0: nella partita eliminazione diretta dei mondiali e già insomma è l'apice del mondo del calcio. Poi ci metti un finale del genere, arrivi veramente a un momento in cui le goosebumps, come cantava Travis Scott, sì, sì, la pelle d'oca, arriva anche arriva a chi non lo vede, perché poi insomma ne parlavamo prima, cioè io sinceramente non simpatizzo tanto né per Portogallo né per Croazia, cioè rispetto i mostri sacri da una parte e dall'altra, mi hanno cullato fin da quando ero bambino Modric, Ronaldo, anche Perisic per certi versi e compagnia bella, e quindi ho una reverenza assoluta verso di loro, però ecco, non sono le mie due nazionali preferite. Però al momento in cui, cioè a fine partita, al 114esimo, quando c'è il gol di Vardiol e quella revisione VAR quasi da laboratorio, da microscopio, hai gli occhi veramente giganteschi e sei attaccato a quella partita come se fosse la partita della vita, perché poi è la cosa bella anche di questo giochino, che poi leggevo c'è uno studio che dice che tu non puoi guardare imparzialmente una partita, prima o poi durante la partita qualcuno, una delle due parti ti coinvolge.
1: Sono d'accordo, è una cosa che ho pensato spesso anche guardando partite, dicendo oggi la guarda neutrale, ma hai sempre anche un 51-49 per una squadra o per l'altra, perché magari ieri, per dire, c'era Pongracic, quindi magari uno poteva tifare Croazia perché c'è Pongracic, magari ha come idolo Perisic perché è interista e quindi c'aveva anche, non lo so, Sucic e
0: o Budimir perché è un tifoso del Crotone.
1: Ma può essere tantissimi, possono esserci tantissimi motivi. Non credo nell'imparzialità in generale. Io alla fine
0: un po' avevo esultato per il pareggio di Guardiol. Poi insomma,
1: io ero per il Portogallo. Quindi
0: dramma totale, dramma sportivo, ovviamente totale. Perché poi hai capito cosa è successo? Lì a quanto pare c'è un microchip nel pallone.
1: Ma guarda, allora non se ne sono accorti in diretta, in realtà, neanche i bravissimi colleghi di DAZN. Ma si vedeva proprio che nella review dell'arbitro c'era questo sensore, questo chip interno del pallone con un'onda che si alzava,
0: sì,
1: no?
0: Sì, tipo nel momento elettrocardiogramma,
1: non mi viene in mente il termine, che dava un segnale nel momento del tocco, che onestamente vedendolo dalle immagini non so.
0: Io ancora non lo vedo.
1: Non lo vedo, sì. Però magari sai lì anche una ciocca di capelli, e lì bisogna entrare un po' nel discorso del fuorigioco, secondo me, dell'unghia, che a volte vai a vedere la punticina del piede che è avanti. È lo stesso discorso lì, cioè se il capello tocca, anche se è uno sfioro, sì, ma non devia il pallone, quanto poi influisce veramente per essere un fuorigioco.
0: Poi la dinamica dell'azione è particolare, cross dalla sinistra, c'è un colpo di testa che è quello incriminato di un attaccante, sì, della Croazia, poi c'è un altro colpo di testa di un difensore del Portogallo, la palla schizza in aria, alla fine finisce a Guardiol,
1: c'è la schiena di Renato Veiga e il pallone che arriva, mi sembra
0: sul secondo palo,
1: e poi c'è
0: Guardiol che chiude sull'altro palo. Sì. E grande esultanza anche di tutto il popolo croato, del CT Dalic, insomma è la last dance, dicevi, di Modric, penso anche di Perisic, Budimir,
1: sai, ora vedendo Kovacic, 41 anni, magari tra 4 anni Perisic ha 41 anni, te lo ritrovi. C'è chi pensa di potersi ritrovare ancora Messi e Ronaldo ai prossimi
0: mondiali.
1: Sarebbe
0: un sogno, forse quasi da Black
1: Mirror.
0: Secondo
1: me sarebbe un po'
0: nel grottesco. Detto che poi andiamo su Pongracic.
1: Sì.
0: Io qualche vibrazione devo stare attento perché si parla di un mostro sacro, di una leggenda.
1: Sì.
0: Eppure patteggiando dall'altra parte ho il massimo rispetto di CR7. Però ecco, già il fatto che Martinez l'abbia cambiato senza sfruttare un referendum popolare o senza insomma aver creato una guerra civile in Portogallo è un fattore, perché
1: assolutamente.
0: A memoria non mi ricordo una sostituzione di Ronaldo in una partita a eliminazione diretta al 75esimo, all'80esimo se non sbaglio, entra Gonzalo Ramos, ora è una casualità, probabilmente su quel cross ci sarebbe arrivato anche Ronaldo, però segna. Io ho visto un Portogallo un po' stappato.
1: Guarda,
0: senza
1: sono
0: Ronaldo.
1: Andato a ricercarmi il nome perché non ero certo, ma Fernando Santos ex CT del Portogallo, nell'ottavo contro la Svizzera del 2022, panchina Ronaldo e fa giocare Gonzalo Ramos.
0: Ah, in questo momento in esilio, quindi.
1: Infatti è stato volato fuori.
0: Io non ho mai sentito più parlare.
1: Tripletta di Gonzalo Ramos, che poi torna. Non mi ricordo se quella dopo. Non penso, perché poi quella dopo loro vanno fuori ai quarti contro il Marocco, che poi andrà in semifinale contro la Francia. Ecco, ieri c'è stato, se te ci fai caso, Ronaldo che nel momento del cambio all'inizio quasi si ferma un attimo, come dire no, io non esco. Io gli ho pensato, ora lui si
0: sarebbe
1: rivolge.
0: Stato incredibile.
1: No, sarebbe stato incredibile, ma nella sua testa c'è stata. Io sono sicuro che
0: se
1: lui,
0: se c'è una persona che lo può fare, lui.
1: È lui. Poi però ecco lì invece la, sarà retorica, ma la maturità del campione che abbassa la testa e torna in panchina, cioè va a finire in panchina, dà le pacche al 5 ai compagni e si rimette sulla partita. Poi casualità o non casualità segna il suo sostituto, no? Anche perché l'altra alternativa è che toglievi Gonzalo Ramos appena entrato.
0: Sì.
1: Oppure io quello che pensavo era togli Leao, sposti
0: Joao Felix, non è entrato, no?
1: C'era Bernardo Silva, Leao,
0: nemmeno Pedro Neto è entrato, se non sbaglio.
1: Era titolare Pedro Neto,
0: ah,
1: è uscito. E, togli, io ho detto magari l'unica è togli Leao, sposti Bernardo a sinistra e fai una sorta di
0: sì,
1: quattro.
0: Qui si capisce anche l'abbondanza che ha il Portogallo in quel reparto. Io tengo la sensazione che è difficilissimo. Si parla quasi di un gesto da blasfemia, da scomunica. Che il Portogallo è forte forte, secondo me sarebbe un po' più forte con un impegno contingentato di Ronaldo. Ma io credo che solo anche per questo concetto di cui si parla sempre anche online, il concetto di aura, io credo anche, cioè se Ronaldo può segnare con quella cosa, cioè di aura, nel senso al 60esimo 0-0, ai quarti di finale, agli ottavi di finale c'è la Spagna, inizi magari con Gonzalo Ramos, al 60esimo entra uno come Ronaldo e Cubarsí, che è ancora un ragazzino tra virgolette magari,
1: ma la logica spinge. Io farei un paragone
0: il contrario, voglio fare,
1: con Spalletti Totti. Ti ricordi Spalletti come gestiva Totti nelle critiche,
0: sì,
1: generali?
0: Sì, sì, sì.
1: Lo buttava nel finale dal 70esimo in poi e poi Totti rispondeva, segnava, un giocatore diverso rispetto a Ronaldo a livello non di caratura, di caratteristiche. Sono d'accordo con te, ieri ha fatto benissimo secondo me a levarlo, era la soluzione migliore perché avevano pareggiato, erano sbilanciati, avevano Ronaldo, Gonzalo Ramos e Leao che tipicamente non è propenso a rientrare e avevano iniziato a subire quelle due o tre occasioni di cui ti parlavo prima.
0: Sì, Leao non ha giocato malissimo,
1: secondo me è stato
0: forse
1: uno dei
0: migliori Leao, sì, degli, sì, ultimi sei mesi, sette, otto,
1: sì,
0: mesi,
1: sì, sì.
0: E non ha giocato malissimo. E qui andiamo, leggiamo anche qualche messaggio degli amici che ci hanno scritto al 348 7513 933. Nemmeno Marin Pongracic, c'è qui, vado da Marco Viola, non,
1: bravo,
0: so se è il nome,
1: sì, sì,
0: o se è il cognome o se è un nome composto, che ci scrive: Pongracic in due partite non è arrivato a 10 di media, me la giallina e via. Allora, faccio due respironi, ne faccio tre e poi dico a Marco Viola che secondo me le partite poi andrebbero anche viste, non guardando televideo o fantacalcio.it o Gazzetta dello Sport, perché i voti delle volte sono allora, se nel caso di Pongracic è vero che ha preso 5 in due partite o comunque 4 e 6, secondo me i voti non sono giusti. Ieri Pongracic fa una grande partita. Marco, ti prego, insomma,
1: sei un fan, stai parlando con un fan di Pongracic, quindi
0: no,
1: attenzione.
0: Ma mi fanno arrabbiare quelli che aprono, ma giustamente, insomma, non pretendo che tutti guardino tutte le partite, però quando si dà un giudizio così deciso, medaglina e via, magari un aspetto, un approfondimento che magari non è da tutti. Guardiamo le partite. Ieri Marin Pongracic sta con i piedi dentro una partita che vedeva i nomi che abbiamo citato: Luka Modric, Ivan Perisic, Mateo Kovacic da una parte, era dalla sua parte, dall'altra parte c'era Diogo Costa in porta, c'era Cancelo, c'era Bruno Fernandes, c'era Leao, sta a livello più alto del calcio. È un intruso? Probabilmente, citando questi, sì, però io sono convinto che quei palcoscenici non siano per tutti,
1: no.
0: Nel senso, lui non è stato il migliore in campo, non è stato il peggiore in campo, c'è stato in quella partita. Io mi domando quanti giocatori dell'attuale rosa della Fiorentina possono stare a quei livelli. Io conto, l'ho sempre detto, non è per la partita di ieri, io ne conto tre. E su due non siamo quasi mai d'accordo con gli ascoltatori. Uno era lui, era Pongracic,
1: sì.
0: Uno è Dodò, perché secondo me Dodò
1: sono
0: in quella partita
1: totalmente.
0: Ci può stare,
1: sì.
0: Per valore assoluto. Poi magari fa male, non dico che a livello di Cancelo, assolutamente. E uno è Fagioli. Il resto secondo me non posso nemmeno bagnare i piedi a quei livelli, perché si parla del livello più alto,
1: sì.
0: Ora Portogallo-Spagna si parla
1: Ken l'hai messo?
0: Più alto. No, io non ce l'ho messo.
1: Per me Ken è il posto di Budimir.
0: Possiamo discutere. Possiamo discutere. Anche Ken è un quarto. Però ecco, cioè,
1: non so,
0: tanto celebrati, che so, giocatori che a me piacciono, Ranieri, nel senso,
1: ma
0: è un altro sport.
1: Non scherziamo.
0: Pongracic a quel livello ci può stare.
1: Allora, quello che ti dico io è che, a parte

0: con Juanlu Sanchez a livello offensivo magari ci perde un po'.
1: Quante ne sa il buon Giacomo Iacobellis? Completo, approfondito, esaustivo, quindi caffè pagato, visto che tra poco ci fermiamo. Grazie Giacomo e buon lavoro.
0: Aspetto il caffè, a fra poco.
1: Grazie al nostro mitico Giacomo Iacobellis, che già avete visto a più riprese anche qui a Radio Firenze Viola. Noi ci fermiamo perché appunto è arrivato il momento del caffè, del tè caldo, anche di qualche dipendenza per qualche persona protagonista nello studio. L'esultanza del dottor Ferri la dice lunga. Torniamo tra pochissimo.

0: topiche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Sono il più forte del mondo.
3: Troppo efficiente la nostra regia, anche con la copertina di rientro per celebrare la perculata di Fabio Ferri. Possiamo dire ai ronaldiani, non tanto a Cristiano Ronaldo.
4: Sì, anche perché penso che Ronaldo viva tranquillamente anche sapendo del mio non grande affetto, grande simpatia nei suoi confronti, pur riconoscendo un grandissimo giocatore.
3: Però non puoi saperlo, perché magari in realtà proprio la tua critica potrebbe urtare la sua sensibilità, che non mi sembra molto sviluppata sull'argomento critiche calcistiche.
4: Sì, non mi sembra sia proprio la persona che accoglie meglio le critiche. C'è da dire, insomma, dalla sua parte, ora, al netto della mia non grande simpatia per il personaggio, dalla sua parte ci sono i numeri che parlano forte e chiaro, cioè, nel senso, io vale anche per LeBron, visto che ne parlavamo nel tempo non collegati. Non c'ho grande simpatia per il personaggio, ma la grandezza va riconosciuta.
3: Anche perché la longevità è una qualità.
4: Porca miseria,
3: troppo spesso considerata solo un modo per drogare le statistiche. È ovvio che se giochi di più, collezioni più partite, puoi diventare con più facilità il recordman per lo sport, per la franchigia, per la squadra. Però non è, siccome ci riescono in pochi ad essere i Djokovic, i LeBron, i Cristiano, gli Hamilton, gli Alonso, vuol dire che evidentemente ci sono delle qualità diverse dagli altri, sono fatti con un altro materiale, ecco, rispetto a quello di noi meri esseri umani.
4: Vede, la 14:30 gioca Djokovic, altro che,
3: capito?
4: Sta, cioè, dentro la categoria, direi.
3: Classe 87, eppure ancora lì ad altissimo livello.
4: Wimbledon,
3: ci saremo con i nostri inviati Niccolò Ceccarini, anche per seguire Sinner, Coco Gauff, tabellone maschile e femminile,
4: la Paolini,
3: c'è anche il doppio, insomma, tutti i nostri inviati chiaramente live dalle colline londinesi.
4: Che bello.
3: Walter scrive da Mantignano: cessione per quanto riguarda Piccoli, niente di personale, ma lui dice: lo considero un caro scherzo del nostro ex direttore sportivo, per non dire altro.
4: Caro nel senso di
3: carissimo,
4: oneroso.
3: Sì. Poi buongiorno ragazzi, in questi mondiali mi sto segnando via via i giocatori non i più forti, dice Mirko da Firenze, ma quelli che conoscevo meno e che mi hanno attirato e che sarebbero anche alla nostra portata.
4: Carina sta.
3: Vorrei un giudizio da voi. Allora, tra l'altro apprezzo tantissimo il fatto che è un foglio scritto a penna, quindi già
4: foglio a quadretti,
3: tanta roba. Allora, i giocatori sono Alvarado del Messico, Millard del Canada, Iran Kunda dell'Australia, poi abbiamo Gannon Doak della Scozia, Ito e Nakamura del Giappone, Yeboah dell'Ecuador, Just della Nuova Zelanda, Hamza dell'Egitto, poi Mario Pasaric della Croazia, qui siamo già su un livello anche più noto se vogliamo, Nygren della Svezia, Warner dell'Austria. E poi, ah, che bella chiusura, con il grande Chong di Curaçao. Beh, devo dire, una scelta molto sfiziosa e che trova il mio gusto su tanti di essi, hanno tutte storie anche molto originali, alcuni peraltro già in orbita Serie A, perché non, forse non tutti sanno che il buon John Yeboah, giocatore ecuadoriano, è un giocatore del Venezia, quindi già dal 2024, quindi si era fatto anche l'anno di Serie A non straordinariamente prodotto a livello di numeri, l'anno scorso 10 gol in Serie B, quindi si è guadagnato anche il mondiale, dove
4: non
3: è sempre stato
4: male,
3: è sempre stato titolare. E poi l'Ecuador, insomma, alla fine paradossalmente ha vinto la partita contro l'avversario più forte, ha fatto malissimo contro quelle più deboli, ha vinto la Germania, ha perso con Messico e Costa d'Avorio e pareggiato un Curaçao, quindi un mondiale alla rovescia. Tra gli altri nomi, ovviamente i nomi dei giapponesi vanno molto per la maggiore. C'era per esempio qualche giorno fa anche il nostro stimatissimo collega

0: Niccolò Righi, che aveva riscoperto Kaishu Sano, che però avevamo già visto contro la Fiorentina ai tempi del Mainz in Conference, per esempio.
1: Autore del gol che aveva messo alle strette il Brasile da Ancelotti.
0: Assolutamente sì. Poi alla fine, diciamo, Ancelotting.
1: Sì, ha fatto il secondo tempo di Ancelotti.
0: E quindi si può dire meritatamente ha conquistato il pass il Brasile per il secondo tempo? Sì,
1: allora, primo tempo molto meglio il Giappone, il secondo tempo solo il Brasile in campo, sì. Mi sembra di poter dire.
0: Un monologo. Comunque, tra tutti questi nomi, guarda, secondo me, Mirko, c'è un po' l'imbarazzo della scelta, Mi piace, ecco, mi piace la specifica.
1: Non i più forti, non ma i più forti. Mi hanno colpito.
0: Lui non intendeva Mario Pasalic, ma Marco Pasalic.
1: Ah, giocatore degli Orlando.
0: Esatto,
1: giusto,
0: esatto.
1: Giusto.
0: Perché avevo letto solo M. Pasalic, quindi pensavo fosse l'altro. Giocatore eclettico e può fare anche lì l'esterno. Comunque hai scelto molti esterni, devo dire. Quindi per questo.
1: Difficile per i tabellinisti, eh. Pasalic M, non puoi usare Pasalic ma. Non puoi usare
0: Pasalic. Deve arrivare fino a
1: Mar.
0: Mark.
1: Mamma mia, Mark. A questo Mark, punto puoi scrivere Mark e Mario.
0: Siamo d'accordo. No, tra tutti questi, guarda, secondo me quello meno fiorentinizzabile come livello, devo dire, io stimo tantissimo Chong, il buon Tai Chong. Però allora,
1: dura.
0: Mi sembra una fase un po' non calante della carriera, voglio dire a 26 anni. Mi sembra che la sua dimensione sia un po' la Serie B inglese che fa ormai da tanti anni. Cresciuto nello United, una bella storia. Non mi sembra, ecco, da livelli molto diversi rispetto a una buona, discreta Serie B inglese, sinceramente. Sugli altri, vabbè, Iran Kunda, che te lo dico a fare, cioè Iran Kunda va preso ieri. Chi invece mi sa che non va preso, non può essere preso né ieri né oggi né domani è Boadi del Marocco. Io mamo,
1: non ce la fai.
0: Credo sia l'ascoltatore. Cioè, Boadi andava preso non ieri, ieri l'altro, ma ieri l'altro forse. Detto che io voglio vedere intanto fin dove si spingerà il Marocco. Però stiamo parlando di un profilo che può starci benissimo all'Arsenal, al Liverpool. Cioè è un 2007 che ha 2 anni e mezzo, diciamo, ad altissimi livelli già alle spalle. Cioè l'esordio in prima squadra con Lille l'ha fatto nel 2003. Non so se ha 16 anni o 17 anni compiuti. Tra Conference, Champions e Europa League ha già 25 presenze in Europa, un 2007. Con il Marocco siamo già alla sesta partita del 2026, voglio dire.
1: Marocco che se la vede con il Canada,
0: sì.
1: Domani alle 19.
0: Bell'orario. Cena
1: sempre
0: con Canada-Marocco.
1: Assolutamente. Sempre domani, post cena, c'è Paraguay-Francia. Le due vincenti si affronteranno nei quarti. Quindi il Marocco potenzialmente, se dovesse superare il turno, dovrebbe beccare la Francia, con il massimo della stima per gli amici paraguayani.
0: Sì, massimo della stima, anche perché mi sembra che diciamo, il miracolo sia già alle spalle. Cioè ora mai
1: bene tutto, dice, però.
0: Uno, già tanta roba. Due in fila così,
1: cioè, eliminare Germania e Francia. Allora Paraguay che si candida per la vittoria del mondiale.
0: Poi bellissima storia, parlare di Julio Enciso, parlare di Hill, parlare
1: tanto
0: di tutto.
1: Gran gol di Enciso.
0: Tanta roba, grandissimo giocatore. Strasburgo, Chelsea, Strasburgo, tutto quello che vogliamo. Ora basta, insomma, è giusto che la Francia vada avanti, insomma, io
1: qui. Quindi Marocco vedrà il suo cammino interrompersi, verosimilmente nei quarti di finale.
0: Interrompersi con.
1: Adici mette alle corde la Francia?
0: Non mi aspetto un monologo come quello con la Svezia. Partita poteva finire serenamente 8-0. Mi aspetto una partita un po' più equilibrata. Poi voglio dire, finché Olise e Dembélé e anche Mbappé sono Mbappé. Questi anche in fase non possesso, perché si stanno sacrificando tutti, per non parlare di Barcolà, che c'è anche lui, poi uno se lo dimentica. Sono questi, io non vedo un motivo per cui la Francia non debba vincere, non possa, non debba vincere il mondiale. Poi in una partita secca, però, può succedere di tutto, mai dire mai. La Francia è stata anche brava negli ultimi anni a perderle le finali, ricordiamoci Portogallo 2016 e Argentina 2024, quindi tutto da dimostrare, poi da arrivare in fondo. Anche col Portogallo, gol di Eder nei supplementari, fu un monologo francese senza mai trovare il gol.
1: Certo.
0: Il grande cioccolataio invece si gasa per un motivo molto semplice, perché l'ottimo John Yeboah, che appunto
1: Ah, raccontate.
0: Al Venezia, è nato ad Amburgo da padre ghanese e madre ecuadoriana. Quindi, cioccolataio, che è di quelle parti, ci dice: compagno di squadra di un mio collega.
1: Ma pensa,
0: Johnny Eboa. Con la Germania si è divertito assai.
1: Direi.
0: E tra l'altro lui poi è cresciuto nel Wolfsburg, poi ha girato un po' l'Europa, è stato anche un anno dai nostri amici del Rakuf di Częstochowa. Mm-hmm. Purtroppo non in tempo per Benvenuti in Conference, altrimenti avremmo parlato in lungo e largo di John Yeboah. Andiamo con un altro WhatsApp audio. Stefanino mio,
2: buongiorno. Un altro bidone comprato da Pradè che finisce in mondiale. Almeno si è messo in mostra. Speriamo di riuscire a recuperare i soldi che si è speso. Insomma, quei 15-17 milioni. Forse qualche squadra ai bischeri che l'ha visto e dice: ma compriamolo, sembra forte. Ma non è così, perché comunque Pongracic è un giocatore. In Italia, Santi ce n'è di Pongracic, ma a Bizzeffe. Quindi. Gudmundsson, quello della Svezia, è un bel difensore. Gabriel. Quello sì. Vabbè. Quello sì, sarebbe da investirci i soldi. Non so dove gioca, non so nulla, però l'ho visto giocare forte, ragazzi.
0: Bella, comunque apprezzo lo stile di questo WhatsApp audio. Però, siccome molti ascoltatori poi partono con questo mood e poi si fermano, allora. Ditemi, lo dico all'ascoltatore, dimmi, siccome in Italia se ne trovano a bizzeffe di Pongracic, cioè, fammi dei nomi. Io non sono un estimatore di Pongracic, però non si può dire tutte le volte se ne trova a bizzeffe di Ken, di Fagioli, di Pongracic, di Gosens, di Dodò. Voglio i nomi. Cinque nomi di giocatori di questo spessore. Mentre su Gudmundsson, tanti anni a Lille, poi è andato a Leeds.
1: Classe 99.
0: E ne riparleremo quando sarà il momento.
1: Difensore?
0: Beh, difensore con licenza di sì, con licenza di guardare molto avanti, sì. Molto molto avanti. Però dicevamo appunto di Marin Pongracic, che rappresenta, se vogliamo, anche un pretesto un po' per tornare a parlare anche di mondiali, di quanto successo alla Croazia dalla prospettiva chiaramente nostra, quindi da Firenze. Facciamo questo ritrovando con grande piacere a Radio Firenze Viola un agente intermediario, grande esperto del calcio croato come Vincenzo Cavaliere. Vincenzo, grazie di aver accettato il nostro invito e buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, io ripartirei innanzitutto da questa eliminazione della Croazia, che rappresenta, se vogliamo, anche un po' la chiusura per molti degli interpreti di maggior rilevanza e spicco di questa storia recente della Croazia stessa. Penso a Modric, ma se vogliamo anche il gol di Perisic ha un grande valore romantico, con questa nota appunto di una chiusura con il gol nel finale di Gonçalo Ramos, il gol annullato poi al 13° minuto di recupero. Ecco, dal suo punto di vista, Vincenzo, che cosa rappresenta questa partita anche per questo ciclo di giocatori croati?
3: Innanzitutto presenta un grandissimo dolore, perché fa veramente specie vedere una Croazia che domina il Portogallo. Cioè, sulla carta il Portogallo credo sia una squadra superiore, per quanto, se parliamo di individualità, però il modo in cui la Croazia è uscita è veramente doloroso e è veramente da piangere. Cioè, io vivo in Croazia e ieri sera è stata una tragedia. Cioè, io ho visto proprio grandi bambini piangere, perché dai, se esci quando il tuo avversario è più forte di te, ok, accetti la sconfitta, però in questo modo è veramente brutta. Poi con due episodi, il gol di Ramos è stata proprio una dimenticanza difensiva, un'attenzione che non c'era in quel momento tra Pongracic e Guardiol. Cioè, quello fa veramente male. Poi il gol annullato, vabbè, lì ci sta e non ci sta, perché la tecnologia dice che Matanovic ha toccato il pallone, anche se non, il pallone non si vede che cambia direzione. Comunque è un ciclo, sì, che finisce adesso. la Croazia dovrà ricostruire questa squadra, perché nei prossimi mondiali non ci saranno Perisic, Modric, Kramaric, cioè non, forse non so, non mi ricordo qualche altro che ha una certa età, sì, però è un ciclo che si chiude di una grandissima Croazia che è stata protagonista negli ultimi tre mondiali.
1: Assolutamente, insomma, la Croazia l'abbiamo imparata a conoscere proprio in virtù di questi grandi protagonisti che stiamo raccontando. Sentivo che Perisic, ad esempio, è diventato il miglior marcatore in un mondiale per nei mondiali per la Croazia. Sicuramente, insomma, giocatori che hanno fatto un pezzettino della storia di questo paese. Si parlava anche di disattenzioni difensive in occasione del gol di Ramos, che poi ha condannato la, la Croazia. Parlando invece di prestazioni difensive, Pongracic è stato un titolare in questo mondiale, ha saltato solo la partita con l'Inghilterra. Il giudizio sul suo mondiale qual è?
3: Ma a me è piaciuto Pongracic, soprattutto ieri sera, secondo me ha fatto una partita importante, sempre presente, ha spinto la squadra anche da dietro per uscire dall'area di rigore, è stato sempre preciso. Ieri sera io credo che l'errore più grosso sia stato quello di Guardiola, perché era dietro l'attaccante, poteva mettere un po' di più il corpo, certo, perché Pongracic ce l'aveva alle spalle, quindi faceva fatica a vedere l'inserimento. Comunque Pongracic ha dimostrato, secondo me, di essere un giocatore di alto livello, perché ha fatto un mondiale veramente buono.
0: Se vogliamo, Vincenzo, può anche essere un modo appunto per un po' anche rilanciarsi in ottica club, in ottica fiorentina, perché comunque chiaramente in un contesto come quello della Viola dell'anno scorso è difficile trovare un singolo che si è salvato da un punto di vista di prestazione. Alla fine il collettivo ha salvato la Fiorentina, però anche Pongracic, considerando anche, insomma, parliamo di un classe 97, un giocatore
1: anche che ora deve... potrebbe essere all'ultimo mondiale volendo,
0: siamo, certamente, o comunque diciamo l'europeo potrebbe essere, se vogliamo, anche la conclusione ad alto livello della sua carriera, però ecco, può anche essere un buon antipasto, no, Vincenzo, per una stagione in cui vederlo anche sull'altare della continuità offrire prestazioni più performanti.
3: Certamente, guarda, sai, l'anno della Fiorentina è stato un anno sfortunato, capitano questi anni, fortunatamente si sono salvati. Io mi ricordo, se andiamo indietro, vi ricordate la Sampdoria che aveva cominciato la stagione in Champions League e poi è retrocessa, andava tutto storto ed era una bellissima squadra quella, una squadra forte, una squadra equilibrata. Cioè, io ho visto la Fiorentina dal vivo quest'anno contro il Rakov, sembrava veramente una squadra messa lì una settimana prima, però poi dopo quella partita hanno fatto bene, hanno vinto, non hanno perso, hanno pareggiato partite importanti, quindi si sono salvati anche con un po' di anticipo, no? Rispetto a quello che tutti pensavamo.
0: Prima di tornare un attimo sulla Fiorentina, un'altra curiosità a proposito di giocatori che Vincenzo Cavaliere segue da tantissimi anni: quanto c'è anche di orgoglio personale per comunque aver visto anche a questo mondiale protagonista con tre presenze Andrei Kramaric, che ormai sta continuando nella sua striscia clamorosa di stagioni in Bundesliga in doppia cifra, se escludiamo il 2021-22, di fatto sono 9 stagioni appunto in 10 anni in doppia cifra in Bundesliga, che è un campionato tutt'altro che banale, soprattutto per gli attaccanti, perché poi sotto questo punto di vista non c'è tutta la capacità prolifica che ci sono in altri campionati, quindi chiedo, insomma, che soddisfazione al di là del risultato poi finale è stata vederlo ancora a proposito di giocatori di una certa esperienza, un classe 91 comunque ancora ad alto livello.
3: Sì, purtroppo non è partito da titolare, non ha giocato tanto in questo mondiale perché ha un infortunio, ha stretto i denti, si è allenato tutti i giorni, però ha tanto dolore, infatti adesso quando torna in Croazia credo che bisognerà fare un piccolo intervento, però sì, un grande orgoglio, sempre protagonista, ha portato la Croazia ai mondiali in Russia con due gol fondamentali nella partita contro l'Ucraina. Sì, è un giocatore incredibile, con intelligenza calcistica e tecnica superiori, altrimenti non avrebbe fatto per doppia cifra per 9 stagioni di fila. È un leader in campo. Dispiace non che la Croazia non poteva soffrire di lui dal primo minuto e per ogni partita.
1: Vincenzo, prima di andare sulla Fiorentina, parlando ancora della Croazia, gruppo abbiamo detto abbastanza in là con l'età, con tanti protagonisti che vanno sopra i 30 anni. C'è però un giovane, Luka Vucevic, che peraltro è stato acquistato dal Tottenham, quindi insomma lo vedremo nella prossima stagione sotto la guida di De Zerbi. È il più giovane di questa nazionale, un classe 2007, un difensore centrale che ad Amburgo ha fatto molto bene, peraltro segnando anche 6 gol. Che si può dire di questo ragazzo? Sembra uno dei nuovi nomi della Croazia, di quelli a cui dovremo abituarci per le prossime stagioni.
3: Guarda, era a cena ieri sera con il padre.
1: Ah, ecco. Che tra l'altro ho visto è un ex giocatore anche lui, perché ho visto una famiglia, sì, di ex giocatori.
3: Sì, sì, il fratello ha giocato nell'Amburgo e torna quest'anno, Mario torna quest'anno dopo una squalifica di 4 anni per doping, una squalifica molto molto controversa. Sì, questo ragazzo è, dal punto di vista fisico e tecnico, è un fenomeno. Forse gli manca un po' di velocità, però l'intelligenza all'età, a quell'età che ha, l'intelligenza calcistica che dimostra è incredibile. Non rimarrà al Tottenham, perché sicuramente lo prenderà il Brighton. Credo che siano proprio alle firme dei contratti, comunque alla conclusione dell'affare, però lui sarà un protagonista della Croazia a venire, senz'altro.
0: Vincenzo, questo mondiale formato extra large, da un punto di vista del mercato e degli effetti collaterali sul mercato, sta dimostrando che si può sempre di più trovare qualità, competenza in giro per l'Europa e per il mondo, o rischia di confondere ancora di più, se vogliamo, e di rendere ancora più fondamentale la competenza nel distinguere tutto questo talento che vediamo su vetrine che prima erano invece come le coppe europee, del resto, appannaggio di meno squadre e quindi anche di meno giocatori?
3: Beh, ma sicuramente quando i giocatori sono esposti a livello mondiale l'attenzione cresce. Io credo che confusione non ce ne sia, perché chi fa il lavoro dello scouting deve essere competente, deve saper valutare bene i giocatori. Guarda, per me è una cosa positiva, perché comunque si allarga la possibilità di farsi vedere, si dà la possibilità a squadre minori di fare risultati importanti. Guardiamo il Paraguay, che ha fatto, certo, un grande mondiale, e credo che il portiere del Paraguay sia nell'ottica del Torino, no? Se non, sì, sbaglio, sì, se avevo letto una roba del genere.
0: Sì.
3: Sì, forse se il Paraguay non avesse partecipato ai mondiali, questo ragazzo forse non sarebbe nel radar del Torino. Dico forse, però confusione non se ne crea. Sì, ci sono delle partite che sono un po' dove ci sono squadre cuscinetto, però dai, è una cosa normale. La cosa che mi fa specie è che l'Italia non partecipa a un mondiale da 12 anni. Figuratevi quanto sono vezzeggiato io in Croazia, che è una nazione di 3.700.000 abitanti, dove io vivo, mi prendono in giro dalla mattina alla sera. Io dopo la partita con la Bosnia non potevo uscire di casa per 10 giorni.
0: Anche perché, voglio dire, in questi 12 anni poi, mentre l'Italia sì ha vinto l'Europeo, ma poi si leccava le ferite per tutto il resto, il movimento croato è esploso e mi sembra, Vincenzo, che ci sia anche, è vero, da dover gestire la chiusura del percorso di tanti giocatori, però alle spalle mi sembra che, appunto, Fabio parlava prima di Vucevic, lo stesso Baturina, ma tanti altri, se vogliamo, under 23, che possono comunque prendere un testimone molto complesso da gestire, però comunque dando continuità a un movimento che insomma non si interrompe nel lanciare e portare fuori anche dalla Croazia talenti di stagione in stagione.
3: No, ma sì, la Croazia ha sempre talenti importanti in tutti gli sport, c'è una nazione davvero incredibile perché eccelle a livello mondiale in tanti sport. Sì, ci sono i giovani che arrivano come Vuskovic, come Baturina, non dimentichiamoci il 2007 dell'Udinese, Mlačić.
0: Certo.
3: Matanovic è un 2002 o un 2003 se non sbaglio, cioè i giovani arrivano, c'è Sučić che è un 2003, uno Sučić e l'altro Sučić 2003. Nell'immediato futuro però non vedo i grandi giocatori che faranno la grande differenza come Modric, come Perisic. Secondo me faranno fatica ad arrivare a quel livello di competitività.
0: Vincenzo Cavaliere, è sempre un piacere, buona giornata, buon lavoro, buon mercato e alla prossima.
3: Grazie anche a voi, buona giornata e buon weekend.
0: Grazie davvero, grazie davvero a Vincenzo Cavaliere, che comunque ha dato un feedback direi positivo su Pongracic e insomma su quell'occasione specifica poi
1: ha dato la colpa a Josko,
0: perché probabilmente anche lì, guardandolo anche da altre prospettive, certo che in quella zona c'era anche Pongracic, certo che è anche una sua corresponsabilità, però effettivamente siccome Pongracic non vede, se ricordo sì, certo, bene, non vede arrivare Gonçalo Ramos, mentre Gvardiol lo vede, forse un'opera di disturbo poteva essere più facilmente portata avanti da Gvardiol, che non toglie Pongracic in area, non sappia marcare, cioè non c'era bisogno di Gonçalo Ramos per corroborare
1: come
0: un punto di vista, ecco. Comunque, detto che sarebbe bello essere croato, perché comunque da calcisticamente parlando e non solo, in quelle zone dell'Europa è tutto un lanciare talento, ma voglio dire quanto sarebbe bello essere sloveno, che hai Pogacar da una parte, Doncic dall'altra, hai goduto di Ilicic fino a pochi anni fa a livelli strabilianti, alla fine sei uno stato di pochissimi milioni di abitanti.
1: Con calma, sì, cioè, io grande fascinazione per i fratelli
0: non ti piacerebbe
1: balcanici.
0: Essere
1: però insomma due o tre campioni li abbiamo anche noi ultimamente, sì, vero, non ora... nel calcio, però abbiamo Sinner, abbiamo il buon Kimi Antonelli,
0: però siamo 60 milioni, dico quello,
1: sì, no, senza dubbio,
0: cioè loro sono 2 3 milioni in proporzione.
1: Guarda, sto leggendo adesso un libro o biografia sul buon Drazen Petrovic, a proposito di croati figli di Zagabria, ma figli un po' di quella multiculturalità
0: sofferta,
1: sofferta, ma che è parte poi della vita di tutti i Balcani, perché tante famiglie balcaniche poi hanno, ne so, la mamma bosniaca, il babbo croato, o così andando con le varie nazionalità. Ed è un libro molto bello in cui è presente tanto lo sport, è chiaro, il libro che racconta di uno sportivo, ma che ti fa capire quanto lo sport poi è presente nella vita di tutti i giorni di queste persone, cioè di questi popoli, e poi si vede anche dai risultati sportivi, perché pallanuoto, pallamano, basket, calcio, volley, sono forti praticamente in tutto.
0: Belgali a destra.
1: Belgali a destra.
0: Nuno Tavares a sinistra.
1: Bello Nuno Tavares.
0: Bella soluzione per i terzini. Dodò e Gosens per un motivo o per un altro non possono più dare garanzie. Allora, è lì a Jeremy, però farò la stessa battuta che ho fatto a una collega con cui ho parlato ieri dell'argomento Nuno Tavares. Più quasi, via. Comunque siamo lì. I milioni richiesti dalla Lazio che le presenze medie di Nuno Tavares in Serie A negli ultimi due anni. Ora,
1: 23 e 23.
0: Bravissimo. Siccome la Lazio chiede un ventello e queste 23 presenze che ha fatto Nuno Tavares non è perché ha preso 10 giornate di squalifica, no, o perché è andato a fare un viaggio di 3 mesi, ma perché è rotto, è un altro injury prone. Io sinceramente, prima di spendere un ventello per un injury prone a sinistra, ci penserei un attimo, caro e il mio Elia Jeremy Dammassa. Poi, se io mi baso solo sui primi due mesi di Nuno Tavares, quando fece credo 7 degli 8 assist collezionati l'anno scorso, cioè per meglio dire 2 anni fa, allora lì siamo stati un po' tutti così ammaliati da questo esterno, sì, portoghese, arrivato anche senza particolari così attese o grande curiosità, e che poi appunto i primi due mesi fu devastante. Però
1: fisicone,
0: fisicone, forse
1: se regge fisicone.
0: Il problema vero è quello. Matt, andiamo a prendere Pellegrino o Pecigrino, come direbbe qualcuno. È un ariete lì davanti, reparto da solo, perfetto per il 4-3-3. Il che però Matt vorrebbe dire vendere Ken. E io, sai che al di là del mio 18 luglio per la cessione di Ken, in realtà spero di sbagliarmi in tutto e per tutto. Ben, settimana prossima c'è Brasile-Norvegia. Io te lo dico, occhio, occhio.
1: Occhio
0: per il Brasile. Lui, secondo me, fiuta il colpaccio scandinavo.
1: Io l'avevo già fiutato con gli amici del Sollevante. E non ci siamo andati così lontano. Il Brasile non gioca un calcio particolarmente bello, non ha dato segnali di grandissima solidità, ma poi passa il turno.
0: Che è un dettaglio.
1: Come ha detto Ancelotti, no, io ho ben chiaro, quello che bisogna fare, ovvero vincere la partita. Giocare bene, certo, aiuta, ma grande, grandissimo atleta.
0: Quel passaggio, quei 30 secondi mi hanno fatto volare.
1: Cioè, da dire, bellissimo. Guarda, lo sai cosa ho pensato dopo le parole d'Ancelotti, dopo aver visto un po' le partite di questo mondiale, dove è evidente c'è meno organizzazione rispetto alle partite dei club, le nazionali più deboli tendono a chiudersi molto, a stare molto con blocchi bassi, cercare di intasare gli spazi, ci sono le nazionali forti, fanno tanto palleggio, tanto possesso, ma poi difficilmente trovano uno sbocco. Pensavo, lo sai chi sarebbe stato perfetto come CT della nazionale italiana?
0: Vai,
1: ha scelto un altro tipo di azzurro, un celeste, dai, è andato a Napoli. Sarebbe stato perfetto, perfetto.
0: Peraltro annunciato proprio oggi.
1: Eh sì, con anche il tweet o leaks di signor Aurelio De Laurentiis, che ha detto benvenuto Max, annunciando appunto l'arrivo di Max Allegri al Napoli. Però mi rimane l'idea che per il calcio che si gioca ai mondiali o in generale nelle competizioni internazionali, uno all'Allegri, che sa gestire il gruppo, sa relazionarsi con i campioni e sa fare ciccia, sarebbe l'uomo perfetto. Quindi chiediamo a De Laurentiis se si può
0: esonerare
1: il doppio incarico.
0: Come succede peraltro
1: in tanti sport,
0: sport. Allora, cari Mr. F's,
1: è vero, perché siamo
0: così Gabriele cinefilo, in un'era di conflitti e violenza, Piccoli amico dei portieri, mansueto con i difensori, generoso con quelli della tribuna, visto i palloni che regala loro, è un simbolo di pace e una speranza per un mondo
1: un
0: migliore.
1: Ramuscello d'ulivo.
0: E poi dice anche Pedro Porro è un ex Sporting. Sì, però io prima, Gabriele, citavo l'esempio dello Sporting, che sul mercato in entrata ha preso Gyökeres dalla B inglese e Luis Suarez dalla B spagnola. Sì, ecco. Certo. Poi che lo Sporting sia da sempre terra di operazioni di mercato favolose in entrata, non c'è dubbio.
1: Tra l'altro, Sporting che ha cambiato logo,
0: Sì, Sporting che ha cambiato logo.
1: Ha un logo molto classico, molto simile a quello dei primi anni del club. Bello, bello.
0: Per esempio, Pedro Porro, acquistato dallo Sporting Lisbona, ma lo Sporting lo aveva preso dal Manchester City, quindi diciamo un'operazione un filo più alla luce del sole rispetto a Gyökeres dal Coventry, ecco. Tavares va al Porto e Max, Tavares può andare dove vuole, l'importante è ricordare che per un ventello c'è un valore fisico su cui la Fiorentina in questo momento non può scommettere, perché non ha i 20 milioni spesi dalla Fiorentina, non sono i 20 milioni spesi dal Porto, quindi è un'operazione che ha molto senso più per il Porto che per la Fiorentina, perché il Porto sicuramente avrà il backup, come direbbe Di Nardo o anche Paratici, per poter sopperire a un'eventuale stagione da 23 presenze di Nuno Tavares. Quindi purtroppo per la Fiorentina questo è quanto. Raga, da simpatizzante Arsenal conosco bene Nuno Tavares, giocatore di carta velina, discontinuo, inesistente in fase difensiva, mandato a giocare ovunque, poi smaltito senza rimpianti, benché nel ruolo fino a Calafiori non avessero un granché. Ci ha giocato anche Tomiyasu a piede invertito piuttosto che mettere lui. Io tutti quei soldi per salvare le chiappe di Lotito non li spenderei, ma non credo che ci sarà rischi sotto questo punto di vista, mentre salutiamo le notifiche del dottor Ferri. Leo da Maastricht, le parole di Ancelotti tipiche anche di Allegri, tipici allenatori da nazionali o grandi club che chiacchierano con frasi fatte, eccoci, solo dopo aver vinto, altrimenti non parlerebbero mai.
1: Chi?
0: Sono ovviamente contro questo tipo di allenatore, anzi anzi contro questo tipo di gestore di risorse di livello. Quindi lui dice che Ancelotti, ma anche Allegri, parlano con frasi fatte solo dopo aver vinto.
1: Però capita spesso che vincano, quindi parlano spesso, parlano spesso. Come dicevo prima per Ronaldo, io non ho grande simpatia per il personaggio, però poi vai a vedere Armanacco, come diceva il mio vecchio allenatore, e quello parla più di tanti discorsi. Io capisco anche che si voglia, come sempre raccontiamo, un calcio spettacolare, un calcio bello, un calcio che non ti fa addormentare, come alcune partite di questo mondiale dopo 45 minuti. Però ricordo che il buon Nagelsmann, profeta del calcio bello, profeta del calcio moderno, ha perso contro il Paraguay ed ha rassegnato le dimissioni. Quindi poi tutta la virtù che sta nel calcio bello se ne va con i risultati, perché questo è un giochino che, viva Dio, ancora si regge sul risultato finale, che è la cosa più importante, se non altro quando si parla dei professionisti.
0: Poi volevo anche dire,
1: vai. Si può fare un giro sulla pagina di Ancelotti per vedere dove finisce
0: il
1: palmarès.
0: Leo, o quelli che la pensano come Leo, ti dicono: ci credo, guarda che ha allenato.
1: Ma non tutti vincano con i campioni. Cioè, io ricordo un'epoca in cui il Real Madrid era quello dei Galacticos e facevano paura, perché c'erano tutti quelli forti, erano nel Real Madrid, ma non hanno vinto una
0: cippa.
1: Anzi, forse hanno vinto di più quando i Galacticos hanno cominciato ad andarsene, chi al Galaxy,
0: essere un po' meno
1: galattico.
0: No, poi è curioso che ora si sia entrati in un'era, va bene, molto polarizzata, il che mi sta anche bene nel momento in cui questo genera anche dibattito su le filosofie, su le... Io uso sempre, pur non essendo un cuoco, le metafore delle ricette. Cioè, se per fare un piatto io suggerisco di usare X e Fabio suggerisce di usare Y, magari alla fine abbiamo fatto tutte e due la pizza. Io l'ho fatta con l'impasto in un certo modo, tu l'hai fatta con un altro, io sopra ci ho messo delle cose, tu sopra ce ne hai messe altre. Il problema è quando arriva il terzo pizzaiolo che inizia a dirti: no, l'unica pizza buona è quella che si fa nel mio ristorante.
1: A ruota di carro.
0: Ecco, quindi io dico, Leo, va benissimo non apprezzare gli Ancelotti o gli Allegri di questo mondo, però stai perdendo di vista qual è lo scopo finale del gioco.
1: Se, e lui ce l'ha, invece.
0: Ecco. Per cui io mi tengo stretto, a differenza di chi allena il Lecce, il Parma, la Fiorentina, il Bologna, l'Atalanta, che ha altri obiettivi, mi tengo stretto che se, come ha detto Ancelotti, vieni chiamato dal Brasile, che può essere anche il Brasile più scarso degli ultimi 30 anni, ma sei l'allenatore del Brasile, se vinci il mondiale, grande Ancelotti. Se vai fuori al 128esimo su un gol di ginocchio, per 10 giorni sei il peggiore allenatore del mondo, e in Brasile non parlano d'altro se non devi andartene, vattene.
1: Ma cosa disse Allegri prima dell'ultima partita di campionato? Disse: se il Milan si qualifierà alla Champions, e quindi vinceremo l'ultima partita del campionato e ci qualifieremo alla Champions, sarà stata una stagione
0: da
1: che
0: salvare,
1: verrà considerata positiva.
0: Esatto.
1: Se non ci qualifieremo alla Champions, non sarà una stagione positiva e verranno tratte le varie conseguenze dal club, da me e da chi altro. Alla fine dei conti, come è andata? Il Milan ha deciso di separarsi da Allegri perché il risultato non è stato centrato. Fa parte di questo giochino qua. Ancelotti, 5 Champions League vinte, ragazzi, una nel 2002-2003, l'altra nel 2006-2007, una nel 2013-14, una nel 21-22, una nel 23-24. Se aver vinto una Champions, almeno una Champions, in 3 decenni consecutivi può in qualche modo essere un valore, ecco, io terrei bene a mente questo più che le parole.
0: Comunque vediamo se...
1: 5 da allenatore, poi ci sono anche le due vinte come calciatore.
0: Ivan, sentir dire che Ancelotti e Allegri sono allenatori sorpassati e sopravvalutati mi fa alzare tutte le sopracciglia e pensare che il mondo è davvero un posto meraviglioso. Ancora un sta favoletta del calcio brutto e vincente. Allegri con il Milan è finito sesto ma viene considerato un vincente. Non capisco perché bisogna distinguere il calcio in giochisti e risultatisti.
1: Come questo nemmeno io.
0: I risultati li fanno entrambi, solo che in un caso si gioca da far schifo, quindi bisognerebbe parlare di giochisti versus non giochisti. Ora però, Adrian, cioè, Allegri è vero, ha finito male la sua stagione col Milan, resta un vincente. Se vai a vedere il palmarès di Allegri, resta un vincente. Poi un vincente che non ha mantenuto la longevità di altri vincenti, va benissimo. Però se vale per Ancelotti il discorso di dire hai preso determinate squadre che avevano difficoltà o che negli ultimi anni avevano avuto dei problemi e li hai sempre portati a vincere anche in Europa, deve valere anche per Allegri alla Juventus. Poi, certo, ha vinto meno di Ancelotti, e questo per forza di cose, ci sono allenatori che hanno vinto 10 trofei, 20 trofei, 30 trofei, ma Ancelotti Allegri ha vinto un numero di trofei che non può essere ignorato. L'ultima stagione sicuramente è stata desolante per come si è conclusa.
1: Sì, posso dire, in un contesto che non è che l'anno prima avesse fatto chissà cosa, perché noi parliamo dell'insuccesso di Allegri, certificato dal risultato, ma parliamo di un Milan che comunque veniva già da una stagione difficile, aveva già questi problemi di dirigenza che stiamo vedendo anche adesso. Quindi, insomma, sì, sicuramente non per giustificare Allegri, che non ha centrato il traguardo e quindi non può essere soddisfatto. Il Milan l'anno scorso era arrivato ottavo, eh? Ottavo. Quindi non è che si sta parlando di una squadra che andava come un treno, è arrivato Allegri e ha rovinato tutto.
0: Comunque io ribadisco anche Adrian, per me non esistono differenziazioni, esistono gli allenatori. Poi ci sono allenatori anche lì, cioè tu quando vai a mangiare in un ristorante ti metti lì a fare tutta la disamina sul cuoco, cioè
1: lo accentello,
0: ecco, sì. Però dico, sul cuoco tu dici ok, questo cuoco mi propone una cucina X, questo cuoco mi propone una cucina Y, basta. A maggior ragione c'è una grande differenza, che il mangiare è un qualcosa di sopravvivenza, il giocare a calcio e fare un gol più degli avversari è una questione di missione, cioè non è sopravvivenza, è inserita all'interno delle regole del gioco quello che fa la differenza tra raggiungere o non raggiungere un obiettivo. E peraltro questo vale anche per chi deve salvarsi, cioè chi si salva come Di Francesco per esempio, con una proposta di un certo tipo, e chi negli ultimi anni, come può essere stato per esempio, citiamo, che posso dire, D'Aversa, che propone un altro tipo di calcio. Entrambi hanno salvato Torino da una parte e Lecce dall'altra, senza bisogno di mettersi lì a fare troppe specifiche. Per cui io ribadisco, per me non esiste distinzione tra giochisti e risultatisti, esiste la distinzione come esiste tra chi va a mangiare in un ristorante e chi in un altro. Solo che nel calcio, così come succede anche con tutto il resto, non c'è libertà di essere quello che uno vuole. Cioè io voglio essere un allenatore che sta col blocco basso, ma perché tu amante del blocco alto devi venire a rompermi le scatole? Poi neanche tu allenatore, tu amico che scrivi dal divano o che guardi le partite dal bar. Cioè come dice il dottor Ferri ai tempi di Pioli, che competenze calcistiche ha uno per dire a Allegri devi giocare con la difesa a 60 metri dal portiere, voglio dire. Però il calcio va in questa direzione, ma in realtà la vita va in questa direzione. Ancelotti piaccia o non piaccia, così come Allegri sono vincenti. I giochisti spesso non vincono mai. O come mai, dice Davide Forza Viola. Però anche questo, Davide, non è neanche vero.
1: Non è vero nemmeno questo. Cioè, nel senso, Guardiola ha vinto, bravo, tantissimo. Ecco. Guardiola è un vincente che ha avuto una proposta di calcio affascinante, bella, che è mutata nel corso degli anni, che è partita da un calcio di grande possesso. Poi anche lui stesso, io sentivo l'altro giorno proprio parlare Guardiola di alcuni aspetti della sua metamorfosi necessaria per dare un contesto ai giocatori del City, ad alcuni giocatori del City più confortevole, perché è chiaro che lo spartito che suonavano Xavi, Iniesta, Busquets non può essere lo stesso che suona il Manchester City, proprio per differenza di uomini.
0: Poi scusami Feb, domanda, no, ma Luis Enrique è un giochista? Cos'è Luis Enrique?
1: Luis Enrique rientra sì un pochino tra i giochisti.
0: Quindi dovrebbe essere l'eccezione suprema all'assunto i giochisti non vincono. Avendo fatto back to back di Champions.
1: Sì, avrebbe vinto, sì.
0: Poi per esempio Arteta io non lo considero un giochista.
1: Ma non lo è.
0: Però non me ne frega nulla perché vedo una stagione in cui l'Arsenal dopo 20 anni di niente ha vinto una Premier e è arrivata in finale ai Champions. Quindi voglio dire, ma infatti ma è uno sforzo mentale talmente faticoso.
1: Può vincere in più modi, dai.
0: Ecco, è veramente non Non si sa neanche spesso di cosa parlare. Comunque, un grande allenatore deve essere bravo, secondo me, ad allenare più che altro la testa dei grandi campioni, più che la tecnica e i moduli. Ci sono tanti Vinicius Junior a giro per il mondo e non tutti li sanno gestire. Ancelotti in questo è il numero uno. Ecco, io Ale sono perfettamente d'accordo con te.
1: Cioè, a parte il fatto che ci siano tanti Vinicius Junior, ora sì. Proprio tanti, secondo me non ce ne
0: forse
1: sono.
0: Lui dice a livello caratteriale.
1: Sì. Comunque, però, talentuosi poi, non di non semplice gestione.
0: Però anche lì un conto è far... trasformare, far mettere in pratica a Vinicius Junior le doti da Vinicius Junior. E per esempio, visto che si parla per la Fiorentina di Noah Lang è uno che probabilmente come mezzi potrebbe anche guardare a Vinicius Junior, ma probabilmente ha una testa che lo porta ad aver cambiato tre squadre negli ultimi anni, essere passato dal Bruges all'Olanda, poi in Italia, poi in Turchia, e ora non sapere cosa voler fare da grande, al punto da essere una riserva anche dell'Olanda. Allora, siamo a 8 minuti dal gong, quindi vorrei gestire anche con Stefanino e WhatsApp audio per il gran finale, quindi mi dica lei, dottor Cherubini, quanti mandarne, come faccia mandarni, fredda. Se mandarli, eccetera, eccetera. Arteta confronta ad Allegri e il re dei giochisti. Vabbè, allora io accetto le tue definizioni. A me non interessa né parlare di giochisti risultatisti, a me piace vedere il calcio, poi io i miei gusti. A me piace tantissimo vedere il calcio di Flick, ma piace tantissimo anche vedere il calcio di Allegri. Mi piace vedere il calcio di Grosso, ma mi piace vedere anche il calcio di Massimiliano Alvini. Cioè, sinceramente, mettermi lì a dire sì, ma tu sei giochista, sì, ma tu sei filosofista, sì, ma tu sei blocco bassista, non mi interessa, non me ne frega, mi stanca, devo dirti la verità. Però rispetto chi invece vuol mettersi lì a discuterne. Con Messi e Neymar cosa hanno vinto? Paris Saint-Germain credo sia il riferimento, va bene. Il Milan lo scorso anno aveva una rosa che valeva anche meno della quinta posizione, per non parlare della società che fa concorrenza a quella della Fiorentina. Questo è Ivan, che quindi
1: difende Allegri, diciamo, tra virgolette.
0: Passa il porro, por favore, hermano. Questo lo scrive Crista Campi.
1: Però attenzione, il porro.
0: Occhio alla penna. A me Belgali sembra un trappolone, scrive Lorenzo, non mi convince per nulla. Pedersen del Torino sta diventando uno da attenzionare, che io invece Lorenzo non prenderei mai.
1: Mai, ecco, benissimo. Opinioni, punti di vista, vedete,
0: sempre,
1: se ne può avere
0: sempre,
1: anche il riverso.
0: A bizzeffe. Ale, i che vu aspetta
1: te
0: a dire che si è preso Torsvet, Brody. Così, no, non so più. L'unica cosa che mi viene da dire, probabilmente con Brody si riferiva ad Adrien Brody,
1: il grande Adrien Brody,
0: attore che abbia vinto 2 premi Oscar, se non addirittura 3, non lo so.
1: Vuoi che controlli?
0: Ma sì, dai, sicuramente
1: Adrien.
0: Sicuramente ne ha vinto uno per Il pianista.
1: Che non è Rabiot, però, mi dici.
0: Non
1: mi
0: è Rabiot.
1: Adrien sì, ma non Rabiot.
0: Soprattutto Ale scrive Brody con la I, ricordiamo Brody con la Y.
1: Come Vieri.
0: Vieri,
1: esatto, bravissimo. Brody, Vieri.
0: Brody, Adrien Brody. Credo
1: allora,
0: 2 o 3, non ricordo.
1: Confermo, 2 Oscar, uno nel 2003.
0: Il pianista.
1: Miglior attore.
0: Bene.
1: E l'altro nel 2025, sempre come miglior attore.
0: Quindi mancava un Oscar
1: The Brutalist.
0: Mezzo. The Brutalist. Quindi in quei 22 anni centrali non aveva vinto un altro Oscar.
1: E comunque, insomma, 2 Oscar, c'è chi non ne vince nemmeno
0: non
1: uno.
0: Non c'è dubbio, saluti. Anche lui, però, occhio, perché ci sono gli attori giochisti e gli attori risultatisti. Quindi Adrien Brody, che ha fatto anche film molto impegnati nella sua storia, come funziona? Cioè, lo consideriamo comunque un
1: giochista,
0: vincente.
1: Però ha fatto anche King Kong di Peter Jackson, ad esempio.
0: Quindi a volte,
1: grande intrattenimento.
0: Poi anche lì fai tanti film e vinci tanti Oscar, però allora sei longevo, quindi punti anche sulla massa, sulla quantità, quindi è più facile vincere gli Oscar, che a un certo punto per sfinimento.
1: Devo recuperare Asteroid City, che ha fatto con la regia di Wes Anderson, che non ho visto. Quindi.
0: Se ne parlerà nello speciale vincenti, giochisti e risultatisti a Hollywood.
1: Wes Anderson è un vincente, ad esempio? Ma
0: ecco, secondo me Wes Anderson potrebbe essere inserito nella schiera dei giochisti.
1: Sì, secondo me è un giochista.
0: Ti metti a guardare Grand Budapest Hotel senza preparazione, con tutta quella simmetria, inizia a dire vabbè, ma l'ha fatto per fare un esercizio di stile, dai, non per raggiungere un risultato.
1: Però vedi, non ha mai vinto un Oscar se non per il miglior cortometraggio, la meravigliosa storia di Henry Sugar, quindi
0: capito?
1: Giochista,
0: allora,
1: non vincente.
0: Giochista non vincente, quindi potrebbe essere il De Zerbi del cinema.
1: Questo è Anderson De Zerbi.
0: No, che poi ora viene attaccato perché ha fatto un mercato in 3 giorni, ha preso 2 centrocampisti e si è speso 190 milioni di euro il Tottenham.
1: Io ho visto invece l'attacco a Tonali perché dice non ha capito niente, doveva andare a un'altra squadra.
0: Certo, ovviamente sempre tutto sempre, fatto dal, esatto, dal divano,
1: certo,
0: di casa,
1: esatto, bravissimo,
0: sorseggiando
1: bravissimo
0: una granita. Ogni ristorante ha bisogno del cuoco giusto, viva Max e Carletto, ma per la Fiorentina uno chef bravo a gestire campioni non avrebbe molto senso. Ciocco da incubo.
1: Beh, questo può essere vero, questo può essere
0: assolutamente
1: vero.
0: Assolutamente. Arteta Ciocco fino a gennaio era abbastanza giochista, poi si è ricordato delle ultime 2 stagioni e si è messo più sulla presenza, anche se giocare con Odegaard, Saka, Eze, Martinelli e Gyökeres è abbastanza offensivo. Mm-hmm. A me non piacciono, aggiunge Leo, gli allenatori che ti dicono conta vincere anche giocando male dopo che hanno vinto. Non è questione di giocare bene o no, chi sobbalza e pensa che il mondo sia fantastico sentendo Ancelotti e Allegri può stare tranquillo perché non ha ascoltato bene. Comunque forza Norvegia, saluti Leo. Però Leo, per me qui fai un esercizio un po' di disonestà intellettuale, perché dal tuo punto di vista Allegri e Ancelotti parlano solo dopo aver vinto. La realtà è diversa. Ancelotti parla prima di aver vinto, perché qui fa un esercizio, ti ripeto, secondo me un po' disonesto, perché tu confondi per il Brasile l'importanza di aver battuto il Giappone con l'importanza di vincere il mondiale. Te lo ha ricordato prima Fabio, lui ti dice il mio obiettivo è vincere il mondiale, mi chiedono di vincere il mondiale. Se no fai paragoni il Brasile con un turno superato di Conference, non è la stessa cosa. Io guarda, su questo proprio non ti seguo neanche di un millimetro. Anche perché parliamo del Brasile, sai, sulla Fiorentina, voglio dire, parlare è come se la Conference dell'anno scorso interessava solo a noi per Benvenuti in Conference, a qualcuno da casa, poi per il resto era un scappiamo dalla Conference perché se giochiamo anche il giovedì non riusciamo ad avere la meglio del Pisa, del Verona e della Cremonese. Allora lì uno poteva anche soddisfare, diciamo, i propri desideri superando un turno e dire vabbè, siamo grandi, abbiamo superato lo Jagiellonia di Pululu. Sul Brasile, sulla Juventus, ma chi ha mai detto che vincere, che superare un turno per Ancelotti è una roba da flexare, come dicono quelli bravi? Cioè, no, non ti seguo per niente. Ovviamente sei libero di tifare Norvegia o gufare Brasile.
1: Penso si possa simpatizzare Norvegia tranquillamente. Ecco.
0: Marco dice: forse parlava di Martin Brody, protagonista dello Squalo. Brody, era tempo che non sentivo questa cosa. Divertente e un po' old style. Devo dire, Luca ha centrato un altro passaggio. Poi, secondo Stefano 69, alla Fiorentina manca un centrocampista dinamico, intenso e aggressivo come Jens Kastrup del Borussia Mönchengladbach. Un incrocio da Frendrup e Barella. Così lo definisce lui. Andrea 61, Benve, ma per la prossima stagione ci sarà un Benvenuti Anywhere? Non lo so, Andrea. Ci penseremo. Io l'unica cosa che posso dirvi, ora ve la vado a controllare, perché voglio essere preciso, è che siamo distanti poco, questo ve lo posso dire per certo, ma veramente poco, dall'inizio dei primissimi turni preliminari di Conference.
1: E questo è molto bello.
0: Questo è molto bello, al punto che posso dirvi che il primo turno di qualificazione alla Conference League 2026-2027 è in programma tra 6 giorni, il 9 luglio 2026.
1: E noi ci saremo?
0: Noi ci saremo con i nostri inviati. Vi cito alcune squadre che quest'anno però appunto non riguarderanno la Fiorentina, vado in ordine sparso.
1: Il 7 si comincia tra 4 giorni.
0: Probabilmente c'è un anticipo allora.
1: Perché
0: avranno...
1: c'è la Fiorita che scende in campo contro una Strassen Luxemburg.
0: Gioia pazzesca. Tra
1: forza
0: l'altro,
1: la Fiorita,
0: ci
1: ovviamente
0: sono 2 squadre di San Marinesi, perché c'è anche l'associazione Calcio Virtus.
1: Perché mi dicevi
0: poi
1: storia.
0: Ci sono alcune squadre di Gibilterra come l'Europa FC e il St. Joseph's. Poi c'è il Bate Borisov,
1: il
0: per esempio. Poi abbiamo il Santa Coloma di Andorra, lo Shkendia, la Dinamo Tbilisi, il Torpedo, la Torpedo Kutaisi. Poi abbiamo Connas Quay, squadra Normaz, squadra gallese, l'Elbasani albanese, l'FC Levadia, l'Infield, l'Egelman, lo Zalgiris lituano, e poi a salire fino ai meravigliosi Stjarnan islandesi, che sono arrivati terzi
1: nel
0: campionato.
1: Mi piace l'odore del napal al mattino.
0: E ci saremo con i nostri inviati. Tra l'altro scopro da Wikipedia che c'era un'altra partita in programma, il 7, cioè gli albanesi dell'Elbasani contro il Bate Borisov.
1: Sì, ma l'avevi detto, c'era il Bate Borisov.
0: Però
1: campo
0: non mi ricordavo il 7, quindi anche loro anticipano. Sì, poi ci sono un paio di partite l'8 e poi ovviamente, insomma, il tutto si svilupperà soprattutto il 9 e ci saremo con lo speciale chi si compra con Conference benvenuti e quant'altro.
1: E quant'altro.
0: Chiudiamo con la raffica di uno sbadigliante Stefanino. Io dico tutto, Stefanino, dico tutto.
4: Buongiorno Benve, buongiorno Fabio. Beh, certo che se al posto di Torsved riuscissimo tra virgolette a sbolognare o Fabian o Som o anche meglio tutti e due, ci andranno a guadagnare. Non arriva un fenomeno, ma sicuramente un buon giocatore e anche molto utile, di cui mi colpisce molto la voglia assoluta di venire a Firenze, che non è scontato. Poi volevo chiedervi se vi risultano questi nomi: Thiago Almada, due terzino dello Strasburgo, Thiago Gabriel del Lecce e Yashari del Milan. Se per caso vi risulta qualche contatto e se sono nomi che a voi piacerebbero, insomma.
5: Ciao, buongiorno. Io ho acceso un po' in ritardo. La prima frase che ho sentito dai Bembe è stata: facciamo tutti uso di sostanze stupefacenti.
1: Esattamente.
5: Allora ho detto: Madonna buona, che è la puntata e la il pubblico in sala e in sala in studio. Perché stanno combinando? Non dovevo andare anch'io.
6: Doppio buongiorno alla doppia F di Radio Firenze Viola. Conosco Monaco di Monza, conosco Gran Premio di Monza, Costata di Monza, ma no, allenatore di Monza. Vabbè, continua il mondiale di Pisa con Ebischer.
0: È vero. Juric. Ed è vero, su Ebischer, rappresentante del Pisa, come insomma, altre realtà hanno rappresentanti al mondiale ancora in corsa, realtà insospettabili rispetto alla Fiorentina.
1: Tantissimi giocatori dalla Championship, ragazzi. Campionato. Stavo guardando l'anno scorso, cioè, ieri, non so perché l'anno scorso, cioè, tantissimissimi giocatori dalla Champions.
0: Tra l'altro, guarda, ho scoperto ieri, e poi chiudiamo, che un broadcaster italiano, Como TV, si può dire tanto, trasmetterà la Serie B inglese per il 26-27. Quindi consiglio per tutti gli amanti, c'è la possibilità, quest'anno no, l'anno appena concluso no, quest'anno invece vuole sta a cominciare sì, per uno che vuol vedere Nestor Irancunda, dovesse rimanere lì, c'è magia. C'è un ultimo WhatsApp audio proprio sul gong, poi siamo lunghi se no. Vai.
7: Oh belli soi Jack. Grande domanda Jack. Così a bruciapelo, paragone della trade agghiacciante fatta tra Boston e Philadelphia, cioè agghiacciante per Boston a mio avviso, paragone calcistico, cosa tipo che ne so, giocatore per quanti milioni?
0: Oddio.
7: E poi bello Brody. Oh Brody,
0: questo è difficile,
1: no, più che altro perché non ha avuto niente in cambio Boston.
0: Allora diciamo, Jaylen Brown è andato ai Sixers, Paul George scelte tra un po' sono andati ai Celtics. Allora, Paul George potremmo considerare un vecchio santone del calcio.
1: Un Callejon.
0: Facciamo un Callejon più magari alcuni giocatori della cantera, perché sennò le scelte nel calcio non hanno senso. Callejon magari nel penultimo anno al Napoli, non proprio quando era la Fiorentina, penultimo anno al Napoli, scambiato per Jaylen Brown, diciamo un bel giocatore.
1: Beh, MVP delle finali.
0: MVP delle finali, ora stavo per dire Harry Kane, forse un po' troppo. Scendiamo un po' di livello. Magari per un non è facile nel calcio, non è per niente facile trovare un,
1: facciamo così,
0: Pulisic. Quindi Pulisic,
1: Capitan America.
0: Pulisic scambiato per Callejon nel suo penultimo anno al Napoli. Ecco, questo è
1: quello che ci è venuto negli ultimi due minuti di trasmissione.
0: Siamo lunghissimi, grazie al dottor Ferri.
1: A lei.
0: Che ritroviamo nel weekend, così come il sottoscritto, uno sabato, uno domenica. Grazie Stefanino, Viola amore mio adesso. Ciao.
1: Gol.
0: Ciao.
8: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Venerdì, siamo forti.
1: E questa è la nostra sigla, Nick sì. E Nick.
0: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti.
1: Niccolò Ceccarini, ciao Cecca.
0: Eccolo là, Niccolò Santi, prossimo protagonista del Festival di Sanremo.
1: Grazie,
0: De Martino
1: grazie.
0: Ha scelto Niccolò Santi per suo, diciamo così, gradimento per quanto riguarda naturalmente la presentazione della prossima edizione, che sarà condotta. Sarà condotta da Niccolò Santi, De Martino, alle interviste Lorenzo Marucci. Immaginate come ci ha messo.
1: In esterno Ludovico Mauro.
0: Agli aeroporti Ludovico Mauro. Sì, questo.
1: Ringraziamo Stefano Cherubini al coordinamento tecnico.
0: Anche no, volendo comunque.
1: Vabbè. Però ecco, mi andava di dirlo. E poi ricordiamo i numeri per interagire con noi. 348-751-3933, messaggi scritti e vocali. E per intervenire con noi in diretta 055-77-111-71. Questa è la trasmissione più partecipata dell'etere. Cioè voi potete fare quello che volete, intervenire e parlare, interloquire con Niccolò Ceccarini. Soprattutto.
0: E questo è un problema, certo.
1: No, vabbè, perché in quest'ora parliamo solo di mercato, di strategie e diciamo andiamo anche un po' a titillare, si dice, no?
0: Titillare, sì.
1: O se no anche a tastare il polso di voi ascoltatori, no?
0: Certamente sì. Volevo solo sapere una cosa, qual era il titolo della puntata di oggi della trasmissione che non ha sigla?
1: Allora, no, questo è un titolo comunque, è un titolo attuale. Som per Tosved, il punto. Ok?
0: Beh, ok.
1: Il punto si intende che adesso con Niccolò Ceccarini in studio cerchiamo un attimo di capirci qualcosa in più.
0: E questo sarà difficile, ma insomma.
1: No, perché ci pare di capire che intanto oggi ci sia questo incontro tra Fiorentina
0: e Sassuolo.
1: C'è già stato. Ok.
0: Vorresti sapere com'è andata?
1: Sì.
0: Anche loro vorrebbero sapere com'è andata, cioè coloro che ci stanno ascoltando, anche Cherubini, che comunque è protagonista a suo malgrado di questa vicenda, perché chi ce l'ha venduto, Somma?
1: Il Parma.
0: E quindi chi ce l'ha venduto?
1: Cherubini.
0: L'amministratore delegato Stefano Cherubini, che non è Federico Cherubini, ma comunque ha sempre una parentela con il Parma. No, a parte le battute, c'è stato questo contatto tra le due società, non so se sono

0: si sono visti, ora bisogna capire che cosa si sono detti, cioè se effettivamente c'è margine, c'è un margine minimo, c'è un margine abbastanza importante, non c'è accordo su un'eventuale contropartita tecnica, se Sassuolo continua a chiedere più soldi, perché la valutazione che fa il Sassuolo di Torsved è non meno di 15 milioni di euro.
1: E questa somma quanto vale?
0: Somma teoricamente la Fiorentina ha pagato 15 più bonus, quindi forse con l'ammortamento eccetera sarà un po' meno.
1: 12.
0: Cioè l'ideale potrebbe essere una sorta di ti do somma più 3-4 milioni,
1: okay,
0: e magari la chiudiamo lì. Questo potrebbe starci, però ripeto, queste sono operazioni che fanno la Fiorentina e il Sassuolo, e quindi dovranno decidere loro, soprattutto il Sassuolo sicuramente, perché non è tanto la Fiorentina che è molto convinta di fare questa operazione forte del giocatore, dipenderà molto anche dall'ok del Sassuolo, che non è così contento di privarsi comunque di Torsved, a maggior ragione magari a fronte anche di una contropartita tecnica, perché non è detto che l'accettino, ecco.
1: Ma Torsved vuole andare via, cioè lui
0: Torsved
1: si è impuntato...
0: non lo dirà mai che vuole andare via, però non rinnovando il contratto è come se dicesse me ne voglio andare.
1: Quello per forza, che lui scade il prossimo anno nel 2027 e mi sembra di capire che sia da gennaio che lui ormai ha deciso più o meno.
0: Sì, lui diciamo già a gennaio aveva questa mezza idea di poter prendere in considerazione qualcos'altro, ma in quel momento lì non c'erano i margini per fare l'operazione, comunque il Sassuolo chiedeva addirittura 20 milioni di euro, per cui non si è potuto certo procedere in quella direzione, che magari poteva essere anche una direzione interessante, ma non poteva avere sviluppi, ecco, in tutto questo. Nel frattempo Sinner bene, devo dirti.
1: Sì, come sta andando? Tanto dimmi come sta andando, perché sono miope.
0: Allora, questo però non me l'avevi detto.
1: Non vedo.
0: Questa è una grande esclusiva.
1: Per me sì.
0: Allora, Sinner 4-3 contro si dirà così? Brooksby?
1: Ah, ok.
0: Lo statunitense Brooksby.
1: Ma sono al primo set.
0: Sì, sono al primo set. Ah. Sinner 4, Brooksby 3, 0-15. Però il servizio Yannick. E attenzione,
1: forza,
0: bella giornata
1: Yannick
0: di sole a Wimbledon. Tra l'altro si vede anche tra gli spogliatoi.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Sai che in realtà si dice Wimbledon.
0: Wimbledon.
1: No, proprio Wimbledon.
0: Wimbledon, così?
1: Credo Wimbledon. Di sì.
0: Ho capito.
1: Se volete smentirmi, 348-75-13933.
0: Vabbè, sì. Nel frattempo noi abbiamo già dato Rachmani al Venezia, e dal Napoli al Venezia, quindi voglio dire, comunque sia, non sarà più lo stesso storia ormai. Cioè, da quando Rachmani vero ha saputo, cioè quello vero, quello che gioca a Napoli, ha saputo del nostro trasferimento a sua insaputa al Venezia, anche il Venezia non sapeva
1: peraltro
0: che stavamo vendendo noi a loro, cioè noi del Napoli stavamo vendendo Rachmani al Venezia, loro erano convinti di prendere quello dello Sparta Praga, in realtà noi gli abbiamo venduto quello del Napoli, che comunque a 7,5 più percentuale bonus percentuale sulla futura rivendita era un grande acquisto.
1: Nel frattempo
0: voglio sapere notizie su Rodrigo.
1: Ciao. Io leggo che è ancora in prestito a casa in Pasa. Però,
0: rinnovato, scusi, non si scopre mai. Allora lì si scopre solo alla prima giornata o alla prima amichevole ufficiale. Non si saprà mai se beccava ancora lì oppure, cioè non l'hanno comunicato quando l'hanno preso in prestito. Figurati come si fa a sapere
1: infatti,
0: ora dove gioca Beccao.
1: Ti direi ritorno di fiamma per Beccao alla Fiorentina, quasi quasi, no?
0: Ma bello sarebbe
1: come
0: Beccao
1: sarebbe?
0: Beccao, sì. Meravigliato.
1: Senti, prima di passare ai messaggi volevo chiederti, ma c'è una bozza d'intesa d'accordo tra la Fiorentina e Torsved al di là del Sassuolo? Perché mi sembra che la partita sia Fiorentina Sassuolo, il giocatore vuol venire.
0: No, con il giocatore non ci sono problemi, vai tranquillo. Te lo dico io che sono un nero verde, quindi col
1: appunto,
0: cuore spezzato, ma insomma, ecco.
1: Certo. Va bene, allora andiamo sui messaggi. Dunque, intanto
0: e su YouTube roba?
1: Aspetta, perché c'è Nicola della Somalia, vedi? Ci seguono un po' dappertutto.
0: Che dice Nicola?
1: Nicola dice: sono 40 settimane che parlate di Torsved, non vi siete stancati?
0: No.
1: E
0: perché?
1: Poi volevo chiedere, ma aspetta, la risposta intanto?
0: Ho detto no, non mi sono stancato.
1: Perfetto. Poi volevo chiedervi: ma tra tutti i giocatori in esubero, ce n'è qualcuno che potrebbe davvero essere rivalutato da grosso e poi restare? Blitz, contatto, esclusiva, si sta parlando del 2026.
0: Non lo so quale possa essere rivalutato, penso sia difficile, perché non mi sembra che ci sia questa volontà da parte della società e da parte della questione tecnica, insomma, del nostro allenatore, quindi io non penso che ci sia minimamente la volontà di rigenerare qualcuno dei prestiti. Nel frattempo stanno chiamando allo 055 77 111 71, mi raccomando, chiamate anche per i vostri consigli,
1: per le
0: medici,
1: vostre offerte,
0: le vostre offerte,
1: vuol dire, Teleton 348 75.
0: Noi abbiamo anche delle pentole da vendere nel caso, per cui voglio dire, le pentole di Nicco Santi, certo, sono pentole eccezionali. Adesso Cherubini ti starà scrivendo chi c'è in linea in questo momento, te dovrai indovinare chi è quello in linea, io
1: tutto
0: ti dirò il cognome, io ti dirò il cognome a caso, vai.
1: Allora, prova un no, cioè
0: Mario,
1: Stefano, mi spiace.
0: Allora Stefano da Firenze.
1: Stefano 69, quindi sì, da Firenze.
0: Che conosce tutti i giocatori del mondo.
1: Ah sì, ciao Stefano.
0: Ciao Stefano.
2: Ho un piacere sentire tutti e due Nick, perché

0: mi piacciono tutti e due.
1: Però se tu dovessi scegliere meglio Calamai, diciamocelo, eh?
2: Sì, ma non si chiama Nick.
0: Calamai, ragazzi, è un grandissimo giornalista, però di calcio.
1: No, no, non gli dire così. No, no, allora,
3: io mi dissocio,
1: ho capito, però se si inizia così, poi tu ci metti in difficoltà, ci tocca proteggerla a prescindere, anche se magari si potrebbe pensare in maniera diversa. Sto scherzando, ovviamente. No, però ti dico.
0: Lei è ancora ancorato a il mediano tipo Dunga.
1: Vabbè, ma ognuno.
0: Sono 50 anni.
1: Però magari. Ora Luca è un grande giornalista, per cui via. No, non parliamo degli assenti, ma parliamo dei presenti. Ti si sta simpatico.
0: Allora, non fare le domande, se no dopo io ti rispondo.
1: Lo so, ma io pensavo. Come facevo a pensare che tu dicessi una cosa del genere? Io te l'avevo messa in bocca positiva la risposta, invece tu mi sei andato.
3: No, però scusami,
1: negativo.
3: Stefano, io ti devo un attimo mettere in stand by. Perché
0: cioè,
3: scusami, Stefano.
1: Aspetta, Stefano, aspetta.
3: Perché cioè, Viola Forever da Perugia scrive: oh giovane, ma i messaggi? E quindi va a letto per forza. Vuole che lui per forza, scusa.
1: Leggili, no?
3: Tosbet, lento come pochi, non buono per una squadra ambiziosa. Viola Forever da Perugia.
1: Allora sentiamo che ne pensa Stefano. Facciamo rispondere Stefano. Allora, questa risponde su Calamai, su di noi.
0: Volevo interpretare la vostra competenza, perché mi piace sentire la competenza di voi giornalisti che fate mercato, perché avete questa, specialmente Niccolò Ceccarini, ha questa falsa modesta di non, dice ma io di calcio non ci ho preso, ci capisce e c'è di molto, è che magari è restio a dare la sua opinione in diretta, però apprezzo molto quando fa certi discorsi pochi ma precisi. Quindi io penso che noi tifosi e voi giornalisti che siamo a Firenze da una vita, si sappia i difetti che ha questa squadra, questa rosa nel centrocampo. Ripeto, nessuno è come dire imprescindibile. Sento dire che anche Fagioli, se arrivasse un'offerta di una certa cifra, potrebbe
1: poter... Ma certo, non era imprescindibile Tonali per il Milan a quelle cifre, benissimo. Figurati.
0: Però bisogna, per fare un mercato e dare un'idea, l'allenatore avrà bisogno di una base.
1: Sì.
0: Benissimo. Partiamo che Fagioli per un altro anno possa restare.
1: Sì.
0: Quindi, accanto a Fagioli, che è bravissimo nel imbucate, passaggi in profondità, al limite della fisicità e nella fase difensiva. Quindi, se tieni Fagioli, devi mettere accanto a lui due mezzali che possono
3: più fisiche, sì, sì.
1: E secondo me nella sua testa Stefano sono Ondur e Torsved.
3: Tu dici che allora, in effetti Torsved è quel tipo di giocatore.
0: Ondur e Torsved fisicamente sono tutti delle bestie di 1,90 m. Il problema reale nel campionato in alcune partite è che gli manca un centrocampista dinamico, veloce, rapido.
1: Diciamo il Conè del Sassuolo ci mancherebbe a noi.
0: Ascolta, io ho trovato un giocatore tedesco che ha
3: vai, il consiglio degli acquisti per gli acquisti di Stefano,
0: che ha partecipato pochissimo, come siccome ha doppia cittadinanza, è mamma, babbo tedesco e mamma sudcoreana,
3: sì,
0: ha
3: sì.
0: partecipato nella Sud Corea e si chiama Jens Kastrup.
3: Ok,
0: è un ragazzo
3: bene.
0: Di 22 anni che gioca nel Borussia Mönchengladbach, come si pronuncia,
1: Mönchengladbach, sì.
0: Oh, sì. E è una, come dire, è elettrico,
3: ecco.
0: Lo definirei elettrico perché ha non è tanto alto, 1,78 m, però ha contrasto, ha strappo palla al piede, che vi posso dire, è un incrocio fra un Frendrup nella fase difensiva e un Barella nella fase offensiva.
3: Bene Stefano, grazie per l'aiuto, per il
1: diciamo, scuola della mano,
3: è così, è così, perché capito, abbiamo anche ovviamente dei tempi tecnici, quindi grazie per il consiglio degli acquisti. In effetti la Fiorentina potrebbe puntare su un giocatore un po' più fisico.
1: Sì,
3: per stare di fianco a Fagioli.
1: Elettrico, diciamo che ha il cambio di passo. Credo Stefano volesse dire questo, cioè che ha il cambio di marcia, ha il cambio di passo. Come potrebbe essere Frattesi? Parliamoci chiaro e tondo. Frattesi è uno che sta in mezzo al campo, prende la palla e tira subito lo strappo, no? Ti dà l'accelerazione. La Fiorentina in questo ha un centrocampo un po' più compassato, anche nella fisicità dei suoi uomini. Non c'è un brevilineo come potrebbe essere anche Lucas Torreira, no? Che prende parte e va a tutta velocità. La Fiorentina ha molti centrocampisti simili e nessuno che ha cambio di passo, perché tutti quelli che noi abbiamo in rosa non ce n'è uno che abbia il cambio di passo.
3: Sempre per la serie
1: c'è
3: consigli...
1: un Barella, non sto dicendo chiaramente Barella alla Fiorentina, però un giocatore che ha quel tipo di caratteristiche, che prende la palla e che a un certo punto accelera immediatamente e va a mettere in difficoltà l'avversario,
3: come peraltro credo cercassero un po' a gennaio. Comunque sempre per la serie consigli per gli acquisti ci scrivono di Veretout, Ci vorrebbe un Veretù, dice Francesco.
1: Ni. Secondo me quello che dice Stefano è un giocatore ancora più elettrico di Veretù. Veretù non male, però secondo me c'è bisogno di uno che acceleri, che cambi totalmente la marcia.
3: Poi l'intruso viola, questo mi piace, perché praticamente adesso, se volete farci leggere un messaggio, dovete infamarci a questo punto.
1: Certo,
3: questo
1: assolutamente
3: è il trend, no?
1: Sì. 5-4 Sinner sono...
3: Oh, bello.
1: Posso dare qualcosa?
3: Certo che puoi.
1: Posso dire... No, vabbè. 5-4, 15-0, serviamo per il set.
3: Bene, bene.
1: Nero-verdi.
3: Nel frattempo ti leggo l'intruso viola che dice: non lo leggete, perché sarà il 60° messaggio che mando, ma nella mia fissa Holm... Aspetta, dice, ma della mia fissa Holm non c'è niente? E io non lo so.
1: Non credo, al momento no, casuale c'è un João Mario, però Carnevali lunedì scorso non mi sembrava così tanto entusiasta, cioè non entusiasta per la mia domanda, ma quantomeno non mi sembrava che ci potessero essere degli estremi per fare questo tipo di operazione con la Fiorentina. Un nome, okay, ma non era detto che potesse essere lui.
3: Il sindaco dell'Isolotto, che incontra il sindaco di Grassina, tra l'altro, vero?
1: No, c'è il sindaco dell'Isolotto in diretta?
3: Sì.
0: Certo.
1: E da quando è, scusa, l'Isolotto che è comune? Perché a Grassina non ce l'hanno comunicato.
0: Ascolta
1: un attimo, si può fare un'operazione in diretta? Se io divento sindaco di Grassina, ci si incontra a metà strada e si conquista Firenze, che tu ne pensi?
0: La vedo dura per conquistare Firenze, perché c'è vari sindaci.
1: Ho capito, ma noi, ma intanto siamo, cioè io vengo dalla parte sud, se tu vieni dalla parte nord e si circondano.
0: Con le truppe a me là.
1: Capito. Quindi dici tutto, sindacone. Dici
0: allora, io voglio sapere, ma secondo voi la Fifiglia è bloccata? No, perché mi arriva un messaggio che è scritto: è sprofondato la cosa alla Fifiglia.
3: No,
0: bloccato, se
3: no, che
0: tu,
3: è sprofondato?
1: No, ora, che è uno scherzo o lo dici serio?
0: No. Allora, a me mi arriva un messaggio, perché io devo andare in mare.
1: Vabbè, beato te, in questo senso.
0: È ceduto il manto stradale, quindi è chiusa la Fifiglia all'altezza di Empoli.
3: Sì, Empoli San Miniato.
1: C'è scritto
3: urgente
1: anche su internet: buca tra Empoli e San Miniato?
3: Sì.
1: Ma dove tu vai, scusami, al mare di preciso? Ma allora, scusami, non ti converrebbe fare la Volterrana? Non è la Volterrana, passare dall'interno facendo... Sì, tu devi fare la Firenze-Siena, no?
0: Ma ti farò la Firenze-Siena.
1: E tu esci a Colle Valdelsa, poi tu passi da Montieri...
3: Che stiamo dicendo?
0: No, c'è Parco Montieri, c'è troppe curve.
1: Però tu trovi cosa da fare Montieri, tu risbuchi lì da Massa Marittima e poi ti arriva a Follonica e tutto indietro a Rio Torto.
0: Ma ti farò crisi.
1: Poi, e mi piglia per il culo, Nicolo Santi. Sì, no, diglielo, non ti ho detto, non ti ho dato un consiglio
0: allora,
1: giusto.
0: Tutte le strade portano a Rio Torto,
3: giusto. Questo
1: mi dispiace ora, a parte tutto, che ci sia stato questo inconveniente sulla Fipi lì, anche perché ci sono anche spesso lavori, ora ci manca anche questo.
3: Ma sai, è più facile, visto che le strade portano lì, scusa.
1: Ma volevi qualcosa anche della Fiorentina, oppure al di là del consiglio stradale c'era qualcos'altro che volevi?
0: Il consiglio strada, la Fiorentina, ragazzi,
3: certo.
0: Non riesco a capire questa multa da 6 miliardi, diciamo, 6 milioni.
3: Milioni, sì.
0: Allora, io volevo una domanda, però voglio fare, ma è comodo che deve vendere anche se c'è nello stadio poi? Non mi dire, mi hai comune passato la Fiorentina.
1: Guarda, allora, per rispondere a questa domanda sul fair play
3: intanto
1: finanziario,
3: ringraziamo
1: del
3: il sindaco di Lisbona.
1: Ciao sindaco, buon viaggio, un abbraccione.
3: Buon Rio Torto.
1: No,
3: ciao.
1: Dicevo, qui bisognerebbe chiamare Marco Bellinazzo che spiegasse molto bene la questione, perché io, francamente, è una questione che non mi appassiona, lo dico, e quindi
3: io
1: naturalmente.
3: Sentito,
1: sì, e non so cosa ha risposto sul Como, perché il Como può, e perché il Como non può, e perché la Fiorentina ha preso questa multa, e perché la Juventus c'ha il settlement agreement. Io, sinceramente, sono cose che non mi entusiasmano. E quindi le seguo anche in maniera un po' marginale, per cui non voglio dire una cosa per un'altra, però magari un giorno potremmo ospitare anche in questa trasmissione Marco Bellinazzo e facciamo un po' il punto della situazione, non tanto sulla multa della Fiorentina, perché quella è chiara, ma se come mai il Como può comunque andare avanti a fare tuttora delle spese senza incorrere, tra virgolette, in un'ipotetica sanzione futura o futuribile.
3: Io credo che sia abbastanza banale la risposta, poi senz'altro è più articolata, ma semplicemente il Como gli investimenti che ha fatto li ha fatti fruttare economicamente.
1: Io però, guarda Nico, mi tornerebbe a livello di logica, però non infiniamo in un ginepraio, che poi magari diamo dobbiamo essere precisi su questo argomento. Noi si ride, si scherza, eccetera, però su questo argomento bisogna essere particolarmente precisi, perché per non dare una falsa informazione, perché sennò altrimenti uno dice allora si fa come il Como. Sì, ho capito, ma se no il Como va spiegato bene come si è mosso e come si muoverà.
3: Ne parleremo quasi quasi in Bellinazzo
1: si può chiamare la prossima settimana, così almeno facciamo due chiacchiere anche con lui.
3: Allora, ci scrive Christian su YouTube: a me piacerebbe Guendouzi, che comunque gioca in Francia e che metterebbe tanta garra. Magari Guendouzi.
1: No, Guendouzi
3: Guedosi
1: è andato in Turchia.
3: Sì. Dice che comunque gioca in Francia e che metterebbe tanta garra.
1: Ma scusami, non l'hanno venduto a gennaio ai turchi, Guendouzi? Cioè, è tornato in Francia? No, perché qui prima di andare... Non ci filiamo, non ci
3: facciamo un'altra Rachmani?
1: Ecco, andiamo, vai a vedere.
3: Allora, Guendouzi, questo è tutto in diretta, eh?
1: Sì.
3: Fenerbahce.
1: Punto. Perché in Francia? Dov'è? Io il trasferimento in
3: secondo
1: Francia
3: me,
1: l'ho perso.
3: Secondo me intende che è un calciatore nella Francia.
1: Ah, inteso io come penso... Francia. Ah, ecco, no, perché lui gioca nel Fenerbahce. È andato in Turchia a gennaio, l'avevano venduto, c'era Sarri che si era veramente arrabbiato tantissimo. Quindi l'hanno acquistato, quindi non credo ci sia stato un trasferimento. Forse intende in quel caso lì.
3: Io credo che lui intenda, è un giocatore che gioca in Francia inteso come nazionale.
1: Certo.
3: Cioè, lui ragazzi gioca in
1: questo caso sì, perché per ora è al Fenerbahce.
3: Lui gioca in Turchia, quindi
1: sì, al Fenerbahce, quindi magari fa un discorso come dire il francese Guendouzi.
3: Penso
1: in questo
3: sì.
1: Senso qui.
3: Fa
1: 055 77 111 71 per chiedere del futuro di Stefano Cherubini in regia, futuro che non sarà sicuramente rosio, ma per questo siamo qui pronti a rispondere anche alle vostre risposte e eventualmente anche alle vostre considerazioni, perché comunque le domande le sappiamo già, le risposte vostre noi le vogliamo valutare e in base a questo faremo anche le nostre controrisposte. 055 77 111 71 per la messaggeria, come dicevano una volta. 348 70 13 933. Ricordiamoci,
3: invece
1: che
3: sì.
1: Ricordiamoci che domani è il 4 luglio, una grande esclusiva andata a segno.
3: E quindi
1: no, per dire che qualcuno magari poteva pensare che fosse il 3, il 2, invece domani sarà il 4 luglio. Ragazzi, il 4 luglio e sarà un venerdì 4 luglio molto importante anche per Niccolò Santi. Poi spiegheremo nel corso delle prossime puntate il perché
3: venerdì
1: il 4 luglio sarà importante per Niccolò Santi.
3: È oggi venerdì, scusa. Sabato 4 luglio.
1: Sabato?
3: Eh sì.
1: Però non c'è bisogno. È vero, questa oggi è venerdì, lo sai, ho saltato, è vero. Quindi sabato questa, 4 luglio.
3: Questo è bello, penso che stiamo dando tanto materiale al Bombembe, per le
1: sabato
3: sue
1: 4 luglio, sì.
3: Senti, c'è Christian che dice: no, ho sbagliato in Turchia e non in Francia.
1: Sì,
3: lo intendeva.
1: Guarda,
3: giocatore che gioca
1: quindi
3: proprio
1: è ufficiale
3: nel
1: che domani è sabato 4 luglio.
3: Eh sì.
1: Oggi è venerdì. Pensavo 3, fosse venerdì 4, invece è sabato 4 luglio, incredibile.
3: Poi sempre
1: come
3: YouTube,
1: cambiano questi calendari oggi?
3: Sì, incredibile.
1: Una roba, tipo il mercato.
3: Infatti, di mercato ci parla Firenze 1926. Da YouTube, si chiama così l'utente, dice: ci vorrebbe un Rodrigo Mora, altro che Veretout. E io penso che lui intenda il portoghese, centrocampista del Porto, però insomma anche lì siamo, è un classe 2007, io non lo so,
1: la vedo dura.
3: Cioè, capito, ma io penso che sia anche un po' un sogno, però sono giocatori di talento e probabilmente anche un po' nella scia del modus operandi di Paratici, cioè andare a cercare calciatori di qualità e giovani, futuribili. Poi ci scrive anche Eliezer di Damassa, dice: dopo la Kerel, Becao, ora anche Guendouzi, sta Turchia è veramente il buco nero del calciomercato. In effetti
1: sparito, è risparito anche Guendouzi, e poi i giocatori spariscono e non ci avvisano, cioè, tra
3: sì,
1: poi
3: sì,
1: comunque
3: sì.
1: Ragazzi, voi potete scegliere, si sbaglia i giorni del calendario, venerdì 3, sabato 4 luglio, cioè comunque sabato 4 luglio è un giorno importante davvero per te, Nico. Io ho detto che era venerdì, ma per me domani è un giorno importante per te.
3: Per me?
1: Sì, non te lo posso dire perché ho visto qual è il tuo futuro il 4 luglio.
3: Il 4 luglio è il mio futuro.
1: Pensaci bene, 4 luglio Niccolò Santi, cosa fai domani 4 luglio?
3: Beh, c'è il compleanno di mia zia, vado a cena fuori.
1: E quindi?
3: Che...
1: quindi l'hai detto, no? C'è il compleanno di tua zia.
3: Cos'è?
1: Io lo sapevo.
3: Che sta succedendo, ragazzi? Io non ho parole.
1: La cosa bella è che
3: sto
1: c'è
3: sudando.
1: Anche pensa. Qui è il compleanno di tua zia?
3: Eh sì.
1: Sessantino?
3: Un po' di più. Però non
1: 58?
3: Ci dice.
1: 58?
3: Sì, infatti. Ma che vuole, scusa? Ma non ho capito io. Sessantino. Allora.
1: Vabbè, la zia ci poteva stare, ci avessi 60 anni.
3: Ma ce n'ha un po' di più, però.
1: Va bene, noi gli abbiamo dato complimenti, anche gli auguri alla zia, che domani fa.
3: Guarda, Francesco ci scrive: ragazzi, questo programma deve andare in onda. In onda tutto l'anno.
1: Nel frattempo, Becao è sparito.
3: Sì, no, perché comunque intanto uno riflette, no? E invece no. No, raga, davvero, vi voglio tutto l'anno, dice Francesco. Noi ti ringraziamo, Francesco.
1: Comunque, ragazzi, noi lanciamo un appello a coloro che vogliono intervenire allo 055 77 111 71. Se qualcuno ha notizie, se Becao è rientrato alla base oppure si è rinnovato il prestito al Casimpasa, ce lo faccia sapere, certo. Perché noi non siamo in grado di dare una risposta. Noi facciamo i giornalisti di mercato, non sappiamo un tubo, scambiamo Rachmani del Napoli con quello Sparta Praga, diciamo che sabato, venerdì e 4 luglio invece è sabato 4 luglio, non sappiamo nulla, però almeno siamo buffi.
3: Senti, allora Maurizio dice: Hernandez del Deportivo è fortissimo, E poi Beppe dice: ma Fazzini, perché anche Fazzini potrebbe rientrare nell'ottica, sì, di un'operazione col Sassuolo, ma al Sassuolo piace, per esempio? Hai mai saputo di un sondaggio?
1: Nel frattempo è arrivato Monan, eh?
3: Ah, ok, era lui.
1: Cioè, vabbè, insomma, era lui, sì, nel senso non ha mai cambiato modo di essere.
3: È sempre stato lo stesso. Ma senti, ma fa parte queste cose random. Ma Fazzini è un giocatore che al Sassuolo potrebbe piacere, te lo chiedo, visto i tuoi buoni uffici con i neroverdi.
1: Allora, Fazzini credo che sia un giocatore abbastanza interessante per un club come il Sassuolo. Però, sì, sinceramente, beh, rientrerebbe in quella filosofia, no, di dire di andare a prendere un giocatore giovane e anche di prospettiva. La mia sensazione è che in questo senso bisogna vedere se dal punto di vista del ruolo è un qualcosa che è funzionale in questo momento per il Sassuolo. Cioè, mi spiego, loro hanno bisogno di un giocatore come Fazzini in mezzo al campo, hanno bisogno più di Somma, hanno più bisogno di un altro profilo, perché sennò potrebbe rientrare in quella logica di investimento che il Sassuolo fa sui giovani. Io in questo momento ti devo dire che Fazzini non l'ho sentito nominare per il Sassuolo, però magari potrebbe fare una controproposta al Sassuolo alla Fiorentina dicendo: guardate, non ci interessa Somma, non ci interessa Brescianini, non ci interessa Fabian, però magari potrebbe essere utile per noi un giocatore come Fazzini, che secondo me, se la Fiorentina gli viene chiesto, lo potrebbe davvero cedere. Per me sì, ecco. Però bisogna vedere se gli interessa a loro, tutto là.
3: Anche lì Fazzini, no? Credo sia stato pagato 10 milioni più o meno dall'Empoli e ha il contratto fino al 2030, quindi io non penso che la valutazione sia alta considerate gli ammortamenti, perché ora in questi giorni mi sto divertendo molto sul tema degli ammortamenti, no? Fai conto, 10 diviso 5 quanto fa? 2. Quindi in teoria, visto che siamo al primo anno di Fazzini, adesso la valutazione penso sia sui 7-8 milioni del giocatore, considerati gli ammortamenti, proprio per fare pari quantomeno. Sì, sì. Però io non penso che lo diano mai a titolo definitivo, al massimo in prestito, no?
1: E questo bisogna vedere. Bisogna vedere nella trattativa, perché poi non è che puoi fare, capito? Cioè, quando ci sono due componenti, allora, o vai coi soldi, allora se vai coi soldi togli il campo da ogni dubbio. Se invece naturalmente poi la contropartita la vuoi mettere lì dentro, poi bisogna dare anche la valutazione della contropartita, perché ti spiego, per la Fiorentina Torsved può valere 10 milioni. Secondo me, nella testa della Fiorentina, un giocatore come Torsved non può valere 10 milioni.
3: Ah, beh, allora dice fanno uno scambio alla pari.
1: Loro ne vogliono dai 15 in su. E quindi allora a quel punto dice: aspetta un attimo, prendo Fazzini. Io Fazzini ho pagato 10 milioni, allora per me Fazzini, che ha un contratto anche più lungo con la Fiorentina, per me vale non meno di 10 milioni. Però loro dice: no, Fazzini dal nostro punto di vista al massimo sono 7-8. Cioè, le trattative sono queste, poi ognuno fa, le tira dalla sua parte. Poi il discorso dell'ammortamento sulla Fiorentina è un altro discorso. Nella trattativa questi meccanismi dell'ammortamento poi svaniscono, perché naturalmente non dipendono dalla valutazione effettiva del tuo bilancio, ma dipendono dalla valutazione che ne danno anche gli altri club in base alla trattativa, certo, che fai, quindi chiaramente è tutto diverso.
3: Però immagino che tu farai una richiesta e poi l'offerta è quella che è, nel senso, dovrei, suppongo, anche minimo piegarti, sì, alla scelta,
1: sì,
3: cioè se non hai alternative l'accetti, no?
1: Per forza, se sei costretto ad accettarlo. Però io non lo so loro come la vogliono impostare questa trattativa con il Sassuolo, perché ti ripeto, si sono visti, si sono parlati, è iniziata la trattativa. Tra l'altro c'è un'ultima ora, mi fa piacere quest'ultima ora da dare, anche se stiamo parlando di un'altra squadra come il Milan. Io ieri avevo parlato di un inserimento pesante del Milan su Mario Chila, della Lazio, e ora sembra che praticamente ci sia già un accordo tra Chila e i dirigenti del Milan, ma devono trovare l'accordo adesso con la Lazio, che poi è la cosa più complicata, perché l'accordo con Chila l'aveva trovato anche il Napoli. Però ora siamo arrivati al punto che Chila potrebbe davvero diventare un giocatore del Milan. Attenzione. Perché?
3: No, perché ieri ripensavo a quando abbiamo citato Chila, perché Rachmani andava al Venezia e quindi sentivi o su Bodoravia una possibilità di Chila,
1: no,
3: a Napoli.
1: Ma perché il Napoli c'ha già l'accordo con Chila. Non ha l'accordo con la Lazio. Infatti, cosa voleva fare? Io parlando anche con Manna, avevo capito la loro strategia. Loro dicevano: comunque ci chiedono 25 milioni di euro, che sono comunque tanti per un giocatore che ha un anno di contratto.
3: Certo.
1: Però perché chiedono 25? Perché il 50% lo prende il Real Madrid dell'incasso. Allora cosa fanno loro? Bene, per entrare meglio nella trattativa, abbassiamo un po' la quota fissa, magari ti do il prestito di Lorenzo Lucca gratuito e ti risolvo un problema, perché comunque loro hanno bisogno anche di un centravanti. E il Napoli in questo l'aveva impostata, però il Napoli non poteva spendere subito questa cifra qua perché doveva prima vendere, mentre il Milan ora è nella posizione opposta, ha iniziato a comprare Gonzalo Ramos, l'ha pagato 70 milioni bonus compresi, adesso deve andare alla Lazio e trattare con la Lazio.
3: Certo.
1: Però per dirti, cioè, su Chila c'è un bel movimento, e questo ragazzi è un giocatore sul quale secondo me hanno un po' perso tempo in tanti, perché l'avrebbero dovuto secondo me già prendere la scorsa estate, poi magari lo pagavano anche di più, però che si vedeva che Ghila era forte, secondo me si intravedeva già da almeno un paio d'anni che questo è un ragazzo molto forte.
3: Io so che ha rischiato di andare al Venezia, ci ha provato il Venezia per Ghila, che voleva bruciare
1: Venezia,
3: tutti.
1: Sì.
3: La concorrenza.
1: Comunque Venezia ci ha provato, noi si ride e si scherza, ma Venezia ci ha provato anche per Fulkrug.
3: Quello vero?
1: Sì, okay. Ho capito. No, no. Insomma, Venezia non è che sta proprio trattando giocatori.
3: No, ma noi si scherza,
1: ma questa è una squadra neopromossa che comunque sia comincia a mettere dentro anche dei giocatori di un certo spessore, per cui l'anno prossimo è una lotta di successione. Cioè il Lecce, che l'anno prossimo si dovrà salvare con un monte ingaggi talmente basso, non lo vedo benissimo,
3: Va bene, allora
1: ci dobbiamo fermare perché dobbiamo andare a Wimbledon.
3: Sì, esatto.
1: Wimbledon.
3: Wimbledon.
1: Wimbledon. Wimbledon. Wimbledon.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ora torniamo seri, perché bisogna parlare anche di mercato,
3: sì,
2: voglio dire. Quindi ora vi fa un riepilogo anche per quanto riguarda la questione di Torsved. Se non riparto a ridere, allora, chiaramente.
3: Nick e Nick, Radio Firenze Viola, insieme fino alle 17. Ci state seguendo dal canale 92 tramite l'applicazione, la modalità visual, la modalità DAB. Perché sai, sembra che non siamo, e invece sì, siamo anche in DAB, ok?
2: E in DAB è tanta roba, perché comunque potete ascoltare la radio anche in macchina. Le macchine nuove, quelle che naturalmente abbiamo io e Nico, le sentiamo addirittura col megafono, però quelle nuove nuovissime si sentono anche in DAB. E comunque voglio dire, ormai il DAB è talmente sviluppato che francamente c'è anche un'ottima qualità audio.
3: Sai che DAB è acronimo di
2: Red?
3: No, DAB è acronimo Digital Audio Broadcasting, se non sbaglio.
2: Ah no, faccio la rovescia.
3: Bad, no, quella è un'altra cosa.
2: Sì, esatto.
3: No, vabbè, allora ascoltiamoci un messaggio vocale, per favore. Ti prego.
4: Sì, ciao ragazzi. È vero anche che però il primo di gennaio lo scambio Torsved SOM si fa lo stesso e mi danno loro 8 milioni, casomai, no?
3: Il primo di gennaio. Perché?
2: Perché lui dice il primo di gennaio mancherebbe praticamente un mese alla fine del...
3: Ma il prossimo, cioè nel 2027.
2: Lui dice nel primo gennaio, si sta parlando del 2027, quindi diciamo il primo gennaio del 2027 si apre il mercato, Torsved lui dice c'ha sei mesi di contratto, no, con...
3: Ma scusa, ma Torsved non lo vuole nessun altro? Cioè solo la Fiorentina?
2: No, non lo so, magari c'è qualche altra possibilità per lui, però lui vuole venire alla Fiorentina e quindi ha maggior ragione. Lui fa un ragionamento giusto, a sei mesi dalla scadenza io credo che effettivamente possa rappresentare un'occasione, voglio dire, per il Sassuolo di non prendere quasi nulla, però oggi siamo a un anno dalla scadenza. Tra l'altro, vecchio Benve, che dice? Perché ho visto che ti sta scrivendo.
3: No, aspetta, no, questi, perché sono giustamente il buon Stefanino ha già tagliato le perle di questa prima mezz'ora da girare al buon Francesco Benvenuti, che riutilizzerà tutto per la sua copertina in Chi si compra. Quindi, insomma, noi siamo pane per i suoi denti. Simone, intanto ti chiede: ma mi confermi che ieri era giovedì circa?
2: È una grande esclusiva che ieri fosse giovedì.
3: Mettiamo in dubbio qualsiasi cosa.
2: Quindi. No, tra l'altro, volevo sapere una cosa. Un attimo, allora, riepiloghiamo seriamente la storia, non sto scherzando adesso, di Torsved. C'è stato il contatto tra la Fiorentina e Sassuolo, è partita la trattativa, adesso bisogna capire quali sono i margini, se c'è una contropartita oppure no. Questo è l'aspetto serio. L'aspetto meno serio, che è quello che naturalmente interessa più a me, è capire se tua zia è nelle condizioni, voglio dire, di mercato, voglio dire di Gosens, cioè nel senso che si deve vendere a prescindere, oppure se dovesse avere un'offerta importante da un'altra famiglia potrebbe essere presa in considerazione a determinate condizioni.
3: No, per come è fatta lei
2: vuole restare nella tua famiglia.
3: È a titolo definitivo.
2: Ho capito.
3: Sì, sì.
2: No. Quindi non c'è movimenti di tipo vario, no?
3: No, ma ormai è veterana, come dire, quindi vuole rimanere, gli piace il progetto, preferisce rimanere qui.
2: Sì. Ho capito.
3: Va bene?
2: Questa è una bella risposta, una risposta che mi
3: Poi
2: piace.
3: Sai, come dire, nessuno è incedibile, no? Per un'offerta di un certo tipo ci si può pensare.
2: Addirittura renderesti...
3: Spero non mi stia ascoltando.
2: No, anche perché poi bisognerebbe capire gli anni di ammortamento in base a quelli che è diventata zia. Perché lei verrebbe venduta come zia, e quindi però non è subito zia, è diventata zia dopo, e quindi ha maggior ragione.
3: Sì, ma non ti dirò comunque gli anni, quindi è inutile che ci provi.
2: Va bene, ok.
3: Senti, Roberto da Bagnaripoli dice: Cecca, mi sai dire il ruolo di Lipani a centrocampo?
2: No.
3: Le volte che l'ho visto in nazionale mi sembra un box to box.
2: Sì, potrebbe esserlo, però io sinceramente non mi sbilancio troppo, perché non lo conosco così bene Lipani da dirti. Ha quel tipo di caratteristica, però forse deve ancora migliorare a livello tattico.
3: Poi ci scrive Vio Luke: ma che discorso è quello che, siccome uno deve dare il 50%, chiedo di più del suo reale valore? Dice: troppo comodo, ci doveva pensare prima quando lo hanno comprato, se no vale qualsiasi giustificazione, tipo siccome mi stai antipatico ti chiedo il doppio. Questo era il riferimento, no, alla trattativa per Kila, giusto?
2: Sì. Però questo non lo so, ragazzi, cioè è normale,
3: non della Fiorentina ovviamente,
2: è normale che ti chieda il doppio, perché comunque se poi il 50% finisce nelle casse, se il 50% finisce nelle casse di un altro club, è normale che tu vada, no, a chiedere una cifra più alta. Però questo fa parte della logica delle trattative, ragazzi, questo è poco ma sicuro, insomma.
3: Sì, poi c'è Lore, che noi abbiamo salvato come Lore, parentesi, ci ha portato il tiramisù, che evidentemente una volta ci ha portato il tiramisù, va bene. Ci scrive: ma cosa stiamo sentendo oggi, ovviamente con le faccine che ridono, quindi insomma è divertito per questo. Poi ci scrivono: l'importante, questo da YouTube, l'importante è non festeggiare la zia in Turchia, perché ecco, perché c'è il rischio che vada a perdersi, no, in Turchia, visti gli sfondoni che facciamo da un paio di giorni. Andiamo con un messaggio vocale, Stefanino, vai, sentiamo.
5: Scusatemi, ma io le ho un paio di giorni e sento i tifosi ragionieri che si strappa le vesti per questi 6 milioni di multa che le ha preso la Fiorentina. Ma voglio dire, ma fra l'amti, som, fazzini, bresciani, cazze, ma... Cioè voglio dire, se sarà stai buttare via molti più di milioni rispetto a questi 6 che se sono due multe per due petardi più o meno si ha lì. Io non capisco tutto se strappasse le vesti, questa onta di chissà che... E siamo falliti con Cecchi Gori. Ora per 6 milioni che succederà mai? Buona giornata, Marco da Imola.
3: Sì, tra l'altro ieri visto che ormai siamo praticamente all'Agenzia delle Entrate, no? Ieri Beltran è andato ufficialmente a River Plate per 500.000 euro di prestito oneroso più 7 milioni di obbligo di riscatto. Se ci togliamo che la Fiorentina terrà il 50% della futura rivendita, quella è più o meno di un milione una minusvalenza. Ho fatto il calcolo, perché la Fiorentina l'ha pagato alla fine 22 milioni. Questo è un calcolo preciso che abbiamo fatto qui in redazione con il buon Giacomo Galassi. 22 milioni, fatte le dovute, i dovuti calcoli per via degli ammortamenti in 5 anni di contratto, ti sarebbero serviti 8 milioni e mezzo più o meno per andarci in pari. Alla fine sarà un'operazione da totale 7 milioni e mezzo, tolta la rivendita. Quindi la Fiorentina ha fatto più o meno un milione di minusvalenza, che ti, mi dirai, alla faccia, però l'ha fatta.
2: E d'altra parte purtroppo lui in 2 anni non è che abbia fatto granché, da quando è arrivato alla Fiorentina, cioè non è che ha reso tantissimo, e soprattutto anche nell'ultima stagione quando è andato al Valencia non mi sembra che abbia fatto stracelli, per cui conseguentemente bisogna riconoscere che non ci siamo, cioè nel senso non poteva continuare l'avventura Beltran con la Fiorentina, secondo me doveva assolutamente prendere strade diverse e alla fine lo ha fatto, e quindi fondamentalmente siamo arrivati a questo punto di una cessione che magari non è stata certo quella che tutti si immaginavano, ma è purtroppo era inevitabile, perché si doveva a tutti i costi arrivare a questo, perché tanto non sarebbe mai rientrato nei piani tattici della Fiorentina. Il fatto stesso che non abbia fatto bene al Valencia è l'ulteriore conferma che probabilmente forse i campionati europei non sono per lui, assolutamente no.
3: Sì, peraltro la Fiorentina pensa va a risparmiare più o meno 4 milioni, perché se lui guadagnava 1 milione e 8 all'anno fino al 2028, quindi per altri 2 anni siamo nell'ordine dei 3,6 netti, quindi comunque è un buon risparmio per la Fiorentina.
2: Sì,
3: in cui devi risparmiare.
2: Vabbè, certamente sull'ingaggio sì, ma stavo pensando, ma andate, il ristorante si può dire dove andate?
3: Ancora?
2: Stavo ripensando
3: ma
2: sempre.
3: Povera zia, ma le fischeranno?
2: Ma domani che giorno è? 4 luglio o no?
3: Domani
2: ma
3: è
2: domani
3: 4
2: è
3: luglio.
2: Giovedì 4, venerdì 4 luglio o sabato 4 luglio?
3: Domani è sabato 4 luglio.
2: Ho capito. E oggi invece è venerdì?
3: 3 luglio.
2: Ho capito, quindi perché se oggi è venerdì 3 luglio, domani è sabato 4 luglio.
3: Sì.
2: Ieri quindi era giovedì 2 luglio.
3: Questa trasmissione sta prendendo le pieghe surreali.
2: Giovedì 2 luglio, venerdì 3 luglio, sabato 4 luglio. Oh, ora è tutto chiaro.
3: Eh sì.
2: Cioè, tutto finalmente chiaro, sì, assolutamente.
3: Poi
2: sì.
3: C'è domenica, pensa un po'.
2: Domenica, sai, non la calcolo perché nella domenica non ci sono le plusvalenze.
3: Ah, giusto.
2: Quindi non mi interessa. Il sabato e la domenica non li prendo in considerazione troppo, perché il sabato comunque sia un po' come la borsa, no?
3: Sì, sì,
2: che
3: certo.
2: Chiude prima e quindi non si può fare.
3: Gol, vai.
2: Vai.
3: Messaggio vocale, sentiamo. Vai.
6: Cecca,
2: oh, eccoci.
6: Cecca, non hai tuo tempo, è tempo di calciomercato.
2: Delle mischierate. Sì.
6: Sono a Careggi, vieni a trovare Cecca. Vieni.
2: Ora io sinceramente
3: speriamo bene, insomma,
2: vengo volentieri a trovarti a Careggi, ma si potrebbe trovarsi anche a metà strada.
3: No, più che altro speriamo stia bene a
2: no,
3: Careggi.
2: Lui magari lui è a Careggi perché lavora forse a Careggi.
3: Non si sa, insomma, vabbè, comunque.
2: Vabbè, non si è nemmeno identificato, cioè il nome non l'ha detto, il cognome non l'ha detto, se non si può nemmeno andare a cercare dov'è a Careggi.
3: Guarda, questo è interessante, c'è Aldo che ci scrive...
2: Sulla zia?
3: Allora, te ieri no, niente.
2: No,
3: zia,
2: pensavo che fosse interessato.
3: Okay. Guarda, ieri è uscita questa voce dalla Turchia, no?
2: Ancora?
3: Sì, sì, secondo la quale Ken sarebbe stato proposto...
2: Se Ken va in Turchia... Non si saprà più dove gioca.
3: È un disastro.
2: No,
3: cioè,
2: perché poi lo presentano e non lo dicono. Gioca e non lo dicono. No, cioè, bisogna scoprirlo. Dice, ma quello secondo me, guarda, a vederlo mi sembra che... Com'è possibile che spariscano i giocatori in Turchia?
3: Come minimo è da 4 giorni che...
2: Sì, però Fenerbahce. proposto da chi poi?
3: Pare dai suoi procuratori al Fenerbahce, il quale Fenerbahce una volta che ha saputo dei 69 milioni ha detto, anche no. Poi io probabilmente, come diciamo in questi giorni, penso che la Fiorentina possa accettare anche un'offerta un po'... po' meno onerosa, un po' meno rispetto ai 62 milioni, che ne so, 35 più bonus, abbiamo detto.
2: Sì, guarda, sono un po' preoccupato.
3: Dice Aldo, se è vero, poi mi dici perché però.
2: Sì, ti spiego, perché mi arrivano dei messaggi e sono un po' preoccupato. Vado, eh.
3: Colleghi?
2: No.
3: Colleghe?
2: Però no, no, cominciamo a ridere perché già i messaggi mi arrivano, mi viene già da... Andiamo avanti.
3: Poi ci scrive, appunto, cioè Aldo dice, se è vero che Ken è stato proposto in Turchia, non sarà che il giocatore se ne vuole andare da Firenze? Io sinceramente, se porta 35-40 milioni, lo vendo. La clausola non la riscatterà nessuno perché è sopravvalutato. Probabilmente è più la Fiorentina che il giocatore, giusto? Che vuole andare via.
2: Potrebbe essere così, però io sinceramente anche su questo ho troppe versioni differenti e non si riesce mai a capire, perché anche con Leoscio, facendo un attimo una digressione sul discorso sempre degli esterni d'attacco, te sai, no, che deve decidere lui se venire o meno alla Fiorentina. Io so che sono loro che devono decidere se prenderlo o meno, quindi dove sta la verità anche in questi casi? Io sinceramente non ce l'ho proprio sotto controllo, è sempre tutto
3: Sto dicendo che quello che tu dici non è vero, figuriamoci.
2: No, è tutto rigirabile, nel senso che poi alla fine il mercato, cioè a seconda delle fonti o diciamo degli interlocutori, è sempre tutto relativo, nel senso che io non so mai cosa prendere per vero, perché comunque ci sono delle cose che magari non mi tornano, non sto parlando di quello che mi stavi dicendo te, però in generale bisogna sempre diffidare, bisogna avere un po' il quadro, bisogna anche avere un po' la logica nelle cose.
3: Perché Correosho addirittura adesso sembra che il Paris FC voglia provare a riprenderlo con altre formule, altre cifre,
2: oppure
3: no?
2: Magari lo vuole riprendere in prestito con diritto di riscatto senza pagare in questo momento un diritto di riscatto che invece aveva fissato al 30 giugno.
3: Però allora questo fa riflettere, cioè se Coleoscio preferisce aspettare il Paris FC piuttosto che andare alla Fiorentina,
2: c'è.
3: Insomma, questo è interessante. Poi magari è come dici te in realtà, cioè che la Fiorentina non è convinta di Coleoscio. È possibile.
2: O forse non è che non è convinta ancora di affondare su Coleoscio perché ha in testa di fare qualche altra operazione. Questo potrebbe anche essere il ragionamento, però non è chiaro, non è dato saperlo sinceramente. Io ti dico la verità, quando si parla sul mercato ora cerco di essere serio. Mi rendo veramente conto di quanto sia difficile fare oggi giornalista di calciomercato, ma lo sai perché è difficile? Per la gente che ci segue, perché la gente che ci segue non ha la minima idea di cosa voglia dire dare un'informazione corretta, precisa e puntuale. La gente pensa che quando uno fa il calciomercato sia un cazzaro. Diciamo le cose come stanno, come dire, sentite una cosa e la sparate lì dentro. Ecco, io qui mi autodifendo dicendo non è il mio caso, perché è più facile che arrivi in ritardo sulle notizie, perché proprio ho qualche dubbio in più, eccetera. Però siccome viene fuori il meccanismo per il quale bisogna sparare, bisogna dire, bisogna fare, dire lettera e testamento, come era il giochino quando eravamo bambini, allora questo meccanismo porta a far considerare i giornalisti di mercato che fanno questo lavoro con una dovizia di particolari maggiore a essere... tu ne pigli una, e invece no, qui direbbe Nicolò Sarri. Lo devono capire le persone che ci seguono e ci ascoltano, perché per dire una cazzata ci si mette un secondo, per dire una cosa seria ci vuole almeno un'ora e mezzo di lavoro.
3: E qui è apprezzabile il fatto che tu dica spesso, insomma, o comunque quando ritieni di doverlo dire, che non hai informazioni o notizie in base a una richiesta che ti viene fatta da un ascoltatore, perché sennò si vende fumo. Però mi sembra che qui di fumo se ne venda poco.
2: No, magari, anche se magari qualcuno può pensare siamo una banda ai grulli, si sa mai. Ecco.
3: Meglio un po' meno notizie che non sono tali.
2: Io credo che bisogna cercare di essere credibili. Cioè, io voglio dire, ora con tutto il rispetto, ma di Torsved alla Fiorentina, che Torsved può venire alla Fiorentina in questa radio, da quant'è che se ne parla?
3: Certo.
2: Poi c'è qualcun altro che viene fuori che ha una mediaticità superiore e naturalmente hai visto l'hanno detto lì. Però noi nel nostro piccolo l'abbiamo detto, però questo è per intenditori, non per tutti, perché comunque sia chi pesca nella massa finisce per sbagliare, chi pesca invece cercando di capire come si lavora forse può apprezzare più anche il lavoro soprattutto di un Nicolò Santi che ha cominciato dopo di me e che capisce e che prende delle porte in faccia, perché la gente è anche maleducata qualche volta quando tu cerchi di sapere una notizia, e quindi cercate di portare rispetto a chi prova a fare questo lavoro e lo prova a fare nella maniera migliore.
3: Allora, mancano pochi minuti alla fine della trasmissione e prima di ascoltarci un ultimo trano di vocali, io volevo smentire categoricamente Andre, che scrive comunque Di Marzio aveva annunciato il compleanno della zia un mese fa.
2: Sì, questo è vero.
3: No, non è vero, l'abbiamo detto noi.
2: Io l'ho ripreso da lui questa. Sì, l'ho ripreso.
3: Io non avevo spifferato niente.
2: No, lo so, però io l'ho sentita.
3: Va bene, allora
2: sì, sì. Tra le tante ipotesi c'era anche il compleanno e la zia. 4 luglio l'avevano detto tutto. No, lui aveva, e lui sa cosa aveva detto? Il giorno giusto, sabato 4 luglio. Poi gli è venuto il dubbio quando ho detto che invece era venerdì 4 luglio. Allora si è preso un po' di problemi, capito?
3: Io metto a referto.
2: Com'era l'acronimo?
3: DAB.
2: Io ti ho risposto
3: BAD. Vabbè, siamo nell'iperuranio. Allora, vai, andiamo con un treno di vocali, sentiamo.
7: Scusatemi, ma questa fissazione per Tosveld, ma la Fiorentina è
2: mille modi diversi
7: di mezzali, trequartisti, ma possibile si debba andare su Tosveld?
3: Sì, in effetti.
7: Ma Fazzini, che è scarso, è meno forte di Tosveld. Fazzini c'ha 22 anni, credo, mi sembra. Tosveld ne ha 29 più o meno. Ma perché noi si deve svendere Fazzini per comprare Tosveld, che c'ha un anno di contratto e sta solo, e pagarlo 15 o 20
2: milioni? Però queste sono domande, non deve fare a noi.
7: Veramente siamo fuori di testa. Ciao la parte del
8: Vion. Guarda, Scandicci, ve lo dico io il nome, Berg.
3: Sander.
8: Almeno si mette Fagioli a fare la mezzala.
9: Buonasera a tutti, forza Viola. E confermate anche voi le voci secondo le quali gli agenti di Henner lo avrebbero proposto al Fenerbahce.
3: Io confermo, non ne ho.
9: Se così fosse, io la vedo molto molto dura che rimanga. Insomma, mi sembra un segnale di non voler rimanere. E se non può rimanere, no. La Fiorentina lo vende. Sempre fatto così. Non siamo una squadra che tiene i giocatori contro voglia, giustamente.
10: Io sono Guido. Non mi permetto principalmente di sindacare sulla vostra professionalità e sul vostro modo di lavorare, perché non sono al di fuori, non posso, non ho né strumenti né l'esperienza per dire nulla. Però io qualche giorno fa ho fatto un intervento dicendo Parate ci potrebbe inserire una trattativa per Torsved un centrocampista nostro, non so, Somme, Brescianini, visto Somme e Bologna non lo riscatta, Brescianini perché l'abbiamo noi, e tu mi hai detto però bisogna che l'accettino quelli del Sassuolo, e oggi ne parlano tutti. Io non sto dicendo che doveva fare così, che la ricetta l'avevo io, è semplicemente era una domanda, si era chiedevo circa la possibilità che
2: io
10: questo potesse accadere.
11: Ciao ragazzi, visto che siete una trasmissione di intrattenimento, e mi fate gli auguri a me e alla mia moglie, 33 anni.
2: Certamente, auguroni, oggi, auguroni.
11: Grazie.
3: Grandissimo.
12: Allora, secondo me Nick confonde un po' l'idea alle persone. Secondo me questo programma dovreste chiamarlo Non lo so e invece sì. Secondo me la gente vi riconoscerebbe ai volo.
3: Programma da pazzi.
13: No, cerca Behao, si è perso alla Certosa, sbagliato in croscio, si è perso in base Galluzzo, lo stanno ancora cercando, Lorenzo.
3: Questa è una roba
2: comunque
3: scandalosa.
2: Domani siamo tutti pronti,
3: scusa, però volevo
2: convocazione 7:30,
3: un po' più tardi perché poi fa caldino, no? Quindi
2: ma si mangia all'aperto?
3: Pizzeria, sì
2: e invece no,
3: una grande pizza
2: con il riscaldamento a tutto,
3: mancano due minuti. No, il paese che costa. Non lo fai risentire, per favore?
14: Il costa ci va.
3: Non è vero, non ci va mai. Non è vero assolutamente. E se è in ascolto, che mi smentisca.
2: Ma l'ha invitato?
3: Il costa.
2: Il compleanno di tua zia?
3: Tanto non ci viene. Cioè, il costa non ci va.
2: Ma quanti siete? Almeno si può sapere. Fa un conto rapido.
3: Sì, il conto della serva dovremmo essere 4 più 3, no? Sì, quindi 7, dai.
2: Vabbè, dai, tutto sommato.
3: Anche se qui potrebbe fare anche 10, 4 più 3, vista la trasmissione un po' così surreale. Però volevo dirti una cosa, per finire. Sulla questione intanto che diceva, no, l'ascoltatore che aveva proposto, aveva detto, ma non è che possono mandare una contropartita per Tosveld. Cioè,
2: io non so chi l'ha detto, perché io non me lo ricordo.
3: Io credo, no, era Guido,
2: messaggio.
3: Io credo che tu gli abbia risposto, devono accettarle da solo, nel senso che quando Guido ci ha proposto questa eventualità, non c'era un'evidenza che ci facesse dire sì, prendono Somme, sì, la Fiorentina può offrire questo.
2: Sì, però non mi ricordavo che avesse mandato un messaggio lui proprio a noi in questo senso.
3: No, ci può stare, darsi, che
2: ci mancherebbe altro. Però io, ragazzi, che ti devo dire?
3: Cioè, semplicemente non ci risultava 3-4 giorni fa. Tutto qui. Non...
2: Anche perché loro volevano soldi. Cioè, la proposta dello scambio, voglio dire, o dell'inserimento di una contropartita tecnica è della Fiorentina,
3: certo.
2: Non è del Sassuolo.
3: No,
2: il Sassuolo vuole soldi. La Fiorentina offre magari una contropartita tecnica, però si ritorna lì. se loro non gli va bene la contropartita tecnica, se vuoi il giocatore deve tirare fuori i soldi, no, altrimenti vabbè, lo lasci lì.
3: Per far capire a Guido che nessuno bocciava,
2: certo,
3: la sua idea.
2: Ci mancherebbe altro.
3: Però è che oggi è un attimino più realistica. No. Detto questo, poi ci chiedevano anche di Ken.
2: Non so se l'hanno proposto.
3: Ma può essere la Fiorentina abbia detto ai procuratori: cercatevi una soluzione, provateci.
2: Non credo sia questo. No, io non credo gli abbiano detto di trovare una soluzione. Come dire, se siete però, se arrivate a ricevere un'offerta molto importante, fatecelo sapere, magari anche nel periodo, secondo me, che è fuori dalla clausola rescissoria. Questo potrebbe avere detto la Fiorentina, cioè nel senso c'è la clausola, c'è il prezzo, però magari se qualcuno vuol fare un'offerta a 45-50 milioni o 45 milioni di euro, fateci sapere ugualmente, anche se siamo nel periodo della clausola o anche nel periodo fuori dalla clausola.
3: Quindi è comunque una cosa... Sì. Parallela alla clausola. Vabbè,
2: assolutamente.
3: Abbiamo finito. Adesso
2: abbiamo dato un po' di materiale,
3: basta.
2: A Benve, che dici? Allora basta, dai.
3: Tutto.
2: Tanto poi questa missione non si sa quanto durerà, vero?
3: No, questo, noi siamo in balia degli eventi. Torniamo lunedì.
2: O degli Avengers
3: 16.
2: Anche.
3: Insomma, anche
2: lunedì ci saremo. Poi martedì,
3: poi
2: chi lo sa.
3: È tutto così.
2: Però se offriamo materiale all'altra trasmissione, forse ci tengono.
3: Sì, noi ci proviamo.
2: E noi ci si prova. Tanto Nick e Nick, da qualche parte ci ritrovate. Mezza una strada, qualcuno ci raccarta.
3: Noi diamo la linea a Gary Scalvento.
2: Esatto.
3: E poi il resto.
2: Oh, domani
3: è
2: 4 luglio, ricordate. Ma non è venerdì, è sabato 4 luglio.
3: Grazie a Nicola Ceccarini.
2: Grazie anche a Niccolò Santi. Siamo due grandi. Ciao.
3: Ciao.
14: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, Giacomo Galassi che vi parla in questo venerdì 3 luglio, insieme al sottoscritto c'è Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
15: Ciao Giacomo, buonasera a tutti, questa sera improvvisiamo.
3: Perché improvvisiamo?
15: Improvvisiamo perché?
3: Perché?
15: Perché di mercato, sì, vabbè, c'è Torsved.
3: Ma te non vuoi mai parlare di mercato poi?
15: Beh, in questo momento sono costretto a farlo, perché di cosa parliamo se no?
3: Ma non lo so, del tempo, finalmente c'è un clima notevole, stasera saremo entrambi. E naturalmente te, che naturalmente non hai niente da dire al mondo del giornalismo, certo, sportivo della Fiorentina, sarai come uditore, come, certo, spettatore. Io sarò premiato, in quanto Giacomo Galassi, a vedermi premiato in realtà per mio nonno Alberto Galassi, grande ex bomber della Fiorentina, sarà premiato all'evento solo per la maglia,
15: al
3: Niccolini in zona Duomo, nell'evento organizzato dal consiglio regionale e da Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini. Insomma, io sono molto contento e orgoglioso di ritirare questo premio, purtroppo mio nonno non c'è più ormai da 20 anni, quindi lo ritireremo.
15: Sarò
3: io
15: emozionato quando ti vedrò sul palco, forse farò anche un applauso, anzi lancerò l'applauso.
3: Attenzione, attenzione, no, fischiami invece.
15: Lancerò l'applauso.
3: Va bene, detto questo, Marco Tonelli di là applaude, anche lui è carico, anche perché c'è Sinner in vantaggio di un set e un break a Wimbledon contro Brooksby, ex obiettivo anche egli della Fiorentina, tanto in qualche modo sono tutti ex obiettivi. E 348-751-3933 a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Lo dicevi tu, non è che fervano le notizie, però ci sta anche in questo periodo, perché stiamo un po', siamo a inizio luglio, cioè il mondiale sta andando in scena stanotte, grandi risultati. Tra l'altro ha salutato l'ultimo giocatore, anzi l'unico giocatore della Fiorentina al mondiale, Marin Pongracic, che però io l'ho scritto anche su firenzeviola.it, secondo me torna a Firenze con il sorriso sulle labbra, perché essere titolare non nella prima partita ma poi invece fare le successive tre e in una Croazia che comunque in quel reparto ha nomi di tutto rispetto, anche se poi ho visto che Guardiola del Manchester City, che è forse uno dei talenti più importanti della Croazia, è entrato dalla panchina e non mi risulta avesse dei problemi. Però ora chi se ne frega, non è Radio Croazia Viola, a noi ci interessa solo la presenza di Pongracic che torna. E guarda, inizio perché poi tanto finiamo sempre a parlare di Vieri, sono stati spesi bene, spesi male, spesi troppo poco. Però te la voglio fare questa domanda, cioè secondo te ad oggi 3 luglio, in attesa dell'inizio del ritiro, in attesa del mercato, chi sono i titolari in difesa della Fiorentina? Perché sento tutti dire Vieri, Pongracic, e io
16: francamente l'ho già detto, non mi immagino che la Fiorentina inizi senza Ranieri dal primo,
15: con
16: nelle
15: due
16: prime partite.
15: Con no, due centrali Mancini,
16: no, secondo me Ranieri Pongracic.
15: Ah, cioè, quindi il nuovo acquisto.
16: Però il nuovo acquisto è un po' di tempo, come tanti, se non tutti, i nuovi acquisti dovrebbero
15: cioè,
16: avere.
15: Cioè i titolari subito per le prime partite, dici non lo so, vediamo come si presenta, come si inserisce questo ragazzo. Certo, come dicevi te, non è stato pagato affatto poco, no? Per essere un centrale comunque brasiliano, 15 più 2 di bonus, non è fra l'altro neanche del giro della nazionale, per cui insomma è stato veramente un investimento fatto con coraggio, ecco, mettiamola così. Perché
16: guarda, scusa, ti interrompo subito, ma c'è un tema che mi sta a cuore, a cui penso a tutta la settimana, e sei l'unica persona secondo me con cui posso affrontarlo.
15: Ah, però.
16: Per la tua esperienza anche giornalista, in realtà lo posso affrontare anche con altre persone, però spesso me ne dimentico. Ah, e con te invece però sono sicuro
15: non essendoci niente oggi,
16: cioè, nella tua
15: parlare.
16: Storia giornalistica è mai esistita un'intervista di qualcuno che conoscesse il calciatore o l'operatore a cui che arriva alla Fiorentina e che dice no, non è buono? Perché io ho sentito 18.000 interviste su Vieri e tutti che lo dipingono come un fenomeno generazionale. Vabbè, prima su ma la lista, veramente, un calciatore arriva alla Fiorentina e la caccia è all'intervista che esalta di più il calciatore. Invece sarebbe bello, uno dicesse, oh ragazzi,
15: qualche volta
16: cane,
15: è successo, ma si torna a certe dinamiche, alle nemicizie che ci possono essere fra chi rilascia l'intervista e magari il direttore sportivo di turno oppure il dirigente, qualche volte è successo, però
16: altri interessi, non
15: sì, molto,
16: cioè, perché,
15: spesso,
16: scusa, Angelo,
15: personali.
16: Convieni con me che Vieri poi sarà il giocatore più forte del mondo, ma se un calciatore, ok, non è mai nel giro della nazionale, lo prende la Fiorentina a una cifra che per la Fiorentina è alta, ma per un top club è praticamente briciole. Ora non me lo possono dipingere come il nuovo Bremer che arriva già alla Fiorentina.
15: Certamente no, questo, però siccome siamo nell'estate del calcio, no, perché diciamo nel ciclo annuale, io diciamo, che definisco quello della preparazione, quindi anche quello che arriva prima, diciamo come l'estate del calcio, quando è tutto bello, ci sono le amichevoli, arrivano giocatori nuovi, quindi ci sono tante speranze, e quindi durante l'estate del calcio è chiaro che soprattutto gli operatori di mercato non si vogliono esporre né mettere contro un club e parlano bene di chi questo club acquista, e quindi questo qui è normale, fa parte un po' di quello che nel calcio abbiamo visto da tanti anni. Poi, come ti dicevo prima, ci possono essere dei giudizi che sono invece legati a dei contrasti, a delle voglie di vendetta, eccetera. Io non conosco questo centrale brasiliano, insisto, sono rimasto, diciamo, sorpreso per la cifra che è stata pagata, cioè che è tanta roba comunque, perché 15 milioni più due, ora poi dopo, se lui davvero ha queste caratteristiche, cioè è un centrale che imposta, è un centrale che comunque si rende utile anche in una fase che non sia soltanto quella di chiusura, ha un bel fisico, e allora vediamo. Certo che da paratici, voglio dire, questa come prima mossa, mettiamola così, insomma, mi ha un po' sorpreso, perché io, come altre volte ho detto qui, Giacomo, io mi aspetto un mercato fatto veramente di sorprese anche di giocatori che non conosciamo, cioè mi sembra che si parli in prevalenza di giocatori della Juve, no?
16: Sì.
15: Cioè tutti i giocatori, cioè, ma ci sono anche altre squadre in giro al mondo, no? Io non credo che fra l'altro Palatici, insomma, abbia anche tutto questo interesse di portare altri giocatori dalla Juve, cioè non ne capirei il motivo. Quindi io, diciamo, mi aspetto che faccia come ha fatto il Como, vada anche in altri campionati e prenda giocatori che sono già titolari, sono giovani, classe 2005, 2006, anche 2007, e ci faccio divertire con questo.
16: Sì, ecco, per ora, poi anche questo, e poi do la linea a un ascoltatore che ci ha chiamato, sicuramente Paratici sta lavorando sotto traccia insieme al suo reparto scout su nomi un po' più sconosciuti, per ora quelli di cui si parla, siccome oggi anche la giornata di Torsved, anche lui sentito, cioè, e risentito, è con 27enne e gioca in Italia già da 4 anni.
15: Più che
16: non ci vuole un grosso scout, dico questo.
15: No, più che nomi, io mi concentrerei su un numero, che è un numero che dobbiamo sempre avere presente, 60, che sono i giocatori che Paratici ha detto essere sotto contratto, quindi ci dovrà essere una grande scrematura. Io penso che molto o parecchio o qualcosa, ma penso più molto che qualcosa, dipenderà anche dalle operazioni in uscita, non perché magari la Fiorentina non sia in grado di spendere o non voglia spendere. Fra l'altro sono anche rimasto un po' stupito dalla come si può definire, dalla nonchalance con cui è stata accolta questa multa di 6 milioni, che comunque è tanta roba, 6 milioni di multa, quindi invece
16: guarda,
15: è stata accolta.
16: Poi ne parliamo, Angelo, sono contento che tu abbia un'opinione su questo e poi davvero ci arriviamo, tanto ci abbiamo un'oretta e mezzo perché salutiamo alle 18.30, ma ve lo spiegherò poi. 055 77 111 71, però ci aveva chiamato Fabio. E allora buonasera Fabio, ben trovato.
15: Ciao.
17: Buon pomeriggio Giacomo, ciao Angelo. Ciao. Dunque, innanzitutto complimenti Giacomo per la premiazione stasera del tuo nonno.
16: Grazie.
17: Anche se per me è stato un incubo per tantissimi anni.
15: No.
17: Perché quando avevo 9 anni mi levò un dente sano.
15: No.
16: Ah, sei stato da mio nonno.
15: Questo è un retroscena.
16: Fantastico.
15: Questo è un retroscena.
16: No, non ci credo, Fabio.
17: No. Perché doveva allargarmi,
16: cioè, mi dispiace,
17: tutta.
16: Ecco.
17: No, fece bene. Però per un ragazzo levargli un dente sano, cioè non sano, era di latte. Però.
15: Senti male il nostro ragazzo.
16: Ma lì nello studio che aveva in centro sopra.
17: No. All'ASL in Viale Milton, ora siamo ASL, a quei tempi la Cazzo Muso, mi ricordo come si chiamava.
16: Senti, è storia, bellissimo. Sì, perché mio nonno, vorrei dirlo,
15: appunto,
16: che faceva calciatore, lui si laureò in medicina.
15: Pazzesco,
16: quando era calciatore,
15: grande,
16: e una volta appesi gli scarpini al chiodo piuttosto presto, un po' per motivi familiari e un po' anche perché era un altro calcio, si mise a fare il dentista, ecco.
15: Penso un po'
16: giusto per spiegarlo. Fabio, prego.
15: Mamma
16: e grazie per questo.
17: Ma figurati, no, per il resto. Io, vieni ragazzi, è un giovane, c'ha 21 anni, se si guarda mondiali, la Spagna c'ha occuparsi 20 anni, per non dire già male. Cioè, e poi la storia si deve ambientare. Siamo nel 2026, non siamo negli anni 80, anche Firenze è diventata cosmopolita. Chi è che di noi è durante la settimana e non si mangia un cibo cinese, un cibo indiano?
15: Io.
17: E che
15: io
17: adesso ambientarsi con internet e tutto, la gente lo sa dove va. Piuttosto io ho paura di una cosa, che noi, avendo carenza di notizie, si sta quasi divinizzando due ragazzi del 2010 senza neanche sapere come saranno tra qualche anno. Perché Beldenti e Guarrebba, come si chiama, Croci, io me lo auguro diventeranno tre fuori classe, ma tempi fa questi giocatori non venivano neanche menzionati dalla stampa, erano in ultima fila del giornale.
15: No, ma ora c'è fame. Sai, ora c'è fame di giovani, c'è anche tutta questa tendenza, giusto? Credo, anche per cui si parla. No, ma io sono d'accordo con te, nel senso.
16: Beh, però non so da questi microfoni, Fabio, perché qui a Garrisca al Vento io non ricordo.
15: No,
16: di
15: ma
16: parlato.
15: La volontà,
17: no,
15: la voglia di vedere questi giovani c'è.
17: Oh, se volete un nome, però ve lo dico, non Garrisca al Vento, ma alle due i Calamai, quando parla di un giovane, per lui è già fatto. Un grande prospetto, poi non lo dice lui, me l'hanno detto.
16: Luca è un entusiasta, lo sai.
17: Sì, no, ma va benissimo, ora tu mi hai detto così. Per il resto cosa devo dire? Ti finisco una battuta, speriamo che questi giocatori, allora, che sono del 2010, saranno come Falchetti e Mengoni della Longobarda, e noi allora per tre campionati non si gioca, e si giocherà quando sono pronti loro, che ti devo dire.
16: Si aspettano. Grazie Fabio, ti salutiamo.
15: Ciao,
16: parliamo
15: ciao,
16: anche
15: ciao.
16: Di questi, ci aggiungo che oltre a quello che dicevi te, c'è fame di giovani e anche te tu la paga, cioè è raro pagare dei 16 anni un milione di euro più o meno, che è la cifra di sì e Gaverba e Garevba,
15: sì.
16: E Beldenti,
15: sì, è Beldenti, sì, comunque.
16: Però,
15: ragazzi,
16: calma,
15: credo,
16: sì,
15: no, ma calma, anche Paratici stesso lo ha detto, perché poi ogni caso è diverso, magari c'è un giovane che ha bisogno di andare in prestito, c'è chi invece ha bisogno di restare con la prima squadra protetto sapendo che non giocherà quasi mai, c'è invece chi se non gioca quasi mai soffre, per cui bisognerebbe veramente essere dentro, conoscere, parlare con questi ragazzi e sperare soprattutto che intorno a loro ci sia un ambiente virtuoso, quindi la famiglia, quindi il procuratore e anche ovviamente il club, no? Questi ragazzi vanno protetti, perché il salto è troppo grande, se no troppo grande fra professionisti.
16: Guarda,
15: per
16: sei
15: le tensioni
16: d'accordo
15: ci sono.
16: Sull'altra cosa che diceva, perché alla Valdisieve ci dice, ragazzi, ma che ora uno a 21 anni non sia giovane, parliamone.
15: No,
16: poi lo ringrazio,
15: infatti,
16: per i complimenti e il premio, che naturalmente io non ho fatto niente, sono semplicemente nato.
15: Io alla fine ti fischierò poi, stasera, invece di applaudirti.
16: Secondo me sì, però effettivamente sulla questione dei giovani, insomma, sì, effettivamente non è.
15: Guarda,
16: giovanissimo.
15: È un argomento da estate questo, perché poi se un giovane è bravo si vede durante il ritiro, si vede soprattutto nelle partite in cui uno va in campo con addosso un bel peso sulle spalle, perché diciamo un conto, con tutto rispetto, giocare contro il Grosseto, e un conto è andare per esempio a Roma a giocare la prima di campionato, no? Un po' come fece qualche anno fa Paolo Sosa con Chiesa,
16: sì,
15: quando lo mise mezzala addirittura contro la Juve, no? Che non voleva neanche farne entrare uno. Chiesa non lo conosceva alle maschere, non so dove andò, ecco, appunto. Per cui lì però ci deve essere un grande allenatore, perché per me, comunque la si pensi, Paolo Sosa è un grande allenatore.
16: Attenzione, dichiarazioni importanti,
15: No, lui
16: a parte di chi ha
15: un altro tipo di

0: se arrivi per tempo o addirittura in anticipo su qualcosa, mi sa che ha sbagliato
1: no,
0: paese, perché
1: però,
0: non solo sul calcio, noi arriviamo 15-20 anni su dopo.
2: È voluto tornare qui, per cui diciamo che ci sarà un motivo, no? Per cui poi sono anche squadre che costano, sono squadre che impegnano, però ecco, se diciamo se un giovane di 16, no, forse 16 no perché poco, di 18 anni va a giocare nell'equivalente di una Serie C, ecco, lì si vede di che pasta è fatto davvero, ma proprio come carattere, come resistenza, come intensità. Le giovanili sono un'altra cosa, ragazzi.
0: Io lo cito sempre, se non sbaglio proprio Fagioli, ma ai tempi della Juventus raccontò quanto è stato formante anche l'anno in Under 23 nella Next Gen, perché lui disse, sì, mi pare proprio fosse Fagioli, che segnò un gol e esultò un po' sbeffeggiando i tifosi avversari. Era una di queste piazze calde della Serie C e dice, se ne è pentito amaramente, ha detto, io da quel momento ho imparato che quando si esulta non si fanno determinate cose. Poi è una piccolezza, però è chiaro che in primavera,
2: no, ma
0: in primavera magari esulti anche stuzzicando gli avversari, tanto ti importa fino
2: no,
0: a
2: esulti
0: a un certo punto.
2: Con le tribune vuote, no? Molto spesso, per cui puoi fare quello che ti pare, anche mentalmente è tutto un altro ambiente, è tutto un altro, diciamo, contesto, per cui ragazzi vanno misurati questi ragazzi. Se uno crede che abbiano talento, fa bene a puntarci, poi però li deve anche misurare sotto altri punti di vista.
0: Bene, poi sulla questione giovani sorvolo sul messaggio di Simone Ascandici relativo a Bastoni, a quello che sta succedendo minorenni. Poi Simone a Montevarchi ci gira una domanda a Giacomo Giorgetti, una domanda aveva fatto anche in precedenza e io questo non lo so, ma tendo a rispondere di no, se è vero che le società di Serie A devono pagare un indennizzo per lo stipendio del nuovo CT della nazionale.
2: Ma intanto allora se ne è parlato tanto, mi sembra, cioè neanche poco, nel senso, per permettersi Conte, visto che la federazione ha un tetto, questa notizia è uscita su parecchi giornali e si sarebbe fatto ricorso ad una specie di volontariato da parte, diciamo, della Lega e quindi dei club. Ora io questo onestamente non lo so, ho visto che sui giornali è stata riportata con alcuni particolari che mi fanno supporre per esperienza che ci siano degli elementi di grande concretezza. Detto questo, se così fosse, io vedrei un lato positivo. Il lato positivo è che stai a vedere che finalmente anche la Lega e quindi i club capiscono che la nazionale non è
0: una
2: scocciatura, o comunque non diventa importante soltanto nell'anno in cui ci si qualifica per i mondiali. Stai a vedere che anche loro ci stanno arrivando.
0: Alla buonora, a proposito dei 15 anni che citava Paratici,
2: tutti questi egoismi
0: sugli under 23.
2: Non dico che finiranno, perché intanto un po' conosco i miei polli, però
0: magari si smusseranno un pochino. Oggi GNG, ci scrive Luca da Castelli Romani, accoppiata Galassi Giorgetti.
2: GNG.
0: Bello, anche se
2: dopo Nick e Nick.
0: È vero, dopo Nick.
2: GNG.
0: Sì, io volevo citare il GGG che mi ha accompagnato quando ero bambino, di Roald Dahl, il grande gigante buono, no, se non sbaglio era. Va bene, poi no, dicevi della multa, mi interessa molto, perché in realtà io quasi tutti i pareri che ho ospitato su queste frequenze sono stati abbastanza a dire, ragazzi, è una cosa che può succedere, è stata una stagione drammatica e ne paghi le conseguenze anche da questo punto di vista, però non diamo tutta la colpa a Pratè, come invece qualcuno, io quasi tutte le persone ho ospitato qui ieri.
2: Su questo sono d'accordo,
0: perché non è che c'era solo lui, non è che da solo
2: il direttore sportivo, che fra l'altro abbiamo scoperto, perché l'ha detto il DG Ferrari già un anno prima, avrebbe voluto, diciamo, andare via. Non è che sia o possa essere tutta colpa di un direttore sportivo, c'è chi ha avallato, c'è chi lo ha tenuto lì nonostante lui avesse manifestato la volontà. Già questa è un'osservazione da fare. Però no, io volevo dire un'altra cosa, Giacomo, cioè che mi ha colpito, ora mi viene un sostantivo classe, ma non è classe, diciamo la nonchalance, diciamo, con la quale la Fiorentina ha fatto filtrare di aver accettato questa multa. Cioè non ci sono problemi, perché ce l'aspettavamo e non cambia niente. Quindi questo qui mi ha colpito, perché comunque è una notizia, no? Ho visto che la Juve comunque che è stata multata come la Fiorentina, mentre invece il Napoli sì, lì si parla di 14 se, milioni, ma dovrà comunque rientrare, eccetera. Anche il Napoli e il Bologna, se non sbaglio, erano stati multati, però visto che hanno fatto degli incassi che la Fiorentina non ha fatto, anche per la partecipazione a delle coppe un po' più elevate rispetto alla Conference, ecco, sono state graziate. Ma anche all'estero ci sono state tante altre società, e ho visto che comunque ci sono state reazioni, di che 6 milioni non sono così pochi. Mi ha colpito, insisto, la nonchalance con la quale la Fiorentina ha fatto filtrare, perché poi

0: sappiamo che è arrivata una comunicazione, diciamo, informale, quindi nessun allarme, tutto è, diciamo,
1: tutto previsto,
0: che lo sapevamo, paghiamo e quindi, diciamo, azzeriamo tutto. Questo qui mi ha colpito, francamente.
2: Forse anche la volontà di mettersi alle spalle, no? E non aprire un po'.
0: Sì, la volontà, però comunque sono soldi, diciamo. Cioè, da un certo punto di vista può essere anche una buona notizia. Cioè, se loro incassano con questa, è ripeto, vero, nonchalance, il fatto di dover pagare 6 milioni, significa che non ci sono problemi. O comunque, ma veramente confidano tanto del fatto che Paratici sappia giocare bene con questo numero 60 sono i giocatori sotto contratto per la Fiorentina, quindi
2: ne vedo molto pochi in realtà.
0: Io ti posso dire una cosa, cioè io penso e spero, ma ne sono abbastanza convinto, che dopo aver frequentato il calcio ai livelli di Paratici, uno dei contatti buoni ce le deve avere. Non ti voglio parlare né di favori da dare o da ricevere, però di contatti che in certe situazioni ti possono permettere di smistare, di appoggiare, di avere in cambio magari dei giocatori che ti piacciono di un'altra squadra, che non fanno al caso di quella squadra, quindi te puoi smistare un giocatore tuo. Ecco, io veramente confido tanto in questo da parte dei Paratici. Poi non dobbiamo santificarlo, perché sennò sembra sia arrivato il Messia, però come è successo in passato, quando arriva qualcuno di nuovo siamo sempre portati, io perlomeno sono portato a sperare che certe cose le risolva.
2: È quello che ti dico, perché poi escono tutte le interviste che raccontano come sia stato in grado di camminare sull'acqua oppure moltiplicare.
0: Sì, fa parte dell'estate del calcio, ma siccome Paratici conosce il calcio, lui sa benissimo che questo poi un giorno finirà. Ed è anche abbastanza tempo, ed è anche abbastanza presto, cioè finirà anche abbastanza presto.
2: Già i primi risultati, guarda, secondo me qualsiasi acquisto farà Paratici quest'estate sarà lo scout, Paratici ci vede oltre. Poi quando inizierà il campo cancella un po' tutto, però, e vengo sul nome un po' di giornata di mercato e l'ho già detto poi all'inizio della trasmissione, ma che senso ha Torsved per la Fiorentina?
0: Il senso lo sa grosso, cioè il senso lo sa grosso. Io, guarda,
2: cioè,
0: io
2: grosso
0: convinto.
2: Non può venire a Firenze senza prendere
0: magari
2: a 27 anni
0: so
2: il campionato
0: poi,
2: migliore l'ha fatto l'anno
0: Giacomo,
2: scorso.
0: Io non so se davvero la Fiorentina poi dopo smisterà, a proposito, diciamo che questa sera sto usando molto questo verbo smistare, smisterà somma al Sassuolo, non so se poi ci sarà un accordo che poi porterà anche a mitigare questa richiesta del Sassuolo. Io credo che fra gli 8 centrocampisti che ha la Fiorentina se ne andranno almeno in 4, quindi io penso che nascerà un centrocampo diverso, e se arriva un giocatore di 27 anni, va bene, che comunque fa piacere all'allenatore e lo conosce bene, e questo giocatore conosce anche i movimenti che Grosso ha in testa, io non mi rammarico. Cioè, io so che ha 27 anni, però è uno che da 4 anni è qui in Italia, è uno che nel Sassuolo, comunque insieme a Matic e a Koné, che sarebbe stato l'unico che io avrei preso a centrocampo onestamente del Sassuolo, però a parte il fatto che si è fatto male poverino, ma aveva una clausola di cessione altissima, ecco, insomma, e questo qui non mi scandalizza. E poi, ecco, io sono convinto che almeno in 4 se ne andranno, e vediamo come sarà questo centrocampo.
2: In questi 4 ci mette
0: Endur, è un regista che magari potrebbe anche non essere Fagioli, guarda che cosa arriva a dirti. Vediamo magari qualcosa di nuovo, quindi questo qui non mi scandalizza.
2: Ma nei 4 ci metti anche Richardson?
0: No, dai,
2: insomma.
0: Ma che dai?
2: Ah no?
0: Ma
2: 4
0: no.
2: Oltre a Richardson?
0: Ah, cioè nei 4 che se ne vanno? No,
2: sì, dico nei 4
0: per me
2: che
0: anche
2: se ne
0: Fazzini,
2: vanno.
0: Fazzini è uno per il quale la Fiorentina sta valutando, per me anche Fabian è uno per il quale sta valutando, per me anche Mandragora è uno per la quale la Fiorentina valuta, per me anche Fagioli, perché se davvero ora, visto il posto lasciato libero da Tonali, il Newcastle pensa di poterlo rimpiazzare con Fagioli e arriva con 35-40 milioni, io sono convinto che la Fiorentina lo lascia partire Fagioli.
2: Ma è come, però, se il Newcastle pensa di sostituire Tonali prendendo Fagioli,
0: non lo so,
2: me,
0: questo,
2: forse investiranno anche su qualcos'altro, perché, ma anche banalmente come caratteristiche,
0: per me non ci sono posti fissi quest'anno, non ci sono posti fissi, per cui ti dico ci sarà una grande ribongia. Vorrei alzare quel 15 numero di operazioni che te tempo fa mi dicesti, ma non saranno un po' troppe 15 operazioni? Io lo vorrei alzare, per me saranno tante.
2: Ridefiniscimi operazioni, che cos'è che intendi?
0: No, io penso tra
2: cessioni, acquisti?
0: Guarda, vorrei anche dirti, forse scambi è troppo, nel senso che 15 se ne andranno e 15 entreranno, perché poi anche la rosa dovrà essere ridotta, cioè, perché non potrà essere di 26, dovrà essere al massimo di 23-24, quindi ecco, compresa anche quelle partenze lì. Però ecco, 15 operazioni che lasceranno un piccolo segno, nel senso non saranno delle operazioni banali, i giovani in prestito oppure arriva,
2: cioè, non è Beldenti e Gareva,
0: no.
2: E nemmeno Richardson,
0: Richardson mettiamo, anche perché c'ha un cartellino di 10 milioni, è stato pagato, per cui anche piazzarlo, purtroppo dopo la scelta che è stata fatta a gennaio, cioè di darlo al Copenaghen dove non ha giocato mai, cioè uno che paghi comunque 10 milioni e che se non sbaglio del 2003, sì. Ecco, cioè lo devi far giocare, cioè devi trovare una collocazione che gli dia.
2: Ma lui voleva andare a giocare alla Champions e Copenaghen, è andato a applaudire, come direbbe
0: lì, quando
2: fattore.
0: Parlo dei procuratori, devono pensare anche al bene del proprio giocatore, queste cose qui le devono valutare, no?
2: Sì, anche perché ti dico, banalmente, restando a Firenze forse avrebbe potuto avere almeno un pochino più spazio e lasciarti il dubbio che potesse essere un calciatore che, crescendo nel contesto giusto,
0: io penso che con Pioli fosse veramente sbocciato una mura alla rovescia, per cui lui volesse andare via. Poi dopo se è andato via prima Pioli, ma lui evidentemente aveva già deciso.
2: Va bene, allora, sì, dai messaggi iniziamo dopo la pausa, visto che sono le 17:30, ci fermiamo così non dobbiamo interromperci in mezzo ad un discorso. Primo stop di questo Che Rischia il Vento, e poi torniamo qui sempre in diretta.
1: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 17:31, di nuovo in diretta Che Rischia il Vento con Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti. Iniziamo da un po' di messaggi al 348-7513-933, anche perché poi alle 18:30, come accennavo in precedenza, noi ci salutiamo e vi lasciamo al prode Alessandro Inardo per poter andare.
0: Sarà premiato qualcuno stasera, non mi ricordo.
2: Angelo Giorgetti?
0: No,
2: di no. Giacomo Galassi? Sì, invece. Poi, che non sia per meriti miei, ma di mio nonno, questo è solo un dettaglio che lasceremo valutare ai posteri. Alessio da Scandicci dice che ha capito finalmente a cosa servono le spine dei pesci a collegarsi con la corrente nel mare. E poi, sai Angelo, che cosa si dicono due cassaforti che si incontrano in un nightclub? Aprimi tutta. E poi dice, sai cosa hanno detto i parenti dell'inventore dei il CD al suo funerale? Ci dispiace. Questa è Alessia Scandicci e ci regala sempre queste perle. Sì. Non ti dico con Costantino Nicoletti. Che
0: vorrei una sulla premiazione di Giacomo, se ti riesce. Beh.
2: No, guarda, direi anche di no. Vai. Poi chiederei a Marco Tonelli se ci possiamo sentire due WhatsApp audio. Vai Tonelli.
4: Stavate parlando di Pongracic. Ma avete visto che cappellata ha fatto sul gol del Portogallo? Cioè, ho rivisto gli incubi di lui e Cucuzzo insieme quando il centravanti gli salta nel mezzo e la mette dentro. Vabbè, un saluto.
0: Ciao.
5: Buonasera. Allora, ho sentito sui vari siti Viola oggi, c'è cioè, Isoloni, la Fiorentina vuole rafforzare l'attacco. E sapete come? Si vende Ken e si prende. Su qualche sito c'è scritto Pinamonti e su qualche sito c'è scritto Pellegrino. Povera noi, noi siamo i pellegrini, Piero.
2: Beh, effettivamente, al primo amico io dico che non si può considerare un errore. Non so se l'hai visto il gol di Gonzalo Ramos, che ha fatto uno su un cross di Leao tagliatissimo. Gonzalo Ramos è saltato di un metro davanti a Pongracic, ha spizzato il pallone mettendo all'angolo tra Pongracic e Guardiola. Ora, non può essere una cappellata, forse poteva leggere in maniera precedente, ma ragazzi, cioè, l'attacco perfetto batte sempre la difesa perfetta. Fosse quello, qualcuno segnalava non è stato ammonito nelle tre partite al mondiale.
0: Questa,
2: Pongracic,
0: questa
2: mi sembra più una notizia rispetto al dire che è una cappellata.
0: Deve cominciare un po' dopo a trattenere l'avversario, secondo me, perché sennò gli arbitri
2: magari
0: lo mettono in meno subito,
2: meno vistosa, di abbracciarlo e cinturarlo direttamente. E invece sull'amico che ci diceva dell'effettivamente sostituire, cioè, perché io non sono per mandare via Ken, ma di fronte all'offerta giusta, al fatto che lui possa non essere motivato,
0: Ken,
2: ma Pellegrini e Pinamonte posti Ken, ragazzi, meglio piccoli, meglio piccoli.
0: Quello di Ken è un argomento da inquadrare sotto almeno due punti di vista. Uno è quello, diciamo, del giocatore, che ovviamente la Fiorentina si augura possa tornare simile a quello di due stagioni fa, e l'altro è quello del rapporto fra Ken e la Fiorentina e Firenze. Aggiungo, quanta voglia ha Ken di restare, perché poi quando Paratici ti dice con molta chiarezza, quando i giocatori ricevono delle offerte o comunque hanno altre cose in testa, e diventa difficile trattenerli, e allora io penso che un grande errore sarebbe cominciare la prossima stagione avendo dei giocatori scontenti. Puoi cominciare con giocatori che hanno il musino se sei un club ma veramente forte, ma di essere forte per poterti permettere di avere dei giocatori che si sentono coinvolti fino a un certo punto. Quindi,
2: e secondo te lo è la Fiorentina oggi? Un forte club così forte?
0: Allora, quando un direttore sportivo si presenta e è più preoccupato quasi da dover contribuire a rifondare un club dal punto di vista, appunto, della struttura, no? Perché lui ha parlato di questo principalmente, rispetto al mercato che deve fare. Mi sembra che Paratici stesso sia convinto che la Fiorentina non sia in questo momento un club abbastanza forte, o non forte quanto lui vorrebbe, per cui credo di no. Penso che la Fiorentina con Ken dovrebbe chiarirsi molto le idee e nel caso avere pronta una soluzione di riserva nel caso in cui arrivasse una buona offerta, quindi si parla da 35 milioni in su.
2: Ma possiamo essere d'accordo, Pinamonti e Pellegrino al posto di Ken?
0: Ma dipende sempre da quello che c'è intorno e come funziona, la squadra. Allora, se te mi dici Ken quando era con Palladino, io ti dico che faccio fatica a trovare un attaccante che abbia un'esuberanza, una forza fisica e riesca a vedere la porta come lui. Se mi dici il Candy quest'anno, con intorno un'altra Fiorentina, con un modulo che è cambiato due volte, con Ken che ha avuto tutti i problemi fisici, e allora io ti dico, non so quale sia il vero Ken.
2: Ha comunque fatto 8 gol in Serie A più uno.
0: Sì, ha fatto 8 gol, poi ci sono stati anche altri problemi fisici, certo, di altri problemi, per cui ragazzi io penso che questa stagione qui sia veramente quasi un reset, quasi un reset sotto tanti punti di vista, va bene? Sia per il numero delle operazioni, sia perché, come ha detto Paratici, ci sono stati tanti discorsi con i giocatori, quindi lui sa benissimo com'è che la pensano questi giocatori, e certamente non ce la viene a dire a noi, e quindi io non sarei sorpreso se ci fossero sorprese, anzi da un certo punto di vista io me le auguro. Cioè, poi se dai via Ken e prendi Pinamonti, ti dirò, ma insomma in partenza mi sembra che ci sia qualcosa che non torni. Se poi te costruisci una squadra che è ideale per far segnare Pinamonti, che comunque quando è in area riesce a fare certi movimenti, allora ti dico, allora però deve essere molto bravo,
2: coinvolgiamo nella nostra discussione scrittore firma del Corriere Fiorentino e tifoso viola che ogni tanto andiamo a disturbare, Mario Lancisi. Grazie mille per essere con noi, Mario, buonasera.
6: Sì, grazie. Ciao a voi e buonasera a tutti.
2: Guarda, allora io comincio
6: intanto di sfruttare questa apparizione, questo collegamento,
2: sì,
6: perché così si allarga anche il tifo viola. A Berlino noi abbiamo due tifosissimi viola che sono i miei nipoti. Uno di questi, Tobias, ha proprio conseguito ieri la maturità.
2: Grazie.
6: È stata un po' l'ultima partita della Fiorentina, è voluto venire a vederla. Da Berlino si è pagato il viaggio con i lavoretti che fa ed è voluto venire per la sua viola e per la Fiorentina.
2: Grandi
6: Tobias, complimenti. E allarghiamo il giro delle nostre,
2: assolutamente,
6: insomma, siamo un po' in linea con Paratici, che anche lui punta lui ha 18 anni
2: sui giovani,
0: anche perché Firenze Viola comunque arriva a Berlino attraverso
6: siamo
0: lo stream
6: linea,
0: per cui ecco,
2: arriviamo dappertutto. C'è gente che ci scrive da Manaus in Brasile, dall'Australia, insomma il bello anche di Radio Firenze Viola. Un grande abbraccio a Tobias e un grande anche
6: e
2: complimenti
6: Martino,
0: a lui.
2: Assolutamente, Mario, in tutto questo però ti volevo coinvolgere in discussione nella quale stavamo arrivando poco, cioè, mentre ti ci stavo mettendo in contatto con te. Su Ken, tanto si torna sempre lì, perché poi è il calciatore più pagato, forse più importante della rosa, e soprattutto non si sa, non abbiamo un'idea di che cosa succederà sul fronte Ken in quest'estate. O meglio, dal punto di vista economico è difficile pensare che qualcuno possa permettersi
0: 62 milioni, la vedo molto.
2: Vabbè, 62, ma secondo me nemmeno 35-40 nel momento in cui gli devi dare 5 milioni di ingaggio. Però al di là del lato economico, Mario Lancisi con Moise Kean che cos'è che farebbe?
6: Come diceva Angelo prima, se il Kean è quello di 2 anni fa, credo che sia abbastanza banale la risposta. È chiaro che siamo con Kean perché è un grandissimo attaccante. Il Kean dell'ultimo anno è stato deludente, ma come ha sempre detto il maestro Giorgetti, perché è un maestro di giornalismo, sì, inchino, giornalismo sportivo, io mi inchino, evidentemente i discorsi sono più, soprattutto per quanto riguarda poi tutti gli acciacchi, ma soprattutto perché ecco il punto vero che noi comunque giornalisti ci occupiamo di selezione, dobbiamo cambiare la testa, come secondo me ha suggerito Paratici. Sì, si può giocare alle belle figurine, io ti scambio fino a Monti con Ken, con altro, si può giocare, ma noi Paratici ci ha invitato a vedere il mercato nell'ottica complessiva della società, di un club. Allora io devo, se voglio fare un discorso serio, devo capire in che situazione economica è la Fiorentina, che prospettive ha, per cui diciamo il fattore economico è determinante, cioè come cuore, come lato tecnico dico Ken tutta la vita, soprattutto il Ken di 2 anni fa. Se però poi devo andare a vedere i conti della Fiorentina, avere una visione più complessiva, allora i ragionamenti sono più complicati, insomma necessariamente più complicati.
2: Guarda, poi ti faccio una domanda sullo stato d'animo di Mario Lancisi, tifoso viola, al 3 luglio, perché ne parlavamo anche con Angelo, l'estate tanto è il momento dei sogni, è il momento in cui si vince sempre lo scudetto, in cui è tutto bello, è tutto fantastico, poi arriva il campo e a volte va bene e a volte va male. Però come sta vivendo questa attesa del campionato? Soprattutto te la faccio in un'ottica che anche seguendo quello che dicevi tu, no, sul lato economico e le difficoltà anche che avrà di fronte Paratici, è forse una delle stagioni più difficili da cui ripartire questa.
6: Non c'è dubbio, io come lo vivo da tifoso?
2: Sì. Sei cari, sei fiducioso oppure conservi un po' di dubbi?
6: Allora, io ti devo dire la verità. La mia prima partita mi portò a vederla, credo forse l'ho già raccontata anche a voi, negli anni lontani, negli anni 60, mio fratello un piccolo regalo mi fece, ero un bambino, e la partita era Fiorentina-Mantova. Non vi sto a chiedere come andò a finire, perché già credo che lo capiate e lo possiate intuire. Vince il Mantova 1-0, signor Nicolè. Questo doveva essere, come dire, un avviso: se te Mario vuoi fare il tifoso Santina, sappi
0: che deve soffrire.
6: L'aspetta un dolore, sorpresa, però ci sono state tante belle cose, tipo il secondo scudetto, io feci invasione campo. Per cui diciamo, ultimamente sono un po' depresso, perché 8 anni. Allora io ho fatto il discorso di prima per dire che insomma di Fiorentina ne ho viste molte, ho anche scritto di Fiorentina. Vorrei dire una piccola parentesi, perché mi piace anche dirlo con il cuore, la giornalista che mi ha fatto per la prima volta, mi ha fatto scrivere di sport, è stata Manuela Righini,
0: allora.
6: È stata una grande giornalista, io la voglio ricordare perché le devo molto e perché lei è stata una grande
0: grandissima
6: e devo dire che quindi ho attraversato molte stagioni, molti deserti, ma anche belle estate. Però ragazzi, 8 anni come questi io non le ricordo, dobbiamo essere sinceri, 8 anni fallimentari come questi io non le ricordo.
2: Guarda Mario, mi dai un grosso assist, perché non sapevo se chiedertelo o no, semplicemente perché già 2 o 3 giorni ne sto parlando qui in radio, è tutto emerso da una frase qui, io un po' sovrappensiero ho detto che secondo me i risultati alla mano questa vista è stata fin qui la peggior proprietà della storia della Fiorentina, perché 8 anni
6: dubbio, non c'è,
2: ecco,
6: dubbio.
2: Non c'è dubbio, perché c'è chi, poi è partita la discussione su chi mi diceva che con Cecchigori è vero che hai vinto due o tre coppe, però hai visto anche la Fiorentina scomparire, e quindi lì è nata una discussione, però, perché c'è chi...
6: No, ragazzi, stavamo parlando del cuore, e il cuore non guarda i bilanci, il cuore ai tempi di Cecchigori guardava le coppe, guardava...
2: L'orgoglio anche.
6: Cecchigori ti ha detto, te... che hai visto Fiorentina Mantova e Mantova vinto a Firenze, che eri bambino, te puoi aspirare a gioire per uno scudetto. Lui ci ha detto questo, poi non si è realizzata, poi abbiamo fatto il tonfo, però quel sogno te l'ha dato, e come tifoso il sogno è fondamentale. Detto questo, però, volevo concludere il ragionamento. 8 anni sono stati di grande depressione, però Paratici mi piace non per quelli, per gli acquisti che ha fatto o che potrà fare. Mi piace per la sua idea di calcio. Io, ascoltando la conferenza stampa, ragazzi, ho detto, cavolo, finalmente si sente qualcuno parlare di calcio. Finalmente. C'è anche questa storia di prendere i ragazzi di 16 anni. C'è un'idea, c'è una programmazione, c'è una visione. Ricordate Nassi, è stato per noi tutti un maestro. Diceva, prima la società, poi tutto il resto. Ecco, siamo tornati a quest'idea che prima di tutto viene la società. Allora, se Paratici riesce a mettere tra parentesi questi 8 anni e a mettere le basi per ripartire, a me, ragazzi, non mi interessa né di Ken né di Pajoli, mi interessa che la Fiorentina riparta su basi solide, con una visione, con qualcuno, con gente, con una classe dirigente che si intenda davvero di calcio.
0: Mario, diciamo, al quale, diciamo, che ringrazio per i complimenti di prima, assolutamente
6: io
0: immeritati. Lo so.
6: A fare gli autografi di Maraschi, Esposito, che
0: pensa un po'.
6: Anche nato. Io,
0: per noi la Fiorentina è veramente una passione, diciamo, di famiglia, per cui. Però ecco, a parte questo, sì, ma è un po' quello che dicevo io, si vede, siamo, diciamo, delle persone di una certa età che si sono in questi anni, io sono rimasto quasi sgomento proprio nel vedere come la Fiorentina abbia investito così tanto senza avere tutto sommato un'idea di quello che facesse, no? Cioè un filo conduttore, una volontà di migliorare in certi aspetti, di fare una squadra che poi dopo, l'anno successivo dovesse essere ritoccata, non completamente rifatta, come è purtroppo successo tante volte, no? Dei mercati che a gennaio hanno smentito quello che è stato fatto in estate e così via. Ecco, per cui questi 8 anni, questi 7 anni mi hanno immalinconito da questo punto di vista. Poi ti arriva un direttore sportivo che ha frequentato il calcio a certi livelli e lo senti parlare, allora inizialmente ti fidi, però comunque, Mario, sappiamo benissimo che poi i risultati possono far cambiare in mezzo secondo tutto quello di buono o anche di cattivo, no? Che uno può aver pensato, quindi in senso positivo oppure negativo.
6: Il bello del calcio è proprio questa imprevedibilità, questo affidare i destini del calcio, non voglio essere romantico o poetico, eccessivamente poetico, ad un ciuffo d'erba che può spostare la traiettoria di quel del nostro, del tuo destino, su questo non c'è dubbio.
0: Sì, però questi 7 anni, Mario, questi ciuffi d'erba
6: ci sono mossi. Oggi dipende, non c'è come tutti i mestieri, come tutti i lavori, come anche nel nostro lavoro di giornalisti. A volte io mi mandavo un anno a fare inchieste sulla città di Livorno, feci 17 puntate e non chiappai nulla, una depressione. Poi all'ultimo, quella che doveva essere l'ultima, la fine, trovai uno scoop, però anche con fortuna, quindi però bisogna rincorrere la fortuna. Ecco, Paratici ha questa cultura calcistica che io, sto ascoltando, ho detto, ho imparato. Ci ascoltavo, non faccio i nomi per educazione, chi c'era prima, io non imparavo nulla, non ti toccava, insomma, non mi accendeva l'intelligenza calcistica, ecco, mi lasciava indifferente, insomma.
2: Sì, è indubbio. Mario Lancisi, io ti ringrazio e ti saluto, un abbraccio ancora anche a Tobias e Martino.
0: Certo,
2: rinnoviamo. Tifosi,
0: ciao Mario, grazie.
2: Da Berlino.
6: Ciao, ciao.
2: Ciao a Mario Lancisi e insomma buon lavoro per tutto su Corriere Fiorentino e per i prossimi libri. Non mi hai detto la tua, anche se un po' l'ho intuita, caro Angelo,
0: su
2: sulla questione che secondo me questa è la peggiore proprietà della storia fiorentina, purtroppo, e tra l'altro ripeto che lo dico senza nessun tipo di livore, soprattutto con la speranza che non è finita questa storia e che quindi c'è tutti i margini per poter invertire una rotta che però io, è vero, mi sono fermato agli anni 80, quindi proprietà Pontello, proprietà Cecchi Gori entrambe, proprietà Della Valle, però tutte queste proprietà al quinto anno erano arrivate nelle prime quattro. Questa non è arrivata al massimo sesta, comunque
0: la posizione media, facendo tutte le somme, diciamo, e le divisioni, è il nono posto e mezzo in Serie A, no?
2: Sì.
0: Quindi poi ci sono state tre finali che, diciamo, purtroppo, diciamo, che avrebbero cambiato senz'altro, anche almeno in parte, il nostro giudizio, no? Perché una finale vinta, comunque un trofeo, ti avrebbe portato anche a vedere tutto, credo, anche con un occhio.
2: Sì, ma ti avrebbe anche sbloccato e fatto entrare in stanze.
0: Sì, è rimasta questa diffidenza, secondo me, per molti motivi. Ora non voglio ripetere perché ne abbiamo parlato spesso, ti dico così, diciamo che me la cavo così. Io voglio sperare che questa proprietà, se arrivasse oggi completamente, diciamo, dal nuovo, certi errori non li commetterebbe, proprio nel porsi, diciamo, nei confronti anche del calcio stesso italiano. Quindi credo che quando te dici che è stata la peggior proprietà, per me è stata la proprietà più imprevedibile, che però a livello calcistico è rimasta indietro, e la dimostrazione è che ti arriva dopo sei anni e mezzo un dirigente nuovo e tutti siamo qui a sperare che inverta la rotta. Cioè, invertire la rotta dopo sei anni e mezzo significa che allora prima a livello calcistico hai costruito poco, no? Non mi sbaglio, mi sembra che la lettura sia questa qui.
2: Non hai costruito nulla, perché a parte il direttore generale mi sembra che del resto sia rimasto molto poco, nonostante tra l'altro la direzione,
0: dirigente, insomma, uno c'è scomparso Barone e poi dopo il presidente anche, quindi insomma da questo punto di vista qua dobbiamo essere onesti, la società è stata anche attraversata da dei lutti che l'hanno veramente squassata, però ecco. E poi dopo restano i numeri, e i numeri sono quelli che ho detto prima, quindi la nona posizione, cioè fra il nono e il decimo posto in Serie A, e poi all'arrivo di un dirigente diverso, insomma, è molto da rifondare, compreso, come lui ha detto, come lui stesso ha detto, anche il club dal punto di vista delle professionalità,
2: poi,
0: della qualità che manca.
2: Poi
0: eccetera,
2: si parla dei risultati, se uno guarda ad esempio dal punto di vista infrastrutturale, è vero che sullo stadio ancora siamo un po' così, non certo dove sperava di essere commesso quando ha acquistato la Fiorentina, però sul Viola Park è sicuramente la proprietà questa che ha consegnato alla Fiorentina un centro sportivo nuovo, di cui parlano tutti, fantasmagorico, eccetera eccetera. Uno può dire che dal punto di vista dei bilanci in questi otto anni, al di là della multa appena arrivata a 6 milioni, ma che comunque non metterà in ginocchio la Fiorentina ha avuto 8 anni serenissimi, con investimenti anche nella scorsa stagione che ci sono stati, e te l'hai detto, non è che a questa società si può imputare di non averli spesi, e si imputa
0: tutta la grande eredità che ha ricevuto da Della Valle, parlo di giocatori, comunque è stata reinvestita, poi dal mio giudizio è stata reinvestita molte volte male, però è stata reinvestita, su questo niente da dire.
2: Va bene, poi ti metto in difficoltà con una domanda, va bene, Alessio Assiano mi dice, lo sto dicendo troppo di questa cosa, è la peggiore della storia.
0: No,
2: che è la società peggiore della storia,
0: peggiore,
2: però,
0: sai,
2: soprattutto ho sempre degli ospiti diversi,
0: può sembrare tra virgolette offensivo, comunque per una proprietà che, come dicevamo prima, ha investito, cioè ci sono state altre proprietà che hanno avuto diciamo molti meno mezzi, e quindi questo, diciamo, ha dato atto a questa proprietà, quindi diciamo di averlo fatto, quindi
2: sì,
0: peggiore forse può essere inteso in senso,
2: ma è comunque non
0: negativo
2: della storia in generale, io parlo di risultati sul campo da parte dei calciatori, ripeto, ancora una volta. No, la domanda invece ti mette in difficoltà è da parte di Stefano, in realtà la faceva Mario Lancisi ma non ce l'abbiamo più, e cioè se cambierebbe il direttore generale con un altro più competente di calcio.
0: Sai, competente, qui si tratta di trovare una persona che rappresenti un punto d'unione fra l'area tecnica e la proprietà. Abbiamo, io diciamo, ho capito poco in questi anni, ma una cosa che ho capito è che Ferrari sia assolutamente un uomo di fiducia. Quindi direi che la domanda è un'altra: quanto spazio ha Paratici per poter influire anche su delle questioni che in teoria non dipendono da un direttore sportivo? Da quanto abbiamo capito, tanto.
2: Sì,
0: e quindi questo mi basta. Cioè, se la figura del direttore generale si limita ad essere una figura di raccordo con la proprietà, a me va benissimo. Mi sembra, diciamo, aggiungo e chiudo, che da quando è arrivato Paratici anche le uscite, per così dire, calcistiche del direttore generale, che prima parlava sia diciamo a Sky e anche a DAZN, se non sbaglio mi sembra che siano quasi sparite. Cioè, dal punto di vista della comunicazione calcistica, ha parlato o Paratici o l'allenatore, forse una volta Ferrari in Conference League, mi sembra. Anche questo è un segnale, no? Perché uno deve fare, cioè, se è una figura preposta a fare certe cose in un club strutturato, è giusto che faccia quelle cose lì.
2: Tanto Sinner ha vinto, ha battuto Brodby, insomma,
0: 3-0.
2: Sì, americano, battuto 3-0. E poi molto bello il messaggio di Matteo da Firenze, degli amici di Rutto Sport, che ci ha mandato anche un'immagine, te alato e con l'aureola, perché dice anche Angelo è nipote del suo avo Arcangelo. Premiatelo in Palazzo Vecchio.
0: Arcangelo.
2: Hashtag We Love Angelo. Hashtag Abbasso Ciamo Galassia. Hashtag Rutto
0: Abbasso
2: Sport.
0: Ma io, ragazzi, lo fischierò. In qualche modo giusto. Troverò, anzi, metterò su una clac.
2: E io ti dirò come. Ora, in questi giorni, io ieri non mi ricordavo cos'era una clac, anzi non lo sapevo. Sì, Prizio me la spiegava. Ora è due giorni, non si parla altro di clac.
0: Ti giuro che io non l'ho sentito ieri nella vostra trasmissione, ma
2: questo clac. Molto male, questo è molto vero, male, vero. Caro Angelo. Va bene, poi aspetta, perché sto scegliendo un secondo, ma sto tornando in giù. Sì, credo che tutti questi giocatori di cui si parla non ne arriverà nessuno. Paratici e il suo staff porteranno delle sorprese.
0: Spero.
2: Quello che spera.
0: Lo spero, è una cosa alla quale credo anche io.
2: Anche Angelo. Poi David del gruppo Baraonda Fiorentino ci scrive che è sempre stato impaziente, volendo tutto e subito. Però adesso dobbiamo dare il tempo a Paratici di lavorare, perché c'è tanto da fare non solo in entrata ma soprattutto in uscita. Aspettiamo settembre. Vedi, e poi vediamo.
0: È uno dei risultati di questa speranza e anche un po' di fiducia, cioè di questo mix di speranza e fiducia. Mettiamo, per quanto mi riguarda, è un mix di 60-40, cioè diciamo speranza e fiducia, no? Forse ora ho più speranza che fiducia, ma anche perché sono tante le cose da fare, tante davvero. Quindi io credo anche a Paratici quando prende tempo, e immagino che non l'abbia fatto soltanto proprio per crearsi una cintura di salvataggio. Tempo ci vorrà per creare qualcosa che abbia un senso e la Fiorentina possa tornare a competere per l'Europa. Poi, come ho detto altre volte, se il calcio poserà la sua magia, come a volte fa, ci potremo divertire, non lo so.
2: Sì, e soprattutto anche tutta la pazienza dello stesso David, secondo me, che ogni tifoso si impone e che può rispettare, fa i primi risultati negativi e subito è una sorta di palla di neve che ti diventa una valanga.
0: C'è amarezza, tanta amarezza in giro, tanta gente che non vuole fare l'abbonamento, vince due partite e allora si riesce.
2: Però
0: tutto.
2: Io dico questo perché mi ricordo il primo anno dei commisso, okay, sì, in cui fu detto in lungo e largo d'estate di avere pazienza, sì, perché loro arrivarono a giugno, perché non c'era stato il tempo di costruire la squadra e che quindi loro cercarono di fare il loro meglio, puntando anche su tanti giovani, tant'è che era la Fiorentina che all'inizio metteva in campo i Sottil, i Castrovilli, insomma ce n'era, tra qua c'era Vlaovic nel settore giovanile, anche lo stesso Milenkovic allora aveva poco più di 20 anni, quindi si chiedeva pazienza.
0: Era
2: già Milenkovic, però diciamo che comunque era una squadra tendenzialmente giovane, sì, a parte Ribéry e qualche altro calciatore, però si chiedeva pazienza e in realtà poi fu un'annata, insomma, in cui di pazienza ce ne fu poca, perché iniziarono i primi risultati brutti con Montella, poi
0: anche lì si partì con un equivoco, perché poi Montella fu in pratica, da quanto mi ricordo, da quanto so, fu confermato tra virgolette dalla proprietà. Da quanto mi risulta Pradè aveva anche delle idee un po' diverse, no? Proprio perché temeva, perché annusava il fatto, come una stagione finita ora non vorrei sbagliare, ma con 8 sconfitte mi sembra che quando arrivò a Montella la Fiorentina cominciò a perderle tutte nell'anno quando andò via Pioli, quindi ecco, diciamo che ricominciare un'altra stagione così, quindi ecco, purtroppo dal punto di vista calcistico non sono state poche le stagioni che sono cominciate in mezzo a degli equivoci, compresa quella di Pioli, perché dimmi un equivoco più grosso come quello di un allenatore confermato e definito un figlio dal presidente che si dimette dopo 12 ore, quindi dimmi se anche quella non è stata una stagione cominciata con un equivoco. Quindi detto questo, questa stagione mi sembra invece cominciata con una certa linearità, il che è una cosa nuova, mi sembra, no? Abbastanza sì, nuova in questi sì, 7 anni.
2: Sì, e sono d'accordo con Mario Lancesi quando dice che io ero venuto qui davanti a questi microfoni a dire comunque dalle parole ai paratici, diciamo che non era emerso nessun messaggio chiaro su quella che sarebbe stata la direzione sportiva della Fiorentina 2026-2027, però è vero che ascoltare Paratici comunque qualcosa ti ha dato da un punto di vista anche di come lui interpreta il budget, di come lui interpreta il fare e società.
0: Ha parlato veramente da dirigente vero, perché non ha parlato diciamo da direttore sportivo e basta, ha detto io, cioè noi potremo fare mercato anche in base a quello che la società riuscirà a mettere su, poi se a se ad aprile riusciremo o saremo vicini a centrare una qualificazione in una Coppa Europea, io mi auguro che non sia più la Conference League, aperta parentesi e chiusa parentesi, sì, allora anche il nostro budget potrà cambiare in modo sensibile.
2: Bene, noi ci fermiamo per la fine della prima ora di Garrisca al Vento, c'è un'altra mezz'ora in vista perché poi come detto arriva il grande Alessandro Leonardo che si sta già scaldando di là dal vetro, pausa e poi torniamo qui sempre in diretta.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Seconda ora di Carrisca al vento al via con Giacomo Galassi. Sempre con Angelo Giorgetti. Ciao, perché Angelo. Perché tu non eri mai guardato di là dal vetro? E ha riso. Vabbè, ah. Sì, perché mi era rimasta ora. Stavo finendo una merendina. E ora comunque andiamo a diritto. Siamo pronti e prontissimi a fare questa ultima mezz'ora insieme. Questo venerdì 3 luglio citavamo, no, il mondiale, poi più tardi arriva Alessandro Rinaldo, vi farà tutti gli speciali possibili immaginabili su quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Io la leggo alle notizie di mercato della Fiorentina, perché dall'Argentina riportano, siccome stavamo dicendo, no, che la Francia affronta il Paraguay, dall'Argentina e nello specifico ESPN Argentina dice che c'è anche la Fiorentina, oltre a Torino e Lazio, sulle tracce del portiere del Paraguay Orlando Hill. O
2: siamo
1: Gil.
2: 164 nomi o 165? Quanto? Va bene,
1: si sta andando per i 200. Si sta andando per i 200. Però a proposito di nomi, ieri sera ha salutato Beltrán. Ora, detto che si è speso qualsiasi tipo di parola, sì, per valutare.
2: Io ho fatto perfino
1: anni.
2: Un post, pensa, su Beltrán. Ho fatto un lungo post.
1: Mi ricordo che l'ho letto, però ti giuro non mi ricordo. Vichingo, allora, c'era nel titolo.
2: Allora non era un bel post, perché
1: Vichingo, sto cercando di ricordarmi. Che cosa hai scritto?
2: Era se lo fosse il Vichingo sconfitto.
1: Vedi, c'era il Vichingo, dai, non ricordo.
2: No, perché diciamo mi dispiace, perché comunque quando un giocatore di 25 anni torna in Sud America, da dove è partito, è un po' una sconfitta. Io penso che l'abbia vissuta in questo modo. Credo anche che lui, quando fu presentato, insomma, ci ha presentato come un centravanti o come una seconda punta, e credo anche che qui, sia con diciamo il primo anno non ha fatto mai diciamo, quando c'era italiano, forse cominciò un po' più da attaccante, poi però ha fatto tanti altri mestieri, soprattutto ha fatto mucchio a centrocampo, ha fatto il centrocampista ibrido anche, e con Palladino anche, cioè lui, ecco, diciamo che pur di giocare si è un po' snaturato, perché nessuno gli ha dato questa responsabilità. Forse non era in grado di fare il centravanti qui da noi, è possibile, visto che neanche al Valencia lo ha fatto. Quindi insomma in tre stagioni, cioè, ha fatto altri mestieri.
1: È vero quello che dici te, però se lui non giocava, non si adattava, non giocava,
2: no,
1: mai.
2: Però secondo me ha perso anche, cioè un centravanti comunque un attaccante deve essere risolutivo. Se te ti metti a fare il centrocampista aggiunto,
1: cioè,
2: e a correre sempre e comunque e a intercettare linee di passaggio, alla fine perdi oltretutto, oltre che la lucidità, perdi anche fiducia. Quindi ecco, secondo me Beltrán, insisto, pur di giocare si è snaturato. Poi non era un fuoriclasse, è stato pagato tanto, sì, però ecco, mi è dispiaciuto, perché lui comunque ce l'ha sempre messa tutta, sia con Italiano che con Palladino, per cui per lui non deve essere stata proprio una vittoria tornare nel suo paese a 25 anni.
1: Ok, lo capisco che cosa dici. Io dico, perché però nella valutazione della sua esperienza alla Fiorentina, sicuramente fallimentare soprattutto per quelle che erano le aspettative, bisogna dire che Beltrán è stato protagonista, secondo me, del momento forse migliore di questi 7-8 anni, cioè le 8 vittorie consecutive con Palladino. Arrivano non tutte 8, perché in un paio, mi ricordo col Genoa, si vinse, ne mancavano tante, non mi ricordo se anche Beltrán poi a un certo punto ritornò Gudmundsson, però lui è che lavorava per Ken e faceva quelle,
2: sì,
1: sponde,
2: no,
1: per i centrocampisti,
2: per tutti lavorava.
1: È stato un momento in cui Beltrán davvero aveva una logica, poi non la logica con cui l'avevamo preso, però
2: è diventato un giocatore di confusione, cioè nella confusione riusciva a essere, ora non ti dico decisivo, però riusciva, grazie alla sua rapidità, riusciva a intercettare soprattutto tanti passaggi, riusciva anche a ripartire abbastanza, però non era certamente attaccante, perlomeno non nel modo in cui ce l'ha stato presentato.
1: Ma secondo te, poi chiudiamo la parentesi Beltrán, perché ormai è il passato e quindi poi è giusto guardare avanti, cioè, ha sbagliato la Fiorentina a prenderlo per prima? Perché io mi chiedo, visto il Beltrán in Europa, come hai potuto pensare che potesse essere un attaccante da Fiorentina? Perché se te mi dici lo prendo al Genoa, non spendendo 24 milioni di euro, ma spendendone la metà, dandogli il tempo, mettendolo come perno, con chiaramente non un giocatore di fisico, ma magari a lavorare per gli inserimenti, poteva anche avere una logica. Ma in quella Fiorentina, ma che logica ha avuto?
2: Ma soprattutto con Italiano, perché poi Italiano, la squadra italiana aveva diciamo degli esterni che puntavano, diciamo, con il piede invertito, no? E molto, molto spesso, diciamo, Beltrán, che doveva essere in un certo senso anche trequartista, perdeva anche tempi di gioco. Era proprio congegnato, era un giocatore non adatto, secondo me, alla Fiorentina italiana. con Palladino poi si è adattato veramente a essere protagonista in quella grande densità che Palladino, diciamo, voleva per poi ripartire, però non ha fatto mai attaccante.
1: No.
2: E te dirai, forse non era in grado, molto probabilmente no, perché se no, ci metto anche quello del Valencia, che non so chi sia, però comunque tre allenatori non l'hanno valutato in grado di fare l'attaccante, quindi neanche in Italia
1: ci voleva veramente una del coraggio.
2: Per me lui è una seconda punta.
1: Un po' lenta però per essere una seconda.
2: Non è lento, gli manca lo strappo secondo me per giocare sulle fasce.
1: Cioè non aveva quella qualità che o hai una tecnica immensa e quindi fai assist, crei occasioni, oppure hai lo scatto e ti permette di...
2: Per me ha perso anche un po' di fiducia, insisto. Ha perso anche un po' di fiducia perché poi è anche lucidità. Però è andata così e insomma non è andato nella brutta squadra, tornava nel River, quindi no, in Argentina c'è anche tutti vogliono giocare nel River i ragazzini, però ecco, sono convinto, e poi magari chiudiamo, che per lui sia stata una specie di sconfitta tornare. Infatti insomma l'anno scorso c'era stato anche il Brasile, insomma lui non ci voleva tornare lì, anche secondo me anche questa volta avrebbe voluto trovare un'altra soluzione qui in Europa per giocarsi magari l'ultima chance.
1: Ma infatti in questo senso però brava la diplomazia Viola, perché comunque già l'anno scorso, insomma, dire no ai milioni del Flamengo, che se non sbaglio erano quasi il doppio rispetto a quelli che arrivano dal River, anche se poi con il River c'è una trattativa che mantiene
2: il 50%
1: la Fiorentina,
2: non
1: quindi
2: è poco, però.
1: Non è poco, però l'anno scorso erano 13 più 2 di bonus, insomma, dal Flamengo. Ecco, lì fu un po' bischera la Fiorentina a non convincerlo.
2: Se un giocatore ti dice di no,
1: ha fatto quest'anno la Fiorentina, perché magari il River all'inizio aveva detto no.
2: Intanto tornare.
1: Poi è stato l'allenatore del River.
2: Tornare nel suo paese, comunque in una squadra importante di grande tradizione, andare in Brasile per tanti motivi che non conosciamo. Lui
1: però sai, le stagioni girano anche su questi episodi. Non lo dico su questa, mi guardo indietro, perché su questa solo il Dio lo sa. Però l'anno scorso, se te avevi banalmente 13-15 milioni, ora non avevi la multa. Faccio un esempio.
2: La Fiorentina era incassata con nonchalance, ripeto.
1: Sì, quindi dici chi se va bene. 348-751-3933, ripartiamo dai vostri messaggi, sentiamoci due vocali, vai Tonello.
0: Quindi Tosved è peggio di Brescianini, è peggio di Somm, è peggio di Fabian, ma lasciatelo lavorare ragazzi, magari gli piazza Somm e tutti quelli di Tosved, sarà un po' meglio, no?
3: Buonasera. Ma dite che 35-40 milioni secondo voi non li offre nessuno per Ken? Ma ricordiamoci che comunque anche in un'annata come questa è andato male, evidentemente ha avuto problemi fisici, ha avuto altri problemi, è comunque rimasto il titolare inamovibile della nazionale. È vero, una nazionale non delle migliori, ma pur sempre la nazionale italiana. E nessuno gli ha scalfito il posto, nemmeno Retegui, che è andato via per 60-70 milioni. Quindi probabilmente forse qualche offerta a quel livello lì può arrivare tranquillamente. Poi io lo terrei, perché secondo me se gli si costruisce una squadra forte vicino, lui la butta dentro. Quindi forza Viola e forza Ken.
2: Partiamo dall'ultima, ti dico, poi bisogna anche valutare le condizioni fisiche di Ken, no? Perché ricordiamoci che ha finito la stagione con questi dubbi per quanto riguarda la tibia, per anche con le frasi del fratello, che comunque insomma hanno gettato un po' di allarme, dovrebbe star fermo per qualche mese, insomma, e quindi anche un club che investe quella cifra sicuramente vorrebbe vederci chiaro, no? Perché comunque si tratta di un giocatore importante e riveste un ruolo importante. Quindi vediamo, io guarda, arrivo a dirti, milagro per la Fiorentina che arrivi un'offerta di 40 milioni. Poi se Ken torna lo stesso di due anni fa ed è, diciamo, soprattutto, e insisto sul soprattutto motivato, allora ben venga, allora diciamo resta qui e io sono molto contento.
1: Assolutamente. Invece su Tosved io
2: rispondo sempre a te, perché te che butti lì il sasso, capito?
1: Ma io veramente non capisco, soprattutto perché non errare è umano, è perseverare che è diabolico. Ragazzi, ora con tutto il bene, ma se Tosved, che ha 27 anni e non ne ha 17, è da 8 anni nel giro del calcio e ha fatto Genk e Sassuolo e basta, ora, ma sarà meglio? Guarda, io te lo dico, non è meglio di Brescianini, perché la carriera di Brescianini dice che almeno un anno in una squadra in cui ovviamente non giocava titolare, ma in cui un po' di spazio lo ha avuto, come l'Atalanta che lottava per le posizioni importanti, l'ha fatto. Tosved non l'ha fatto, l'età è la stessa, io non ci vedo, cioè Tolvi e Brescianini, posso dire, secondo me si equivalgono, ma se uno deve fare una valutazione anche per la Fiorentina, Brescianini ha anche più esperienza di determinati palcoscenici e di determinate pressioni che Tolsven non ha. Non quando sei, dico dell'errare umano e perseverare diabolico, è che l'abbiamo visto perfino con Gudmundsson, che del Genoa era uno dei giocatori davvero più forti, anche più di quanto Tolsven lo sia stato nel Sassuolo, che poi è arrivato alla Fiorentina, se uno nella sua carriera ha fatto al massimo delle presenze in Olanda oppure nel Genoa la stagione migliore l'ha fatta in Serie B, e vuol dire che a Firenze ha delle difficoltà. È chiaro che non vale al 100%, però io dico, ma la Fiorentina con tutti i problemi che c'ha può andare a spendere quasi 15 milioni di euro per andare a prendere Tolsved? Poi lo farà Paratici, Tolsved diventerà il pallone d'oro norvegese e ci conquisterà tutti, e viva e viva. Ma io vado contro la logica se penso una cosa del genere, e ho la sensazione per l'ennesima volta la Fiorentina, i tifosi della Fiorentina si innamorino del nome o dell'idea, perché lui è norvegese, ora di una Norvegia che al mondiale comunque sta rubando gli occhi, e poi non valutino. Qui si critica Mandragora, che se Tolsved avesse fatto la stagione che ha fatto Mandragora, anche questa oppure anche quella precedente, oggi il Sassuolo lo valuterebbe 60 milioni di euro. E invece Mandragora, che siccome non ha una stampa particolarmente amica, non ha quel, diciamo, forse anche quel esterofilismo, ecco, che un po' ci abbiamo, allora se invece Mandragora si chiamava Mandragoren e veniva da Oslo, allora valeva 60 milioni. Io me la gioco così.
2: No, beh, dai, io ti ho detto come la penso su Tolsved, nel senso che lo metto in relazione anche con le uscite che ci saranno, e per me ce ne saranno, come ti ho detto, almeno 4 fra centrocampisti.
1: Vedi,
2: per
1: cioè, cui, meglio di Fabian, sì. No, meglio di Somme, probabilmente
2: meglio,
1: sì.
2: Meglio peggio, Giacomo, dipende da come gioca il centrocampo e da chi hai accanto e da come funzionano anche,
1: scusa,
2: i movimenti.
1: Prova a cancellare la scorsa stagione di Somme. Quando la Fiorentina prende Somme, ok? Non era secondo te un giocatore che aveva dimostrato, oddio, forse dimostrava di più, quantomeno quanto Tolsved? Eppure fu accolto Somme, addirittura fece il gol contro il Manchester United, quindi avevamo già il grande centrocampista. E guarda come è andato a finire, ci vogliamo ricascare davvero? Per l'ennesima volta?
2: Ma lì Somme, come poi anche lui stesso ha dichiarato, ha avuto proprio dei problemi ambientale. Quando te parli del peso della maglia, forse in quel caso veramente insomma si è sentito addosso un peso, o comunque si è trovato in un ambiente che non l'ha valorizzato, per cui ha scelto lui anche di andare via. No, detto questo, ecco, semmai c'è un aspetto di questa operazione che mi lascia perplesso, ma non in questo caso qui, diciamo proprio in assoluto. Io sono un po' contrario agli allenatori se portano dietro dei giocatori. Va bene, perché? Anche perché questi giocatori, quando poi entrano nello spogliatoio, sono sempre visti come il cocco, quello che comunque ha un rapporto con l'allenatore, l'ha voluto, magari gli racconta le cose, eccetera. Questo semmai è un po' come è successo con Palladino e Colpani, cioè ci sono, però se, come ho detto prima, se Tolsved si va a inserire in un centrocampo che si muove come quello del Sassuolo, con Matic e con i giocatori che sanno esattamente come si devono comportare anche in base ai movimenti degli altri, io se arriva uno come lui non sono negativo, anzi, diciamo, lo voglio vedere. Poi mi immagino, come dicevo prima, che altri 3 o 4 se ne andranno, e qui dovrà essere bravo Paratic.
1: Bene, poi anch'io non è che mi strappo i capelli, è che davvero mi sembra continuare, non lo so, in un incendio a
2: è presto, Giacomo, per capire come sarà la Fiorentina, per cui se insistono tanto su Tolsved ci deve essere un motivo. Magari davvero è stata l'unica cosa che Grosso ha chiesto: guarda, io voglio perlomeno ripartire da uno che conosce tutte le mie idee di gioco, e quindi mi sento più sicuro a centrocampo, e magari valuta che lui dentro lo spogliatoio possa essere funzionale, non lo so, sono cose loro queste.
1: Va bene, poi allora, uno degli esperti di mercato che ultimamente, insomma, sta anche prendendo sempre più la ribalta, cioè Matteo Moretto, dalla Fiorentina vicinissima a Coleoscio, quindi forse ci siamo, visto
2: che è un nome che era già uscito,
1: eravamo ad attendere il sì del calciatore, eravamo a questo, perché più o meno tra Parigi FC e Fiorentina un accordo di massima tra i 10 e i 12 milioni c'era, però eravamo a aspettare Coleoscio, e forse è arrivato il sì di Coleoscio, e viva Coleoscio.
2: Ho letto che è stato messo sul podio l'anno scorso fra i migliori under 23 per quanto riguarda il numero di dribbling. Questo sì, non lo so, io sì. Mi auguro che abbia fantasia, che porti fantasia, questo qui sì, e se dovesse arrivare sarà il primo di 4-5 esterni di attacco che servono. Poi ecco, C'è Sottile, ho visto che suo babbo comunque l'ha proposto, ha detto che con il 4-3-3 di Grosso potrebbe essere ideale, vediamo, questo non lo so, però ecco, ci vorranno almeno 4 o 5 esterni d'attacco.
1: Va bene, un po' di messaggi prima di salutarci. Va bene, sulla questione paragone c'è Chigori commisso, dice: non scherziamo Lorenzo, la Fiorentina è stata fatta fallire, se c'era un altro presidente o eri una romana ti salvavano, viva c'è Chigori, almeno abbiamo goduto. Poi per Giorgetti, Silvano da Montemurlo: come possiamo credere alla UEFA, Roma, Juve e via dicendo, dovevano fare plusvalenze entro il 30 di giugno, se ne sono altamente fregate e ci rimettono gli onesti.
2: Ah, cioè
1: sempre.
2: All'UEFA per quanto riguarda la multa, dice.
1: Esattamente.
2: Ah, beh, credo, lì riguarda. Guardano tutti, ci sono vari parametri, c'è la forza lavoro in base agli incassi fatti, il 70%, eccetera. Per cui immagino che se la Fiorentina non ha protestato, insomma, fosse a conoscenza di questi parametri.
1: Sì, e infatti poi il problema grosso della Fiorentina non è stato tanto le spese, è stato le mancate entrate, ecco, in una stagione che è stata semidrammatica. Oltre, ovviamente, c'entrano anche le spese, però. L'idea della Fiorentina era spendo tanti soldi, ma poi, come dire, ho piazzamenti, vado avanti in conference e guadagno. Poi Paolo da Montespertoli ci scrive che Beltran doveva essere come Higuain, invece è stato un secondo Dertisia. Questo è Paolo da Montespertoli.
2: Ma fisicamente non tanto, cioè, Higuain e Beltran mi sembravano dei giocatori diversi, però lui, appunto, mi ricordo che Pradè disse lui è un centravanti, cioè che lui può fare il centravanti.
1: Ultima domanda che ti faccio da parte di Gabriele da Mestre è: la Fiorentina da sempre ha avuto tantissimi tifosi sparsi in tutta Italia e molto affezionati e presenti nonostante le distanze e i sacrifici in questi 7 anni, però penso che ne abbia persi abbastanza. Mi chiedo onestamente se questo operare, i nomi che vengono accostati, saranno in grado di riportarci di nuovo al franchi.
2: I nomi contano, sì, ma contano fino a un certo punto. Poi se la Fiorentina dovesse partire bene, l'entusiasmo si accenderebbe come un falò. Lo abbiamo imparato, è così dappertutto, ma qui a Firenze un po' di più.
1: Poco ma sicuro, giusto gli ultimi due velocissimi, ma i giocatori portati a Palladino non sono bastati a smettere di dare retta all'allenatore, questo lo citavi anche tu con Colpani. Anche se al di là di Colpani a Palladino si può dire tutto, ma dal punto di vista della valutazione dei calciatori secondo me è stato ottimo anche nelle indicazioni di mercato tra i Ken, i Bove e compagnia cantante. E poi va bene, i nostri geni avranno fatto presente all'UEFA dei minori incassi causa lavori pesanti allo stadio. Da Ferrari e Pradè mi aspetto di tutto. Comunque riguarda la multa 2025, l'anno solare, questo è Franceviola. Bene, con questo noi ci salutiamo, caro Angelo Giorgetti.
2: Ma perché ora dove
1: andiamo? Andiamo all'evento Solo per la Maglia al Teatro Niccolini in zona Duomo a Firenze, evento nel quale ci saranno tanti premiati e
2: anche Giacomo Galassi.
1: Anche, sì, però per suo nonno Alberto, ma no, davvero ci sono tantissime storie che verranno raccontate. Tra l'altro, qui su Radio Firenze Viola le seguiremo. Ora io poi mi collegherò anche da lì, ci sarà il nostro Ludovico Mauro come inviato, ma insomma vedrò di fare almeno una capatina e dire che ho sempre sognato, no?
2: Di essere premiato al posto,
1: non so,
2: il mio
1: dire
2: nonno.
1: Esatto, dire qualcuna di queste frasi che uno sente in continuazione e voglio dirla anch'io una volta nella mia vita, quindi la seguiremo però con Ludovico Mauro inviato dall'evento. Qui in studio Alessandro Di Nardo, che ora ci sostituirà, farà naturalmente, parlerà di attualità della Fiorentina, ma con una bella finestra sul Teatro Niccolini. A me non resta ringraziare te, Angelo, ringrazio anche Marco Tonelli e tutti voi che ci avete seguito. Garrisca al Vento torna lunedì alle 17 puntuali. Buon weekend anche da Giacomo Galassi. Ciao.

0: E rieccoci qua in diretta, Radio Firenze Viola, Mundialito, Alessandro Di Nardo e Lorenzo della Giovampaola. Ciao Lore.
1: Ciao Ale, sì.
0: Ti piace la sigla?
1: Sì, sono.
0: Cosa ti ricorda?
1: Se ho visto che mi hai alzato anche per...
0: No, ho sbagliato, pensavo fosse la mia.
1: Vabbè. No, era per farmelo sentire meglio, sono molto...
0: Ti ricorda qualcosa se chiudi gli occhi e risenti? La possiamo risentire a caso la sigla? Così, per sapere anche cosa ne pensi di questa...

0: ragazzi, tra l'altro giornata particolare anche in via Pistoiese per, insomma un po', un po' di problemi, sì, okay, non solo in via Pistoiese ma anche in Fippili, sappiamo di una chiusura temporanea di un tratto dell'autostrada che porta al mare,
1: un giorno in cui tra l'altro al mare non c'è,
0: sì,
1: nessuno,
0: esatto, non ci va sicuramente nemmeno il sottoscritto dopo le ottime 2 ore e mezzo di diretta che abbiamo insieme, ma la prima mezz'ora mal contata la dedichiamo, ti ho strappato al turno sul sito, la dedichiamo al mondiale, a quello che all'evento, uno dei pochissimi eventi, caro Lorenzo, che ci fa mettere la sveglia all'una di notte. Ci sono altri eventi che lo fanno?
1: No,
0: gli Oscar forse,
1: io
0: ma nemmeno.
1: Ho gli occhi che lacrimano, perché oggi c'era un meme sui social di Petri con gli occhi incavati scavati dal sonno, e sono a quelle condizioni lì, sto cercando di guardarle il più possibile, cerco di non perderne neanche una, poi qualcosina si lascia per strada.
0: Cos'è che hai mollato, diciamoci la verità?
1: È brutto da dire, ma tipo mollerò oggettivamente stasera probabilmente Australia-Egitto,
0: sì, perché
1: un polso destino,
0: allora ripetiamo,
1: che è il prossimo match dei mondiali
0: alle ore 20,
1: sì, penultimo sedicesimo.
0: Perché hanno messo Australia-Egitto alle 20 e Argentina-Capoverde alle 1,
1: non lo so,
0: a mezzanotte?
1: Me lo sono chiesto prima, se vanno su un criterio di appunto visibilità per le europee oppure no, però a quanto pare non credo, perché c'era qualche esempio, tipo la Colombia è una squadra che ha giocato sempre tra le 3 e le 5 del mattino, cioè non ha mai ovviamente parliamo di orario italiano, non ha mai giocato in altre fasce orarie, perché non sono mai, ecco, quella l'ho lasciata perché è l'unica nazionale che, a parte un po' Portogallo-Colombia, non sono mai riuscito a vedere.
0: Quale, scusami, mi sono preso
1: la Colombia.
0: La Colombia, anch'io ho visto pochissimo della Colombia,
1: sempre in tarda notte.
0: Dicasi ancora un giocatore di calcio, James Rodriguez, e questo mi fa assolutamente sognare anche stanotte, insomma difficile arrivare alle 3:30 per
1: perché
0: vedersi.
1: Se vuoi un aneddoto è che il mio parrucchiere è colombiano.
0: Ah, ok. E come tanti. Aspetta un attimo, forse c'è una carrambata. Di dov'è questo parrucchiere? Cioè di che zona
1: Carigi.
0: Ok. Si chiama Andres?
1: Sì.
0: Ah, perfetto. Momento bellissimo di radio perché salutiamo il grande Andres. Se diciamo
1: pazzesco.
0: Forza Colombia, perché insomma
1: pazzesco,
0: ha fatto anche quello
1: pazzesco
0: in cui tanti parrucchieri si sono rifiutati, sai, c'è anche l'obiettore di coscienza per i miei capelli, sì, però mi ha tagliato anche i capelli qualche anno fa. Salutiamo Andres, e quindi a questo punto
1: sì.
0: È una trasmissione
1: che
0: si trasforma in una trasmissione a tinte colombiane. Detto questo, insomma, recap della notte l'abbiamo già fatto anche in precedenza, però tu sei stato uno degli eroi a mettere appunto la sveglia alle una, diciamo ne è valsa la pena per quello che abbiamo visto tra Portogallo e Croazia.
1: Ora te lo dicevo prima anche fuori onda che sono quei momenti in cui, allora, il primo tempo oggettivamente non è stato bellissimo, ispirava parecchio sonno, poi però un secondo tempo io penso per contorno di quello che c'era dentro, quindi Ronaldo contro Modric, l'ultimo ballo per uno dei due perché ovviamente è eliminazione diretta, quindi alla fine ha lasciato Modric, ma c'è stato veramente di tutto, perché c'è stato il primo gol di Perisic, cioè il canto di Perisic da Dio, perché anche lui 37 anni, un po' trascurato, ma era uno dei, mi ha impressionato oggettivamente per la capacità di corsa fino al 90 e passa, perché poi siamo arrivati in realtà al 115esimo, ha arato la fascia come un 25enne. C'è stato il ritorno di Matteo Kovacic, che oggettivamente avevamo perso un po' dai radar a grandi livelli.
0: Mamma mia, partitasso di Matteo Kovacic, gol cancellato da un intervento pazzesco di Diogo Costa, perché ha fatto una parata incredibile sul destro dell'ex Real Madrid.
1: Sì, l'aveva messa proprio a fil di palo, e inizialmente pensavo fosse palo netto, invece c'è stato proprio l'intervento di Diogo Costa.
0: Se vedi dal retro del centrocampista è il tiro perfetto, perché proprio col destro un po' a girare a eludere l'intervento del difensore davanti, a eludere anche l'intervento del portiere, fa una parata incredibile, quello che per ora secondo me è uno dei migliori portieri di questa competizione.
1: Ieri li ha tenuti a galla, perché poi c'è stata una parata su non mi viene in mente il nome, è entrato nel secondo tempo, fa due o tre interventi dopo l'hydration break che ovviamente non ha più alcun senso logico al fine di idratare, ma solamente di pubblicizzare, questa è una cosa che ormai sappiamo.
0: Non so se giocava a Toronto, se faceva caldo, no, però
1: mediamente no, perché ho un amico, un fratello di un mio amico che vive a Toronto in questo periodo,
0: forse conosco anche lui. Attenzione al 3, diciamo il nome, 1, 2, 3, Giovanni. No,
1: non è
0: peccato.
1: E quindi diciamo che c'è stata la svolta dopo l'1-1 di Ronaldo sul rigore. Si torna in campo e la Croazia ritira fuori energie che onestamente non credevo avesse, segna

0: poi il 2-1 nel finale con Gonzalo Ramos, ma prima di quel gol arrivato sull'asse con Leao, cross e colpo di testa in sospensione, no, del nuovo numero 9 del Milan, sì, c'era stato due, tre, occasioni per la Croazia, tra cui appunto il palo di Kovacic colpito, di cui parlavi anche te prima. E poi si è arrivati alla, non so cosa ne pensi, all'episodio finale, no? Quel oltre, sì, al rigore, quel tocco non tocco,
1: momento da thriller, non lo so, da sicuramente climax emotivo, cioè già metti nella partita eliminazione diretta dei mondiali e già insomma è l'apice del mondo del calcio. Poi ci metti un finale del genere, arrivi veramente a un momento in cui le goosebumps, come cantava Travis Scott, sì, sì, sì, la pelle d'oca, arriva anche a chi non lo vede, perché poi insomma ne parlavamo prima, cioè io sinceramente non simpatizzo tanto né per Portogallo né per Croazia, cioè rispetto i mostri sacri da una parte e dall'altra, mi hanno cullato fin da quando ero bambino, Modric, Ronaldo, anche Perisic per certi versi e compagnia bella, e quindi ho una reverenza assoluta verso di loro, però ecco, non sono le mie due nazionali preferite. Però al momento in cui, cioè a fine partita, al 114esimo, quando c'è il gol di Vardiol e quella revisione VAR quasi da laboratorio, da microscopio, hai gli occhi veramente giganteschi e sei attaccato a quella partita come se fosse la partita della vita, perché poi è la cosa bella anche di questo giochino, che poi leggevo, c'è uno studio che dice che tu non puoi guardare imparzialmente una partita, prima o poi durante la partita qualcuno, una delle due parti ti coinvolge.
0: Sono d'accordo, è una cosa che ho pensato spesso anche guardando partite, dicendo oggi la guardo neutrale, ma hai sempre anche un 51-49 per una squadra o per l'altra, perché magari ieri, per dire, c'era Pongracic, quindi magari uno poteva tifare,
1: poi ci andiamo,
0: poteva tifare, certo, tifare Croazia perché c'è Pongracic, magari a uno ha come idolo Perisic perché è interista e quindi c'aveva anche, non lo so, Sucic
1: e o Budimir perché è un tifoso del Crotone,
0: ma infatti, ma può essere Ante tantissimi, Budimir. Possono esserci tantissimi motivi, non credo nell'imparzialità in generale.
1: Io alla fine un po' avevo esultato per il pareggio di Guardiol, poi insomma
0: io ero per il Portogallo, quindi
1: dramma totale, dramma sportivo ovviamente totale, perché poi no, hai capito cosa è successo lì, a quanto pare c'è un microchip nel pallone,
0: ma guarda, allora non se ne sono accorti in diretta in realtà neanche i bravissimi colleghi di DAZN, ma si vedeva proprio che nella review dell'arbitro c'era questo sensore, questo chip interno del pallone con un'onda che si alzava, no?
1: Sì, tipo nel momento elettrocardiogramma,
0: non mi viene in mente il termine, che dava un segnale nel momento del tocco, che onestamente vedendolo dalle immagini non so,
1: ancora non lo vedo.
0: Non lo vedo, sì. Però magari sai lì anche una ciocca di capelli e lì bisogna entrare un po' nel discorso del fuorigioco, secondo me, dell'unghia, che a volte vai a vedere la punticina del piede che è avanti. È lo stesso discorso lì, cioè se il capello tocca, anche se è uno sfioro, sì, ma non devi al pallone, quanto poi influisce veramente per essere un fuorigioco.
1: Poi la dinamica dell'azione è particolare, cross dalla sinistra, c'è un colpo di testa che è quello incriminato di un attaccante, sì, della Croazia, poi c'è un altro colpo di testa di un difensore del Portogallo, la palla schizza in aria, alla fine finisce a Guardiol,
0: c'è la schiena di Renato Veiga e il pallone che arriva, mi sembra
1: sul secondo palo,
0: no? E poi c'è
1: Guardiol che chiude sull'altro palo, sì, e grande esultanza anche di tutto il popolo croato, del CT Dalic, insomma è la last dance, dicevi, di Modric, penso anche di Perisic, Budimir,
0: sai, ora vedendo Kovacic, 41 anni, magari tra 4 anni Perisic ha 41 anni, te lo ritrovi, c'è chi pensa di potersi ritrovare ancora Messi e Ronaldo ai prossimi
1: mondiali, sarebbe un sogno, forse quasi da Black
0: Mirror, secondo me, cioè, sarebbe un po'
1: nel grottesco. Detto che poi guarda, poi andiamo su Pongracic, sì, io qualche vibrazione di non so, volevo stare attento perché si parla di un mostro sacro, di una leggenda, sì, eppure patteggiando dall'altra parte ho il massimo rispetto di CR7, però ecco, già il fatto che Martinez l'abbia cambiato senza sfruttare un referendum popolare o senza insomma aver creato una guerra civile in Portogallo è un fattore, perché
0: sì, assolutamente.
1: Ma a memoria non mi ricordo una sostituzione di Ronaldo in una partita a eliminazione diretta al 75esimo, all'80esimo se non sbaglio. Entra Gonzalo Ramos, ora è una casualità, probabilmente su quel cross ci sarebbe arrivato anche Ronaldo, però segna. Io ho visto un Portogallo un po' strappato.
0: Guarda,
1: senza
0: sono
1: Ronaldo.
0: Andato a ricercarmi il nome perché non ero certo, ma Fernando Santos del
1: certo.
0: ex CT del Portogallo nell'ottavo contro la Svizzera del 2022 panchina Ronaldo e fa giocare Gonzalo Ramos.
1: Ah, in questo momento in esilio, quindi
0: sì, no, infatti è stato volato fuori.
1: Io non ho mai sentito più parlare.
0: Tripletta di Gonzalo Ramos che poi torna. Non mi ricordo se quella dopo no, non penso, perché poi quella dopo loro vanno fuori ai quarti contro il Marocco, che poi andrà in semifinale contro la Francia. Ecco, ieri c'è stato, se te ci fai caso, Ronaldo che nel momento del cambio all'inizio quasi si ferma un attimo, come dire no, io non esco. Io gli ho pensato, ora lui si
1: sarebbe
0: rivolge.
1: Stato incredibile.
0: No, sarebbe stato incredibile, ma nella sua testa c'è stata. Io sono sicuro che
1: se
0: lui,
1: se c'è una persona che lo può fare, lui
0: è lui. Poi però ecco lì invece sarà retorica, ma la maturità del campione che abbassa la testa e torna in panchina, cioè va a finire in panchina, dà le pacche il 5 ai compagni e si rimette sulla partita. Poi casualità o non casualità, segna il suo sostituto, no? Anche perché l'altra alternativa è che toglievi Gonzalo Ramos appena entrato.
1: Sì.
0: Oppure io quello che pensavo era togli Leao, sposti
1: Joao Felix non è entrato, no?
0: C'era Bernardo Silva, Leao,
1: nemmeno Pedro Neto è entrato se non sbaglio.
0: Era titolare Pedro Neto,
1: è
0: uscito. E io ho detto magari l'unica è togli Leao, sposti Bernardo a sinistra e fai una sorta di
1: sì,
0: quattro.
1: Qui si capisce anche l'abbondanza che ha il Portogallo in quel reparto. Io tengo la sensazione che è difficilissimo, si parla quasi di un gesto da blasfemia, da scomunica, che il Portogallo è forte, secondo me sarebbe un po' più forte con un impegno contingentato di Ronaldo. Ma io credo che solo anche per questo concetto di cui si parla sempre anche online, il concetto di aura, io credo anche, cioè se Ronaldo può segnare con quella cosa, cioè di aura, nel senso al 60esimo 0-0, ai quarti di finale, agli ottavi di finale c'è la Spagna, inizi magari con Gonzalo Ramos, al 60esimo entra uno
0: Ronaldo.
1: Come Ronaldo e Cubarsí, che è ancora un ragazzino tra virgolette magari,
0: ma la logica spinge. Io farei un paragone
1: contrario, volevo fare,
0: con Spalletti Totti. Ti ricordi Spalletti come gestiva Totti nelle critiche generali?
1: Sì.
0: Lo buttava nel finale dal 70esimo in poi e poi Totti rispondeva, segnava, un giocatore diverso rispetto a Ronaldo a livello di caratteristiche. Sono d'accordo con te, ieri ha fatto benissimo secondo me a levarlo, era la soluzione migliore perché avevano pareggiato, erano sbilanciati, avevano Ronaldo, Gonzalo Ramos e Leao che tipicamente non è propenso a rientrare e avevano iniziato a subire quelle due o tre occasioni di cui ti parlavo prima.
1: Sì, Leao non ha giocato malissimo,
0: secondo me è stato
1: forse
0: uno
1: dei migliori Leao degli ultimi sei mesi, sette, otto mesi.
0: Sì.
1: Non ha giocato malissimo, e qui andiamo, leggiamo anche qualche messaggio degli amici che ci hanno scritto al 348-7513-933. Nemmeno Marin Pongracic, c'è qui, vado da Marco Viola, non
0: Bravo.
1: So se è il nome o se è il cognome o se è un nome composto, che ci scrive: Pongracic in due partite non è arrivato a 10 di media, me la giallina e via. Allora, io faccio due respironi, ne faccio tre e poi dico a Marco Viola che secondo me le partite poi andrebbero anche viste, non guardando televideo o fantacalcio.it o Gazzetta dello Sport, perché i voti delle volte sono allora, se nel caso di Pongracic è vero che ha preso 5 in due partite o comunque 4 e 6, secondo me i voti non sono giusti. Ieri Pongracic fa una grande partita. Marco, ti prego, insomma,
0: sei un fan, stai parlando con un fan di Pongracic, quindi
1: no,
0: attenzione.
1: Ma mi fanno arrabbiare quelli che aprono, ma giustamente, insomma, non pretendo che tutti guardino tutte le partite, però quando si dà un giudizio così deciso, medaglina e via, magari un aspetto, un approfondimento che magari non è da tutti. Guardiamo le partite. Ieri Marin Pongracic sta con i piedi dentro una partita che vedeva i nomi che abbiamo citato: Luka Modric, Ivan Perisic, Mateo Kovacic da una parte, era dalla sua parte, dall'altra parte c'era Diogo Costa in porta, c'era Cancelo, c'era Bruno Fernandes, c'era Leao, sta a livello più alto del calcio. È un intruso? Probabilmente, citando questi, sì, però io sono convinto che quei palcoscenici non siano per tutti.
0: No.
1: Nel senso, lui non è stato il migliore in campo, non è stato il peggiore in campo, c'è stato in quella partita. Io mi domando quanti giocatori dell'attuale rosa della Fiorentina possono stare a quei livelli. Io conto, l'ho sempre detto, non è per la partita di ieri, io ne conto tre. E su due non siamo quasi mai d'accordo con gli ascoltatori. Uno era lui, era Pongracic, sì. Uno è Dodò, perché secondo me Dodò in quella partita totalmente. Ci può stare, sì. Per valore assoluto. Poi magari fa male, non dico che a livello di Cancelo assolutamente. E uno è Fagioli. Il resto secondo me non posso nemmeno bagnare i piedi a quei livelli, perché si parla del livello più alto,
2: sì.
1: Ora Portogallo, Spagna, si parla
2: a un livello ancora
1: più alto. No, io non ce l'ho messo.
0: Per me Ken è al posto di Budi.
1: Possiamo discutere. Possiamo discutere. Grazie. Anche Ken è un quarto. Però ecco, cioè, non so, tanto celebrati, che so, giocatori che a me piacciono, Ranieri, nel senso,
2: ma
1: è un altro sport.
2: Non scherziamo.
1: Pongracic a quel livello ci può stare.
2: Allora, quello che ti dico io è che, a parte per l'appunto, guardavo prima per un pezzo che è uscito su Firenze Viola, potete leggere che è la copertina delle 16 su Pongracic. Lui ieri, dati SofaScore, quindi un portale che tiene conto di statistiche, di tutta una serie di interventi, parametri di un giocatore nel corso della partita, prende 6,2, che comunque non è un'insufficienza. Quindi secondo me, poi guardandolo anche dal punto di vista soggettivo, quindi senza l'aiuto dei dati, io ho visto la partita ieri, Pongracic fa un'ottima partita, con la sbavatura sul gol del 2-1 di Gonzalo Ramos, che però non è così clamorosa, perché comunque è in marcatura insieme a Gvardiol, lui è davanti, sì, Gvardiol è dietro, quindi diciamo che l'errore principale lo commette Gvardiol, che si fa anticipare, perché lì è Gvardiol che si deve mettere davanti e intervenire.
1: Poi magari sono gli amici anche che ci scrivono medaglina e via per Pongracic. Qui si parla di un'azione al 94esimo minuto, cioè,
2: e di un gol che comunque deve farlo poi, cioè nel senso.
1: E questo è una buona notizia per la Fiorentina, è di una concentrazione massima, perché sì, lui è un giocatore di valore assoluto alto, secondo me anche al di sopra della Fiorentina, che ha peccato di concentrazione ieri. È stato pressoché, insomma, è stato in una partita di un gran livello, ha fatto una grande chiusura nel primo tempo, dopodiché Dalic lo preferisce anche a Gvardiol nel
2: questa
1: suo
2: è una
1: modulo.
2: Cosa che mi ha sorpreso, lui ha fatto tre delle ultime quattro del mondiale, a parte l'esordio in Inghilterra,
1: e la prima prende quattro gol la Croazia senza
2: poco, sì, non penso sia dovuto a quello,
1: però giocava a tre.
2: Allora, io non ho la tua stima a livello,
1: forse un po' troppo,
2: io non ho la tua stima del nostro carissimo Di Nardo su Pongracic, cioè a livello di top, però sicuramente è uno che alla Fiorentina ci sta benissimo, magari dici te uno scalino più in su di una squadra da Champions, non lo so, quello lo dovrei vedere. Ha le caratteristiche, anche ieri, sempre per l'articolo di cui vi parlavo prima, guardavo la posizione media in campo che ha tenuto, e Dalic lo teneva come ultimo uomo della linea difensiva, perché Pongracic ha nel calcio di oggi una qualità, cioè ha un passo importante sul lungo che gli permette di tenere giocatori veloci, come aveva ieri in campo il Portogallo, i vari Leao, che poi ha fatto sì un'ottima partita, ma non è che stiamo parlando di una partita da MVP. Lo stesso Pedro Neto, che agiva più dalla parte invece di Pongracic, che è un brevilinio ma comunque uno con passo, quindi ha questa qualità nella conduzione, anche poi palla al piede nella progressione. Pecca leggermente secondo me in alcune letture difensive, puramente difensive, come la maggior parte dei difensori di oggi, che sono bravi tecnicamente, rapidi, veloci, ma meno attenti a livello di marcatura, perché un po' lo si è andato a perdere, soprattutto secondo me in un calcio che va uomo contro uomo nella lettura della zona, quindi delle situazioni in cui non devi scegliere te ma devi adeguarti anche in base ai movimenti dei compagni. Resta sicuramente un giocatore secondo me tra i, come dicevi te prima, tra i migliori della rosa della Fiorentina.
1: Sì, poi guarda, rientriamo anche un po', perché poi magari qualcosa
2: sì, no,
1: è collegato, sembra
2: Pongracito invece
1: no, sembra che stiamo parlando di Alessandro Nesta, nel senso è oggettivo il rendimento a Firenze che è negativo di Marin Pongracic. Io credo che abbia dei picchi che ti facciano sperare che poi possa essere quel giocatore. Poi si parla di un classe 97, se non sbaglio 96 97, quindi non di un ragazzino, e quindi c'è anche da domandarsi se però rimane a stagnare a questo livello un giocatore capace di queste partite. Un problema forse di fondo c'è, perché lui insomma ha fatto Bayern Monaco, ha fatto Borussia Dortmund, poi ha fatto Lecce e poi ha fatto il salto tra virgolette alla Fiorentina. Però ecco, tutto questo anche per rientrare anche con quello che diceva Gavinano. Chiedo scusa anche a Marco se sono andato lunghissimo. Preso l'esempio del messaggio di Marco per dire che chi apre il televideo oppure apre Gazzetta.it e si fa un giudizio assoluto del tipo Pongracic deve andare via da Firenze per una partita che poi è fruibile e che secondo me ti dice tanto, perché secondo me ti dice molto di più un Portogallo-Croazia per il valore di un calciatore che è un Fiorentina-Frosinone, che posso dirti, perché Fiorentina-Frosinone lo puoi sbagliare e lo puoi far bene. Il Portogallo-Croazia secondo me far bene se non c'è qualcosa sotto, ecco.
2: Io chiuderei dicendo che, come ti dicevo prima, il livello di Pongracic non è un livello per me elevato, è un livello buono barra ottimo. E quando si parla di buono barra ottimo, è ovvio che, come ci scrive Stefano, a volte lui scrive giustamente: io in mente il Pongracic quando si attacca alla maglia dell'avversario lo tira giù, ha preso tanti gialli in stagione, non mi sembra il leader di cui su cui costruire la Fiorentina del futuro. No, non è un leader, ma è un ottimo giocatore da tenere in rosa e su cui poi comunque costruire una Fiorentina da Europa League, cioè sarebbe già un super successo rispetto agli ultimi anni, visto la Conference raggiunta anche nell'apice con Italiano.
1: Sì, chiudiamo e poi ti saluto con, secondo me, un sunto rispetto a quello che abbiamo detto. Secondo me tutto questo discorso e anche tutti questi pareri discordanti rispetto a chi ha visto magari le prestazioni a Firenze e chi ha visto anche le prestazioni con la Croazia si riassumono con un concetto, ovvero che per un difensore, ancor più per un difensore contro il contesto, cioè un difensore da 6 in un contesto buono può diventare da 9, un difensore da 6 in un contesto da 8, un difensore da 6 in un contesto pessimo può diventare da 4. Più difficile per un attaccante, cioè il valore dell'attaccante magari esce di più perché ci sono più colpi singoli. Non so se mi sono spiegato, però ecco.
2: Sì, diciamo ci sono giocatori da contesto, giustamente, come dici te, che hanno bisogno del sistema per poter elevare o viceversa poi arrivare a peggiorare il rendimento. Ci sono giocatori extra contesto che ovunque li metti, al di là di quelli che sono i compagni che li ruotano attorno, fanno la differenza, e quelli secondo me si chiamano fuori classe perché sono quelli che rendano ovunque vanno.
1: Lo sai chi è un fuori classe? Tu, caro Lorenzo. Anche Unai Simon, che non abbiamo detto, ha fatto il record di imbattibilità al mondiale. Ha battuto
2: della storia
1: Zenga.
2: Della Spagna. No, ha battuto anche
1: Zenga? Okay. Sì, col mondiale del 2022, perché fu eliminata ai rigori, però finì 0-0. Nel frattempo questo segnalano chiaro, anche il record di Unai Simon, grazie a tutto questo. E appunto Unai Simon diventa quindi il portiere con il maggior numero di partite da imbattibile
2: in un mondiale.
1: Nei mondiali. Tu sei imbattibile anche sul sito, quindi ti lascio
2: torno
1: al sito,
2: raccontarvi le
1: ti ringrazio. Noi ci fermiamo un attimo, è il tempo anche di capire se Unai Simon ha battuto anche i record di altri portieri, e poi torniamo in diretta, parliamo di mercato perché c'è una notizia che ha già anticipato Giacomo Galassi: con le Osho is coming home, is coming Florence. Arriviamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Eccomi. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Chi si compra?
6: Se mi devo occupare di mercato e do le dimissioni e mi ripresento domattina al contratto da direttore sportivo.
7: Secondo me, pratici, aspetta che proceda il campionato mondiale per poter pescare qualche elemento accettabile sia come prezzo che come bravura.
8: Buongiorno ragazzi, ma chi vi abbandona?
9: È una richiesta sua, secondo me è più per quello che per altro, perché poi è chiaro che questo discorso stai facendo voi su centrocampisti è tutto giusto.
10: Anche dopo la gara di ieri, perdonatemi, il centrocampo della Fiorentina così strutturato a me non piace.
11: Pietro e Bembe sono fenomenali, sono Pietro e Bembe, ma Fabio è il mio preferito.
12: Ma è possibile sapere se Fabio Ferri, quel Fabio Ferri che l'altro giorno era al calcio e costume, è lo stesso Fabio Ferri che ci avete lì? Perché la voce è totalmente differente.
10: Chi lo dice? Che competenze tattiche calcistiche ha? Questo è io che mi domando.
13: Ah, come gli piace il foliage. Ai Bembe. Ah, Bembe. Quel calcio d'inizio del PSG con la palla nel fallo laterale. Ah, che artista Luis Enrique.
14: Te la dedico, eh. Oh, come gioca Iran Cup.
10: Ah, come gioca a cacchieri. Chi si compra? Eccoci qua, buongiorno amici e amiche di Radio Firenze Viola, venerdì 3 luglio, prima grande esclusiva andata a segno, 10-3 sul cronometro, seconda grande esclusiva andata a segno e c'è già bisogno dell'aiuto di Stefanino Cherubini nostro. Tutto inizia veramente per il verso giusto, ovo come direbbero in gergo gli esperti del settore. Francesco Benvenuti e il dottor Ferri in studio.
15: Buongiorno.
10: 348-7513-933, 055-77-111-71, gente che va, gente che viene, ma soprattutto computer che vanno, computer che vengono, e quindi cercheremo di risolvere anche alcuni dei misteri che riguardano la struttura. Intanto, a proposito di ufficialità, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, così almeno sapete che il sottoscritto è felice. A proposito di felicità, nella notte Cristiano Ronaldo ha trovato il suo gol, il primo gol nella sua storia in una fase eliminazione diretta del mondiale, eliminando la Croazia, tra le altre cose, di Marin Pongracic, che ha giocato titolare, ha giocato per 90 minuti. Non riesco a dire fino in fondo si è perso Gonçalo Ramos sul gol del 2-1, perché secondo me c'è una compartecipazione anche con il buon Gvardiol, ma in generale con la linea difensiva della Croazia. Però certamente il nuovo attaccante del Milan salta a metà strada tra il centrale della Viola e il centrale del Manchester City. Quindi si chiude qui il mondiale della Fiorentina per quanto riguarda i giocatori impegnati. C'era il solo Pongracic e il solo Pongracic ha salutato ai sedicesimi. Ovviamente questo è anche un giorno in meno per chi, come me, come il dottor Ferri, come tutti gli amanti del calcio giocato, aspetta gloria all'inizio del ritiro, quantomeno per poter avere, insomma, primo sguardo sugli allenamenti, le prime memorabili amichevoli, per poter vedere Sottile all'opera contro la Primavera o il Gubbio, per emozionarsi, non so, per uno dei gol magari di qualche giocatore oltre Sottile di rientro dai prestiti, in grado di far vibrare le balaustre del Viola Park per 6 secondi e generare, come già successo, perché in qualche copertina abbiamo già inserito qualche ascoltatore che si chiedeva: ma non sarebbe il caso di dare una chance a Sottil? Ma non sarebbe il caso di fare qualche riflessione su XYZ? Ecco, sappiate che sull'argomento Sottil non troverete molto margine all'interno di questa trasmissione. Dicevamo di Marin Pongracic, caro dottor Ferri, un mondiale comunque posso dire in modo un po' sorprendente, l'ho visto in campo in 3 partite su 4, ha saltato la prima, poi sempre titolare. Diciamo che al di là dell'eliminazione un po' precoce della Croazia, che però aveva un incrocio comunque molto molto complesso come quello col Portogallo, sarà un Pongracic che tornerà a Firenze un po' rigenerato, un po' anche con una dimensione a livello di nazionale che prima non aveva, considerando anche all'europeo era stato titolare più no che sì, nelle amichevoli titolare più no che sì, quindi un Pongracic che quantomeno con la fiducia della società, che non ha mai nascosto di puntare sul difensore croato, e della nazionale, si candida ad essere magari una versione di sé un pochino più continua, no? Sotto il buon Fabio Grosso.
15: Sì, ora sulla continuità di Pongracic andremo a vedere. Poi sono le 38 giornate di campionato, la prova su cui vogliamo vedere la continuità di Pongracic, più che le 4 partite del mondiale, che secondo me è una manifestazione, no? sempre a parte, con stimoli assolutamente particolari. Quindi insomma, bene che Pongracic sia stato un titolare di questa Croazia, lo si può dire, perché appunto, come dicevi tu, a parte una partita, poi è sempre stato uno dei due centrali della Croazia. Per quanto riguarda la Fiorentina, ad oggi, se non cambia niente per il reparto difensivo, e potrebbe cambiare assolutamente, insomma, Pongracic parte titolare, cioè, mi pare evidente, ma lo è per via della spesa fatta per lui una volta salutato Milenkovic, lo è per lo status internazionale anche rinforzato nel corso di questo mondiale, lo è soprattutto perché mi pare l'unico difensore destro credibile da mettere a fianco a Vieri, cioè, perché per me, nella mia testa, nel mio campino, Vieri Pongracic, anzi Pongracic Vieri, andando da destra verso sinistra, è la mia coppia di difensori centrali.
10: Ovviamente questo non deve offendere tutti i ranieristi all'ascolto, che so essere fazione particolarmente arcigna, ecco, di questa
15: città. Peraltro io non è
10: città.
15: Che non sono un ranierista, però se spendo 17 milioni per un difensore brasiliano, faccio giocare il difensore brasiliano.
10: Saluto con affetto il grande Fede, il patron, che nel darci il buongiorno ci allega anche una foto dello stesso Fede il patron con prole. In entrambi i casi abbiamo in bella vista una bella maglia, una bianca e una rossa di Cristiano Ronaldo. Quindi giusto celebrare con un bel zoom tutti insieme questo inizio di
15: che
10: mattinata.
15: Che imbarazzo.
10: 10:08 sul cronometro, tutto è
15: che
10: bene.
15: Imbarazzo.
10: Quel che inizia bene per la gioia di tutti quelli. Ovviamente si può parlare solo di Messi, perché il calcio nasce e finisce in Argentina.
15: E fra l'altro ne parleremo, no? Perché poi insomma arriva il temibile capoverde sulla strada dell'Argentina.
10: Perché ovviamente, insomma, ieri un ascoltatore che spero di poter sentire in queste due ore, ma anche non solo ieri in realtà, paragonava il percorso dell'Argentina ai mondiali col percorso della Fiorentina in Conference.
15: Ah, no, pensavo a quello dei Dallas Mavericks.
10: No, però se ci pensi è vero, nel senso che anche la Fiorentina in 4 anni di Conference ci sono state stagioni in cui non ha mai trovato inglesi, francesi, tedeschi, spagnoli, e l'Argentina diciamo che è finita su un lato del tabellone
15: morbido, dai.
10: Ecco, sì,
15: morbido.
10: Per usare un bel eufemismo. C'è un ascoltatore su Pongracic invece dice: la notizia è che non abbia preso un cartellino giallo. È anche vero che Pongracic l'anno scorso ha preso 12 cartellini gialli in 35 presenze, quindi la media era di uno ogni 3 presenze, al mondiale ne ha fatte 3, quindi diciamo non è che abbia così tanto cambiato la sua media, cioè era lì pronto per prenderlo il giallo. Magari gli è mancato il guizzo nel recupero, o l'avrebbe preso nei supplementari.
15: Può prendermi questa ammonizione.
10: Comunque sono 270 minuti di Pongracic, ha saltato solo la prima con l'Inghilterra, diciamo avversari nel complesso, soprattutto nel girone, Panama e Ghana, che non fanno della fase offensiva proprio il punto di forza, anche se Panama ha un paio di giocatori che resteranno nella leggenda, su tutti Cecilio Waterman, autore della più bella esultanza nella storia del calcio, quando dopo aver segnato in Gold Cup andò ad abbracciare Titi Henry, che era un era in versione talent per CBS,
15: molto
10: urlandogli
15: bello.
10: Nel viso: tu eres mi idolo, tu eres mi idolo, e festeggiando tutta la squadra
15: con
10: Titi Henry. E tra l'altro accanto a Titi Henry c'era anche Clint Dempsey, statunitense, che stava vivendo un momento proprio da tapirato puro, considerando appunto che Panama aveva appena segnato agli Stati Uniti. Poi c'è anche Fajardo Nelson, però ecco, non stiamo parlando delle leggende della fase offensiva. Allo stesso modo Ghana, altra nazionale che non ha, ecco, in questa sua precisa fase storica il top del top degli attaccanti, al punto che è costretta tra virgolette a far giocare ancora il buon Jordan Ayew, classe 91, ma calcisticamente parlando sembra più un classe 81, massimo,
15: sì,
10: del
15: poi,
10: rispetto,
15: secondo me,
10: c'è
15: quella sovrapposizione tra lui, il padre, il fratello,
10: non ci si capisce più nulla,
15: nel senso,
10: ecco.
15: Alla fine fa pensare sia un po' il concetto Highlander, no?
10: Sì, che bello,
15: tutte
10: bello,
15: le volte cambiava identità, ma era sempre lui,
10: era sempre lo stesso. Poi ovviamente
15: immortale
10: il Ghana, giocatori come Semenyo, come il nostro idolo Fatau dell'Leicester.
15: Fatau, come gioca,
10: che chissà che fine farà, magari un club di Premier, un club di Champions.
15: Secondo me ha mostrato delle ottime qualità nel mondiale, però
10: costicchia comunque.
15: No, lo sai una qualità che
10: gli manca,
15: guarda, se vuoi lo unisce anche un po' a Sottil,
10: attenzione,
15: la scelta della
10: L'ultima giocata.
15: Che quella è il bug di tanti esterni bravi, forti, tecnicamente veloci. Dentro a questa denominazione ci starebbe anche Sottil. Ma arrivano al momento in cui devono passarla. Risposta A, passarla, risposta B, tirare, risposta C, fare un altro dribbling. E spesso arriva la risposta D, che è perdere palla.
10: È vero, e tra l'altro è quell'elemento che ha accomunato, direi, il 97,8% degli ultimi esterni della Fiorentina da almeno 15 anni,
15: sì,
10: a questa
15: parte.
10: Escluderei Salah, escluderei Chiesa, anche se poi ha avuto Chiesa un'evoluzione anche un po' diversa. Salah l'abbiamo visto 4 mesi, quindi poi non aiuta neanche molto la statistica, essendo stato così poco a Firenze. Si può tornare un po' indietro nel tempo, Joaquin, poi per il resto, insomma. Io capisco in molti siano ancora particolarmente legati e affezionati a Solomon, che però è un altro che fa una partita ogni sette, avendo questo storico degli infortuni, come direbbe, come diremmo noi, ma anche paratici, perché alla fine siamo tutti uniti da questa passione per gli inglesismi, è un po' un injury prone, ecco, un giocatore particolarmente e frequentemente infortunato in infermeria. Ovviamente abbiamo anche la nostra domanda su WhatsApp, chi ci accompagna da sempre, il domandone che non ha bisogno dell'aiuto da casa: cosa fare con Piccoli, conferma o cessione? Devo dire la verità, per come è impostata la domanda sarei molto più curioso di sapere non tanto la risposta in sé quanto il perché della conferma, al netto ovviamente di tutta la fase contabile che attraversa il nostro sport e quindi anche i tifosi, per cui tutti sono diventati ormai esperti di bilanci, di plusvalenze, minusvalenze. Sappiamo benissimo che Piccoli porta con sé una valutazione che sostanzialmente, con un contratto quinquennale e un investimento da 25 fissi, vuol dire che il giocatore ad oggi vale a bilancio 20 milioni. Quindi tu puoi pensare, diciamo, in caso di cessione ad oggi, di venderlo, ma non sotto i 20 milioni. Già dalla prossima estate a 15 mi sembra un qualcosa di un pochino più fattibile per evitare una minusvalenza. Però ecco, diteci la vostra, come Alessio, che scrive molto serenamente spedire, che è una bella risposta secca. Chi invece per il momento resta dov'è, anche per ovvi motivi logistici, è il buon Torsvet. Siamo distanti di fatto due giorni e un po' di ore da Brasile e Norvegia, che potrebbe essere l'ultima partita della Norvegia, ma non è assolutamente detto, e quindi anche eventualmente l'ultima partita del mondiale di Torsvet con la nazionale di Solbakken, e quindi anche, se vogliamo, in là per decidere un po' il da farsi, nel senso che la volontà del giocatore non ha bisogno di ulteriori specifiche, ma non da oggi. Già a suo tempo il giocatore sarebbe venuto molto volentieri alla Fiorentina e verrebbe molto volentieri alla Fiorentina adesso. C'è quel piccolo dettaglio per cui bisogna accontentare il Sassuolo. Ieri con Dimitri Conti ragionavamo, sai benissimo la posizione di Dimitri su Mandragora, e quindi non riteneva il buon Dimitri così tanto urgente e necessario l'acquisizione di un giocatore come Torsvet. Ma siccome è il primo obiettivo, il primario obiettivo della Fiorentina di grosso, chiedo a tu, dall'alto del tuo ruolo di dottor Ferri, se condividi la posizione molto tranchant di Dimitri o invece sei un po' più benviano in questo, cioè al netto di vendere i centrocampisti, cosa inevitabile, Torsvet lo accogliamo a braccia aperte. O anche nessuna delle due, eh?
15: Ma guarda, posso andare per la terza via? Cioè, nel senso, secondo me si può fare spazio per un nuovo centrocampo o comunque per dei nuovi elementi al centrocampo, non necessariamente Torsvet. Poi dovesse essere Torsvet, viva Dio, finalmente abbiamo accontentato questa sirena di mercato che continuava a cantare, che tra un po' Ulisse andava a sbattere contro gli scogli. Nel caso non dovesse essere Torsvet, io non mi straccerò le vesti, ecco. Quello che mi pare chiaro è che per fare un salto di qualità si debba passare anche dal rinforzare il centrocampo, che è sempre il reparto più importante in ogni squadra di calcio. Secondo me dentro il reparto attuale della Fiorentina delle qualità ci sono, e sono passate anche sotto traccia per via del risultato della scorsa stagione, che ovviamente non valorizza i calciatori, no? Perché a volte si dice ma lui è un allenatore che sa valorizzare, ma se arrivi terz'ultimo non valorizzi niente. Quindi secondo me alcuni giocatori che sono dentro il progetto o dentro la rosa della Fiorentina oggi non sono poi così scarsi, sono passati un po' per scarsi, ma per fare qualcosina in più comunque c'è da fare un po' di ordine, da togliere, tagliare qualche ramo secco e inserire dentro il Torsvet di turno o chi per lui.
10: Poi su Piccoli vedo che siete belli su pimpanti, Piccoli. Voglio però un altro parere al dottor Ferri.
15: No, scusami.
10: Scegli se essere tu contabile o diciamo brusco.
15: Però vedete ragazzi, cioè penso non ci sia altro modo di guardare al calcio ormai se non anche quello di tenere a mente il fatto che esiste questo aspetto del business. Cioè nel senso, Piccoli lo terrai se non arriverà un'offerta congrua per far partire Piccoli. Andrà via nel momento in cui la Lazio, che pare creda davvero di investire su Piccoli, ti farà l'offerta giusta per Piccoli. Poi mi dite, qual è l'offerta giusta? E qui è un po' più difficile, magari.
10: Qui bisogna entrare nel bilancio, nel senso che, appunto, se sotto i 20 ad oggi non lo puoi vendere, puoi fare un prestito, un diritto fatto bene, come direbbe Nick.
15: A 20.
10: E lo metti. Tutt'al più lo puoi mettere a 15, considerando che tra un'estate. Sì, sì. Non vai a minusvalenza, certo, con 15. E già 15 magari può essere un pochino più alla portata anche di della alcune Lazio, squadre, esatto, della classe media, oppure della, anche della classe medio-bassa, che magari però fa una bella cessione. Invento, non c'è una notizia, però dico, se l'Udinese dovesse vendere l'ottimo Kenan Davis a X, avrebbe anche i soldi magari per provare a fare un prestito con obbligo, prestito con diritto, non tanto quest'anno, perché secondo me quest'anno vendere a titolo definitivo piccoli è impossibile. 20 milioni è troppo, 20 milioni è troppo, e non vedo nessuna squadra, diciamo così, desiderosa di fare un investimento del genere su un giocatore che ha performato, certo, come ha performato Piccoli l'anno scorso.
15: Fa parte del mercato.
10: Fa parte del mercato. Intanto sto vedendo adesso un gol sbagliato a porta vuota dalla Svizzera che mi ha
15: perso. Calma, che noi svizzeri ci siamo qualificati per il prossimo turno.
10: Assolutamente, assolutamente. Mentre noi, diciamo,
15: stai buono, guarda, della
10: Repubblica Democratica del Congo.
15: Gol incredibile.
10: Ma infatti io, vale per Messi come per Ronaldo, le partite, la maggior parte delle partite va vista con la telecronaca in muto, possibilmente con l'audio ambiente, quando possibile, non sempre è possibile,
15: sono d'accordo,
10: tranne rare eccezioni, perché la telecronaca dovrebbe essere un valore aggiunto, e ci sono alcune telecronache che sono un valore aggiunto, diciamo che in Italia non sempre è così. Però per tutti gli amanti del settore, io vi ricordo che ora sì, entriamo nel vivo, bellissime partite, tutto quello che vogliamo, però vi ricordo che il prossimo 6 luglio alle 21 c'è Portogallo-Spagna, che è l'unica partita del mondiale che seguiremo con i nostri
15: tra l'altro
10: dati.
15: Partita che verrà trasmessa dalla Rai, quindi comoda, comoda.
10: Voglio dire, ecco, vediamo trasmessa con quali voci, ma ne riparleremo speciale a sé stante. Per Piccoli, prestito con diritto a 15, Torsvet, un 29enne che ha fatto A e B in scadenza tra un anno a 15 milioni, allora Dodò quanto dovremo chiedere? Ora io, con tutto ovviamente il rispetto per l'ascoltatore che ha i suoi punti di vista, i suoi pareri, solo per amore della verità, Torsvet ha un 99, quindi ha 27 anni. Non è che ho detto che ne ha 17, ma non ne ha 29, ecco, caro Samuele da Firenze.
15: Se comunque poi, non giovane, dai.
10: Non è un giovane, assolutamente. Poi, se per l'ascoltatore l'elemento dirimente è fare, aver fatto un anno di B con il Sassuolo, allora io alzo le mani e dico che estremizzo volutamente il concetto un po' provocatoriamente, dico che allora lo Sporting non avrebbe mai dovuto comprare Gyökeres dalla Serie B inglese, che lo stesso, ora cito tutti lo Sporting, non avrebbe dovuto comprare Luis Suarez dall'Almeria per sostituire Gyökeres, non avrebbe dovuto comprare Hjulman dal Lecce, che aveva fatto anche la B e una A in un contesto medio-basso. Cioè, io più che valutare solo dalla pagina Wikipedia vedendo ha fatto un anno di Serie B Torsvet, avrei cercato di guardare un po' di partite di Torsvet per dire è buono, non è buono. Poi se vai dal Sassuolo, lo sai che il Sassuolo ti tira per la giacchetta e cerca il più possibile di, anche fosse solo per una questione tempistica, di non accontentarti. Quindi io ad oggi non ho grandi dubbi sul fatto che Torsvet possa diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Ho dubbi sul fatto, e ne parlavamo anche con Nick qualche giorno fa, che possa diventarlo a breve. Ecco, questa può essere la questione. Cioè che ci sarà un po' da battagliare o accontentare il Sassuolo. La Fiorentina potrebbe potenzialmente avere anche qualche arma. Nick ieri citava Somm. Ora bisogna vedere fino a che punto Aquilani, Palmieri e tutto il Sassuolo hanno stima di Somme, quanto lo considerano a livello di valore. Però lo stiamo vedendo, siamo a meno di una settimana all'inizio del ritiro e sostanzialmente la Fiorentina di grosso ancora non esiste, non c'è un esterno se non Sottil di rientro, Gudmundsson adattato, c'è stato un solo acquisto, quindi ad oggi siamo ancora a parlare molto di, così, di teoria. Su Dodò quanto dovremmo chiedere? Ecco, non che c'entri qualcosa con Torsvet, peraltro, esatto. Però detta così, caro Samuele, quindi allora io ti controdomando quanto vale per te Dodò, ecco, detto che il dottor Ferri ci insegna sempre valutazioni, mercato, contesto.
15: No, lo sai eccetera. Cosa sto facendo? Torsbet in Serie B come un pennarello, 22 presenze, 7 gol e 4 assist, a dimostrazione che non è un giocatore di Serie B. Lì faceva addirittura il trequartista,
10: esatto,
15: quell'anno.
10: Cioè giocava in ciabatte, come
15: giocava in ciabatte,
10: solo,
15: 22 presenze, 7 gol, ragazzi, per un centrocampista con 4 assist, dimostrazione che probabilmente la Serie B non è il suo contesto. Poi
16: questa è una grande esclusiva,
15: assolutamente lo è,
10: che ci fa piacere, 10
15: assolutamente 22. Lo è, un po' improvviso, inatteso, ma ci fa molto piacere. È anche un giocatore che ha fatto le qualificazioni alla Champions col Genk, quindi c'è,
10: ma poi voglio dire, ma cosa ci interessa solo con la Serie B? Cioè è come se giocatore del West Ham, che è retrocesso quest'anno nel Championship, venisse valutato tra 2 anni perché si è fatto un anno di Serie B. Mettiamo il buon Jared Bowen, per esempio, che
15: scherzo non è,
10: forse avrebbe potuto anche fare i mondiali, ma insomma l'Inghilterra ne ha lasciati tanti a casa. Cioè non è che si resta perché è amore infinito con il West Ham, certo. Allora a quel punto tra un anno, tra 2 anni deve essere valutato meno perché si è fatto un anno di Serie B,
15: la Championship.
10: Però ma qui e ma là, cioè mi ricorda tantissimo chi segnalava e citava i gol zero di Ken 2 anni fa. Ora poi col seno del po' è troppo facile, ma insomma vabbè. Verratti prima di Parigi giocava a Pescara,
15: esatto,
10: dice Ale dal Casentino,
15: anche
10: verissimo,
15: anche immobile.
10: Anche Insigne. A me dei centrocampisti che abbiamo non piace nessuno, nemmeno Fagioli, bella tecnica ma poco efficace, frigido.
15: Beh,
10: parere particolarmente forte. Però
15: insomma, è il suo parere.
10: È il suo parere. Diciamo, caro Ale, che per come la vedo io, un conto è Fagioli con Mandragora Andur, un conto è Fagioli con due mezzali di livello un po' più alto. Mi sembra un giocatore che abbia bisogno, ecco, di due partner in grado di togliergli un po' della famosa scimmia.
15: Potresti farmi un esempio di una mezzala che ti potrebbe piacere accanto a Fagioli?
10: Guarda, in modo inspiegabile, devo dire, forse anche costata l'eliminazione alla nazionale che sto per citarti,
15: esatto.
10: Ha trovato pochissimo spazio con la sua nazionale dopo le prime, credo, due partite in cui aveva giocato. Secco Fofana, per farti un nome,
15: questo è nuovo, ma dove gioca?
10: Allora, in questo momento è del Rennes, sta in prestito al Porto, non lo riscatterà il Porto, centrocampista di grande esperienza, classe 95, conosce la Serie A, che è il classico modo paraculo per dare ancora più valore a un acquisto,
15: certo,
10: no?
15: Certo.
10: Cioè, c'è il momento in cui fa comodo prendere tutti dall'estero, che nessuno conosce la Serie A,
15: ma conosce la Serie A.
10: Ora serve, perché comunque Paratici ci vuole, altra frase paraculo, Paratici ci vuole dare grosso una squadra che sia con giovani da sgrezzare, ma anche con giocatori di esperienza che conoscono il campionato, le difficoltà, i momenti della
15: bisogna
10: stagione,
15: pronti ai nastri di partenza.
10: E quindi Seko Fofana, che ha chiuso in modo sublime la sua stagione al Porto, segnando anche con una discreta e insospettabile continuità, ecco, potrebbe essere il rinforzo giusto per giocare accanto a Fagioli. Io sogno un centrocampo con la F come iniziale, quindi se proprio deve rimanere Fagioli, Frendrup da una parte, Fofana dall'altra e Fagioli
15: e
10: in mezzo. Torsvet inizia con la T e quindi va bene, quindi, giocherà
15: nel secondo tempo.
10: Nel secondo tempo, no, diciamo in un centrocampo insomma a tre, poi ci sta probabilmente, sono troppo difensivi i due che ho citato, però Torsvet è uno tra Frendrup e Fofana, me caserebbe come terzetto.
15: Ma tra Seco, Frendrup e Torsvet qual è il tuo preferito?
10: Allora la mia cioè, il mio podio
15: il
10: è sul gradino più basso Torsvet. Mi dispiace per Frendrup che va al secondo posto. Va al secondo posto.
15: Chissà come mai.
10: Ma semplicemente perché per quanto io prenderei entrambi, lo ribadisco. Però è il momento di scegliere Seko Fofana. Cioè, anche per motivi anagrafici.
15: Anche perché sennò tu non lo scegli più. Tra un po'.
10: Tra un po' entriamo nella fase cadente e decadente della sua carriera.
15: Lo puoi scegliere come allenatore.
10: Potrebbe essere un'idea. Pensa da 10 anni a andare alle conferenze di Seko Fofana al Viola Park. Un sogno. Sentiamo un bel WhatsApp audio. Come sempre vi ricordo, noi siamo, per chi ci segue in TV, sul canale 92 con il dottor Ferri vestito di verde, un verde che faccio un po' fatica a definire, ma perché sono ignorante sul tema Pantone. Io indosso una maglietta nera con scritto Lofoten, solo così per fare un po' di promozione alla Proloco del nord della Norvegia. Ma in tutto questo Stefano Cherubini invece trasmette dalle tenebre, cioè la sua regia è avvolta nel buio, una via di mezzo tra un film horror, La vita quotidiana di Dracula e Bollette non pagate. Sentiamo un bel WhatsApp audio.
16: Buongiorno da Edano e Viola, una domanda senza polemica, è solo una curiosità. Ma chi la guida la difesa? Perché con Pongracic non mi sembra un leader che guida la difesa. Vieri gli avrà da adattarsi, avrà da imparare la lingua, insomma, i primi 5 semestri, i primi 2 ci sta anche Steve in panchina, non lo so. De Gea lasciamo perdere, lui proprio gli ha dopallo me dopo stacchi. Chi la guida la difesa?
15: È interessante questa riflessione sugli attributi di De Gea accomunati alla frutta secca. Però ora al netto di questa fuoriuscita, sì, diciamo così, lo sai, tendo a avere un po' l'idea dell'ascoltatore, perché Pongracic effettivamente a me non sembra il leader difensivo,
10: no,
15: a
10: non
15: cui
10: lo è,
15: affidi
10: non lo è
15: il pacchetto. Vieri
10: non può esserlo fin da subito.
15: Non lo so, non credo. Dai. Almeno che non arrivi e dimostri di essere, lo so, un mostro bicefalo, mangiatore di attaccanti, non credo.
10: Quindi tu dici il quarto nome dovrà essere un leader.
15: Quindi
10: per la
15: ci
10: difesa
15: vuole un leader,
10: ci vuole una vecchia volpe,
15: ci vuole uno per sostituire Pongracic in pratica, mi pare da dire.
10: Guarda, un'idea, ora poi ovviamente è andato anche a prendere i soldi, è andato all'estero. Un'idea sfiziosa poteva essere il buon Stefan De Vrij,
15: sfiziosissima.
10: Comunque, diciamo un profilo di quel tipo lì. Tu avevi fatto il nome di Acerbi un po' di tempo fa. Poi essendo mancino ora lo slot è occupato. Però un nome d'esperienza potrebbe far comodo. Detto che a volte secondo me si abusa anche un po' del concetto di leader della difesa, considerando che non è che ci siano così tanti leader nelle squadre del livello della Fiorentina. Poi, secondo me,
15: ci vuole uno che parla bene, invece, ci vuole uno che comunica.
10: Ma infatti io cito i soliti nomi, vado sulle solite squadre, quindi arriveranno i messaggi. Ah sì, vai, ora si riparte con gli acquisti dalle squadre e retrocedono. Izes del Sassuolo, pagato un dodicino fatto bene, quindi non la bottega, si confermerà la bottega del Sassuolo eventualmente particolarmente cara, o altrimenti il solito, se ne è parlato tutto l'anno, Thiago Gabriel del Lecce. A me ai tempi piaceva molto anche Ismaili del Torino. Ora saliamo di livello, ieri c'è stato Spagna-Austria, io un pensierino col Tottenham per Kevin Danso lo potrei anche fare, però si sale molto di livello rispetto a Ismaili, mi rendo conto, però siccome la Fiorentina è una squadra che ora ha meno appeal del Como e dell'Atalanta e forse anche del Bologna nel presente, dico che è un po' anche un po' difficile immaginare qualcosa di più. Poi giustamente, come Federico sottolinea, la dormita di Pongracic insieme a Gvardiol sul 2-1 di Gonzalo Ramos. Però se non erro, con il qui presente Fabio Ferri l'anno scorso eravamo sugli spalti gremitissimi del Viola Park per Fiorentina, se non ricordo male Japan University, ma potrei sbagliarmi, comunque ci fu una partita
15: eravamo insieme con la Carrarese.
10: Allora era con la Carrarese.
15: L'ho vista, sono sicuro di averla vista sul sito della Fiorentina, perché allora ci furono quelle riprese, ti ricorderai.
10: È vero, tutte da
15: folli,
10: basso.
15: Tutte, no, vabbè, una roba.
10: Ne parleremo nello speciale Stanley Kubrick e dove non trovarli.
15: Esatto.
10: Allora era con la Carrarese, se non ricordo male, Pongracic o lì, o forse anch'io in quella vista da casa con la Japan University FAI, si perse completamente la marcatura su un colpo di testa di un avversario che fece gol quasi
15: secondo
10: indisturbato.
15: Me, secondo me quella con gli universitari giapponesi.
10: Ecco. E allora a quel punto mi viene da dire che è un evergreen, sempre per rimanere sugli inglesismi, di Pongracic, cioè banalmente non sa marcare in aria, quindi oltre a non essere un leader caratteriale ha delle lacune piuttosto palesi in fase anche di marcatura, e lo abbiamo visto anche sul gol di Gonzalo Ramos, dove ci sono proprio lui e Gvardiol. Sarebbe interessante vederla magari da un'altra prospettiva, non laterale, cioè vedere l'inquadratura fissa sull'area di rigore per vedere chi in origine avrebbe dovuto prenderlo e chi è prova la chiusura disperata, la marcatura disperata. Però resta il fatto che insomma si trova alla fine a metà strada sia lui che il compagno di reparto, e Gonzalo Ramos colpisce molto bene però indisturbato. Questo, Federico, non è una notizia.
15: In generale, ora, senza voler colpevolizzare Pongracic a tutti i costi, anche perché ci ho pensato oggi, io guardo le partite della Fiorentina e della Croazia, tutte le volte sono molto attento a quello che fa Pongracic e mi sento un po' uno stronzo, perché cioè, sembra che tutte le volte uno cerca il motivo per tirargli la croce addosso. Quindi, senza voler colpevolizzare Pongracic, però obiettivamente è lì, in quella situazione, il pallone di testa lo prenda l'attaccante del Portogallo, che fra l'altro non mi pare un gigante, no? Cioè non mi pare un stomo di 2 metri, cioè un po' fa pensare.
10: Dunque, abbiamo anche un messaggio su Belgali, che è un tema che mi stuzzica sempre. Ha finito il mondiale anche lui, non ce lo facciamo sfuggire. Un bel giocatore, penso anche migliore di Dodò. Questo è Luca, parere bello, bello pimpante. Classe 2002, l'abbiamo visto quest'anno al Verona. Intuizione di Sean Sogliano, che lo ha preso dal Mechelen nella Jupiler League, cioè la Serie A belga. Con i club più abituato a fare il 3-4-2-1, comunque l'esterno a tutta fascia, 3-5-2, quello che è, con la nazionale fa il quarto basso, quindi è un giocatore che può fare anche la linea 4. Io gliel'ho già detto a Nick, perché Nick è, diciamo, il vero deus ex machina del mercato della Fiorentina. Io, tra tutti i nomi che ho letto, e poi tra un po' parleremo anche di quelli emersi dalla Liga,
15: ancora mi piace di più.
10: Sì, io prenderei Belgali. Poi già ieri, o anche a inizio settimana, due o tre messaggi: vai, si riparte con gli acquisti dalle squadre retrocesse. A me Belgali piace. Poi, se la Fiorentina ad oggi mi dite che è attrattiva per prendere Trent Alexander-Arnold dal Real Madrid, allora mi taccio.
15: Meglio Trent Alexander-Arnold,
10: che però non ha fatto il mondiale.
15: Male.
10: Quindi, se dobbiamo fidarci della vetrina mondiale, che è il più grande freak show nella storia del calcio giocato, allora dobbiamo prendere Rafik Belgali, 7 giugno 2002, difensore del Verona. Comunque mi piace che Luca, ecco, sia un fan così sfegatato di Belgali. Un altro WhatsApp audio, se Stefanino dal buio è d'accordo.
17: Buongiorno ragazzi. Una domanda, ma voi, se foste dei procuratori che dovete presentare Pongracic a un eventuale acquirente che non l'ha mai visto giocare, come lo descrivereste? Quali qualità mettereste in luce di lui? Direste che è uno, che ne so, che va avanti, fa gol di testa sul calcio d'angolo, ha un gran tiro da fuori, ha il senso dell'anticipo, è pulito negli anticipi, comanda la difesa, è un leader come i compagni? Dai, ditemelo, sono curioso di sapere, perché per essere titolare in una squadra che ambisce a entrare in Europa League, cioè, deve avere qualche qualità, la dovrà pure avere.
10: Ma chi è che ambisce a entrare in Europa League? Domanda.
15: Guarda,
10: eh?
15: Io potrei dirti,
10: a Fiorentina quest'anno,
15: di ruolo difensore centrale, è abile nell'anticipare e intercettare i passaggi avversari. Si distingue anche per la capacità di impostare il gioco dal basso, essendo abile sia nei passaggi corti sia in quelli lunghi. Si distingue anche per l'agonismo con cui scende in campo. Quindi io, da procuratore, gli riporterei queste quattro righe in croce di Wikipedia, perché obiettivamente anch'io non è che ci abbia tutta questa fiducia nelle qualità di Pongracic.
10: Siamo d'accordo.
15: Ma ne vedete qualcuno meglio nel pacchetto della Fiorentina attualmente?
10: Io,
15: partiamo
10: come...
15: dal fatto che l'anno scorso Pongracic c'era un titolare, gioca sul centrodestra, hai preso uno per il centrosinistra.
10: Comuzzo lo darà in prestito, e quindi, a meno che ora la Fiorentina non abbia i soldi o l'intuizione geniale per prendere il De Vrij della situazione, da svincolato con un ingaggio ridotto, non si sa per quale motivo, ad oggi la coppia titolare è punto di domanda su Ranieri Vieri. Vediamo magari anche in ritiro come procede la storia. Di là ad oggi Pongracic non credo abbia rivali anche nelle idee di mercato della Fiorentina. Poi, per come dice l'ascoltatore in modo un po' provocatorio, io direi che la vera dote di Pongracic, che però spesso diventa anche un difetto, è questa sua capacità innata di voler uscire palla al piede, di voler impostare testa alta, lettura negli anticipi. Poi però si torna lì in area di rigore, è un disastro.
15: Amen.
10: È un disastro. Quindi, però sono scelte anche di fase difensiva, di impostazione. Ora, io ricordo il Sassuolo di Grosso essere molto abile in area di rigore, essere una squadra molto bassa come baricentro, e quindi anche molto felice, tra virgolette, di accettare il confronto nei suoi 16 metri. Ecco, per Grosso passare da Izes Muharemovic a Pongracic come caratteristica è una bella rivoluzione. Duccio da Firenze non è d'accordo sul fatto che la Fiorentina è meno attraente del Bologna. Quest'anno sono come noi, visto che non faranno l'Europa. Sì, però ora, Duccio, non è che siamo all'interno di un eterno presente dove non c'è, non esiste né passato né futuro, esiste solo il secondo che stiamo vivendo. Cioè, il Bologna negli ultimi due anni, perdonami, o siamo tutti sotto effetto di sostanze stupefacenti, o posso dire che ha ottenuto risultati e quindi ha anche attratto investimenti, soldi, per la dimensione del Bologna, più accattivanti di quelli della Fiorentina, e che della situazione non sarebbe mai andato al Bologna se non ci fosse stato quel biennio lì. Poi questo non vuol dire negare il blasone e la storia, però se vado a vedere, il Bologna l'anno scorso ha fatto male in campionato? Malino?
15: Malino.
10: Malino è arrivata in ciabatte tra le prime 10.
15: Sì.
10: Quindi, poi so che queste cose fanno sempre girare gli ingranaggi, come direbbe Peter Griffin, però ragazzi, almeno sui risultati e sull'evidenza siamo tutti d'accordo. Poi in generale posso anche essere d'accordo sul fatto che uno dice il Bologna tra 2 anni tornerà a latitudini inferiori. Vabbè, questo è un altro discorso, però ad oggi il Bologna parte avanti alla Fiorentina, piaccia o non piaccia. Mentre Simone vorrebbe Bakayoko, dice va fatto un sacrificio, va preso Bakayoko, è fortissimo. Ricordiamo, ex PSV, pagato un ventello mal contato dall'Ipsia l'anno scorso.
15: Vabbè, lì l'incognita è fisica, dai.
10: E poi bisogna capire, considerando che l'anno scorso si è trovato Diomandé e Nusa davanti, quindi non giocava mai.
15: Mai.
10: Ecco, se questo giocatore, che ai tempi del PSV era in rampa di lancio, sembrava destinato a essere punto fisso della nazionale belga, eccetera, eccetera, eccetera, uno quanta voglia ha di passare da PSV Lipsia alla Fiorentina? Se gli viene prospettato un ruolo da protagonista e quindi della serie, tu vieni perché sei il titolare, vieni in prestito con diritto, vieni in prestito con obbligo,
15: pagherò,
10: vieni col pagherò. E quanto allo stesso modo però il Lipsia non abbia voglia di dire vabbè, tanto Diomandé lo vendo o Nusa lo vendo dopo il mondiale che stanno facendo e quindi mi serve quello che è partito in ritardo l'anno scorso. Però ecco, un nome sicuramente sfizioso, intrigante,
15: non arriverà.
10: Però vi ricordo, a proposito degli obiettivi veri o presunti, stasera alle 20 Australia-Egitto, tutti in piedi sul divano, come direbbe Guido Meccola, Nestori Iran Kunda. Ne abbiamo già parlato in tutte le salse, inutile ribadire per la 500ª volta, che sia a gara in corso, che sia dall'inizio.
15: Beh, ma soprattutto a gara in corso.
10: Soprattutto a gara in corso, anche perché dovrebbero giocare Metcalfi e Volpato alle spalle di Touré. Vediamo, nel 3-4-2-1 attesissimo dell'Australia. Guarda, ma ti guardo.

0: non ben capito che collocazione può avere in un calcio, cioè di alto livello, cioè, poi è chiaro, al Watford fa i morti e continuerà a farli.
1: Stiamo grattando la superficie, del resto siamo in presenza di un 2006 che ha esordito nella A-League australiana a 16 anni, con una storia anche personale particolare.
0: Tipo quindi, Freddy Adu.
1: Esatto, cioè il vero tema è capire quando troverà un po' di continuità, e l'anno scorso è stato il primo anno in cui ha trovato un po' di continuità. Che cosa vedremo? Cioè, il gol con la Turchia, io siccome non faccio il direttore sportivo per fortuna e quindi posso anche ogni tanto innamorarmi di certe giocate, è uno di quei gol che da non direttore sportivo mi avrebbe portato a dire devo chiamare il suo procuratore, cioè comunque devo capire che succede, cioè com'è messo il giocatore, è felice di essere a Londra, non vede l'ora di essere allenato da Alessio Dionisi che è l'allenatore del Watford, cioè capito, c'è entusiasmo per l'Italia, la conosce, c'è mai stato, robe così, robe esplorative come si dice in gergo.
0: 20 anni ragazzi,
1: classe 2006 e quindi
0: 18 convazioni e 6 gol con l'Australia,
1: capito, cioè a 20 anni siamo già a questi numeri,
0: mamma mia.
1: Mentre intanto vedo il proposito di Anagrafe invece Cristiano Ronaldo che
0: sono il più forte del mondo.
1: Nel 2006 aveva già 21 anni ed era già da 3 anni al Manchester United.
0: A proposito di 21, ritratto con la maglia, ricordo di Diogo Jota, perché ieri era un anno preciso dalla scomparsa del calciatore del Portogallo, del Wolverhampton.
1: Che ne pensate di Marcos Leonardo dell'Al-Hilal? Poi andiamo anche da Massimo, che purtroppo per Marcos Leonardo è reduce da 2 anni all'Al-Hilal dopo aver fatto molto bene in Brasile, quindi io sarei un po' insomma ci andrei un po' con i piedi di piombo in questo caso. E poi Ostigar del Genoa potrebbe essere il profilo giusto per la Viola, questo è Stefano, quindi rimaniamo sempre diciamo con l'intento di mantenerci,
0: conosce la Serie A.
1: Di conoscere la Serie A. Se vogliamo, Ostigar rispetto a Torsvet ha già paradossalmente fallito tra virgolette anche il tentativo al piano di sopra, nel senso che se vi ricordate quel biennio al Napoli non andò proprio benissimo, dopo aver fatto molto bene al Genoa trovò e non trovò spazio al Napoli, poi è passato dal Rennes, poi è passato all'Hoffenheim. Io, come ben sapete, oltretutto avendo anche la maglia un titolo Foten, sarei felicissimo di avere due norvegesi in rosa, chiaramente Torsvet e Ostigar a quel punto, telefono senza fili e connessione diretta con Oslo, con 40 interviste a giornalisti norvegesi al giorno.
0: Ma richiamiamo Zecnini subito.
1: A quel punto allarghiamo. Ora, il problema della Norvegia ora è che è troppo forte, quindi per andare a prendere norvegesi scarsi bisogna veramente andare in fondo, in fondo, in fondo. Poi anche i club norvegesi ora stanno salendo di livello, il Bodo. Però Ostigard
0: a me non dispiace per niente.
1: Bella chiamata,
0: a me
1: però
0: non dispiace per niente.
1: Il Genoa giustamente vorrà
0: ce
1: anche
0: lo fa pagare.
1: Massimo da Mestre, buongiorno. Ciao.
2: Carissimi.
1: Eccoci.
2: Volevo iniziare ringraziando e salutando tutta la parte tecnica che avete, perché avendo fatto TV e radio anch'io so benissimo che la parte tecnica è fondamentale sempre e non sempre viene ricordata.
0: Assolutamente.
2: Allora mi andava di
1: giusto, dire giusto.
2: Questo
1: bel gesto,
2: diciamo.
1: Bel gesto.
2: No, anche perché poi noi cronisti, giornalisti ci facciamo un sacco di seghe, parliamo eccetera, ma senza la parte tecnica ci troveremo al bar a parlare delle nostre
1: sono
2: cose.
1: D'accordo. Molto vero, molto bravo, vero e molto
0: bravo,
1: sottovalutato.
0: Bravo Massimo.
2: Ecco, no, io e Francesco siamo straordinariamente d'accordo sul disastro gestionale della Fiorentina degli ultimi 10 anni, 3+7 dico io, ma sono 10 anni in fila, e non siamo in tanti a essere così d'accordo su questo disastro. Molta parte della tifoseria è molto accondiscendente, è molto blanda, è molto tranquilla, e lo trovo incredibile, lo trovo francamente incredibile. Quando si parla di calcio giocato siamo un po' meno d'accordo, nel senso che io avevo amici che giocavano a calcio, terza categoria, seconda, prima, e gli stopperi, i difensori, cosa hai fatto? L'avevo perso, ma il mio uomo non ha segnato. Che vuol dire? Abbiamo perso, ma il mio uomo non ha segnato. Allora, lo stopper non deve far fare gol all'avversario. Tutto il resto è come il portiere che deve parare.
1: Massimo, ma io sul tuo punto di vista sono d'accordo, però ti devo fare uno spoiler. Siamo nel 2026 e il calcio sta andando in un'altra direzione. Poi io posso essere teoricamente d'accordo con te, ma lo stopper nel linguaggio del calcio di oggi non esiste.
2: Vabbè, però parlavate di Pongracic. Pongracic non è che non sa difendere in area. Pongracic non sa difendere, punto. perché lui per difendere intende usare le braccia, sempre, usare le mani, sempre.

0: spingere sempre, quello non è difendere.
1: Lo so, io però sono cresciuto negli ultimi due anni sentendomi dire da tutta, da destra e manca, che Comuzzo era un gran marcatore. Poi vado a vedere e le prestazioni di Comuzzo in Europa, mi ricordo soprattutto quelle, sono sempre state di perdersi l'uomo in area di rigore. Vedi il gol di Sarr a Selhurst Park contro il Crystal Palace.
0: Quindi, ed è una roba inaccettabile, cioè francamente adesso come negli staff degli allenatori ci sono mille persone, no? Cioè, sì, sette allenatori, sì, dei portieri. No, cazzo, ma prendi uno stopper e gli dici adesso ti metti con Comuzzo e gli spieghi come si fa. Possibile che nessuno insegna a tenere lui, cioè in area, sui calci d'angolo, sulle punizioni, devi tenere il tuo, punto. Non deve segnare, in nessun modo, punto. Niente, adesso invece non è mai colpa di nessuno, perché anche il gol che hanno preso i croati con quello che salta da solo, insomma, in mezzo a due, la colpisce lui. È una cosa che non si può vedere.
2: Guarda Massimo, ma se guardi la partita ieri della Spagna contro l'Austria, che la Spagna fra l'altro calcia tutti i corner sul primo palo fortissimi, se guardi l'Austria non aveva un giocatore in marcatura. Erano tutti a castello, a zona, come cavolo volete, sì, sì, chiamarla. Io sono molto d'accordo con te, io sono molto d'accordo con te.
0: Gli uomini sui pali, sui calci d'angolo, vedi più l'uomo sul palo.
2: No, non mettono quasi più nessuno.
0: Che è fondamentale, anche quello. Però pare che dia fastidio agli allenatori, non lo so. Comunque, vabbè, io sono antico, ci mancherebbe altro. Ma vedete queste robe non
1: ma comunque sulla valutazione di Pongracic, Massimo, qui ci ritroviamo e siamo tutti d'accordo. Magari con sfumature diverse, ma siamo tutti d'accordo. Alla prossima, Massimo.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Okay. E per un Massimo che salutiamo c'è un Giacomo Iacobellis di Tutto Mercato Web che ritroviamo. Ciao Giacomo.
2: Giacomo Iracunda.
3: buenos dias, quanto sarebbe bello essere in Spagna in questo momento.
1: Lo so, hermano.
2: Ma perché non in Messico allora?
1: Ma perché lui è uomo di Spagna.
2: Ho capito, ma parla spagnolo in Messico.
1: Ma lui deve seguire la Liga, deve seguire il campionato spagnolo, ha questa necessità, è il suo ossigeno. Oh. E quindi fortunatamente, siccome o sfortunatamente, dipende sempre dai punti di vista, considerando che cominciamo Giacomo chiedendoti Beltran, direi più sfortunatamente, questa operazione poi è diventata di fatto ufficiale e che lascia comunque tante perplessità, intanto da un punto di vista economico, perché comunque la Fiorentina avrà bisogno anche di una rivendita importante per non fare minusvalenza, visto questi 500.000 di prestito, 7 milioni mal contati poi di riscatto, più il 50% sulla futura rivendita, considerando la Fiorentina l'aveva pagato poco più di 20, è chiaro che siamo anche di fronte ad un Beltrán, ad una Fiorentina che paga una stagione al Valencia, Giacomo, che è stata disastrosa, anche per il club va detto, ma nello specifico per Beltrán.
3: Disastrosa, non gli hanno mai trovato il ruolo giusto, un po'
1: strano,
3: si era visto anche a Firenze. Ha giocato esterno, ha giocato mezza punta, ha giocato punta centrale come falso 9, ha giocato anche trequartista, però i risultati parlano da soli, 3 gol per Beltrán, che quindi anche a livello realizzativo non è riuscito a dare una sterzata, no? Rispetto a quello che aveva fatto o che non aveva fatto vedere a Firenze. Chiaramente 7 milioni per un giocatore pagato circa 20, poi non sapremo mai purtroppo le cifre esatte di quell'operazione, perché c'erano una grande varietà di bonus, alcuni sono stati raggiunti, altri no, quando la Fiorentina lo andò a prendere dal River. Oggi fa sorridere pensare a, ve lo ricorderete, i più appassionati di calcio mercato, quell'inserimento della Roma e la Fiorentina.
1: Come no?
3: Che difese in tutti i modi, no? il suo investimento. Beltrán era pronto a volare a Firenze, entrò capabilmente nella trattativa alla Roma, provò in modo prepotente a portarlo nella capitale, poi non ci riuscì, anche in virtù della parola che Beltrán aveva dato alla Fiorentina. Magari se quei 20 milioni la Fiorentina l'avesse investiti su un altro giocatore, oggi saremmo qui a raccontarci una storia diversa. Detto questo, il ritorno al River mi sembra la soluzione migliore, perché alla fine, se ci pensate, il River è l'unica squadra in cui Beltrán abbia fatto vedere qualcosa, e qualcosa con continuità. Tanto appunto da attirare l'interesse della Fiorentina, di tante squadre europee, da prendersi la maglia della nazionale argentina. Parliamo di un giocatore comunque che era entrato nel giro dell'albiceleste, almeno poi a livello di giovanili. Detto questo, appunto, per 7 milioni la Fiorentina lo ha rimandato a casa. Confido molto in questa futura rivendita da appunto 50% a favore dei Viola, ma non ci spero più di tanto, perché il rischio è che Beltrán possa ritornare grande in Argentina, in un calcio in cui, ve lo dice uno che è andato a vedersi il superclassico a Madrid, famoso Boca River, è molto suggestivo, ma poi a livello tecnico in campo sembra una Serie B italiana.
1: Ma tu, dottor Ferri, credi a questo passo indietro di lato di Beltran per farne poi due avanzi.
2: Sei attivo però, sei attivo sia con me sia con Beltran.
1: Allora c'è un passo di lato, però è chiaro da dove è cominciato.
2: È chiara la mia sfiducia in Beltran ormai, sono anni che ne parlo in termini non propriamente lusinghieri, pur avendo grande simpatia verso il ragazzo, certo, ci mancherebbe, certo. Cioè nel senso, massimo rispetto per Beltran, essere umano.
1: Massimo di nome, rispetto di cognome.
2: Massima delusione per quanto prodotto dal giocatore in questi anni europei. Fra l'altro la sua ostinazione, no? Perché tante volte si è messo tra la Fiorentina e il club di turno per tornarsene in Sud America. Mi ha sempre fatto pensare un po' a quelli che ti occupano l'appartamento, no? Cioè dici, no, io di qua non me ne vado. Ma scusami, Lucas, ma devi tornare a casa.
1: E io resto qui.
2: No, e io resto qui. E io a Firenze sto bene. La schiacciata, guarda, ma la fuma.
1: Tra l'altro, io ho, cioè, anche per testimoniare il fatto di come a volte il tempo scorra in modo molto bizzarro, anche soggettivo, Beltran è stato acquistato dalla Fiorentina nel 2023. Personalmente, mi sembra che invece sia stato comprato alla Fiorentina nel 2003, sì. Cioè se ne è parlato talmente tanto in questi tre anni, compreso l'anno a Valencia, che io non ne potevo più, quindi ho anche accolto da un punto di vista proprio radiofonico, giornalistico, un po' come dire ora basta, cioè nel senso abbiamo intervistato 6.000 allenatori per parlare lui sotto punta, lui seconda punta, lui prima punta, siamo andati in Argentina, in Spagna, e in Uzbekistan, ovunque, e italiano andava bene, paladino andava bene, non c'era la prima punta, e poi c'è Ken, e poi lì, e poi là, e poi su, poi fai gol in Europa, è tornato, certi titoli di giornali discutibili, insomma, ecco, ora almeno abbiamo messo un punto, basta, guardiamo avanti e consideriamo questa come un grande così, con grandi puntini di sospensione che non hanno portato ad alcun
2: palo
1: di Beltran. E salutiamo anche Tommaso Loretto. Invece, tornando da Giacomo Iacobellis, dobbiamo anche chiederti, Giacomo, un po' del Siviglia. Non perché ci interessi granché, diciamo, le vicende di una squadra che dopo aver vinto 87 volte l'Europa League negli ultimi anni ha lottato più per salvarsi che per altro, ma perché tra i mille difensori destri o sinistri, terzini destri o sinistri, la Fiorentina sta guardando con interesse due giocatori attualmente nella rosa del Siviglia, che hanno due storie molto diverse. Scegli da chi vuoi partire, se da Juanlu Sanchez o dal buon Osso. Scegli tu, Giacomo.
3: Mi piacciono gli orsi, quindi scelgo Osso.
1: Vai.
3: Perché la battuta? Perché Osso in spagnolo altro non significa che orso, no? Non per delle somiglianze particolari di questo calciatore all'animale, appunto, che possiamo trovare anche allo zoo di Pistoia, ma perché ci sono troppi Joaquin sostanzialmente nel calcio spagnolo. Osso non è ovviamente il suo nome, Joaquin è il suo nome di battesimo. Il padre argentino Osso, rispetto a Juan Sanchez, ha origine argentina, ha sempre detto tra l'altro voglio giocare per la nazionale argentina, che per ora ancora però almeno a livello di nazionale maggiore non l'ha mai convocato. È un giocatore che non ha mai rinnegato le origini della sua famiglia, ha questo grande rapporto da buon latinoamericano con il padre. Osso era il soprannome che era stato dato al padre quando giocava a Reconquista in Argentina, e da lì la scelta di farsi chiamare proprio come il papà fin dalle giovanili del Siviglia. L'unica cosa che accomuna, oltre all'anno di nascita, se non mi sbaglio sono tutte e due dei 2003, Juanlu Sanchez e Osso, è appunto essere cresciuti nella cantera del Siviglia, una delle cantere più importanti della Spagna, sicuramente la più importante della Spagna del Sud e dell'Andalusia. Oggi però hanno una situazione molto diversa, perché Juanlu Sanchez rinnovò il contratto, anche qui i più attenti legati al calciomercato si ricorderanno del pressing del Napoli, della Juventus, era entrato anche il Wolverhampton, il giocatore voleva andare in Italia, poi alla fine disse no all'Inghilterra per restare al Siviglia e fare, a dir la verità, una stagione forse la sua più deludente, perché l'ultimo anno del Siviglia in generale è andato veramente male in Spagna, si è parlato di fracasso, un fallimento, anche se poi alla fine il Siviglia ha raggiunto per fortuna l'obiettivo per 1-2 punti, ovvero la salvezza. Lo aveva fatto anche in Valencia, prima non l'abbiamo detto, per qualche punticino in più, però anche a livello di Valencia e di stagione della Liga passata si può parlare di mezzo fallimento. Obiettivi appunto ben diversi diversi da quelli che erano stati in passato, quelli del Siviglia e del Valencia stesso. Per quanto riguarda Juan, lo dicevamo, oggi ha una situazione contrattuale fino al 2029, ha un accordo comunque che mette il Siviglia in posizione di forza, però l'ultima stagione che ha fatto parlare i giornali spagnoli di una possibile offerta da 5-10 milioni di euro, bonus più bonus meno, che potrebbe convincere gli andalusi a lasciarlo andare. Lo stesso giocatore, dopo essere rimasto anche lo scorso anno nonostante il pressing di tante squadre italiane e inglesi, vorrebbe provare una nuova avventura. Per quanto riguarda Osso invece, il contratto qui scade nel 2027, è qui che la Fiorentina può andare ancora di più a far leva su il classico coltello dalla parte del manico. Ha una clausola da 20 milioni che nessuno pagherà, e è inevitabile ovviamente che se Osso dirà voglio andare a giocare da un'altra parte, il contratto è scadenza nel 2027, nonostante la clausola, spingerà il Siviglia a valutare le offerte nettamente a ribasso. Sui due giocatori, Juanlu Sanchez ultima stagione male, in generale bene, Osso è più una scommessa, se ne parla un gran bene, un terzino sinistro molto simile a Gosens perché è molto offensivo. Se Juanlu ti copre tutta la fascia anche a livello difensivo, Osso è un bel martello, lo definiscono così, sulla fascia sinistra. Quindi secondo me, se la Fiorentina perde Gosens, con Osso va a mettere un giocatore molto meno esperto, però con le stesse capacità fisiche di esplosività, di esplosione forse sulla fascia sinistra. Se la Fiorentina sostituisce Dodò con Juanlu Sanchez, a livello offensivo magari ci perde un po'.
1: Quante ne sa il buon Giacomo Iacobellis? Completo, approfondito, esaustivo, quindi caffè pagato, visto che tra poco ci fermiamo. Grazie Giacomo e buon lavoro.
3: Aspetto il caffè, a fra poco.
1: Grazie al nostro mitico Giacomo Iacobellis, che già avete visto a più riprese anche qui a Radio Firenze Viola. Noi ci fermiamo perché appunto è arrivato il momento del caffè, del tè caldo, anche di qualche dipendenza per qualche persona protagonista nello studio. L'esultanza del dottor Ferri la dice lunga. Torniamo tra pochissimo.

0: troppo efficiente la nostra regia, anche con la copertina di rientro per celebrare la perculata di Fabio Ferri, possiamo dire ai ronaldiani, non tanto a Cristiano Ronaldo.
1: Sì, anche perché penso Ronaldo viva tranquillamente anche sapendo del mio non grande affetto, grande simpatia nel suo confronto, pur riconoscendo un grandissimo giocatore.
0: Però non puoi saperlo, perché magari in realtà proprio la tua critica potrebbe urtare la sua sensibilità, che non mi sembra molto sviluppata sull'argomento critiche calcistiche.
1: Sì, non mi sembra sia proprio la persona che accoglie meglio le critiche, c'è da dire, insomma, dalla sua parte, ora, al netto della mia non grande simpatia per il personaggio, dalla sua parte ci sono i numeri che parlano forte e chiaro, cioè nel senso, io vale anche per LeBron, visto che ne parlavamo nel tempo non collegati, non c'ho grande simpatia per il personaggio, ma la grandezza va riconosciuta.
0: Anche perché la longevità è una qualità.
1: Porca miseria.
0: Troppo spesso considerata solo un modo per drogare le statistiche, è ovvio che se giochi di più, collezioni più partite, puoi diventare con più facilità il recordman per lo sport, per la franchigia, per la squadra. Però non è, siccome ci riescono in pochi ad essere i Djokovic, i LeBron, i Cristiano, gli Hamilton, gli Alonso, vuol dire che evidentemente ci sono delle qualità diverse dagli altri, sono fatti con un altro materiale, ecco, rispetto a quello di noi meri esseri umani.
1: Vedo alla 14:30 gioca Djokovic, altro che,
0: capito?
1: Sta dentro la categoria, direi.
0: Classe 87, eppure ancora lì ad altissimo livello.
1: Wimbledon,
0: ci saremo con i nostri inviati Niccolò Ceccarini, anche per seguire Sinner, Coco Gauff, tabellone maschile e femminile,
1: la Paolini,
0: c'è anche il doppio, insomma tutti i nostri inviati chiaramente live dalle colline londinesi.
1: Che bello.
0: Walter scrive da Mantignano: cessione per quanto riguarda Piccoli, niente di personale, ma lui dice lo considero un caro scherzo del nostro ex direttore sportivo, per non dire altro.
1: Caro nel senso di
0: carissimo,
1: oneroso.
0: Sì. Poi buongiorno ragazzi, in questi mondiali mi sto segnando via via i giocatori non i più forti, dice Mirko da Firenze, ma quelli che conoscevo meno e che mi hanno attirato e che sarebbero anche alla nostra portata.
1: Carina sta.
0: Vorrei un giudizio da voi. Allora, tra l'altro apprezzo tantissimo il fatto che è un foglio scritto a penna, quindi già
1: foglio a quadretti,
0: tanta roba. Allora, i giocatori sono Alvarado del Messico, Millar del Canada, Iran Kunda dell'Australia, poi abbiamo Gannon Doak della Scozia, Ito e Nakamura del Giappone, Yeboa dell'Ecuador, Just della Nuova Zelanda, Hamza dell'Egitto, poi Mario Pasaric della Croazia, qui siamo già su un livello anche più noto se vogliamo, Nygren della Svezia, Warner dell'Austria. E poi, che bella chiusura, con il grande Chong di Curaçao. Beh, devo dire una scelta molto sfiziosa e che trova il mio gusto su tanti di essi, Hanno tutte storie anche molto originali. Alcuni, peraltro, già in orbita Serie A, perché forse non tutti sanno che il buon John Yeboa, un giocatore ecuadoriano, è un giocatore del Venezia, quindi già dal 2024, quindi si era fatto anche l'anno di Serie A non straordinariamente prodotto a livello di numeri, l'anno scorso 10 gol in Serie B, quindi si è guadagnato anche il mondiale, dove
1: non
0: sempre
1: ha
0: stato
1: male,
0: non ha giocato male, sempre stato titolare. E poi l'Ecuador, insomma, alla fine paradossalmente ha vinto la partita contro l'avversario più forte, ha fatto malissimo contro quelle più deboli, ha vinto la Germania, ha perso con Messico e Costa d'Avorio e pareggiato con Curaçao, quindi un mondiale alla rovescia. Tra gli altri nomi, ovviamente i nomi dei giapponesi vanno molto per la maggiore. C'era per esempio qualche giorno fa anche il nostro stimatissimo collega Niccolò Righi, che aveva riscoperto Kaishu Sano, che però avevamo già visto contro la Fiorentina ai tempi del Mainz in Conference, per esempio,
1: autore del gol che aveva messo alle strette il Brasile da Ancelotti.
0: Assolutamente sì. Poi alla fine, diciamo, Ancelotting.
1: Sì, ha fatto il secondo tempo di Ancelotti.
0: E quindi si può dire meritatamente ha conquistato il pass il Brasile per il secondo tempo.
1: Allora, primo tempo molto meglio il Giappone, il secondo tempo solo il Brasile in campo, mi sembra di poter dire.
0: Un monologo. Comunque, tra tutti questi nomi, guarda, secondo me Mirko c'è un po' l'imbarazzo della scelta, Mi piace, ecco, mi piace la specifica.
1: Non i più forti, ma quelli che mi hanno colpito.
0: lui non intendeva Mario Pasalic, ma Marco Pasalic, giocatore degli Orlando. Esatto, giusto, esatto, giusto. Perché avevo letto solo M. Pasalic, quindi pensavo fosse l'altro. Giocatore eclettico e può fare anche lì l'esterno. Comunque hai scelto molti esterni, devo dire. Quindi per questo.
1: Difficile per i tabellinisti, eh. Pasalic M, non puoi usare Pasalic ma. Non puoi usare
0: Pasalic. Deve arrivare fino a Mark.
1: Mamma mia, a questo punto puoi scrivere Mark e Mario.
0: Siamo d'accordo. No, tra tutti questi, guarda, secondo me quello meno fiorentinizzabile come livello, devo dire, io stimo tantissimo Chong, il buon Tai Chong. Però allora,
1: dura.
0: Mi sembra una fase un po' non calante della carriera, voglio dire, a 26 anni. Mi sembra che la sua dimensione sia un po' la serie B inglese che fa ormai da tanti anni. Cresciuto nello United, una bella storia. Non mi sembra, ecco, da livelli molto diversi rispetto a una buona, discreta serie B inglese, sinceramente. Sugli altri, vabbè, Iran Kunda, che te lo dico a fare, Iran Kunda va preso ieri. Chi invece mi sa che non va preso, non può essere preso né ieri né oggi né domani, è Bouaddi del Marocco. Io mamo, credo sia l'ascoltatore. Cioè, Bouaddi andava preso non ieri, ieri l'altro, ma ieri l'altro l'altro forse. Detto che io voglio vedere intanto fin dove si spingerà il Marocco. Però stiamo parlando di un profilo che può starci benissimo all'Arsenal, al Liverpool. Cioè è un 2007 che ha 2 anni e mezzo, diciamo, ad altissimi livelli già alle spalle. Cioè l'esordio in prima squadra con Lille l'ha fatto nel 2003. Non so se ha 16 anni o 17 anni compiuti. Tra Conference, Champions e Europa League ha già 25 presenze in Europa, un 2007. Con il Marocco siamo già alla sesta partita del 2026, voglio dire.
1: Marocco che se la vede con il Canada domani alle 19.
0: Bell'orario. Cena sempre con Canada-Marocco.
1: Assolutamente. Sempre domani, post cena, c'è Paraguay-Francia. Le due vincenti si affronteranno nei quarti, quindi il Marocco potenzialmente, se dovesse superare il turno, dovrebbe beccare la Francia, con il massimo della stima per gli amici paraguayani.
0: Sì, massimo della stima, anche perché mi sembra che diciamo, il miracolo sia già alle spalle. Cioè ora mai
1: bene tutto, dice, però.
0: Uno, già tanta roba, due in fila così,
1: cioè, eliminare Germania e Francia, allora Paraguay che si candida per la vittoria del mondiale.
0: Poi bellissima storia, parlare di Julio Enciso, parlare di Hill, parlare
1: tanto
0: di tutto.
1: Gran gol di Enciso,
0: tanta roba, grandissimo giocatore. Strasburgo, Chelsea, Strasburgo, tutto quello che vogliamo. Ora basta, insomma, è giusto che la Francia vada avanti, insomma. Io
1: quindi Marocco vedrà il suo cammino interrompersi,
0: però
1: verosimilmente
0: interrompersi
1: nei quarti di
0: finale.
1: Ah, dici mette alle corde la Francia?
0: Non mi aspetto un monologo come quello con la Svezia. Partita poteva finire serenamente 8-0. Mi aspetto una partita un po' più equilibrata. Poi voglio dire, finché Olise e Dembélé e anche Mbappé sono questi anche in fase non possesso, perché si stanno sacrificando tutti, per non parlare di Barcolà che c'è anche lui, poi uno se lo dimentica. Sono questi, io non vedo un motivo per cui la Francia non debba vincere, non debba vincere il mondiale. Poi in una partita secca però può succedere di tutto, mai dire mai. La Francia è stata anche brava negli ultimi anni a perderle le finali, ricordiamoci Portogallo 2016 e Argentina 2024, quindi tutto da dimostrare, poi da arrivare in fondo. Anche col Portogallo, gol di Eder nei supplementari, fu un monologo francese senza mai trovare il gol. Il grande cioccolataio invece si gasa per un motivo molto semplice, perché l'ottimo John Yeboah, che appunto
1: abbiamo raccontato
0: al Venezia, è nato ad Amburgo da padre ghanese e madre ecuadoriana, quindi cioccolataio che è di quelle parti ci dice compagno di squadra di un mio collega,
1: ma pensa,
0: John Yeboah con la Germania si è divertito assai,
1: direi.
0: E tra l'altro lui poi è cresciuto nel Wolfsburg, poi ha girato un po' l'Europa, è stato anche un anno dai nostri amici del Rakuf di Częstochowa, purtroppo non in tempo per Benvenuti in Conference, altrimenti avremmo parlato in lungo e largo di John Yeboah. Andiamo con un altro WhatsApp audio. Stefanino mio,
2: buongiorno. Un altro bidone comprato da Pradè che finisce in mondiale. almeno si è messo in mostra, speriamo di riuscire a recuperare i soldi che si è speso, insomma quei 15-17 milioni, forse qualche squadra ai vischeri che l'ha visto e dice ma compriamolo, sembra forte, ma non è così, perché comunque Pongracic è un giocatore, in Italia la Santi ce n'è di Pongracic, ma a Bizeffe, quindi Gudmundsson, quello della Svezia, è un bel difensore, Gabriel. Quello sì, vabbè, quello sì sarebbe da investirci i soldi, non so dove gioca, non so nulla, però l'ho visto giocare forte, ragazzi.
0: Bella, comunque apprezzo lo stile di questo WhatsApp audio, però siccome molti ascoltatori poi partono con questo mood e poi si fermano, allora ditemi, no, lo dico all'ascoltatore, dimmi, siccome in Italia se ne trovano a bizzeffe di Pongracic, cioè, fammi dei nomi. Io non sono un estimatore di Pongracic, però non si può dire tutte le volte se ne trova bizzeffe di Ken, di Fagioli, di Pongracic, di Gosens, di Dodò. Voglio i nomi, 5 nomi di giocatori di questo spessore. Mentre su Gudmundsson, tanti anni a Lille, poi è andato a Leeds.
1: Classe 99, classe 99.
0: Classe 99. E ne riparleremo quando sarà il momento.
1: Difensore?
0: Beh, difensore con licenza di sì, con licenza di guardare molto avanti, sì, molto molto avanti. Però dicevamo appunto di Marin Pongracic, che rappresenta se vogliamo anche un pretesto un po' per tornare a parlare anche di mondiali, di quanto successo alla Croazia dalla prospettiva chiaramente nostra, quindi da Firenze. Facciamo questo ritrovando con grande piacere a Radio Firenze Viola un agente intermediario, grande esperto del calcio croato come Vincenzo Cavaliere. Vincenzo, grazie di aver accettato il nostro invito e buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, io ripartirei innanzitutto da questa eliminazione della Croazia, che rappresenta se vogliamo anche un po' la chiusura per molti degli interpreti di maggior rilevanza e spicco di questa storia recente della Croazia stessa. Penso a Modric, ma se vogliamo anche il gol di Perisic ha un grande valore romantico, con questa nota appunto di una chiusura con il gol nel finale di Gonçalo Ramos, il gol annullato poi al 13° minuto di recupero. Ecco, dal suo punto di vista, Vincenzo, che cosa rappresenta questa partita anche per questo ciclo di giocatori croati?
3: Innanzitutto presenta un grandissimo dolore, perché
1: certo.
3: Fa veramente specie vedere una Croazia che domina il Portogallo. Cioè, sulla carta il Portogallo credo sia una squadra superiore, per quanto, se parliamo di individualità, però il modo in cui la Croazia è uscita è veramente doloroso e è veramente da piangere. Cioè, io vivo in Croazia e ieri sera è stata una tragedia, cioè, io ho visto proprio grandi bambini piangere, perché dai, se esci quando il tuo avversario è più forte di te, ok, accetti la sconfitta, però in questo modo è veramente brutta. Poi con due episodi, il gol di Ramos è stata proprio una dimenticanza difensiva, un'attenzione che non c'era in quel momento tra Pongracic e Guardiol, cioè, quello fa veramente male. Poi il gol annullato, vabbè, lì ci sta e non ci sta, perché la tecnologia dice che Matanovic ha toccato il pallone, anche se non, il pallone non si vede che cambia direzione. Comunque è un ciclo, sì, che finisce. Adesso la Croazia dovrà ricostruire questa squadra, perché nei prossimi mondiali non ci saranno Perisic, Modric, Kramaric, cioè, forse non so, non mi ricordo qualche altro che ha una certa età, sì, però è un ciclo che si chiude di una grandissima Croazia che è stata protagonista negli ultimi 3 mondiali.
1: Assolutamente, insomma, la Croazia l'abbiamo imparato a conoscere proprio in virtù di questi grandi protagonisti che stiamo raccontando. Sentivo che Perisic ad esempio è diventato il miglior marcatore in un mondiale nei mondiali per la Croazia. Sicuramente, insomma, giocatori che hanno fatto un pezzettino della storia di questo paese. Si parlava anche di disattenzioni difensive in occasione del gol di Ramos, che poi ha condannato la Croazia. parlando invece di prestazioni difensive, Pongracic è stato un titolare in questo mondiale, ha saltato solo la partita con l'Inghilterra. Il giudizio sul suo mondiale qual è?
3: Ma a me è piaciuto Pongracic, soprattutto ieri sera, secondo me ha fatto una partita importante, sempre presente, ha spinto la squadra anche da dietro per uscire dall'area di rigore, è stato sempre preciso. Ieri sera io credo che l'errore più grosso sia stato quello di Guardiola, perché era dietro l'attaccante, poteva mettere un po' di più il corpo, certo, perché Pongracic ce l'aveva alle spalle, quindi faceva fatica a vedere l'inserimento. Comunque Pongracic ha dimostrato, secondo me, di essere un giocatore di alto livello, perché ha fatto un mondiale veramente buono.
0: Se vogliamo, Vincenzo, può anche essere un modo appunto per un po' anche rilanciarsi in ottica club, in ottica fiorentina, perché comunque chiaramente in un contesto come quello della Viola dell'anno scorso è difficile trovare un singolo che si è salvato da un punto di vista di prestazione. Alla fine il collettivo ha salvato la Fiorentina, però anche Pongracic, considerando anche, insomma, parliamo di un classe 97, un giocatore
1: anche che ora deve... potrebbe essere all'ultimo mondiale volendo,
0: siamo, certamente, o comunque diciamo l'europeo potrebbe essere, se vogliamo, anche la conclusione ad alto livello della sua carriera, però ecco, può anche essere un buon antipasto, no, Vincenzo, per una stagione in cui vederlo anche sull'altare della continuità offrire prestazioni più performanti.
3: Certamente, guarda, sai, l'anno della Fiorentina è stato un anno sfortunato, capitano questi anni, fortunatamente si sono salvati. Io mi ricordo, se andiamo indietro, vi ricordate la Sampdoria che aveva cominciato la stagione in Champions League e poi è retrocessa, andava tutto storto ed era una bellissima squadra quella, una squadra forte, una squadra equilibrata. Cioè, io ho visto la Fiorentina dal vivo quest'anno contro il Rakov, sembrava veramente una squadra messa lì una settimana prima, però poi dopo quella partita hanno fatto bene, hanno vinto, non hanno perso, hanno pareggiato partite importanti, quindi si sono salvati anche con un po' di anticipo, no? Rispetto a quello che tutti pensavamo.
0: Prima di tornare un attimo sulla Fiorentina, un'altra curiosità a proposito di giocatori che Vincenzo Cavaliere segue da tantissimi anni: quanto c'è anche di orgoglio personale per comunque aver visto anche a questo mondiale protagonista con tre presenze Andrej Kramaric, che ormai sta continuando nella sua striscia clamorosa di stagioni in Bundesliga in doppia cifra, se escludiamo il 2021-22, di fatto sono 9 stagioni appunto in 10 anni in doppia cifra in Bundesliga, che è un campionato tutt'altro che banale, soprattutto per gli attaccanti, perché poi sotto questo punto di vista non c'è tutta la capacità prolifica che ci sono in altri campionati, quindi chiedo, insomma, che soddisfazione al di là del risultato poi finale è stata vederlo ancora, però oggi giocatori di una certa esperienza, un classe 91 comunque ancora ad alto livello.
3: Sì, purtroppo non è partito da titolare, non ha giocato tanto in questo mondiale perché ha un infortunio, ha stretto i denti, si è allenato tutti i giorni, però ha tanto dolore, infatti adesso quando torna in Croazia credo che bisognerà fare un piccolo intervento. Però sì, un grande orgoglio, sempre protagonista, ha portato la Croazia ai mondiali in Russia con 2 gol fondamentali nella partita contro l'Ucraina. Sì, è un giocatore incredibile, con un'intelligenza calcistica e tecnica superiori, altrimenti non avrebbe fatto per doppia cifra per 9 stagioni di fila. È un leader in campo, dispiace che la Croazia non poteva soffrire di lui dal primo minuto e per ogni partita.
1: Vincenzo, prima di andare sulla Fiorentina, parlando ancora della Croazia, gruppo abbiamo detto abbastanza in là con l'età, con tanti protagonisti che vanno sopra i 30 anni, c'è però un giovane, Luka Vucevic, che peraltro è stato acquistato dal Tottenham, quindi insomma lo vedremo nella prossima stagione sotto la guida di De Zerbi, è il più giovane di questa nazionale, un classe 2007, un difensore centrale che ad Amburgo ha fatto molto bene, peraltro segnando anche 6 gol, che si può dire di questo ragazzo? Sembra uno dei nuovi nomi della Croazia, di quelli a cui dovremo abituarci per le prossime stagioni.
3: Guarda, ero a cena ieri sera con il padre.
1: Ah, ecco. Che tra l'altro ho visto è un ex giocatore anche lui, perché ho visto una famiglia, sì, di ex giocatori.
3: Sì, sì, il fratello ha giocato nell'Amburgo e torna quest'anno, Mario torna quest'anno dopo una squalifica di 4 anni per doping, una squalifica molto molto controversa. Sì, questo ragazzo è, dal punto di vista fisico e tecnico, è un fenomeno. Forse gli manca un po' di velocità, però l'intelligenza all'età, a quell'età che ha, l'intelligenza calcistica che dimostra è incredibile. Non rimarrà al Tottenham, perché sicuramente lo prenderà il Brighton. Credo che siano proprio alle firme dei contratti, comunque alla conclusione dell'affare, però lui sarà un protagonista della Croazia a venire, senz'altro.
0: Vincenzo, questo mondiale formato extra large, da un punto di vista del mercato e degli effetti collaterali sul mercato, sta dimostrando che si può sempre di più trovare qualità, competenza in giro per l'Europa e per il mondo, o rischia di confondere ancora di più, se vogliamo, e di rendere ancora più fondamentale la competenza nel distinguere tutto questo talento che vediamo su vetrine che prima erano invece come le coppe europee, del resto, appannaggio di meno squadre e quindi anche di meno giocatori?
3: Beh, ma sicuramente quando i giocatori sono esposti a livello mondiale l'attenzione cresce. Io credo che confusione non ce ne sia, perché chi fa il lavoro dello scouting deve essere competente, deve saper valutare bene i giocatori. Guarda, per me è una cosa positiva, perché comunque si allarga la possibilità di farsi vedere, si dà la possibilità a squadre minori di fare risultati importanti. Guardiamo il Paraguay, che ha fatto, certo, un grande mondiale, e credo che il portiere del Paraguay sia nell'ottica del Torino, no? Se non, sì, sbaglio, sì, se avevo letto una roba del genere.
0: Sì.
3: Sì, forse se il Paraguay non avesse partecipato ai mondiali, questo ragazzo forse non sarebbe nel radar del Torino. Dico forse, però confusione non se ne crea. Sì, ci sono delle partite che sono un po' dove ci sono squadre cuscinetto, però dai, è una cosa normale. La cosa che mi fa specie è che l'Italia non partecipa a un mondiale da 12 anni. Figuratevi quanto sono vezzeggiato io in Croazia, che è una nazione di 3.700.000 abitanti, dove io vivo, cioè, mi prendono in giro dalla mattina alla sera. Io dopo la partita con la Bosnia non potevo uscire di casa per 10 giorni.
0: Anche perché, voglio dire, in questi 12 anni poi, mentre l'Italia, sì, ha vinto l'Europeo, ma poi si leccava le ferite per tutto il resto, il movimento croato è esploso, e mi sembra, Vincenzo, che ci sia anche, è vero, da dover gestire la chiusura del percorso di tanti giocatori, però alle spalle mi sembra che, appunto, Fabio parlava prima di Vuskovic, lo stesso Baturina, ma tanti altri, se vogliamo, under 23, che possono comunque prendere un testimone molto complesso da gestire, però comunque dando continuità a un movimento che, insomma, non si interrompe nel lanciare e portare fuori anche dalla Croazia talenti di stagione in stagione.
3: No, ma sì, la Croazia ha sempre talenti importanti in tutti gli sport. C'è una nazione davvero incredibile, perché eccelle a livello mondiale in tanti sport. Sì, ci sono i giovani che arrivano, come Vuskovic, come Baturina, non dimentichiamoci il 2007 dell'Udinese, Mlacic,
0: certo.
3: Matanovic è un 2002 o un 2003, se non sbaglio. Cioè, i giovani arrivano, c'è Sucic che è un 2003, uno Sucic e l'altro Sucic 2003. Nell'immediato futuro però non vedo i grandi giocatori che faranno la grande differenza, come Modric, come Perisic. Secondo me faranno fatica ad arrivare a quel livello di competitività.
0: Vincenzo Cavaliere, sempre un piacere, buona giornata, buon lavoro, buon mercato e alla prossima.
3: Grazie anche a voi, buona giornata e buon weekend.
0: Grazie davvero, grazie davvero a Vincenzo Cavaliere, che comunque ha dato un feedback direi positivo su Pongracic e insomma su quell'occasione specifica poi
1: ha dato la colpa a Josko,
0: perché probabilmente anche lì, guardandolo anche da altre prospettive, certo che in quella zona c'era anche Pongracic, certo che anche una sua corresponsabilità, però effettivamente siccome Pongracic non vede, se ricordo sì, certo, bene, non vede arrivare Gonçalo Ramos, mentre Gvardiol lo vede, forse un'opera di disturbo poteva essere più facilmente portata avanti da Gvardiol, che non toglie Pongracic in area, non sappia marcare, cioè non c'era bisogno di Gonçalo Ramos per corroborare
1: come
0: un punto di vista, ecco. Comunque, detto che sarebbe bello essere croato, perché comunque da calcisticamente parlando e non solo, in quelle zone dell'Europa è tutto un lanciare talento, ma voglio dire quanto sarebbe bello essere sloveno, che hai Pogacar da una parte, Doncic dall'altra, hai goduto di Ilicic fino a pochi anni fa a livelli strabilianti, alla fine sei uno stato di pochissimi milioni di abitanti.
1: Con calma, sì, cioè, io ho grande fascinazione per i fratelli
0: non ti piacerebbe
1: balcanici.
0: Essere...
1: Però insomma due o tre campioni li abbiamo anche noi ultimamente, sì, è vero, non ora... nel calcio, però abbiamo Sinner, abbiamo il buon Kimi Antonelli.
0: Però siamo 60 milioni, dico quello.
1: Ah,
0: cioè,
1: sì, no, senza dubbio.
0: Cioè loro sono 2-3 milioni in proporzione.
1: Guarda, sto leggendo adesso un libro o biografia sul buon Drazen Petrovic, a proposito di croati, figli di Zagabria, ma figli un po' di quella multiculturalità.
0: Sofferta.
1: Sì, sofferta, ma che è parte poi della vita di tutti i Balcani, perché tante famiglie balcaniche poi hanno, ne so, la mamma bosniaca, il babbo croato, o così andando con le varie nazionalità. Ed è un libro molto bello, in cui è presente tanto lo sport, è chiaro, il libro che racconta di uno sportivo, ma che ti fa capire quanto lo sport poi è presente nella vita di tutti i giorni di queste persone, cioè di questi popoli, e poi si vede anche dai risultati sportivi, perché pallanuoto, pallamano, basket, calcio, volley, sono forti praticamente in tutto.
0: Belgali a destra.
1: Belgali a destra.
0: Nuno Tavares a sinistra.
1: Bello Nuno Tavares.
0: Bella soluzione per i terzini. Dodò e Gosens, per un motivo o per un altro, non possono più dare garanzie. Allora, è Ilia Jeremy, però farò la stessa battuta che ho fatto a una collega con cui ho parlato ieri dell'argomento Nuno Tavares. Più quasi, via. Comunque siamo lì. I milioni richiesti dalla Lazio che le presenze medie di Nuno Tavares in Serie A negli ultimi due anni. Ora,
1: 23 e 23.
0: Bravissimo. Siccome la Lazio chiede un ventello, e queste 23 presenze che ha fatto Nuno Tavares non è perché ha preso 10 giornate di squalifica, no, o perché è andato a fare un viaggio di 3 mesi, ma perché è rotto, è un altro injury prone. Io sinceramente, prima di spendere un ventello per un injury prone a sinistra, ci penserei un attimo, caro e il mio Elia Jeremy da Massa. Poi, se io mi baso solo sui primi 2 mesi di Nuno Tavares, quando fece credo 7 degli 8 assist collezionati l'anno scorso, cioè per meglio dire 2 anni fa, allora lì siamo stati un po' tutti così ammaliati da questo esterno, sì, portoghese, arrivato anche senza particolari così attese o grande curiosità, e che poi appunto i primi 2 mesi fu devastante. Però
1: fisicone,
0: fisicone forse,
1: se regge fisicone,
0: il problema vero è quello. Matt, andiamo a prendere Pellegrino o Pecigrino, come direbbe qualcuno. È un ariete lì davanti, reparto da solo, perfetto per il 4-3-3. Il che però Matt vorrebbe dire vendere Ken. E io, sai che al di là del mio 18 luglio per la cessione di Ken, in realtà spero di sbagliarmi in tutto e per tutto. Benve, settimana prossima c'è Brasile-Norvegia. Io te lo dico, occhio, occhio.
1: Ma occhio per chi?
0: Occhio per il Brasile. Lui, secondo me, pensa, fiuta il colpaccio scandinavo.
1: Io l'avevo già fiutato con gli amici del Sollevante, e non ci siamo andati così lontano. Ora, il Brasile non gioca un calcio particolarmente bello, non ha dato segnali di grandissima solidità, ma poi passa il turno.
0: Che è un dettaglio.
1: Come ha detto Ancelotti, no, io ho ben chiaro, ho ben chiaro quello che bisogna fare, ovvero vincere la partita. Giocare bene, certo, aiuta, ma... grande, grandissimo Arletto.
0: Quel passaggio, quei 30 secondi mi hanno fatto volare.
1: C'è da dire, bellissimo. Guarda, lo sai cosa ho pensato dopo le parole d'Ancelotti, dopo aver visto un po' le partite di questo mondiale, dove è evidente c'è meno organizzazione rispetto alle partite dei club, le nazionali più deboli tendono a chiudersi molto, a stare molto con blocchi bassi, cercare di intasare gli spazi, ci sono le nazionali forti, fanno tanto palleggio, tanto possesso, ma poi difficilmente trovano uno sbocco. Pensavo, lo sai chi sarebbe stato perfetto come CT della nazionale italiana?
4: Vai,
1: ha scelto un altro tipo di azzurro, un celeste, dai, è andato a Napoli. Sarebbe stato perfetto, perfetto.
0: Peraltro
1: perfetto.
0: Annunciato proprio oggi.
1: Eh sì, con anche il tweet o leaks di signor Aurelio De Laurentiis, che ha detto benvenuto Max, annunciando appunto l'arrivo di Max Allegri al Napoli. Però mi rimane l'idea che per il calcio che si gioca in mondiale o in generale nelle competizioni internazionali, uno all'Allegri, che sa gestire il gruppo, sa relazionarsi con i campioni e sa fare ciccia, sarebbe l'uomo perfetto. Quindi chiediamo a De Laurentiis se si può
0: esonerare
1: il doppio incarico.
0: Il doppio incarico. Come succede peraltro
1: tanti sport.
0: Allora, cari Mr. Fs,
1: è vero, perché siamo
0: così Gabriele Cinefino, in un'era di conflitti e violenza, Piccoli amico dei portieri, mansueto coi difensori, generoso con quello, con quelli della tribuna, visto i palloni che regala loro, è un simbolo di pace e una speranza per un mondo
1: un ramuscello d'ulivo.
0: E poi dice anche Pedro Porro è un ex Sporting. Sì, però io prima, Gabriele, citavo l'esempio dello Sporting, che sul mercato in entrata ha preso Gyökeres dalla B inglese e Luis Suarez dalla B spagnola. Che lo Sporting sia da sempre terra di operazioni di mercato favolose in entrata, non c'è dubbio.
1: Tra l'altro Sporting che ha cambiato logo,
0: Sì, Sporting che
1: tornata
0: ha cambiato logo. Ha
1: un logo molto classico, molto simile a quello dei primi anni del club. Bello, bello.
0: Per esempio, Pedro Porro acquistato dallo Sporting Lisbona, ma lo Sporting lo aveva preso dal Manchester City, quindi diciamo un'operazione un filo più alla luce del sole rispetto a Gyökeres dal Coventry, ecco. Tavares va al Porto, Max, Tavares può andare dove vuole, l'importante è ricordare che per un ventello c'è un valore fisico su cui la Fiorentina in questo momento non può scommettere, perché non ha i 20 milioni spesi dalla Fiorentina, non sono i 20 milioni spesi dal Porto, quindi è un'operazione che ha molto senso più per il Porto che per la Fiorentina, perché il Porto sicuramente avrà il backup, come direbbe Di Nardo o anche Paratici, per poter sopperire a un'eventuale stagione da 23 presenze di Nuno Tavares. Quindi purtroppo per la Fiorentina questo è quanto. Raga, da simpatizzante Arsenal conosco bene Nuno Tavares, giocatore di carta velina, discontinuo, inesistente in fase difensiva, mandato a giocare ovunque e poi smaltito senza rimpianti, benché nel ruolo fino a Calafiori non avessero un granché. Ci ha giocato anche Tomiyasu a piede invertito piuttosto che mettere lui. Io tutti quei soldi per salvare le chiappe di Lotito non li spenderei, ma non credo che ci sarà rischi sotto questo punto di vista, mentre salutiamo le notifiche del dottor Ferri. Leo da Maastricht, le parole di Ancelotti tipiche anche di Allegri, tipici allenatori da nazionali o grandi club che chiacchierano con frasi fatte, eccoci, solo dopo aver vinto, altrimenti non parlerebbero mai.
1: Sì.
0: Sono ovviamente contro questo tipo di allenatore, anzi contro questo tipo di gestore di risorse di livello. Quindi lui dice che Ancelotti, ma anche Allegri, parlano con frasi fatte solo dopo aver vinto.
1: Però capita spesso che vincano, quindi parlano spesso. Come dicevo prima per Ronaldo, io non ho grande simpatia per il personaggio, però poi vai a vedere Armanacco, come diceva il mio vecchio allenatore, e quello parla più di tanti discorsi. Io capisco anche che si voglia, come sempre raccontiamo, un calcio spettacolare, un calcio bello, un calcio che non ti fa addormentare, come alcune partite di questo mondiale dopo 45 minuti. Però ricordo che il buon Nagelsmann, profeta del calcio bello, profeta del calcio moderno, ha perso contro il Paraguay ed ha rassegnato le dimissioni. Quindi poi tutta la virtù che sta nel calcio bello se ne va con i risultati, perché questo è un giochino che, viva Dio, ancora si regge sul risultato finale, che è la cosa più importante, se non altro quando si parla dei professionisti.
0: Poi volevo anche dire,
1: però si può fare un giro sulla pagina di Ancelotti per vedere dove finisce il palmarès.
0: Leo, o quelli che la pensano come Leo, ti dicono, ci credo, guarda che ha allenato.
1: Ma non tutti vincano con i campioni. Cioè, io ricordo un'epoca in cui il Real Madrid era quello dei Galacticos e facevano paura perché c'erano tutti quelli forti, erano nel Real Madrid, ma non hanno vinto una
0: cippa.
1: Anzi, forse hanno vinto di più quando i Galacticos hanno cominciato ad andarsene, chi al
0: Galaxy, essere un po' meno Galactico. No, poi è curioso che ora si sia entrati in un'era, va bene, molto polarizzata, il che mi sta anche bene nel momento in cui questo genera anche dibattito su filosofie, su... Io uso sempre, pur non essendo un cuoco, le metafore delle ricette. Cioè, se per fare un piatto io suggerisco di usare X e Fabio suggerisce di usare Y, mm-hmm, magari alla fine abbiamo fatto tutte e due la pizza. Io l'ho fatta con l'impasto in un certo modo, tu l'hai fatta con un altro, io sopra ci ho messo delle cose, tu sopra ce ne hai messe altre. Il problema è quando arriva il terzo pizzaiolo che inizia a dirti: no, l'unica pizza buona è quella che si fa nel mio ristorante.
1: A ruota di carro.
0: Ecco, quindi io dico, Leo, va benissimo non apprezzare gli Ancelotti o gli Allegri di questo mondo, però stai perdendo di vista qual è lo scopo finale del gioco.
1: Se, e lui ce l'ha invece. Ecco.
0: Per cui io mi tengo stretto, a differenza di chi allena il Lecce, il Parma, la Fiorentina, il Bologna, l'Atalanta, che ha altri obiettivi, mi tengo stretto che se, come ha detto Ancelotti, vieni chiamato dal Brasile, che può essere anche il Brasile più scarso degli ultimi 30 anni, ma sei l'allenatore del Brasile, se vinci il mondiale, grande Ancelotti. Se vai fuori al 128esimo su un gol di ginocchio, per 10 giorni sei il peggiore allenatore del mondo e in Brasile non parlano d'altro se non devi andartene, vattene.
1: Ma cosa disse Allegri prima dell'ultima partita di campionato? Disse: se il Milan si qualificherà alla Champions, e quindi vinceremo l'ultima partita di campionato e ci qualificheremo alla Champions, sarà stata una stagione
0: da
1: che
0: salvare,
1: verrà considerata positiva.
0: Esatto.
1: Se non ci qualificheremo alla Champions, non sarà una stagione positiva e verranno tratte le varie conseguenze dal club, da me e da chi altro. Alla fine dei conti, com'è andata? Il Milan ha deciso di separarsi da Allegri perché il risultato non è stato centrato. Fa parte di questo giochino qua. Ancelotti, 5 Champions League vinte, ragazzi. Una nel 2002-2003. L'altra nel 2006-2007, una nel 2013-14, una nel 21-22, una nel 23-24. Se aver vinto una Champions, almeno una Champions, in tre decenni consecutivi può in qualche modo essere un valore, ecco, io terrei bene a mente questo più che le parole.
0: Comunque, vediamo se...
1: 5 da allenatore, poi ci sono anche le due vinte come calciatore.
0: Ivan, sentir dire che Ancelotti e Allegri sono allenatori sorpassati e sopravvalutati mi fa alzare tutte le sopracciglia e pensare che il mondo è davvero un posto meraviglioso. Ancora un stafavoletta del calcio brutto e vincente. Allegri con il Milan è finito sesto ma viene considerato un vincente. Non capisco perché bisogna distinguere il calcio in giochisti e risultatisti.
1: Come questo nemmeno io.
0: I risultati li fanno entrambi, solo che in un caso si gioca da far schifo, quindi bisognerebbe parlare di giochisti versus non giochisti. Ora però, Adrian, cioè, Allegri è vero, ha finito male la sua stagione col Milan, resta un vincente. Se vai a vedere il palmarès di Allegri, resta un vincente. Poi un vincente che non ha mantenuto la longevità di altri vincenti va benissimo, però se vale per Ancelotti il discorso di dire: hai preso determinate squadre che avevano difficoltà o che negli ultimi anni avevano avuto dei problemi e li hai sempre portati a vincere anche in Europa, deve valere anche per Allegri alla Juventus. Poi, certo, ha vinto meno di Ancelotti, e questo per forza di cose, ci sono allenatori che hanno vinto 10 trofei, 20 trofei, 30 trofei, ma Ancelotti Allegri ha vinto un numero di trofei che non può essere ignorato. L'ultima stagione sicuramente è stata desolante per come si è conclusa.
1: Sì, posso dire, in un contesto che non è che l'anno prima avesse fatto chissà cosa, perché noi parliamo dell'insuccesso di Allegri, certificato dal risultato, ma parliamo di un Milan che comunque veniva già da una stagione difficile, aveva già questi problemi di dirigenza che stiamo vedendo anche adesso. Quindi, insomma, sì, sicuramente non per giustificare Allegri, che non ha centrato il traguardo e quindi non può essere soddisfatto. Il Milan l'anno scorso era arrivato ottavo, quindi non è che si sta parlando di una squadra che andava come un treno, è arrivato Allegri e ha rovinato tutto.
0: Comunque io ribadisco anche Adrian, per me non esistono differenziazioni, esistono gli allenatori, poi ci sono allenatori anche lì, cioè tu quando vai a mangiare in un ristorante ti metti lì a fare tutta la disamina sul cuoco, cioè
1: a 100 euro,
0: ecco, sì, però dico sul cuoco tu dici ok, questo cuoco mi propone una cucina X, questo cuoco mi propone una cucina Y, basta. A maggior ragione c'è una grande differenza, che il mangiare è un qualcosa di sopravvivenza, il giocare a calcio e fare un gol più degli avversari è una questione di missione, cioè non è sopravvivenza, è inserita all'interno delle regole del gioco, quello che fa la differenza tra raggiungere o non raggiungere un obiettivo. E peraltro questo vale anche per chi deve salvarsi, cioè chi si salva come Di Francesco per esempio con una proposta di un certo tipo, e chi negli ultimi anni, come può essere stato per esempio, citiamo, che posso dire, D'Aversa, che propone un altro tipo di calcio. Entrambi hanno salvato Torino da una parte e Lecce dall'altra, senza bisogno di mettersi lì a fare troppe specifiche. Per cui io ribadisco, per me non esiste distinzione tra giochisti e risultatisti, esiste la distinzione come esiste tra chi va a mangiare in un ristorante e chi in un altro. Solo che nel calcio, così come succede anche con tutto il resto, non c'è libertà di essere quello che uno vuole. Cioè io voglio essere un allenatore che sta col blocco basso, ma perché tu amante del blocco alto devi venire a rompermi le scatole? Poi neanche tu allenatore, tu amico che scrivi dal divano o che guardi le partite dal bar. Cioè come disse il dottor Ferri ai tempi di Pioli, che competenze calcistiche ha uno per dire Allegri devi giocare con la difesa a 60 metri dal portiere, voglio dire. Però il calcio va in questa direzione, ma in realtà la vita va in questa direzione. Ancelotti piaccia o non piaccia, così come Allegri sono vincenti. I giochisti spesso non vincono mai. O come mai, dice Davide Forza Viola. Però anche questo, Davide, non è neanche vero.
1: Non è vero nemmeno questo. Cioè, nel senso, Guardiola ha vinto, bravo, tantissimo. Ecco. Guardiola è un vincente che ha avuto una proposta di calcio affascinante, bella, che è mutata nel corso degli anni, che è partita da un calcio di grande possesso. Poi anche lui stesso, io sentivo l'altro giorno proprio parlare Guardiola di alcuni aspetti della sua metamorfosi necessaria per dare un contesto ai giocatori del City, ad alcuni giocatori del City più confortevole, perché è chiaro che lo spartito che suonavano Xavi, Iniesta e Busquets non può essere lo stesso che suona il Manchester City, proprio per differenza di uomini.
0: Poi scusami Feb, domanda, ma Luis Enrique è un giochista? Cos'è Luis Enrique?
1: Luis Enrique rientra sì un pochino tra i giochisti.
0: Quindi dovrebbe essere l'eccezione suprema all'assunto i giochisti non vincono. Avendo fatto back to back di Champions.
1: Avrebbe vinto, sì.
0: Poi per esempio Arteta io non lo considero un giochista.
1: Ma non lo è.
0: Però non me

0: far mettere in pratica Vinicius Junior le doti da Vinicius Junior. E per esempio, visto che si parla per la Fiorentina di Noah Lang, Noah Lang è uno che probabilmente come mezzi potrebbe anche guardare a Vinicius Junior, ma probabilmente ha una testa che lo porta ad aver cambiato tre squadre negli ultimi anni, essere passato dal Bruges all'Olanda, poi in Italia, poi in Turchia, e ora non sapere cosa voler fare da grande, al punto da essere una riserva anche dell'Olanda. Allora, siamo a 8 minuti dal gong, quindi vorrei gestire anche con Stefanino e WhatsApp audio per il gran finale, quindi mi dica lei, dottor Cherubini, quanti mandarne, come mandarne, se mandarli, eccetera eccetera. Arteta confronta ad Allegri e il re dei giochisti. Vabbè, allora io accetto le tue definizioni. A me non interessa né parlare di giochisti risultatisti, a me piace vedere il calcio, poi io i miei gusti. A me piace tantissimo vedere il calcio di Flick, ma piace tantissimo anche vedere il calcio di Allegri. Mi piace vedere il calcio di Grosso, ma mi piace vedere anche il calcio di Massimiliano Alvini. Cioè, sinceramente, mettermi lì a dire sì, ma tu sei giochista, sì, ma tu sei filosofista, sì, ma tu sei blocco bassista, non mi interessa, non me ne frega, mi stanca, devo dirti la verità. Però rispetto chi invece vuol mettersi lì a discuterne. Con Messi e Neymar cosa hanno vinto? Paris Saint-Germain credo sia riferimento, va bene. Il Milan lo scorso anno aveva una rosa che valeva anche meno della quinta posizione, per non parlare della società che fa concorrenza a quella della Fiorentina. Questo è Ivan, che quindi
1: difende Allegri, diciamo, tra virgolette.
0: Passa il porro, por favore, hermano. Questo lo scrive Crista Campi.
1: Però attenzione, il porro.
0: Occhio alla penna. A me Belgali sembra un trappolone, scrive Lorenzo, non mi convince per nulla. Pedersen del Torino sta diventando uno da attenzionare, che io invece Lorenzo non prenderei mai.
1: Mai, ecco, benissimo. Opinioni, punti
0: opinioni,
1: di vista,
0: sempre,
1: vedete,
0: sempre,
1: se ne può avere
0: sempre,
1: anche il riverso.
0: A bizzeffe. Ale, i che vu aspetta
1: te
0: a dire che si è preso Torsvet, Brody. Così, no, non so più. L'unica cosa che mi viene da dire, probabilmente con Brody si riferiva ad Adrien Brody,
1: il grande Adrien Brody,
0: attore che abbia vinto 2 premi Oscar, se non addirittura 3, non lo so.
1: Vuoi che controlli?
0: Ma sì, dai, sicuramente
1: Adrien,
0: sicuramente ne ha vinto uno per Il Pianista,
1: che non è Rabiot, però mi dici.
0: Non è Rabiot.
1: Adrien sì, ma non Rabiot.
0: Soprattutto Ale scrive Brody con la I, ricordiamo, Brody con la Y,
1: come Vieri.
0: Vieri,
1: esatto, bravissimo. Brody, Vieri.
0: Brody, Adrien Brody. Credo
1: allora,
0: 2 o 3, non ricordo.
1: Confermo, 2 Oscar, uno nel 2003,
0: Il Pianista,
1: miglior attore.
0: Bene.
1: E l'altro nel 2025, sempre come miglior attore.
0: Quindi mancava un Oscar
1: The
0: nel
1: Brutalist.
0: The Brutalist. Quindi in quei 22 anni centrali non aveva vinto un altro Oscar.
1: E comunque, insomma, 2 Oscar, c'è cioè chi non ne vince nemmeno
0: non
1: uno.
0: Non c'è dubbio, saluti. Anche lui, però, occhio, perché ci sono gli attori giochisti e gli attori risultatisti. Quindi Adrien Brody, che ha fatto anche film molto impegnati nella sua storia, come funziona? Cioè, lo consideriamo comunque un
1: giochista,
0: vincente?
1: Però ha fatto anche King Kong di Peter Jackson, ad esempio.
0: A volte,
1: grande intrattenimento.
0: Poi anche lì, fai tanti film e vinci tanti Oscar, però allora sei longevo, quindi punti anche sulla massa, sulla quantità, quindi è più facile vincere gli Oscar, che a un certo punto per sfinimento.
1: Devo dire, devo recuperare Asteroid City, che ha fatto con la regia di Wes Anderson, che non ho visto. Quindi.
0: Se ne parlerà nello speciale vincenti, giochisti e risultatisti a Hollywood.
1: Wes Anderson è un vincente, ad esempio? Ma
0: ecco, secondo me Wes Anderson potrebbe essere inserito nella schiera dei giochisti.
1: Sì, secondo me è un giochista.
0: Ti metti a guardare Grand Budapest Hotel senza preparazione, con tutta quella simmetria, e inizi a dire vabbè, ma l'ha fatto per fare un esercizio di stile, dai, non per raggiungere un risultato.
1: Però vedi, non ha mai vinto un Oscar se non per il miglior cortometraggio, la meravigliosa storia di Henry Sugar, quindi
0: capito?
1: Giochista
0: non vincente, quindi potrebbe essere il De Zerbi del cinema.
1: Questo è Anderson De Zerbi.
0: No, che poi ora viene attaccato perché ha fatto un mercato in 3 giorni, ha preso 2 centrocampisti, ci ha speso 190 milioni di euro il Tottenham.
1: Io ho visto invece l'attacco a Tonali, perché dice non ha capito niente, doveva andare a un'altra squadra.
0: Certo, ovviamente sempre tutto
1: sempre,
0: fatto dal,
1: esatto,
0: dal divano,
1: certo,
0: di casa,
1: esatto, bravissimo,
0: sorseggiando una granita. Ogni ristorante ha bisogno del cuoco giusto, viva Max e Carletto, ma per la Fiorentina uno chef bravo a gestire campioni non avrebbe molto senso. Ciocco da incubo.
1: Beh, questo può essere vero, questo può essere
0: assolutamente
1: vero.
0: Arteta fino a gennaio era abbastanza giochista, poi si è ricordato delle ultime due stagioni e si è messo più sulla presenza, anche se giocare con Odegaard, Saka, Eze, Martinelli e Gyökeres è abbastanza

0: offensivo. Mm-hmm. A me non piacciono, aggiunge Leo, gli allenatori che ti dicono conta vincere anche giocando male dopo che hanno vinto. Non è questione di giocare bene o no. Chi sobbalza e pensa che il mondo sia fantastico sentendo Ancelotti e Allegri può stare tranquillo perché non ha ascoltato bene. Comunque forza Norvegia, saluti Leo. Però Leo, per me qui fai un esercizio un po' di disonestà intellettuale, perché dal tuo punto di vista Allegri e Ancelotti parlano solo dopo aver vinto. La realtà è diversa. Ancelotti parla prima di aver vinto, perché qui fa un esercizio, ti ripeto, secondo me un po' disonesto, perché tu confondi per il Brasile l'importanza di aver battuto il Giappone con l'importanza di vincere il mondiale. Te l'ho ricordato prima Fabio, lui ti dice il mio obiettivo è vincere il mondiale, mi chiedono di vincere il mondiale. Se no fai paragoni il Brasile con un turno superato di Conference, non è la stessa cosa. Io guarda, su questo proprio non ti seguo neanche di un millimetro. Anche perché parliamo del Brasile, sai, sulla Fiorentina, voglio dire, parlare è come se la Conference dell'anno scorso interessava solo a noi per Benvenuti in Conference, a qualcuno da casa, poi per il resto era un scappiamo dalla Conference, perché se giochiamo anche il giovedì non riusciamo ad avere la meglio del Pisa, del Verona e della Cremonese. Allora lì uno poteva anche soddisfare, diciamo, i propri desideri superando un turno e dire vabbè, siamo grandi, abbiamo superato lo Jagiellonia di Pululu. Sul Brasile, sulla Juventus, ma chi ha mai detto che vincere, che superare un turno per Ancelotti è una roba da flexare, come dicono quelli bravi? Cioè, no, non ti seguo per niente. Ovviamente sei libero di tifare Norvegia o gufare il Brasile.
1: Penso si possa simpatizzare Norvegia tranquillamente. Ecco.
0: Marco dice: forse parlava di Martin Brody, protagonista dello Squalo. Brody, era tempo che non sentivo questa cosa. Divertente e un po' old style. Devo dire, Luca ha centrato un altro passaggio. Poi, secondo Stefano 69, alla Fiorentina manca un centrocampista dinamico, intenso e aggressivo come Jens Kastrup del Borussia Mönchengladbach. Un incrocio da Frendrup e Barella, così lo definisce lui. Andrea 61, Benve, ma per la prossima stagione ci sarà un Benvenuti Anywhere? Non lo so Andrea, ci penseremo. Io l'unica cosa che posso dirvi, ora ve la vado a controllare, mm-hmm, perché voglio essere preciso, è che siamo distanti poco, questo ve lo posso dire per certo, ma mm-hmm, veramente poco, dall'inizio dei primissimi turni preliminari di Conference.
1: E questo è molto bello.
0: Questo è molto bello, al punto che posso dirvi che il primo turno di qualificazione alla Conference League 2026-2027 è in programma tra 6 giorni, il 9 luglio 2026.
1: E noi ci saremo?
0: Noi ci saremo con i nostri inviati. Vi cito alcune squadre che quest'anno però appunto non riguarderanno la Fiorentina, vado in ordine sparso.
1: Il 7 si comincia tra 4 giorni,
0: probabilmente c'è un anticipo, allora
1: perché
0: avranno...
1: c'è la Fiorita e scende in campo contro una Strassen Luxemburg,
0: gioia pazzesca. Tra
1: forza
0: l'altro
1: la Fiorita,
0: ci
1: ovviamente
0: sono due squadre sanmarinesi, perché c'è anche l'associazione calcio Virtus.
1: Perché mi dicevi
0: poi
1: cosa?
0: Ci sono alcune squadre di Gibilterra come l'Europa FC e il St. Joseph's, poi c'è il Bate Borisov,
1: il
0: per esempio
1: Borisov.
0: Poi abbiamo il Santa Coloma di Andorra, lo Shkendia, la Dinamo Tbilisi, il Torpedo, la Torpedo Kutaisi. Poi abbiamo Konyaspor, squadra Normaz, squadra gallese, l'Elbasani albanese, l'FC Levadia, l'Infield, l'Egelman, lo Žalgiris lituano, e poi a salire fino ai meravigliosi Stjarnan islandesi, che sono arrivati terzi in campionato.
1: Mi piace l'odore del napal al mattino.
0: E ci saremo con i nostri inviati. Tra l'altro scopro da Wikipedia che c'era un'altra partita in programma, il 7, cioè gli albanesi dell'Elbasani contro il Bate Borisov.
1: Sì, ma l'avevi detto, c'era il Bate Borisov.
0: Però
1: in
0: non
1: campo.
0: Mi ricordavo il 7, quindi anche loro anticipano. Sì, poi ci sono un paio di partite, l'8 e poi ovviamente, insomma, il tutto si svilupperà soprattutto il 9, e ci saremo con lo speciale chi si compra con Conference Benvenuti e quant'altro.
1: E quant'altro.
0: Chiudiamo con la raffica di uno sbadigliante Stefanino.
1: E
0: io dico tutto, Stefanino, dico tutto.
2: Buongiorno Benve, buongiorno Fabio. Beh, certo che se al posto di Torsved riuscissimo tra virgolette a sbolognare o Fabian o Som, o anche meglio tutti e due, ci andranno a guadagnare. Non arriva un fenomeno, ma sicuramente un buon giocatore e anche molto utile, di cui mi colpisce molto la voglia assoluta di venire a Firenze, che non è scontato. Poi volevo chiedervi se vi risultano questi nomi: Thiago Almada, due terzino dello Strasburgo, Thiago Gabria del Lecce e Yashari del Milan. Se per caso vi risulta qualche contatto e se sono nomi che a voi piacerebbero, insomma.
3: Ciao, buongiorno. Io ho acceso un po' in ritardo. La prima frase che ho sentito dai Bembe è stata: facciamo tutti uso di sostanze stupefacenti.
1: Esattamente.
3: Allora ho detto: Madonna buona, che è la puntata e la il pubblico in sala e in sala in studio. Perché stanno combinando? Non dovevo andare anch'io.
4: Doppio buongiorno alla doppia F di Radio Firenze Viola. Conosco Monaco di Monza, conosco Gran Premio di Monza, Costata di Monza, ma no, allenatore di Monza. Vabbè, continua il mondiale di Pisa con Ebischer.
1: È vero.
0: Juric. Ed è vero, su Ebischer, rappresentante del Pisa, come insomma, altre realtà hanno rappresentanti al mondiale ancora in corsa, realtà insospettabili rispetto alla Fiorentina.
1: Tantissimi giocatori dalla Championship, ragazzi. Campionato. Stavo guardando l'anno scorso, ieri, non so perché l'anno scorso, cioè tantissimi giocatori dalla Champions.
0: Tra l'altro, guarda, ho scoperto ieri, e poi chiudiamo, che un broadcaster italiano, Como TV, si può dire tanto, trasmetterà la Serie B inglese per il 26-27. Quindi consiglio per tutti gli amanti, c'è la possibilità, quest'anno no, l'anno appena concluso no, quest'anno invece vuole sta a cominciare sì. Per uno che vuol vedere Nestor Irancunda, dovesse rimanere lì, c'è Maggio. C'è un ultimo WhatsApp audio proprio sul gong, poi siamo lunghi se no. Vai.
5: Oh belli soi Jack. Grande domanda Jack. Così a bruciapelo, paragone della trade agghiacciante fatta tra Boston e Philadelphia, cioè agghiacciante per Boston a mio avviso. Paragone calcistico, cosa tipo, che ne so, giocatore per quanti milioni?
0: Oddio.
5: E poi bello Brody. Oh Brody, yeah.
0: Questo è difficile,
1: no, più che altro perché non ha avuto niente in cambio Boston.
0: Allora diciamo, Jaylen Brown è andato ai Sixers, Paul George scelte tra un po' sono andati ai Celtics. Allora, Paul George potremmo considerare un vecchio santone del calcio.
1: Callejon.
0: Facciamo un Callejon più magari alcuni giocatori della cantera, perché sennò le scelte nel calcio non hanno senso. Callejon magari nel penultimo anno al Napoli, non proprio quando era la Fiorentina, penultimo anno al Napoli, scambiato per Jaylen Brown, diciamo un bel giocatore.
1: Beh, MVP delle finali.
0: MVP delle finali, ora stavo per dire Harry Kane, forse un po' troppo. Scendiamo un po' di livello. Magari per un... Non è facile nel calcio, non è per niente facile trovare un...
1: Facciamo così.
0: Pulisic. Quindi Pulisic.
1: Capitan America.
0: Pulisic scambiato per Callejon nel suo penultimo anno al Napoli. Ecco, questo è...
1: quello che ci è venuto negli ultimi due minuti di trasmissione.
0: Siamo lunghissimi, grazie al dottor Ferri.
1: A lei.
0: Che ritroviamo nel weekend, così come il sottoscritto, uno sabato, uno domenica. Grazie Stefanino, Viola amore mia adesso. Ciao.
1: Gol.
0: Ciao.
6: Radio Firenze Viola.
7: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei Viola dentro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene. Il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic. Il tatuaggio per il fiorentino vero. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e ricordi.

0: Makeup Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi da lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
0: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
2: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Ma buon pomeriggio, ci siamo.
7: Nero verdi, siamo forti.
6: E questa è la nostra sigla, Nick sì. E Nick.
7: Buon Radio pomeriggio Firenze a Viola. Tutti, buon pomeriggio a tutti.
6: Niccolò Ceccarini, ciao Cecca.
7: Eccolo là, Niccolò Santi, prossimo protagonista del Festival di Sanremo.
6: Grazie,
7: De Martino
6: grazie.
7: Ha scelto Niccolò Santi per suo, diciamo così, gradimento per quanto riguarda naturalmente la presentazione della prossima edizione, che sarà condotta. Sì, esatto, sarà condotta da Niccolò Santi, De Martino, alle interviste Lorenzo Marucci. Immaginate come ci ha messo.
6: In esterno Ludovico Mauro.
7: Agli aeroporti Ludovico Mauro, sì, questo.
6: Ringraziamo Stefano Cherubini al coordinamento tecnico.
7: Anche no, volendo comunque.
6: Vabbè. Però ecco, mi andava di dirlo. E poi ricordiamo i numeri per interagire con noi. 348-7513933, messaggi scritti e vocali. E per intervenire con noi in diretta 055-77-111-71. Questa è la trasmissione più partecipata dell'etere. Cioè voi potete fare quello che volete, intervenire e parlare, interloquire con Niccolò Ceccarini.
7: E questo è un problema, certo.
6: No, vabbè, perché in quest'ora parliamo solo di mercato, di strategie e diciamo andiamo anche un po' a titillare, si dice, no?
7: Titillare, sì.
6: O se no anche a tastare il polso di voi ascoltatori, no?
7: Certamente sì. Volevo solo sapere una cosa, qual era il titolo della puntata di oggi della trasmissione che non ha sigla?
6: Allora, no, questo è un titolo comunque, è un titolo attuale. Som per Torsved, il punto. Ok?
7: Beh, ok.
6: Il punto si intende che adesso con Niccolò Ceccarini in studio cerchiamo un attimo di capirci qualcosa in più.
7: E questo sarà difficile, insomma.
6: No, perché ci pare di capire che intanto oggi ci sia questo incontro tra Fiorentina
7: C'è già stato.
6: Ok.
7: Vorresti sapere com'è andata?
6: Sì.
7: Anche loro vorrebbero sapere com'è andata, cioè coloro che ci stanno ascoltando, anche Cherubini, che comunque è protagonista a suo malgrado di questa vicenda, perché chi ce l'ha venduto, Somma?
6: Il Parma.
7: E quindi chi ce l'ha venduto?
6: Cherubini.
7: L'amministratore delegato Stefano Cherubini, che non è Federico Cherubini, ma comunque ha sempre una parentela con il Parma. No, a parte le battute, c'è stato questo contatto tra le due società, non so se sono visti di persona oppure no. La trattativa è partita, credo che la Fiorentina abbia provato a mettere dentro l'operazione anche la contropartita tecnica. Al momento non possiamo darvi altri dettagli, se non il fatto che si sono parlati e hanno iniziato a parlare, perché il discorso chiaramente non si può risolvere in 2-3 minuti. Per cui è partita la trattativa tra Fiorentina e Sassuolo. Sassuolo per arrivare a un giocatore come Torsved, possibile una contropartita all'interno. Bisogna vedere se quelle che sono le contropartite che la Fiorentina può mettere dentro o ha deciso di mettere dentro sono più o meno gradite al Sassuolo. Questa è la cosa più importante, ecco, centrale.
6: Io volevo capire un attimo le sensazioni, perché il Sassuolo mi sembrava
7: questa è una bella domanda.
6: Inamovibile.
7: Lo so, e anch'io avrei voluto sapere le sensazioni, però non mi hanno detto nulla, purtroppo. Non sono riuscito a capire ancora nulla di particolare, se non il fatto che comunque si sono visti e ora bisogna capire che cosa si sono detti, cioè se effettivamente c'è margine, c'è un margine minimo, c'è un margine abbastanza importante, non c'è accordo su un'eventuale contropartita tecnica, se il Sassuolo continua a chiedere più soldi, perché la valutazione che fa il Sassuolo di Torsved è non meno di 15 milioni di euro.
6: E questa somma quanto vale?
7: Somma teoricamente la Fiorentina ha pagato 15 più bonus, quindi forse con l'ammortamento eccetera sarà un po' meno.
6: 12.
7: Cioè l'ideale potrebbe essere una sorta di ti do somma più 3-4 milioni,
6: okay,
7: e magari la chiudiamo
6: torna,
7: lì.
6: Sì.
7: Questo potrebbe starci, però ripeto, queste sono operazioni che fanno la Fiorentina e il Sassuolo, e quindi dovranno decidere loro, soprattutto il Sassuolo sicuramente, perché non è tanto la Fiorentina che è molto convinta di fare questa operazione forte del giocatore, dipenderà molto anche dall'ok del Sassuolo, che non è così contento di privarsi comunque di Torsved, a maggior ragione magari a fronte anche di una contropartita tecnica, perché non è detto che l'accettino. Ecco.
6: Ma Torsved vuole andare via, cioè lui
7: Torsved
6: si è impuntato...
7: non lo dirà mai che vuole andare via, però non rinnovando il contratto è come se dicesse me ne voglio andare.
6: Quello per forza, che lui scade il prossimo anno nel 2027 e mi sembra di capire che sia da gennaio che lui ormai ha deciso più o meno.
7: Sì, lui diciamo già a gennaio aveva questa mezza idea di poter prendere in considerazione qualcos'altro, ma in quel momento lì non c'erano i margini per fare l'operazione. Comunque il Sassuolo chiedeva addirittura 20 milioni di euro, per cui non si è potuto certo procedere in quella direzione, che magari essere anche una direzione interessante, ma non poteva avere sviluppi, ecco, in tutto questo. Nel frattempo Sinner bene, devo dirti.
6: Sì, come sta andando? Tanto dimmi come sta andando, perché sono miope.
7: Allora, questo però non me l'avevi detto.
6: Non vedo.
7: Questa è una grande esclusiva.
6: Per me sì.
7: Allora, Sinner 4-3 contro si dirà così? Brooksby?
6: Ah, ok.
7: Lo statunitense Brooksby?
6: Ma sono al primo set.
7: Sì, sono al primo set, Sinner 4, Brooksby 3, 0-15, però servizio Yannick. E attenzione,
6: forza,
7: bella giornata
6: Yannick
7: di sole a Wimbledon, tra l'altro si vede anche tra gli spogliatoi.
6: Ecco,
7: sì.
6: Sai che in realtà si dice Wimbledon.
7: Wimbledon.
6: No, proprio Wimbledon.
7: Wimbledon, così?
6: Credo
7: Wimbledon.
6: Di sì, credo di sì.
7: Ho capito.
6: Se volete smentirmi, 348-75-13933.
7: Vabbè, sì. Nel frattempo noi abbiamo già dato Rachmani al Venezia e dal Napoli al Venezia, quindi voglio dire, comunque sia, non sarà più lo stesso storia ormai. Cioè, da quando Rachmani vero ha saputo, cioè quello vero, quello che gioca nel Napoli, ha saputo del nostro trasferimento a sua insaputa al Venezia, e anche il Venezia non sapeva
6: peraltro
7: che stavamo vendendo noi a loro, cioè noi del Napoli stavamo vendendo Rachmani al Venezia, loro erano convinti di prendere quello dello Sparta Praga, in realtà noi gli abbiamo venduto quello del Napoli, che comunque a 7,5 più percentuale bonus percentuale sulla futura rivendita era un grande acquisto.
6: Nel frattempo
7: voglio sapere notizie su Rodrigo
6: Becao. Io leggo che è ancora in prestito a casa in Pasa. Però,
7: rinnovato, scusi,
6: ma
7: là non si scopre mai. Allora lì si scopre solo alla prima giornata o la prima amichevole ufficiale. Non si saprà mai se Becao ancora lì oppure, cioè non l'hanno comunicato quando l'hanno preso in prestito. Figurati come si fa a sapere
6: infatti,
7: ora dove gioca Becao.
6: Ti direi ritorno di fiamma per Becao alla Fiorentina, quasi quasi, no?
7: Ma bello sarebbe
6: come
7: Becao
6: sarebbe?
7: Alla Fiorentina. Becao, meravigliato.
6: Senti, prima di passare ai messaggi volevo chiederti, ma c'è una bozza d'intesa d'accordo tra la Fiorentina e Torsved al di là del Sassuolo? Perché mi sembra la partita sì, a Fiorentina Sassuolo, il giocatore vuol venire.
7: No, con il giocatore non ci sono problemi, vai tranquillo. Te lo dico io che sono un nero verde, quindi
6: appunto,
7: col cuore spezzato, ma insomma. Ecco.
6: Certo. Va bene, allora andiamo sui messaggi. Dunque, intanto
7: è su YouTube roba?
6: Aspetta, perché c'è Nicola della Somalia, vedi? Ci seguono un po' dappertutto.
7: Che dice Nicola?
6: Nicola dice: sono 40 settimane che parlate di Torsved. Non vi siete stancati?
7: No.
6: E
7: perché?
6: Poi volevo chiedere, ma aspetta, la risposta intanto?
7: Ho detto no, non mi sono stancato.
6: Perfetto. Poi volevo chiedervi: ma tra tutti i giocatori in esubero, ce n'è qualcuno che potrebbe davvero essere rivalutato da grosso e poi restare? Blitz, contatto, esclusiva, si sta parlando del 2026.
7: Non lo so quale possa essere rivalutato, penso sia difficile, perché non mi sembra che ci sia questa volontà da parte della società e da parte della questione tecnica, insomma, del nostro allenatore, quindi io non penso che ci sia minimamente la volontà di rigenerare qualcuno dei prestiti. Nel frattempo stanno chiamando allo 055 77 37 111 71. Mi raccomando, chiamate anche per i vostri consigli,
6: sì, per le
7: medici,
6: vostre offerte,
7: le vostre offerte,
6: Teleton 348 75.
7: Noi abbiamo anche delle pentole da vendere nel caso, per cui voglio dire, le pentole di Nicco Santi, certo, sono pentole eccezionali. Adesso se Cherubini ti starà scrivendo chi c'è in linea in questo momento, te dovrai indovinare chi è quello in linea. Io
6: tutto
7: ti dirò il cognome, io ti dirò il cognome a caso.
6: Allora,
7: vai,
6: prova un no, cioè
7: Mario,
6: Stefano.
7: Allora, Stefano da Firenze.
6: Stefano 69, quindi sì, da Firenze.
7: Che conosce tutti i giocatori del mondo.
6: Ah sì, ciao Stefano.
7: Ciao Stefano.
8: Oh, è un piacere sentire tutti e due, Nick, perché mi piacete tutti e due.
7: Però se tu dovessi scegliere, meglio Calamai, che... diciamocelo, eh?
6: Sì, ma non si chiama
8: Calamai,
6: Nick.
8: Calamai, ragazzi, è un grandissimo giornalista, però di calcio.
7: Allora, io mi dissocio. Ho capito, però se si inizia così poi tu ci metti in difficoltà, ci tocca proteggerla a prescindere, anche se magari si potrebbe pensare in maniera diversa. Sto scherzando, ovviamente.
8: Lei è ancora ancorato a il mediano tipo Dunga.
7: Vabbè, ma ognuno ha
8: 50 anni,
7: però magari. Ora Luca è un grande giornalista, per cui via. No, non parliamo degli assenti, ma parliamo dei presenti, ti si sta simpatici.
8: Non fare le domande, se no dopo io ti rispondo.
7: Lo so, ma io pensavo come facevo a pensare che tu dicessi una cosa del genere? Io te l'avevo messa in bocca positiva la risposta, invece tu mi sei andato.
6: No, però scusami,
7: negativo.
6: Stefano, io ti devo un attimo mettere in stand by. Perché scusami, Stefano.
7: Aspetta.
6: Perché c'è Viola Forever da Perugia che scrive: oh giovane, ma i messaggi? E quindi va letto per forza. Vuole che lui. Per forza, scusa.
7: Leggili, no?
6: Tosved, lento come pochi, non buono per una squadra ambiziosa. Viola Forever da Perugia.
7: Allora sentiamo che ne pensa Stefano. Facciamo rispondere Stefano. Allora, mi risponde su Calamai, su di noi.
8: Volevo interpretare la vostra competenza, perché mi piace sentire la competenza di voi giornalisti che fate mercato, perché avete questa, specialmente Niccolò Ceccarini, ha questa falsa modesta di non, dice, ma io di calcio non ci ho preso, se non ci capisce e di molto, è che magari è restio a dare la sua opinione in diretta. Però apprezzo molto quando fa certi discorsi, pochi ma precisi. Quindi io penso che noi tifosi e voi giornalisti che siamo a Firenze da una vita, si sappia i difetti che ha questa squadra, questa rosa nel centrocampo. Ripeto, nessuno è come dire imprescindibile. Sento dire che anche Fagioli, se arrivasse un'offerta di una certa cifra, potrebbe
7: poter... Ma certo, non era imprescindibile Tonali per il Milan a quelle cifre, benissimo, figurati.
8: Però bisogna, per fare un mercato e dare un'idea, l'allenatore avrà bisogno di una base.
7: Sì.
8: Benissimo. Partiamo che Fagioli per un altro anno possa restare.
7: Sì.
8: Quindi, accanto a Fagioli, che è bravissimo nel imbucate, passaggi in profondità, ha il limite della fisicità e nella fase difensiva. Quindi se tieni Fagioli, devi mettere accanto a lui due mezzali che possono
6: più fisiche, sì, sì.
7: E secondo me nella sua testa Stefano sono Ndur e Torsved.
6: Tu dici che allora, in effetti Torsved è quel tipo di giocatore.
8: Ndur e Torsved fisicamente sono tutti delle bestie di 1,90 m. Il problema reale nel campionato, in alcune partite, è che gli manca un centrocampista dinamico, veloce, rapido.
7: Diciamo il Conè del Sassuolo ci mancherebbe a noi.
8: Ascolta, io ho trovato un giocatore tedesco che ha
6: il consiglio degli acquisti per gli acquisti,
8: no,
6: di Stefano,
8: ha partecipato pochissimo, come siccome ha doppia cittadinanza, è mamma, babbo tedesco e mamma sudcoreana, partecipato nella Sud Corea, e si chiama Jens Kastrup.
6: Ok,
8: è un ragazzo di 22 anni che gioca nel Borussia Mönchengladbach, come si pronuncia,
7: Mönchengladbach, sì.
8: Sì. E è una, come dire, è elettrico,
6: ecco.
8: Lo definirei elettrico perché ha, non è tanto alto, 1,78 m, però ha contrasto, ha strappo palla al piede, che vi posso dire, è un incrocio fra un Frendrup nella fase difensiva e un Barella nella fase offensiva.
6: Bene Stefano, grazie per l'aiuto, per il,
7: com'è qui, il gesto,
6: diciamo,
7: scuola della mano, fammi
6: è così
7: vedere.
6: È così,
7: capito,
6: perché
7: cioè
6: abbiamo anche ovviamente dei tempi tecnici, quindi grazie per il consiglio degli acquisti. In effetti la Fiorentina potrebbe puntare su un giocatore un po' più fisico,
7: sì,
6: per stare di fianco a
7: elettrico, diciamo che ha il cambio di passo, credo Stefano volesse dire questo, cioè che ha il cambio di marcia, il cambio di passo, come potrebbe essere Frattesi, parliamoci chiaro e tondo. Frattesi è uno che sta in mezzo al campo, prende la palla e tira subito lo strappo, no? Ti dà l'accelerazione. La Fiorentina in questo ha un centrocampo un po' più compassato, anche nella fisicità dei suoi uomini. Non c'è un brevilineo come potrebbe essere anche Lucas Torreira, no? Che prende parte e va a tutta velocità. La Fiorentina ha molti centrocampisti simili e nessuno che ha cambio di passo, perché quelli che noi abbiamo in rosa non ce n'è uno che abbia il cambio di passo.
6: Sempre per la serie
7: c'è un Barella, non sto dicendo chiaramente Barella alla Fiorentina, però un giocatore che ha quel tipo di caratteristiche, che prende la palla e che a un certo punto accelera immediatamente, va a mettere in difficoltà l'avversario,
6: come peraltro credo cercassero un po' a gennaio. Comunque, sempre per la serie consigli per gli acquisti, ci scrivono di Veretù. Ci vorrebbe un Veretù, dice Francesco.
7: Secondo me quello che dice Stefano è un giocatore ancora più elettrico di Veretout. Veretout non male, però secondo me c'è bisogno di uno che acceleri, che cambi totalmente la marcia.
6: Poi l'intruso viola, questo mi piace, perché praticamente adesso se volete farci leggere un messaggio dovete infamarci a questo punto.
7: Certo, questo assolutamente
6: è il trend,
7: no? Sì, 5-4 Sinner sono
6: bello,
7: posso dare qualcosa,
6: certo, che puoi,
7: posso dire, no, vabbè, 5-4 15-0 serviamo per il set.
6: Bene,
7: noi nero verdi
6: nel frattempo ti leggo l'intruso viola che dice: non lo leggete perché sarà il 60° messaggio che mando, ma nella mia fissa Holm, aspetta, dice, ma della mia fissa Holm non c'è niente? E io non lo so.
7: Non credo, al momento no, casuale c'è un João Mario, però Carnevali lunedì scorso non mi sembrava così tanto entusiasta, cioè non entusiasta per la mia domanda, ma quantomeno non mi sembrava che ci potessero essere degli estremi per fare questo tipo di operazione con la Fiorentina. Un nome, okay, ma non era detto che potesse essere lui.
6: Il sindaco dell'Isolotto, che incontra il sindaco di Grassina, tra l'altro, vero?
7: No, c'è il sindaco dell'Isolotto in diretta?
6: Sì.
8: Certo.
7: E da quando è, scusa, l'Isolotto che è comune? Perché a Grassina non ce l'hanno comunicato.
8: Ascolta
7: un attimo. Si può fare un'operazione in diretta? Se io divento sindaco di Grassina, ci si incontra a metà strada e si conquista Firenze. Che tu ne pensi?
8: La vedo dura per conquistare Firenze, perché c'è vari sindaci.
7: Ho capito, ma noi intanto siamo. Cioè, io vengo dalla parte sud, se tu vieni dalla parte nord e si circondano.
8: Con le truppe ammellate.
7: L'hai capito? Sì. Quindi dici tutto, sindacone.
8: Allora, io vorrei sapere, ma secondo voi la Fipiglia è bloccata? No, perché mi arriva un messaggio che è scritto: è sprofondato la cosa alla Fipiglia,
6: no,
8: bloccato 300.
6: Che è sprofondato?
7: No, che è uno scherzo o lo dici serio?
8: No. Allora, a me mi arriva un messaggio, perché io devo andare in mare.
7: Beato te, in questo senso.
8: È ceduto il manto stradale e quindi è chiusa la Fipiglia all'altezza di Empoli.
6: Sì, Empoli San Miniato.
7: C'è scritto
6: urgente
7: anche su internet: buca tra Empoli e San Miniato?
6: Sì.
7: Ma dove tu vai, scusami, al mare di preciso? Ma allora, scusami, non ti converrebbe fare la Volterrana? Non è la Volterrana, passare dall'interno facendo... Sì, tu devi fare la Firenze-Siena, no?
8: Ma ti farò la Firenze-Siena.
7: E tu esci a Colle Valdelsa, poi tu passi da Montieri...
6: Che stiamo dicendo?
8: No, c'è Franco Montieri, c'è troppe curve.
7: Però tu trovi come da fare Montieri, tu risbuchi lì da Massa Marittima e poi tu arrivi a Follonia e tutto in indietro a Rio Torto.
8: Ma ti farò Cresa.
7: E mi piglia per il culo Niccolò Santi. Non ti ho dato un consiglio giusto.
8: Tutte le strade portano a Rio Torto.
6: Giusto. Questo
7: mi dispiace ora, a parte tutto, che ci sia stato questo inconveniente sulla Fipiglia, anche perché ci sono anche spesso lavori, ora ci manca anche questo.
6: Ma è più facile, visto che le strade portano lì, scusa.
7: Ma volevi qualcosa anche della Fiorentina, oppure al di là del consiglio stradale c'era qualcos'altro che volevi?
8: Il consiglio strada, la Fiorentina, ragazzi,
6: certo,
8: non riesco a capire questa multa da 6 miliardi, diciamo, 6 milioni.
7: Sì.
8: Allora, io volevo una domanda, però voglio fare, ma è comodo che deve vendere anche se ci viene lo stadio poi?
7: E guarda, allora, per rispondere a questa domanda sul fair play
6: finanziario,
7: intanto
6: ringraziamo il sindaco di
7: Isolotto. Ciao sindaco, buon viaggio, un abbraccione,
6: buon Rio Torto.
7: No,
6: ciao.
7: Dicevo, qui bisognerebbe chiamare Marco Bellinazzo che spiegasse molto bene la questione, perché io francamente è una questione che non mi appassiona, lo dico, e quindi
6: io
7: naturalmente
6: sentito, Bellinazzo.
7: Sì, e non so cosa ha risposto sul Como, perché il Como può e perché il Como non può, e perché la Fiorentina ha preso questa multa e perché la Juventus c'ha il settlement agreement. Io sinceramente sono cose che non mi entusiasmo. entusiasmano e quindi le seguo anche in maniera un po' marginale, per cui non voglio dire una cosa per un'altra, però magari un giorno potremmo ospitare anche in questa trasmissione Marco Bellinazzo e facciamo un po' il punto della situazione, non tanto sulla multa della Fiorentina perché quella è chiara, ma se come mai il Como può comunque andare avanti a fare tuttora delle spese senza incorrere tra virgolette in un'ipotetica sanzione futura o futuribile.
6: Io credo che sia abbastanza banale la risposta, poi senz'altro è più articolata, ma semplicemente il Como gli investimenti che ha fatto li ha fatti fruttare economicamente.
7: Io però guarda Nico, mi tornerebbe a livello di logica, però non infiniamo in un ginepraio che poi magari diamo certo. Dobbiamo essere precisi su questo argomento, noi si ride, si scherza eccetera, però su questo argomento bisogna essere particolarmente precisi perché per non dare una falsa informazione, perché sennò altrimenti uno dice allora si fa come il Como, sì ho capito, ma se no il Como va spiegato bene come sì, si sì. È mosso e come si muoverà.
6: Ma ne parleremo quasi quasi in Bellinazzo
7: si può chiamare la prossima settimana, così almeno facciamo due chiacchiere anche con lui.
6: Allora ci scrive Christian su YouTube: a me piacerebbe Guendouzi, che comunque gioca in Francia e che metterebbe tanta gara, ma magari Guendouzi.
7: No, Guendouzi è andato in Turchia.
6: Sì. Dice che comunque gioca in Francia e che metterebbe tanta gara.
7: Ma scusami, non l'hanno venduto a gennaio ai turchi Guendouzi? Certo, è andato in Francia, no? Perché qui prima di andare non ci filiamo, non ci
6: riprai. Ecco,
7: andiamo, vai a vedere.
6: Allora, Guendouzi, questo è tutto in diretta, eh?
7: Sì.
6: Fenerbahce.
7: Punto. Perché in Francia? Dov'è? Io il trasferimento in
6: secondo
7: Francia l'ho perso.
6: Secondo me intende che è un calciatore nella Francia.
7: Ah, inteso come in Francia. Ah, ecco, no, perché lui gioca nel Fenerbahce. È andato in Turchia a gennaio, l'avevano venduto, c'era Sarri che si era veramente arrabbiato tantissimo. Quindi l'hanno acquistato, quindi non credo ci sia stato un trasferimento. Forse intende in quel caso lì.
6: Io credo che lui intenda, è un giocatore che gioca in Francia inteso come nazionale.
7: Certo.
6: Cioè, lui ragazzi gioca
7: in questo caso sì, perché per ora è al Fenerbahce.
6: Lui gioca in Turchia, quindi
7: sì, al Fenerbahce, quindi magari fa un discorso come dire il francese Guendouzi.
6: Penso
7: in questo
6: sì.
7: Senso qui.
6: Fa
7: 055 77 111 71 per chiedere del futuro di Stefano Cherubini in regia, futuro che non sarà sicuramente roseo, ma per questo siamo qui pronti a rispondere anche alle vostre risposte e eventualmente anche alle vostre considerazioni, perché comunque le domande le sappiamo già, le risposte vostre noi le vogliamo valutare e in base a questo faremo anche le nostre controrisposte. 055 77 111 71 per la messaggeria, come dicevano una volta, 348 70 13 933. Ricordiamoci che domani è il 4 luglio, una grande esclusiva è andata a segno.
6: E quindi
7: no, per dire che qualcuno magari poteva pensare che fosse il 3, il 2, invece domani sarà il 4 luglio. Ragazzi, il 4 luglio e sarà un venerdì 4 luglio molto importante anche per Niccolò Santi. Poi spiegheremo nel corso delle prossime puntate il perché
6: venerdì
7: il 4 luglio sarà importante per Niccolò Santi.
6: È oggi venerdì, scusa. Sabato 4 luglio.
7: Sabato?
6: Eh sì.
7: Però non c'è bisogno di... È vero, questa oggi è venerdì, lo sai, ho saltato, è vero. Quindi sabato 4 luglio.
6: Questo è bello, penso che stiamo dando tanto materiale al Bombembe per le sue
7: sabato
6: copertine.
7: 4 luglio, sì.
6: Senti, c'è Christian che dice: no, ho sbagliato, in Turchia e non in Francia.
7: Sì,
6: quindi
7: va bene,
6: intendeva
7: guarda,
6: giocatore che gioca.
7: Quindi è ufficiale che domani è sabato 4 luglio.
6: Eh sì.
7: Oggi è venerdì. Pensavo fosse venerdì 4, invece sabato 4 luglio, incredibile.
6: Poi sempre da
7: come
6: YouTube,
7: cambiano questi calendari oggi?
6: Sì, incredibile.
7: Una roba, tipo il mercato.
6: Infatti, di mercato ci parla Firenze 1926 da YouTube, si chiama così l'utente. Dice: ci vorrebbe un Rodrigo Mora, altro che Veretù. E io penso che lui intenda il portoghese, centrocampista del Porto, però insomma anche lì siamo, è un classe 2007, io non lo so.
7: La vedo dura.
6: Cioè, capito, ma io penso che sia anche un po' un sogno. Però sono giocatori di talento e probabilmente anche un po' nella scia del modus operandi di Paratici, cioè andare a cercare calciatori di qualità e giovani, futuribili. Poi ci scrive anche Eliezer di Damas, dice: dopo la Kerel, Becao, ora anche Guendouzi. Sta Turchia è veramente il buco nero del calciomercato. In effetti
7: è risparito anche Guendouzi. E poi i giocatori spariscono e non ci avvisano. Cioè, tra
6: sì,
7: qui
6: sì,
7: comunque,
6: sì.
7: Ragazzi, qui potete scegliere. Si sbaglia i giorni del calendario, venerdì 3, sabato 4 luglio. Cioè, comunque sabato 4 luglio è un giorno importante davvero per te, Nico. Io ho detto che era venerdì, ma per me domani è un giorno importante per te.
6: Per me?
7: Sì. Non te lo posso dire perché ho visto qual è il tuo futuro il 4 luglio.
6: Il 4 luglio è il mio futuro.
7: Pensaci bene. 4 luglio, Niccolò Santi. Cosa fai domani 4 luglio?
6: Beh, c'è il compleanno di mia zia, vado a cena fuori.
7: E quindi?
6: Che...
7: Quindi l'hai detto, no? C'è il compleanno di tua zia.
6: Scusa.
7: Io lo sapevo.
6: Che sta succedendo, ragazzi? Io non ho parole.
7: La cosa bella è che
6: sto
7: c'è
6: sudando.
7: Anche pensato. Qui è il compleanno di tua zia?
6: Eh sì.
7: Sessantino?
6: Un po' di più. Però non 58? Si dice. Sì, infatti, ma che vuole, scusa, ma non ho capito io. Sessantino. Allora,
7: vabbè, la zia ci poteva stare, ci avesse sì. 60 anni.
6: Ma ce n'ha un po' di più, però.
7: Va bene, noi gli abbiamo dato complimenti, anche gli auguri alla zia, che domani fa gli anni.
6: Guarda, Francesco ci scrive, ci scrive. Ragazzi, questo programma deve andare in onda. In onda tutto l'anno.
7: Nel frattempo Beccao è sparito.
6: Sì, no, perché comunque intanto uno riflette, no? E invece no. No, raga, davvero, vi voglio tutto l'anno, dice Francesco. Noi ti ringraziamo, Francesco.
7: Comunque, ragazzi, noi lanciamo un appello a coloro che vogliono intervenire allo 055 77 111 71. Se qualcuno ha notizie, se Beccao è rientrato alla base oppure si è rinnovato il prestito al Casimpasa, ce lo faccia sapere, certo. Perché noi non siamo in grado di dare una risposta. Noi facciamo i giornalisti di mercato, non sappiamo un tubo, scambiamo Rachmani del Venezia con Rachmani del Napoli con quello Sparta Praga, diciamo che sabato venerdì è 4 luglio invece è sabato 4 luglio, non sappiamo nulla, però almeno siamo buffi.
6: Senti, allora Maurizio dice Hernandez del Deportivo è fortissimo, e poi Beppe dice ma Fazzini, perché anche Fazzini potrebbe rientrare nell'ottica di un'operazione col Sassuolo, ma al Sassuolo piace, per esempio, hai mai saputo di un sondaggio?
7: Nel frattempo è arrivato Monan.
6: Ah, ok, era lui.
7: Cioè, vabbè, insomma, era lui, sì, nel senso non ha mai cambiato modo di essere.
6: È sempre stato lo stesso. Ma senti, ma fa parte queste cose random. Ma Fazzini è un giocatore che al Sassuolo potrebbe piacere, te lo chiedo, visto i tuoi buoni uffici con i Neroverdi.
7: Allora, Fazzini credo che sia un giocatore abbastanza interessante per un club come il Sassuolo. Però sì, sinceramente rientrerebbe in quella filosofia, no, di dire di andare a prendere un giocatore giovane e anche di prospettiva. La mia sensazione è che in questo senso bisogna vedere se dal punto di vista del ruolo è un qualcosa che è funzionale in questo momento per il Sassuolo. Cioè, mi spiego, loro hanno bisogno di un giocatore come Fazzini in mezzo al campo, hanno bisogno più di Somma, hanno più bisogno di un altro profilo, perché sennò potrebbe rientrare in quella logica di investimento che il Sassuolo fa sui giovani. Io in questo momento ti devo dire che Fazzini non l'ho sentito nominare per il Sassuolo, però magari potrebbe fare una controproposta al Sassuolo alla Fiorentina dicendo guardate, non ci interessa Somma, non ci interessa Brescianini, non ci interessa Fabian, però magari potrebbe essere utile per noi un giocatore come Fazzini, che secondo me se la Fiorentina gli viene chiesto lo potrebbe davvero cedere. Per me sì, ecco. Però bisogna vedere se gli interessa a loro, tutto là.
6: Anche lì Fazzini, no? Credo sia stato pagato 10 milioni più o meno dall'Empoli e ha il contratto fino al 2030, quindi io non penso che la valutazione sia alta considerate gli ammortamenti, perché ora in questi giorni mi sto divertendo molto sul tema degli ammortamenti, no? Fai conto, 10 diviso 5 quanto fa? 2. Quindi in teoria, visto che siamo al primo anno di Fazzini, adesso la valutazione penso sia sui 7-8 milioni del giocatore considerati gli ammortamenti, proprio per fare pari quantomeno. Sì, sì. Però io non penso che lo diano mai a titolo definitivo, al massimo in prestito, no?
7: E questo bisogna vedere. Bisogna vedere nella trattativa, perché poi non è che puoi fare, capito? Cioè, quando ci sono due componenti, allora, o vai coi soldi, allora se vai coi soldi togli il campo da ogni dubbio. Se invece naturalmente poi la contropartita la vuoi mettere lì dentro, poi bisogna dare anche la valutazione della contropartita, perché ti spiego, per la Fiorentina Torsved può valere 10 milioni. Secondo me, nella testa della Fiorentina, un giocatore come Torsved non può valere più.
6: Ah, beh, allora dice fanno uno scambio alla pari.
7: Loro ne vogliono dai 15 in su. E quindi allora a quel punto dice aspetta un attimo, prendo Fazzini. Io Fazzini ho pagato 10 milioni, allora per me Fazzini, che ha un contratto anche più lungo con la Fiorentina, per me vale non meno di 10 milioni. Però loro dice no, Fazzini dal nostro punto di vista al massimo sono 7-8, cioè le trattative sono queste, poi ognuno fa, le tira dalla sua parte. Poi il discorso dell'ammortamento sulla Fiorentina è un altro discorso. Nella trattativa questi meccanismi dell'ammortamento poi svaniscono, perché naturalmente non dipendono dalla valutazione effettiva del tuo bilancio, ma dipende dalla valutazione che ne danno anche gli altri club in base alla trattativa, certo, che fai, quindi chiaramente è tutto diverso.
6: Però immagino che tu farai una richiesta e poi l'offerta è quella che è, nel senso dovrei, suppongo, anche minimo piegarti, sì, alla scelta,
7: sì.
6: Cioè se non hai alternative l'accetti, no?
7: Per forza, se sei costretto ad accettarlo. Però io non lo so loro come la vogliono impostare questa trattativa con il Sassuolo, perché ti ripeto, si sono visti, si sono parlati, è iniziata la trattativa. Tra l'altro c'è un'ultima ora, mi fa piacere quest'ultima ora da dare, anche se stiamo parlando di un'altra squadra come il Milan. Io ieri avevo parlato di un inserimento pesante del Milan su Mario Chila, uh-huh, della Lazio, e ora sembra che praticamente ci sia già un accordo tra Chila e i dirigenti del Milan, ma devono trovare l'accordo adesso con la Lazio, che poi è la cosa più complicata, perché l'accordo con Chila l'aveva trovato anche il Napoli. Però ora siamo arrivati al punto che Chila potrebbe davvero diventare un giocatore del Milan.
6: Attenzione.
7: Perché?
6: No, perché ieri ripensavo a quando abbiamo citato Chila, perché Rachmani andava al Venezia e quindi sentivi o subodoravi una possibilità di Ghila a Napoli.
7: Ma perché il Napoli c'ha già l'accordo con Ghila, non c'ha l'accordo, il Napoli c'ha, non ha l'accordo con la Lazio. Infatti cosa voleva fare? Io parlando anche con Manna avevo capito la loro strategia. Loro dicevano comunque ci chiedono 25 milioni di euro, che sono comunque tanti per un giocatore che ha un anno di contratto, certo. Però perché chiedono 25? Perché il 50% lo prende il Real Madrid dell'incasso. Allora cosa fanno loro? Bene, per entrare meglio nella trattativa abbassiamo un po' la quota fissa, magari ti do il prestito di Lorenzo Lucca gratuito e ti risolvo un problema, perché comunque loro hanno bisogno anche di un centravanti. E il Napoli in questo l'aveva impostata, però il Napoli non poteva spendere subito questa cifra qua perché doveva prima vendere, mentre il Milan ora è nella posizione opposta, ha iniziato a comprare. Gonzalo Ramos l'ha pagato 70 milioni bonus compresi, adesso deve andare alla Lazio e trattare con la Lazio, certo. Però per dirti, c'è su Ghila, c'è un bel movimento, e questo ragazzi è un giocatore sul quale secondo me hanno un po' perso tempo in tanti, perché l'avrebbero dovuto secondo me già prendere la scorsa estate, poi magari lo pagavano anche di più, però che si vedeva che Ghila era forte, secondo me si intravedeva già da almeno un paio d'anni che questo è un ragazzo molto forte.
6: Io so che ha rischiato di andare al Venezia, eh? Ci ha provato il Venezia per Ghila, che voleva bruciare
7: Venezia,
6: tutti,
7: sì.
6: La concorrenza.
7: Comunque Venezia ci ha provato, noi si ride e si scherza, ma Venezia ci ha provato anche per Fulkrug,
6: quello vero?
7: Sì, okay. Ho capito, però insomma Venezia non è che sta proprio trattando giocatori,
6: no, ma noi si scherza,
7: ma questa è una squadra neopromossa che comunque certo. Sia comincia a mettere dentro anche dei giocatori di un certo spessore, per cui l'anno prossimo è una lotta di successione. Cioè il Lecce, che l'anno prossimo si dovrà salvare con un monte ingaggi talmente basso, non lo vedo benissimo,
6: Va bene, allora
7: ci dobbiamo fermare perché dobbiamo andare a Wimbledon.
6: Sì, sì, esatto.
7: Wimbledon. Come
6: sì. Wimbledon.
7: Wimbledon. Wimbledon. Wimbledon. Wimbledon. Wimbledon. Wimbledon. Ci fermiamo.
6: A tra poco.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ora torniamo seri, perché bisogna parlare anche di mercato. Sì, sì, dire. Quindi ora vi fa un riepilogo anche per quanto riguarda la questione di Torsved. Se non riparto a ridere, allora, chiaramente.
3: Nick e Nick, Radio Firenze Viola, insieme fino alle 17. Ci state seguendo dal canale 92 tramite l'applicazione, la modalità visual, la modalità DAB. Perché sai, sembra che non siamo, e invece sì, siamo anche in DAB, ok?
2: E in DAB è tanta roba, perché comunque potete ascoltare la radio anche in macchina, le macchine nuove, sì, quelle che sì, naturalmente sì, abbiamo io e Nico, le sentiamo addirittura col megafono, però quelle nuove nuovissime si sentono anche in DAB. E comunque voglio dire, ormai il DAB è talmente sviluppato che francamente c'è anche un'ottima qualità audio.
3: Sai che DAB è acronimo di
2: Red?
3: No, DAB è acronimo Digital Audio Broadcasting, se non sbaglio.
2: Ah no, faccio la rovescia.
3: Bad, no, quella è un'altra cosa.
2: Sì, esatto.
3: Siamo, vabbè, allora ascoltiamoci un messaggio vocale, per favore. Ti prego.
4: Sì, ciao ragazzi. È vero anche che però il primo di gennaio lo scambio Torsved SOM si fa lo stesso e mi danno loro 8 milioni, casomai, no?
3: Il primo di gennaio. Perché?
2: Perché lui dice il primo di gennaio mancherebbe praticamente un mese alla fine del...
3: Ma della, il prossimo, cioè nel 2027.
2: Lui dice nel, il primo gennaio, sì, siamo nel, si sta parlando del 2027, cioè. Quindi diciamo il primo gennaio del 2027 si apre il mercato, Torsved lui dice c'ha sei mesi di contratto, no, con...
3: Ma scusa, ma Torsved non lo vuole nessun altro? Cioè solo la Fiorentina?
2: No, non lo so, magari c'è qualche altra possibilità per lui, però lui vuole venire alla Fiorentina e quindi ha maggior ragione. Lui fa un ragionamento giusto, a sei mesi dalla scadenza io credo che effettivamente possa rappresentare un'occasione, voglio dire, per il Sassuolo di non prendere quasi nulla, però oggi siamo a un anno dalla scadenza. Tra l'altro, vecchio Benve, che dice, perché ho visto che ti sta scrivendo.
3: No, aspetta, no, questi, perché sono giustamente il buon Stefanino ha già tagliato le perle di questa prima mezz'ora da girare al buon Francesco Benvenuti, che riutilizzerà tutto per la sua copertina in Chi si compra. Quindi,
2: ah, ok.
3: Insomma, noi siamo giustamente, noi siamo pane per i suoi denti. Simone, intanto ti chiede, ma mi confermi che ieri era giovedì cieca?
2: È una grande esclusiva che ieri fosse giovedì.
3: Mettiamo in dubbio qualsiasi cosa.
2: No, no, tra l'altro, volevo sapere una cosa. Un attimo, allora, riepiloghiamo seriamente la storia, non sto scherzando adesso, di Torsved. C'è stato il contatto tra la Fiorentina e Sassuolo, è partita la trattativa, adesso bisogna capire quali sono i margini, se c'è una contropartita oppure no. Questo è l'aspetto serio. L'aspetto meno serio, che è quello che naturalmente interessa più a me, è capire se tua zia, ecco, è nelle condizioni, voglio dire, di mercato, voglio dire di Gosens, cioè nel senso che si deve vendere a prescindere, oppure se dovesse avere un'offerta importante da un'altra famiglia potrebbe essere presa in considerazione a determinate condizioni.
3: No, no, per come è fatta lei
2: vuole restare nella tua famiglia.
3: È a titolo definitivo.
2: Ho capito.
3: Sì, sì.
2: No, quindi non c'è movimenti di tipo vario, no?
3: No, ma è veterana, come dire, quindi vuole rimanere, gli piace il progetto, preferisce rimanere qui.
2: Sì. Ho capito.
3: Va bene?
2: Questa è una bella risposta, sì, una risposta che mi
3: poi
2: piace.
3: Poi sai, come dire, nessuno è incedibile, no? Per un'offerta di un certo tipo ci si può pensare.
2: Addirittura renderesti...
3: Spero non mi stia ascoltando.
2: No, anche perché poi bisognerebbe capire gli anni di ammortamento in base a quelli che è diventata zia. Perché lei verrebbe venduta come zia, e quindi però non è subito zia, è diventata zia dopo, e quindi a maggior ragione.
3: Sì, sì, ma non ti dirò comunque gli anni, quindi è inutile che ci provi.
2: Va bene, ok.
3: Senti, Roberto da Bagnaripoli dice: Cecca, mi sai dire il ruolo di Lipani a centrocampo?
2: No.
3: Le volte che l'ho visto in nazionale mi sembra un box to box.
2: Sì, potrebbe esserlo, però io sinceramente non mi sbilancio troppo, perché non lo conosco così bene Lipani da dirti. Ha quel tipo di caratteristica, però forse deve ancora migliorare a livello tattico.
3: Poi ci scrive Vio Luke, ma che discorso è quello che, siccome uno deve dare il 50%, chiedo di più del suo reale valore? Dice: troppo comodo, ci doveva pensare prima quando lo hanno comprato, se no vale qualsiasi giustificazione, tipo siccome mi stai antipatico ti chiedo il doppio. Questo era il riferimento, no, alla trattativa per Kila, giusto?
2: Sì. Però questo non lo so, ragazzi, cioè è normale,
3: non della Fiorentina ovviamente,
2: è normale che ti chieda il doppio, perché comunque Napoli, se poi il 50% finisce nelle casse, se il 50% finisce nelle casse di un altro club, è normale che tu vada, no, a chiedere una cifra più alta. Però questo fa parte della logica delle trattative, ragazzi, questo è poco ma sicuro, insomma.
3: Sì, poi c'è Lore, che noi abbiamo salvato come Lore parentesi, ci ha portato il tiramisù, che evidentemente una volta ci ha portato il tiramisù, va bene. Ci scrive: ma cosa stiamo sentendo oggi, ovviamente con le faccine che ridono, quindi insomma è divertito per questo. Poi ci scrivono l'importante, questo da YouTube, l'importante è non festeggiare la zia in Turchia, perché ecco, perché c'è il rischio che vada a perdersi, no, in Turchia, visti gli sfondoni che facciamo da un paio di giorni. Andiamo con un messaggio vocale, Stefanino, vai, sentiamo.
5: Scusatemi, ma io le ho un paio di giorni e sento i tifosi ragionieri che si strappa le vesti per questi 6 milioni di multa che le ha preso la Fiorentina. Ma voglio dire, ma fra Lamptey, Som, Fazzini, Bresciani, cazze, ma... Cioè voglio dire, se sennò stai a buttare via molti più di milioni rispetto a questi 6 che se sono due multe per due petardi più o meno si ha lì. Io non capivo tutto se strappassi le vesti, questa onta di chissà che... E siamo falliti con Cecchi Gori. Ora per 6 milioni che succederà mai? Buona giornata, Marco da Imola.
3: Sì, tra l'altro ieri visto che ormai siamo praticamente all'Agenzia delle Entrate, no? Ieri Beltran è andato ufficialmente a River Plate per 500.000 euro di prestito oneroso più 7 milioni di obbligo di riscatto. Se ci togliamo che la Fiorentina terrà il 50% della futura rivendita, quella è più o meno di un milione una minusvalenza. Ho fatto il calcolo, perché la Fiorentina l'ha pagato alla fine 22 milioni, questo è un calcolo preciso che abbiamo fatto qui in redazione con il buon Giacomo Galassi. 22 milioni fatte le dovute, i dovuti calcoli per via degli ammortamenti in 5 anni di contratto, ti sarebbero serviti 8 milioni e mezzo più o meno per andarci in pari. Alla fine sarà un'operazione da totale 7 milioni e mezzo, tolta la rivendita. Quindi la Fiorentina ha fatto più o meno un milione di minusvalenza, che ti, mi dirai, alla faccia, però l'ha fatta.
2: E d'altra parte purtroppo lui in 2 anni non è che abbia fatto granché, da quando è arrivato alla Fiorentina, cioè non è che ha reso tantissimo, e soprattutto anche nell'ultima stagione quando è andato al Valencia non mi sembra che abbia fatto sfracelli, per cui conseguentemente bisogna riconoscere che non ci siamo, cioè nel senso non poteva continuare l'avventura Beltran con la Fiorentina, secondo me doveva assolutamente prendere strade diverse e alla fine lo ha fatto, e quindi fondamentalmente siamo arrivati a questo punto di una cessione che magari non è stata certo quella che tutti si immaginavano, ma è purtroppo era inevitabile, perché si doveva a tutti i costi arrivare a questo, perché tanto non sarebbe mai rientrato nei piani tattici della Fiorentina. Il fatto stesso che non abbia fatto bene al Valencia è l'ulteriore conferma che probabilmente forse i campionati europei non sono per lui, assolutamente no.
3: Sì, peraltro la Fiorentina pensa va a risparmiare più o meno 4 milioni, perché se lui guadagnava 1,8 milioni all'anno fino al 2028, quindi per altri 2 anni siamo nell'ordine dei 3,6 netti, quindi comunque è un buon risparmio per la Fiorentina. In cui devi risparmiare.
2: Vabbè, certamente sull'ingaggio sì, ma stavo pensando, ma andate, il ristorante si può dire dove andate?
3: Ancora?
2: Stavo ripensando,
3: ma
2: sempre,
3: povera zia, ma le fischieranno,
2: ma domani che oggi giorno fischieranno? È 4 luglio o no?
3: Domani,
2: ma
3: è,
2: domani
3: 4
2: è
3: luglio.
2: Giovedì 4, venerdì 4 luglio o sabato 4 luglio?
3: Domani è sabato 4 luglio.
2: Ho capito, e oggi invece è venerdì?
3: 3 luglio.
2: Ok, quindi perché se oggi è venerdì 3 luglio, domani è sabato 4 luglio.
3: Sì,
2: ieri
3: sì.
2: Quindi era giovedì 2 luglio.
3: Questa trasmissione sta prendendo le pieghe surreali.
2: Giovedì 2 luglio, venerdì 3 luglio, sabato 4 luglio. Oh, ora è tutto chiaro.
3: Eh sì.
2: Cioè, tutto funziona così. Chiaro, sì, assolutamente.
3: Poi
2: sì.
3: C'è domenica, pensa un po'.
2: Domenica, sai, non la calcolo perché nella domenica non ci sono le plusvalenze.
3: Ah, giusto.
2: Quindi non mi interessa. Sabato e la domenica non li prendo in considerazione troppo, perché il sabato comunque sia un po' come la borsa, no?
3: Sì,
2: che,
3: sì,
2: che
3: certo.
2: Chiude prima e quindi non si può fare.
3: Gol, vai.
2: Vai.
3: Un messaggio vocale, sentiamo. Vai.
6: Cecca.
2: Oh, eccoci.
6: Cecca, hai tuo tempo, è tempo di calcio mercato.
2: Delle mischierate. Sì.
6: Sono a Careggi, vieni a trovare Cecca. Ma vieni.
2: Ora io sinceramente
3: speriamo bene, insomma,
2: vengo volentieri a trovarti a Careggi, ma si potrebbe trovarsi anche a metà strada.
3: No, più che altro speriamo stia bene.
2: No, lui magari lui è a Careggi perché lavora forse a Careggi.
3: Non si sa, insomma, vabbè, comunque.
2: Vabbè, non si è nemmeno identificato, cioè il nome non l'ha detto, il cognome non l'ha detto, se no si può nemmeno andare a cercare dov'è a Careggi.
3: Guarda, questo è interessante, c'è Aldo che ci scrive...
2: Sulla zia?
3: Allora, te ieri no,
2: zia. Pensavo che fosse interessato.
3: Okay. Guarda, ieri è uscita questa voce dalla Turchia, no?
2: Ancora?
3: Sì, sì, secondo la quale Ken sarebbe stato proposto...
2: Subecao. Se Ken va in Turchia... Non si saprà più dove gioca.
3: È un disastro.
2: No,
3: cioè.
2: Perché poi lo presentano e non lo dicono. Gioca e non lo dicono. Cioè, bisogna scoprirlo. Dice, ma quello secondo me, guarda, a vederlo mi sembra che. Com'è possibile che spariscano i giocatori in Turchia?
3: Come minimo è da 4 giorni che.
2: Sì,
3: del
2: però
3: Fenerbahce.
2: proposto da chi poi?
3: Pare dai suoi procuratori al Fenerbahce, il quale Fenerbahce una volta che ha saputo dei 69 milioni ha detto anche no. Poi io probabilmente, come diciamo in questi giorni, penso che la Fiorentina possa accettare anche un'offerta un po' meno onerosa, un po' meno rispetto ai 62 milioni, che ne so, 35 più bonus abbiamo detto.
2: Sì, sono un po' preoccupato.
3: Dice Aldo, se è vero, poi mi dici perché però.
2: Sì, ti spiego, perché mi arrivano dei messaggi e sono un po' preoccupato. Vado,
3: Colleghi?
2: No.
3: Colleghe?
2: Però no, no, cominciamo a ridere perché già i messaggi mi arrivano, mi viene già da... Andiamo avanti.
3: Poi ci scrive, appunto, cioè Aldo dice, se è vero che Ken è stato proposto in Turchia, non sarà che il giocatore se ne vuole andare da Firenze? Io sinceramente, se porta 35-40 milioni, lo vendo. La clausola non la riscatterà nessuno perché è sopravvalutato. Probabilmente è più la Fiorentina che il giocatore, giusto? Che vuole andare via.
2: Potrebbe essere così, però io sinceramente anche su questo c'ho troppe versioni differenti e non si riesce mai a capire, perché anche con Leoscio, facendo un attimo una digressione sul discorso sempre degli esterni d'attacco, te sai, no, che deve decidere lui se venire o meno alla Fiorentina. Io so che sono loro che devono decidere se prenderlo o meno, quindi dove sta la verità anche in questi casi? Io sinceramente non ce l'ho proprio sotto controllo, è sempre tutto...
3: Ma io non sto dicendo che quello che tu dici non è vero, figuriamoci.
2: No, è tutto rigirabile, nel senso che poi alla fine il mercato, cioè a seconda delle fonti o diciamo degli interlocutori, è sempre tutto relativo, nel senso che cioè io non so mai cosa prendere per vero, perché comunque ci sono delle cose che magari non mi tornano, non sto parlando di quello che mi stavi dicendo te, però in generale bisogna sempre diffidare, bisogna avere un po' il quadro, bisogna anche avere un po' la logica nelle cose.
3: Perché Correoscio, addirittura adesso sembra che il Paris FC voglia provare a riprenderlo con altre formule, altre cifre,
2: oppure
3: no?
2: Magari lo vuole riprendere in prestito con diritto di riscatto senza pagare in questo momento un diritto di riscatto che invece aveva fissato al 30 giugno.
3: Però allora questo fa riflettere, cioè se Coleoscio preferisce aspettare il Paris FC piuttosto che andare alla Fiorentina,
2: c'è.
3: Insomma, questo è interessante. Poi magari è come dici te in realtà, cioè che la Fiorentina non è convinta di Coleoscio. È possibile.
2: O forse non è che non è convinta ancora di affondare su Coleoscio perché ha in testa di fare qualche altra operazione. Questo potrebbe anche essere il ragionamento, però non è chiaro, non è dato saperlo sinceramente. Io ti dico la verità, quando si parla sul mercato ora cerco di essere serio. Mi rendo veramente conto di quanto sia difficile fare oggi giornalista di calciomercato, ma lo sai perché è difficile? Per la gente che ci segue, perché la gente che ci segue non ha la minima idea di cosa voglia dire dare un'informazione corretta, precisa e puntuale. La gente pensa che quando uno fa il calciomercato sia un cazzaro. Diciamo le cose come stanno, come dire, sentite una cosa e la sparate lì dentro. Ecco, io qui mi autodifendo dicendo non è il mio caso, perché è più facile che arrivi in ritardo sulle notizie, perché proprio ho qualche dubbio in più, eccetera. Però siccome viene fuori il meccanismo per il quale bisogna sparare, bisogna dire, bisogna fare, dire lettera e testamento, ma era Gioino quando eravamo bambini. Sì. Allora questo meccanismo porta a far considerare i giornalisti di mercato che fanno questo lavoro con una dovizia di particolare maggiore a essere tu ne pigli una, e invece no, qui direbbe invece il nostro Nicolò. Ma questo lo devono capire le persone che ci seguono e ci ascoltano, perché per dire una cazzata ci si mette un secondo, per dire una cosa seria ci vuole almeno un'ora e mezzo di lavoro.
3: E qui è apprezzabile il fatto che tu dica spesso, insomma, o comunque quando ritieni di doverlo dire, che non hai informazioni o notizie in base a una richiesta che ti viene fatta da un ascoltatore, perché sennò si vende fumo. Però mi sembra che qui di fumo se ne venda poco.
2: No, magari, anche se magari qualcuno può pensare siamo una banda ai grulli, dice, no, si sa mai. Ecco.
3: Meglio un po' meno notizie che non sono tali.
2: Io credo che bisogna cercare di essere credibili. Cioè, io voglio dire, ora con tutto il rispetto, ma di Torsved alla Fiorentina, che Torsved può venire alla Fiorentina in questa radio, da quant'è che se ne parla?
3: Certo.
2: Poi c'è qualcun altro che viene fuori che ha una mediaticità superiore e naturalmente hai visto l'hanno detto lì. Però noi nel nostro piccolo l'abbiamo detto, però questo è per intenditori, non per tutti, perché comunque sia chi pesca nella massa finisce per sbagliare, chi pesca invece cercando di capire come si lavora forse può apprezzare più anche il lavoro soprattutto di un Nicolò Santi che ha cominciato dopo di me e che capisce e che prende delle porte in faccia, perché la gente è anche maleducata qualche volta quando tu cerchi di sapere una notizia, e quindi cercate di portare rispetto a chi prova a fare questo lavoro e lo prova a fare nella maniera migliore.
3: Allora, mancano pochi minuti alla fine della trasmissione e prima di ascoltarci un ultimo trano di vocali, io volevo smentire categoricamente

0: questi, ma possibile si debba andare su Tosveld?
1: Sì, in effetti.
0: Ma Fazzini, che è scarso, è meno forte di Tosveld. Fazzini, Fazzini c'ha 22 anni, credo, mi sembra. Tosveld ne ha 29 più o meno. Ma perché noi si deve svendere Fazzini per comprare Tosveld, che c'ha un anno di contratto e sta solo, e pagarlo 15 o 20
2: milioni?
0: Però
2: queste sono domande, non deve fare a noi.
0: Veramente siamo fuori di testa. Ciao la parte del
3: video. Andrea Scandicci, ve lo dico io il nome, Berg.
1: Sander.
3: Almeno Berg. Si mette Fagioli a fare la mezzala.
4: Buonasera a tutti, forza Viola. E confermate anche voi le voci secondo le quali gli agenti di Henner lo avrebbero proposto al Fenerbahce.
1: Io confermo, non ne ho.
4: Se così fosse, io la vedo molto molto dura che rimanga. Insomma, mi sembra un segnale di non voler rimanere. E se non può rimanere, no. La Fiorentina lo vende. Sempre fatto così. Non siamo una squadra che tiene i giocatori contro voglia, giustamente.
5: Sono Guido. Non mi permetto principalmente di sindacare sulla vostra professionalità e sul vostro modo di lavorare, perché non sono al di fuori, non posso, non ho né strumenti né l'esperienza per dire nulla. Però io qualche giorno fa ho fatto un intervento dicendo Parati ci potrebbe inserire una trattativa per Torsved, un centrocampista nostro, non so, Somme, Brescianini, visto Somme e Bologna non lo riscatta, Brescianini perché l'abbiamo noi, e tu mi hai detto però bisogna che l'accettino quelli del Sassuolo, e oggi ne parlano tutti. Io non sto dicendo che doveva fare così, che la ricetta l'avevo io, è semplicemente era una domanda, si era chiedevo circa la possibilità che
2: io
5: questo potesse accadere.
6: Ciao ragazzi, visto che siete una trasmissione di intrattenimento, e mi fate gli auguri a me e alla mia moglie, 33 anni.
2: Certamente, auguroni oggi, auguroni.
6: Grazie.
1: Grandissimo.
7: Allora, secondo me Nick confonde un po' l'idea alle persone. Secondo me questo programma dovreste chiamarlo Non lo so e invece sì. Secondo me la gente vi riconoscerebbe ai volo.
1: Programma da pazzi.
8: No, cerca Behao, si è perso alla Certosa, sbagliato in croscio, si è perso in Paese Galluzzo, lo stanno ancora cercando, Lorenzo.
1: Questa è una roba.
2: Comunque, domani siamo tutti pronti, eh?
1: Scusa, però volevo.
2: Convocazione 7:30?
1: Un po' più tardi, perché poi fa caldino, no? Quindi.
2: Ma si mangia all'aperto?
1: Pizzeria, sì, sì, sì.
2: E invece no!
1: Una grande pizza.
2: Con il riscaldamento a tutti.
1: Mancano due. No, il paese che costa. Me lo fai risentire, per favore?
0: Il costa ci va.
1: Non è vero, non ci va mai. Non è vero assolutamente. E sei in ascolto, che mi smentisca.
2: Ma l'ha invitato?
1: Il costa.
2: Compagno di tua zia?
1: Tanto non ci viene. Cioè, il costa non ci va.
2: Quanti siete, almeno si può sapere? Fa un conto rapido.
1: Sì, il conto della serva. Dovremmo essere 4 più 3, no? Sì, quindi 7, dai.
2: Vabbè, dai, tutto sommato.
1: Anche se qui potrebbe fare anche 10, 4 più 3, vista la trasmissione un po' così surreale. Però volevo dirti una cosa, per finire. Sulla questione intanto che diceva, no, l'ascoltatore che aveva proposto, aveva detto, ma non è che possono mandare una contropartita per Tosveld. Cioè,
2: io non so chi l'ha detto, perché io non me lo ricordo.
1: Io credo, no, era Guido, io credo che tu gli abbia risposto, devono accettare il Sassuolo, nel senso che quando Guido ci ha proposto questa eventualità, non c'era un'evidenza che ci facesse dire sì, prendono Somme, sì, la Fiorentina può offrire questo.
2: Sì, però non mi ricordavo che avesse mandato un messaggio lui proprio a noi in questo senso.
1: No, ci può stare, darsi, che
2: ci mancherebbe altro. Però io, ragazzi, che ti devo dire?
1: Cioè, semplicemente non ci risultava 3-4 giorni fa. Tutto qui. Non...
2: Anche perché loro volevano soldi. Cioè, la proposta dello scambio, voglio dire, o dell'inserimento di una contropartita tecnica è della Fiorentina,
1: certo.
2: Non è del Sassuolo.
1: No,
2: il Sassuolo vuole soldi. La Fiorentina offre magari una contropartita tecnica, però se ritorna lì. Se loro non gli va bene la contropartita tecnica, se vuoi il giocatore devi tirare fuori i soldi,
1: no,
2: altrimenti
1: vabbè,
2: lo
1: certo.
2: Lasci lì.
1: Per far capire a Guido che nessuno bocciava,
2: certo,
1: la sua
2: idea.
1: Certo,
2: ci mancherebbe altro.
1: Però è che oggi è un attimino specialistica.
2: No.
1: Detto questo, poi ci chiedevano anche di Ken.
2: Non so se l'hanno proposto.
1: Ma può essere la Fiorentina abbia detto ai procuratori, cercatevi una soluzione, provateci.
2: Non credo sia questo. No, io non credo gli abbiano detto di trovare una soluzione. Come dire, se siete però, se arrivate a ricevere un'offerta molto importante, fatecelo sapere, magari anche nel periodo, secondo me, che è fuori dalla clausola rescissoria. Questo potrebbe avere detto la Fiorentina, cioè nel senso, c'è la clausola, c'è il prezzo, però magari se qualcuno vuol fare un'offerta a 45-50 milioni o 45 milioni di euro, fateci sapere ugualmente, anche se siamo nel periodo della clausola o anche nel periodo fuori dalla clausola.
1: Quindi è comunque una cosa

0: parallela alla clausola. Vabbè,
1: assolutamente.
0: Abbiamo finito. Adesso
1: abbiamo dato un po' di materiale,
0: basta.
1: A Benve, che dici? E allora basta,
0: a
1: dai.
0: Tutto.
1: Tanto poi questa missione non si sa quanto durerà, vero?
0: No, questo, noi siamo in balia degli eventi. Torniamo sì. Lunedì
1: o degli Avengers anche.
0: Insomma, anche
1: lunedì ci saremo. Poi
0: e
1: martedì,
0: poi
1: chi lo sa?
0: È tutto così.
1: Però se offriamo materiale all'altra trasmissione, forse ci tengono.
0: Sì, noi ci proviamo.
1: E noi ci si prova. Tanto Nick e Nick, da qualche parte ci ritrovate. Mezza una strada, qualcuno ci raccatta.
0: Noi diamo la linea a Gary Scalvento.
1: Esatto.
0: E poi il resto.
1: Oh, domani
0: vedrà.
1: È 4 luglio, ricordate. Ma non è venerdì, è sabato 4 luglio.
0: Grazie a Niccolò Ceccarini.
1: Grazie anche a Niccolò Santi. Siamo due grandi. Ciao.
0: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla in questo venerdì 3 luglio. Insieme al sottoscritto c'è Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
2: Ciao Giacomo, buonasera a tutti. Questa sera improvvisiamo.
1: Perché improvvisiamo?
2: Improvvisiamo perché? Perché? Perché di mercato sì, vabbè, c'è Torsved.
1: Ma te non vuoi mai parlare di mercato poi?
2: Beh, in questo momento sono costretto a farlo perché di cosa parliamo se no?
1: Ma non lo so, del tempo. Finalmente c'è un clima notevole. Stasera saremo entrambi. E naturalmente te, che naturalmente non hai niente da dire al mondo del giornalismo sportivo della Fiorentina, sarai come uditore, come spettatore. Io sarò premiato in quanto Giacomo Galassi,
2: vengo apposta
1: a vedermi premiato in realtà per mio nonno Alberto Galassi, grande ex bomber della Fiorentina, sarà premiato all'evento solo per la maglia, Niccolini in zona Duomo, nell'evento organizzato dal consiglio regionale e da Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini. Insomma, io sono molto contento e orgoglioso di ritirare questo premio. Purtroppo mio nonno non c'è più ormai da 20 anni, quindi lo ritireremo.
2: Sarò
1: io
2: emozionato quando ti vedrò sul palco, forse farò anche un applauso, anzi lancerò l'applauso.
1: Attenzione attenzione, no, fischiami invece.
2: No, lancerò l'applauso.
1: Va bene, detto questo, Marco Tonelli di là applaude anche lui, è carico, anche perché c'è Sinner in vantaggio di un set e un break a Wimbledon contro Brooksby, ex obiettivo anche egli della Fiorentina, tanto in qualche modo sono tutti ex obiettivi. 348 751 3933 a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71, se invece volete chiamarci. Lo dicevi tu, non è che fervano le notizie, però ci sta anche in questo periodo, perché stiamo un po', siamo a inizio luglio, cioè il mondiale sta andando in scena stanotte, grandi risultati. Tra l'altro ha salutato l'ultimo giocatore, anzi l'unico giocatore della Fiorentina al mondiale, Marin Pongracic, che però io l'ho scritto anche su firenzeviola.it, secondo me torna a Firenze con il sorriso sulle labbra, perché essere titolare non nella prima partita ma poi invece fare le successive tre e in una Croazia che comunque in quel reparto ha nomi di tutto rispetto, anche se poi ho visto che Guardiola del Manchester City, che è forse uno dei talenti più importanti della Croazia, è entrato dalla panchina e non mi risulta avesse dei problemi. Però ora chi se ne frega, non è Radio Croazia Viola, a noi ci interessa solo la presenza di Pongracic che torna. E guarda, inizio perché poi tanto finiamo sempre a parlare di Vieri, sono stati spesi bene, spesi male, spesi troppo poco. Però te la voglio fare questa domanda, cioè secondo te ad oggi 3 luglio, in attesa dell'inizio del ritiro, in attesa del mercato, chi sono i titolari in difesa della Fiorentina? Perché sento tutti dire Vieri, Pongracic, e io francamente l'ho già detto, non mi immagino che la Fiorentina inizi senza Ranieri dal primo,
2: con
1: nelle
2: due Mancini,
1: prime partite.
2: Con no, due no, centrali Mancini,
1: no, no, secondo me Ranieri, Pongracic.
2: Ah, cioè quindi il nuovo acquisto.
1: Però
2: il
1: nuovo acquisto un po' di tempo, come tanti se non tutti i nuovi acquisti dovrebbero,
2: cioè,
1: avere.
2: Cioè i titolari subito per le prime partite, dici non lo so, vediamo come si presenta, come si inserisce questo ragazzo. Certo, come dicevi te, non è stato pagato affatto poco, no? Per essere un centrale comunque brasiliano, 15 più 2 di bonus, non è fra l'altro neanche del giro della nazionale, per cui insomma è stato veramente un investimento fatto con coraggio, ecco, mettiamola così. Perché
1: guarda, scusa, ti interrompo subito, ma c'è un tema che mi sta a cuore, a cui penso a tutta la settimana, e sei l'unica persona secondo me con cui posso affrontarlo.
2: Però
1: per la tua esperienza anche giornalista, in realtà lo posso affrontare anche con altre persone, però spesso me ne dimentico, e con te invece però sono sicuro,
2: non essendoci niente oggi,
1: cioè, nella tua
2: parlare.
1: Storia giornalistica è mai esistita un'intervista di qualcuno che conoscesse il calciatore o l'operatore a cui che arriva alla Fiorentina e che dice no, non è buono? Perché io ho sentito 18.000 interviste su Vieri e tutti che lo dipingono come un fenomeno generazionale. Vabbè, prima su ma la lista, veramente, un calciatore arriva alla Fiorentina e la caccia è all'intervista che esalta di più il calciatore. Invece sarebbe bello, uno dice, oh ragazzi,
2: qualche volta
1: cari,
2: è successo, bello. Ma si torna a certe dinamiche, alle nemicizie che ci possono essere fra chi rilascia l'intervista e magari il direttore sportivo di turno oppure il dirigente, qualche volta è successo, però
1: altri interessi, non
2: sì, molto
1: cioè, perché,
2: spesso
1: scusa, Angelo,
2: personali.
1: Convieni con me che Vieri poi sarà il giocatore più forte sì. del mondo, ma se un calciatore, ok, non è mai nel giro della nazionale, lo prende la Fiorentina a una cifra che per la Fiorentina è alta, ma per un top club è praticamente briciole. Ora non me lo possono dipingere come il nuovo
2: no,
1: Bremer che arriva già alla Fiorentina,
2: certamente no. Questo però, siccome siamo nell'estate del calcio, no, perché diciamo nel ciclo annuale, io diciamo che definisco quello della preparazione, quindi anche quello che arriva prima, diciamo come l'estate del calcio, quando è tutto bello, ci sono le amichevole, arrivano giocatori nuovi, quindi ci sono tante speranze, e quindi durante l'estate del calcio è chiaro che soprattutto gli operatori di mercato non si vogliano esporre né mettere contro un club e parlano bene di chi questo club acquista, e quindi questo qui è normale, fa parte un po' di quello che nel calcio abbiamo visto da tanti anni. Poi, come ti dicevo prima, ci possono essere dei giudizi che sono invece legati a dei contrasti, a delle voglie di vendetta, eccetera. Io non conosco questo centrale brasiliano, insisto, sono rimasto diciamo sorpreso per la cifra che è stata pagata, cioè che è tanta roba comunque, perché 15 milioni più 2, ora poi dopo se lui davvero ha queste caratteristiche, cioè è un centrale che imposta, è un centrale che comunque si rende utile anche in una fase che non sia soltanto quella di chiusura, ha un bel fisico, e allora vediamo. Certo che da paratici, voglio dire, questa come prima mossa, mettiamola così, insomma, mi ha un po' sorpreso, perché io, come altre volte ho detto qui Giacomo, io mi aspetto un mercato fatto veramente di sorprese anche di giocatori che non conosciamo, cioè mi sembra che si parli in prevalenza di giocatori della Juve, no?
1: Sì.
2: Cioè tutti i giocatori, cioè, ma ci sono anche altre squadre in giro al mondo, no? Io non credo che fra l'altro Paratici insomma abbia anche tutto questo interesse di portare altri giocatori dalla Juve, cioè non ne capirei il motivo. Quindi io, diciamo, mi aspetto che faccia come ha fatto il Como, vada anche in altri campionati e prenda giocatori che sono già titolari, sono giovani, classe 2005, 2006, anche 2007, e ci faccia divertire con questo.
1: Sì, ecco, per ora poi anche questo, e poi do la linea a un ascoltatore che ci ha chiamato, sicuramente Paratici sta lavorando sotto traccia insieme al suo reparto scout su nomi un po' più sconosciuti, per ora quelli di cui si parla, siccome oggi anche la giornata di Torsved, anche lui sentito, cioè, e risentito, è con 27enne e gioca in Italia già da 4 anni,
2: più che
1: non ci vuole un grosso scout, dico questo,
2: no, più che nomi io mi concentrerei su un numero, che è un numero che dobbiamo sempre avere presente, 60, che sono i giocatori che Paratici ha detto essere sotto contratto, quindi ci dovrà essere una grande scrematura. Io penso che molto o parecchio o qualcosa, ma penso più molto che qualcosa, dipenderà anche dalle operazioni in uscita, non perché magari la Fiorentina non sia in grado di spendere o non voglia spendere. Fra l'altro sono anche rimasto un po' stupito dalla come si può definire, dalla nonchalance con cui è stata accolta questa multa di 6 milioni, che comunque è tanta roba, 6 milioni di multa, quindi invece.
1: Guarda,
2: è stata accolta.
1: Poi ne parliamo, Angelo, sono contento che tu abbia un'opinione su questo, e poi davvero ci arriviamo, tanto ci abbiamo un'oretta e mezzo perché salutiamo alle 18:30, ma ve lo spiegherò poi. 055 77 111 71 però ci aveva chiamato Fabio, e allora buonasera Fabio, ben trovato.
3: Ciao.
4: Buon pomeriggio Giacomo, ciao Angelo.
3: Ciao.
4: Dunque, innanzitutto complimenti Giacomo per la premiazione stasera del tuo nonno.
1: Grazie.
4: Anche se per me è stato un incubo per tantissimi anni,
2: no,
4: perché quando avevo 9 anni mi levò un dente sano.
2: No.
1: Sei stato da mio nonno.
2: Questo è un retroscena.
1: Fantastico.
2: Questo è un retroscena.
1: No, non ci credo, Fabio.
4: No. Perché doveva allargarmi tutta. No, fece bene, però per un ragazzo levargli un dente sano, cioè non sano, era di latte. Però
2: senti male questo ragazzo.
1: Ma lì nello studio che aveva in centro sopra.
4: No, all'ASL in Viale Milton, ora siamo ASL, a quei tempi la Cazzo Muso, mi ricordo come si chiamava.
1: Senti, è storia, bellissimo. Sì, perché mio nonno, vorrei dirlo,
2: appunto,
1: che faceva calciatore, lui si laureò in medicina.
2: Pazzesco,
1: quando era calciatore,
2: grande,
1: e una volta appesi gli scarpini al chiodo piuttosto presto, un po' per motivi familiari e un po' anche perché era un altro calcio, si mise a fare il dentista, ecco.
2: Penso un po' te.
1: Giusto per
2: Mamma
1: spiegarlo
2: mia.
1: Fabio, prego.
2: Mamma
1: e grazie perché
4: no, ma figurati, no, per il resto io, Vieri, ragazzi, è un giovane, c'ha 21 anni, se si guarda mondiali, la Spagna c'ha Cubarsí 20 anni, per non dire Jamal, Cioè, e poi la storia si deve ambientare. Siamo nel 2026, non siamo negli anni 80. Anche Firenze è diventata cosmopolita. Chi è che di noi è durante la settimana e non si mangia un cibo cinese, un cibo indiano?
2: Io.
4: E che
2: io
4: adesso, adesso ambientarsi con internet e tutto, la gente lo sa dove va. Piuttosto io ho paura di una cosa, che noi, avendo carenza di notizie, si sta quasi divinizzando due ragazzi del 2010 senza neanche sapere come saranno tra qualche anno, perché Beldenti e Guarrebba, come si chiama, Croci, io me lo auguro diventeranno del fuori classe, ma tempi fa questi giocatori non venivano neanche menzionati dalla stampa, erano in ultima fila del giornale.
2: No, ma ora c'è adesso fame. Sai, ora c'è fame di giovani, c'è anche tutta questa tendenza giusta, credo, anche per cui si parla. No, ma io sono d'accordo con te, nel senso.
1: Beh, però non so da questi microfoni, Fabio, perché qui a Garrisca al Vento io non ricordo.
2: No, ma la volontà, la voglia di vedere questi giovani c'è.
4: Oh, se volete un nome, però ve lo dico, non Garrisca al Vento, ma alle due Calamai, quando parla di un giovane, per lui è già fatto. Un grande prospetto, poi non lo dice lui, me l'hanno detto.
1: Luca è un entusiasta, lo sai.
4: Sì, no, ma va benissimo, ora tu mi hai detto così. Per il resto cosa devo dire? Ti finisco una battuta. Speriamo che questi giocatori, allora, che sono del 2010, saranno come Falchetti e Mengoni della Longobarda, e noi allora per tre campionati non si gioca. E si giocherà quando sono pronti loro, che ti devo dire?
1: Si aspettano. Grazie Fabio, ti salutiamo. Ciao, parliamo ciao, anche ciao. Di questi. Ci aggiungo che oltre a quello che dicevi te, c'è fame di giovani e anche te tu la paga. Cioè, è raro pagare dei sedicenni un milione di euro più o meno, che è la cifra di sì, e Gaverba, e Garevba, sì. E Beldenti.
2: Sì, è Beldenti. Sì, comunque. Però, ragazzi,
1: calma.
2: Credo, sì, no, ma calma, anche Paratici stesso lo ha detto, perché poi ogni caso è diverso. Magari c'è un giovane che ha bisogno di andare in prestito, c'è chi invece ha bisogno di restare con la prima squadra protetto sapendo che non giocherà quasi mai, c'è invece chi se non gioca quasi mai soffre, per cui bisognerebbe veramente essere dentro, conoscere, parlare con questi ragazzi e sperare soprattutto che intorno a loro ci sia un ambiente virtuoso, quindi la famiglia, quindi il procuratore e anche ovviamente il club, no? Questi ragazzi vanno protetti, perché il salto è troppo grande, se no troppo grande tra professionisti.
1: Guarda, per sei le tensioni d'accordo ci sono. Sull'altra cosa che diceva, perché alla Val di Sieve ci dice: ragazzi, ma che ora uno a 21 anni non sia giovane, parliamone. No, poi lo ringrazio, infatti, per i complimenti e il premio, che naturalmente io non ho fatto niente, sono semplicemente nato.
2: Io alla fine ti fischierò poi, stasera, invece di applaudirti.
1: Secondo me sì, però effettivamente sulla questione dei giovani, insomma, sì, effettivamente non è, guarda, giovanissimo.
2: È un argomento da estate questo, perché poi se un giovane è bravo si vede durante il ritiro, si vede soprattutto nelle partite in cui uno va in campo con addosso un bel peso sulle spalle, perché diciamo un conto, con tutto rispetto, di giocare contro il Grosseto, e un conto è andare per esempio a Roma a giocare la prima di campionato, no? Un po' come fece qualche anno fa Paolo Sosa con Chiesa,
1: sì,
2: quando lo mise mezzala addirittura contro la Juve, no? Che non voleva neanche farne entrare uno. Chiesa non lo conosceva alle maschere, non so dove andò, ecco, appunto. Per cui lì però ci deve essere un grande allenatore, perché per me, comunque la si pensi, Paolo Sosa è un grande allenatore.
1: Attenzione, dichiarazioni importanti, eh?
2: No, lui
1: a parte di chi ha
2: altro
1: anche
2: tipo, cioè ha un altro tipo di limiti, però è un grande allenatore che sappia battezzare un giovane e ci creda e ci punti e gli dia coraggio, fiducia e continuità. Se no si parla di questi giovani dicendo sono stati pagati un milione, poi faranno la loro carriera ancora per un paio d'anni nella primavera, insomma.
1: Sì. Mi piace la ricostruzione, secondo me non è così che stanno, cioè magari può essere l'idea della Fiorentina, ma poi c'è la realtà con cui si scontrerà secondo me il club viola. Però mi piace pensare anche che tutti questi investimenti siano fatti in un'ottica di un under 23,
2: sì, ma
1: che davvero ci speri la Fiorentina.
2: No, io ci spero, ci spero, ma
1: tutti
2: c'è,
1: ci speriamo, però poi ci sono dalla C
2: un'altra cosa che ha detto Paratici, e mi trovo d'accordissimo, cioè gli altri paesi hanno già cominciato 15 anni fa.
1: Sì.
2: Cioè 15 anni fa i giovani così si svezzano.
1: Paratici si augura che in Italia si arrivi per tempo o addirittura in anticipo su qualcosa, mi sa che ha sbagliato paese,
2: però,
1: perché non solo sul calcio, noi arriviamo 15-20 anni su dopo.
2: È voluto tornare qui per cui diciamo che ci sarà un motivo, no? Per cui poi sono anche squadre che costano, sono squadre che impegnano, però ecco, se diciamo se un giovane di 16, no, forse 16 no perché poco, di 18 anni va a giocare nell'equivalente di una Serie C, ecco, lì si vede di che pasta è fatto davvero, ma proprio come carattere, come resistenza, come intensità. I giovanili sono un'altra cosa, ragazzi.
1: Io lo cito sempre, se non sbaglio proprio Fagioli, ma ai tempi della Juventus raccontò quanto è stato formante anche l'anno in Under 23 nella Next Gen, perché lui disse, sì mi pare proprio fosse Fagioli, che segnò un gol e esultò un po' sbeffeggiando i tifosi avversari, era una di queste piazze calde della Serie C, e dice se ne è pentito amaramente, certo. Ha detto io da quel momento ho imparato che quando si esulta non si fanno determinate cose, poi è una piccolezza però è chiaro che in primavera, magari esulti anche stuzzicando gli avversari, tanto ti importa fino a
2: un
1: certo
2: punto. Esulti con le tribune vuote, no? Molto spesso, per cui puoi fare quello che ti pare, anche mentalmente è tutto un altro ambiente, è tutto un altro contesto, per cui ragazzi vanno misurati questi ragazzi, se uno crede che abbiano talento fa bene a puntarci, poi però li deve anche misurare sotto altri punti di vista.
1: Bene, poi sulla questione giovani sorvolo sul messaggio di Simone Ascandicci relativo a Bastoni, a quello che sta succedendo minorenni. Poi Simone Montevarchi ci gira una domanda a Giacomo Giorgetti, una domanda aveva fatto anche in precedenza e io questo non lo so, ma tendo a rispondere di no, se è vero che le società di Serie A devono pagare un indennizzo per lo stipendio del nuovo CT della nazionale.
2: Ma allora se ne è parlato tanto, mi sembra, cioè neanche poco, nel senso, per permettersi Conte, visto che la federazione ha un tetto, questa notizia è uscita su parecchi giornali e si sarebbe fatto ricorso ad una specie di volontariato da parte, diciamo, della Lega e quindi dei club. Ora io questo onestamente non lo so, ho visto che sui giornali è stata riportata con alcuni particolari che mi fanno supporre per esperienza che ci siano degli elementi di grande concretezza. Detto questo, se così fosse, io vedrei un lato positivo. Il lato positivo è che stai a vedere che finalmente anche la Lega e quindi i club capiscono che la nazionale non è
1: una
2: scocciatura, o comunque non diventa importante soltanto nell'anno in cui ci si qualifica per i mondiali. Stai a vedere che anche loro ci stanno arrivando.
1: Alla buon'ora, a proposito dei 15 anni che citava Paratici,
2: tutti questi egoismi
1: sugli under 23.
2: Non dico che finiranno, perché intanto un po' conosco i miei polli, però
1: magari si smusseranno un pochino. Oggi GNG, ci scrive Luca da Castelli Romani, accoppiata Galassi Giorgetti.
2: GNG.
1: Bello. Anche se preferisco...
2: dopo Nick e Nick.
1: È vero, dopo Nick.
2: GNG.
1: Sì, io volevo citare il GGG che mi ha accompagnato quando ero bambino, di Roald Dahl, il grande gigante buono, no, se non sbaglio era. Va bene, poi no, dicevi della multa. Mi interessa molto perché in realtà io quasi tutti i pareri che ho ospitato su queste frequenze sono state abbastanza a dire, ragazzi, è una cosa che può succedere, è stata una stagione drammatica e ne paghi le conseguenze anche da questo punto di vista, però non diamo tutta la colpa a Pratè come invece qualcuno, io quasi tutte le persone ho ospitato qui ieri,
2: su questo sono d'accordo,
1: perché non è che c'era solo lui, non è che da solo
2: il direttore sportivo, che fra l'altro abbiamo scoperto perché l'ha detto il DG Ferrari già un anno prima, avrebbe voluto, diciamo, andare via, non è che sia o possa essere tutta colpa di un direttore sportivo, c'è chi ha avallato, c'è chi lo ha tenuto lì nonostante lui avesse manifestato la volontà. Già questa è un'osservazione da fare, però no, io volevo dire un'altra cosa, Giacomo, cioè che mi ha colpito, ora mi viene un sostantivo classe, ma non è classe, diciamo la nonchalance, diciamo, con la quale la Fiorentina ha fatto filtrare di aver accettato questa multa, cioè non ci sono problemi perché ci aspettavamo e non cambia niente, quindi questo qui mi ha colpito perché comunque è una notizia, no? Ho visto che la Juve comunque che è stata multata come la Fiorentina, mentre invece il Napoli lì si parla di 14 milioni, ma dovrà comunque rientrare, eccetera. Anche il Napoli e il Bologna, se non sbaglio, meglio, erano stati multati, però visto che hanno fatto degli incassi che la Fiorentina non ha fatto anche per la partecipazione a delle coppe un po' più elevate rispetto alla conference, ecco, sono state graziate. Ma anche all'estero ci sono state tante altre società e ho visto che comunque ci sono state reazioni, perché 6 milioni non sono così pochi. Mi ha colpito, insisto, la nonchalance con la quale la Fiorentina ha fatto filtrare, perché poi sappiamo che è arrivata una comunicazione, diciamo, informale, quindi nessun allarme, tutto è, diciamo,
1: tutto previsto,
2: che lo sapevamo, paghiamo e quindi, diciamo, azzeriamo tutto. Questo mi ha colpito, francamente.
1: Forse anche la volontà di mettersi alle spalle, no? E non aprire un po'.
2: Sì, la volontà, però comunque sono soldi, Giacomo. Cioè, da un certo punto di vista può essere anche una buona notizia. Cioè, se loro incassano con questa, ripeto, nonchalance, il fatto di dover pagare 6 milioni, significa che non ci sono problemi. O comunque, ma veramente confidano tanto del fatto che Paratici sappia giocare bene con questo numero 60 sono i giocatori sotto contratto per la Fiorentina, quindi
1: ne vedo molto pochi in realtà.
2: Guarda, io ti posso dire una cosa, cioè io penso e spero, ma ne sono abbastanza convinto, che dopo aver frequentato il calcio ai livelli di Paratici, uno dei contatti buoni ce le deve avere. Non ti voglio parlare né di favori da dare o da ricevere, però di contatti che in certe situazioni ti possono permettere di smistare, di appoggiare, di avere in cambio magari dei giocatori che ti piacciono di un'altra squadra che non fanno al caso di quella squadra, quindi te puoi smistare un giocatore tuo. Ecco, io veramente confido tanto in questo da parte dei Paratici. Poi non dobbiamo santificarlo, perché sennò sembra sia arrivato il Messia, però come è successo in passato, quando arriva qualcuno di nuovo siamo sempre portati, io perlomeno sono portato a sperare che certe cose le risolva.
1: È quello che ti dico, perché poi escono tutte le interviste che raccontano come sia stato in grado di camminare sull'acqua oppure moltiplicare
2: fa parte delle
1: state
2: del calcio, ma siccome Paratici conosce il calcio, lui sa benissimo che questo poi un giorno finirà, ed è anche abbastanza tempo, ed è anche abbastanza presto, cioè finirà anche abbastanza presto, questo
1: Già i primi risultati, guarda, secondo me qualsiasi acquisto farà Paratici quest'estate sarà lo scout, Paratici ci vede oltre. Poi quando inizierà il campo cancella un po' tutto, però, e vengo sul nome un po' di giornata di mercato e l'ho già detto poi all'inizio della trasmissione, ma che senso ha Torsved per la Fiorentina?
2: Il senso lo sa grosso, cioè il senso lo sa grosso. Io guarda,
1: cioè, grosso
2: convinto.
1: Non può venire a Firenze senza prendere
2: no,
1: Torsved,
2: magari,
1: che ha 27 anni,
2: so
1: il campionato
2: poi,
1: migliore l'ha fatto l'anno
2: Giacomo,
1: scorso.
2: Io non so se davvero la Fiorentina poi dopo smisterà, a proposito, diciamo che questa sera sto usando molto questo verbo smistare, smisterà somma al Sassuolo, non so se poi ci sarà un accordo che poi porterà anche a mitigare questa richiesta del Sassuolo. Io credo che fra gli 8 centrocampisti che ha la Fiorentina se ne andranno almeno in 4, quindi io penso che nascerà un centrocampo diverso, e se arriva un giocatore di 27 anni, va bene, che comunque fa piacere all'allenatore e lo conosce bene, e questo giocatore conosce anche i movimenti che Grosso ha in testa, io non mi rammarico. Cioè, io so che ha 27 anni, però è uno che da 4 anni è qui in Italia, è uno che nel Sassuolo, comunque insieme a Matic e a Koné, che sarebbe stato l'unico che io avrei preso a centrocampo, onestamente, del Sassuolo, però a parte il fatto che si è fatto male, poverino, ma aveva una clausola recessoria altissima. Ecco, insomma, questo qui non mi scandalizza. E poi, ecco, io sono convinto che almeno in 4 se ne andranno, e vediamo come sarà questo centrocampo.
1: In questi 4
2: Torsved, Endur, è un regista che magari potrebbe anche non essere Fagioli, guarda che cosa arriva a dirti, vediamo magari qualcosa di nuovo, quindi questo non mi scandalizza.
1: Ma nei 4 ci metti anche Richardson?
2: No, dai,
1: insomma.
2: Ma che dai?
1: Ah no?
2: Ma
1: 4
2: no.
1: Oltre a Richardson?
2: Ah, cioè nei 4 che se ne vanno? No,
1: sì, con i 4
2: che
1: se ne vanno.
2: Fazzini è uno per il quale la Fiorentina sta valutando, per me anche Fabian è uno per il quale sta valutando, per me anche Mandragora è uno per la quale la Fiorentina valuta, per me anche Fagioli, perché se davvero ora, visto il posto lasciato libero da Tonali, il Newcastle pensa di poterlo rimpiazzare con Fagioli e arriva con 35-40 milioni, e sono convinto che la Fiorentina lo lascia partire Fagioli.
1: Ma è come, però, se il Newcastle pensa di sostituire Tonali prendendo Fagioli,
2: non lo so,
1: me,
2: questo,
1: forse investiranno anche su qualcos'altro, perché, ma anche banalmente come caratteristiche,
2: per me non ci sono posti fissi quest'anno, per cui ti dico ci sarà una grande ribongia. Vorrei alzare 15 numero di operazioni che te tempo fa mi dicesti, ma non saranno un po' troppe 15 operazioni? Io lo vorrei alzare, per me saranno tante.
1: Ridefiniscimi operazioni, che cos'è che intendi?
2: No, io penso tra
1: cessioni e acquisti?
2: Guarda, vorrei anche dirti forse scambi è troppo, nel senso 15 se ne andranno e 15 entreranno, perché poi anche la rosa dovrà essere ridotta, cioè, perché non potrà essere di 26, dovrà essere al massimo di 23-24, quindi ecco, compresa anche quelle partenze lì, però ecco, 15 operazioni che lasceranno un piccolo segno, nel senso non saranno delle operazioni banali, i giovani in prestito oppure arriva,
1: cioè non è Beldenti e Gareva,
2: no.
1: E nemmeno Richardson,
2: Richardson mettiamo, anche perché c'ha un cartellino di 10 milioni, è stato pagato, per cui anche piazzarlo purtroppo dopo la scelta che è stata fatta a gennaio, cioè di darlo al Copenaghen dove non ha giocato mai, cioè uno che paghi comunque 10 milioni e che se non sbaglio del 2003, ecco, cioè lo devi far giocare, cioè devi trovare una collocazione che gli dia.
1: Ma lui vuole andare a giocare la Champions e Copenaghen è andato a applaudire, come direbbe
2: Stavro. Quando parlo dei procuratori devono pensare anche al bene del proprio giocatore, queste cose qui le devo valutare, no?
1: Sì, anche perché ti dico, banalmente restando a Firenze forse avrebbe potuto avere almeno un pochino più spazio e lasciarti il dubbio che potesse essere un calciatore che, crescendo nel contesto giusto,
2: io penso che con Pioli fosse veramente sbocciato una mura alla rovescia, per cui lui volesse andare via, poi dopo se è andato via prima Pioli, ma lui evidentemente aveva già deciso.
1: Va bene, allora sì, dai messaggi iniziamo dopo la pausa, visto che sono le 17:30, ci fermiamo così non dobbiamo interromperci in mezzo ad un discorso. Primo stop di questo Che Arrisca il Vento e poi torniamo qui sempre in diretta.
3: Radio Firenze Viola.
0: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: 17:31, di nuovo in diretta Che Arrisca il Vento con Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti. Iniziamo da un po' di messaggi al 348-75-13933, anche perché poi alle 18:30, come accennavo in precedenza, noi ci salutiamo e vi lasciamo al prode Alessandro Inardo per poter andare.
2: Sarà premiato qualcuno stasera, non mi ricordo.
1: Angelo Giorgetti? No, mi pare di no. Giacomo Galassi? Sì, invece. Poi, che non sia per meriti miei, ma di mio nonno, questo è solo un dettaglio che lasceremo valutare ai posteri. Alessio da Scandicci dice che ha capito finalmente a cosa servono le spine dei pesci a collegarsi con la corrente nel mare. E poi, sai Angelo, che cosa si dicono due cassaforti che si incontrano in un nightclub? Aprimi tutta. E poi dice, sai cosa hanno detto i parenti dell'inventore del CD al suo funerale? Ci dispiace. Questo è Alessio da Scandicci e ci regala sempre queste perle. Sì. Non ti dico con Costantino Nicoletti che
2: vorrei
1: cosa
2: una sulla premiazione di Giacomo, se ti riesce. Beh.
1: No, guarda, direi anche di no. Vai. Poi chiederei a Marco Tonelli se ci possiamo sentire due WhatsApp audio. Vai Tonelli.
5: Stavate parlando di Pongracic. Ma avete visto che cappellata ha fatto sul gol del Portogallo? Cioè, ho rivisto gli incubi di lui e Cucuzzo insieme quando il centravanti gli salta nel mezzo e la mette dentro. Vabbè, un saluto.
2: Ciao.
6: Buonasera. Allora, ho sentito sui vari siti Viola oggi, c'è Isoloni, la Fiorentina vuole rafforzare l'attacco. E sapete come? Si vende Ken e si prende, su qualche sito c'è scritto Pinamonti e su qualche sito c'è scritto Pellegrino. Povera noi siamo i pellegrini, Piero.
1: Beh, effettivamente, al primo amico io dico che non si può considerare un errore, non so se l'hai visto il gol di Gonzalo Ramos, ha fatto uno su un cross di Leao tagliatissimo. Gonzalo Ramos è saltato di un metro davanti a Pongracic, ha spizzato il pallone mettendo all'angolo tra Pongracic e Guardiola. Ora, non può essere una cappellata, forse poteva leggere in maniera precedente, ma ragazzi, cioè, l'attacco perfetto batte sempre la difesa perfetta. Fosse quello, qualcuno segnalava, non è stato ammonito nelle tre partite al mondiale. mondiale, questa, Pogrešić,
2: mamma mia, questa è
1: mi sembra più una notizia rispetto al dire che è una cappellata.
2: Deve cominciare un po' dopo a trattenere l'avversario, secondo me, perché sennò gli arbitri lo mettono in menino subito,
1: meno vistosa di abbracciarlo e cinturarlo direttamente. E invece sull'amico che ci diceva dell'effettivamente sostituire, cioè, perché io posso, io non sono per mandare via Ken, ma di fronte all'offerta giusta, al fatto che lui possa non essere motivato dalla squadra, ma Pellegrini e Pinamonte a posto di Ken, ragazzi, meglio piccoli,
2: quello,
1: meglio piccoli.
2: Quello di Ken è un argomento da inquadrare sotto almeno due punti di vista. Uno è quello, diciamo, del giocatore, che ovviamente la Fiorentina si augura possa tornare simile a quello di due stagioni fa, e l'altro è quello del rapporto fra Ken e la Fiorentina e Firenze. Aggiungo, quanta voglia ha Ken di restare, perché poi quando Paratici ti dice con molta chiarezza, quando i giocatori ricevono delle offerte o comunque hanno altre cose in testa, e diventa difficile trattenerli, e allora io penso che un grande errore sarebbe cominciare la prossima stagione avendo dei giocatori scontenti. Puoi cominciare con giocatori che hanno il musino se sei un club ma veramente forte, ma di essere forte per poterti permettere di avere dei giocatori che si sentono coinvolti fino a un certo punto. Quindi,
1: e secondo te lo è la Fiorentina oggi? Un forte, club così forte?
2: Allora, quando un direttore sportivo si presenta e è più preoccupato quasi da dover contribuire a rifondare un club dal punto di vista, appunto, della struttura, no? Perché lui ha parlato di questo principalmente, rispetto al mercato che deve fare, mi sembra che Paratici stesso sia convinto che la Fiorentina non sia in questo momento un club abbastanza forte o non forte quanto lui vorrebbe, per cui credo di no. Penso che la Fiorentina con Ken dovrebbe chiarirsi molto le idee e nel caso avere pronta una soluzione di riserva nel caso in cui arrivasse una buona offerta, quindi si parla da 35 milioni in su.
1: Ma possiamo essere d'accordo in Pinamonte e Pellegrino al posto di Ken?
2: Ma dipende sempre da quello che c'è intorno e come funziona, la squadra. Allora, se te mi dici Ken quando era con Palladino, io ti dico che faccio fatica a trovare un attaccante che abbia un'esuberanza, una forza fisica e riesca a vedere la porta come lui. Se mi dici il Ken di quest'anno, con intorno un'altra Fiorentina, con un modulo che è cambiato due volte, con Ken che ha avuto tutti i problemi fisici, e allora io ti dico, non so quale sia il vero Ken.
1: Ha comunque fatto 8 gol in Serie A più uno.
2: Sì, ha fatto 8 gol, poi ci sono stati anche altri problemi fisici,
1: certo,
2: altri problemi, per cui ragazzi io penso che questa stagione qui sia veramente quasi un reset, quasi un reset sotto tanti punti di vista, va bene? Sia per il numero delle operazioni, sia perché, come ha detto Paratici, ci sono stati tanti discorsi con i giocatori, quindi lui sa benissimo com'è che la pensano questi giocatori e certamente non ce la viene a dire a noi, e quindi io non sarei sorpreso se ci fossero sorprese, anzi da un certo punto di vista io me le auguro. Cioè, poi se dai via Ken e prendi Pinamonti, ti dirò, ma insomma in partenza mi sembra che ci sia qualcosa che non torni. Se poi te costruisci una squadra che è ideale per far segnare i Pinamonti, e comunque quando in area riesce a fare certi movimenti, allora ti dico, allora però deve essere molto bravo,
1: coinvolgiamo nella nostra discussione scrittore firma del Corriere Fiorentino, tifoso viola che ogni tanto andiamo a disturbare, Mario Lancisi, grazie mille per essere con noi. Mario, buonasera.
7: Sì, grazie.
2: Ciao
7: a voi e buonasera a tutti.
1: Allora io comincio
7: intanto di sfruttare questa apparizione, questo collegamento,
1: sì,
7: perché così si allarga anche il tifo viola. A Berlino noi abbiamo due tifosissimi viola che sono i miei nipoti. Uno di questi, Tobias, ha proprio conseguito ieri la maturità.
1: Grazie.
7: È stata un po' l'ultima partita della Fiorentina, è voluto venire a vederla da Berlino, si è pagato il viaggio con i lavoretti che fa ed è voluto venire per la sua viola e per la Fiorentina.
1: Grandi
7: Tobias, complimenti. E allarghiamo il giro delle nostre
1: assolutamente.
7: Siamo un po' in linea con Paratici, che anche lui punta sì, dove lui ha 18 anni
1: sui giovani,
2: anche perché Firenze Viola comunque arriva a Berlino, attraverso lo stream, per cui ecco,
1: arriviamo dappertutto, c'è gente ci scrive da Manaus in Brasile, sì, dall'Australia, insomma il bello anche di Radio Firenze Viola. Un grande abbraccio a Tobias e un grande anche complimenti
7: Martino,
1: assolutamente Mario. In tutto questo però ti volevo coinvolgere in discussione nella quale stavamo arrivando poco, cioè, mentre ci stavamo mettendo in contatto con te, su Ken. Tanto si torna sempre lì perché poi è il calciatore più pagato, forse più importante della rosa, e soprattutto non si sa, non abbiamo un'idea di che cosa succederà sul fronte Ken in quest'estate, o meglio dal punto di vista economico è difficile pensare che qualcuno possa permettersi
2: 62 milioni,
1: vabbè 62, ma secondo me nemmeno 35-40 nel momento in cui gli devi dare 5 milioni di ingaggio. Però al di là del lato economico, Mario Lancisi con Moise Ken che cos'è che farebbe?
7: Come diceva Angelo prima, se il Ken è quello di 2 anni fa, credo che sia abbastanza banale la risposta. È chiaro che siamo con Ken perché è un grandissimo attaccante. Il Ken dell'ultimo anno è stato deludente, ma come ha sempre detto il maestro Giorgetti, perché il maestro di giornalismo sì, io mi inchino, giornalismo sportivo io mi inchino, evidentemente i discorsi sono più soprattutto per quanto riguarda poi tutti gli acciacchi, ma soprattutto perché ecco il punto vero che noi comunque giornalisti ci occupiamo di salutare, dobbiamo cambiare la testa, come secondo me ha suggerito Paratici. Sì, si può giocare alle belle figurine, io ti scambio Pinamonti con Ken, con altro, si può giocare, ma noi Paratici ci ha invitato a vedere il mercato nell'ottica complessiva della società di un club. Allora io devo, se voglio fare un discorso serio, devo capire in che situazione economica è la Fiorentina, che prospettive ha, per cui diciamo il fattore economico è determinante, cioè come cuore, come lato tecnico dico Ken tutta la vita, soprattutto il Ken di 2 anni fa. Se però poi devo andare a vedere i conti della Fiorentina, avere una visione più complessiva, allora i ragionamenti sono più complicati, insomma necessariamente più complicati.
1: Guarda, poi ti faccio una domanda sullo stato d'animo di Mario Lancisi, tifoso Viola, al 3 luglio, perché ne parlavamo anche con Angelo, l'estate tanto è il momento dei sogni, è il momento in cui si vince sempre lo scudetto, in cui è tutto bello, è tutto fantastico, poi arriva il campo e a volte va bene e a volte va male. Però come sta vivendo questa attesa del campionato? Soprattutto te la faccio in un'ottica che anche seguendo quello che dicevi tu, no, sul lato economico e le difficoltà anche che avrà di fronte Paratici, è forse una delle stagioni più difficili da cui ripartire questa.
7: Non c'è dubbio, io come lo vivo da tifoso?
1: Sì. Sei carico, sei fiducioso oppure conservi un po' di dubbi?
7: Allora, io ti devo dire la verità. La mia prima partita mi portò a vederla, credo forse l'avete già raccontata anche a voi. Negli anni lontani, negli anni 60, mio fratello un piccolo regalo mi fece, ero un bambino, e la partita era Fiorentina-Mantova. Non vi sto a chiedere come andò a finire, perché già credo che lo capiate e lo possiate intuire. Vinse il Mantova 1-0, signor Nicolè. Questo doveva essere, come dire, un avviso: se te Mario vuoi fare il tifoso a Santina, sappi
2: che deve soffrire,
7: aspetta un dolore, sofferenza. Però ci sono state tante belle cose, tipo il secondo scudetto, io feci invasione campo, per cui diciamo ultimamente sono un po' depresso, perché 8 anni. Allora io ho fatto il discorso di prima per dire che insomma di Fiorentina ne ho viste molte, ho anche scritto di Fiorentina. Vorrei dire una piccola parentesi, perché mi piace anche dirlo con il cuore, la giornalista che mi ha fatto per la prima volta, mi ha fatto scrivere di sport, è stata Manuela Righini,
2: allora,
7: che è stata una grande giornalista, io la voglio ricordare perché le devo molto e perché lei è stata una grande
2: grandissima
7: e devo dire che quindi ho attraversato molte stagioni, molti deserti, ma anche belle estate. Però ragazzi, 8 anni come questi io non li ricordo. dobbiamo essere sinceri, 8 anni fallimentari con i festi di ricordo.
1: Guarda Mario, mi dai un grosso assist perché non sapevo se chiedertelo o no, semplicemente perché già 2 o 3 giorni ne sto parlando qui in radio, è tutto emerso da una frase qui io un po' sovrappensiero ho detto che secondo me i risultati alla mano questa qui sono è stata fin qui la peggior proprietà della storella fiorentina. Ma perché 8 anni
7: non c'è dubbio.
1: Perché c'è chi poi è partita la discussione su chi mi diceva e con Cecchigori è vero che hai vinto 2 o 3 coppe però hai visto anche la Fiorentina scomparire e quindi lì è nata una discussione però, perché c'è chi
7: no ragazzi stavamo parlando del cuore e il cuore non guarda i bilanci, il cuore ai tempi di Cecchigori guardava le coppe, guardava
1: l'orgoglio anche di...
7: Cecchigori ti ha detto te che hai visto Fiorentina Mantova e Mantova vinto a Firenze che eri bambino, te puoi aspirare a gioire per uno scudetto, lui ci ha detto questo, poi non si è realizzata, poi abbiamo fatto il tonfo, però quel sogno te l'ha dato e come tifoso il sogno è fondamentale. Detto questo però volevo concludere il ragionamento, 8 anni e sono stati di grande depressione, però Paratici mi piace non per quelli per gli acquisti che ha fatto o che potrà fare, mi piace per la sua idea di calcio. Io ascoltando la conferenza stampa ragazzi ho detto cavolo, finalmente si sente qualcuno parlare di calcio, finalmente c'è anche questa storia di prendere i ragazzi di 16 anni, c'è un'idea, c'è una programmazione, c'è una visione. Ricordate Nassi è stato per noi tutti un maestro, diceva prima la società poi tutto il resto, ecco siamo tornati a quest'idea che prima di tutto viene la società. Allora se Paratici riesce a mettere tra parentesi questi 8 anni e a mettere le basi per ripartire, a me ragazzi non mi interessa né di Ken né di Pajodi, mi interessa che la Fiorentina riparta su basi solide, con una visione, con qualcuno, con gente, con una classe dirigente che si intenda davvero di calcio.
2: Mario, diciamo, al quale diciamo che ringrazio per i complimenti di prima, assolutamente immeritati. Lo so.
7: A fare gli autografi di Maraschi, Esposito, che
2: pensa un po'.
7: Anche nato. Io,
2: per noi la Fiorentina è veramente una passione, diciamo, di famiglia, per cui. Però ecco, a parte questo, sì, ma è un po' quello che dicevo io, si vede, siamo, diciamo, delle persone di una certa età che si sono in questi anni, sono rimasto quasi sgomento, proprio nel vedere come la Fiorentina abbia investito così tanto senza avere tutto sommato un'idea di quello che facesse, no? Cioè un filo conduttore, una volontà di migliorare in certi aspetti, di fare una squadra che poi dopo l'anno successivo dovesse essere ritoccata, non completamente rifatta, come è purtroppo successo tante volte, non dei mercati che a gennaio hanno smentito quello che è stato fatto in estate e così via. Ecco, per cui questi 8 anni, questi 7 anni mi hanno immalinconito da questo punto di vista. Poi ti arriva un direttore sportivo che ha frequentato il calcio a certi livelli e lo senti parlare, allora inizialmente ti fidi, però comunque Mario sappiamo benissimo che poi i risultati possono far cambiare in mezzo secondo tutto quello di buono o anche di cattivo, no? Che uno può aver pensato, quindi in senso positivo oppure negativo.
7: Il bello del calcio è proprio questa imprevedibilità, questo affidare i destini del calcio, voglio essere romantico o poetico, eccessivamente poetico, ad un ciuffo d'erba che può spostare la traiettoria di quel del nostro, del tuo destino, su questo non c'è dubbio.
2: Sì, però questi 7 anni Mario, questi ciuffi d'erba
7: ci sono mossi. Oggi dipende, c'è come tutti i mestieri, come tutti i lavori, come anche nel nostro lavoro di giornalisti, a volte io mi mandarono un anno a fare inchieste sulla città di Livorno, feci 17 puntate e non chiappai nulla, una depressione. Poi all'ultimo, quella che doveva essere l'ultima, la fine, trovai uno scoop, però anche con fortuna, quindi però bisogna rincorrere la fortuna. Ecco, Paratici ha questa cultura calcistica che io sto ascoltando, ho detto ho imparato. Ci ascoltavo, non faccio nomi per educazione, chi c'era prima, io non imparavo nulla, non ti toccava, insomma, non mi accendeva l'intelligenza calcistica, ecco, mi lasciava indifferente, insomma.
1: Sì, è indubbio. Mario Lancisi, io ti ringrazio e ti saluto, un abbraccio ancora anche a Tobias e Martino.
2: Certo.
1: Tifosi.
2: Ciao Mario, grazie.
1: Da Berlino.
7: Ciao
1: a Mario Lancisi e insomma buon lavoro per tutto su Corriere Fiorentino e per i prossimi libri. Non mi hai detto la tua, anche se un po' l'ho intuita, caro Angelo,
2: su
1: sulla
2: cosa?
1: Questione che secondo me questa è la peggiore proprietà della storia fiorentina, purtroppo, e tra l'altro ripeto che lo dico senza nessun tipo di livore, soprattutto con la speranza che non è finita questa storia e che quindi c'è tutti i margini per poter invertire una rotta che però io, è vero, mi sono fermato agli anni 80, quindi proprietà Pontello, proprietà Cecchi Gori entrambe, proprietà Della Valle, però tutte queste proprietà al quarto anno, anzi al quinto anno, scusa, erano arrivate nelle prime quattro. Questa non è arrivata al massimo sesta, comunque
2: la posizione media, facendo tutte le somme, diciamo, e le divisioni, è il nono posto e mezzo in Serie A, no?
1: Sì.
2: Quindi poi ci sono state tre finali e, diciamo, purtroppo, diciamo, che avrebbero cambiato senz'altro, anche almeno in parte, il nostro giudizio, no? Perché una finale vinta, comunque un trofeo, ti avrebbe portato anche a vedere tutto, credo, anche con un occhio.
1: Sì, ma ti avrebbe anche sbloccato e fatto entrare in stanze.
2: Sì, è rimasta questa diffidenza, secondo me, per molti motivi. Ora non voglio ripetere perché ne abbiamo parlato spesso. Ti dico così, diciamo che me la cavo così. Io voglio sperare che questa proprietà, se arrivasse oggi completamente, diciamo, dal nuovo, certi errori non li commetterebbe, proprio nel porsi, diciamo, nei confronti anche del calcio stesso italiano. Quindi credo che quando te dici che è stata la peggior proprietà, per me è stata la proprietà più imprevedibile, che però a livello calcistico è rimasta indietro, e la dimostrazione è che ti arriva dopo sei anni e mezzo un dirigente nuovo e tutti siamo qui a sperare che inverta la rotta. Cioè, invertire la rotta dopo sei anni e mezzo significa che allora prima a livello calcistico hai costruito poco, no?
1: Beh,
2: non mi sbaglio, mi
1: nulla.
2: Sembra che la lettura sia questa qui.
1: Hai costruito nulla, perché a parte il direttore generale mi sembra che del resto sia rimasto molto poco, nonostante tra l'altro la direzione,
2: dirigente, insomma, uno c'è scomparso Barone e poi c'è il presidente,
1: esatto,
2: il presidente,
1: esatto.
2: Anche quindi, insomma, da
1: un
2: questo punto di vista qua dobbiamo essere onesti, la società è stata anche attraversata da dei lutti che l'hanno veramente squassata, però ecco. E poi dopo restano i numeri, e i numeri sono quelli che ho detto prima, quindi la nona posizione, cioè fra il nono e il decimo posto in Serie A, e poi all'arrivo di un dirigente diverso, insomma, è molto da rifondare, compreso, come lui ha detto, come lui stesso ha detto, anche il club dal punto di vista delle professionalità,
1: poi,
2: della qualità che manca,
1: poi
2: eccetera,
1: si
2: eccetera.
1: Parla dei risultati. Se uno guarda ad esempio dal punto di vista infrastrutturale, è vero che sullo stadio ancora siamo un po' così, non certo dove sperava di essere commesso quando ha acquistato la Fiorentina, però sul Viola Park è sicuramente la proprietà questa che ha consegnato alla Fiorentina un centro sportivo nuovo, di cui parlano tutti, fantasmagorico, eccetera eccetera. Uno può dire che dal punto di vista dei bilanci in questi otto anni, al di là della multa appena arrivata a 6 milioni, ma che comunque non metterà in ginocchio la Fiorentina ha avuto 8 anni serenissimi, con investimenti anche nella scorsa stagione che ci sono stati, e te l'hai detto, non è che a questa società si può imputare di non averli spesi, si imputa
2: tutta la grande eredità che ha ricevuto da Della Valle, parlo di giocatori, comunque è stata reinvestita, poi da mio giudizio è stata reinvestita molte volte male, però è stata reinvestita, su questo niente da dire.
1: Va bene, poi ti metto in difficoltà con una domanda, va bene, Alessio Assiano mi dice lo sto dicendo troppo di questa cosa, è la peggiore della storia.
2: No,
1: che è la
2: tua
1: società peggiore della storia,
2: peggiore,
1: però,
2: sai,
1: soprattutto
2: può
1: ho sempre degli ospiti diversi,
2: può sembrare, tra virgolette, offensivo, comunque per una proprietà che, come dicevamo prima, ha investito, cioè ci sono state altre altre proprietà che hanno avuto diciamo molti meno mezzi, e quindi questo, diciamo, ha dato atto a questa proprietà, quindi diciamo di averlo fatto, quindi
1: sì,
2: peggiore forse può essere inteso in senso,
1: ma è comunque non
2: negativo
1: della storia in generale, io parlo di risultati sul campo da parte dei calciatori, ripeto, ancora una volta. No, la domanda invece ti mette in difficoltà è da parte di Stefano, in realtà la faceva Mario Lancisi ma non ce l'abbiamo più, e cioè se cambierebbe il direttore generale con un altro più competente di calcio.
2: Sai, competente, qui si tratta di trovare una persona che rappresenti un punto d'unione fra l'area tecnica e la proprietà. E abbiamo, io diciamo, ho capito poco in questi anni, ma una cosa che ho capito è che Ferrari sia assolutamente un uomo di fiducia. Quindi direi che la domanda è un'altra: quanto spazio ha Paratici per poter influire anche su delle questioni che in teoria non dipendono da un direttore sportivo? Da quanto abbiamo capito, tanto.
1: Sì,
2: e quindi questo mi basta. Cioè, se la figura del direttore generale si limita ad essere una figura di raccordo con la proprietà, a me va benissimo. Mi sembra, diciamo, aggiungo e chiudo, che da quando è arrivato Paratici anche le uscite, per così dire, calcistiche del direttore generale, che prima parlava sia diciamo a Sky e anche a DAZN, se non sbaglio mi sembra che siano quasi sparite. Cioè, dal punto di vista della comunicazione calcistica, ha parlato o Paratici o l'allenatore, forse una volta Ferrari in Conference League, mi sembra. Anche questo è un segnale, no? Perché uno deve fare, cioè, se è una figura preposta a fare certe cose in un club strutturato, è giusto che faccia quelle cose lì.
1: Tanto Sinner ha vinto, ha battuto Brodby, insomma,
2: 3-0.
1: Sì, americano, ha battuto 3-0. E poi molto bello il messaggio di Matteo da Firenze, degli amici di Rutto Sport, che ci ha mandato anche un'immagine, te alato e con l'aureola, perché dice anche Angelo è nipote del suo avo Arcangelo. Premiatelo in Palazzo Vecchio.
2: Arcangelo.
1: Hashtag We Love Angelo. Hashtag Abbasso Ciamo Galassia. Hashtag Rutto
2: Abbasso
1: Sport.
2: Ma io, ragazzi, lo fischierò. In qualche modo troverò, anzi, metterò su una clac.
1: E io ti dirò come. Ora, in questi giorni, io ieri non mi ricordavo che cos'era una clac. Anzi, non lo sapevo. Sì, Prizio me la spiega ora. È due giorni non si parla altro di clac.
2: Ti giuro che io non l'ho sentito ieri la vostra trasmissione. Ma
1: questo clac. Molto male. Questo è molto vero, male, vero. Caro Angelo. Va bene, poi. Aspetta, perché sto scegliendo un secondo, ma sto tornando in giù. Sì, credo che tutti questi giocatori di cui si parla non ne arriverà nessuno. Paratici e il suo staff porteranno delle sorprese.
2: Spero.
1: Quello che spera.
2: Lo spero,
1: che
2: è una cosa alla quale credo anche io.
1: Anche Angelo. Poi David del gruppo Barahonda Fiorentino ci scrive che è sempre stato impaziente, volendo tutto e subito. Però adesso dobbiamo dare il tempo a Paratici di lavorare, perché c'è tanto da fare non solo in entrata ma soprattutto in uscita. Aspettiamo settembre. Vedi, e poi vediamo.
2: È uno dei risultati di questa speranza e anche un po' di fiducia, cioè di questo mix di speranza e fiducia. Mettiamo, per quanto mi riguarda, è un mix di 60-40, cioè diciamo speranza e fiducia, no? Forse ora ho più speranza che fiducia, ma anche perché sono tante le cose da fare, tante davvero. Quindi io credo anche a Paratici quando prende tempo, e immagino che non l'abbia fatto soltanto proprio per crearsi una cintura di salvataggio. Tempo ci vorrà per creare qualcosa che abbia un senso e la Fiorentina possa tornare a competere per l'Europa. Poi, come ho detto altre volte, se il calcio poserà la sua magia, come a volte fa, ci potremo divertire, non lo so.
1: Sì, e soprattutto anche tutta la pazienza dello stesso David, secondo me, che ogni tifoso si impone e che può rispettare, fa i primi risultati negativi e subito è una sorta di palla di neve che ti diventa una valanga.
2: C'è amarezza, tanta amarezza in giro, tanta gente che non vuole fare l'abbonamento, vince due partite e allora si accende.
1: Però
2: tutto.
1: Io dico questo perché mi ricordo il primo anno dei commisso, sì. Okay, in cui fu detto in lungo e largo d'estate di avere pazienza, sì. Perché loro arrivarono a giugno, perché non c'era stato il tempo di costruire la squadra, e che quindi loro cercarono di fare il loro meglio, puntando anche su tanti giovani, tant'è che era la Fiorentina che all'inizio metteva in campo i Sottil, i Castrovilli, insomma ce n'era, qua c'era Vlahovic nel settore giovanile, anche lo stesso Milenkovic allora aveva poco più di 20 anni, quindi si chiedeva pazienza.
2: Era
1: già Milenkovic, però diciamo che comunque era una squadra tendenzialmente giovane, sì. A parte Ribéry e qualche altro calciatore, però si chiedeva pazienza, e in realtà poi fu un'annata, insomma, in cui di pazienza ce ne fu poca, perché iniziarono i primi risultati brutti con Montella, poi
2: anche lì si partì con un equivoco, perché poi Montella fu in pratica, da quanto mi ricordo, da quanto so, fu confermato fra virgolette dalla proprietà. Da quanto mi risulta Pradè aveva anche delle idee un po' diverse, no? Proprio perché temeva, perché annusava il fatto, come una stagione finita ora non vorrei sbagliare, ma con 8 sconfitte mi sembra che quando arrivò a Montella la Fiorentina cominciò a perderle tutte nell'anno quando andò via Pioli, quindi ecco, diciamo che ricominciare un'altra stagione così, quindi ecco, purtroppo dal punto di vista calcistico non sono state poche le stagioni che sono cominciate in mezzo a degli equivoci, compresa quella di Pioli, perché dimmi un equivoco più grosso come quello di un allenatore confermato e definito un figlio dal presidente che si dimette dopo 12 ore, quindi dimmi se anche quella non è stata una stagione cominciata con un equivoco. Quindi detto questo, questa stagione mi sembra invece cominciata con una certa linearità, il che è una cosa nuova, mi sembra, no? Abbastanza sì. Nuova in questi sì. 7 anni.
1: Sì, e sono d'accordo con Mario Lancesi quando dice che io ero venuto qui davanti a questi microfoni a dire comunque dalle parole ai paratici, diciamo che non era emerso nessun messaggio chiaro su quella che sarebbe stata la direzione sportiva della Fiorentina 2026-2027, però è vero che ascoltare Paratici comunque qualcosa ti ha dato da un punto di vista anche di come lui interpreta il budget, di come lui interpreta il fare e società.
2: Ha parlato veramente da dirigente vero, perché non ha parlato... c'ha da direttore sportivo e basta, ha detto io, cioè noi potremo fare mercato anche in base a quello che la società riuscirà a mettere su, poi se ad aprile riusciremo o

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Seconda ora di Carrisca al vento al via con Giacomo Galassi, sempre con Angelo Giorgetti. Perché ciao ride? Angelo, perché tu non mi hai guardato di là dal vetro e ha riso? Vabbè, ah, sì, perché mi era rimasto ora, stavo finendo una merendina e ora comunque andiamo a diritto, siamo pronti e prontissimi a fare questa ultima mezz'ora insieme. Questo venerdì 3 luglio ci stavamo, no, il mondiale, poi più tardi arriva Alessandro Rinaldo, vi farà tutti gli speciali possibili immaginabili su quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Io la leggo alle notizie di mercato della Fiorentina, perché dall'Argentina riportano, siccome stavamo dicendo, no, che la Francia affronta il Paraguay, dall'Argentina e nello specifico ESPN Argentina dice che c'è anche la Fiorentina, oltre a Torino e Lazio, sulle tracce del portiere del Paraguay Orlando Hill. O
2: siamo
1: Gil.
2: 164 nomi o 165? Quanto? Va bene,
1: si sta andando per i 200. Si sta andando per i 200. Però a proposito di nomi, ieri sera ha salutato Beltrán. Ora, detto che si è speso qualsiasi tipo di parola, sì, per valutare.
2: Io ho fatto perfino un post, pensa, su Beltrán. Ho fatto un lungo post.
1: Mi ricordo che l'ho letto, però ti giuro non mi ricordo. Vichingo, allora, c'era nel titolo.
2: Allora non era un bel post, perché
1: Vichingo, sto cercando di ricordarmi. Che cosa hai scritto?
2: Era se lo fosse il Vichingo sconfitto.
1: Vedi che c'era il Vichingo, dai, non ricordo.
2: No, perché diciamo mi dispiace, perché comunque quando un giocatore di 25 anni torna in Sud America, da dove è partito, è un po' una sconfitta. Io penso che l'abbia vissuta in questo modo. Credo anche che lui, quando fu presentato, insomma, ci ha presentato come un centravanti o come una seconda punta, e credo anche che qui, sia con diciamo il primo anno non ha fatto mai diciamo, quando c'era italiano, forse cominciò un po' più da attaccante, poi però ha fatto tanti altri mestieri, soprattutto ha fatto mucchio a centrocampo, ha fatto il centrocampista ibrido anche, e con Palladino anche, cioè lui, ecco, diciamo che pur di giocare si è un po' snaturato, perché nessuno gli ha dato questa responsabilità. Forse non era in grado di fare il centravanti qui da noi, è possibile, visto che neanche al Valencia lo ha fatto, quindi insomma in tre stagioni, cioè, ha fatto altri mestieri.
1: È vero quello che dici te, però se lui non giocava, non si adattava, non giocava,
2: no,
1: mai.
2: Però secondo me ha perso anche, cioè un centravanti comunque un attaccante deve essere risolutivo. Se te ti metti a fare il centrocampista aggiunto,
1: cioè,
2: e a correre sempre e comunque e a intercettare le linee di passaggio, alla fine perdi oltre che la lucidità, perdi anche fiducia. Quindi, ecco, secondo me Beltrán, insisto, pur di giocare si è snaturato. Poi non era un fuoriclasse, è stato pagato tanto, sì, però ecco, mi è dispiaciuto, perché lui comunque ce l'ha sempre messa tutta, sia con Italiano che con Palladino, per cui per lui non deve essere stata proprio una vittoria tornare nel suo paese a 25 anni.
1: Ok, lo capisco che cosa dici. Io dico, perché però nella valutazione della sua esperienza alla Fiorentina, sicuramente fallimentare soprattutto per quelle che erano le aspettative, bisogna dire che Beltrán è stato protagonista, secondo me, del momento forse migliore di questi 7-8 anni, cioè le 8 vittorie consecutive con Palladino. Arrivano non tutte 8, perché in un paio, mi ricordo col Genoa, si vinse, ne mancavano tante, non mi ricordo se anche Beltrán, poi a un certo punto ritornò Gudmundsson, però lui è che lavorava per Ken e faceva quelle,
2: sì,
1: sponde,
2: no,
1: per i centrocampisti,
2: per tutti lavorava.
1: È stato un momento in cui Beltrán davvero aveva una logica, poi non la logica con cui l'avevamo preso, però
2: è diventato un giocatore di confusione, cioè nella confusione riusciva a essere, ora non ti dico decisivo, però riusciva, grazie alla sua rapidità, riusciva a intercettare soprattutto tanti passaggi, riusciva anche a ripartire abbastanza, però non era certamente attaccante, perlomeno non nel modo in cui ce l'ha stato presentato.
1: Ma secondo te, poi chiudiamo la parentesi Beltrán, perché ormai è il passato e quindi poi è giusto guardare avanti, cioè, ha sbagliato la Fiorentina a prenderlo per prima? Perché io mi chiedo, visto il Beltrán in Europa, come hai potuto pensare che potesse essere un attaccante da Fiorentina? Perché se te mi dici lo prendo al Genoa, non spendendo 24 milioni di euro, ma spendendone la metà, dandogli il tempo, mettendolo come perno, con chiaramente non giocatore di fisico, ma magari a lavorare per gli inserimenti, poteva anche avere una logica, ma in quella Fiorentina, ma che logica ha avuto?
2: Ma soprattutto con Italiano, perché poi Italiano, la squadra Italiano aveva diciamo degli esterni che puntavano, diciamo, con il piede invertito, no? Molto, molto spesso, diciamo, Beltrán, che doveva essere in un certo senso anche trequartista, perdeva anche tempi di gioco, era proprio congegnato, era un giocatore non adatto secondo me alla Fiorentina Italiano.

0: con Palladino poi si è adattato veramente a essere protagonista in quella grande densità che Palladino, diciamo, voleva per poi ripartire, però non ha fatto mai attaccante.
1: No.
0: E te dirai, forse non era in grado, molto probabilmente no, perché se no ci metto anche quello del Valencia, che non so chi sia, però comunque tre allenatori non l'hanno valutato in grado di fare l'attaccante, quindi neanche
1: oggettivamente
0: in Italia
1: ci voleva veramente una del coraggio.
0: Per me lui è una seconda punta,
1: un po' lenta però per essere una seconda
0: punta. Non è lento, gli manca lo strappo secondo me per giocare sulle fasce,
1: cioè non aveva quella qualità che o hai una tecnica immensa e quindi fai assist, crei occasioni, oppure hai lo scatto e ti permette di
0: per me ha perso anche un po' di fiducia perché poi è anche lucidità. Però è andata così, e insomma non è andato nella brutta squadra, tornava nel River, quindi
1: no,
0: in
1: certo,
0: Argentina, vabbè,
1: certo,
0: ci mancherebbe, tutti certo vogliono giocare nel River i ragazzini. Però ecco, sono convinto, e poi magari chiudiamo, che per lui sia stata una specie di sconfitta tornare. Infatti, insomma, l'anno scorso c'era stato anche il Brasile, insomma lui non ci voleva tornare lì, anche secondo me anche questa volta avrebbe voluto trovare un'altra soluzione qui in Europa per giocarsi magari l'ultima chance.
1: Sì, ma infatti in questo senso però brava la diplomazia Viola, perché comunque già l'anno scorso, insomma, dire no ai milioni del Flamengo, che se non sbaglio erano quasi il doppio rispetto a quelli che arrivano dal River, anche se poi con il River c'è una trattativa che mantiene
0: il 50%
1: la Fiorentina,
0: non
1: quindi
0: è poco, però.
1: Non è poco, però l'anno scorso erano 13 più 2 di bonus, insomma, dal Flamengo. Ecco, lì fu un po' bischera la Fiorentina a non convincerlo.
0: Vabbè, se un giocatore ti dice di no,
1: ha fatto quest'anno la Fiorentina, perché al River all'inizio aveva detto no.
0: Intanto tornare.
1: Poi è stato l'allenatore del River,
0: tornare nel suo paese, comunque in una squadra importante di grande tradizione, andare in Brasile per tanti motivi che non conosciamo. Lui
1: però
0: ha
1: sai le stagioni girano anche su questi episodi, non lo dico su questa, mi guardo indietro perché su questa solo il Dio lo sa, però l'anno scorso se te avevi banalmente 13-15 milioni ora non avevi la multa, faccio un esempio.
0: La Fiorentina era incassata con nonchalance, ripeto.
1: Sì, quindi dici va bene. 3487513933, ripartiamo dai vostri messaggi, sentiamoci due vocali, vai Tonelli.
2: Quindi Sosved è peggio di Brescianini, è peggio di Somm, è peggio di Fabian, ma lasciatelo lavorare ragazzi, magari gli piazza Somm e tutti quelli di Sosved, sarà un po' meglio, no?
3: Buonasera. Ma dite che 35-40 milioni secondo voi non li offre nessuno per Ken? Ma ricordiamoci che comunque anche in un'annata come questa è andato male, evidentemente ha avuto problemi fisici, ha avuto altri problemi, è comunque rimasto il titolare inamovibile della nazionale. È vero, una nazionale non delle migliori, ma pur sempre la nazionale italiana. E nessuno gli ha scalfito il posto, nemmeno Retegui, che è andato via per 60-70 milioni. Quindi probabilmente forse qualche offerta a quel livello lì può arrivare tranquillamente. Poi io lo terrei, perché secondo me se gli si costruisce una squadra forte vicino, lui la butta dentro. Quindi forza Viola e forza Ken.
0: Partiamo dall'ultima, ti dico, poi bisogna anche valutare le condizioni fisiche di Ken, no? Perché ricordiamoci che ha finito la stagione con questi dubbi per quanto riguarda la tibia, per anche con le frasi del fratello, che comunque insomma hanno gettato un po' di allarme, dovrebbe star fermo per qualche mese, insomma, e quindi anche un club che investe quella cifra sicuramente vorrebbe vederci chiaro, no? Perché comunque si tratta di un giocatore importante, riveste un ruolo importante. Quindi vediamo, io guarda, arrivo a dirti, milagro per la Fiorentina che arrivi un'offerta di 40 milioni. Poi se Ken torna lo stesso di due anni fa ed è, diciamo, soprattutto, e insisto sul soprattutto, motivato, allora ben venga, allora diciamo resta qui e io sono molto contento.
1: Assolutamente. Invece su Torsved io guarda,
0: rispondo sempre a te, perché te che butti lì il sasso, capito?
1: Ma io veramente non capisco, soprattutto perché non errare è umano, è perseverare che è diabolico. Ragazzi, ora con tutto il bene, ma se Torsved, che ha 27 anni e non ne ha 17, è da 8 anni nel giro del calcio e ha fatto Genk e Sassuolo e basta, ora ma sarà meglio? Guarda, io te lo dico, non è meglio di Brescianini, perché la carriera di Brescianini dice che almeno un anno in una squadra in cui ovviamente non giocava titolare, ma in cui un po' di spazio l'ha avuto, come l'Atalanta che lottava per le posizioni importanti, l'ha fatto. Torsved non l'ha fatto, l'età è la stessa, io non ci vedo, cioè Bresciani, posso dire, secondo me si equivalgono, ma se uno deve fare una valutazione anche per la Fiorentina, Bresciani ha anche più esperienza di determinati palcoscenici e di determinate pressioni che Torsven non ha. Non quando sei, dico dell'errare umano e so. Perseverare è diabolico, è che l'abbiamo visto perfino con Gudmundsson, che del Genoa era uno dei giocatori davvero più forti, anche più di quanto Torsven lo sia stato nel Sassuolo, che poi è arrivato alla Fiorentina, se uno nella sua carriera ha fatto al massimo delle presenze in Olanda oppure nel Genoa la stagione migliore l'ha fatta in Serie B, vuol dire che a Firenze ha delle difficoltà, è chiaro che non vale al 100%, però io dico, ma la Fiorentina con tutti i problemi che c'ha può andare a spendere quasi 15 milioni di euro per andare a prendere Torsved? Poi lo farà Paratici, Torsved diventerà il pallone d'oro norvegese e ci conquisterà tutti e viva e viva, ma io vado contro la logica se penso una cosa del genere, e ho la sensazione per l'ennesima volta la Fiorentina, i tifosi della Fiorentina si innamorino del nome o dell'idea, perché lui è norvegese, ora di una Norvegia che al mondiale comunque sta rubando gli occhi, e poi non valutino. Qui si critica Mandragora, che se Torsved avesse fatto la stagione che ha fatto Mandragora, anche questa oppure anche quella precedente, oggi il Sassuolo lo valuterebbe 60 milioni di euro, e invece Mandragora, che siccome non ha una stampa particolarmente amica, non ha quel, diciamo, forse anche quel esterofilismo, ecco, che un po' ci abbiamo, allora se invece Mandragora si chiamava Mandragoren e veniva da Oslo, allora valeva 60 milioni. Io me la gioco così.
0: No, beh, dai, io ti ho detto come la penso su Torsved, nel senso che lo metto in relazione anche con le uscite che ci saranno, e per me ce ne saranno, come ti ho detto, almeno 4 fra centrocampisti.
1: Quindi è meglio di Fabian? Sì, no, meglio di Somm? Probabilmente
0: meglio,
1: sì.
0: Meglio o peggio, Giacomo? Dipende da come gioca il centrocampo e da chi hai accanto e da come funzionano anche,
1: scusa,
0: i movimenti.
1: Prova a cancellare la scorsa stagione di Somm. Quando la Fiorentina prende Somm, ok, non era secondo te un giocatore che aveva dimostrato, oddio, forse dimostrava di più, quantomeno quanto Torsved? Eppure fu accolto Somm, addirittura fece il gol contro il Manchester United, quindi avevamo già il grande centrocampista, e guarda come è andato a finire. Ci vogliamo ricascare davvero? Per l'ennesima volta?
0: Ma lì Somm, come poi anche lui stesso ha dichiarato, ha avuto proprio dei problemi ambientale, quando te parli del peso della maglia, forse in quel caso veramente insomma si è sentito addosso un peso, o comunque si è trovato in un ambiente che non l'ha valorizzato, per cui ha scelto lui anche di andare via. No, detto questo, ecco, semmai c'è un aspetto di questa operazione che mi lascia perplesso, ma non in questo caso qui, diciamo proprio in assoluto. Io sono un po' contrario agli allenatori se portano dietro dei giocatori. Va bene, perché? Anche perché questi giocatori, quando poi entrano nello spogliatoio, sono sempre visti come il cocco, quello che comunque ha un rapporto con l'allenatore, l'ha voluto, magari gli racconta le cose, eccetera. Questo semmai è un po' come è successo con Palladino e Colpani, cioè ci sono, però se, come ho detto prima, se Torsved si va a inserire in un centrocampo che si muove come quello del Sassuolo, con Matic e con i giocatori che sanno esattamente come si devono comportare anche in base ai movimenti degli altri, io se arriva uno come lui non sono negativo, anzi, diciamo, lo voglio vedere. Poi mi immagino, come dicevo prima, che altri 3/4 se ne andranno, e qui dovrà essere bravo Paratici.
1: Bene, poi anch'io non è che mi strappo i capelli, è che davvero mi sembra continuare, non lo so, in un incendio
0: è presto, Giacomo, per capire come sarà la Fiorentina, per cui se insistono tanto su Torsved ci deve essere un motivo, magari davvero è stata l'unica cosa che Grosso ha chiesto: guarda, io voglio perlomeno ripartire da uno che conosce tutte le mie idee di gioco, e quindi mi sento più sicuro a centrocampo, e magari valuta che lui dentro lo spogliatoio possa essere funzionale, non lo so, sono cose loro queste.
1: Va bene, poi allora uno degli esperti di mercato che ultimamente insomma sta anche prendendo sempre più la ribalta, cioè Matteo Moretto dalla Fiorentina, vicinissima a Coleoscio, quindi forse ci siamo, visto che
0: è un nome che era già uscito,
1: eravamo ad attendere il sì del calciatore, eravamo a questo, perché più o meno tra Bari FC e Fiorentina un accordo di massima tra i 10 e i 12 milioni c'era, però eravamo a aspettare Coleoscio, e forse è arrivato il sì di Coleoscio, e viva Coleoscio.
0: Che è stato messo sul podio l'anno scorso fra i migliori under 23 per quanto riguarda il numero di dribbling, questo sì, non lo so, io sì, sì. Mi auguro che abbia fantasia, che porti fantasia, questo qui sì, e se dovesse arrivare sarà il primo di 4/5 esterni di attacco che servono. Poi ecco, C'è Sottile, ho visto che suo babbo comunque l'ha proposto, ha detto che con il 4-3-3 di Grosso potrebbe essere ideale, vediamo, questo non lo so, però ecco, ci vorranno almeno 4 o 5 esterni d'attacco.
1: Va bene, un po' di messaggi prima di salutarci. Va bene, sulla questione paragone c'è Chigori con Miso, dice: non scherziamo Lorenzo, la Fiorentina è stata fatta fallire, se c'era un altro presidente o eri una romana ti salvavano, viva c'è Chigori, almeno abbiamo goduto. Poi per Giorgetti, Silvano da Montemurlo: come possiamo credere alla UEFA, Roma, Juve e via dicendo, dovevano fare plusvalenze entro il 30 di giugno, se ne sono altamente fregate e ci rimettono gli onesti.
0: Ah, cioè all'UEFA per quanto riguarda la multa, dice.
1: Esattamente.
0: Ah, beh, credo, lì riguarda tutti, ci sono vari parametri, c'è la forza lavoro in base agli incassi fatti, il 70% eccetera, per cui immagino che se la Fiorentina non ha protestato insomma fosse a conoscenza di questi parametri.
1: Sì, e infatti poi il problema grosso della Fiorentina non è stato tanto le spese, è stato le mancate entrate, ecco, in una stagione che è stata semidrammata, oltre ovviamente c'entrano anche le spese, però l'idea della Fiorentina era spendo tanti soldi, ma poi, come dire, ho piazzamenti, vado avanti in conference e guadagno. Poi Paolo da Montespertoli ci scrive che Beltran doveva essere come Higuain, invece è stato un secondo Dertisia. Questo è Paolo da Montespertoli.
0: Ma fisicamente non tanto, nel senso, Higuain e Beltran mi sembravano dei giocatori diversi, però lui, appunto, mi ricordo che Pradè disse: lui è un centravanti, cioè che lui può fare il centravanti.
1: Ultima domanda che ti faccio da parte di Gabriele da Mestre: la Fiorentina ha da sempre avuto tantissimi tifosi sparsi in tutta Italia e molto affezionati e presenti nonostante le distanze e i sacrifici in questi 7 anni, però penso che ne abbia persi abbastanza. Mi chiedo onestamente se questo operare i nomi che vengono accostati saranno in grado di riportarci di nuovo al Franchi.
0: I nomi contano, sì, ma contano fino a un certo punto, poi se la Fiorentina dovesse partire bene l'entusiasmo si accenderebbe come un falò, lo abbiamo imparato, è così dappertutto, ma qui a Firenze un po' di più.
1: Poco ma sicuro, giusto gli ultimi due velocissimi, ma i giocatori portati a Palladino non sono bastati a smettere di dare retta all'allenatore, questo lo citavi anche tu con Colpani. Anche se al di là di Colpani a Palladino si può dire tutto, ma dal punto di vista della valutazione dei calciatori secondo me è stato ottimo anche nelle indicazioni di mercato tra i Ken, i Bove e compagnia cantante. E poi va bene, i nostri geni avranno fatto presente all'UEFA dei minori incassi causa lavori pesanti allo stadio, da Ferrari e Pradè mi aspetto di tutto. Comunque riguarda la multa 2025, l'anno solare, questo è Franceviola. Bene, con questo noi ci salutiamo, caro Angelo Giorgetti.
0: Ma perché ora dove andiamo?
1: Andiamo all'evento solo per la maglia al Teatro Niccolini in zona Duomo a Firenze, evento nel quale ci saranno tanti premiati e
0: anche Giacomo Galassi.
1: Sì, però per suo nonno Alberto, ma no, davvero ci sono tantissime storie che verranno raccontate. Tra l'altro, qui su Radio Firenze Viola le seguiremo. Ora io poi mi collegherò anche da lì. Ci sarà il nostro Ludovico Mauro come inviato, ma insomma vedrò di fare almeno una capatina e dire che ho sempre sognato, no?
0: Di essere premiato al posto,
1: non so,
0: il mio
1: dire,
0: nonno.
1: Esatto, dire qualcuna di queste frasi che uno sente in continuazione e voglio dirla anch'io una volta nella mia vita, quindi la seguiremo però con Ludovico Mauro inviato dall'evento. Qui in studio Alessandro Di Nardo, che ora ci sostituirà, farà naturalmente, parlerà di attualità della Fiorentina, ma con una bella finestra sul Teatro Niccolini. A me non resta ringraziare te Angelo, ringrazio anche
0: voi.
1: Marco Tonelli e tutti voi che ci avete seguito. Garrisca al Vento torna lunedì alle 17 puntuali. Buon weekend anche da Giacomo Galassi. Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
5: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
7: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati per un'altra puntata di Viola Amore Mio, dedicata ovviamente al mercato Torsved, obiettivo sempre più caldo per la Fiorentina, un giocatore col quale è già stato raggiunto l'accordo per il suo trasferimento alla Fiorentina. Naturalmente va trovata l'intesa con il Sassuolo, ma la Fiorentina sta lavorando in queste ore per trovare il punto d'incontro con il Sassuolo per arrivare alla definizione di questo affare. E poi si parla molto anche del possibile trasferimento di Piccoli in prestito alla Lazio. Vedremo se effettivamente ci saranno le condizioni per poter arrivare alla definizione di questo accordo. La Lazio vorrebbe avere un prestito secco, vedremo se effettivamente la Fiorentina potrà aprire a questo tipo di soluzione. Nel frattempo la Fiorentina cerca anche i propri esterni, perché in questo momento ne deve trovare almeno 4 e non ce n'è neanche uno. 348 753 933, il numero per i vostri messaggi WhatsApp, scritti e vocali, come sempre, per intervenire in diretta 055 77 11 171. Saluto Tommaso Borghini, ben ritrovato.
8: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
7: È giornata importante quella di oggi per il mercato, vedremo se effettivamente ci potrà essere una svolta sia per qualche giocatore in entrata che in uscita. Intanto andiamo subito con la classica citazione.
8: Guarda, oggi sfrutto, diciamo, una citazione autoreferenziale. Oggi è San Tommaso, questo è l'onomastico mio, quindi, ma questo è un dettaglio.
7: Invece va sottolineato.
8: L'ho sfruttata.
7: Auguri.
8: Ti ringrazio. L'ho sfruttata perché? Perché la frase emblematica di San Tommaso, sicuramente te la ricorderai, no? Se non vedo, non credo. Sì. Ecco, io credo che in questo momento, per quanto riguarda la tifoseria viola, ci siano due partiti sostanzialmente. Sì. Quello appunto di San Tommaso, che diciamo un po' diffidente, visti i tanti anni, diciamo, passati in amarezza da parte della Fiorentina, soprattutto con questa proprietà in questi anni, l'ultima stagione non ne parliamo, e quindi c'è grande diffidenza, no? Nei confronti di quello anche che potrà fare adesso la società con questa nuova, diciamo, ristrutturazione iniziata da Paratici. E invece poi c'è il partito di coloro che si fidano, che hanno deciso di fidarsi, di aggrapparsi, diciamo, a questa sorta di ultima speranza che è appunto Paratici, per fare finalmente un nuovo tipo di calcio, o meglio, di fare finalmente calcio, si potrebbe dire, no? In questa società, perché è arrivato un uomo, insomma, di grande esperienza per la prima volta, davvero di grande esperienza calcistica. E quindi questi due partiti, te a quale partito ti senti di iscriverti? A quale partito apparterresti se ci fosse questa ipotetica
7: divisione?
8: Io
7: do fiducia a Paratici, però ecco, vorrei vedere un'accelerazione adesso. Vorrei vedere, insomma, che al momento del ritiro ci possa essere anche un altro paio di giocatori a disposizione.
8: Quindi mi inventi il partito di centro all'italiana, alla fine mi inventi. Io avevo detto ci sono il bipolarismo, San Tommaso e non vedo non credo, e quelli invece che si fidano, non dico ciecamente, ma insomma si affidano,
7: mi fido ma con un po' di riserva, ecco.
8: E ti fidi con riserva, quindi insomma il partito di centro. Quindi esiste anche un partito di centro, non so i nostri ascoltatori se hanno le loro preferenze, a che partito appartenete voi, quelli che si fidano, quelli che invece vogliamo vedere, toccare con mano, come diceva San Tommaso, se non vedo non credo, oppure quello di Lorenzo appena fondato, che è il partito di centro, cioè mi fido però voglio vedere un'accelerazione,
7: insomma, anche
8: rapida,
7: anche per aiutare Grosso, che deve compiere un lavoro semplice,
8: no, ma ora
7: deve partire bene, quindi insomma ha bisogno di lavorare al più presto possibile con un gruppo sul quale poi potrà contare durante la stagione. Quindi,
8: certo, ma io stavo, chiaramente era una battuta la mia, è ovvio che in questo momento, a parte Vieri che è arrivato, cioè c'è tutto da fare, tutto da costruire, tra una settimana circa c'è il raduno, e siamo anche invece che a chilometri zero, a esterni zero, no? Mi pare in questo momento
7: zero,
8: la Fiorentina, pertanto per dirne una, e siccome Grosso sugli esterni ci conta molto, bisognerà insomma darsi un'accelerata, questo è fuori di dubbio.
7: Mi sembra che sia fondamentale questa accelerazione sul mercato che dovrà arrivare all'inizio magari della prossima settimana. Mi aspetto che almeno
8: qualcuno,
7: un esterno possa arrivare,
8: perché altrimenti fai, no, inizi a lavorare, poi si parte, si va in Austria, si va insomma a fare la tournée in Inghilterra, poi si gioca forse questa partita con il Real Madrid eccetera, però bisognerà che insomma per fare delle prove, diciamo, per iniziare a costruire la nuova Fiorentina, qualche giocatore funzionale, come si diceva una volta, ci dovrà essere, perché per il momento non ci sono.
7: Quindi è una Fiorentina che, come dicevo in precedenza, sta lavorando molto anche per arrivare all'accordo con il Sassuolo per Torsved. Non so se sarà così semplice e immediato,
8: ho paura
7: con il Sassuolo, conoscendo Sassuolo.
8: Esatto, ho paura conoscendo la bottega cosiddetta cara, ma anche, diciamo, difficoltosa, no? Per quanto riguarda le trattative, al di là dell'addio di Carnevali, ma comunque credo che non cambieranno il loro modo di fare, di operare mercato, anche perché è una società che comunque è ricca, cioè sta bene il Sassuolo, non è che abbia questo bisogno, no, di vendere, e quindi nonostante il contratto vada in scadenza l'anno prossimo di Tosverter, credo sia l'unica appiglio a cui la Fiorentina cercherà di aggrapparsi per avere degli sconti, però immagino una trattativa piuttosto lunga. E poi la domanda che mi pongo è questa, cioè ma Tosverter ci fa crescere come giocatori? Cioè fa crescere la rosa, il livello della rosa, il livello del centrocampo della Fiorentina?
7: Questa è una domanda molto molto complicata, nel senso che insomma è un giocatore che nel Sassuolo magari ha anche fatto la differenza in
8: qualche
7: certi
8: gol
7: casi,
8: anche
7: a Firenze, alla Fiorentina può fare la differenza, può alzare così il
8: livello,
7: tanto il livello,
8: cioè rispetto, è vero, il centrocampo non è che sia di fenomeni quello della Fiorentina, però abbiamo detto che a livello numerico diciamo è abbastanza guarnito, però ci serve qualità. Ecco, lui è uno che ce la fa alzare la qualità, oppure è proprio il fedelissimo.
7: Io ho parlato anche proprio questa mattina con alcuni addetti ai lavori che lo conoscono molto bene, mi hanno detto è forte, molto forte, garantisco io, mi hanno detto vari addetti ai lavori, però poi sai, bisogna vederlo alla prova dei fatti a Firenze, anche esatto. In questo caso finché non vedo non credo.
8: Ecco appunto, no, anche perché insomma giocatori simili diciamo a livello anche no di struttura eccetera ce le abbiamo anche, però io a centrocampo, al di là della presenza di Fagioli che comunque mi pare in dubbio a questo punto, visto insomma le voci che circolano su un presunto interessamento,
7: continuano a circolare
8: della
7: anche
8: Premier.
7: Oggi quotidiano ad esempio La Repubblica faceva riferimento a queste sirene che potrebbero esserci, sirene di mercato per Fagioli,
8: è lì bisogna, è difficile resistere a quelle sirene lì, perché insomma abbiamo visto le cifre che girano in Premier sono incredibili, cioè, Tonali 110 milioni insomma forse anche qualcosa di più,
7: sì, sì,
8: e quindi appunto se arriva una società ti offre 40 milioni che fai e che succede, li offri magari al ragazzo stipendio,
7: la Fiorentina lo fa
8: lo
7: partire.
8: Vendi, però devi c'è un deficit di qualità nel centrocampo della Fiorentina che Fagioli in parte riesce a colmare. Se perdi anche lui non credo che uno come Tosvelt, con tutto il rispetto, possa alzare questo deficit di qualità, magari ti dà struttura, ti dà la famosa fisicità, no?
7: Sì.
8: Però ce l'abbiamo già, no? La fisicità.
7: Sì, assolutamente.
8: No, nel senso,
7: con ce l'abbiamo già
8: a parte.
7: Andiamo a salutare anche Filippo Grassia in collegamento con noi. Ciao Filippo, ben ritrovato.
9: Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno.
7: Stavamo parlando del centrocampo, Filippo, perché sì. La Fiorentina sta cercando di chiudere l'operazione Torsved con il Sassuolo, però c'è un punto interrogativo su Fagioli che potrebbe entrare nel mirino di qualche club inglese, in particolare Newcastle. Dopo la partenza dei Tonali destinazione Tottenham, è chiaro che ha un importante budget a disposizione il club inglese e potrebbe anche rivolgere le sue attenzioni per Fagioli. Cosa ne pensi? Hai una sensazione negativa su Fagioli?
9: Penso che come dicevate voi poco fa in diretta, che non si tratta di una operazione secondo me corretta, a meno che non arrivi un giocatore del suo, quantomeno del suo livello, perché Tosved io lo vedo più come interno che non come playmaker. Credo che Fagioli abbia trovato un suo importante equilibrio interiore dopo le vicende che l'hanno colpito e anche tormentato, e ha dimostrato di essere sicuramente in crescita, di aver acquisito anche una buona personalità per prendere in mano appunto il centrocampo della squadra. E Torsved sì, si viene un po' ad aggiungere a Ndori, a Mandragora e così via, però non lo vedo come il centrale che può fare la differenza lì in mezzo.
7: Sì, insomma, un giocatore magari interessante, un giocatore che al Sassuolo ha anche fatto buone cose, però poi bisogna vederlo alla Fiorentina, ecco, in questo salto che farà dal Sassuolo alla Fiorentina, quanto potrà anche reggere certe pressioni.
8: E poi
7: quanto...
8: aggiungo ci sono anche Fabian e Brescianini,
7: certo.
8: Che sono comunque stati riscattati obbligatoriamente proprio su questo mercato estivo.
7: C'è anche,
8: no?
7: Chi si chiede, ma Fabian potrebbe entrare magari nella trattativa con il Sassuolo per cercare di abbassare
9: appunto. Io credo di sì, ricordando anche quello che lui aveva fatto a Bologna. Brescianini potrebbe restare, però già all'epoca dell'acquisto dei due, perché di acquisto si è trattato, come hai detto tu Lorenzo giustamente, mi è sembrato però che uno dei due fosse di troppo, che sarebbe stato necessario invece cercare di acquistare un mediano alla Ederson che conquisti il pallone, che sia forte in fase di pressing, eccetera eccetera. Sotto questo aspetto Torsberg sicuramente dà garanzie, però ragazzi, se vogliamo riportare la Fiorentina tra le prime 6-7 squadre del campionato, a mio parere ci vogliono degli altri identikit.
7: Ecco, e che interpretazione dà invece all'acquisto di Vieri, pagato dalla Fiorentina 15 milioni di euro più 2 di bonus, questo classe 2005 che arriva dal Gremio, è il primo colpo della Fiorentina, si è preso anche qualche rischio Paratici con un'operazione del genere, visto che si tratta di un giocatore che ancora non ha mai giocato nel nostro campionato e dovrà adattarsi, dovrà ambientarsi?
9: Sì, perché non dimentichiamo che anche i grandi stranieri del passato, e ci metto dentro anche Platini, non è che pronti via si sono affermati, hanno dovuto ambientarsi in un paese diverso, eccetera eccetera. Immagina questo ragazzo di 21 anni quest'anno che si trova a cambiare continente e a giocare in una squadra delusa da quanto era successo l'anno scorso, e quindi diciamo in un ambiente completamente diverso. Se tu mi chiedi un giudizio su questo giocatore, io mi posso rifare a quanto mi è stato detto da un collega brasiliano, che si tratta di un buon giocatore che ha delle doti tecniche non indifferenti, ma insomma che rappresenta diciamo così una scommessa fatta dalla Fiorentina sul ragazzo, che però deve dimostrare poi di mettere in pratica il talento di cui viene ascritto, ecco.
7: E la difesa secondo te potrebbe andare bene così, tenendo anche Comuzzo? Parlo dei centrali, non degli esterni.
9: Allora, di tutti quanti otterrei Comuzzo, innanzitutto perché se non era un 2005, sì. Secondo perché ha dimostrato con Baldini nelle apparizioni azzurre di aver ritrovato l'antica sicurezza, e anche di aver dimostrato in più circostanze di avere, come posso dire, il piede buono per poter servire i compagni di squadra e quindi uscire dalla difesa. Cioè, mi è parso un altro Comuzzo rispetto a quell'incerto spaesato l'ultima. Pure lo terrei sicuramente, e poi voglio dire, il grosso deve capire chi può essere più utile. Certo, ci vuole un forte colpitore di testa come era stato ai tempi Milenkovic, però ribadisco il mio vecchio concetto, e cioè che in ogni reparto ci deve essere un uomo di grandissimo temperamento, di forte personalità, e soprattutto in difesa ci deve essere un giocatore che comandi la fase difensiva, quello che è mancato alla Fiorentina, e d'altra parte non poteva essere diversamente con il turnover che c'è stato lì tra i centrali e poi con il cambiamento della difesa. Perciò Comuzzo sia già pronto a prendere in mano e vedere la retroguardia. Poi ci vorrebbe un uomo di un certo peso, ma tanto dire lì.
7: Aspetta, abbiamo qualche problema, vediamo se poi evidentemente essendo in macchina in una zona in cui è un po' più difficoltoso prendere il segnale, adesso naturalmente cercheremo di ristabilire un buon collegamento. Per quanto riguarda Comuzzo ci siamo espressi,
8: sì,
7: più
8: certo,
7: volte, no?
8: Ma poi è interessante anche un altro capire cosa farà un altro giocatore che è uscito proprio ora dal mondiale, l'unico che avevamo, cioè Pongracic, che stanotte sì, l'è vista con Ronaldo. Per la verità, sì, è vero, forse sul gol ha commesso un'incertezza anche lui, un po' tutta la retroguardia della Croazia sul gol, uno dei due gol incassati, l'altro è arrivato sul rigore da Ronaldo, sì. Però per il resto insomma l'ha praticamente annullato, anche se devo dire che annullare il Ronaldo di oggi, no, insomma, non è così un'impresa così impossibile. Quindi però sarei curioso di sentire, visto che ci siamo nuovo in collegamento, cosa ne pensa Filippo di Pongracic, no? Visto parlavamo della difesa, uscito adesso dai mondiali, l'unico rappresentante che avevamo, che cosa ne sarà secondo te di questo centrale? Potrà giocare lui con Vieri oppure sarà ceduto?
9: Ma io credo che sia più semplice la via della cessione. Parlavamo della difesa, mi dispiace che il collegamento non sia stato ottimale per il fatto che in questo momento mi trovo in auto. Dicevo, Comuzzo a mio parere deve assolutamente rimanere a Firenze, anche perché alla fine della stagione potrebbe ritornare anche ai livelli, voglio dire, di valore di quando il Napoli l'aveva chiesto ed era pronto a sborsare 25 milioni più 3 di bonus. Detto questo, secondo me Paratici lì deve cercare un elemento di esperienza che, come accennavo pochi istanti fa, comandi la difesa. Io busserei un attimino alla porta dell'Inter per sapere, ad esempio, che fine, diciamo, se Acerbi potrebbe essere l'uomo buono.
7: Certo, a 39 anni però potrebbe ancora assicurare magari una stagione, dici?
9: Sì, soprattutto con lui sicuramente Comuzzo potrebbe migliorare, e poi lui è sicuramente un uomo che sa dirigere la situazione. Certo, gli anni sono quelli che sono, però abbiamo visto quanti quarantenni si stanno mettendo in luce nel calcio, e non solo nel calcio, al pensiero di Hamilton, che in questo momento è secondo nella graduatoria di Formula 1 dietro al nostro Kimi Antonelli.
7: Senti, un'ultima considerazione, Filippo, sugli esterni che ancora non ci sono. Sei sorpreso del fatto che la Fiorentina, che deve acquistare almeno 4 esterni, non ne abbia neanche uno al momento?
9: Ma sai, il discorso è antico, ne abbiamo già parlato ai tuoi microfoni, e io mi rifaccio sempre ad una vecchia teoria di Ancelotti, e cioè che se tu parli di un tridente, eccetera, tutti e tre debbono andare in gol, cioè il peggiore dei tre 8-10 gol li debba fare. Chiaramente oggi il calcio, come si è visto in quest'ultima parte della stagione, come si è visto anche nel primo spicchio del mondiale, si fonda molto su gente che sa capovolgere il gioco, che sa superare l'uomo, sa creare superiorità numerica, però poi sa anche segnare, ecco, altrimenti ci troviamo sempre con l'identikit di Sottil, che ha una media di realizzazione di un gol ogni 12-13 partite. Quindi voglio dire, sì, benissimo, cerchiamo gli esterni, ma cerchiamone due che poi insieme almeno regalino alla Fiorentina una ventina di gol, più almeno i 15 che mi aspetto da Ken nel momento in cui venisse confermato, o meglio che lui avesse voglia di rimanere a Firenze, perché la Fiorentina quest'anno, diciamolo pure, ha giocato senza centravanti, perché Ken all'inizio non era assolutamente in forma, a cominciare dal gol sbagliato a Cagliari, quello del 2-0, e poi ha avuto tutta una serie di infortuni, alcuni dei quali non dico inspiegabili, ma di cui non si è capito per quale motivo lui sia stato fuori per tantissimo tempo. Piccoli dovrebbe andare alla Lazio, sì. Mi auguro che su Piccoli la Fiorentina non perda troppi soldi, perché nell'anno passato spendere 25 più 2 per Piccoli è stata, a mio parere, davvero un'esagerazione.
7: L'ultimissima, sì, Tommaso Borghini.
8: Proprio su Piccoli si parla per la Lazio, però si parla, la Lazio lo vorrebbe in prestito secco. Ecco, secondo te, Filippo, è una soluzione che converrebbe alla Fiorentina, oppure è una soluzione che non conviene, perché il prestito secco poi, insomma, ti ritorna il giocatore, vedremo se è valorizzato.
9: No, nessun prestito secco. La Lazio lo può prendere quest'anno, ma con obbligo di riscatto. E allora
7: l'obbligo, però, insomma, la Lazio non credo se lo possa prendere, al massimo si può prendere un diritto di riscatto.
9: Equivale a un mezzo prestito. Certo. Allora credo che Piccoli qualche stimatore, soprattutto in Premier League, ce l'abbia.
7: Speriamo, perché insomma difficilmente l'avventura di Piccoli può ricominciare, cioè Grosso potrebbe anche toccare le corde giuste, magari provare a rilanciarlo, però insomma in partenza Piccoli sembra essere abbastanza in difficoltà a Firenze per la stagione che ha fatto, per la delusione che c'è stata, ecco, nei suoi confronti, magari andare a rilanciarsi.
9: E poi Grosso deve un po' capire che cosa può dare il settore giovanile della Fiorentina, che mi pare possa regalare qualcosa alla prima squadra, e non si deve avere non si debbano avere assolutamente, come posso dire, incertezze nel lanciare giovani di 17, 18, 19 anni. Si parla tanto di attaccanti, ma questo Braschi io lo proverei, perché poi è vero il tridente, tutto quello che vuoi, ma si può giocare anche con due attaccanti, è un esterno, non c'è bisogno di ricalcare la formula.
7: Ah sì, certo, non è che per forza bisogna giocare al 4-3-3,
9: sì, esatto.
7: Va bene Filippo, grazie mille, buon lavoro, alla prossima.
9: Però sai che cosa? Sì, da un lato positivo e dall'altro negativo.
7: Sì.
9: Che non si, se tu guardi i media si parla pochissimo del mercato della Fiorentina.
7: Sì.
9: E questo può essere anche però un fattore positivo nel momento che, perché può permettere a Paratici di lavorare al meglio. E poi lasciatemi dire una cosa, ho avuto piacere nel corso di questo gemellaggio tra il Palaton Club di Firenze presieduto da Manciante e quello di Milano di cui sono il presidente, di visitare dopo gli Uffizi i corridoi vasariani, di mangiare nella magnifica sede della Canottieri Firenze sotto, certo, il Ponte Vecchio, di visitare il Viola Park. Il Viola Park ci porta a essere sul podio in Europa, che è un complesso assolutamente magnifico, e io non capisco come la città non abbia capito l'importanza di un impianto sportivo che è all'avanguardia in Europa, nel mondo, nel suo è un piccolo gioiello. Ecco, mi auguro che a questa realtà possa corrispondere anche una squadra all'altezza del suo impianto. Suo impianto.
7: Ora bisogna fare calcio, come si suol dire, e comunque Paratici è arrivato
9: però,
7: con questo.
9: Però lì dentro si può fare veramente grande, grande calcio, perché neanche l'Inter, il Milan e la Juventus hanno strutture di questo tipo. È davvero un grandissimo regalo che Comiso ha lasciato alla città di Firenze, di Bagnaripoli, e mi auguro che gli amici di Firenze e dintorni capiscano l'importanza dopo le critiche malevole che ci sono state negli anni passati.
7: Grazie ancora Filippo, a presto.
9: A voi, arrivederci.
7: Grazie. Ciao. Grazie a Filippo Grassia. A proposito di esterni, c'è Stefano che ci scrive, ecco gli esterni che cerca Grassia. Davitashvili, 14 reti e 5 assist nel Saint-Étienne. Simsir, 9 reti e 15 assist nel Midtjylland. Bakayoko e Trenskov, 12 reti e 5 assist dell'Erenven. Bisogna trovare, diceva Filippo, questi
8: esterni che fanno gol,
7: sappiano segnare e che vadano magari anche in doppia cifra.
8: Sì, quello sarebbe l'ideale.
7: Forse è un po' troppo ambizioso?
8: Ma non lo so, dipende, sai, se riesci a avere quattro esterni e ti fanno 7 gol, 7-8 gol l'uno, ci va bene
7: allora
8: lo stesso. Arrivi alla tripla cifra, no? Però se invece hai un esterno solo che segna molto e gli altri che invece fanno fatica, insomma, i giocatori bisogna saperli scegliere, però, e noi abbiamo, proprio mi riallaccio alla citazione che avevo fatto all'inizio, un dirigente potrebbe avere dovrebbe avere la capacità di scegliere i giocatori giusti, anche andando a non spendere eccessivamente. Mi direte, ma che ci importa a noi di spendere o non spendere? Abbiamo visto che qualche situazione diciamo cambiare nella società c'è stata anche la multa della UEFA,
7: comunque
8: eccetera, eccetera.
7: Ci sono stati anche già diversi cambi,
8: ma
7: da
8: noi
7: parte
8: pensiamo che pensiamo che con tutti i soldi sono stati spesi l'anno scorso, che sono più di 90 milioni al di là delle entrate, io mi riferisco ciò che è uscito, e che cosa è rimasto di quei 90? Cioè non è rimasto nulla.
7: Niente.
8: Non c'è rimasto nulla. Cioè abbiamo difficoltà a piazzare un giocatore pagato 27 milioni, che in teoria, se tu compri un giocatore a quella cifra, deve essere un giocatore che comunque, anche se va male da te, tu lo puoi piazzare magari perdendoci 2, 3, 4 milioni. Adesso forse un prestito secco, nessuno che è disposto a investire nemmeno 10 milioni su un giocatore, l'abbiamo pagato 27. Io dico, allora qualcosa che non va, c'è, non per attaccare sempre, però è chiaro, è stato dilapidato un patrimonio economico. E quindi lo stesso Fazzini, 10 milioni, adesso va, forse va in prestito al Parma, non si sa nemmeno se lo vogliano. Quindi qualcosa che non ha funzionato c'è. Questo non vuol dire Fazzini, io spero che Fazzini si rilanci, si riscatti e che a Firenze ci possa far vedere, perché io a Empoli l'avevo visto, era un buon giocatore.
7: Cioè, però si torna al solito discorso, al di là degli infortuni che ha avuto, si torna al solito discorso della differenza delle piazze.
8: Sì, però ci sono dei giocatori.
7: Ma ne parlavamo anche a Rimini con,
8: hai ragione,
7: con Carli, il DS del Benevento.
8: Lui se ne intende.
7: Se ne intende, soprattutto l'ha conosciuto Fazzini, perché nel settore giornale dell'Empoli lo ha visto crescere. E lui faceva proprio questo discorso. Ora tocca a Fazzini tirar fuori la personalità per imporsi anche in una piazza molto più importante, molto più che diventi molto più
8: impegnativa,
7: pressione.
8: Diciamo, però lui, Carli, lo sa bene, da Empoli sono usciti anche dei giocatori e poi si sono imposti.
7: Sì,
8: hanno fatto una grande carriera, sono arrivati in nazionale, hanno giocato
7: tocca al giocatore,
8: nella Juve, hanno giocato
7: tocca a Fazzini ora,
8: ecco, quindi non è che automaticamente se io prendo un ragazzo dell'Empoli significa che poi questo ragazzo, no, perché il discorso che si sente fare, no, che probabilmente è anche giusto in parte, se io compro giocatori da squadre che ci stanno sotto, probabilmente insomma sbaglio, perché dovrei comprare giocatori da squadre più del nostro livello, se non addirittura superiori, perché altrimenti non cresco. Questo secondo me non è automatico, perché se li compro giovani ho la possibilità che abbiano delle potenzialità di sviluppo notevoli. E poi l'Empoli è l'esempio, no? Quanti giocatori ha sfornato che poi hanno fatto grandi carriere, certo, e sono stati anche pagati salato, e la società è riuscita quindi a fare un calcio diciamo quasi di autofinanziamento, sì. E questo però sembra che la Fiorentina, quando va a prendere i giocatori, prenda sempre quelli sbagliati, cioè quelli che comunque sentono questo benedetto peso della maglia. Li prendiamo tutti noi questi giocatori, perché in altre situazioni vedi il giocatore preso dall'Empoli che invece fa bene.
7: Sì, no? Però per esempio citami dei casi.
8: Ma in passato ti posso citare, ora perché è rimasto sempre all'Udinese, mi viene in mente Di Natale per esempio, mi viene in mente Marchisio, che è vero che era a scuola Juventus, sì, però aveva fatto una grande carriera.
7: Marchisio è diverso,
8: sì,
7: secondo me è diverso,
8: ma insomma,
7: non è un caso proprio super calzante.
8: Ci sono stati, io
7: guarda,
8: ti cito questi
7: eravamo domenica a Gropina, no, per la festa di Gropina abbiamo fatto una trasmissione da lì, e c'era anche Malumpa Zincato, e lui diceva che per quanto riguarda la Fiorentina è una piazza particolare, non è che lo scopriamo oggi,
8: no,
7: perché non è chiaramente a livello dell'Inter, però non la puoi neanche paragonare a livello dell'Udinese, del Torino.
8: Verissimo.
7: È quella piazza che aspira sempre in alto pur non essendo a livello dell'Inter o del Napoli.
8: È una piazza che ha le
7: pressioni, quindi non è che gli puoi proporre tutti i giocatori, cioè ci sono soltanto determinati giocatori che possono vestire questa maglia, e quindi sai, Fazzini magari va a giocare nell'Udinese, ha un altro rendimento.
8: È verissimo. Praticamente Firenze è una piazza che ha le pressioni che ti può dare una piazza come Milano,
7: certo,
8: o come, che so, Torino, Roma, però
7: pur non essendo a quei livelli
8: adesso,
7: da un punto di vista tecnico.
8: Non storicamente, ma adesso purtroppo ai noi negli ultimi anni non è a quei livelli lì dal punto di vista tecnico. Però questo non toglie che andando ad acquistare dei giocatori anche da società diciamo più basse di te, tu non possa trovare anche il giocatore
7: capacità
8: di
7: sostenere. Senza esagerare, perché poi rimani scottato, vedi quello che è successo l'anno scorso alla Fiorentina, che ne ha presi troppi da squadre inferiori.
8: Sì, è vero anche questo, ne ha presi troppi, però abbiamo preso anche, per dire, giocatori che ti aspettavi potessero dare una grande mano, anche se erano piuttosto in là con gli anni, per esempio Dzeko, che non toccava pallone.
7: Sì.
8: No, è vero che è andato in Serie B tedesca, appena andato via dalla Fiorentina.
7: Mondiali, sì.
8: E poi andato a Mondiale, ha cominciato a risegnare.
7: Sì.
8: Lui le pressioni le saprà sostenere, al di là che era
7: certo,
8: troppo vecchio,
7: sì.
8: Però sembrava un giocatore ormai finito completamente. Probabilmente sarà finita la sua carriera, perché ora forse ho fatto l'esempio sbagliato, però qualsiasi giocatore sia stato preso l'anno scorso è risultato
7: naufragato.
8: Qualcosina, quindi, di sbagliato è stato fatto, sia a livello di scelte, ma probabilmente anche a livello non so, di preparazione a livello ambientale, a livello, sì, li ha completamente disintegrati i giocatori, sì, che sono arrivati.
7: C'è dubbio. Tanto c'è Yuri che ci scrive: non è che siamo noi che ultimamente gli facciamo sentire troppo questo peso, un po' troppo buboni ed esigenti? Sempre stato così.
8: La piazza di Firenze. Dai tempi di Lidl lo diceva, sì, no? Lo diceva il Barone, che sì, insomma, arrivò a Firenze da allenatore, era all'inizio della sua carriera di allenatore, e poi se l'è sempre ricordata questa cosa, perché tutte le volte che parlava di Firenze diceva: a Firenze hanno un po' questa mentalità che se vinci due dovevi vincere, certo, tre, e quindi
7: anche se vinci quattro devi vincere cinque.
8: È la caratteristica della piazza di Firenze, che dà grandissime soddisfazioni, immagino, a chi viene osannato, a chi se entri nel mirino e non riesci ad esprimerti diventa difficile. E ci sono stati anche dei signor giocatori che, insomma, hanno accusato, no, il peso di Firenze, della Fiorentina e del tifo viola.
7: C'è Marco che, a proposito dei giocatori che sono cresciuti nell'Empoli, poi hanno trovato, sì, diciamo così, grande fama,
8: esplosione altrove.
7: Cita il caso di Montella, Birindelli e Galante. Birindelli ha fatto in effetti un salto enorme,
8: vedi mi viene in sostegno, ti ringrazio,
7: certo, ma è chiaro che ci sono dei casi che
8: Montella,
7: in effetti,
8: ragazzi,
7: ci dicono che certi giocatori hanno saputo reggere ampiamente il peso. Birindelli
8: un signore, diciamo.
7: Tra l'altro ricordo che ci fu una battaglia tra la Juventus e la Fiorentina in quel caso.
8: Sì, che avevamo preso noi, ricordo,
7: Fiorentina. Ci fu anche una lite abbastanza forte tra Cinquini, DS Viola dell'epoca, e il DS dell'Empoli di quel periodo, che mi ricordo, se non sbaglio, fosse Castellani, Italo Castellani. Mi ricordo una
8: poi
7: bella
8: qualche
7: lite.
8: Straniero ce lo vogliamo mettere? Zielinski, per esempio, è stato preso dall'Empoli e poi dopo ha fatto, sì, un'ottima carriera nel Napoli.
7: Però lo straniero magari si presta a delle riflessioni diverse rispetto
8: Paredes a... stesso, sì, se non mi sbaglio.
7: Sì,
8: sì, certo. No, nel senso, è vero, però te acquisti un giocatore straniero dall'Empoli, dici: no, non va bene perché lo prendo dall'Empoli, lo devo prendere per forza dalla Roma, per dire, sì, o dalla Lazio. In realtà, se prendevamo Zielinski a suo tempo, l'altro, Hamsik.
7: Hamsik era dal
8: Brescia, sì, però non era l'Empoli, ma era il Brescia.
7: Sì, l'ho preso Hamsik, giovanissimo, preso a 16 anni.
8: Hamsik fu preso dal Brescia, dici: Madonna, prendo
7: fu
8: un giocatore
7: da Gianluca Nani. Sì.
8: Prendo un giocatore dal Brescia, cosa vuoi che mi renda? Sì, in realtà, Hamsik è t'arreso.
7: Sì, però quella può essere un'operazione futuribile, e quindi la fai perché speri che.
8: Sì, ma infatti, meglio giovani, chiaro. Se chiaro, prendi un trentenne dall'Empoli, con tutto il rispetto, è chiaro che più di tanta carriera ormai non me la può fare, però se mi prendi un ventenne dall'Empoli, sia straniero sia italiano, non è detto che sia.
7: Certo. Guarda, c'è Marco che ci ricorda anche i nomi di Almiron e Cribari. Almiron, insomma, la Fiorentina, quando arrivò alla Fiorentina, fu un flop. Cribari ha fatto la sua buona carriera andando anche alla Lazio, sì. Però abbiamo anche Nicola da Prato in collegamento con noi, ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Ciao, benvenuto.
10: Ciao carissimi.
8: Ciao.
10: Allora,
8: ciao,
10: io vorrei parlare un attimo con voi di Pongracic, cioè, sì, se me lo consentite.
7: Certo.
10: Se avete visto la partita con il Portogallo, il gol che ha fatto il Portogallo al 94esimo, penso anche con l'attaccante che ha comprato il Milan, se non sbaglio,
7: Gonzalo Ramos, sì,
10: sì, è colpa di Pongracic. Ora, noi durante tutto l'anno abbiamo sofferto per i colpi di testa, cross fatti nella nostra area, dove i nostri centrali, in modo particolare Pongracic, che ha grosse responsabilità su questo gol, o ha sempre, come dire, sottovalutato il tiro, oppure ci ha fatto passare e l'attaccante della squadra avversa ci ha fatto gol. Ora, noi parliamo tanto delle ali, però anche in difesa. Io sono un forte sostenitore di Comuzzo e spero che venga riconfermato, ma su Pongracic ho dei grossi dubbi. Ora, l'altro giorno ho sentito quella bellissima intervista con Corvino, che parlava dei marinai,
7: sì,
10: della tempesta, no? Di, sì, mare agitato, e quando tu gli hai fatto la domanda su Pongracic, lui ha detto: no, è un bravo ragazzo, molto serio. Però obiettivamente gli atteggiamenti che ha avuto in campo, spesso, io mi ricordo un paio di occasioni dove rimproverava fortemente i suoi colleghi, ma non era certo poi lui da meno negli errori che commetteva. A me questa impressione del bravo ragazzo, comunque di uno che era capace di fare il regista della difesa, non me l'ha mai dato. Io francamente su Pongracic ho dei grossi dubbi.
7: Insomma, saresti per la cessione, saresti per la cessione se
10: assolutamente
7: si trova
10: sì,
7: l'acquirente
10: anche
7: giusto.
10: Perché poi ora dopo il mondiale lui c'ha un po' di mercato.
7: Sì.
10: Se ci fa un altro campionato come quello dell'anno scorso, prima parlavate dei soldi buttati via, ecco, 15 milioni spesi per lui non le recupererai mai se lo tieni un altro anno e lo fai giocare e questo ci rigioca come l'anno scorso,
7: certo,
10: e come sta facendo anche ora. Quindi io vorrei un parere vostro,
7: bene,
10: insomma, in merito a Pongracic.
7: Bene, bene, bene, grazie Nicola, grazie.
10: Ciao, buon lavoro.
8: Ciao,
7: grazie,
8: ciao,
7: grazie.
8: Grazie.
7: Chi vuole intervenire naturalmente può farlo chiamando lo 055 77 11 171. Ne parlavamo anche con Filippo Grassi, anche lui era del parere che
8: cederlo.
7: Sì, potrebbe essere ceduto questo giocatore Pongracic. Chiaro, poi bisogna avere anche il sostituto giusto.
8: Sì, perché proprio come se continuerà a 4 come penso.
7: Sì, anche perché
8: grosso,
7: cioè c'è bisogno di un giocatore. Filippo Grassi faceva il nome di Acerbi come elemento esperto in grado anche di far crescere Comuzzo, in grado di far crescere i giovani, cioè, però la Fiorentina a Vieri, a Comuzzo c'è
8: e
7: bisogno
8: Ranieri.
7: Davvero Ranieri, certo, c'è bisogno, ci sarebbe bisogno davvero di un difensore esperto. Allora, non voglio dire di Acerbi che insomma a 39 anni pensare a lui come titolare,
8: no,
7: mi sembra un po' troppo,
8: mi sembra anche a me.
7: Però ecco, un giocatore particolarmente esperto che possa essere veramente la guida di questa
8: esatto,
7: difesa.
8: Esatto, ci vuole una guida, un giocatore esperto, un giocatore. Ora, Vieri, vedendolo un po' così nei filmati, ovviamente, perché
7: sì,
8: non ci possiamo avere che quelli, non mi sembra che sia proprio malvagio con i piedi.
7: No, no, no.
8: Perché no, si dice sempre ci vuole la guida che sappia far ripartire un po' anche la manovra, anche se poi per la difesa a 4 è un po' diverso rispetto alla difesa a 3, no? Dove ci vuole invece proprio quello, una sorta
7: certo,
8: di regista difensivo.
7: Certo.
8: Però ecco, quello che manca comunque, anche se oggi si può anche bypassare il problema facendo giocare per esempio due mancini insieme, però normalmente si fa giocare un mancino
7: e
8: un destro. Se tu vai dai via Pongracic ti rimane solo Comuzzo di piede, perché
7: sì,
8: Ranieri è sinistro,
7: certo.
8: Ranieri e Vieri insieme non lo so, via, nell'emergenza, nella situazione mi manca un centrale, ne metto due di piede mancino e chi se ne importa, però nella diciamo costruzione ideale di una squadra servirebbe comunque un centrale di quel, cioè non è che Pongracic cedo e prendo Vieri, ecco, semmai cedo Ranieri e prendo Vieri,
7: sì, sì, sì,
8: e questo sarebbe logicamente sarebbe così,
7: sì.
8: Poi non so che idee abbia ovviamente Paratici, non lo sa nessuno mi sembra, perché mi pare di capire che è difficile riuscire a intuire quello che pensa, magari ha un'offerta pronta per Pongracic, che ha ragione il nostro ascoltatore, con la vetrina mondiale ha commesso quell'errore, però ha giocato titolare lui nella Croazia, che comunque se l'è battuta fino alla fine, perché ovviamente oggettivamente ha subito, insomma, detto per me, cioè fossi stato tifoso della in Croazia sono parecchi arrabbiati per come è andata la partita ieri, per le decisioni sono state
7: certo,
8: prese, il famoso chip, il pallone, il chip nel pallone che vede una deviazione che non si vede a occhio nudo, eccetera. Quindi alla fine comunque l'unico giocatore ai mondiali, un giocatore che ha giocato titolare nella Croazia, ci sono dei buoni giocatori nella Croazia in difesa, giocava Pongracic,
7: può avere mercato,
8: secondo me
7: può
8: sì,
7: avere mercato. Adesso però torniamo a parlare anche di piccoli e lo facciamo con questo collegamento con Gianni Bezzi, voce storica della RAI. Ciao Gianni, benvenuto.
11: Benvenuti e bentrovati a voi.
8: Ciao.
7: Come stai? Ti abbiamo preso al volo alle durante le tue vacanze, eh?
11: Sì, sì, sì, nel senso che sono venuto ovviamente un po' a cercare un po' di fresco con questo caldone che insomma ci ha diciamo logorati tutti in questo periodo.
8: Sì.
11: Fortunatamente anche questi ultimi due giorni comunque insomma è venuto anche un po' di pioggia, cose, quindi l'aria è sicuramente migliore. Comunque via, tutto bene ragazzi. Voi?
7: Beh, anche noi nel caldo di Firenze, ma insomma.
8: Però più respirabile adesso, ha ragione Gianni, più respirabile.
7: Però poi insomma Firenze lo conosciamo, il caldo di Firenze.
8: Può
7: opprimente.
8: Può essere peggio, sì.
11: Diciamo che Firenze come Bologna sono due città che quando è il predestino fa veramente molto caldo.
7: Sì, sì, è difficile difendersi. Senti, allora, piccoli che sembra essere diventato un obiettivo della Lazio, naturalmente poi il nodo riguarda la formula di questa operazione, perché la Fiorentina l'ha pagato 25 milioni di euro più 2 di bonus e quindi è chiaro che bisogna parlare di un prestito, però anche nel caso del prestito bisogna trovare la formula giusta, perché la Lazio magari potrebbe voler inserire un diritto di riscatto, la Fiorentina potrebbe non essere d'accordo, anzi sicuramente non sarebbe
11: d'accordo. Sì, e allora diciamo che l'interesse per piccoli è confermata, a dire la verità è stato fatto anche il nome di Pinamonti, sì, attaccante del Sassuolo, che ha 2 anni di più, 27, che va in scadenza nel 2027, non è un gioco di parole, ma questi sono i dati precisi, ma c'è una valutazione piuttosto alta di 20 milioni. Lo scoglio con la Fiorentina è ovviamente legato al fatto che Piccoli è stato pagato 25 milioni e quindi la Fiorentina, diciamo, vorrebbe casomai la formula di un prestito oneroso e non un prestito secco, e invece la Lazio, che vive la sua stagione, un'altra stagione di grandi difficoltà, tra l'altro sapete che ieri a Roma c'è stata una mega manifestazione, 25.000 persone che hanno di nuovo contestato questa società, penso che anche voi ne siete al corrente,
12: certo, insomma, certo,
11: che sì, sta diventando un fatto veramente unico, no? Non si è mai visto da nessuna parte. E la Lazio vive una stagione di grande difficoltà e in questo momento cerca di muoversi sul mercato, ma poi non riesce a chiudere le operazioni perché certamente quando si deve operare senza fare un aumento di capitale, se non vendi determinati giocatori, se non incassi dei soldi, questo diventa un problema. Io non so, obiettivamente Rino Gattuso, che secondo me è stata anche questa una scelta, insomma, di molto discutibile.

0: dalla Fiorentina dal Cagliari, dove ha realizzato in doppia cifra 10 reti, sì, però è uno che segna piuttosto poco con contagocce, no? Anche nelle precedenti esperienze, per cui vi confermo che c'è l'interessamento, però è logico che la Fiorentina sa pure che rischierebbe di fare in un'operazione sbagliata una minusvalenza da evitare, e quindi al limite possono ragionare su una formula prestito ma ben pagato, insomma.
1: Ieri parlavamo con Angelo Gregucci, grande ex laziale, e lui a proposito di Piccoli diceva no, è meglio che non venga la Lazio Piccoli, soprattutto per la situazione in cui si troverebbe a dover muoversi, grazie, perché insomma, lui che viene da una stagione così negativa ritroverebbe un ambiente molto molto particolare.
0: Perché, ecco. Allora, quello che ha detto Angelo Gregucci è correttissimo, lo stavo dicendo anch'io, dico ma... potrebbe, cioè Roberto Piccoli è davvero convinto di venire, di poter venire alla Lazio. Qui c'è una situazione dove i tifosi non fanno abbonamenti, lo stadio è vuoto, e quindi giocare in questa situazione che è surreale, ragazzi, io ve lo dico, è surreale, perché voi tra l'altro la Firenze Viola la conoscete bene, nel senso che è una piazza anche molto difficile, che contesta, che fa, però il calcio appartiene ai tifosi, alla passione dei tifosi, lo stiamo vedendo anche in questi giorni con il mondiale, che a me questo è un mondiale che piace poco, però da un altro punto di vista tu vedi che c'è una passione sfrenata. Lo stadio vuoto è come giocare tutte le partite in casa, è come se la società fosse penalizzata per giocare a porte chiuse. È veramente, Sarri quest'anno ha fatto secondo me un capolavoro, nel senso dove ha portato la Lazio, diciamo, a fine stagione, ma vi dico e vi garantisco che è una situazione incredibile, surreale, quindi io auguro a Piccoli, che deve ovviamente riprendersi un po' di se stesso, visto l'ultimo campionato deludente, deve andare a trovare casomai spazio, magari anche in Serie B, voglio dire, però è una squadra che praticamente gli dia fiducia e dove trovi intorno a sé ovviamente considerazione e sicuramente giocare con meno responsabilità, no? Perché un giocatore, ditemi voi come fa ad andare in campo quando poi si gioca a porte chiuse.
1: Tommaso Borghini, caporedattore del Brito Sportivo.
2: Sì, ora sentendo parlare Gianni mi veniva in mente il paragone, no? Se ne parlava prima del peso, dell'esigenza dei tifosi della Fiorentina, di quanto siano storicamente esigenti, eccetera, e quanto sia difficile anche la piazza di Firenze. Sentendo però parlare e descrivere la situazione che c'è adesso nella piazza della Lazio, insomma, dico che eppure la Lazio, nonostante la gestione di Lotito sia stata una gestione molto discussa e discutibile, qualche trofeo è riuscita a vincerla in questi anni. Pensa, sì. Gianni lo sa benissimo, a Firenze sono 25 anni che non si vince nulla, perché l'ultima coppa l'abbiamo vinta nel 2001.
0: Stai dicendo una grande verità. Il problema è un altro, non è tanto il discorso, perché dunque Lotito ha preso la Lazio nel 2004, quindi luglio 2004, quindi sono 22 anni che adesso praticamente, cioè lui guida la Lazio da 22 anni, è uno dei presidenti che ha avuto la storia più lunga, no? in generale. Il problema è un altro, il problema, perché Lotito ha fatto anche bene nel passato, la Lazio ha avuto anche delle grandi soddisfazioni. Io non dimentico per esempio quando c'era Tare che portarono Klose, che è stato uno degli attaccanti più forti al mondo, anche se ovviamente è arrivato un po' a fine carriera, però fece benissimo. Ma poi ha portato tanti altri giocatori, Milinkovic, Savic, Luis Alberto, Romagnoli, però il problema è che ormai il calcio ha cambiato completamente, cioè oggi il calcio è diventato, non è più per i presidenti come Claudio Lotito, che hanno, non sono più all'altezza per poter competere con i fondi americani, voi lo sapete, poi voglio dire anche la proprietà della Fiorentina, insomma, è decisamente cambiata. Ormai che contano gli arabi, contano gli indonesiani, guardate il Como, che è diventata la società più ricca che c'è nel nostro campionato, questa la dice lunga. Quindi diciamo che lui non è che di Totito non si può parlare non bene per quello che ha fatto in questi anni, dove la Lazio ha pure vinto

0: che quest'anno tra l'altro andrà pure a giocare una Supercoppa, no? Sì. Essendo arrivata in finale di Coppa Italia, perché ecco, quando ho detto il miracolo di Sarri, cioè miracolo, no? I miracoli faceva solo qualcuno, non mi piace di questa parola e la tiro indietro. Diciamo, il capolavoro di Sarri è stato quello di portare anche alla Lazio a giocare una finale di Coppa Italia. E quindi farà anche la Supercoppa. Però oggi il problema di Roma, adesso io non so, ma credo che lì a Firenze la situazione sia ben diversa, non c'è empatia tra questo presidente e la piazza, che ha cominciato a contestarlo a testa bassa e non fa un passo indietro. Cioè ieri c'è stata anche un'altra provocazione, c'era questa contestazione, 25.000 persone, e la Lazio ha presentato le nuove maglie. Cioè, guardate in quale giorno ha presentato le nuove maglie, quindi si va avanti ormai a colpi di provocazione. Certo. Per lo titolo la Lazio è ovviamente un grande affare, perché ovviamente lui è diventato senatore, poi lui c'ha tutte le sue aziende private che lavorano dentro Formello, no? Cioè, per dire, la Lazio, Formello è un centro bellissimo dove ci sta ovviamente albergo, ristoranti, campi di calcio, eccetera. E lui mantiene tutto questo, diciamo, questa struttura con le sue aziende. Quindi praticamente c'è da tenere a posto i campi di calcio, c'è l'albergo, lui lo fa tutto con le proprie aziende, quindi è un giro di soldi. Beh, sì. Che entra da una parte e esce dall'altra. Certo. Quindi è un affare per lui troppo grande. Però a questo punto io credo che se lui dicesse sono pronto a cedere, io penso che qualcosa potrebbe accadere.
1: Sì, anche perché si parla pur sempre di Roma, si parla pur sempre di Roma, quindi insomma l'interesse è un po' che sì. Però tornando a questi possibili intrecci tra la Fiorentina e la Lazio, ti chiedo anche di Nuno Tavares, come lo vedresti alla Fiorentina? Perché comunque ormai è un giocatore che viene accostato da qualche giorno ai Viola.
0: Ma lui devo dire che anche è un giocatore che è anche accostato al Porto, no? Ma la Lazio chiede 20 milioni di euro, perché poi è questo il discorso. Quando il presidente Lodito e Fabiani devono comprare e un giocatore, per esempio, costa 20 milioni, loro ne offrono 10. Quando invece, voglio dire, un giocatore vale 10, loro ne vogliono 20. E quindi questo fa sì che il mercato sia bloccato. Detto ciò, allora Tavares è un grande esterno, ma quest'anno Sarri ha dovuto lavorare tantissimo con questo giocatore, perché lui è uno che è devastante quando verticalizza e va in avanti, però ovviamente fatica nella fase difensiva. Sarri, che è un allenatore che gioca in un determinato modo, ha dovuto faticare molto prima di inserirlo, e infatti giocava al suo posto all'inizio Luca Pellegrini. Però io credo, adesso non lo so, la Fiorentina quest'anno cambia pelle. Io mi permetto di dire comunque che secondo me Vanoli ha fatto anche bene, lo posso dire?
1: Sì, sì, certo, lo puoi dire.
0: È stato un allenatore che ha risollevato una Fiorentina che ha rischiato veramente tanto, tanto, tanto. Adesso è arrivato Grosso, che sicuramente è uno che fa un calcio, come dico io, champagnino, frizzante, divertente. Io penso che nella Fiorentina di Grosso Nuno Tavares lo vedrei non bene, benissimo.
1: Speriamo che poi dovesse arrivare possa trovare anche una continuità fisica, che mi sembra che sia mancata anche quella. Insomma, quello è stato il tallone d'Achille di Nuno Tavares, sono gli infortuni.
0: Sì, diciamo che un po'. Guarda, io ti dico questo, che se Tavares non avesse avuto un po' di questi problemi dal punto di vista fisico, penso che è un giocatore che
1: sì, sarebbe in Premier, sarebbe in Premier
0: dei grandi sì, club, dei grandi club del mondo.
1: Sì, sì, certo, è vero, perché è devastante quando attacca. L'ultima considerazione con Gianni Vezzi.
2: No, visto parliamo di incroci, si è parlato anche di Comuzzo come possibile interesse della Lazio per Comuzzo. Anche lì però si ritorna al discorso che facevi Gianni prima, cioè immagino che la Lazio non abbia intenzione di spendere molti soldi, mentre la Fiorentina chiaramente per cederlo lo vorrebbe monetizzare, altrimenti il prestito non so che se avrebbe senso, ecco, lo chiedo a te. Sì.
0: Ma che vi devo dire? Comuzzo non lo so, su questo sono meno informato, mi è difficile un po' rispondere. Il problema è sempre lo stesso, però. Cioè, io vorrei capire cosa ha intenzione di fare. Allora, sullo scenario piccolo già vi ho risposto.
1: Certo.
0: Per il giocatore, per la Fiorentina che lo pagò 25 milioni, eccetera. Io adesso, per esempio, non mi ricordo quanto la Fiorentina, quanto è costato Comuzzo.
1: Pochissimo, perché è arrivato nel settore giovanile, quindi
2: 100.000 euro,
1: sì.
0: Ah, vabbè, quindi è una situazione molto, molto più gestibile, insomma. Questa sicuramente potrebbe mettere in condizione la Fiorentina di poter entrare nell'ottica in un'altra maniera, però che vi devo dire, questo ragazzo è un ragazzo del 2005, quindi 21 anni, molto giovane, potrebbe trovare un accordo con la Lazio? Non lo so, vediamo. Io di certo, però credo che se la Fiorentina vuole monetizzare, secondo me la Lazio non è la società di...
1: Certo, sì, in questa situazione la Lazio è forse una delle ultime
0: da
1: poter prendere in considerazione, sì. Gianni, grazie mille per il tuo intervento. Buona giornata.
0: No, ragazzi, grazie a voi. Per me parlare in questa radio Firenze Viola è sempre un grande piacere, quindi saluto tutti i tifosi Viola che sono all'ascolto, e quest'anno ve lo dico, buon divertimento, un grosso, secondo me, Fiorentina che farà divertire la gente.
1: Speriamo tu abbia ragione, poi ne riparleremo. Grazie mille davvero, a presto.
2: Ciao, grazie.
1: Gianni Bezzi, insomma, Fiorentina frizzantina come uno champagnino.
2: Champagnino, è bellina, molto bella l'immagine. Noi lo speriamo che sia vero, certo. Perché noi, insomma, ogni tanto un sorso di champagnino, dopo tutto il fiele che abbiamo dovuto trangugiare quest'anno, soprattutto. Cioè, ci starebbe bene,
1: tra l'altro, a proposito
2: allo stadio,
1: di champagne,
2: bello.
1: Di vini, sì. Ci scrive Simone 099 che
2: è esperto, e lo ringraziamo.
1: Lui viene in Salento, se ci vuole mandare qualche altra bottiglia.
2: Ora non esageriamo, non chiediamo troppo. Però, lasciamo la sua buona cioè, già è stato molto gentile
1: molto
2: con
1: gentile,
2: noi. Tra l'altro,
1: ringraziato. Certo.
2: Io ho assaporato.
1: Tu sei anche un grande esperto, eh?
2: No, grande esperto,
1: nel senso che comunque esci spesso dai confini della Toscana per quanto riguarda i vini. Riesci a
2: se devo assaggiare piccole quantità, ma preferisco assaggiare, ecco, diciamo variare nel gusto. È chiaro che qua a Firenze siamo, in Toscana, nel Chianti, insomma, siamo nel top, insomma, o anche leggermente, anche vicino, insomma. Ora ci fanno decenni
1: volevo leggere soltanto il messaggio di Simone 099, visto che l'avevo citato, che ci raccontava che dopo 2 anni da agente immobiliare a Firenze non ha più retto, faceva troppo caldo, nei mesi estivi diventava uno zombie, per giunta ti dovevi vestire anche in una certa maniera, se ci ripenso mi si accappano la pelle, invece negli altri mesi si sta benissimo. Poi lui sta benissimo ora perché è nel Salento, e quindi sicuramente si godrà le bellezze del Salento,
2: più fresco,
1: il mare,
2: più fresco. Però ci piace conoscere poi il suo passato fiorentino, forse anche da lì nasce la sua fede viola, lo chiedo.
1: Sì. E poi insomma, se vuole noi prendiamo volentieri,
2: noi siamo sempre qua.
1: A tra poco, non andate via per la seconda parte, ci ritroviamo davvero tra qualche istante, non andate via.

0: Se Viola. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno ragazzi e complimenti innanzitutto. E quello che volevo dire io riguardo Tosverd è che al momento Lampard è un civiene a Firenze e sicuramente non vengono per il Domo o per l'Arno. E quest'anno è così, e se Grosso crede che Tosverd gli possa tornare utile, benvenuto Tosverd, però cioè, è normale che ci si aspetta tutti qualche uno che alza il livello, ma quest'anno il livello non si alza. Vogliamo di raccattare il meglio possibile e di farlo lavorare il meglio possibile.
3: Buongiorno, sono Guido, volevo dire questo. È chiaro che i giocatori cresciuti all'Empoli e rivenduti all'Empoli poi si sono rivelati grandi campioni, ma questo perché? Perché sono stati inseriti già in un contesto che funzionava, tipo l'Udinese, perché qual è la vera differenza? O hai veramente il campione che si distingue da tutti gli altri perché riesce a esaltarsi in qualsiasi situazione, in qualsiasi schema tattico, oppure hai uno schema tattico già ben provato e vincente, per cui qualsiasi giocatore tu inserisca in questo schema tattico riesce a crescere e a svilupparsi.
4: Ciao. Sì, buongiorno, sono Duva Dall'Onda. Io vorrei ribattere all'ascoltatore che ce l'aveva un po' un Gracic esaltando Comuzzo. Allora, premetto, per me Comuzzo è un valore della Fiorentina e lo sosterrò sempre, ma se va a rivedersi un po' di gol, mi sembra che Comuzzo quest'anno ne abbia fatte tante carne in Francia, quindi io tenderei a star sereni e a lasciar lavorare la società. I valori ci sono anche in Pongraci, c'è tanti, quindi vediamo l'allenatore quello che decide. Uno l'abbiamo già comprato. Queste sentenze io farei, io venderei, ma l'anno scorso tutti credevano di andare in Coppa dei Campioni. Guarda che campionato si è fatto con il Messia Pioli.
5: Buongiorno a tutti. Allora, su Pongracic, Pongracic anche per me non dà sicurezza, nonostante 28 anni, nonostante giochi in nazionale, nonostante tutto. Se dovesse avere una richiesta di vendita intorno ai 9 milioni, io lo venderei, farei questo sacrificio, anche perché il sostituto che suggerisco è l'austriaco Leopold Querfeld, che gioca da 2 anni stabilmente nell'Union Berlino con grossi risultati e ha la fortuna di avere una clausola rescissoria intorno agli 11 milioni ed un valore di mercato di circa 19-20. Questa sarebbe un'occasione da non perdere.
6: Grazie a tutte queste note vocali. Ci si divide su Pongracic, c'è perché abbiamo sentito anche un altro ascoltatore che invece vorrebbe tenerlo, sarebbe intenzionato a dargli fiducia, mentre metteva in evidenza gli errori che ci sono stati anche abbastanza frequenti da parte di Comuzzo nella stagione scorsa. Parlava il nostro ascoltatore Stefano di una possibile cifra di 9 milioni che potrebbe essere ricavata alla Fiorentina. Insomma, se questa dovesse essere, non credo che potrebbero esserci grandissimi problemi a trovare un acquirente in grado di spendere 9 milioni per Pongracic in giro per il mondo.
7: No, penso anch'io, perché insomma, comunque, ripeto, è un nazionale croato titolare in questo momento, una squadra che è vero è uscita dal mondiale, però insomma è comunque una squadra abbastanza prestigiosa a livello europeo, e quindi penso che il suo mercato possa tranquillamente averlo, soprattutto a cifre inferiori ai 10 milioni. Oggi giocatori centrali, difensivi, titolari della Croazia è difficile. Cioè, che poi non è nemmeno anziano, cioè è un giocatore nel pieno della sua carriera, perché a 28 anni si è nel pieno.
6: 9 milioni secondo me si
7: io
6: può trovare l'acquirente.
7: Ora ti ripeto, siccome non, poi dopo ci dicono commercialisti che vi importa di spendi, quanti soldi si ricava o si spende, però mi sembra anche pochini 9 per Pongracic, cioè, alzerei un pochino
6: a 12.
7: Oggi si spendano milioni, sembra, per giocatori insomma che veramente ancora non hanno dimostrato niente, un titolare della nazionale croata comunque un po' più di 10 può valere. Poi detto questo, non lo conosco io, Leo Querfeld,
6: 11 milioni valore della clausola, valore effettivo 19 milioni, potrebbe essere un'occasione.
7: È un altro giocatore che Stefano, mi scrivo, mi sono segnato e che andrò a vedere Querfeld. E quindi chiaramente Stefano conferma di essere un grande conoscitore di calcio europeo e non solo. E
6: poi sono perfettamente d'accordo con l'analisi fatta da Guido a proposito dei giocatori dell'Empoli, che trovavano una struttura già ben consolidata in altre squadre, vedi l'Udinese, quindi insomma per la loro crescita erano l'ideale. E poi ha citato Lampard, il nostro ascoltatore, abbiamo sentito,
7: per quanto riguarda Torres,
6: dice non verrà Lampard, però ti ricordi tanti anni fa a un certo punto si era sparsa la voce che a Firenze potesse arrivare Lampard, perché era stato avvistato, non mi ricordo se era effettivamente lui, avvistato in un locale del centro, e allora si scatenò quella sera un incredibile caccia a Lampard,
7: sì, che
6: per
7: sembrava,
6: capire se era effettivamente lui o se era un
7: sembrava sosia. Impossibile che potesse essere soltanto accostato alla Fiorentina, però dice a Firenze, ma mi pare che anni erano, perché
6: secondo me era il 2011-2012,
7: sì, infatti, e quindi mi pare di ricordare bene che io ero in redazione, ahimè, al Corriere di Firenze, e quando ti arriva una notizia del genere verso l'ora di cena e tu hai praticamente già chiuso le pagine, insomma dici vabbè, si sta per chiudere, devi completamente rivoluzionare tutto, andare dietro ad una notizia che sembrava fantascienza, ma che poi venivano le conferme, qualche foto,
6: sì,
7: anche
6: delle foto, c'erano delle e foto, quindi, ma sarà lui davvero,
7: e
6: sarà
7: quindi
6: lui davvero.
7: Questo scatenò, ecco, me lo ricordo come trauma vissuto lavorativo, perché non so che ora si fece per poi avere in mano praticamente quasi nulla, ma dovevi comunque uscire una notizia che era una notizia, insomma, e quindi perché trattavasi di giocatore strepitoso all'epoca, e quindi insomma è stata una notte che ho vissuto che me la ricordo, però dicevo,
6: ma aspetta, chi ci ha scritto intanto Simone 099,
7: aspetta, però per rispondere
6: tutti
7: proprio a lui, è vero che non
6: gli
7: si può
6: fare
7: prendere
6: una richiesta, no?
7: No, è vero che non si può prendere, no, all'ascoltatore che parlava di Lampard,
6: sì,
7: è vero che non si potrà prendere Lampard. La mia domanda sul discorso dell'alzare il livello era questa, cioè Torsveld rispetto ai giocatori che abbiamo già in rosa, lo alza o no il livello di centrocampo? O però mi rendo conto che potrebbe essere una richiesta dell'allenatore, perché il famoso fedelissimo che si porta dietro, e allora ti dico va bene, però se no, andando a guardare gli altri che abbiamo, mi vengano dei dubbi, e soprattutto credo che bisognerebbe venderne qualcuno, perché Torsveld, Brescianini, Fabian,
6: bisognerebbe
7: Dur,
6: inserirli
7: Mandragora,
6: in qualche operazione come contropartita tecnica magari.
7: Poi sono giocatori abbastanza simili, no?
6: Sì.
7: Cioè, poi forse mi sbaglierò, Torsveld è uno che qualche gollettino lo fa, ma per dire anche Mandragora, anche Brescianini che abbiamo preso sembrava un giocatore che potesse fare un po' alza, invece siamo rimasti abbastanza delusi.
6: La delusione più grande naturalmente è stata Fabian,
7: io
6: anche Brescianini sono
7: rimasto allibito da quello che giocatore abbiamo visto a Firenze rispetto a quello che pensavo potesse arrivare, sempre rimanendo nell'ambito del discorso, no? Che quelli che compriamo noi diventano improvvisamente dei brocchi clamorosi, perché non è questo Fabian, non è il giocatore che comunque
6: non può essere questo.
7: Non può essere, non questo. Può essere questo. E poi tanto, c'hai l'ultimo messaggio.
6: C'è Simone 099 che dice che ce le manda, le bottiglie. So che volevi fare una richiesta,
7: no,
6: però lui
7: io non me la sento di fare richiesta.
6: Però guarda, lui ci ha scritto che
7: gentile.
6: Stavolta opterebbe per un rosato e un bianco. Per la tua gioia,
7: e
6: per
7: allora,
6: la tua gioia.
7: E allora, che cosa gli vuoi dire? A uno che ti dice una cosa così, che già l'altra volta ci ha deliziato i palati con due ottimi rossi. È chiaro che in questo periodo estivo, col caldo che c'è a Firenze,
6: glielo volevi chiedere, ma avevi un po' di timore. E lui
7: sì.
6: Ha tolto le castagne a fuoco, ha detto: mi mando un rosato e un bianco.
7: Si dice a Firenze, mi peritavo.
6: Sì.
7: Detto questo, guarda, cioè. Noi siamo contenti lo stesso, ora
6: sì, no, certo.
7: Si scherza,
6: certo,
7: ma sei stato veramente
6: ti apprezziamo lo stesso perché sei stato veramente di una,
7: e quindi ci dovrai anche far capire forse ce l'aveva già detto, se la fede
6: sì.
7: Viola nasce da quel
6: ha
7: periodo
6: detto
7: lì.
6: Che Viola fino al midollo come stile di vita sono terrone forte inside, comunque sono della Fiorentina perché lo erano il mio babbo e il mio nonno, poi a Tognoni ha fatto il resto,
7: ecco.
6: Cioè, mio nonno ha avuto l'abbonamento per anni e poi la mia nonna gli mise l'impedimento.
7: vabbè, erano grandi tempi, tra l'altro,
6: sì,
7: immagino.
6: Sì.
7: E Antonioni ha fatto tanto, da questo punto,
6: certo,
7: di vista.
6: Sì.
7: Molti, guarda, non è il primo che sento dire che mi sono innamorato della Fiorentina perché mi sono innamorato anche di Antonioni. Ora, magari con suo caso addirittura c'è un background familiare più ampio. Però io ho conosciuto delle persone che mi hanno detto: sono tifoso della Fiorentina, magari non che non sono di Firenze, mi ricordo perfettamente un signore di Genova che ho conosciuto quest'estate, mi ha detto: tifo Viola, ma perché? Perché mi sono innamorato del modo di giocare Giancarlo Antonioni da bambino e ho detto: io voglio tifare per la squadra di Antonioni. La squadra di Antonioni è stata sempre la Fiorentina e quindi ho tifato Fiorentina da bambino e mi sono poi portato avanti questa fede e l'ho trasmessa anche ai miei figli e ai miei nipoti. Quindi voglio dire, questo ti sottolinea l'importanza, no, di quello che è stato Giancarlo Antonioni per la storia della Fiorentina, e che se fai un centenario, la prima persona, cioè prima di iniziare a organizzarlo, devi assicurarti che venga lui.
6: Sì.
7: Poi
6: sì, altrimenti non è un centenario.
7: Per me,
6: anche per me, assolutamente al 100%. Marco da Cantù con il suo messaggio molto particolare dice: Borghini abbronzato, sempre più assomigliante a Diego Della Valle.
7: Addirittura, ti ringrazio. Cioè, a parte Diego Della Valle, insomma, il suo
6: portafoglio.
7: Il suo portafoglio sarebbe davvero interessante.
6: Sì.
7: Il Diego Della Valle, quando era a Firenze, io mi ricordo Diego Della Valle una volta che arrivò in elicottero a Massa Marittima durante un ritiro punitivo della Florenzia Viola, quando era vicino alla Fiorentina, perché poi secondo me sarebbe stato davvero importante averlo, se non avesse perso, no, la passione dopo Calciopoli,
6: certo,
7: credo che i destini
6: magari
7: della Fiorentina sarebbero stati diversi,
6: magari sarebbe stata una Fiorentina ancora più competitiva.
7: Quando arrivava lui non volava più una mosca, aveva grande cioè, come dire, autorevolezza,
6: sì,
7: quando arrivava nei ritiri, mi ricordo la famosa scena di Tony, che si interessava anche dei destini della Fiorentina in C, venne una volta in sala stampa, se non mi ricordo male, per la questione arbitrale, perché c'era la Fiorentina che veniva un po' danneggiata, quindi venne personalmente, cioè era veramente tutta un'altra cosa.
6: Lasciò
7: tutto nelle mani del fratello, che comunque all'inizio non fece male nemmeno lui. Poi dopo c'è stata la parabola discendente.
6: Però insomma Diego aveva tutta un'altra presa, no?
7: Aveva un'altra autorevolezza, definirei così.
6: Sì. Andiamo a salutare adesso Claudio Merlo. Ciao Claudio, ben ritrovato.
8: Ciao.
6: Ciao
7: Claudio.
6: Ti aspettavi qualche acquisto in più ad oggi, 3 luglio?
8: Perché già abbiamo acquistato qualcuno?
6: Abbiamo acquistato Vieri, il difensore brasiliano dal Gremio.
8: Ah, lo stopper.
6: Sì.
8: Ma sai, ci sono tanti contatti, leggendo il giornale, ci sono tanti contatti di giocatori importanti, perciò prima o poi faranno qualcosa. Anche, però, la Fiorentina c'ha tanti di quei giocatori, prima bisogna sfoltire la rosa, credo,
6: sì.
8: Perché ce n'ha veramente tanti, specialmente quelli che sono ritornati.
6: Sì, è vero, lo diceva anche Paratici, bisognerebbe costruire un altro building se la Fiorentina li tiene tutti, sono 60 giocatori e diventa difficile.
8: C'ha da fare Paratici, vai.
6: Sì. Ti ha colpito comunque che il primo acquisto sia un difensore brasiliano del 2005?
8: No, io ho sempre detto che a Fiorentina servivano due difensori ancora, no? uno mancino, bene, mi sembra che questo è il mancino, no? Grande, sì, mancino, fisico, sì, sì. Così gioca il pallone, bisogna un altro difensore importante, e poi dietro stiamo bene, ecco, si deve partire sempre dal dietro e poi piano piano si va avanti.
6: Ecco, però visto che ne abbiamo parlato nel corso della trasmissione, anche i nostri ascoltatori si sono espressi, si sono un po' divisi su Pongracic, qual è la tua idea? Cosa faresti? Dovesse arrivare l'offerta giusta, sarebbe da cedere?
8: Io qualche giocatore della difesa lo cederei, anche Pogracic, perché quest'anno non è che abbia fatto grandi cose, è sempre giocato, sì, ma ha giocato sempre così, sembra che giocava con paura lui, però se fosse, ci fosse un altro difensore io lo prenderei ancora.
6: Sì, e poi anche un po' troppe amnesie, no, da parte di Pongracic, soprattutto quando, certo, si sgancia in avanti lasciando un po' troppo,
8: sì,
6: scoperta.
8: Non gioca mai di prima, poi si porta sempre il pallone, dopo all'ultimo lo dà, però è troppo tardi, non è un difensore che prende il pallone e lo dà subito, è uno abbastanza lento nel dare la palla.
7: Però, sì, però il fatto che Claudio tu chieda un altro difensore centrale, quindi appunto
8: sento niente.
7: Mi senti?
8: Poco.
6: Alza la voce, vai.
7: Il fatto che tu chieda un altro difensore centrale significa che dei centrali in rosa, per esempio, e Ranieri e Comuzzo e anche Pongracic, ma l'hai detto adesso, non hai grande fiducia, quindi per te, insomma, serve un altro per fare il titolare accanto a Vieri.
8: Sì, io penso di sì, ci vorrebbe un altro per fare la rosa, un altro giocatore importante, poi ci teniamo quelli che ci sono, Comuzzo, Ranieri, così, però almeno dietro ci abbiamo dei buoni giocatori, ecco, io Pogrici lo venderei, ecco, perché non mi ha dato mai fiducia quest'anno.
6: E invece Comuzzo come si rilancia, come si fa a far tornare su certi livelli questo giocatore?
8: Comunque si rilancia allenandosi, e poi se viene un allenatore nuovo e lo vede che sta bene così, e farlo giocare, ecco. Se abbiamo sempre 4-5 difensori, in mezzo c'è anche Capuzzo, che è ancora molto giovane, perciò è uno che si deve ancora esprimere del tutto.
6: C'è da rifare le corsie difensive e anche poi nel 4-3-3 di grosso bisogna trovare gli esterni d'attacco, però ecco, parlando degli esterni della difesa, al posto di Dodò e di Gosens vanno trovati dei giocatori, ecco, la Fiorentina deve accelerare anche da questo punto di vista, perché comunque sono due giocatori che sono sul mercato, che partiranno.
8: Certo, però bisogna che faccia presto, ecco. Gli esterni adesso col gioco di Grosso, con tutto il gioco degli allenatori, sono importantissimi, perciò bisogna prenderli bravi, non così per prendere giocatori, però saprà Grosso, sarà Paratici che deve prendere, però due esterni abbastanza buoni.
6: Ecco, però secondo te questi esterni di difesa come devono essere per il gioco di Grosso, per questo 4-3-3 di Grosso, dal punto di vista delle caratteristiche?
8: Sono delle caratteristiche. I difensori prima devono difendere e poi attaccare, però se attaccano pure e sono bravi è tanto meglio col 4-3-2, no? Hai due esterni che si attaccano così, con i piedi buoni, perciò penso che vadino bene, non so chi possono prendere perché ci sono tanti nomi, però
6: sì.
8: speriamo che riprendano, ecco,
6: certo.
8: E Dodò che lo vendano, speriamo che riescano a venderlo, perciò.
6: Si è parlato anche tra gli altri di João Mário, il giocatore di proprietà della Juventus, sto parlando per l'esterno destro della difesa, il giocatore di proprietà della Juventus che ha giocato nella seconda parte della stagione con il Bologna, e ci sono una serie di giocatori della Juventus che vengono accostati alla Fiorentina, tanto che qualcuno parla di una Fiorentina che prenderebbe un po' troppo il colore, e oltre a lui si è parlato di Miretti, si parla anche di Kostic per quanto riguarda l'attacco, si è parlato anche di Zegrova, altro esterno d'attacco della Juventus, ecco. Diceva Luca Calamai ieri anche basta con i giocatori della Juventus, a questo punto cerchiamo di guardare altrove.
8: Se quelli della Juventus sono meglio di quelli che possiamo prendere, a me è sempre la Juventus, ma lasciamola stare la Juventus, ci dà troppo peso, gli diamo troppo peso alla Juventus, porca miseria, come si parla della Juventus si può parlare anche i giornalisti, basta con la Juventus, porca miseria.
6: Quindi, tu se sono forti li prenderesti indipendentemente dal colore della maglia?
8: Io uno, Miretti lo prenderei, mi sembra un buon giocatore, poi quegli altri, c'è qualche esterno, un esterno adesso non so che dire, però Un esterno lo prende Miretti e un esterno, ecco.
6: Miretti è un centrocampista?
7: Sì, sì, lui oltre a Miretti
6: è un esterno.
7: È
6: scusami,
7: un
6: esterno. Sì, sì, scusami, non avevo capito, scusami. E quindi scusami, Claudio, secondo te Miretti è meglio di Torsved?
8: Di Dobbs? No, possono giocare anche insieme, non è con Fagioli dietro. Dobbs e Miretti possono giocare insieme.
6: Quindi sarebbe un centrocampo quasi totalmente nuovo.
8: È molto bravo e anche fisicamente giusto.
6: Ti piace Torsved quindi secondo
8: sì,
6: te?
8: Mi piace.
7: Una voce che viene dall'Inghilterra dice che insomma ci sono società interessate a Fagioli, no? E tu sai, Claudio, che se si muovono le società inglesi offrano tanti soldi. Ma te che faresti? Perché perdere Fagioli insomma sarebbe tecnicamente dico un brutto colpo per la Fiorentina.
8: Brutto colpo, però secondo quanto gli danno, secondo i soldi che gli danno così, prima se hanno in mente di venderlo e se arrivano a una certa cifra già devono avere il sostituto adatto, sai, quando si muovono loro e ti danno tanti soldi non puoi dire di no, e devi trovare un sostituto adatto, ci sarà, non è che porca miseria, ci sono tanti giocatori.
6: Sì, magari lo
7: si può sostituire
6: anche Torsved potrebbe fare le voci di.
8: Sì, ma sai, Fagioli gioca proprio davanti alla difesa, sì. No? Mi sembra uno che avanti, dietro, proprio il classico centrocampista.
6: Mezzala, insomma, sì, mezzala, sì. E poi c'è Daniele che vorrebbe mandare un saluto, un abbraccio a Claudio Mello che è stato il suo idolo quando era un ragazzino. Certo che glielo riportiamo.
8: Grazie,
6: a Mello questo messaggio. E poi ancora sempre a proposito degli esterni, si parla molto di Coleoscio, dal quale ci si attende una risposta, prima o poi arriverà una risposta, un sì o no da parte di questo giocatore. Non so se hai avuto modo di seguirlo, Coleoscio, anche in nazionale, con la nazionale.
8: Sì, ma sai, razionale poco, l'ho seguito così, però ne parlano talmente bene, se uno bravo è un esterno bravo, se c'è la seguendo i giornali che non costa neanche tanto quelle cifre.
6: Eh no, è vero, 8-10 milioni si parla di una cifra di questo
8: ecco,
6: genere.
8: Con le cifre che ci sono.
6: Tra l'altro per un 2004.
8: Ecco, anche giovane, gioca in nazionale, io ci farei un pensierino.
6: Certo. Tommaso Borghino,
7: e in attacco che si fa in perché Ken è un argomento del quale si parla abbastanza poco. Ora è stata è in vigore la clausola, no? Se arriva una società con 62 milioni se lo può portare a casa, forse non arriverà vista l'ultima stagione, però secondo te, Claudio, Ken è un giocatore sul quale provare a riscommettere per il futuro oppure da vendere se arriva una buona offerta?
8: Per me se arriva una buona offerta da vendere, perché sta un anno fermo e non sappiamo ancora che cosa c'ha quella caviglia lì, non si è allenato più, perciò dovrebbe avere qualcosa di grave, se non si è allenato mai. Se arrivasse una buona offerta lo venderei, perché quest'anno non è che ci ha dato molta mano il nostro centravanti, ha giocato pochissimo, così infortunato, sempre venderlo ma sempre sapendo che abbiamo in mano un'altra punta, perché sennò si vendono tutti e non abbiamo niente in mano.
6: Certo. Prima di salutarti un altro messaggio, tornando al centrocampo, da parte del nostro ascoltatore Stefano, che dice che se arrivasse Torsved andrebbe venduto Brescianini perché hanno caratteristiche molto simili, sei d'accordo?
8: Ma sì, sì, io venderei anche Fabian, non so perché l'hanno preso Fabian, per motivo così, che mi sembra un giocatore che non è una mezza punta, non è un centrocampista, non lo so, poi Fabianini, così qualche sfoltimento lo deve fare a Fiorentina.
6: Sì. Cioè, dovresti in pratica sconfessare buona parte del mercato di gennaio cedendo Brescianini e Fabio.
8: Io sì, lo sconfesso, ma è cosa del mercato di gennaio. Veramente abbiamo fatto degli acquisti non adatti, poi hanno giocato pochissimo gli acquisti che hanno preso.
6: Sì, sì, sì, è vero, se ci aggiungi anche Rugani che poi è tornato.
8: È vero,
6: la Juventus.
7: L'unico che giocava era Solomon, però non è stato riscattato. A questo punto credo che Solomon non possa più tornare anche.
8: No, non credo, ecco, è possibile, possibile noi in Fiorentina cioè abbiamo degli esterni da vedere, da far giocare qui a Firenze, io penso di no, ecco.
6: E al momento neanche uno, a parte quelli che rientrano, vedi Sottili, però neanche uno, neanche un esterno in questo momento.
8: Noi ci sono quelli che rientrano, Sottili così, perciò parateci, ha molto da fare, ha molto da fare.
6: Anche Grosso si troverà all'inizio un po' in difficoltà.
8: Sì, tanti giocatori.
6: Tu da allenatore come ti muoveresti, ecco, al posto di Grosso di fronte a questa situazione?
8: Io direi, guardate che io porto i miei 25, non posso portare 40 giocatori in ritiro, però non si fa niente, anche se c'hanno due o tre allenatori così, io porto i miei 20, 40, 30 giocatori che ormai fanno la rosa della Fiorentina e basta, ecco, pensateci bene.
6: Eh sì, va bene Claudio, grazie per il tuo intervento, alla prossima.
8: Voi. Ciao.
6: Grazie, ciao Claudio. Grazie a Claudio Merlo, e torniamo anche ai messaggi dei nostri ascoltatori al 348 753 933. C'è chi sottolinea come tornando anche al collegamento che abbiamo fatto con Filippo Grassia, che ha ragione sul Viola Park, dice Stefano da Pescia, una struttura imponente, importante, ma dovrebbe essere più fruibile liberamente da parte di tutti i tifosi, per andarci ci vuole una domanda in carta bollata, speriamo che diventerà più fruibile durante il periodo del centenario d'agosto, sempre Forza Viola.
7: E infatti, guarda, mentre parlava Gianni Bezzi prima, sì, mi ero segnato una cosa e poi mi era passata di mente. Lui ha detto a Formello c'è un albergo, sì, ristoranti, sì, eccetera. Ecco, io mi chiedo, perché non si può fare una cosa del genere anche al Viola Park? Ora magari mi diranno non ci sono i permessi, la situazione giusta, burocraticamente non conosco la situazione, però penso si possa in qualche modo fare, e sarebbe secondo me interessante riuscire a, magari visto lo spazio c'è, perché non un albergo per dare la possibilità magari a qualcuno di visitare,
6: no?
7: Di entrare a contatto con i giocatori, oppure anche c'è il bar. Ci sono i bar, no?
6: Sì, c'è il bar Maglia Viola.
7: Maglia Viola, che quello credo sia frequentabile sempre, però immagino.
6: Non lo so, soltanto credo, sì, in determinati orari, sempre.
7: La mattina per fare colazione,
6: non credo,
7: no?
6: Non
7: se
6: credo.
7: Uno vuole andare a fare colazione, io invece.
6: Posso essere smentito, eh?
7: Li aprirei e darei la possibilità anche magari con il servizio di poter incontrare a volte qualche giocatore, di poter fare delle firme, degli auto. Cioè, credo che possa essere uno strumento anche, sì, per avvicinare e per chiaramente servirebbe insomma un buon numero di fruitori, però per, siccome è un qualcosa che costa molto alla Fiorentina, ecco, anche da questo punto di vista sicuramente ci staranno pensando, non hanno bisogno dei miei consigli, ci mancherebbe, ma mi sembrerebbe una cosa interessante,
6: sarebbe un'idea interessante
7: poter seguire anche il periodo del ritiro. Chiaramente è un po' una cosa all'americana, no, vogliamo dirla, però credo che oggi sia questo anche la strada su queste grandi strutture così bella com'è indiscutibilmente il Viola Park, farlo fruire un po' di più e più aprire costantemente gli allenamenti, almeno una seduta.
6: Sì, ma non soltanto nella fase del ritiro come è successo.
7: No,
6: l'anno
7: tutto
6: scorso,
7: l'anno.
6: Anche durante l'anno, perché.
7: E anche far sentire, se serve, se la situazione c'è un po' di difficoltà, la voce del tifoso, che non credo vadano lì a fare confusione e basta, vanno lì a far sentire le esigenze, perché no? Secondo me insomma il giocatore deve essere anche un po', non puoi stare in una torre d'avorio isolato dalla società, dalle persone che ti circondano, la tifoseria, sentire la voce della tifoseria in toni civili ovviamente, però nel bene o nel male secondo me è positivo.
6: Chi ha gestito l'affare Fabian, dice Vladimiro, è Dannocchini, perché se al Bologna guadagnava 500.000 euro e da noi quasi 1.500.000, se è vero, è Dannocchini. In effetti, insomma, vedendo il rendimento è chiaro che...
7: Nocchini sono dolorosi, Nocchini sono... Sì, vero? Ha ragione. Fabian, io sinceramente, è un'operazione che non ho capito.
6: Alla fine è stata incomprensibile, sì.
7: Per quello che... Io spero, sinceramente, che Grosso sia in grado di tirar fuori da Fabian quello,
6: sì,
7: che non abbiamo visto.
6: Ma se lui è veramente
7: Firenze.
6: Un trequartista, non ha posto.
7: Se è un trequartista, non ha posto. Se è una mezzala, non mi sembra, ecco, la mezzala che fa girare il pallone con questa proprietà che serve, no, alla mezzala. E quindi diventa un giocatore difficilmente collocabile. Tra l'altro, avevi preso Brescianini, mi sembra, prima, o forse mi sbaglio, non mi ricordo chi arrivò prima. E comunque,
6: forse prima, sì.
7: Brescianini era già un giocatore dalle caratteristiche simili, però più inquadrabile, no? Tatticamente. Certo. Lo puoi, credo che anche Grosso, io penso che lo possa. Io su Brescianini non ho ancora perso le speranze, perché sarebbe anche prematuro farlo, ma perché qualche segnale l'ha dato, perché ha.
6: Quindi lo aspetti ancora.
7: Sì,
6: Brescianini.
7: Sì, Brescianini, sì. Se poi mi dici Brescianini mi serve per andare a prendere Tosved, perché il Grosso crede fermamente in Tosved, allora posso anche dire vabbè, sacrifichiamolo. Però se rimane, credo che possa ancora darci qualcosa. È un giocatore comunque duttile, fisicamente forte, che ha in passato ha sempre fatto dei gol, quindi penso che possa tornare a farli, anche se ne ha fatte soltanto uno nella sua esperienza fiorentina. Ha avuto qualche problema fisico, ma penso che possa ancora, cioè, se mi dici scegli fra Fabian e Brescianini, non ho dubbi, mi tengo Brescianini.
6: Vabbè, vorrei vedere. Intanto non so se hai visto, seguito, sicuramente l'avrai fatto, il modo in cui è stata pubblicizzata la nuova maglia, con questi, sì, 5 testimonial della nuova maglia: Ranieri, Mandragora, Fagioli, Indur e De Gea. Ti è piaciuto anche
7: il riferimento
6: di...
7: al Rinascimento, sì, no? Sì, la versione rinascimentale, sì. Ma poi, senti, io ho sentito delle critiche, però non la trovo così. Cioè, il riferimento alla versione rinascimentale è alla nostra storia, alla storia della città, sì. Quindi non la trovo, ecco, brutta. Una cosa, secondo me, simpatica. Sa un po' di galleria degli Uffizi, un po', a vedere questi giocatori così agghindati, no? Però ecco, la cosa che mi è venuta in mente, e poi ho visto anche,
6: stiamo vedendo,
7: anche la stiamo vedendo, infatti,
6: per
7: sul,
6: chi ci segue attraverso il formato video, attraverso il canale 92,
7: qui vediamo Fagioli, vediamo Ranieri, se non sbaglio, Mandragora,
6: sì. Dur.
7: Endur, quindi insomma questi, poi c'è quella, la versione De Gea,
6: sì,
7: allora se noi andiamo infatti ho visto oggi un articolo, mi sembra sulla Nazione.
6: Sulla Nazione, sì, sì.
7: E era una cosa sinceramente a cui stavo pensando anch'io. Giustamente i colleghi mi hanno bruciato sul tempo, perché stavo riflettendo su quelle che erano state le cose, le circostanze simili del passato.
6: Sì.
7: Mi ricordavo bene quella di Berami, e mi ricordo bene che mi ricordo, se non erro, che fu a Palazzo Vecchio,
6: sì,
7: la presentazione della maglia, e che si venne via da Palazzo Vecchio con Berami, eccetera eccetera, il giorno dopo, due giorni dopo Berami fu ceduto, no? E quindi si disse, ma già avete fatto presentare la maglia a Berami e poi l'avete ceduto, cioè una cosa abbastanza strana. Non mi ricordavo onestamente tutti, ma ci stavo arrivando, avrei fatto una ricerca sugli altri giocatori, mi sembra siano tanti, no? Di giocatori che sono stati poi
6: Bernardeschi,
7: Chiesa, ho visto, poi Kalinic forse anche, che è stato segnalato, insomma ce ne sono 4-5 giocatori che curiosamente hanno, diciamo così, posato con le maglie nuove, poi nella stessa stagione, pochi giorni dopo, insomma massimo un mesetto dopo, sono stati allegramente ceduti. Quindi però non so che cosa accadrà per questi giocatori, e quindi non lo ritengo un segnale così importante.
6: Kalinic,
7: no?
6: Sì, anche Borja Valero, stavo leggendo.
7: Anche Borja Valero.
6: La Firenze Viola, che appunto riprende il pezzo della Nazione, anche Borja Valero nel 2017, e poi insieme a Kalinic e Bernardeschi scomparvero dai materiali promozionali della Fiorentina, mentre erano ormai vicini all'addio.
7: Ecco, vedi, quindi praticamente insomma c'è una sorta di tabù, di maledizione, quindi su questa, sul fatto dei giocatori. Quindi ecco, il fatto che ci siano questi 5 giocatori non lo ritengo un'indicazione di mercato, non credo che Paratici si sia addirittura interfacciato con il fornitore del prossimo delle maglie della Fiorentina per dire mettete questo, mettete quest'altro, perché questo lo vendo e questo non lo vendo. Vedremo quello che accadrà. È chiaro, hanno scelto dei giocatori rappresentativi, De Gea su tutti, ma anche l'ex capitano Ranieri, lo stesso Mandragora, Ndur come probabilmente giocatore di, diciamo, che può avere una prospettiva, così come Fagioli, però ecco, non penso sia un segnale di mercato. Se era questo quello che mi chiedevi, perché,
6: no, certo.
7: Perché mi sembrerebbe addirittura, visto anche il passato, vista anche l'esperienza di cui si parlava prima e i tanti giocatori ceduti poco dopo aver presentato le maglie, mi sembrerebbe, ecco, un pochino troppo, un'organizzazione un po' troppo perfetta. Se poi fosse così, io sarei abbastanza contento, perché secondo me uno come De Gea a questo punto, visto che Martinelli abbiamo deciso, è stato deciso di cederlo all'Avellino, credo che ci siamo quasi, o insomma
6: sì, sì,
7: per fare un altro anno di
6: è un'operazione che sembra poter
7: andare in
6: segno,
7: porto,
6: segno,
7: quindi sì, sì. Se va in porto questa, penso che De Gea possa essere il portiere per l'anno prossimo e potrebbe far comodo avere un portiere.
6: Comunque c'è Guido che dice:
7: lui.
6: Borghini, sei un sognatore, i giocatori sono delle aziende, ormai la loro immagine e la loro presenza sono valori contrattabili, datore d'avorio si chiama fatturato, la società o chi gestisce l'immagine degli atleti malvolentieri fanno concessioni in questo senso. Insomma, poi chiaro che se dovesse arrivare un'offerta congrua non è che la Fiorentina sta a vedere, perché comunque questi hanno pubblicato la maglia.
7: Infatti
6: allora
7: è la stessa cosa che sto dicendo anch'io, sì, sì, no, forse non ci siamo capiti bene, sì. Ringrazio per il messaggio. No, penso,
6: sono sognatore comunque.
7: Sì, quello sì, ma sono contento, meno male, almeno i sogni lasciateceli fare, perché se ci uccidete anche i sogni,
6: allora
7: oddio, un pochino ci siamo andati, ci stiamo andando vicini, per sì, essere onesti, perché insomma ci sarebbe tante cose da dire, però il sogno rimane, anche se no, sto dicendo sostanzialmente le stesse cose all'amico che ci ascolta, perché sto dicendo che secondo me associare queste immagini al fatto che possano rimanere mi sembra qualcosa di sbagliato, perché Paratici non credo si senta con i venditori della maglia per decidere le sue strategie di mercato, quindi dei giocatori potranno andare, dei giocatori potranno rimanere. Sul fatto della Torre d'Avorio è vero, però aprendo il Viola Park anche mensilmente, settimanalmente, avvicini la gente comunque ai giocatori. Il problema secondo me è che non fai a tempo a affezionarti
6: a un giocatore. Nel calcio di oggi è così,
7: e questo lo dicono anche io ho dei figli, per esempio mio figlio piccolo dice: come faccio a comprare la maglietta, non so che maglietta comprare con il nome scritto dietro, perché magari dopo due mesi
6: da un momento all'altro questo cambia maglia, si cambia squadra. Tommaso, per carità, dice Bob e Viola, non suggerire l'apertura di un albergo all'interno del Viola Park, se no la Fiorentina mette una camera a 1000 euro al giorno, ci possono andare solo gli arabi, e poi bisognerebbe fare i conti con i prezzi,
7: questo è vero. Però qualche promozione facciamola pure,
6: andiamo a salutare adesso anche Alessandro Beatrice. Ciao Alessandro, ben ritrovato.
9: Buongiorno a tutti.
6: Buongiorno. E con te vogliamo parlare di quello che accadrà nei prossimi giorni alla Canottieri di Firenze, perché il 7 di luglio, quindi martedì alle 18.45 ci sarà la conferenza stampa di presentazione del 14° Memorial Bruno Beatrice, tuo padre, lo ricordiamo, ex centrocampista della Fiorentina, il mastino di Firenze, alla Canottieri, una bella location per presentare questo evento.
9: Sì, siamo arrivati anche a toccare un posto unico in un ambiente molto familiare, perché per noi Firenze è un qualcosa di che abbiamo nel cuore.
6: Certo.
9: E mi ricollego un attimino al discorso che facevate prima, la differenza è che prima i famosi ragazzi indossavano la maglia con amore, con dedizione, con veramente un qualcosa che andava oltre uno stipendio. Purtroppo oggi, non soltanto nella Fiorentina, parlo generalmente, dopo si ritorna a parlare di Bruno, purtroppo oggi si mette la maglia solamente per quanto mi dai? Ok,
6: sì.
9: Quanto me ne dà? Ok, questa cosa è una cosa è tristissima, perché poi facciano il giglio, mettiamo il giglio, perché parliamo della Fiorentina, e poi vediamo che manca un po' di
6: vero attaccamento alla maglia, di vero attaccamento alla maglia, di passione, di amore,
9: punto,
6: di riconoscenza, di voglio dire rispetto dei colori, dei tifosi, della città.
9: Bravissimo. A quel punto il pensiero è, da buon toscano diciamo, ma che fai, mi hai preso per Fondelli?
6: Certo.
9: Ok, tornando invece al 14° Memorial Bruno Beatrice, sì, siamo il 14°, cosa che io non avrei mai aspettato, perché di solito i Memorial sono un fuoco di paglia, partono sentimenti.
6: È vero, poi dopo qualche edizione si spengono e poi non si riescono più a rifare, è vero, hai ragione.
9: Fanti con l'età, noi organizzatori. E dici, ma alla fine del salmo chi me lo fa fare? Per quale motivo devo continuare? poi tu smetti di remare e vedi che a quel punto si alza, non sai perché, il vento. Si alza il vento dell'entusiasmo, della richiesta da parte dei ragazzi, delle società, dei comuni che ti dicono: Alessandro, ma quest'anno? E a quel punto dici: allora abbiamo dato un'impronta positiva, stiamo dando ai ragazzi un qualcosa. Io parlo egoisticamente per Bruno, per il mio babbo, quindi vuol dire che il ragazzo è rimasto un pochino, uso un termine, affascinato della storia di Bruno, la carriera, purtroppo quello che gli è successo, e rimanendo in mente, forse perché l'abbiamo raccontato bene, forse perché si sono un pochino informati, è un qualcosa che rimane. Quindi soprattutto per Firenze, dove anche altre città, certo, potrei citare il Taranto che mi ha chiesto tantissime volte di andare, Cesena, Ternana, purtroppo viaggia in una certa maniera, però mi avevano chiesto anche loro, Firenze non mi ha mai abbandonato, soprattutto non mi ha mai abbandonato i tifosi.
6: Certo, certo, certo.
9: Questo bisogna dirlo, cioè lo marco, lo rimarcherò all'infinito. È il tifoso che mi ha dato la voglia di portarlo anche quest'anno a Coverciano, il Memorial.
6: Certo, certo.
7: Guarda, mentre parlava Alessandro, visto che poco tempo fa è passato il 51esimo anniversario, mi veniva in mente la Fiorentina che vinse la Coppa Italia del 75, no? Dove giocava anche Bruno Beatrice, e proprio come attaccamento alla maglia di tutti, e quel cinquantenario invece facemmo l'anno scorso, sì. Nel Salone del 500,
6: vecchio, sì.
7: Bellissimo, dove arrivarono questi signori che si vedeva erano proprio un gruppo affiatato, e che insomma dopo 50 anni che insomma avevano vestito la maglia viola non solo come casacca di calcio, ma qualcosa estremamente di più. Quindi credo che Alessandro facesse riferimento anche a quel gruppo lì. E poi gli voglio chiedere, visto io so che il soprannome del babbo era l'indiano, no? Quando giocava dai ragazzi, ecco, se c'è una, perché veniva chiamato l'indiano? Perché non l'ho mai saputo, non me l'ha mai raccontato nessuno. Non so se tu ti è stato spiegato.
9: Allora, sì, rispondo alla prima domanda. Facevo riferimento a quei ragazzi che, passati 50 anni, basta uno squillo che l'emozione di rivedersi, di parlare al telefono, di fare una telefonata insieme, di ritrovarsi in un bar normalissimo, è quello di allora, perché io li vedo, li tocco. Quando eravamo nelle glorie viola, che io sono stato onorato di poter indossare quella maglia con ex calciatori, ricordando anche Celeste Pin, che era più giovane, comunque sia persone meravigliose, persone che veramente esprimevano sentimento indossando quella maglia, anche se erano partitelle normali, però era bello vedere lo spogliatoio formato in quella maniera, veramente emozionante.
7: Certo.
6: Per quanto riguarda l'indiano invece,
9: l'indiano indios, allora, radice voleva per forza Beatrice in campo, come lo volevano anche gli altri allenatori. E quando finivano gli allenamenti, il mio babbo doveva rimanere in campo e gli diceva: vai Indios, vai Indios. Lui rimaneva per quasi 40 minuti, un'ora, a fare le ripetute, a fare gli scatti, sì. Perché lui doveva essere colui che, usiamo queste due figure, Mazzola, Rivera, lui lì doveva fermare, doveva stare attaccato come un mastino, e quindi lui rimaneva lì a fare gli scatti per fare per non dargli il tempo, perché a quei tempi si giocava a uomo,
6: certo.
9: E questo cosa gli ha provocato? Da una parte il soprannome Indios, da un'altra parte la pubalgia. Questa pubalgia gli venne fuori dal forte stress provocato all'inguine, dove Pallino Raveggi, queste qui sono le testimonianze che mi dissero, si finì polpastrelli a forza di massaggiare. Poi arrivò poi Mazzone e serviva per la seconda Coppa Italia, cercare di vincere la seconda Coppa Italia, e quindi serviva Beatrice. Poi la storia un pochino la sapete, voglio entrare nel merito perché non è oggi la circostanza di parlare di quello che avvenne, sì. Però ecco, ecco perché Indios,
7: sì, ho capito, da Indios quindi.
6: Ecco, okay. Alessandro, siamo arrivati, come dicevamo, alla 14ª edizione. È chiaro che le novità verranno svelate poi martedì nel corso della conferenza stampa, però ecco, quel poco che ci puoi anticipare, cosa ci puoi dire?
9: Vi posso dire che, ve lo anticipo, la finale sarà dentro Coverciano, nella casa la nostra meravigliosa nazionale. Lasciamo fare come è andata, perché tante volte la sfortuna ci può stare, va bene, noi ce l'abbiamo un pochino più consolidata la sfortuna, però entreremo nuovamente, i ragazzi entreranno per la prima volta dentro un ambiente unico, meraviglioso, molto suggestivo, e ci saranno ex calciatori non a giocare ma anche a guardare, quindi è un sogno che cerco di trasmettere alle nuove generazioni di adolescenti. Io parlo sempre di adolescenti.
6: Bene, poi naturalmente nel corso della conferenza stampa di martedì alle 18.45 ai Canottieri ci saranno tutti i dettagli che riguarderanno, certo, la 14ª certo, edizione del Memorial Bruno Beatrice. Per il momento, Alessandro, ti ringraziamo, a presto.
9: Evviva!
6: Grazie.
7: Ciao.
6: Ad Alessandro Beatrice. Siamo arrivati allo spazio Marcord, abbiamo ricordato tanti momenti, sì, legati a Bruno Beatrice in, sì, questo collegamento.
7: Davvero, tra l'altro è stato fatto il nome anche da Alessandro di Celeste Pin, che sì, insomma, tra poco ci sarà, ai noi, nell'anniversario di un anno dalla scomparsa, sì, il 22 luglio, sì, insomma, di un qualcosa che ci ha colpito e anche oggi ci lascia esterrefatti, e quindi ci ha emozionato molto il fatto che sia stato ricordato da Alessandro anche Celeste, che partecipava sempre alle Glorie Viola e a tutti, sì, gli eventi delle Glorie Viola. Allora, il 3 luglio del 2020 ci lasciava Ardi Comagnini, a proposito di leggende della Fiorentina. Questo è una leggenda assoluta, sì, giocatore strepitoso, un terzino incredibile, che aveva nell'acrobazia la sua caratteristica principale, tanto è vero che forse qualcuno lo ricorda, i più anziani lo ricorderanno, io ancora non ero nato, però nel 1963 l'album Panini, proprio perché Magnini aveva smesso di giocare, decise di dedicare a lui la foto dell'album, sì, allora insomma era, sì, la Bibbia, sì, e con una sua foto in nazionale che fa con una delle sue rovesciate, e tanto per capire l'importanza del giocatore. Era nato il 21 ottobre 1928, è stato campione d'Italia ovviamente con la Fiorentina, 20 partite in nazionale, e in più insomma fu al centro del famoso episodio del 1957, la finale contro il Real Madrid di Coppa dei Campioni.

0: importante. Voglio ricordare oggi anche il 3 luglio del 1950, giorno di nascita di Walter Tanturli.
1: È vero, guarda, hai fatto bene a ricordarlo, perché c'erano alcuni messaggi che appunto sottolineavano questa data, la data di oggi. Walter Tanturli, storico presidente dell'ATF.
0: Sì, fondatore. Presidente dell'ATF, storico presidente
1: del Viola Club VSE,
0: certo, uno dei Viola Club più vecchi, sì. Della Fiorentina. Quindi Walter l'abbiamo conosciuto tutti, era di una disponibilità incredibile tutte le volte, sì, lo chiamavi, di un attaccamento alla Fiorentina indescrivibile, come solo i vecchi tifosi di quell'epoca lì, forse, con tutto il rispetto per le nuove generazioni, sì, però lì si va oltre. Per quello ha fatto lui per la Fiorentina, ci ha dedicato la sua vita.
1: Siamo ai saluti, grazie a Tommaso.
0: Grazie
1: Sordini.
0: A voi.
1: Grazie a tutti voi che ci avete seguito fin qui, vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
5: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
6: E siamo su Radio Firenze Viola alle 14.01, l'ultimo palla al centro di questa settimana, a cavallo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, direi anche l'ultima settimana, se vogliamo, di vacanza per qualcuno, di lavoro per molti, penso ai dirigenti Viola, ma lo stesso Grosso, che comunque è già passato dal Viola Park, dalla prossima settimana si comincia ufficialmente a fare sul serio, scopriremo le maglie, immagino sentiremo anche le prime dichiarazioni del nuovo allenatore e chissà, magari saluteremo anche qualche nuovo calciatore. Innanzitutto è il caso di andare su Google a cercare la traduzione italiano-norvegese per vedere come si dice in norvegese buon pomeriggio Luca Calamai. En god termiddag der Luca.
7: Bene, buongiorno, mi
6: non
7: avete convinto.
6: Arriva, perché il norvegese arriva, la giornata è da circoletto rosso.
7: Mi hai convinto, mi avete convinto,
6: ovviamente.
7: Pare che ci sia un incontro in corso comunque in questa giornata.
6: C'è.
7: Perché mi avete convinto? Mi avete convinto perché c'è un perché, ovviamente. Perché la trattativa poggia su anche, se non soprattutto, una contropartita tecnica. Allora mi torna le cose.
6: Esce Somm, uno, Piazzo Somm,
7: ce ne sono quattro,
6: il recupero Torsved.
7: Ce ne sono quattro che possano essere sul messi a disposizione del Sassuolo. E sono Somm, che io credo che sarebbe quello che la Fiorentina darebbe con più gioia, perché mi pare una storia già finita. Fabian, che ha caratteristiche.

0: tecniche molto diverse da Torsved, ma state attenti, chi è l'allenatore del Sassuolo?
1: Aquilani,
0: che tipo di giocatori ama? Tecnici.
1: Sì.
0: Fabian può essere un giocatore da Aquilani. Fabian. Così come può essere un giocatore da Fazzini. Ovviamente non un centrocampista magari, ma con, io ho visto alcune partite del Catanzaro, il Catanzaro aveva una qualità in mezzo al campo impressionante, non a caso liberali.
1: Però insomma te dici che è più nell'ottica anche di piazzare qualcuno, io ti rilancio,
0: esce uno e entra un altro.
1: Comunque è anche un modo per accontentare fin da subito Grosso, perché se ho capito qualcosa, ho capito che Grosso Torsved lo considera un fedelissimo.
0: Sì, però
1: probabilmente è la prima cosa.
0: Capisci bene che con 2 milioni di centrocampisti non puoi prendere un giocatore. E infatti mi diceva Niccolò che stiamo attenti anche a Brescianini, perché potrebbe essere Brescianini la contropartita. Allora capite, tutto prende un verso diverso così. Perché? Perché c'è uno scambio con giocatori, se levi un attimo Fazzini, Som, Fabian e Brescianini sono giocatori che sono costati tra i 15 e i 16 milioni, sì, che è la valutazione di Torsved di oggi, per cui è evidente che
1: e
0: magari
1: forse
0: dovrai...
1: Fazzini è quello che hai pagato un
0: po' Fazzini meno, ma infatti l'ho
1: però
0: messo un attimo
1: lì
0: da parte su questi
1: Som
0: giocatori
1: e Fabian, lì,
0: più
1: sì
0: o meno. Allora è evidente che se te vuoi fare una trattativa al Sassuolo dovrai dare un conguaglio 2-3 milioni, è chiaro che puoi valutare i giocatori nella maniera come vuoi te, perché è uno scambio, per cui comunque con chiunque dovesse andare via tra Somme e Fabiano e Brescianini non fai una minusvalenza, perché ovviamente valuterai a seconda di quello che ti fa comodo per mettere a posto i conti. Così mi torna, così ha un senso. Spero che se si va per caratteristiche Somme è l'alternativa perfetta per il Sassuolo.
1: Fra l'altro diciamo che oggi sono in ponte programmi, io sono molto cauto sulla chiusura immediata, perché è chiaro il primo pensiero va alla prossima settimana, raduno, magari c'è già Torsved.
0: No,
1: non lo so se ce la facciamo.
0: A parte c'è il mondiale, quindi potrebbe passare qui, poi lui c'ha comunque lui ha 3 settimane di vacanza però magari può venire.
1: Ma dico come chiusura dell'affare,
0: certo. Per cui questo mi torna. Somme glielo darei volentieri, Brescianini glielo darei meno volentieri, ti dico la verità, però così torna, quindi stiamo a vedere. È evidente che per chiudere un'operazione dove devi mettere insieme tante idee, tante cose, ci vorrà un po' di tempo, però questo mi torna, cioè non mi tornava che la Fiorentina, che ha tanti giocatori in mezzo al campo da dar via nel ruolo di Torsved, si caricasse anche di Torsved. Quindi questo è un qualcosa, secondo me, da 3-4 giorni, cioè può essere chiuso prima del ritiro, ma poi ci sono tante storie,
1: perché
0: ragazzi.
1: Perché m'ero segnato la Norvegia fuori dal mondiale, invece c'è il Brasile.
0: E lì è una bella
1: sfida.
0: È
1: da vedere, assolutamente. Sì.
0: Dopodiché è evidente che staremo molto attenti e molto vigili anche su quello che può essere una trattativa con la Lazio. Non ci convince questo Fenerbahce, che poi ha detto che sarebbero stati gli agenti di Ken a proporlo, ma ragazzi, a 62 milioni non vi è nessuno.
1: Diciamo che questo collega turco, che poi è partito tutto dal direttore di un portale, un quotidiano turco, che riferiva di questa proposta al Fenerbahce del cartellino Iken,
0: che
1: dice: ma c'ha una clausola da 62, fine.
0: Grazie, arrivederci. Cioè, mentre invece, dopo che Tonali è andato per più di 110 milioni al Tottenham, ecco, si può aprire un mercato. Qui l'ho scritto anche nell'editoriale, vi ringrazio per quelli che l'hanno letto. Che oggi Tonali, secondo me, è quello più probabile che possa andare via. Guarda che ti dico, perché
1: Fagioli.
0: Perché oggi puoi veramente trovare il Newcastle o comunque anche qualche club inglese che può venire a fare un investimento, no, da 100
1: milioni. Poi sono diversi, Tonali e Fagioli.
0: Sono diversi,
1: cioè,
0: ma
1: fatico a immaginare
0: Newcastle qualità,
1: che è vero,
0: qualità,
1: però perde Tonali, dice cerco un giocatore alla Tonali, piglio Fagioli. No.
0: Cambiano. Però ha funzionato Tonali a livello di calcio inglese, prendo Fagioli che comunque sta può diventare un piccolo Pirlo per certi versi, cioè il Tonali fa da apripista per gli altri talenti italiani. Io continuo a sperare che Fagioli resti, ma insomma che possa arrivare un po'. Insomma, c'è tante storie, ci sono tante storie in questo fine settimana che sono lì, che ballano, e prima di dare il via alla trasmissione con chi, in questo caso Niccolò Santi, tutte queste storie ve le mette in una maniera di mercato. Vi ricordo 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo due ore in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925 727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171 proprio di questi quattro giocatori che vi ho detto: Tosved, Somm, Fabian, Brescianini. Se ne deve, bisogna farne partire uno per arrivare a Tosved, chi sacrifichereste senza troppa dispiacere? Ma tutto il mercato, tutto
1: non parte è da palla al centro, se non c'è chi si compra
0: Flash.
2: Chi si compra
3: Flash? Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Il tema caldo di oggi è quello che riguarda il centrocampo e in particolare Christian Torsvet, perché nelle prossime ore, nella giornata di oggi, ci sarà proprio un incontro fra le società, tra la Fiorentina e il Sassuolo, per provare a dare una svolta all'operazione. Ricordiamo che il giocatore ha già fatto capire, intendere ai neroverdi di voler cambiare aria. Tra l'altro il suo contratto scadrà nel 2027 e la Fiorentina può fare leva su questo. L'operazione si aggirerebbe sulla base di 15 milioni di euro, e quanto chiede la controparte per lasciar partire il calciatore. Ma la Fiorentina oggi proporrà di inserire una contropartita tecnica. Su tutti c'è il nome di Somm che spicca rispetto agli altri. La valutazione del giocatore è di circa 12 milioni di euro, quindi si potrebbe fare uno scambio non alla pari, ma comunque con un conguaglio in favore del Sassuolo di circa 2-3 milioni di euro per poter chiudere il negoziato. Tra gli altri nomi da tenere d'occhio ci sono anche Fabian, Brescianini e soprattutto Fazzini, che potrebbero piacere all'allenatore del Sassuolo, Alberto Aquilani. Quindi nella giornata di oggi è atteso l'incontro fra le parti per provare a dare la svolta all'operazione. Dopodiché, nella giornata di ieri, Beltran è diventato un nuovo calciatore del River Plate. Il giocatore è tornato in patria. Ricordiamo le cifre dell'operazione: prestito oneroso a 500.000 euro con obbligo di riscatto che il River dovrà alla Fiorentina fra un anno a circa 7 milioni di euro. Tra l'altro la Fiorentina mantiene il 50% sulla futura rivendita. Infine Ken, ricordiamo la clausola rescissoria da 62 milioni potrà essere attivata da chiunque lo voglia da qui al 15 di luglio. Diciamo che nella giornata di ieri dalla Turchia è arrivata una voce molto interessante, secondo la quale i procuratori del ragazzo avrebbero offerto il giocatore al Fenerbahce, che quando insomma ha saputo della clausola è stato ragguagliato della cifra alta, avrebbe fatto un passo indietro. Comunque è una pista in questo momento da non tenere in grande considerazione. Crediamo insomma noi che comunque la Fiorentina, anche per una cifra inferiore, 40 milioni di euro, potrebbe lasciar partire Moise Kean. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
1: Sarà lunga l'estate di Kean, mettiamoci comodi, sì, tanto sì. Ora magari mi smentiscono nei prossimi 10 giorni. Fatico a immaginare che in queste due settimane qualcuno si muova per 62 milioni di euro.
0: Non ha senso.
1: Esatto,
0: non
1: quindi senso. Comunque si va al 15 di luglio. Dopo vediamo, io me l'aspetto comunque al Viola Park a lavorare.
0: Sicuramente.
1: O meglio, al Viola Park. Poi vedremo se lavora con il gruppo o meno, no, perché lì c'è quel punto interrogativo.
4: Se non lavora col gruppo.
1: Però Luca non si sa
0: tre
1: come
0: mesi di vacanza.
1: Te lo dai per scontato con il gruppo.
0: Se no veramente
1: non
0: scatta. L'allarme non rosso, rubino, e me l'aspetto in campo nelle prime due amichevoli. No, quello che mi chiedo io è, Tommaso, quanto può aspettare la Fiorentina per decidere su Kean? Cioè, la domanda è
1: solita, sì.
0: Se il 29 sarebbe d'agosto ti arriva l'offerta per Kean, te che fai?
1: 29 agosto è un problema, poi bisogna vedere perché se Paratici lo intuisce prima e si cautela cercando un'alternativa da tenerli pronta, però l'alternativa a Kean deve essere importante.
0: A questo si incrocia anche Piccoli, no?
1: Sì,
0: io immagino che Piccoli andrà a giocare.
1: La discreta nuvolosa.
0: Io credo che la logica potrebbe essere: do Piccoli in prestito, prestito oneroso, magari prendo un attaccante A me non piace quello del Parma, io ve lo dico.
1: Pellegrini,
0: devo dire, non mi piace. Diciamo,
1: però se davvero la Lazio aprisse a un piccolo, io sentivo stamani. Sì. Grande collega come Gianni Bezzi, che è intervenuto e conosce bene l'ambiente laziale, lì è chiaro che poi anche dopo ieri, no? Non si sa che stagione avrà la Lazio. Però se in mezzo a mille difficoltà loro aprissero a prenderti in prestito piccoli, io sarei contento. Se mi gioca un anno
0: la Lazio,
1: si
0: sa se sono contenti. Va bene, di tutto questo, ma anche del bellissimo evento che sei in programma stasera, parliamo con Alberto Polverosi. Ciao Alberto.
5: Ciao.
0: Allora, Giacomo Guerrini ieri ci ha detto che l'hai mandato al manicomio.
5: Giacomo stasera, la stessa cosa di lui.
0: Allora, Giacomo Guerrini è come me, noi siamo pasticcioni, siamo abborraccioni, si fa un po'. No,
5: ora non esagerare, perché sì, in effetti qualcosa.
0: No, si guarda, allora lui dice: ma non c'è, gli dice, ma lasciamo così, ma non si può. Per ogni, ogni posto, ogni situazione, ma uno lo troverà il posto, non si può.
5: Così, no, anche perché
0: l'hai massacrato poi. Lo
5: continuano ad arrivare, cioè, appunto, che ne so, Montuori aveva prenotato per Cinangelo per 5. Cioè, guarda, mie figlie sono da un'altra parte, vengo io, mia moglie, quindi si libera tre posti. Chiama per dire cose a Merini, dice: senti, ma c'è un altro posto. E allora gli ho detto: guarda, almeno questo lascialo fare, lascialo fuori, cerco di risolvere io.
0: Vabbè, comunque è una grande soddisfazione, perché stasera al Teatro Niccolini, non vi dico andate, anche se magari poi un buco si può trovare, o comunque c'è la possibilità anche di salutare. All'ingresso,
5: c'è ancora qualche posto. Sì.
0: All'ingresso c'è un grandissimo evento, no Alberto?
5: Sì, no, è una cosa, secondo me, come posso dire, un po' nostalgica, ma molto fiorentina, molto toscana, soprattutto perché lo fa il consiglio, lo organizza il consiglio regionale della Toscana, e è molto toscana perché noi abbiamo abitato tutti, si spera tutti, ma quasi tutti, poi non è che ci siano tutti ovviamente, quei giocatori che sono che hanno indossato la maglia della Fiorentina, in un caso anche all'allenatore, e che sono rimasti poi legati a Firenze. C'è l'esempio classico, a parte Antonioni ovviamente, che è l'esempio massimo di questa, infatti Antonioni ha già avuto la parte.
0: Antonioni e Borca Valero, che per motivi personali Valero, non possono essere anche stasera a Niccolini.
5: Come gli ha detto Giacomo, dice: Antonioni lascia Marciano e viene a Firenze. Voglio dire, ci può stare. Ma l'altro lascia Madrid per venire a Firenze, quindi insomma, ecco, vabbè. Per esempio, Prandelli è uno di questi esempi, perché è uno di Orzi Nuove, un bresciano che si lega e che poi fa casa a Firenze e insomma sceglie Firenze per vivere. Ti dà questa idea. Poi ci saranno tutti i fiorentini, i toscani, i figli, cioè, perché ecco. Questo è un aspetto.
0: Anche noi portiamo un figlio, anzi un nipote.
1: Un nipote.
0: Caso, che viene Giacomo Galassi, in rappresentanza
5: No, perché no, Giacomo è fondamentale, il suo babbo anche, perché non tutti, quindi, sai, come dire, a volte uno prende e dice: sì, va bene, lo mette in secondo piano, ma Alberto Galassi, cioè il nonno di Giacomo, ha fatto 63 gol nella Fiorentina in campionato in Serie A. Ed è oggi il quarto cannoniere di tutti i tempi della Fiorentina, perché c'è Batistuta, c'è Ambri, c'è Montuori e poi c'è lui.
1: Quindi, come dire,
5: più, se non mi sbaglio, di Mutu.
1: Ci sono tre marziani, poi c'è lui.
5: È il più grande degli umani, non c'è dubbio. Per cui ecco, ci sarà anche il vostro Giacomo Galassi, ma la cosa bella è che quelli del primo scudetto, che sono rimasti, come sapete bene, i protagonisti, i vincitori, sono rimasti tutti a Firenze, e i figli sono rimasti a Firenze. Per cui stasera praticamente ci sarà la formazione la seconda generazione di quella formazione, perché c'è Giacomo Sarti, perché c'è il nipote di Magnini, perché c'è il nipote di Cervato, il figlio di Orzan, la moglie di Kurt, di Kurt Hambrich, sì, la signora Marianne, poi c'è Montuori, il figlio di Montuori, e viene dal Brasile il figlio di Giuligno,
1: Giuligno,
5: quindi insomma
1: sì,
5: si ricompone, bello, già bello. Come è già tutto come di galvanizzato,
1: bello. E tra l'altro ricordiamo che se vorrete su Radio Firenze, insomma, Viola, ma anche sul canale 92 del Digitale Terrestre,
6: poi volevamo esserci e raccontarvela, quindi
1: ci saremo
6: già dalle 18.30, Giacomo lo sganciamo dai suoi impegni e subentrerà Alessandro Di Nardo, che poi sarà allo studio centrale, ma con Ludovico Mauro dal Teatro
1: Ve lo faremo vedere e sentire.
6: Faremo sentire e vedere il tutto.
5: Lì ci voleva un vecchio, però no, lo dico per Luca, perché c'è dei problemi un po', perché Alessandro Di Nardo, quando si presentano quelli dell'80, tanto Galli e Galbiati, cioè, ma quando si comincia ad andare giù
6: e si preparerà Alberto
1: comincia a studiare un po', deve studiare un po',
6: cioè questa morbidezza verso le nuove generazioni, ora qui rispondo io sono stato massacrato sull'informatica,
5: no, ma soprattutto è giusto che annusino un po',
6: poi è giusto conoscere
5: che cos'era quel clima lì. Che cos'era, cioè i quelli del 56 quando sono rimasto a Firenze, non è che dice uno sta qui, uno sta là, no, erano un gruppo che andavano a ballare insieme, dopo aver giocato, dopo aver smesso, per dirti, no, la storia di Miguel Montuori è stupenda, la squadra, tutta quella squadra che fa una colletta, compra un appartamento a Montuori perché se la passava male in Argentina, lo fa venire in Italia e gli trova un posto di lavoro, cioè se lo pensi oggi, quella squadra ha vinto lo scudetto, quella squadra è stata la prima italiana a giocare la finale di Coppa dei Campioni,
1: campione del Real Madrid.
5: Quindi se pensi oggi cosa diventa, cioè è giusto che Alessandro, insomma quei ragazzi si rendano conto di che cosa era il calcio. Ora non si parla di Fiorentina, ma si può dire anche di tante altre squadre, cioè Suarez e Mazzola per esempio erano amici, sono rimasti amici.
1: Ma ancora. Ma io ricordo che il vecchio Moratti erano così legati, avevano dei cellulari i cui numeri finivano 1, 2, 3, 4, 5.
6: Gli
1: ultimi due numeri.
6: Guardate,
1: no,
6: io al di là di quello che ho studiato, ho avuto la fortuna di imparare inizialmente, anche quello che era il legame, l'ho scoperto, per esempio, quando poi sono stato al bar che era di Ardico Magnini, che era diventato poi un punto di riferimento, cioè c'è chi è rimasto a Firenze, Magnini era diventato qualcosa di più, un riferimento, quel bar di Ardico, no?
5: È vero, è così.
6: Che non è banale, ecco.
1: No, ora tutto questo è molto più difficile.
5: Erano belli perché si prendevano un giro, io una volta ero a Comerciano, non so se l'ha raccontata anche a voi perché mi piaceva troppo, ero a Comerciano e stavo parlando lì vicino dove c'è la sede del museo del calcio, e stavo parlando e c'era probabilmente la presentazione di un libro, e stavo parlando con Kurt, diceva poche parole, sia ben chiaro, non è che era uno molto espansivo, allora stavo parlando lui, quel momento passa Chiarucci e Kurt gli fa: Luciano, guarda qui, indica in terra, no? E Chiarucci gli fa: sì, che c'è? Vedi cos'è questa? Sì, un cespuglio d'erba. Scarta anche quello, dai! perché Chiarucci era famoso,
1: era così,
5: avrebbe scartato anche la Cattavalla.
1: Ti racconto anche un piccolo episodio personale che mi ha colpito tanto, perché insomma sono del 57, quindi non li ho vissuti in una maniera particolare. Poi era andato
6: un figlio,
1: sono stato un po' come Alberto, siamo stati anche un po' via da Firenze e compagnia. La notte della tragedia di Graton, io ero a Santa Maria Nova e quindi stiamo parlando di mezzanotte e mezzo. Ragazzi, uno dopo l'altro arrivarono tutti, ognuno con i suoi problemi, questi grandi capelli bianchi, chi zoppicava,
0: tutti quelli che di quella squadra arrivarono tutti per sentire come stava. È una roba incredibile, ragazzi. Io lo dico, mi vengono brividi. È un sentimento che poi non avevano nemmeno bisogno di vedersi, bastava un segnale, tornavano tutti. Allora, torniamo qualche minuto prima di salutarti, fare ovviamente chi ha la possibilità ci faccia un salto a Niccolini, che vale la pena, chi non può andarci stia con noi,
7: ci seguirà, vi
0: proporremo di tutto.
7: Dai,
0: e di più, mi dai al volo un giudizio su Tosved, Alberto, perché ovviamente pare veramente a un passo, e ti chiedo un giudizio su Tosved, e poiché uno dovrà andare in contropartita e i nomi che ballano sono quelli di Somm, Fabian e Brescianini, ecco, chi sacrificheresti con meno fastidio?
5: Fabian, perché, ma meno fastidio, insomma, Fabian, perché lo vedo un giocatore che come è sempre abbastanza giovane, sia ben chiaro, ma irresoluto, cioè un giocatore che ancora non riesce a dargli una collocazione precisa, e questo, sia ben chiaro, quando il giocatore è forte, faccio l'esempio di Jovetic, c'è sempre, va pure bene, cioè, non sapete che ruolo ha, aveva Jovetic, c'è il travanti, seconda punta, esterno, trequartista, lui poteva far tutto, ma era Jovetic. Fabian, per avere quelle caratteristiche lì, deve segnare tanto, tantissimo di più, e deve fare tanti assist di più, per cui io credo che Fabian abbia bisogno proprio di andare, di giocare in una squadra fissa per vedere se le qualità,
0: tra l'altro, io penso con un allenatore come Aquilani può anche trovare un dialogo calcistico, no? Perché Aquilani può essere uno che va a cercare il talento, no?
5: Fabian, vedi, cioè, il discorso era che quando stava in mezzo al campo dice, ma lui non è una mezzala, ok, allora che cos'è? Un trequartista, ma è uguale a un trequartista se gioca dietro la prima punta, ora lo chiamano sottopunta, e fa schifo mettermi, ma trequartista deve fare gol, ne deve fare 8, 9, 10, 11 l'anno, assiste, perché se no deve fare tutti i centravanti, e quindi è lì credo ci siano dei problemi. Tosved è un bel giocatore, francamente è un bel centrocampista, a me piace, ha tanta resistenza, questa forza sempre continua, questo modo di stare in campo che è sempre positivo, sempre è uno che non molla mai, e si parla di un giocatore che è al mondiale con la Norvegia, quindi mi va bene, ecco, un giocatore che può rientrare nella Fiorentina, però ovviamente non è, perché il punto, io come ho detto visto che si parlava dei giovani, ora i giovani quando parlano di mercato dicono la Fiorentina ha attenzionato Pinco Pallino, ecco, io ho attenzionato una dichiarazione di Giuseppe Commisso, che non è una dichiarazione, secondo me è un impegno che ha fatto, e ha detto noi vogliamo costruire una Fiorentina degna di Firenze. È lì che aspetto la Fiorentina,
0: perché
5: degna di Firenze non vuol dire che deve vincere per forza,
0: però
5: perché Firenze, ma Firenze mi pare sia una delle città più belle del mondo, non lo dico io, ma lo dice tutto il pianeta, per cui per costruire una Fiorentina degna di Firenze tu devi prendere dei giocatori belli che sappiano giocare bene a pallone, che in campo ti diano spettacolo, poi anche non, cioè, se non vinci va bene, ma siccome qui ormai sono anni che non si vede veramente giocare come il Como, come l'Atalanta, come sono anni, ecco, io aspetto, ho attenzionato quella dichiarazione e l'aspetto lì. Per ora la squadra così com'è non è degna di Firenze, per restare lì, secondo me, anche se prende Tosmet. Deve prendere giocatori brillanti, deve prendere quel messicano, quel ragazzo, come per dire, ora lui, no? Quel Mora, quel ragazzino che gioca, che ha debuttato minorenne nel
0: fatto
5: mondiale.
0: Molto bene.
5: Deve prendere giocatori così, allora mi convince, allora dico vabbè, degna di Firenze, ma per ora no, e per me come posso dire, l'obiettivo è quello, resta quello che ha dichiarato il presidente della Fiorentina.
1: Anche perché stavo pensando, è difficile non portare a casa un po' di vittorie se giochi bene.
5: No,
1: perché quando sei riuscito a divertire
6: non sei andato in Champions, ma solo perché ne andavano tre con Montella, sì, lottavi per quel quarto posto, che poi è semplicemente la dimensione che ti racconta
5: poi
6: la classifica perfetta.
5: Quella maniera Siena,
6: dai,
5: la
6: sì, lasciamo Siena, perdere, ragazzi.
0: Ricordiamoci, e vi ricordo che
6: lasciamo perdere,
0: e vi ricordo che in quel periodo la quarta squadra non andava in Champions, cioè pensate, con le quattro squadre oggi.
6: Infatti io non ho mai capito, cioè, perché non si
0: la valanga di soldi
6: come una iena Andrea della Valle,
0: lo so,
6: fece un'intervista in mezzo al campo dopo il Siena Milan che fu osceno tra i rigori di Balotelli, Mexes fece di tutto nell'area di rigore il Siena, e Andrea Della Valle, io ero lì che provavo a fare, dopo presidente dobbiamo, siamo stati sfortunati, dispiace, gli volevo dire Andrea incazza, ti rovescia qualche tavolo, e invece
0: era così, va bene,
5: però gli rovesciò Montella,
6: sì,
5: io me lo ricordo,
6: si arrabbiò, giusto,
5: che ci fu un siparietto con Galliani televisivo,
6: no,
5: niente,
6: a Siena fu orrenda, Alberto, fu, io c'ero, ma raccontavo, cioè, segnò Felipe 1-0, fecero di tutto per rimettere,
5: ma fu una roba, fu una roba, di, secondo me oggi c'è un po' più attenzione in questo,
0: sì, cioè, c'è più telecamere, più occhi, piuttosto
5: sì, le fanno un po' meno, un po', insomma, quella fu una roba, perché noi si parla ovviamente di Cagliari 81-82, quella, ma quella di Siena, come, beh, è chiaro, lì c'era uno scudetto, qui c'era un terzo posto e cambia la dimensione, ma quella di Siena fu più pesante, ragazzi, ma sì, veramente una roba su Cagliari e Catanzaro è abbastanza evidente, ma quella di Siena è clamoroso.
0: E poi è vero che era solo il terzo posto, ma lì cambiava l'aspetto economico.
6: Sì, sì, no.
0: Cioè entravi nel mondo della Champions che ti cambiava la vita di una società.
6: Noi stravincevamo a Pescara e a Siena, col Siena avanti 1-0, poi all'84esimo ho ricercato il tabellino, rigore regalato, e poi Mexes.
5: E poi tutto il resto, vabbè.
6: Bene. Grazie Alberto, a stasera
0: un abbraccio.
5: Ciao.
0: Ci scusiamo con Marco Tonelli, siamo un po' in ritardo, ma ne valeva la pena. Torniamo subito.
8: Radio Firenze Viola.
9: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
10: Sono quello, volevo dire questo. L'ambizione più grossa di Paratici ora, visto il gioco 4-3-3, quindi con due o con tre attaccanti che si può fare con lo schema di Grosso, è quella di andare a trovare una situazione come quella che fu fatta per Zeman al Foggia, cioè Rambaudi, Baiano, che poi comunque ha preso un'altra strada, e Signori. Infatti Rambaudi e Signori poi andarono alla Lazio e credo trovassero Boxic quando arrivarono. Ma al di là di questo, è trovare almeno una coppia affiatata che già segni in serie, naturalmente è, lo so, è l'ambizione più grande, però sarebbe strepitoso. Ciao Guido.
11: Buon pomeriggio a Firenze Viola. Fammi, volevo rispondere al signore di ieri. Quando io ho detto i Conessotti, era tanto per fare degli esempi su due panchinari, per far capire il calibro dei giocatori, anche perché io credo che sia complicato quest'anno. Tutti chiedono quattro esterni forti, io credo che quest'anno sia molto più complicato di quello che si pensa. Anche a me piacerebbe avere 30 esterni e tutte e 30 che facciano 20 gol l'uno, però capisci che è un po' difficile, quindi magari due esterni buoni titolari più due panchinari tipo quelli che ho detto prima, magari ci possano più stare. Per quanto riguarda ieri, ti sentivo arrabbiato sul fatto che non ci sono fiorentini in Fiorentina, perché non vuoi dire di comprare l'Alessandro Frattini in Fiorentina?
12: Ciao a tutti. Beh, Brescianini per me, sia sul colpo di testa, sulla velocità, è molto superiore ai giocatori del Sassuolo, non c'è ombra di dubbio. Fare il cambio con un giocatore lento lento, ora perché Garba all'allenatore, a Grosso, e si sciupa Brescianini per prendere lui. Poi magari ci sta di vendere anche Fagioli, allora siamo a posto e non è cambiato nulla. Sono 7 anni e sarà l'8º anno che ci piglia Pesellino.
1: Calma e gesso, 3 luglio da qui al 1º settembre ce n'è da passare di acqua sotto i ponti. Ci ha raggiunto anche Simone Bernabei in studio. Ciao Simo.
13: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Direttamente dalle scrivanie di Tutto Mercato Web, sugli esterni che citava Francesco, è chiaro che sono d'accordo con lui, tutte e 4 di altissimo livello.
0: No, non è possibile
1: ad averli. Magari se su Solomon ti fanno uno sconto, lui lo vedo bene nel gruppo dei 4. Sottile, è dura immaginare un rilancio quest'anno,
13: no,
1: però
13: vera.
1: torna. Io intanto lo dicevo a Luca Calamai, ancora c'è tempo, più o meno 13 giorni, però 16 luglio Fiorentina Primavera, la prima amichevole dell'anno, in teoria metti Gudmundsson a sinistra,
0: ecco, io facevo un'operazione
1: a destra e Kenno Piccoli, sì. Cioè il 4-3-3 per ora lo devi fare,
13: sì,
1: con Sottile.
13: Sì. Poi naturalmente Simone ci aggiorna su tutte quelle che sono le ultime voci. Facevo una riflessione però sugli esterni d'attacco del Sassuolo, di Grosso,
1: Lorienté
13: e Berardi.
1: E Berardi,
13: cioè sono attaccanti,
1: sarà anche
13: .
1: Volpato, eh?
13: Sì, attaccanti però.
1: Vabbè, Berardi, cioè, probabilmente è quello che segna di più degli esterni.
0: Per dire, non
1: segnava,
0: è che, perché sì, noi ragioniamo l'esterno che copre, che aiuta. Attaccanti.
13: No, ali. Vecchie ali.
1: Cioè, no, devi andare. È una vecchia ala?
13: Sì, assolutamente. Infatti, quest'anno a Napoli, insomma, ha fatto male proprio perché non c'era
1: perché
13: un 4-3-3.
1: Non stuzzica
13: molto
1: questo
13: giocatore. Lui è un giocatore da 4-3-3.
1: Ma non è un brutto profilo.
13: Non è un brutto profilo, anche secondo me. È un profilo che però costa, perché il Napoli l'ha pagato 25 l'anno scorso. E quindi non è che te lo può regalare, anche perché il Napoli, poi si entra in un discorso più largo, ma è uno di quei tanti club che deve prima vendere per poi acquistare. Quindi non te li va a regalare, certamente.
0: No, non c'è dubbio. Allora, Tosved, si parla di questo contatto, si parla di questa contropartita tecnica, Simo, che cosa ci aspettiamo, cosa ci dobbiamo aspettare?
13: No, mi sembra stia un po' diventando quasi la telenovela, una delle tante telenovele dell'estate, da quant'è che se ne parla. Ma ci dobbiamo aspettare, sì, questi contatti che vi stiamo raccontando già dalla serata di ieri, in queste ore. Ma a me sembra un po' che insomma tutte le caselle possano essere messe a posto in breve tempo. Poi è un nome che scalda, un nome che non scalda, questo chiaramente al giudizio di ognuno, però ragazzi, è lui quello che la Fiorentina in questo momento sta cercando. 15 milioni da valutazione, quindi si è scesi un po' rispetto a una decina di giorni fa che il Sassuolo ne chiedeva 20, ha capito che a 20 Torsved se lo sarebbe tenuto, quindi siamo arrivati a 15. Adesso l'idea della Fiorentina è un po' quella, abbassare ancora, perché 15 milioni cash onestamente per Torsved, anche secondo me, sono un po' troppi. Secondo me Somme può essere la peggiore giusta, sì,
0: cioè
13: sì,
0: se uno cerca il giocatore più vicino per caratteristiche fisiche e tattiche a Tosve,
1: sì,
0: è Somme.
1: Mi viene da sorridere perché che vedono a Sassuolo, insomma, che non hanno visto a Bologna, che non abbiamo visto noi a Firenze, cioè a noi va bene l'idea, no?
0: Sì, ti aggiungo una cosa.
1: La domanda
0: poi
1: è perché Milani e il Sassuolo dovrebbero accedere.
0: Poi chiediamo ovviamente la valutazione a Simone. Non dimentichiamo mai, quando parliamo di Tosved, che Tosved ha il contratto in scadenza fra un anno.
1: Cioè,
0: quindi la posizione del Sassuolo non è forte su Tosved, posizione debole, e che il giocatore può venire alla Fiorentina. Cioè, se te Sassuolo vai allo scontro con Tosved, puoi anche andare allo scontro, però ricordiamo che Tosved fra 6 mesi può firmare un contratto con la società a zero, per cui non ha tanta forza. Prova a risponderti da un punto di vista di mercato, poi Simone è un grande tecnico, ci dà anche una valutazione tecnica. Cioè non ha tanta forza Sassuolo,
1: e quindi
0: deve venire
1: loro,
0: allora
1: forse
0: ti dice,
1: certo.
0: È chiaro che per me Somme magari non vale Tosved, per cui mi dai anche 3-4 milioni.
1: Un problema leva l'altro.
13: Esattamente così. Per quello dicevo un po' delle caselle che mi sembra siano pronte per andare tutto al proprio posto. Perché Tosved l'ha già detto al Sassuolo: ragazzi, bene, è stato bello, però io adesso mi sono fatto il mondiale, voglio provare altro. La Fiorentina mi vuole, io voglio la Fiorentina. quindi troviamo una soluzione. Generalmente quando le cose stanno così una soluzione si trova, anche perché il Sassuolo è una squadra che notoriamente vende i propri giocatori, quindi non è che ha intenzione di fare un muro. Torres ha già detto di no a una proposta di rinnovo, quindi a me sembra veramente tutto apparecchiato. Credo che possa esserci l'accelerata decisiva. Poi tecnicamente ti porta qualcosa di diverso, ti fa fare il salto di qualità? Ma io non credo, però opinione del tutto personale. Grosso sicuramente in questa trattativa avrà avuto voce in capitolo, certo, lo conosce, certo, benissimo, e quindi probabilmente
1: sono interrogativo su questo scenario che sento rimbalzare, è ovviamente legato alle incertezze su Fagioli. Sì. E la storia che l'Inghilterra qualcuno possa metterti davanti tanti bei soldi, e sento quella immaginare a quel punto un arretramento di Mandragora che può diventare una sorta di nuovo regista, a quel punto due mezzali, Ndur, Torsved, Brescianini, cioè un po' più muscolari lì in mezzo, certo Mandragora regista salutando Fagioli.
0: Che dici?
1: Lascia più di un dubbio.
13: Ma non lo so, non mi convince, perché non vedo nelle qualità di Mandragora quel ruolo lì, non vedo neanche la velocità per fare quel ruolo lì, e poi gli togli, lo depotenzi, perché se lo arretri, lo porti 20 metri più lontano dalla porta, gli togli quei 7, 8, 9 gol che ha nelle gambe e che sono un po' la sua caratteristica principale, la sua caratteristica più bella. Ma non ci vedrei veramente la convenienza.
0: Ma poi ragioniamo sul Sassuolo di Grosso, lì c'era Matic. Sì. Cioè, qual è il legame tra Matic e Mandragora?
1: Però sai cosa? Stanno uscendo un sacco di nomi. Aiutatemi, io non ho memoria ad oggi di un profilo di quelli pesanti davanti alla difesa, il famoso centrocampista muscolare.
0: È lì, però dipende anche da Fagioli.
1: Però
0: lui ce l'avrà magari delle opzioni alternative in testa.
1: Non è uscito proprio
0: niente.
1: Ecco
0: perché io ti dico che Fagioli, nessuno è incedibile nella Fiorentina. Partiamo da questa premessa, no? Però se dovesse arrivare l'offerta giusta per Fagioli, per me, per la Fiorentina, per Grosso è meno doloroso rinunciare a Fagioli che non a Ken, perché Ken, ragazzi, se sta bene, è uno degli attaccanti in assoluto più forti d'Italia. Fagioli lui lo dovrebbe adattare al suo calcio, non è il calcio di Grosso Fagioli, e invece vai a prendere, prendi i soldi, vai a prendere un regista vero, classico,
1: di quelli che vuole,
0: gente da mezzali da corsa ne ha in dosi industriali, lo trovo più, sarebbe doloroso perché perdi un grande talento, ma lo trovo più abbordabile.
13: Sono d'accordissimo con questa analisi.
0: Simone, si parla tanto dei rapporti con la Lazio, allora trattare con Lotito, ragazzi, è una roba terribile, poi in questo momento penso ancora di più, perché loro sono in una difficoltà assoluta. Questa storia di Piccoli ci sta.
13: Gattuso ha chiesto questa roba qua, ha chiesto un centravanti di quelli belli, strutturati, forti fisicamente. Mi sembra che in questo momento stiano andando un po' in una doppia direzione, o Piccoli o Pinamonti, perché poi alla fine i profili in questo modo sono un po' quelli. Hanno capito alla Lazio che a Lucca non ci sarebbero arrivati, perché il Napoli lo ha pagato troppo lo scorso anno per dartelo, per regalartelo, per dartelo in prestito, quindi in questo momento sono questi i nomi, anche perché probabilmente Piccoli ha capito che se rimane Ken ha poco spazio, considerando che non ci sono le coppie. Se va via Ken, la Fiorentina comunque prenderà un centravanti a quel punto per sostituirlo. Piccoli sa di essere chiuso senza la Conference, senza la Coppa Europea, e quindi Gattuso lo ha chiamato, si sono sentiti direttamente. Insomma, secondo me è una pista da tenere in considerazione. Poi c'è da dire una cosa: la Lazio è una delle squadre più in difficoltà in questo momento a fare mercato, così come era lo scorso anno. Se non vende non può comprare, non può fare niente. La Fiorentina io dubito che possa dare così un prestito con diritto di riscatto.
0: No, sarà un prestito oneroso, magari.
13: Ci deve essere un prestito oneroso, però in questo momento la Lazio deve fare cassa per dirti ok al prestito oneroso. Quindi finché non vendono è un po' difficile vedere i passi in avanti. Detto questo, la Lazio sta vendendo Mario Gila. Vediamo se riesce a chiudere con Napoli, col Milan, con l'Atalanta. Sono tante le squadre che lo cercano. A quel punto, sai, c'ha una 15-20 milioni in cassa e qualcosa si può veramente muovere in questo senso. Ecco, però prima deve uscire qualcuno.
1: Sapete, comunque noi se va via Piccoli ci serve un'altra punta.
0: mi fai dire un'ultima cosa su Piccoli?
1: Sì.
0: Che mi è, sai, quei cassettini della memoria. È vero che era una situazione di emergenza, lo dico. Però, se non sbaglio, Gattuso CT convocò Piccoli.
1: Sì. Sì,
0: convocò Piccoli, sì, a Firenze,
1: forse proprio per un problema
0: convocò,
1: di Ken.
0: Convocò Piccoli e convocò, ti ricordi, anche quel regista che poi avevamo preso dal Venezia, di cui mi ora missimi,
1: Nicolussi
0: Caviglia. Per cui voglio dire, comunque è chiaro che Gattuso sa benissimo che lavora in una situazione di emergenza, però Piccoli nel suo nel suo piccolo mondo, grande mondo, c'è già entrato.
13: Sì, sì.
0: Lo ripeto, avevi bisogno, e poi non furono portati, se non sbaglio. Era a Firenze, avevi bisogno di una Firenze, di due giocatori, però ecco, Piccoli
1: 14
0: ci sta.
1: Ottobre 25
0: Piccoli,
1: sì,
0: ci,
1: sì,
0: sta. E io immagino che
1: giocò un minuto nel 3-0 su Israele.
0: Se, ti chiedo se questo Pellegrino potrebbe essere un'opzione alternativa, anche perché Piccoli si era parlato anche per il Parma.
13: Sì,
0: perché qui ognuno cerca di risolvere, ci sono dei problemi da risolvere.
1: Ti do il mio, se tu mi dai tu un problema, lava l'altro.
13: Non credo che Pellegrino venga qua
1: a fare la riserva,
13: fare
1: di
13: la riserva di Ken. Esatto, problema, perché Pellegrino è molto quotato in Serie A in questo momento, ha fatto comunque una bella stagione e il Parma vuole soldi, quindi non lo so, mi sembrerebbe, se la Fiorentina vende Ken, Pellegrino sì, mi convince molto, sì, come possibile
1: come opzione,
13: sostituto,
1: sì.
13: Se la Fiorentina vende Piccoli, non credo che sia Pellegrino, ecco, il possibile sostituto
1: altro di Sassuolo,
13: di Piccoli.
1: Pinamonti, prendiamolo noi, io lo prendo subito Pinamonti
13: come riserva di
1: Ken. Piace da morire. Mi sembra stia anche proprio.
13: Però,
1: si stia un po' sono specializzando.
0: Sì,
1: in
0: poi
1: prendiamo
0: anche Volpato.
1: Ma guardate, Pinamonti, per buttarlo dentro dalla panchina, a me sembra uno dei più, sì, precisi poi sotto porta.
0: No, può essere sicuramente.
1: Come dodicesimo.
0: Forno alla Lazio.
13: Sì.
0: Proprio su tutto mercato, se non sbaglio, ho letto che ci potrebbe essere anche un interessamento della Lazio per Comuzzo. Qui, sì, mi toccate un argomento che io perdo la testa, perché per me Comuzzo deve stare alla Fiorentina e deve giocare tantissimo.
1: Te lo dico,
0: però tutti i giorni è Tommaso Loreto, è una goccia,
1: no,
0: ma non è una goccia, perché lui vuole mandare via Comuzzo,
1: che abbiamo capito che c'è ancora odore di prestito.
0: E poi ci potrebbe essere il terzino della Lazio, che potrebbe essere un'opzione.
13: Allora parto da Comuzzo perché sì, anche in questo caso è uno dei profili che ha indicato Gattuso, quindi tra l'altro probabilmente, ora mi leggo al tuo ragionamento, probabilmente anche Comuzzo con Gattuso era stato chiamato,
1: sì,
13: in azzurro.
1: Sì, sì.
13: Piace, e qui c'è da capire la Fiorentina cosa vuol fare, ragazzi. Io, nel senso, io Comuzzo sono di quelli che l'avrebbe venduto ai tempi, quando era arrivato il Napoli, quando erano arrivati gli arabi, 30-35 milioni. Secondo me una squadra come la Fiorentina queste cifre qui per un difensore le deve accettare sempre e comunque. Detto questo, oggi Comuzzo non vale quelle cifre lì, oggi Comuzzo si è deprezzato, oggi Comuzzo quanto vale? 15?
1: Cioè,
13: a 20?
1: Sì.
13: Cioè, non c'è,
1: no, non ci arriva a 20 oggi.
13: Quindi secondo me adesso è un po' più difficile venderlo, perché se lo vendi a 30-35 ha un senso, se lo vendi a 15 quindi l'idea del prestito, ma sai mai, però un prestito non lo fai alla Lazio, un prestito lo fai al Sassuolo, lo fai al Parma, in una squadra dove sai che Comuzzo gioca titolare indiscutibile, dove può giocare senza pressioni, senza un po' quell'ambiente. A Lazio c'è un ambiente tosto, ragazzi, in questo momento. Ieri sera 25.000 a Ponte Milvio per contestare lo
1: fa un'annata, cioè, sempre
13: capito?
1: In campo neutro, perché lo stadio sarà vuoto.
13: Sì, esatto. Dal punto di vista di Comuzzo, secondo me sarebbe una scelta sbagliata la Lazio in questo momento qua. Sul terzino, su Nuno Tavares, ti dico, la Lazio oggi ha ufficializzato un terzino sinistro, Pedraza, un ragazzo spagnolo arrivato a parametro zero. Segnale che Nuno Tavares è in uscita, però ora chiedono, partono da 20 milioni di richiesta. Io onestamente ai Gosens lì non so se
0: piace. Ti piace Tommaso?
1: È un bel cavallo.
0: Un bel cavallo.
1: Sì. forse un po' indisciplinato, sì, cioè fase difensiva un po' da mani nei capelli, sì, barra segno della croce, però quando decide di spingere non lo fermi.
13: Meraviglioso per il fantacalcio che ti sfornassi.
1: Esatto, bravo,
13: però,
1: bravo.
13: Ragazzi, a Sarri l'anno scorso, Sarri
1: è costato,
13: non lo voleva vedere,
14: perdeva la testa.
1: Costa dei punti poi, cioè va disciplinato.
14: No, Sarri diceva non sa mai dov'è.
13: Esatto.
14: E lui nel calcio dove tutti devono stare, dove devono stare.
1: Arriva a dire forse più da quinto che magari una certa copertura con i tre dietro ce l'ha,
13: e quindi alla Fiorentina perché non serve.
1: No, se lo immagini quarto dei quattro dietro, ma insomma non vorrei essere il centrale, il centrodestra, gli arrivano da tutte le parti,
13: ma insomma 20 milioni investiamoli davanti sui famosi esterni offensivi,
1: magari è Pongracic, se volete poi ne parleremo,
14: sì,
1: non è che stanotte abbia impressionato Pongracic, leggevo fatto un ottimo pezzo Alessandro Di Nardo sul gol del Portogallo,
14: comunque ne parleremo
1: nel
14: mondialito. Quello che mi sorprende, Simone, è che fra pochi giorni la Fiorentina va in ritiro, al momento non ha un esterno a quelli vecchi, quindi c'è Gudmundsson e Sottil. Come diceva Tommaso, io non sono più convinto di Solomon, che lo trovavo un'opzione, perché se vuoi prendere Solomon col Tottenham, lui Tottenham non fa parte del progetto, magari o fai un altro prestito con qualcosa, lo trovi per se lo vuoi portare subito. Io è sparito quello che piace tanto a Tommaso.
1: Coleos non è che è sparito,
14: ma anche Coleos se lo vuoi fare lo fai, che aspetti?
1: Decidere, è lì a pensare a Burnley, nel parchetto di Burnley. Lei,
14: ma cosa pensa Coleoscio?
1: Con il sandwich tipico inglese.
14: Fa impazzire. Coleoscio pensa. Cosa pensi?
13: Coleoscio si prende tutto il tempo. No, Coleoscio ha anche altre proposte.
14: Di chi?
1: Chi lo vuole Coleoscio?
13: In Serie A lo stanno seguendo in tanto. Lo sta seguendo la stessa Lazio. Ci ha pensato la Roma. Non escluderei ci possa pensare l'Atalanta.
14: Ai.
13: E lui è lì che sta aspettando, non lui, il suo procuratore è lì che sta aspettando, sta raccogliendo interessamenti, sta cercando di capire chi può affondare, prende tempo, sapendo che comunque 10 milioni più o meno, 8, 9, 10 milioni le possano spendere quasi tutti anche in Italia, e quindi dice vabbè, mi prendo tempo, tanto no necessità di decidere adesso dove andare, mi faccio le vacanze tranquillo, e poi fra un po', quando è iniziato un po' tutto il giro, ci muoviamo anche noi. Però giustamente adesso si prende il suo tempo, secondo me è lecito dal suo punto di vista.
14: Sì è lecito, ma che pensa Coleoscio? Io vorrei sapere che
1: poi
14: pensa.
1: Magari la stessa Fiorentina non affonda, perché poi c'è anche l'altro lato, magari lo tengo quando notte mi insegni,
14: quando
1: sono
14: vanno
1: lì,
14: troppo
1: Coleoscio tra l'altro ne parlò anche Paratici, sì. Giocatori forti, cioè quando è così o arrivano, e credo Torsved sia su quel piano.
14: Ma Torsved c'è il problema della contropartita, dai.
1: Tieni lì Coleoscio e nel frattempo chissà su quali e quanti altri obiettivi sono quegli esterni.
13: A me uno che piace molto l'hai scritto tu, Luca, nell'editoriale, Alai Begovic, secondo me sarebbe un bellissimo profilo per la Fiorentina, giovane, bravo, forte, tecnico.
14: Cioè, guarda, Alberto Polverosi ha detto che serve qualche giocatore che ti accende un po' la fantasia dei tifosi, no? Allora Vieri, operazione giusta, poi se la fa Paratici io ci credo, non c'ho problemi. Torsved, per carità, sostanza, quantità, bene, ma poi serve, deve arrivare quel qualcosa che ti riporta la voglia di andare a vedere i siti, le immagini, le cose, a vedere i dribbling, Simone, prima di salutarti e ringraziarti, io ho una grande curiosità che nasce dal fatto che fra poco dovranno fare i convocati. E la Fiorentina c'ha 40, te ne ha Tommaso?
1: C'è forse qualcosina
14: e quindi giù. Fermo restando chiaramente coi giovani ci avranno anche un po' di pazienza, ma, però c'è un gruppo di giocatori dentro i quali ci sta Anzola, ci sta Baracca, ci sta anche Bianco, voglio dire, non so se poi Bianco non credo faccia parte del progetto, ci sta Sottil, e sono curioso di capire se verranno portati nel gruppo, verranno dichiarati tra virgolette fuori rosa, poi chiaramente o ti accordi con il giocatore e si allena dove vuole lui, oppure gli metteranno a disposizione eventualmente un allenatore al Viola Park. C'è qualche voce su qualcuno di questi di questi oggetti misteriosi che ritornano. Ah, io mi incuriosisce, per esempio, io non so il rapporto che c'era tra Nzola e Grosso, no? Perché se c'è un rapporto. Non ha giocato quasi mai, che non credo sia.
13: Ci teniamo Nzola.
14: No, ma magari intanto si allena però con la squadra, no? Cioè, perché poi devi anche allenarti, devi fare anche partitine, cioè devi anche avere delle, certo, delle situazioni di un certo tipo.
13: No, allora in questo momento, ma secondo me sono un po' gli ultimi questi che si muovono, no? Perché non sono prime scelte di nessuno sostanzialmente, il problema è quello. Quindi no, io credo che qualcuno di questi, magari i Bianco, questi ragazzi un po' così, saranno portati in ritiro per fare numero, altri saranno lasciati fuori
14: anche per dire Gosens.
13: Baracca, ragazzi,
14: che fanno su Gosens? È chiaro che lo porti, però poi Dodò, cosa ti avevo detto, Loreto?
1: Comunque l'ha impiegato, stavo guardando, insomma, magari non da titolare, però l'ha sempre messo.
14: Cosa ti dicevo di Dodò? Dodò, è sempre
1: Roma,
14: qua.
1: Napoli, Inter, Barcellona.
14: È sempre qua.
13: Barcellona.
1: Chissà l'anno scorso.
14: Si allunga il contratto.
1: Il procuratore piglia anche noi. Loreto Calamai, pronti per la BBC, cioè la BBC su Loreto Calamai.
13: Stanno aspettando tutti che si muova l'Inter, che scelga l'esterno di destra l'Inter.
1: Però Dodò va, dai,
13: parte.
1: Secondo me,
13: no,
1: alla fine finisce a Roma.
13: Dodò va via, sì. Cioè, anche secondo me alla fine va alla Roma. Posso chiudere?
14: Vai.
13: Faccio un nome di quelli che dicevate voi. Poi non lo sta seguendo la Fiorentina, mi piacerebbe lo seguisse la Fiorentina, però c'è un po' di interessamenti dalla Serie A. Diego Moreira dello Strasburgo. Andatevelo a vedere.
14: Me lo scrivo.
13: È uno di quei giocatori che, di quelli lì, che può far entusiasmare.
14: Valutazione?
13: 20-25.
1: Belga,
13: un belga, un ragazzo del 2004. Dribbling.
1: 25 pere al ribasso in genere su Transfermarkt. Qui c'è un trentino, Simone.
13: No, secondo me con qualcosa di meno lo
1: Strasburgo.
13: Sì.
14: E c'è movimento in generale su questo giocatore.
13: Lo sta seguendo la Roma in questi giorni, ci ha messo gli occhi la Roma. Però secondo me, cioè, il senso è su questi tipi di giocatori qua, ancora non mainstream.
1: Sì.
13: Se ci arriva la Roma, ci può arrivare la Fiorentina in questo momento storico.
1: Sì. Senta, ha fatto un'ora contro il Senegal, nei sedicesimi. Quindi un po' di vetrina mondiale.
13: Sì, però non è ancora di quei calciatori al centro delle cose. Se no, questo sarebbe questo è un ragazzo, un attaccante esterno, bellino, col dribbling facile.
14: Noi ne abbiamo bisogno almeno due di questi.
13: Questa gente qua che
14: noi abbiamo
13: lo
14: bisogno disperato di rimettere la qualità. Cioè, questo
1: Joaquin,
14: quelli che ci
1: Ilicic,
14: questi che ti puntano, che vanno, che ti. Mamma mia, abbiamo tutto questo. Bene, allora ringraziamo.
1: Grazie Simone,
14: grazie
13: a voi ragazzi.
14: Allora vi ricordo ancora tutti i contatti per stare insieme a noi: 348 7513 933, per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Stavolta stranamente quasi in orario diamo la linea a Marco
1: Diego
14: Tonelli.
1: Moreira piace molto, è subito valanga di messaggi.
14: Piace
1: tantissimo. E Torsved non piace quasi a nessuno, è visto come, insomma, un rinforzo solo numerico. Va bene, tra poco sentiamo anche le note audio.

0: musiche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio ragazzi, ma io sentivo, ma come si fa ad arretrare uno come Mandragora se va via Fagioli? Cioè Mandragora è non può essere il sostituto di Fagioli, prima di tutto perché non gli ho mai visto fare lanci di 50-60 metri che faceva Fagioli, con grande margine di miglioramento. Quindi a prescindere da questo io non lo venderei mai Fagioli, mi terrei anche Mandragora e lo lascerei lì in Dollè per fargli garantire quei 7-8 gol stagionali, Ale dalla Val di Seve.
3: Buonasera a tutti. Ma Zaccagni della Lazio?
4: Dicevo io, ma Coleoscio dice c'ha da pensare, ma perché dovrebbe andare già a Coleoscio? Fammi capire. Ma uno gli sta un mese per pensarci, di ben che gli stia andando, Dio bene? No, non lo so io, neanche fosse Pelé. Io, è Coleoscio.
5: Ciao ragazzi, io do ragione e sono totalmente d'accordo con il maestro Luca, perché qui occorre benissimo giocatori validi, ma occorre anche quel qualcosa in più che riaccenda la fantasia e la speranza dei tifosi. Il gioiellino occorre. Ciao Fabri.
6: E che vuole Coleoscio?
7: Ci pensa troppo, ma ripeto, secondo me anche la Fiorentina ci sta pensando e magari non ha affondato. Zaccagni mi piacerebbe molto, non so quanto sia aggredibile.
6: Sai,
7: va bene la Lazio in difficoltà, ma lì veramente ti chiedo un 20-25.
6: Sì,
7: immagino.
6: Ma poi il problema, ragazzi, è che te oggi quando... Allora, Zaccagni è quella fascia medio alta, va bene?
7: Medio alta. L'Europa, Lazio,
6: lui sta bene, sta bene nella capitale, perché anche cosa gli offriamo noi? Cioè, lì bisogna che sia paratici
7: il progetto,
6: che va lì e

0: ha avuto problemi di pubalgia. So, come Rovella, ricordati, la pubalgia è il male cattivo dei calciatori, no? Perché è infido. Però sì, ecco, però al di là che sia Zaccagni e non Zaccagni, ci stiamo arrivando. Cioè, io il concetto dell'esterno che difende anche, no. Noi abbiamo bisogno delle ali che attaccano, che fanno gol, che fanno assist, che stanno là. Cioè, abbiamo bisogno di quel tipo di giocatore, no? Il giocatore che poi ti protegge, no? Perché col 4-3-3 non hai bisogno di quello. Il 4-3-3 è un modulo che già è protettivo per la difesa, ma devi avere tre giocatori di grande capacità offensiva. Cioè, il diverso è il ragionamento se te giochi il 4-2-3-1, hai due soli centrocampisti e ragazzi, bisogna di quelli davanti a turno si abbassino per dare una mano.
1: Poi si torna a quello che ti dicevo, al di là di Fagioli,
0: Coleoscio segna
1: Mandragora,
0: poco.
1: Brescianini, Ndur, se arriva Torsved, un po' di Digali in mezzo, con ce questi quattro la
0: Coleoscio segna poco. Coleoscio però segna è una scommessa che farei,
1: è
0: volentieri.
1: 21,
0: ma il quarto, ecco, è la scommessa, è il quarto. I due titolari, ragazzi, poi noi continuiamo a dare per scontato, caro Tommaso, lo diciamo anche ai nostri ascoltatori, noi diamo per scontato che Gudmundsson va via, no?
1: Stavo per dirlo, se ne parlava
0: oggi, chiedevo in redazione, ma chi lo vuole Gudmundsson? Ma
1: silenzio.
0: Poi dice forse l'Atalanta.
1: Si diceva che sa, in realtà poi i movimenti
0: la Juve, ma non hai soldi. Allora ragazzi, la Juve, lasciate aperte, cioè la Juve è una situazione economica che è complicatissima. La Juve sai cosa fa? Ti offre lo scambio a Miretti, ti tieni Miretti, io mi tengo Gudmundsson. Cioè, all'estero si era detta, all'estero
1: si diceva l'Inghilterra,
0: il Bournemouth.
1: Ma
0: ancora c'è Gudmundsson, allora, cioè noi, io l'ho rimosso. Guarda, ora lo voglio chiedere anche a quando arriverà il nostro prossimo. Io tendo a rimuovere Gudmundsson, Tommaso.
1: Sì, perché
0: non ci penso, l'ho
1: perché
0: messo.
1: Perché mentalmente un po' tutti abbiamo detto basta.
0: Sì.
1: Cioè, noi mentalmente si è detto ok, chiuso, basta pazienza, basta aspettare Gudmundsson. Però se poi non arriva nessuno a comprartelo.
0: Perché Gudmundsson potrebbe fare Berardi? Non lo so,
1: a meno che non provi grosso questa strada, però immaginando l'esterno sinistro come l'abbiamo visto con Vanoli.
0: Senti, possiamo chiedere a un collega che è grande, che è un amico, ma che ha anche tra l'altro una grandissima competenza tecnico-tattica.
1: Ciao, Ernesto Poesio.
0: Ciao Ernesto.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Cioè, noi Gudmundsson
1: noi si è battezzato
0: fuori
1: via, basta,
0: e
1: non
0: quindi,
1: si vuole
0: ma
1: più.
0: Non se ne parla nemmeno, a me è venuto di dire, ma ora si parla mica, non sa nemmeno un esterno, e ammesso che Gudmundsson sia un esterno, poi in realtà Gudmundsson ce l'hai, allora poi chiedi in redazione, ma chi lo vuole Gudmundsson? Boh, la Juve ma non c'ha soldi, l'Atalanta forse, l'Atalanta ragazzi per come fa le catene Sarri, non lo so.
2: Ma Sarri lo vede come interno, ci hanno detto, mezzala. Ma
1: si diceva
2: sapevo.
1: Anche esterno, se no a sinistra.
0: Come alla Mertens. Ma alla fine dei giochi, ragazzi, per ora siamo a zero carbonella su Google.
2: Ma è un po' un problema che avevamo temuto, che piano piano si sta un po' avverando. Ora è vero che siamo in mezzo a un mondiale e sai meglio di me, Luca, per esperienza, che diciamo negli anni dei mondiali il mercato sta fermo, no? Fino a che non finiscono. Quindi diciamo il domino inizierà fra una decina di giorni e le grandi squadre inizieranno a muoversi, inizierà a circolare denaro, perché poi è sempre così, le grandi squadre muovono il denaro, poi le altre che hanno il denaro acquisito lo utilizzano e via via diventa una catena. Quindi aspetterei un po' quello, però è chiaro che le offerte che possono arrivare sui giocatori della Fiorentina in questo momento non è che c'è la coda al Viola Park a prendere giocatori che hanno fatto male lo scorso anno, e nel caso di Gudmundsson fanno male da 2-3 anni. Sì. Tra l'altro non è che l'anno scorso, Ken si può dire che ha pagato, no, un anno balordo, anche se il problema di Ken è che nelle ultime sue stagioni l'eccezione è stata l'anno da 25 gol.
1: Quella è l'eccezione.
2: Però uno può sempre dire l'anno scorso ha

0: pagato una situazione assurda, ma ecco, giocatori appunto come Gudmundsson per esempio, diventa difficile dire che è stato un caso, perché a Firenze Gudmundsson non ha mai reso per quello che ci si aspettava, per quello che si aspettava la Fiorentina, per quanto ci aveva puntato, e quindi trovare acquirenti non è così semplice. E allora cosa succede? Bisogna reinventare Gudmundsson, bisogna diciamo,
1: ma te
0: fare
1: ci proveresti ancora Ernesto oppure arrivederci, cioè s'aspetta, tanto poi alla fine diciamo che la verità è che il Gudus ha pagato 22
2: sì, più o meno
1: 22, l'ha già tenuto due anni,
2: aspetta,
1: giusto?
2: 28.
1: Quindi diciamo che una decina di milioni ha già ammortizzati, cioè alla fine non è che
2: sconto.
1: Su 15 milioni lo trovi da sistemare. Il problema è se il problema è che vedi, ha ragione Ernesto, quando c'è il mercato, il mondiale, il mercato è tutto un riflesso, perché poi i soldi partono dalle grandi e poi a pioggia certo. Partono tutti, no? Però ecco, io pensavo che un giocatore come Gudmundsson, che la Fiorentina vuol dar via, potesse essere, se qualcuno gli piace, può essere l'opportunità, poteva avere l'opportunità di prenderlo magari avendo anche un po' di sconto. L'operazione diciamo che ha fatto la Fiorentina con Vieri,
2: c'è,
1: cioè bruci la concorrenza, magari sai che lo paghi, non sta lì a giocare, e invece silenzio ragazzi, silenzio.
0: Ma perché forse non c'è la concorrenza,
1: non c'è, cioè, no noi
0: è un giocatore che sai che la Fiorentina vuol dar via, sai che a Firenze ormai è tra virgolette bruciato, meno
1: sì.
0: Che Grosso non lo voglia, non riesca a rilanciarlo, quindi sai che poi più aspetti più il prezzo cala,
1: te lo portano in mano sì.
0: Quindi il meccanismo è quello. Il problema della Fiorentina quest'anno è che ha necessità di vendere, tutti lo sanno,
1: sì.
0: Tutti lo sanno, ci sono tanti giocatori che a Firenze non hanno reso, che difficilmente immaginiamo nella Fiorentina che verrà, difficilmente li immagina anche Paratici, però proprio per questo motivo gli altri aspettano che tu li abbassi, quindi il rischio è che tu vada a agosto inoltrato con le cessioni e di conseguenza con gli acquisti, perché ricordiamoci che la Fiorentina deve fare un mercato a 0 euro sostanzialmente, perché ci sono problemi di bilancio che arrivano dallo scorso anno, erano anticipati anche questi ampiamente, no, l'avevamo detto tante volte.
1: Sì, detto e smentito da parte della Fiorentina.
2: Sì,
1: la società l'aveva un po' smentita, diciamo, questa cosa.
2: Però poi pronti via 15 più 2 per un difensore.
1: E questo rende ancora più complesso, perché il mercato sa che ora più che mai devi vendere.
0: Esattamente.
2: Questo dice.
1: Cioè, non è, cioè, perché ora ti aspettano ancora di più. E lo stesso, io penso, valga per i Dodò, che comunque c'è un anno di contratto, vale per... per i Ken, vale per non ti dico,
0: ma vale
1: più.
0: Anche per Fortini,
1: anche per Fortini, certo,
0: per dirne uno che non è che ci fai apprendere, no, anche
1: certo.
0: Perché va a scadenza, però vale anche per quello, quindi da una parte meno male che la Fiorentina non è in Europa, perché rischiamo il mercato bloccato con questi conti
2: rispetto alla multa,
0: certo. Perché in questo momento, essendo fuori dall'Europa, questo rischio non ce l'hai, ma se eri in Europa lo rischiavi, e lo rischiavi con una squadra che appunto
2: ha recuperato.
1: Ora lo recuperiamo. No, questo è un problema. È un problema reale. Cioè, un problema reale. Cioè, oggi tutti aspettano la Fiorentina perché sanno che devi liberarti i giocatori, devi dar via i giocatori. Ecco perché io credo. E poi lo richiederemo a Ernesto appena lo recuperiamo. Ecco perché io, che ero contrarissimo alla cessione di Fagioli, oggi penso
2: vedi
1: che Fagioli può essere una soluzione, un'opportunità, perché, e ora è tornato Ernesto, diceva Ernesto, ecco perché io, che ero contrarissimo alla cessione di Fagioli, oggi se c'è un mercato che se ne batte le scatole di come sta di salute la Fiorentina economica, può essere il mercato inglese, no? Allora, se in Inghilterra c'è qualcuno a cui piace Fagioli, magari non perché un altro Tonali, ma magari sulla per spinta qualità, del talento dai, dei centrocampisti italiani, ecco, loro magari non stanno lì a aspettarti e prenderti per il collo, perché altrimenti io non so dove può far cassa. Io ti dico la verità, su chi può far cassa la Fiorentina?
0: Hai ragione, infatti il rischio è quello, che tu sia costretto a privarti dei pochi giocatori che in realtà volessi tenere, no?
1: Perché dice la Roma vuole Dodò, a parte la Roma c'ha più problemi di noi, ma la Roma vuole Dodò, ti aspetta, dove va? La Roma dice, beh, intanto non è Dodò, non è titolarissimo della Roma, no?
2: In teoria no.
1: E ti aspetta fino a che a un certo punto quanto mi dai per prendere Dodò? Cioè, esaspero un concetto, e altri non ne hai. E vedi, anche l'operazione Tosved si fa se c'è una contropartita tecnica, se no. E lì ti dico, oggi Niccolò mi parlava anche di Brescianini, lì mi ha un pochino allarmato, non perché Brescianini mi sia piaciuto, Ernesto, però voglio il tuo parere anche su questo. Però io sinceramente tra Brescianini e Somma tengo Brescianini, tra Brescianini e Fabian tengo Brescianini.
2: Sì, anch'io.
1: Non so che ne pensi.
0: Anch'io, anch'io penso la stessa cosa. Però è vero che dei tre è quello che potresti piazzare in una contropartita. Se pensi che con Torsveld tu riesca a contentare meglio l'allenatore, perché poi alla fine è un giocatore che ha avuto, no? Poi diciamo hanno anche i propri fedelissimi, no? Qualcosa a questo grosso bisognerà che cominciare a dare,
2: insomma.
0: E quindi se questo comporta
1: già non si sa con quale esterni d'attacco inizierà a allenarsi, perché
0: la sostituzione con Brescianini, diciamo che non, anche a me come a voi, diciamo, piace più o è sembrato integrarsi meglio, mettiamola così, di Somme e di Fabian, lo fai a malincuore, però certo non è che vai né a guadagnare né, cioè sì, vai ad accontentare l'allenatore, ma sostanzialmente resti un po' nello stesso, no, resti lì, ecco. L'acquisto di Torsveld non ti sposta la qualità della Fiorentina, accontenta l'allenatore, questo è importante, perché insomma l'allenatore ha bisogno anche di alcune certezze, no?
1: Sì, di mettere magari anche un suo uomo dentro lo spogliatoio, no? Perché bene o male
0: sa già come giochi, che sa già alcune dinamiche che non devi, insomma, che ti aiuta anche in campo, no, a muovere gli altri. Certo, se vuoi fare il 4-3-3, qui c'è il problema delle ali, che è un problema non da poco, insomma, non ce l'hai proprio.
2: Totale.
0: Sottil
2: che farà due o tre gol con la primavera, altri
1: e
2: due o tre
1: Loreto dirai, ma si potrebbe tenere Sottil.
2: Il 20 di luglio ci saranno i messaggi, ma perché non si prova a rilanciare Sottil che ha fatto gol al Gubbio?
0: Beh, l'anno scorso, due anni fa, era su Sabiri questi messaggi.
1: Ecco, appunto. È vero.
2: C'era le punizioni. Sabiri.
1: È vero. Si parla, qualcuno
0: l'estate
1: voleva.
0: Fa degli effetti strani.
2: Come visto.
1: Caldo. Senti, senti Ernesto, ti volevo chiedere un'altra cosa. Riguardo a Comuzzo, sai, io l'ho presa l'età, il rincoglionimento, si piglia le fittonate. Io impazzisco all'idea che la Fiorentina deve mandare in prestito Comuzzo. Cioè, guarda, io accetterei più il principio, lo accetterei malvolentieri, no? Che la Fiorentina non gli piace Comuzzo. Non lo, gli offrono 20 milioni, via Comuzzo. Per me sarebbe una follia. Ma mandi in prestito un giocatore così, testimoniando a che non ci credi, perché
2: no, se, che in questo anno
1: se lui non può essere uno dei 22 di una squadra che non fa nemmeno l'Europa, non è che è un grandissimo messaggio, no, che dai, anche perché poi per ora c'hai Ranieri e Pongracic, c'è Vieri, che è tutto da verificare. Due, perché io credo che, come ha dimostrato anche nelle ultime due esibizioni con la nazionale, che con l'allenatore giusto, con l'atmosfera giusta, per me ancora lui è un grande progetto. Però mi interessa moltissimo il tuo parere.
0: Io lo sai come la penso io su Comuzzo, sono per assolutamente, io penso sia un patrimonio della Fiorentina che debba essere ancora capito, visto, poi magari non esplode come pensiamo, come ci auguriamo, però io un po' di tempo me lo darei ancora su Comuzzo, francamente. perché è molto giovane, perché insomma si cresce imparando dagli errori. Devo dire, io Tolo lo sa, 5 minuti dopo finita la conferenza stampa di Paratici gli dissi: secondo me Paratici, parlando di Comuzzo, ha fatto capire del prestito.
1: Sì.
0: Perché quelle parole mi avevano, non che l'abbia detto in modo esplicito, ma quando dice bisogna proteggerlo, ho avuto quell'impressione lì. Evidentemente lui, parlando anche col giocatore, ha valutato che in questo momento l'ambiente di Firenze lo rende.
2: Ecco, anch'io, sì.
1: Anche perché lì quella conferenza stampa, lui parlando di indurre.
0: Sarebbe un bel segnale, devo dire, perché se puoi essere giovane, puoi fare tanti errori, eccetera, però se soffri la pressione, e non stiamo parlando del Real Madrid, stiamo parlando di Firenze, allora questo non è un bel segnale.
1: No, però poi dopo ti metti la maglia della nazionale, sì, la partita amichevole.
0: Sì, una partita in cui non c'è niente da perdere.
1: Non
0: c'è
1: niente da perdere, ma c'hai la maglia della nazionale, c'hai milioni di persone che ti guardano, e se parli con Baldini ti dice: voi siete matti, perché è uno dei più talenti più cristallini. No, anch'io, perché se vi ricordate, e ve lo ricordate, alla domanda su Ndur, Paratici ha detto: fa parte del progetto
0: e deve crescere,
1: e quindi lui l'ha messo dentro in maniera chiara. Su Comuzzo ha detto: studiamo il percorso migliore anche.
2: Sì,
1: quindi studiamo il percorso
2: proprio
1: migliore,
2: è l'idea vuol dire che situazione, che te lo restituisca il prossimo anno rigenerato
1: e te lo mandi.
0: Sì, devo dire che da una parte c'è una contraddizione, perché se da una parte si vuole puntare sui giovani e si dice che in Italia siamo quelli che i giovani non li facciamo mai, non gli diamo mai la responsabilità, e poi dopo ti trovi in un anno fondamentalmente di ricostruzione, in cui hai soltanto il campionato e la Coppa Italia, vediamo come va, in cui sostanzialmente non hai pressioni incredibili, insomma, perché non può crescere qui?
1: No, io non capisco.
0: Per far giocare Ranieri, per far giocare Pongracic, che francamente, fatemelo dire, io anche sto Pongracic, tutta sta passione per questo difensore, io non ce l'ho. Se ci fosse da vendere Pongracic e Comuzzo, io venderei Pongracic, francamente, tra i due. Non mi pare che lui, che doveva essere il leader o comunque uno dei pilastri della difesa della Fiorentina, da quando c'è Pongracic la difesa della Fiorentina sia diventata impermeabile. Cioè, sì. Doveva essere quello che sostituiva Milenkovic. Francamente, fra Milenkovic e Pongracic c'è una bella differenza.
1: No, non totale, c'è dubbio, non c'è, ma poi se no veramente prendi lo scemo d'oro che 10 mesi fa ha rifiutato 30 milioni, dai ragazzi, non torna niente. Cioè,
0: non torna.
1: 10 mesi fa rinunci 30 milioni, si dice un anno in cui è sbagliato tutto, non giudichiamo i giocatori perché un anno mandi in prestito.
0: Uscito dal tuo vivaio, già hai mandato via Caiode, che io continuo a dire follia, quella è stata una follia che non si è capito, e tra l'altro è stata una follia avallata da tantissima parte della piazza, che ecco, insomma, inviterei a ripensare ogni tanto quando così avalla le scelte della società esclusivamente per partito preso, magari per dar contro a chi pone dei dubbi, quella è stata una follia, e ora fai un altro errore del genere. Non lo so.
1: Senti Ernesto, prima di salutarti e ringraziarti, in un momento nel quale cerchiamo notizie, cerchiamo indicazioni, ovviamente Paratici ha un suo stile di lavoro molto riservato, cerca di lo ha detto, no?
2: Lui non parla.
1: Non parlo, quindi. Cioè, allora, ogni elemento cerchiamo di dargli una lettura. In questo senso io ho dato una lettura a alcuni messaggi legati al nuovo sponsor della Fiorentina e ai personaggi della squadra utilizzati. Faccio una premessa prima di fare la domanda a Ernesto, che oggi se noi dobbiamo dire chi sono oggi, che è il 2 di luglio, 5-6 giocatori di cui abbiamo la certezza assoluta che restino alla Fiorentina, io non li trovo. Io te lo dico francamente, non li trovo, perché a determinate cifre sono tutti in vendita, va bene? Quindi faccio questa premessa, perché va anche contro poi a quello che è stata anche una mia riflessione di oggi. Dopodiché però, quando vedo De Gea così esposto mediaticamente da un punto di vista del metodo pubblicitario, quando vedo Mandragora nel gruppo dei tre o quattro, mi fa pensare.
2: Però questo è il marketing che si scontra col mercato.
1: Mi fa pensare che la mia riflessione è che De Gea resta e che Mandragora può restare. È frutto della nostra disperata ricerca di.
0: L'ho pensato anch'io.
2: Però Vitto Ernesto se lo ricorderà, perché ci andava anche lui a Moena. Ve lo ricordate il tabellone di Moena? C'era Berami, ce n'erano altri.
0: No, l'ho pensato anch'io, però poi ho pensato anche che su queste cose c'è gli Ecoma. Yoma, come si dice. Nel senso che, essendo una, per esempio, un marchio spagnolo, avere De Gea, per esempio, nella campagna pubblicitaria, ha un appeal migliore che se metti Martinelli. E in generale, Mandragora è il giocatore che in Europa, nella Conference League, è stato tra i più, no?
2: Cioè, record di presenze in Europa.
0: Record di presenze, gol. Quindi io credo che un pochino lì la scelta venga fatta anche dallo sponsor più che dalla società, no?
2: Sì.
0: Sono due canali distinti. Un tempo era più così, ora mi sembra. Soprattutto in un momento in cui, appunto, come dicevi prima, la Fiorentina in realtà non è che può far grandi, insomma, se arrivano offerte importanti e gli incedibili ce ne sono pochi, ecco. Ora siamo al 6, cioè siamo a inizio luglio, e quindi è chiaro che, diciamo, utilizzi un po' i volti noti che hai, però è un indizio fino a un certo punto, secondo me.
1: Però sbaglio, correggetemi, perché ma Ken c'era?
2: Ken non c'è,
0: no.
2: Cioè Ranieri, Mandragora, perché anch'io subito
1: Ken non c'è.
0: Hai ragione.
1: Non mi pare ci sia nemmeno Gudmundsson.
2: No.
0: Ken non c'era in campo negli ultimi 4 mesi, tra l'altro. Quindi forse se lo sono scordato.
1: Non c'è nemmeno Dodò, se non sbaglio.
2: No,
1: non lo so, ma lo ripeto.
0: Ma io ve lo ripeto
1: oggi. Vi dico, mi dite 5-6 nomi di quelli sicuri che restano. Boh.
2: Ah no, non,
1: Ranieri,
2: c'è, non c'è nessuno.
1: Ma Ranieri, perché ovviamente non ha poi un certo tipo di mercato. Poi ma nemmeno Fagioli, cioè, chi è difficile.
2: Avremmo trovare. Detto tutti i Fagioli, cioè, sono questi 20 inglesi in Dur.
1: Siamo a 2.
2: In Dur c'è.
0: Ma in Dur sicuri.
2: Sì, in Dur, per quel che abbiamo capito. Poi arriva uno, ti offre 25.
1: Arrivederci, mi sembra. Però
2: che
1: su Indur, devi, Ernesto, c'è l'aspetto.
2: Sono Mandragora,
1: no.
2: Andur, Ranieri e Fagioli. I quattro.
0: Ma Mandragora lo devi mettere.
2: I quattro sul.
1: Cioè, su Indur, Ernesto, c'è il fatto del 50% che dovresti dare a Paris Saint Germain. Per cui, voglio dire, anche se lo vendi a 20 milioni, ma oggi.
0: Il grande incasso non lo fa.
1: Fa 10 milioni.
0: Mandragora.
2: Sto guardando ora.
0: C'è Italiano, no, che lo vorrebbe, quindi anche lì.
2: No, Dio, ma l'avevi visto il gol del Portogallo decisivo? Cioè, Pongracic c'è davanti a Ramos.
0: Certo, per quello
1: ma
0: io
1: costa 90 milioni Ramos.
2: No, ma mia per Ramos, per Pongracic, ma in che si gira?
0: Ma è il motivo non per salta cui nemmeno. Prima che tutta questa incedibilità,
2: sì,
0: di Pongracic.
2: Sembra lui e Ranieri nei momenti più difficili, con quello in mezzo, il più basso, e salta e la gira in testa.
1: Ma per me la speranza è che poi i due titolari finiscano per essere Vieri e Comuzzo. Cioè, almeno c'hai due
0: anni
1: che possono crescere, possono migliorare, perché poi vedi,
0: certo.
1: ieri Viviano Ernesto, e poi ti ringraziamo, guarda, è veramente un grandissimo piacere averti. Ha detto una cosa che, lo ripeto, è banale, ma delle volte io la dimentico, la rimuovo. A un certo punto, dicendo Vieri, proprio forse non è un fulmine di guerra, ha detto: ma gli allenatori servono per migliorare i giocatori, eh?
2: Sì.
1: Allora, se ha un allenatore dai due ventunenni di grande prospettiva, poi starà anche a lui completarli, migliorarli e far crescere, no? Però
0: no, ma è così, no, così. Soprattutto in un anno che deve servire a questo, perché siccome Paratici è stato molto chiaro e ha detto ci vuole tempo, e quando parla di tempo che ci vuole, parla anche di questo, cioè, che di arrivare a prendere giocatori che poi devi come lui ha detto, far overperformare, no? Quindi ci devi lavorare su, ma per lavorarci su non è che in un mese no, riesci a, è chiaro che ci vorrà del tempo, e questo anno che viene dovrebbe servire per buttare giù il telaio della squadra.
1: Esatto.
0: Il vero lavoro di Paratici, secondo me, lo vedremo alla fine del mercato dell'estate 2027. Lì cominceremo a vedere la squadra che ha in testa Paratici, non prima, perché prima si tratta di un aggiustare, di un fare conti col passato, cercando di liberarsi il più possibile di giocatori che non vuoi tenere, sì. E piano piano di inserire quelli che invece ritieni essere giusti per fare, per creare la rosa dei prossimi 3-4 anni.
1: E mi torna anche che Paratici non sia stato molto contento della multa dell'UEFA, mi torna, perché comunque cioè, questo è un messaggio che poi viene veicolato a livello internazionale, no?
2: E soprattutto tu dovessi tornare
0: anche perché
2: in
0: devi
2: Europa,
0: stare in dei limiti di bilancio, cioè,
2: quando tornerai in Europa, diciamo quest'anno dovesse andare bene,
1: sì.
2: 2027, se non vado errato, comunque torni sotto osservazione,
1: certo. Va bene, grazie
3: Ernesto, buon lavoro,
1: grande,
3: grazie.
1: Piacere. Ciao. 348 7513933, avete ancora una mezz'oretta per messaggi audio scritti, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Fra poco arriva il mondialito di Alessandro Di Nardo, ormai è qualcosa che non si può perdere. Tra l'altro affronteremo anche la partita di Pongracic, anche se mi sembra che Tommaso Loreto abbia già visto qualcosa. Torniamo.
4: Radio Firenze Viola.
5: Hai fatto? Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera. Dicevo, le ambizioni si vedono dai nomi che vengono fatti, e se sono nomi di prima fascia bene, se no le ambizioni vanno in cavalleria. Poi un'altra cosa, ci vuole gente che viene volentieri e che dà tutto per la maglia, ma anche uno come Coleoscio che sta titubando per firmare, voglio dire, ma lasciamolo dov'è e ce ne faremo di una ragione. Massimo,
7: l'unica serenità e tranquillità che ho è che se VVD e basta, l'importante è che la società Paratici in primis non la pensi mai come voi, perché l'anno scorso per voi si era belle campioni e badan che fine si è fatto. Quindi viva Gudmundsson e speriamo che rimanga e che Grosso lo rilanci.
8: Buon pomeriggio. Ora che la generazione di Calamai, di Tommaso, la mia, possa dire che un difensore a 35 milioni si vende, ci sta. Soprattutto si chiamavano stopper a quei tempi. Comunque, oggigiorno Bernabei, un giovane, dia questo, è incredibile, perché un difensore centrale oggi deve togliere tutti i palloni di calcio da fermo, di testa, deve andare a fare gol, deve far ripartire, ripartenza dal basso, lanciare lungo sulla fascia sinistra per l'ala d'attacco. Cioè, ci rendiamo conto di che si parla? Tanto come mai Conte il primo acquisto fu Buongiorno a 40 milioni oppure quello di Bologna dopo? Cioè, oggi è cambiata la figura del difensore centrale.
9: Scusate, ma in caso di cambi di proprietà sussisterebbero sempre problemi di mercato o viene azzerato tutto?
10: Sai, visto mai. Auguri a Tommaso, Nicola da Prato, ma io rimango sempre del parere, sono intervenuto anche prima, che Pongracic va venduto, visto anche quello che sta facendo al mondiale, che non è sicuramente bello. Noi questo giocatore ormai l'abbiamo visto in tutte le salse, non è un centrale che ci dà garanzie per il momento a mercato, fra un po' forse non avrà più un mercato, i 15 milioni non li riprendiamo più. Per me dare quaddio all'Avellino non è una grande idea, io l'avrei trattenuto. Comunque Pongracic per me non può essere il centrale della difesa di Grosso.
2: dibattito apertissimo, sì, comunque su Pongracic, c'è, perché effettivamente io ho puntato il dito sul gol, e però insomma poi rileggevo anche l'analisi di Alessandro, in realtà la partita non è da buttare da parte di Pongracic. C'è qualcuno mi ha anche scritto che io il match non l'ho visto, che un po' ci ha messo del suo anche il tecnico croato, che ha messo la difesa a tre, e insomma, dopodiché resta l'annata di Pongracic con tanti bassi e qualche alto, quindi poi posso capire se restano delle perplessità.
1: Ma soprattutto Pongracic non è un leader, è un giocatore che magari può funzionare accanto a un giocatore di grande personalità, e non è il giocatore, lo ripeto.
2: Si è detto, no, che ogni tanto si diceva queste sortite offensive, sì, lasciando magari il compagno in area, allora un Ranieri ti resta comunque a vigilare. Comuzzo un po' pagava, no, le ripartenze.
1: Non c'è mai, quante Pongracic volte abbiamo detto, ma dov'è Pongracic? Sì. Ma dov'è Pongracic? Io immaginavo più una difesa centrale, lo dico, con due ragazzi a questo punto di grandissimo talento e di grandissima prospettiva come Comuzzo e Vieri, un giocatore affidabile come Ranieri, e poi il leader, quello vero di Dragusin, quello di grande personalità, quello, sì, che ti fa migliorare tutti, perché c'è lui, la palla è mia, la situazione è mia, venite dietro a me. Non è Pongracic questo,
2: invece per il momento, per esempio, non ci sono nemmeno nomi di difensori, nonostante noi da mercoledì abbiamo rinforzato quella tesi che già era partita, sì, anche da Niccolò Ceccarini sull'eventuale prestito di Comuzzo. Sbaglio, Andrea Savelli? Ciao Andrea.
11: Direi che la possiamo dare quasi come certezza.
2: Per la gioia di Luca, no, vabbè, sai, lui è convintissimo.
1: Cioè, ma no, allora, io ragazzi distingo sempre in maniera netta chi porta informazioni
2: e
1: da
2: l'opinione,
1: chi fa commenti.
2: Certo.
1: Sono proprio due mondi diversi, e poiché io ho faticato tanto nella mia vita per trovare informazioni, pensate se non ho rispetto assoluto di colleghi o di amici che portano informazioni. Punto. Dopodiché, quando mi dicevano Fenty ha pigliato Osbert, e non mi torna, dice non mi torna, sa sette centrocampisti, poi mi hanno detto, eh sì, ma perché se ne dà uno indietro a Sassuolo, e allora mi torna, perché se io porto e cambio uno per un altro, metto un giocatore più gradito all'allenatore, mi torna. A me non mi torna perché devo dar via Comuzzo, perché A, non lo posso dare ad una squadra importante, perché a chi lo dai? Alla Lazio?
2: Se il Conte lo piglia,
1: cioè,
2: poi.
1: Ma poi viene a giocare contro di te, cioè fai il tuo campionato? No. Cioè io do Comuzzo, che so, al Sassuolo, ora noi Sassuolo, al Monza, c'è un giocatore per il quale 10 mesi fa ho detto no, 30 milioni, lo mando a giocare a Monza. Bene, lo mando a giocare a Monza. A Monza Comuzzo mi va bene, va bene? Sai cosa dici te, Loreto? Ma già a Monza è un'altra cosa,
2: Cioè non vedi...
1: Regge la pressione. Non ha senso.
2: Non ha senso.
1: È un non senso. È un non senso dar via. Ha più senso,
2: Andrea,
1: lo ripeto.
2: Trova un senso.
1: Ha più senso se lo vendi. Non mi piace... No, io mi assumo la responsabilità che non mi piace, a parte oggi più di 12-13 milioni non te li dà nessuno, ma comunque lo vendo, come è stato fatto su Caiode è stato dato via perché non ci credevano, ragazzi.
2: Intanto il Brentford l'ha rinnovato,
1: ma
2: oggi fino
1: ma
2: a 32,
1: il calcio
2: però,
1: è
2: sì,
1: fatto,
2: sì,
1: di questi errori. Ma lo dai in prestito a chi?
2: A chi si dà, Andrea?
11: No, allora, a chi si dà non lo so, però l'idea con la Lazio può essere un'ipotesi, perché non può far mercato se non a costo zero, e quindi un prestito oneroso, visto che qualcosa incasserà comunque da Ghila, qualcosa deve investire sul centravanti nuovo, e altra ipotesi di nuovo un prestito oneroso di piccoli. Ma è evidente che è una toppa per parare un errore più grande, un errore o una scelta che non è andata a buon fine, cioè quando è stato trattenuto per 40 milioni nel gennaio, e io sono fra quelli che esultava, perché
1: anch'io.
11: Lo status della Fiorentina è quello che non cede i calciatori alle dirette concorrenti, però purtroppo economicamente la nostra esultanza è venuta fuori, si è rivelata sbagliata, perché poi lui è calato nel rendimento, e adesso, come diceva giustamente Luca, se fai, prendi 15 fai un miracolo. Poi cercavano di mandarlo in Arabia e Pradè, io credo che abbia avuto una seria discussione col calciatore, che probabilmente ha influito anche sull'inizio zoppicante, oltre al fatto che c'aveva la mononucleosi, non l'hanno detto, quindi era anche in sofferenza fisica, non impossibilitato ma in grande sofferenza. E tutto ciò disegna un quadro difficile per un giocatore su cui abbiamo il dovere di crederci, ma il problema è che se prendi Pongracic o prendi un top, come vorremmo noi, tieni Pongracic o prendi un top, perché Pongracic è un top senza la testa, perché anche ieri fa una partita ottima e poi non salta e tutti dicono che è un grande colpo di
1: l'hai
11: testa.
1: Vista,
11: Pongracic non è forte di testa, ragazzi.
1: Aggiungo un'altra cosa. Ora, in questo caso, io mi metto nei panni del procuratore di Comuzzo, va bene? Allora, io procuratore di Comuzzo alla Lazio non lo mando mai.
11: La Lazio sono d'accordo.
1: Si prospetta a giocare un campionato a porte chiuse, con una conflittualità che io un po' l'ho conosciuto, il mondo Lazio, ragazzi, un mondo complicato, complicato e pericoloso. Cioè,
11: e tra l'altro c'hanno ragione i tifosi,
1: esatto,
11: in questo caso.
1: Quindi
11: dopo 25
1: se
11: anni,
1: se io devo ripartire da un gioco, la Lazio
2: semplicissimo,
1: non ce lo mando mai.
2: Lo
1: sai, te lo piglia il Como.
11: Ma
1: come se lo compra?
11: Non te lo prende in prestito.
1: No, te lo compra.
11: Perché se me lo prende in prestito lì cresce.
1: Certo, ma non te lo prende.
11: Io lo mando lì.
1: Esatto.
11: Ma loro se te lo prendono fanno un investimento.
1: Esatto.
11: Oppure
1: lo
11: prende un prestito col diritto, che è l'opzione peggiore. Per noi.
1: Quindi te lo compra. Allora, il concetto è, ve lo ripeto, io non vi voglio convincere di una cosa che per me è chiarissima, però le valutazioni. Io ho parlato con Silvio Baldini. Silvio Baldini mi ha detto: ragazzi, se voi non credete in Comuzzo, io non so che dirvi, ragazzi, io mi dovete trovare un prospetto migliore di Comuzzo. Cioè, oggi la Fiorentina, la difesa centrale più giusta per me è due giovani, stessa età, grande prospettiva, percorsi diversi.
2: Ieri
1: e Comuzzo.
2: Ranieri,
1: io mi auguro che loro due siano i titolari.
2: Centralone.
1: Poi Ranieri, Ranieri, perché nella difficoltà Ranieri non mi molla mai, è il grande leader. Certo. Quello che mi fa crescere i due ragazzi. Perché se te. Io
2: Gonzalo
1: dico Passarella,
2: Rodriguez.
1: Perché io ho visto. Gonzalo, bravo,
2: Gonzalo.
1: Ti dico Passarella. Gonzalo, Dainelli,
2: sì, sì,
1: guarda che
2: sì,
1: ti dico. Cioè, voglio scendere
2: no,
1: ancora.
2: Tanta roba da
1: sì, per dire, ma insomma, non è che stiamo parlando di fenomeni, no?
2: Non Ben Bauer, no?
1: Ma non Pongracic e non mandar via Comuzzo, perché se no, ragazzi, veramente. Perché se Comuzzo dice lo manda a giocare in squadre di seconda fascia e fa anche bene, ma te poi sei convinto e poi, perché il tuo dubbio è come regge la pressione, poi la riregge dopo la pressione a Firenze e hai regalato un anno a uno?
11: Io non ho problemi sulla pressione, io ho la necessità di un giocatore

0: dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Per la seconda volta nella storia un pontefice è in visita a Lampedusa. Dopo il precedente di Francesco nel luglio del 2013, Leone XIV si è recato sull'isola per una breve visita e per proseguire il cammino di attenzione all'accoglienza verso chi è costretto a migrare. Tanti momenti salienti della visita lampo, come la preghiera al cimitero in Lomeria, la quale si è tenuta davanti a circa 5.000 persone al campo sportivo Arena. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, ha detto Prevost. Previsto nel pomeriggio il rientro a Roma.
3: Andiamo all'estero. Il presidente ucraino Zelensky ha diffuso su Telegram filmati dell'attacco al terminal petrolifero di San Pietroburgo che mostrano l'impianto avvolto dalle fiamme e ha affermato che le forze ucraine hanno colpito anche un sito militare a Kronstadt, città portuale vicino a San Pietroburgo. Zelensky ha definito gli attacchi sanzioni a lungo termine contro la Russia, sottolineando che il terminal petrolifero genera denaro per lo sforzo bellico russo.
4: Mostaba Khamenei ha espresso alle autorità il desiderio di presenziare la cerimonia funebre del padre al santuario sciita dell'imam Reza nella città di Mashhad il 9 luglio per recitare la preghiera dei defunti. Lo scrive il New York Times citando due membri delle guardie rivoluzionarie e una persona coinvolta nell'organizzazione del funerale. L'ayatollah Mostaba Khamenei rimase coinvolto e ferito nello stesso raid in cui morì il padre.
3: Ora in Italia dovranno difendersi dall'accusa di stalking 4 giocatori della Rari Nantes Florentia, squadra fiorentina di pallanuoto appena retrocessa dalla massima serie del campionato italiano. In questi giorni la Procura di Firenze ha notificato loro un avviso di conclusione indagini. Al centro del lavoro degli inquirenti ci sono presunti episodi di molestie nei confronti del più giovane compagno di squadra. Quando si sono svolti i fatti la vittima era minorenne. Gli indagati invece hanno 35, 25, 23 e 29 anni.
4: Attimi di grande paura per Aldo Montano, l'ex schermidore livornese, ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver cenato in un ristorante della capitale. È accaduto nella serata di ieri. A raccontare i momenti concitati e direttamente l'oro olimpico di Atene 2004 in un lungo post sul proprio profilo Instagram, nel quale ripercorre il dramma sfiorato a causa dell'assunzione accidentale di caseina, prodotto al quale Montano è allergico.
3: Lo sport Wimbledon 2026, Jannik Sinner è già agli ottavi e oggi ci proveranno Jasmine Paolini, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego a entrare nella seconda settimana del torneo. Match tosti per i nostri. Berrettini sfida lo specialista Dimitrov, il finalista del Roland Garros a Kachanov. Sonego affronta Fritz, Paolini e Consac. Oggi in campo anche Zverev. Per la Formula 1 Kimi Antonelli vince la sprint di Silverstone davanti a Lewis Hamilton. Quinta l'altra Ferrari di Leclerc.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: quando Firenze parla anche in dub? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in dub. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: Rigorosamente in diretta in questo 4 luglio 2026, 14.02, nati il 4 luglio, in diretta per voi Fabio Ferri e nessun altro al mio fianco per quanto riguarda l'accompagnamento, nessuna spalla, ma insomma saranno due ore frizzantine, perché è un 4 luglio che non rappresenta solamente i 250 anni della Repubblica Americana, no, quant'altro. Ma molto altro, perché è un weekend di sport. Questa è Firenze in campo e questa è una trasmissione a quattro ruote motrici, perché insomma si occupa un po' di sport a 360 gradi. E oggi è un weekend di quelli belli intensi, perché c'è Silverstone, sto vedendo adesso le immagini della sprint race vinta da Kimi Antonelli davanti a Lewis Hamilton. Grande battaglia, grande spettacolo su un circuito iconico con il più grande britannico di sempre, questo si potrà dire, immagino, e un forse il più grande italiano di sempre, secondo me si può già dire, anche al netto dei mondiali d'Ascari, ma insomma Kimi Antonelli che sta facendo battere il cuore a tutti e a tanti. Ovviamente in Inghilterra per Wimbledon, anche, quindi si parla anche di tennis, con Berrettini in campo e quindi sicuramente la Paolini, poi insomma tutta la squadra azzurra dopo il successo di Sinner di ieri. E poi, il Tour de France si attraversa lo stretto della Manica, si prende il tunnel e via per il via della corsa più iconica delle due ruote. Quindi tanti argomenti di cui parlare, ovviamente poi anche e soprattutto il calcio, con il mondiale, con i risultati della notte, con l'Argentina che ha tremato e traballato davanti a Capoverde, con la Colombia che la sfangata è andata avanti contro il Ghana con un gollettino che la porta al turno successivo. Si parte subito quindi con argomenti freschi di nottata, e poi ovviamente il mercato la Fiorentina è quello che magari si può prendere anche come indicazione, meglio starci lontani perché poi si paga caro merce che a volte non rende. 348 75 13 933 055 77 111 71, i due numeri, il 348 75 13 933 ovviamente per i messaggi, lo 055 77 111 71 invece per chiamarci. Vi risponde, dicevo prima, sono solo a livello di voce ma non del tutto qua nello studio di Radio Firenze Viola, perché c'è l'ottimo Marco Tonelli a farmi compagnia, a guidare la parte tecnica, che vi risponderà se avrete buon cuore di chiamare e di farmi compagnia. Sicuramente in questa prima mezz'oretta, 24 minuti, ci facciamo far compagnia da Niccolò Santi. Ciao Nick, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, ciao Fabio, un saluto.
0: Beh, che entusiasmo, è bello, mi piace, un saluto. Ovviamente Nico Santi che avrà fatto nottata per vedere le partite del mondiale, per farsi un'idea un po' di giocatori da comprare dal mondiale, no?
1: Certo, sì. Indubbiamente.
0: Sì, sì.
1: No, diciamo, ora è brutto da dire, però comunque, siamo tra noi, no? Un po' sperato che nella debacle dell'Argentina stia antipatica, perché mi piaceva la favola, capoverdiana.
0: Sì, un po' a tutti, penso, a un certo punto. Poi quando addirittura è riuscita a riequilibrare il risultato, ricordiamo Argentina due volte avanti e Capoverde due volte su due era riuscita a pareggiare il conto, fino poi ai supplementari dove l'Argentina si è imposta per 3-2. Dico, secondo me un po' tutti sui nostri divani eravamo dalla parte di Capoverde, sicuramente eravamo anche un po', come dire, assonnati, perché questo mondiale richiede energie a livello proprio di tenuta fisica, mentale, nelle ore tarde della notte, notevoli. Poi appunto è arrivato anche il successo della Colombia, che completa il quadro dei sedicesimi, delle partite dei sedicesimi. Adesso si parte subito ovviamente per quanto riguarda gli ottavi con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Ma Nick, con te vogliamo soprattutto affrontare l'attualità viola.
1: Sì.
0: e voglio partire un po' da quello che secondo me è il tema dei temi. La difesa, anche perché diciamo è il reparto da cui abbiamo avuto il primo spunto di mercato, no? Con l'arrivo di Vieri. Mi dici qual è la tua difesa titolare ad oggi?
1: La mia difesa titolare, partendo dal presupposto che Vieri sia un titolare, me lo auguro perché vuol dire che la Fiorentina ha preso un giocatore di assoluto talento, e dico che a questo punto, stanti così le cose e con Dodò ancora in rosa, per forza Dodò terzino destro, Pongracic e Vieri oppure Comuzzo titolari, e sulla sinistra Robin Gosens. Però è chiaro che questa è una valutazione molto molto precaria, perché Dodò andrà via, Gosens è sul mercato e Vieri non sappiamo ancora cos'è. Io mi sono permesso di dire, di scrivere nell'editoriale di questa notte, che comunque ci sono tre, per quanto mi riguarda, buoni motivi per essere contenti di Vieri. Uno è certamente l'intuizione del direttore sportivo Fabio Paratici, ma in generale del suo comparto scouting, che secondo me sottovalutiamo in un certo senso, capitanato da Lorenzo Gianni. Cioè, comunque questi sono professionisti che in carriera hanno trattato i cartellini di Ronaldo, di Pogba, di Dybala, di Icardi ai tempi della Sampdoria. Poi c'è una seconda, secondo me, diciamo un secondo punto per cui essere contenti, c'è l'opinione generale dei colleghi brasiliani che abbiamo chiamato in causa nei giorni scorsi, che parlano attentamente tutti di un difensore da top club, e comunque pagato 17 milioni, il terzo più oneroso della storia del Brasile, almeno in difesa.
0: Del Brasile,
1: e questo è Fabio Grosso. Perché comunque Grosso è stato, prima di essere un allenatore, un difensore di altissimo livello, campione del mondo.
0: Mancino, peraltro.
1: Esatto, Mancino, quindi io penso che meglio di lui non ci sia nessuno, no, che sappia gestire il talento di un ragazzo da accompagnare nel percorso di crescita del calcio europeo.
0: Sicuramente poi insomma è passato anche da Sassuolo, dove la valorizzazione dei giovani insomma è cruciale, e questo è un altro aspetto interessante. No, lo sai perché te lo chiedevo? Perché secondo me a livello di centrali Pongracic ha fatto un buon mondiale ed esce secondo me dal mondiale rinvigorito nella sua reputazione, detto che poi è una manifestazione sempre particolare, sempre a sé e quant'altro, però è stato un titolare di una Croazia che alla fine è uscita per un capello contro il Portogallo. Mi sembrano però due difensori, Vieri e Pongracic, che hanno forse, conoscendoli uno molto di più, uno molto meno, nel loro punto di forza migliore la capacità di impostare. E per come la vedo io, no? Ma magari sbaglio io, di solito c'è il difensore, passami il termine, cagnaccio, cioè quello di marcatura, e poi quello un pochino più bravo nel rifinire.
1: No, hai ragione, in effetti anch'io ci ho fatto.
0: Cioè, nel senso, tu ne hai due che sono bravi a costruire, in teoria, che hanno nel loro punto di forza la costruzione del gioco più che la marcatura, forse.
1: Ma sai, a quel punto la Fiorentina credo debba cautelarsi sulla mediana, che sono d'accordo con te. A me sembra che Pongracic ce lo conosciamo, è un giocatore bravo nell'impostazione. Per quello che abbiamo capito, Vieri è sì un difensore roccioso, ma anche abile a impostare nella progressione, e quindi in effetti potrebbero in questo senso pestarsi un po' i piedi. Però se nella mediana vai a inserire un giocatore che invece dia equilibrio e che non salga troppo, anzi ripieghi, copra le spalle dei due centrali difensivi, allora sì, probabilmente compensi. E in questo senso ti dico, visto che mi chiedevi del mondiale, nelle ultime ore la Fiorentina, lo riportano i colleghi di Sky Sport, ha chiesto informazioni su Christ Inao Ulai, che è un centrocampista classe 2006, quindi diciamo ventenne, del Trabzonspor, e su quale comunque concorrenza c'è, perché leggevo anche Fenerbahce, Galatasaray, si era informato l'anno scorso anche il Chelsea, penso un po', quindi comunque le referenze ci sono. Il problema è il costo, perché il Trabzonspor chiede 25 milioni per un calciatore che in scadenza nel 2030, però comunque giovane, che si sta mettendo in mostra con la Costa d'Avorio, per l'appunto che si è messo in luce insomma al mondiale con la Costa d'Avorio. Il prezzo, ripeto, è alto, non penso che scendano sotto i 23 milioni, però ecco, la Fiorentina resta una squadra in corsa per questo giocatore, che dopo una stagione nel Bastia, come dice, insomma, è approdato in Turchia.
0: non so, Bastia, ma dipende, lì, lì secondo me la disputa è, risale al passato, no? Perché tu sai, insomma, quando, quando si parla di quelle zone della Francia si parla anche,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, lo so,
0: di,
1: lo so. Forse Bastia, dai.
0: Secondo me Bastia, però a dirla la francese. Comunque, ragazzo, che questo 2006 già 13 presenze con la sua nazionale maggiore, col Trabzonspor comunque, leggo oltre le 25 presenze, quindi insomma un giocatore che...
1: Per dire, lui è un box to box, quindi tu mi insegni, no, uno di quei centrocampisti un po' incontristi, mm-hmm, che magari ti, sì, coprono un po' le spalle, ti aiutano in questo senso, quindi potrebbe essere una cosa logica, no, comprarlo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ora non so, andrebbe visto anche poi il discorso se lui ha doppio passaporto, non credo, perché sarebbe il tuo secondo extracomunitario nel caso.
1: Subito
0: a stretto giro. Poi puoi fare mercato e quant'altro, però...
1: No, quella è ragione, quello bisogna farci caso, perché la Fiorentina ha soltanto un posto, lui no, non ha... Beh, ha passaporto, non ha doppio passaporto, nazionalità ivoriana, per cui no. Eh sì, la Fiorentina deve fare una scelta. Poi sai, potrebbe comunque liberarne un altro, non è che per forza prendi un giocatore extracomunitario e sono finiti gli slot, cioè sono finiti temporaneamente.
0: No, no, certo.
1: Poi magari libera un altro, sì.
0: Senti, e invece venendo al centrocampo, visto che insomma un po' ci hai portato tu per mano a parlare della mediana, Christian Torsvet è un mantra ormai, lo sentiamo dire da settimane, da mesi, forse addirittura da anni.
1: Sì.
0: Però forse ci siamo? Cioè forse contatto per davvero?
1: Ma ieri c'è stato un incontro che a quanto ho capito è stato, non ti dico decisivo, ma durante il quale si è entrati nel vivo della trattativa. La Fiorentina in questo senso, diciamo, ha un obiettivo, una priorità, cioè quella di non spendere troppi soldi per un calciatore che A è in scadenza nel 2027, B non vuole rinnovare col Sassuolo, cioè lui ha già fatto capire che vuole andare via, se ci aggiungiamo C vuole la Fiorentina, allora diciamo che per la dirigenza viola è un po' un controsenso sborsare oltre 15 milioni o almeno 15 milioni, che è la cifra che chiede il Sassuolo. Per cui diciamo che l'espediente può essere proprio Simon Somme, cioè inserisci una contropartita tecnica che a quanto ho capito al Sassuolo non dispiace, Simon Somme, e così riesci ad abbassare notevolmente il prezzo di Torsvet, magari riconoscendo un conguaglio al Sassuolo, che a quel punto diventa di 3, 4, 5 al massimo milioni, perché comunque Simon Somme viene considerato un giocatore da 10-12 milioni, questo è più o meno il valore che la Fiorentina dà al suo cartellino, per cui più o meno si può intavolare così la trattativa. Il Sassuolo si è preso un po' di tempo per pensarci, anche perché già nell'ultimo periodo un po' di resistenza comunque l'ha fatta, diciamoci la verità, perché poi con il problema, insomma, il grave infortunio che ha avuto Ismael Koné, c'era da coprirsi, da aspettare. Certo. Però ecco, nelle ultime ore è entrato nel mirino del Sassuolo Ugresic del Partizan, sul quale c'era anche il Bologna, quindi questo può essere un indizio, cioè che il Sassuolo si sta convincendo, almeno è quello che mi risulta, a mollare un po' la presa su Torsvet, e da quanto mi hanno detto è una questione abbastanza di, non ti dico ore, ma di giorni, entro una decina di giorni, una settimana, sapremo qualcosa di concreto, o in un senso o nell'altro, però la sensazione è che possa davvero andare in porto la trattativa per Torsvet, che peraltro si porta dietro un ingaggio anche particolarmente, come dire, alla portata, no, della Fiorentina. Lui guadagna 600.000 euro netti e la Fiorentina glielo alzerebbe a 1 milione, 1 milione e 2, diciamo, al massimo, quindi è completamente, diciamo, alla portata del club, ecco, non è fuori budget per niente.
0: Un po' di messaggi, Nick, un po' di messaggi. Intanto, vabbè, c'è Walter, mi manda sto video di TikTok con questa tifosa spagnola e grandi campioni della nazionale, appunto, delle Furie Rosse, dice: compriamo un paio di questi, non credo siano così abbordabili, ecco, quelli della Spagna.
1: No.
0: Marco dice: il ragazzino argentino con il 10 sulle spalle lo vedrei bene in viola anch'io, ma anche lì dubito ci sia la possibilità. Per a proposito di 10 e di prossime sfide, fra l'altro, del ragazzino argentino nella 10 sulle spalle che dovrebbe essere Messi, poi ma sarà c'è un 1% e possa tornare in Italia, secondo te, Nick?
1: Dici Salah?
0: Salah, perché Scavuto il contratto con Liverpool.
1: Sì, sì, ma
0: non alla Fiorentina. Ora io, con tutto il rispetto del mondo, ma non, no, certo, non penso sia roba per la Fiorentina, ma c'è un 1% che lui possa, che ne so, non andare in Arabia Saudita a farsi l'ultimo anno?
1: Se c'è una percentuale è quella che hai detto te, cioè 1% e non di più, secondo me, anche perché arrivati a questo punto della carriera, sai, i giocatori preferiscono dare la priorità al lato economico, il loro l'hanno fatto, per cui tendenzialmente è così. Poi comunque sarà chiaro che guadagna una tombola, per cui chi se lo può permettere in Italia se lui non si abbassa lo stipendio? Cioè oggi secondo me stiamo assistendo anche a certe dinamiche, movimenti di mercato sorprendenti, perché mai avrei pensato ad esempio che il Milan per Gonzalo Ramos andasse a spendere una cifra come 60-70 milioni, cioè sono tanti. Io non credo che per esempio Moise Kean, la sua clausola possa essere attivata da nessuno, specialmente in Italia. Cioè in Italia mi aspetto che nessuno bussi alla porta della Fiorentina con una cifra così alta, al di là delle valutazioni che si possano fare per il giocatore, no? Che è infortunato, magari discontinuo, è quello che è. Però 62 milioni sono cifre veramente alte, cioè giusto il Como e il Milan in questo momento, poi non è che mi viene in mente grandi disborsi da altre squadre italiane. Però ecco, su Salah soprattutto, grande giocatore, grande carriera, però adesso a quelle cifre non penso che un club italiano si metterebbe a trattare. È più facile l'Arabia, dai.
0: Sì, no, assolutamente. Ma oggi se ne sentivo parlare, anch'io ero piuttosto scettico, però come dire, la last dance di Momo Salah, tutto sommato, in una Serie A che mi sembra fatta di tante last dance, vedi Modric, vedi tanti grandi Vardy, grandi del calcio internazionale degli ultimi anni, magari sarebbe stato bello appunto la last dance.
1: E poi ti dico quanto guadagna, cioè,
0: quanto guadagna?
1: 15 milioni, però sai, al netto dei bonus sono 13, se ci aggiungi bonus secondo me supera anche i 15 milioni, e parlo di euro.
0: Secondo me se all'ordo andiamo intorno ai 30, dai. Riccardo dice: se Fernandes Santos, questo è preparato, Riccardo è preparato, tra parentesi si scrive Vieri, perché ovviamente appunto si chiama Fernandes Santos, c'è anche un altro nome, fosse stato acquistato per essere schierato esterno sinistro nella difesa a 4 al posto di Gosens, secondo me sarà così. Questo è il pensiero di Riccardo. Però a quel punto mi viene da dire, magari hai un esterno destro di spinta, uno, non so se Dodò o uno alla Dodò.
1: Sì, ci può stare, però guarda, anche lui è un giocatore abbastanza di spinta. Cioè, dico Vieri, sì, a quanto ho capito, poi va visto giocare, però le referenze.

0: abbonati costano non poco. Cordiali saluti. Sì. Ciao Claudio. Claudio gli dice in pratica che lui, la sua sensazione è che la Fiorentina voglia spendere. Bisogna spendere.
1: Sì. Io ho una sensazione che farà una cessione importante.
0: Oh, oh. Tipo?
1: Perché Ken non è incedibile. Fagioli
0: non è incedibile.
1: Comuzzo è un altro giocatore su cui si può fare cassa. Gudmundsson comunque deve andare via e la Fiorentina chiede 15-20 milioni come minimo. Quindi
0: ma mettiamo che sono tutti importanti questi come a livello di cessioni, perché io ci sto anche. Però insomma poi mi sembra ci sarà una differenza economica se vendi Fagioli o se vendi Comuzzo, se vendi Ken o se vendi Gudmundsson, no?
1: Sì, più su Gudmundsson, perché Fagioli io penso che a meno di 30 milioni non li valga. Ken siamo su nell'ordine dei 40 dei milioni 40, magari compresi bonus, e anche Comuzzo comunque più di Gudmundsson. Penso che per Comuzzo accetterebbero un'offerta da non meno di 25 milioni, che è quanto offrì tra l'altro l'Atalanta lo scorso agosto, rifiutata dalla Fiorentina negli ultimi giorni. E Gud invece siamo sui 20, non di più, almeno credo, perché considerando gli ammortamenti in questi giorni mi sono messo un po' a fare il contabile, sai, tipo l'agenzia delle entrate
0: con gli occhialini, il lapis dietro l'orecchio, blocchetto notes,
1: occhialini da vista, anzi per presbiti,
0: giovani di oggi. Stefano dice: uscita la notizia che Amatucci interessa in Liga Spagnola. In Liga Spagnola perdiamo anche questo. Forse sarebbe meglio riportarlo in Viola, che è meglio di tutti i Brodi che abbiamo comprato quest'anno. Amatucci?
1: Ma io invece so, cioè Amatucci so che non lo vogliono tenere, quindi tutto ci sta. Cioè fa parte di quella.
0: Cioè, Amatucci va via, quindi.
1: Sì, sì, a quanto so io sì. È un altro di quei giocatori che la Fiorentina vuole piazzare, perché ricordiamo che devono rientrare il 26, anzi devono, ormai siamo al 4 di luglio, sono rientrati addirittura 26 giocatori e tolgo Lucchesi perché è rimasto al Monza, in quanto il Monza si è stato promosso in Serie A, per cui l'ha dovuto riscattare obbligatoriamente. Però Matucci di ritorno dalla Spalmas, che aveva il diritto a 5 milioni e non l'ha riscattato, è considerato un esubero o comunque un giocatore che non rimarrà alla Fiorentina. Ma magari fanno anche un altro prestito, perché tutti questi giocatori, mi viene in mente giusto, anche Beltrán è andato via, quindi sono 25. Mi viene in mente Richardson, Somm, Nzola, Sottil, Barak, ce ne sono tantissimi, Bianco stesso. Cioè sono tutti calciatori per i quali la Fiorentina temo dovrà accontentarsi di un altro prestito, che sarà difficile trovare una squadra, anche Bianco, no? È tornato dal PAOK, che aveva la possibilità di riscattarlo a 4 milioni entro il 15 giugno. Non l'hanno fatto, poi hanno proposto alla Fiorentina un'altra operazione, dice: noi ve lo prendiamo a zero, titolo definitivo, 0 euro, però vi garantiamo il 50% sulla futura rivendita, perché siccome crediamo in Bianco, vogliamo valorizzarlo e quando lo rivenderemo, che ne so, magari ci facciamo 10 milioni, 5 vanno a voi, saranno comunque più dei 4 che avremmo dovuto per il diritto di riscatto. Ma la Fiorentina ha detto di no, nonostante lo stipendio comunque l'avrebbe a quel punto preso in carico il PAOK.
0: Situazione complicata, io lo dico sempre, alla fine è sempre più difficile fare il mercato in uscita che quello in entrata, soprattutto in questo calcio. Soprattutto in questo calcio c'è poca gente che compra, è molto più facile, no, che si arrivi poi a scadenze del contratto, a situazioni di tira e molla prolungati. Comunque Stefano non sarà contento a sentire questa notizia, visto che per lui Amatucci vale. Fede Lascandicci dice: ripartire da De Gea, Pongracic, Ranieri, Parisi, Fagioli, Indur, Brescianini, Ken, il resto tutti via. E poi dice Nick: no Alang, impossibile?
1: Impossibile,
0: dai, veloce,
1: no.
0: Però ritmo, io non posso aspettare i tuoi tempi di risposta così, dai.
1: Allora la risposta è no.
0: No, dai.
1: No, veramente.
0: No, la risposta è no.
1: È giusto, bravo, bravo. Noah Gallagher.
0: Noah Alang.
1: Sì, sì. No, vabbè, a parte gli scherzi, il Napoli dobbiamo capire se lo considera cedibile o no. Parlando con Allegri, De Laurentiis deve capire se il giocatore lo vogliono rivalorizzare, diciamo, e lo vogliono se lo vuol trattenere Allegri. Però la richiesta comunque è alta, che siamo sui 20 milioni, l'avevano pagato 25 dal PSV se non sbaglio, e quindi comunque la richiesta resta alta. Al massimo se ne era parlata nell'ottica di un'operazione per Dodò, sul quale sarà interessato il Napoli, però ecco, ad oggi non ci sono novità di rilievo. Io credo che adesso

0: adesso Dualanga sia un giocatore che il Napoli non cede a cuor leggero, se lo cede comunque a 20-25 milioni.
1: Beh, c'è la lista dei ritorni dei giocatori comunque che vediamo nuovamente in viola, c'è Moreno e Valentini, ci suggerisce anche Stefano 69. Certo. Giovanni da Campi dice: io penso che nell'idea di Grosso Fagioli faccia la mezzala e nel mezzo ci vorrebbe un bel boccione, immagino, da 2 litri. Bella definizione, boccione da 2 litri. Bello, mi sì. Piace sempre molto. Ma di tutte queste squadre africane del mondiale non ce n'è uno che tocca a noi. A me piace quello del Senegal, che ha tirato quelle 2 fucilate in porta contro l'Iraq. Ora non mi ricordo il nome, devo dire sfugge anche a me, magari poi lo recuperiamo. Prima Nick ci parlava di un centrocampista, peraltro classe 2006, che interessa alla Fiorentina, o se sembra interessare alla Fiorentina, appunto questo Ulai o Ulai, non so come si pronunci, giocatore della Costa d'Avorio, in forza al Trabzonspor in Turchia, quindi, ma valutazione anche abbastanza importante.
0: Tra l'altro dice di ispirarsi a Yaya Touré, quindi insomma questo sarebbe,
1: sì, però io ho letto anch'io queste cose, Nick, però io, allora, Yaya Touré secondo me rientra nella definizione che fa Giovanni da Campi di boccione da 2 litri, perché Yaya Touré aveva un fisico insomma abbastanza importante, io me lo ricordo bello slanciato, comunque un giocatore alla Vieira, no, di questi centrocampisti grossi, alti, meglio di Vieira per quanto mi riguarda, 1,91 m per 90 kg. Il tuo amico, no, il buon Christ Ravinel Inao Ulai è 1,73 m, sì, sì. Con tutti bene, mi ricorda più un Kanté magari più che uno Yaya Touré. Poi massimo rispetto per lui, magari è un 2006, c'ha 20 anni, dice farò altri 3 o 4 centimetri e vedi che Yaya Touré.
0: Sì, ma guarda, anche io posso dire di ispirarmi a Ronaldinho, poi quando tocco il pallone
1: fai pena, cioè, certo. Ridere. certo.
0: Io comunque credo che l'ascoltatore di prima si riferisse a Gueye, può essere, del Senegal, che costa una cifra.
1: Quanto? Quanto costa?
0: Ma anche 40 milioni, è chiaro che è impossibile arrivarci, cioè
1: Idrissa Gueye.
0: Sì, Pepe Alassane Gueye.
1: Ah no, allora Pepe Gueye, scusami.
0: O Pepe, insomma, che dir si voglia, però è quello, secondo me è lui. Cioè, in effetti sì, costa tanto, è un classe 99 e non penso che vogliano privarsene per meno di una cifra vicina ai 40 milioni, quindi direi che possiamo depennarlo. Lui sì, è 1,90 m, quindi...
1: Un bel boccione da 2 litri. Boccione da 2 litri, lui sì, con doppia cittadinanza, peraltro senegalese e francese, è nato in Francia, 27 anni, vedo Transfermarkt, il celeberrimo Transfermarkt dice 40 milioni. Finiamo, dai, l'ultimo giro di messaggi, la multa da 6 milioni può influire sul nostro mercato, sì o no, veloce?
0: No, non penso proprio.
1: Fra l'altro lunedì parliamo anche con un amico di Calcio e Finanza che ci racconta nel dettaglio questo aspetto, però tu dici no, non influenza.
0: Ma ragazzi, 6 milioni è una cifra irrisoria, capito?
1: Cioè, capito, se li leva di tasca tutti i giorni, Santi. Tutti i giorni, 6 milioni, tac, sono proprio per le sue spese, le sue necessità.
0: Per noi 6 euro alla fine, purtroppo nel calcio girano delle cifre dopatissime, per cui... No, non influirà sul mercato.
1: Guarda, ce ne sono tanti ancora e i centimetri contano il giusto, contano i piedi. Inao Ulai sa giocare a calcio molto bene. No, ma per carità, ci mancherebbe altro. È molto bravo, non lo metto in dubbio, però se si parla di boccione da 2 litri, io penso a uno che, insomma, c'ha il fisico da boccione da 2 litri, quindi alto, grosso, bello pesante, quando lo devi portare su per 3 piani di scale... Non è facile, ecco.
0: Ti posso dire che più che l'altezza conterebbe magari anche la larghezza, forse.
1: Sì, ma guarda, stiamo entrando in una terra tra centimetri, altezza e larghezza, che non mi piace per niente.
0: Gattuso comunque non era una pertica, eppure...
1: Cioè, sì, ma non me lo chiami bocciata da 2 litri, cioè, capito? Io, bene, va bene, ho capito, esistono i centrocampisti di intensità, io ho citato Kanté, non è che ho citato uno scarso, ho detto esistono i giocatori forti anche alti 1,73 m, 74, 75, 71, 72, ci sta.
0: Senti, io sono 1,90 m e faccio pena,
1: Sì, Nick, però non stiamo sempre parlando di te, questo egocentrismo basta anche. Allora, ascolta, se sono il 31, io starei con te anche tutta la notte. Fra l'altro vedo un sacco di messaggi per te, vedo un sacco.
0: Ma io
1: di
0: in questo
1: messaggi.
0: Momento solo mal di... ho una contrattura alla schiena, quindi non so se questo possa essere il modo giusto per chiudere la trasmissione. Sono un po' dolorante, eppure per te, insomma, sarei anche a un'altra ora ci starei.
1: Guarda, però ti dico la verità, io starei ancora tanto tempo con te, però ho anche bisogno di lanciare la pausa, perché poi devo correre da un altro ospite che, a differenza tua, col calcio c'ha più qualcosa a che vedere, no? Visto che ti autoincensavi al negativo. Va bene, Nick, grazie mille per questo puntuale aggiornamento di mercato. Ti ritroviamo in settimana, come sempre, per parlare ancora di Fiorentina, anche del mondiale. E chissà chi lo vince?
0: Il mondiale, la Francia, purtroppo.
1: Certo, la vince la Francia, sono d'accordo.
0: Mi piace perché lo vincono sempre i soliti, però credo che sia la più forte la Francia.
1: È la più forte. Va bene, dai, pausa. Ciao, Nick.
0: Ciao, Fabione. Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Paura per l'ex schermidore Aldo Montano, ricoverato d'urgenza in ospedale a Roma dopo aver cenato in un ristorante. Montano è stato colto da una reazione allergica, non potendo mangiare alimenti a base di caseina, come lui stesso aveva precisato nel locale. Dopo la corsa in ospedale, l'ex atleta ha denunciato la mancanza di attenzione del ristorante. Il tennis si alza l'asticella Wimbledon per Flavio Cobolli. L'azzurro oggi sfiderà il russo Karen Khachanov nei sedicesimi di finale. Ostico anche il match di Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Taylor Fritz. A seguire sul centrale la sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Ottavi di finale in palio anche tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. Per la toscana raggiungerli vorrebbe dire cominciare a mettersi alle spalle mesi difficili. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi di finale dei mondiali americani. Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato con non poche difficoltà 3-2 Capoverde ai supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada-Marocco alle 19, Paraguay-Francia alle 23. È finita intanto l'era di Nagelsmann, con la Germania pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp. La Federcalcio tedesca, dopo il flop ai mondiali, ha ufficializzato la rescissione del contratto dell'attuale commissario tecnico della nazionale. Comincia oggi da Barcellona la 113esima edizione del Tour de France. Tanti protagonisti che proveranno a chiudere davanti a tutti a Parigi, a cominciare ovviamente da Tadej Pogacar, per passare a Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Isaac Del Toro. A mettere altra carne sul fuoco c'è però anche Paul Sagan, la nuova grande speranza della Francia. 19 anni e la sensazione che possa essere subito competitivo con i migliori. Dagli italiani non ci sarà Milan per difendere la maglia verde. Tiberi e Piganzoli restano i giovani portacolori azzurri. Torna l'Atletica leggera con il nono appuntamento della Diamond League, in programma Eugene questa sera. Attesa per la rissa Iapichino, detentrice del diamante e argento ai campionati del mondo indoor 2026, impegnata nel salto in lungo contro la beniamina di casa Tara Davis-Woodall. Dagli italiani in gara anche l'azzurro Leonardo Fabbri nel getto del peso, reduce dalla sua seconda vittoria in carriera del Golden Gala, a caccia del successo contro i due campioni locali Ryan Cruiser e Joe Kovacs. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto, tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo in diretta in questo 4 luglio 2026, 14:36, weekend di sport di quelli da vivere veramente, perché c'è Wimbledon, c'è il buon Tonelli, mi sta facendo vedere De Minaur contro Svaida. Io non sono grande esperto di tennis, lo dico, io mi autodenuncio di fronte al popolo italiano che ormai vedo ha imbracciato la racchetta e se ne intende un casino. Io devo dire la verità, insomma, sono rimasto un po' a Sampras e Agassi, pur riconoscendo la grandezza, insomma, di questo momento del tennis azzurro. Abbiamo detto oggi anche sprint race della Formula 1 con vittoria di Antonelli davanti a Lewis Hamilton a Silverstone, quindi tanta roba l'Inghilterra oggi a livello sportivo. Abbiamo detto anche del Tour de France che riparte, prima dicevo si vola in Francia tra virgolette, perché poi in realtà quest'anno il Tour parte dalla Spagna e parte da Barcellona, quindi contento Tonelli che è il mio regista e grande appassionato di terra iberica. Barcellona, crono a squadre, 19,6 km, prima tappa appunto di questo Tour de France, che poi prosegue a Tarragona a Barcellona, 168 chilometri, e poi ancora in Spagna con la partenza da Granollers, spero si pronunci così, poi insomma prosegue il tour in Francia. Interessante da seguire l'edizione 2026 del tour. Poi oggi non abbiamo citato, però c'è stata anche la prima partita del tour della nazionale di rugby maggiore, la nazionale maggiore, che ha perso contro il Giappone. E poi ricordiamo anche, insomma, che a livello sportivo, ad esempio, io oggi finisco qua, prendo la mia bella macchinetta, anzi non la mia, però insomma quella di un collega, andiamo a Ferrara, perché oggi stasera alle 21 al Paolo Mazza, stadio della SPAL, si gioca la finale del campionato italiano di football, l'Italian Bowl, con i Guelfi Firenze in campo contro i Panthers Parma, sfida che è ormai un grande classico del football americano di casa nostra, e io ho sempre fatto un grande tifo per i Guelfi, quindi sarò al seguito dei ragazzi. Ma restiamo ancora sul calcio, sul mondiale, sui club, su un inizio di stagione che comunque al netto del mondiale ma si avvicina, e lo facciamo in compagnia di un gradito ospite che torna a trovarci, Carlo Nicolini, preparatore dello Shakhtar Donetsk, che ringrazio e saluto per essere con noi. Buongiorno Nicolini.
9: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: No, è un piacere averla nuovamente qua in diretta, anche perché, come dicevo, insomma, ci si avvicina all'inizio della stagione per la Fiorentina, con i calciatori, lo dicevamo prima anche col nostro Nicolò Santi, che stanno rientrando un po' tutti. Ovviamente ci sarà tipo Pongracic, che si prenderà un po' di riposo extra per via della partecipazione al mondiale, ma insomma si sta ricomponendo il gruppo, poi destinato magari anche a modificarsi per il mercato. E quindi insomma è bello parlarne anche con Carlo Nicolini, che fra l'altro ieri per messaggio mi diceva: noi abbiamo già ricominciato, quindi insomma siamo alla ripresa.
9: Abbiamo iniziato all'inizio di luglio, siamo qui a Lubiana con lo Shata, perché poi il nostro campionato inizia il primo di agosto, quindi abbiamo ripreso. Però ecco, questo è il momento, forse uno dei momenti più importanti della stagione, dopo ovviamente vengono i risultati che fanno tirare le conclusioni, però fare bene e programmare bene questo, diciamo, il mese precedente all'inizio della stagione è poi la base che ti fa portare avanti tutta la stagione stessa, ecco.
1: Assolutamente. Quanto è difficile nel calcio di oggi? Ora, magari la situazione ucraina è addirittura più complicata, però nel calcio di oggi, insomma, e soprattutto con una manifestazione internazionale come il mondiale che si sta disputando in questo momento, si vedano gruppi che si compongono sempre di più a spizzichi e bocconi, mi passi il termine, arrivano tre giocatori in un momento, quattro in un altro. Io immagino a livello proprio di equilibrio della preparazione non sia semplicissimo avvicinarsi a questo momento.
9: No, no, molto difficile per queste cose che hai detto, e ci aggiungo anche il fatto di che il calcio è cambiato, quindi subito amichevoli di tra virgolette importanti. Una volta vi ricordate tutti che si faceva il ritiro per 20 giorni, non si toccava la palla, insomma, cioè era, si arrivava gradualmente tutti insieme ad una certa conclusione sia fisica, tecnico, tattica, e il mister tirava un po' le sue conclusioni. Adesso, come hai fatto notare giustamente tu, chi arriva dopo per la competizione mondiale, chi ha vinto prima, chi ha l'infortunio, il mercato aperto fino addirittura quando inizia il campionato, quindi è difficile riuscire per i preparatori atletici, ma anche per il resto dello staff tecnico, riuscire a portare tutti allo stesso livello, la stessa percentuale di preparazione.
1: Certo.
9: Quindi sì, è una difficoltà in più che si hanno. Sicuramente le rose lunghe aiutano, perché una volta si avevano le rose diciamo molto contate, quindi se sbagliavi qualcosa con un paio di giocatori la pagavi enormemente. Ora con le rose un po' più lunghe c'hai un margine in più, però nello stesso tempo ti complica il fatto che anche i lavori vanno gestiti in maniera diversa, perché hai soprattutto nei primi giorni, nelle prime settimane, giocatori a un diversa percentuale di preparazione.
1: E poi c'è l'incognita mondiale, no? Magari c'è il calciatore si porta dietro l'infortunio, chi magari arriverà un po' più stanco.
9: Esatto, e anche le motivazioni, perché comunque c'è quello che ti torna con entusiasmo, c'è quello che ti torna un po' abbattuto,
1: svuotato. Del
9: gioco, quindi anche l'aspetto psicologico, mentale è molto importante nella condizione generale di un giocatore.
1: Quanto sta seguendo il mondiale? Ora immagino insomma ci sia altro da fare a cui pensare, però quanto sta seguendo il mondiale?
9: Sì, però col fatto che diciamo le partite sono in serata o in nottata
1: si può,
9: si riesce a seguire, quindi no, lo si segue, perché ovviamente è sempre una vetrina importantissima e c'è sempre poi da imparare da qualsiasi cosa. E poi il mondiale, ecco, ti mette di fronte anche a realtà completamente diverse da quelle che siamo abituati a vedere noi, quindi io almeno lo guardo con occhio parecchio interessato, e ovviamente ci sono spunti da cui prendere atto che il calcio sta andando in una determinata direzione.
1: Secondo me, poi io ci pensavo ieri sera guardando ovviamente la partita, ieri notte quasi, tra l'Argentina e Capoverde, e pensavo, beh, 30 anni fa, 20 anni fa questa partita sarebbe stata molto meno equilibrata. Oggi mi sembra davvero che si possa dire, lo vediamo anche in conference dove magari si incontrano squadre di federazioni meno blasonate rispetto a quella italiana, insomma il gap ormai è veramente ridottissimo, cioè anche la squadra campione del mondo, l'Argentina, fatica con Capoverde, che è alla sua prima partecipazione e al suo primo grande valzer dell'eliminazione diretta.
9: No, sicuramente, uno perché tornando a un discorso precedente, okay, di preparazione atletica, ora sono tutti super preparati, sono tutti super freschi, quindi non c'è neanche dal punto di vista da un gaff atletico questa differenza, dal punto di vista tecnico, diciamo tattico anche, perché ormai tutti con i video, con la possibilità di attingere informazioni, tutti almeno a livello tattico sono super preparati. La differenza la si fa ancora un po' a livello tecnico, perché ci sono ancora delle nazioni che sono superiori a delle altre, però sicuramente non si vedranno mai più, o comunque meno, perché poi episodi possono sempre esserci, le goleade o le partite scontate dal risultato scontato, perché comunque sia sono tutti giocatori importanti, e e che spesso poi giocano ormai nei campionati, diciamo, di rilievo, e quindi portano l'esperienza anche delle squadre di club, magari non proprio il caso di Capoverde, però negli altri casi portano, certo, l'esperienza del club a livello nazionale, quindi il gap, la forbice si è sicuramente ridotta.
1: Le ultime domande davvero per quanto riguarda Carlo Nicolini in collegamento con noi. Fiorentina che cambia tutto, no? Perché cambia, diciamo, ufficialmente, diciamo, inizia l'epoca Paratici con questo calciomercato, poi cambia l'allenatore con Grosso, che sarà la prossima guida tecnica della Fiorentina. È arrivato un calciatore dal Sud America come Vieri, che tutti ci descrivono come molto promettente, fra l'altro per una cifra importante. Com'è? Il detto dice: il buongiorno si vede dal mattino. Le sembra un buongiorno per la Fiorentina?
9: Sicuramente è un buongiorno, perché l'allenatore ha fatto bene. Il fatto di cambiare dopo un'annata un po' così era giusto, e quindi dà nuovo entusiasmo, dà nuove prospettive, dà nuovi obiettivi, dà nuovi presupposti. Il fatto che comunque da subito si è inserito un giocatore tra virgolette importante, quindi fa vedere che ci sono le intenzioni. Un direttore sportivo che penso che siamo d'accordo tutti col fatto delle sue capacità, della sua personalità, quindi che voglia incidere positivamente, quindi ecco, l'inizio è sicuramente positivo. Bisogna essere bravi poi a mettere queste figure in condizione di rendere al massimo, quindi che la società segua l'allenatore in un determinato modo, che i giocatori, soprattutto quelli che vengono dal Sud America o comunque da continenti diversi, che gli si vada incontro e non si pretenda subito che dal primo giorno entrino nella nostra mentalità, perché sarebbe sbagliato. Quindi fare capire quello che si vuole, certo, ma farli arrivare gradualmente a quel punto, perché se no si va subito in conflitto e si ottiene un risultato negativo. Abbiamo detto di questo giocatore che è promettente, però ecco, mettiamolo in condizione, certo, di far vedere il potenziale che gli abbiamo visto esprimere in un altro ambiente.
1: Secondo lei, a proposito dei sudamericani, Dodò è adatto a Grosso? Cioè, ci sta nel calcio di Grosso?
9: Per me sì, perché comunque il calcio di Grosso è un calcio propositivo. Lui stesso, Grosso, era un tipo di giocatore così, che faceva la fase difensiva, sì, però era anche
1: sì.
9: Propenso all'attacco. Il
1: calcio, se lo ricorda bene anche la Germania.
9: Esatto, il calcio di adesso, ragazzi, dai, bisogna andare a prendersi le vittorie,
1: certo,
9: e diciamo il suo chiaro e tondo, i difensori diventano 2/3, sono i due centrali difensivi che comunque devono sapere anche loro impostare, e forse il mediano. Davanti alla difesa, tutti gli altri devono saper spingere, devono avere una certa predisposizione offensiva, e secondo me chi ha gli esterni, cioè il calcio in questi anni sta dimostrando che vince chi ha gli esterni, sia d'attacco ma sia soprattutto quelli bassi, che ha gli esterni che fanno la differenza e portano via i campionati, ecco, perché i punti vai a vincerli con questi giocatori, perché sono quelli che hanno la possibilità di creare la superiorità numerica, che poi è quella che ti porta a trovare l'occasione per fare gol.
1: Giuro che non la prendiamo in ostaggio. Le ultime due, davvero, ce n'è una da parte del nostro ascoltatore che è un grande appassionato di calcio internazionale. Mi dice: una domanda per Nicolini: che centrocampista è Marlon Gomez dello Shakhtar, adatto al campionato della Serie A? Dice: no, per il momento no, teniamolo noi.
9: No, noi non siamo quella che qualcuno vuole far passare una prigione dorata, cioè i nostri giocatori vanno a giocare. Marlon, certo, Gomez, cioè, è un giocatore molto importante, è sicuramente adatto a un calcio europeo, anche e soprattutto al calcio italiano, perché oltre ad avere le spiccate dote caratteristiche di un brasiliano, lui fa proprio la sua forza, la corsa, l'aggressività, il ritmo, l'intensità, una delle sue armi migliori, quindi ha queste caratteristiche. Il fatto che già 2 anni comunque che gioca in Europa a un ottimo livello, perché io ritengo lo Shakhtar del campionato ucraino, certo, un ottimo livello, e nelle coppe quindi fa sì che non sia, credo, il ragazzino che arriva dal Sud America un po' spaesato. Questo è già pronto anche a livello tattico, a livello fisico, perché appunto ha 2 anni che lavora con noi, quindi è un giocatore, così come altri che abbiamo qui, che può tranquillamente ben figurare, molto ben figurare in top club dei campionati, diciamo dei 5 migliori campionati europei.
1: Assolutamente, io scherzavo quando dicevo è un punto di forza, ovviamente, e ce lo teniamo stretto magari, però in realtà lo Shakhtar, insomma, da anni ci ha fatto vedere di essere una squadra che magari manda anche i suoi talenti in giro per l'Europa. Penso a Sudakov, che è appunto uno degli ultimi che ha lasciato lo Shakhtar per andare al Benfica.
9: Sì. L'anno scorso noi all'ultimo giorno di mercato abbiamo venduto Kevin al Fulham,
1: esatto,
9: e Sudakov al Benfica, quindi ci siamo privati all'ultimo giorno di mercato di 2 giocatori che per noi erano fondamentali, esatto. Però sono arrivate offerte importanti, abbiamo preso 3 ragazzini di 18 anni che secondo me fra 2, forse anche meno, un anno saranno, anzi lo sono già, funzionati da grandi club, ma saranno gli uomini di mercato a brevissimo, perché sono dei fenomeni, noi li facciamo crescere, non abbiamo paura a prenderli giovani, non abbiamo paura a farli giocare, e dopo le squadre arrivano a vedere, anche per quello che dicevo prima, che li ritengono quindi pronti tatticamente e fisicamente, e quindi affrontano questo tipo magari di spesa, mentre invece l'azzardo, certe società ancora non lo fanno il passaggio diretto, in questo caso Brasile e Italia, sì. Magari aspettano che uno faccia uno step diverso con allenatori appunto europei, allora hanno una garanzia in più, però nello stesso tempo dico che non devono dormire sugli allori, perché se si aspetta un po' troppo poi arrivano quelle che economicamente sono con più competitive dell'Italia, e quindi rischi sempre di dover prendere le seconde o terze scelte poi in Italia.
1: Assolutamente, infatti poi dopo spesso ci lamentiamo di non esserci mossi con velocità. Stavolta la Fiorentina sembra averlo fatto con Vieri, staremo a vedere. Intanto grazie Carlo Nicolini, buona preparazione in quel di Lubiana, che peraltro è una città veramente molto bella, e in bocca al lupo per la stagione.
9: Grazie mille, un abbraccio e alla prossima, in bocca al lupo anche a voi.
1: Grazie mille davvero a Carlo Nicolini, preparatore per lo Shakhtar Donetsk, formazione ucraina che appunto, come ci ricordava lui, insomma, ha prodotto tanto talento e spesso è stata anche abile nel riconoscere il talento in Sud America prima di grandi club europei. Allora, siamo quasi in chiusura di prima ora, un po' di messaggi rimasti indietro, se lo puoi rileggere. Un vostro collega aveva fatto un giochino vendendo dei giocatori, la Fiorentina arriva a 138 milioni e gli acquisti pari a 138 milioni, era venuta una bella squadra. Risentite, non so se posso dire il nome del collega vostro, Fede. No, Fede, il nome del collega lo puoi dire tranquillamente. Ora, io il giochino non lo conosco, cioè nel senso non so chi l'ha fatto, non so come l'ha fatto e come è arrivata la cifra di 138 milioni. Certo, 138 milioni, insomma, un pochino il volto di una squadra lo cambi. Poi, per carità, i 17 di Vieri erano già dentro, ad esempio, domanda che ti faccio, Fede. Per Niccolò, per lui è esperto di calciomercato, Niccolò però non c'è più, però vai, proviamo a rispondere. La Roma è vicina a Greenwood, scritto alla grande, del Marsiglia, costo 45 milioni, ma la plusvalenza da 60 milioni che doveva fare per la UEFA, dove sono finiti? Saluti Silvano. Effettivamente sento anch'io tanto parlare di Greenwood alla Roma, staremo a vedere se si conclude questa operazione. Sull'argomento plusvalenze, UEFA, multe, blocchi dei vari ed eventuali del mercato, ripeto, lunedì facciamo un bel approfondimento, abbiamo un ospite dedicato, quindi Silvano ti invito a seguirci durante Chi si compra. Vieri giustamente dice altezza, larghezza, durezza, ingaggiamo Rocco Siffredi, lo sapevo che veniva fuori questa, questa battuta, questo riferimento. A proposito di riferimento, Giovanni da Campi ci dice esatto, mi riferivo a lui, ci vuole uno in quella maniera che arriva il centrocampista avversario e rimbalza, e se c'è da tirare una legnata in porta la sa tirare. Quest'anno tolto Ndur si sembrava sempre a fare i tiri dei pulcini. Ovviamente lui torna a parlare appunto della necessità del famoso boccione da 2 litri che per lui potrebbe essere Pape Gueye, no, classe 99, senegalese del Villarreal, però dicevamo anche con Nico Santi, insomma è uno che potrebbe avere un valore di mercato un po' troppo eccessivo per la Fiorentina. Ci abbiamo anche 2 audiomessaggi, se non sbaglio, da recuperare, ce li andiamo a ascoltare grazie al mirabile contributo di Marco Tonelli.
10: Sembra 4 milioni di Deportivo, comunque a Matucci, comunque si è fatto lavorare tutti questi anni, Pradè, lasciamo lavorare Pratici, lo giudicheremo alla fine del mercato.
1: Pratici.
10: O meglio, alla fine del prossimo anno, della prossima stagione.
1: Va bene.
11: Ciao Fabio, ciao Niccolò.
1: Ciao.
11: Allora, il problema non è solo di vendere ora, perché il problema è di come li hanno comprati certi giocatori, ma tanti li hanno pagati oltre il loro valore, gli hanno dato uno stipendio altissimo, e soprattutto faccio un esempio, Somma è un giocatore che il Parma l'ha presa a 3-4 milioni, l'ha rivenduto dopo qualche anno a 15-16, ma secondo voi Somma, che aveva margini di crescita ancora? Cioè poteva ancora diventare più forte? No, è l'errore della Fiorentina. Fiorentina deve comprare giocatori che possano crescere, che abbiano marginalità.
1: Insomma, questo è un po' quello che si fa nel calcio, soprattutto se si fa del calcio il proprio core business, come avrebbe detto qualcuno, nel senso che sì, la Fiorentina per la dimensione del club, per le ambizioni attuali, per la forza della squadra, per tutta una serie di fattori, provare a parte a costruirsi un po' di talento in casa, visto che c'è stato un grande investimento sulle strutture, ma poi ad andare a prendere giocatori che effettivamente magari ancora non hanno mostrato del tutto il loro potenziale. Cobolli 06 mi faceva notare un po' di tempo fa, Cobolli che nel secondo set è sotto 2-1 contro Kachanov. Vediamo se Cobolli si riesce a rialzare, però primo set davvero male, 6-0, vedo l'ottimo Tonelli, subito interviene, mi mostra il match di Cobolli. Vi ricordo poi alle 16:15 Fritz Sonego, tosta, partita tosta, e poi alle 17:30 Dimitrov contro Berrettini per quanto riguarda il tabellone maschile, mentre per quanto riguarda il tabellone femminile alle 15, quindi adesso, al via il match tra Paolini e Saccari, la greca Saccari, con appunto la nostra Paolini, la toscana Paolini, sull'erba di Wimbledon. Il giochino, mi dicono, era by Flavio Ognissanti, saluto l'ottimo Flavio, io il giochino purtroppo non l'ho visto, ora magari se lo recupero mi ci metto anch'io, anche se devo dire insomma 138 milioni va visto un po', va un po' visto chi era stato considerato out e con che cifre, però è un giochino simpatico. Stefano va bene in brodo di giuggiole, ovviamente, perché abbiamo parlato con Nicolini di Marlon Gomez dello Shakhtar, lui dice è molto dinamico, il problema, dice, immagino dei giocatori dello Shakhtar che sono cari, chiederanno perlomeno 25 milioni, sono d'accordo, sono cifre che per la Fiorentina diventano importanti. E loro sono bravi a sceglierli, dice l'ottimo Stefano, è vero, insomma, lo Shakhtar c'ha una tradizione brasiliana che insomma penso ci siano più brasiliani nello Shakhtar che in tante altre società brasiliane addirittura. Vabbè, dai, mentre continuano ad arrivare messaggi al 348-75-13-933, noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo. Ovviamente per continuare la nostra chiacchierata insieme, un'altra ora di Firenze in campo, ancora calcio, ovviamente tennis, ovviamente Formula 1, ancora rugby, ancora anche basket e beach volley, ma ne parliamo dopo.
8: Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa. Dopo l'incontro con una famiglia di migranti, Prevost si è recato al molo Favarolo per la benedizione della targa a Papa Francesco. Poi un giro in Papa Mobile prima della messa davanti a 4.000 persone. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale. Serve dare forma spirituale, giuridica e politica alla civiltà dell'amore, ha affermato Prevost nell'omelia. Al termine della messa il pontefice ha salutato autorità, bimbi, ammalati e volontari. Infine la ripartizione per il Vaticano.
12: Rivolta nel carcere di Enna, un centinaio di detenuti si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, distruggendo le telecamere di videosorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l'istituto. La rivolta sarebbe scoppiata dopo le tensioni avvenute nei giorni scorsi, quando un fulmine aveva causato problemi alle centraline telefoniche, facendole di fatto saltare. Nonostante il disservizio risolto, il gruppo ha comunque deciso di far partire la sommossa.
13: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, nella tarda serata di ieri. Ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine. A quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne era tornato in libertà da qualche mese. Era stato condannato per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano.
12: La ministra Eugenia Roccella sta vivendo un momento tragico e lacerante. L'ho scritto sui social in quella che è di fatto la sua prima dichiarazione pubblica da quando il marito Luigi Cavallari è scomparso nel lago di Vico in provincia di Viterbo. Da allora, sabato scorso, le ricerche sono in corso tra enormi difficoltà che rallentano i tempi. All'opera ci sono reparti specializzati che non stanno risparmiando sforzi, ma le condizioni del lago rendono molto complesse le operazioni.
13: Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova, confermati anche i componenti della segreteria. Squadra che vince non si cambia, ha detto Bombardieri. Nel suo intervento prima della rielezione, il segretario ha ribadito: l'uso dell'intelligenza artificiale sarà utile per migliorare la produttività, ma in realtà sta già arricchendo le nostre aziende. La sfida, ha detto, è redistribuire l'aumento di produttività per ridurre l'orario di lavoro a parità di salario.
12: La Formula 1, Andrea Kimi Antonelli conquista la sua prima sprint in carriera nel GP di Gran Bretagna. Hamilton rimane in testa per la prima metà della corsa, poi non può nulla sulla Mercedes dell'italiano, che diventa il più giovane vincitore in questo format di gara. La Ferrari può comunque sorridere per il secondo posto davanti a Norris e Russell, quinta invece l'altra rossa di Leclerc.
13: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
14: Oh, grande Tommaso.
15: Pietro.
14: Allora?
15: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
14: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
15: Ma davvero?
14: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
16: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
17: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
18: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
17: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua Radio del Cuore. È Radio Firenze.

0: eccoci di nuovo in diretta in questa giornata di sabato 4 luglio 2026. Abbiamo parlato di un po' tutto finora, dal mondiale e da quel ragazzo con la 10 sulle spalle che continua ad essere, insomma, uno dei grandi motivi per cui l'Argentina va avanti nelle competizioni mondiali. Fra l'altro ha pareggiato il record di gol consecutivi in un mondiale il buon Messi, aggiornando poi tutti i record della sua carriera appunto in nazionale. Argentina che ha superato con fatica Capoverde, abbiamo detto invece della Colombia che ha superato 1-0 il Ghana. Vi ricordo che per quanto riguarda i mondiali oggi si riparte alle 19 con Canada-Marocco, che è la prima gara degli ottavi, con i padroni di casa contro forse una delle nazionali che più ha convinto fino adesso, il Marocco, mentre alle 23 poi Paraguay-Francia, con il Paraguay che ha eliminato la Germania, la Francia che finora ha messo il pilota automatico e ha un po' sgretolato le avversarie sul suo cammino. Io non credo la Francia farà l'errore della Germania. O meglio, non credo farà la stessa fine, però insomma Canada-Marocco magari la vedo un pochino più aperta di pronostico, un pochino più aperto. Paraguay-Francia era un po' più complicata per il Paraguay. Non lo so se condivide Roberto Galbiati, che abbiamo in collegamento. Ciao Roberto, come stai?
1: Ciao, abbastanza caldo.
0: Eh sì, fa caldo, questo è innegabile, insomma, penso sia un dato abbastanza oggettivo. Fa molto caldo anche in America, dove fanno l'hydration break. Ti piace l'hydration sì. break?
1: Ma è una cosa in più all'americana. Tanto l'abbiamo sempre fatto, quando uno passa di lì, gli guarda una bottiglia d'acqua, la butta via.
0: Sì.
1: Non cambia niente.
0: Però più facile per i terzini e per gli esterni in generale. Magari se sei un centrale è un po' più difficile.
1: No, vabbè.
0: Si fa.
1: Non è che muovi da di sete,
0: Si può ci si può fare, dici.
1: Sì, si può fare.
0: Vabbè, Canada-Marocco come la vedi?
1: Ma io credo alla del Marocco, mi sembra più squadra, anche se il Canada ha fatto dei grandi miglioramenti, ha dei buoni giocatori abbastanza veloci davanti, però mi sembra come insieme di squadra sia più forte, anche perché mi sembra che nell'ultimo mondiale arrivo quarta, mi pare.
0: Sì, e poi comunque ora non si sa se ha vinto o meno, perché c'è stato quel casino in Coppa d'Africa, ma comunque è una delle due finaliste di Coppa d'Africa insieme al Senegal.
1: Esatto. Che è una squadra importante, insomma.
0: Sì, fra l'altro, insomma, con giocatori anche interessanti da un punto di vista del mercato, abbiamo visto insomma grande interesse intorno a tanti calciatori del Marocco, ma mi sembrerebbe in particolar modo di Boadil, centrocampista. Invece dicevo, secondo me Paraguay Francia, ora al netto del fatto che il Paraguay ha eliminato la Germania stupendo un po' tutti, però secondo me la Francia è altra roba.
1: Sì, la Germania è una buona squadra, ma non è sicuramente la Francia direi che forse per quello che si è visto fino adesso è la squadra migliore e forse anche la più forte, quella più che è più facile che possa vincere, insomma, ecco.
0: Anche secondo me, io cioè non ho scommesso, non c'ho l'abitudine, no. Però diciamo
1: anche perché direi che la Francia a parte i tre davanti che è un bel problema marcare, però io credo che ha una struttura di squadra ben definita, insomma. Diciamo che davanti sono fortissimi, ma sono forti perché gli altri reparti, insomma, ecco.
0: Sì, no, no, assolutamente. Se si pensa a partire dalla porta, Magnan, poi comunque una difesa con grandi nomi e con giocatori abituati sicuramente a palcoscenici importanti. Poi, giustamente ti dicevi, davanti sono fortissimi. E poi non sono solo tre, perché per dire uno come Thuram è un marginale all'interno della Francia, uno come Barcolà magari non è un super titolare, però ci sono giocatori tutti forti.
1: No, giocatori di un certo valore, di un certo nome, insomma, perciò.
0: Vabbè, abbiamo deciso.
1: Davanti
0: dai.
1: Sono quei tre fenomeni, insomma, dai.
0: Vince la Francia, abbiamo deciso, dai, abbiamo deciso noi.
1: Se dovessi scommettere sulla Francia, la più probabilità di tutte, secondo me. Poi dopo nel calcio può succedere sempre di tutto. Capita l'arbitro, la gioca con la giornata storta, se lo rivedo.
0: Francia, abbiamo detto, appunto gioca al Paraguay. Fra l'altro, appunto, l'altra partita, Canada-Marocco, sarà quella che esprime la rivale eventuale della Francia o del Paraguay. Quindi.
1: Ma io credo che sarebbero i quarti lo dopo, mi pare, giusto?
0: Sì, assolutamente.
1: Io credo che un quarto molto molto interessante dovrebbe essere, cioè dovrebbe uscire
0: Francia-Marocco.
1: Ma esatto, Francia-Marocco, e poi lì diventa bella, anche se anche in quel caso credo più avvantaggiata sempre la Francia, insomma, ecco.
0: No, assolutamente. Senti, ti porto anche sulla Fiorentina. Dicevo prima, forse è il vero inizio della nuova era, dell'era Paratici, con un nuovo allenatore, con il mercato che finalmente verrà fatto appunto da Paratici. È arrivato già il primo colpo di mercato con questo Vieri che arriva dal Gremio per 17 milioni di euro, insomma 15 più bonus, ma insomma una cifra anche abbastanza importante. Come ti sembra partito questo nuovo ciclo per la Fiorentina?
1: Ma è partito, però abbiamo trovato un giocatore solo,
0: Presto,
1: non abbiamo venduto nemmeno uno. Diciamo che dei rubri ce ne sono tanti da dare via, perciò direi che è un embrione, cioè, cosa possiamo dire? Speriamo bene.
0: Siamo ancora a fare le ecografie, cioè ancora non siamo.
1: Cioè, cosa, tu dimmi, il mercato della Fiorentina, un giocatore comprato e nessuno venduti.
0: Ma come?
1: Quanti sono? 50, 40, quanti sono di rosa?
0: Tantissimi, effettivamente. Prima facevamo la lista tra quelli che rientrano a vari prestiti e quant'altro. Insomma, sono veramente tanti.
1: Il problema dei Paratici non è quello di comprare, è quello di riuscire a vedere bene.
0: Chiaro. Chiaro, ma è la cosa più difficile, Roberto, cioè io
1: su questo
0: insisto, cioè secondo me oggi non compra nessuno, almeno che non sia un grande nome, cioè è difficile che ti comprano il piccolo giocatore, il medio giocatore.
1: Sì, anche perché è difficile piazzarlo, cioè io credo che il miglior direttore sportivo è quello che riesce a vendere quelli che vengono chiamati gli esuberi. Meno esuberi hai è meglio il direttore sportivo. Comprare è sempre abbastanza facile, perché insomma, se compri vuol dire che c'hai soldi, se non compri non c'ha soldi, insomma.
0: Chiaro. Guarda, sto guardando su Transfermarkt, lo dico, non è la Bibbia, non è assolutamente il Vangelo, però 40 giocatori riporta nella rosa della Fiorentina, tra ovviamente poi anche nomi che magari sono più legati al percorso con le giovanili, no? Vedo ad esempio Cospo, che
1: vabbè, ma a quel punto qui era meglio parlando del 23 allora, no?
0: Ci stava, però mi sa che non arriverà mai quel momento, cioè non lo so, questa sensazione. A te piace l'idea di Under 23? Cioè,
1: secondo me dovrebbe essere obbligatoria.
0: Ah, quindi lo faresti per tutte le squadre di Serie A?
1: Secondo me sì. Addirittura, vabbè, ci sono alcuni paesi come Francia, Spagna, Germania che sono due squadre a fare i campionati dilettanti o no. Ma in Inghilterra addirittura c'è un campionato vero e proprio,
0: sì, tipo il campionato riserve.
1: Secondo me sarebbe utilissimo.
0: Fra l'altro, correggimi se sbaglio, ma ai tuoi tempi c'era.
1: Sì, e ti dico che l'ultimo campionato riserve che è stato fatto, io l'ho vinto con l'Inter.
0: Ah, ma pensa a te.
1: Perciò una vita fa.
0: Ma mi racconti un po' com'era, cioè come ma anche i calciatori come vivevano di giocare nella squadra riserve dell'Inter?
1: Ma no, è che facevano giocare quelli, si giocava di giovedì, mi ricordo sempre. Okay. E giocavano quelli che giocavano poco
0: in prima squadra
1: e i migliori della primavera. E veniva fuori un bel mix.
0: Chi c'era in squadra?
1: E quell'epoca lì giocavi contro tutte le squadre di vicinato, cioè in Lombardia c'erano 8 miliardi di squadre di Serie C,
0: sì.
1: Tante in B, quelle di A, e facevano un girone e veniva fuori il girone così.
0: Ma chi c'avevi in squadra lì quell'anno? C'era qualcuno?
1: Non ho capito.
0: Chi c'avevi in squadra quell'anno? C'avevi qualcuno che poi si è affermato tra i giovani?
1: Tanti, perché poi a parte qualcuno della prima squadra, però noi eravamo giovani, c'ero io, c'era Canuti, c'era Cesati, c'era Muraro, c'era tutta questa gente qui, c'era Bini, insomma, che poi la lunga sono tutti tra i giocatori.
0: Quindi sarebbe una cosa da fare immediatamente, dici?
1: Secondo me
0: funziona,
1: sì.
0: Cioè una cosa.
1: Io allora abolirei la primavera farei l'under 18, under 19 e passerei all'under 23.
0: Ma siamo andati, il problema è che noi poco tempo fa siamo andati nella direzione contraria, Roberto, perché di fatto abbiamo aumentato l'età del campionato primavera.
1: Cioè, appunto, invece secondo me lo devi abbassare, perché è inutile avere dei giocatori vecchi. Quando passi l'età 18-19 devi andare a capo grandi, non diventerai mai giocatore.
0: Sì, è vero. Io guarda, prima stavamo guardando un po' di nomi del mercato, no? E di nomi di questo mondiale. Ci sono ragazzi del 2006-2007 che hanno già oltre 10-15 presenze in nazionale, che giocano stabilmente nei loro club.
1: Noi abbiamo giocatori del 2006 che hanno 100 presenze in primavera, che ti serve?
0: Sì, no, poi rimane lì, diciamo, un po' quella che è l'esperienza. Primavera, ti faccio sentire un messaggio di Guido, un nostro ascoltatore.
2: Salve, sono Guido. Allora, quando Palazzo ci va a comprare a un giocatore, promette un progetto che cercherà di mantenere. Quando deve andare a vendere un giocatore, invece, vende qualcuno sul cui curriculum c'è anche la fine di quest'anno disastroso, quindi un indeprezzamento tecnico e tattico del giocatore, della squadra e della società. Questo si porta dietro chiunque debba essere venduto alla Fiorentina. Quindi le pretendenti per tale mercato, dal punto di vista dei pratici, chi sono? Squadre neopromosse, quelle che lottano per non retrocedere, forse qualche squadra un po' più in alto di questo, di questa fascia, ma non oltre. Quindi è molto molto ridotto il mercato di potenziali acquirenti per i giocatori della Fiorentina. Ciao.
0: Beh, sono anche abbastanza d'accordo con Guido, non so come la vedete, però appunto sì, lo dicevamo.
1: Aspetta, i giocatori, è vero, quando giochi male o fai campagna come l'anno scorso
0: ti deprezzi,
1: però tanti che rientrano bisogna vedere anche come si sono comportati fuori e guardare anche quello. Poi non è mica detto che quelli che sono fuori o quelli che sono qui che hanno giocato male o hanno giocato poco non hanno degli estimatori, degli allenatori che vale per loro, possono servire quella cosa lì. Perciò insomma, dire che è difficile venderli, sì, è sempre difficile, però non è impossibile, ripeto, bisogna anche poi saper vendere. E io credo, quando dico che il direttore sportivo è bravo quando vende, perché deve essere bravo a saper vendere.
0: No, assolutamente. Poi insomma c'è anche tutto il discorso delle eventuali contropartite che ti può aiutare a gestire un po' di...
1: Si entra in alcuni meandri che noi non possiamo sapere, perché mai c'è quello che tra conto riscatto, mica conto riscatto, cioè non si sanno che ritornano, però non si sanno se possono ritornare via. Cioè, ci sono tante cavilli, clausole che nessuno sa, che noi non sappiamo, e perciò delle volte possono essere clausole che possono apportare un giocatore a essere venuto meglio e uno un pochino peggio.
0: Le ultime due prima di salutarti, Roberto, a proposito di contropartite, sembra si possa fare l'arrivo di Torsvet alla Fiorentina anche inserendo magari Som nell'affare. Ti piacerebbe come tipo d'operazione?
1: Non ho capito chi prenderebbero danno come Som.
0: Som per prendere Torsvet dal Sassuolo.
1: No, io lo prenderei Torre, anche senza fargli gli Son. Lo prenderei a prescindere.
0: Okay.
1: Perché mi un giocatore interessante, un giocatore che nel centrocampo della Fiorentina manca, perché sai, tante volte in un'altra intervista mi hanno chiesto, bisogna comprare giocatori bravi o quelli utili alla causa. E io credo che Torre sia un giocatore utile alla causa.
0: L'ultima te la faccio su Coleoscio, che è uno dei nomi, no, un po' sbandierati del mercato della Fiorentina. Io tendo sempre a fidarmi poco quando si parla con così tanta insistenza di un nome per così tanto tempo. Dico, se poi dopo non si fa l'operazione, forse c'è qualche motivo. Però pare che il giocatore si sia convinto, o almeno questo dice il Corriere dello Sport Stadio, ad accettare eventualmente la proposta della Fiorentina. Ti piacerebbe vederlo alla Fiorentina?
1: Già è partito male quando ho detto che non col fatto che a Firenze non so, già questo è partito male. Perciò io se lo prendono bene, se lo prendono non è che mi sta, pare che non ci vogliono neanche i capelli, però mi sta tre i capelli.
0: Va bene, ok, il tuo punto di vista sul Coleoscio mi pare abbastanza chiaro. È chiaro. Roberto.

A Ripoli sembra che la situazione con Paratici o senza Paratici si riparte il ritiro alla rosa di sempre, ho gli stessi problemi, io sento molta indifferenza dalla tifoseria, è la testa che manca, devono vendere la società. Cioè, mi sembra un bel purpurì d'opinioni, Roberto. Io non lo so se con Paratici o senza Paratici è proprio lo stesso, cioè, perché non mi pare che negli ultimi anni la Fiorentina abbia fatto quello che ha fatto. Ora, Roberto giustamente diceva, Galbiati giustamente diceva, siamo al primo colpo del mercato, non si può giudicare, è troppo presto, che è un, come diceva lui, è un embrione di stagione. Però, insomma, non mi sembra che negli anni precedenti la Fiorentina avesse avuto l'ardore di andare a prendere un giocatore dal Sud America, giovane, con questo tipo di profilo. Cioè, mi sembra già di vedere una differenza. Poi, per carità, si può essere legittimamente scettici e riconosco anch'io che magari parte della tifoseria dopo anni di difficoltà magari si è resa un po' più fredda, più indifferente, su questo si può anche arrivare a concordare. Poi vediamo, io questa cosa è, devono vendere la società, cioè, per quanto si pensi che la Fiorentina è nostra e emotivamente, affettivamente la possiamo considerare anche tale, la Fiorentina è della famiglia Commisso e la famiglia Commisso decide quello che fare della sua società, al netto poi anche di quello che dicono i tifosi, cioè, ragazzi, è nostra fino a un certo punto la Fiorentina, è nostra la fede. Coleoscio quanto costerebbe, chiede Stefano, ma io leggevo una cifra intorno agli 11 milioni, no? Ma mi sembra una cifra un po' bassa, ma comunque leggevo questo tipo di valutazione. Ciao Fabio, ma questo Unai qualcuno l'ha visto giocare più di due partite? È uno all'Amrabat o ha qualche qualità offensiva? Grazie Samuele da Firenze. Allora, io devo dire, mondiale sto seguendo anche abbastanza attentamente, non conosco il giocatore approfonditamente, mi sembra uno che rispetto a Amrabat ha innanzitutto una corsa un po' più rotonda e un, sì, delle qualità offensive leggermente superiori, è un boccione da due litri, nel senso che rispetto a Amrabat è molto più alto, un tipo di fisico diverso. Poi, secondo me, tanti che parlano di Unai non l'hanno visto giocare, ragazzi, perché poi, insomma, il tempo umano è finito, ci sono 24 ore, chi vi dice di aver visto sia Vieri e sia Unai probabilmente vi racconta una cavolata, perché dovrebbe stare sveglio praticamente 24 ore al giorno. Però, poi, insomma, è giusto informarsi, è giusto documentarsi, noi abbiamo riportato di questo presunto interessamento per questo giocatore, peraltro molto importante a livello di valutazione economica, abbiamo dato conto di questa di questo rumor, poi insomma, ripeto, la conoscenza del calciatore secondo me in tanti è limitata. Ti dimentichi di giovani sudamericani, Beltrán, Moreno, Valentino, Infantino, Xiaomic. Allora, mi sembrano nomi diversi, però allora secondo me si può andare a, cioè, questo messaggio di Mick è il riferimento a quanto dicevo prima. No, io dicevo, la Fiorentina mai è andata sul mercato a fare un tipo di operazione di questo tipo come quella Vieri. E giustamente lui mi dice: beh, sono stati presi Beltrán, Moreno, Valentini, Infantino. Però mi sembra che si possano trovare delle differenze volendo. Valentini è arrivato in un tiro e molla infinito con una situazione di parametro zero, passami il termine. Moreno è un giocatore che come esperienza nelle nazionali giovanili dell'Argentina era pari a zero e lo stesso si può dire per Vieri, ma mi sembra la valutazione dei due giocatori faccia presupporre a un ruolo diverso anche nella rosa della Fiorentina futura. Moreno è arrivato come filler della rosa, è arrivato come scommessa a basso costo, quella di Vieri non è una scommessa a basso costo, nel senso è il terzo difensore più pagato nella storia del Brasileirão. Moreno non era il terzo difensore più pagato nella storia del campionato argentino, ecco, mi sembrano investimenti diversi. Stesso discorso si può fare per Infantino,
l'unica operazione che in un certo senso mi sembra avvicinata

0: avvicinarsi a quella di Vieri e quella di Beltrán, ma ci sono secondo me un paio di differenze. Beltrán veniva dal River Plate, che tendenzialmente bottega cara è anche bottega dove si compra usualmente bene, è un club importante del Sud America, è un club che a livello di blasone sicuramente è superiore al Gremio da cui hai comprato Vieri. Beltrán aveva più esperienza al momento dell'acquisto, più esperienza a livello di partite giocate, quindi era meno ritenuto meno potenziale, secondo me molto più affermato, e però arrivava come un investimento importante sicuramente, intorno ai 20 milioni per un attaccante, che comunque tendenzialmente valgono di più rispetto ai difensori, quindi una cifra simile a quella di Vieri, ma per un attaccante, quindi un attaccante che vale come un difensore centrale, quindi una cifra diversa. E sebbene Beltrán avesse al momento dell'acquisto su di sé grandi aspettative, non era scontato fosse il titolare dell'attacco della Fiorentina. Oggi, per carità, non è scontato che Vieri sia il titolare della difesa della Fiorentina, ma secondo me è molto più probabile rispetto alla titolarità di Beltrán all'epoca. E poi anche il timing dell'arrivo, io non credo Beltrán fu il primo colpo della Fiorentina, non me lo ricordo, ma non mi pare fu il primo colpo della Fiorentina, di quella Fiorentina, mentre Vieri è il primo colpo che fai, cioè dritto su un giocatore che costa, che è un talento potenziale, che è il tuo primo acquisto, è già una direzione al mercato, perché che se ne voglia dire, ma è già una direzione al mercato. Altra differenza con Beltrán: Beltrán ha il passaporto italiano, come giustamente mi ricordavate anche in una puntata di qualche giorno fa, dove io ero mi ero un po' dimenticato della cosa. Vieri non ha il passaporto europeo, quindi cioè, ti condiziona già molto di più l'acquisto di Vieri. E Mick mi dice: hai perfettamente ragione Fabio, vorrei non esaltare troppo l'investimento. Pettiamo, ciao Mick, ma ci mancherebbe, guarda, io non mi voglio sbilanciare troppo, perché appunto il calciatore non lo conosco, però che rappresenti un segnale, io sto insistendo anche con gli ospiti, lo chiedo a tutti: ti sembra un segnale? È un segnale? Cioè, questo acquisto ci dice qualcosa di quello che farà la Fiorentina? Secondo me sì. Poi non voglio cadere in false illusioni, in speranze mal riposte, ma secondo me sì. Dimentichi anche Pedro, che lì però secondo me si parla di giocatori con percorsi diversi, ragazzi. Pedro è un giocatore molto più affermato nel momento in cui lo compra la Fiorentina. Poi, per carità, mica era un giocatore già certo della titolarità del Brasile, no, ci mancherebbe altro. Però quando la Fiorentina prende Pedro dalla Fluminense, Pedro ha già giocato quasi 50 partite, anzi, scusami, altro, quasi 50 partite in campionato, ha già giocato 93 partite con la Fluminense, che non è l'ultimo dei club del Sud America, e ha segnato 31 gol. Quindi nel momento in cui la Fiorentina fa l'acquisto dal Fluminense, acquista un giocatore che comunque era già nel giro delle nazionali giovanili, vedo ad esempio aveva già presenze con l'Under 23 brasiliana. Secondo me, ragazzi, è un... io ci vedo una differenza. Poi giustamente voi mi suggerite dei nomi e degli acquisti che la Fiorentina ha fatto simili, secondo me però come questo non lo so, io non vedo un pattern simile, direbbero quelli bravissimi proprio del mercato. Ultimo messaggio, poi andiamo in pausa. Allora, Ulai l'ho visto giocare con la Costa d'Avorio, dice Luca dai Castelli Romani, ha molta più qualità di Amrabat come caratteristiche, ricorda Torreira, un trottolino che unisce quantità e qualità. Ecco, questo paragone che fa Luca dai Castelli Romani lo trovo molto più azzeccato rispetto a quello che si faceva prima di Yaya Touré. Ecco, il Torreira della situazione mi sembra un esempio più calzante. Io dicevo Kanté, forse può avere qualche qualità tecnica in più, non lo so. Anche contro Galatasaray, scusatemi, e Fenerbahce l'ho visto giocare, offrendo sempre grande prestazione col suo Trabzonspor. Esattamente, giocatore, dicevamo, Ulai, che è al Trabzonspor, che comunque giocato più di 20 presenze quest'anno in campionato. Ci fermiamo per qualche istante dopo la tragica pronuncia di Trabzonspor da parte mia, che è proprio una squadra che io non so pronunciare. Torniamo tra poco, ancora calcio e altri sport qua a Firenze in Campo.
1: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Paura per l'ex schermidore Aldo Montano, ricoverato d'urgenza in ospedale a Roma dopo aver cenato in un ristorante. Montano è stato colto da una reazione allergica, non potendo mangiare alimenti a base di caseina, come lui stesso aveva precisato nel locale. Dopo la corsa in ospedale, l'ex atleta ha denunciato la mancanza di attenzione del ristorante. Il tennis: si alza l'asticella Wimbledon per Flavio Cobolli. L'azzurro oggi sfiderà il russo Karen Khachanov nei sedicesimi di finale. Ostico anche il match di Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Taylor Fritz. A seguire sul centrale la sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Ottavi di finale in palio anche tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. Per la Toscana raggiungerli vorrebbe dire cominciare a mettersi alle spalle mesi difficili. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi di finale dei mondiali americani. Egitto eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato con non poche difficoltà 3-2 Capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada-Marocco alle 19, Paraguay-Francia alle 23. È finita intanto l'era di Nagelsmann, con la Germania pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp. La Federcalcio tedesca, dopo il flop ai mondiali, ha ufficializzato la rescissione del contratto dell'attuale commissario tecnico della nazionale. Comincia oggi da Barcellona la 113esima edizione del Tour de France. Tanti protagonisti che proveranno a chiudere davanti a tutti a Parigi, a cominciare ovviamente da Tadej Pogacar, per passare a Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Isaac Del Toro. A mettere altra carne sul fuoco c'è però anche Paul Sexa, la nuova grande speranza della Francia. 19 anni e la sensazione che possa essere subito competitivo con i migliori. Dagli italiani non ci sarà Milan per difendere la maglia verde. Tiberi e Piganzoli restano i giovani portacolori azzurri. Torna l'Atletica leggera con il nono appuntamento della Diamond League in programma Eugene questa sera. Attesa per la rissa Iapichino, detentrice del diamante e argento ai campionati del mondo indoor 2026, impegnata nel salto in lungo contro la beniamina di casa Tara Davis Woodall. Dagli italiani in gara anche l'azzurro Leonardo Fabbri nel getto del peso, reduce dalla sua seconda vittoria in carriera del Golden Gala, a caccia del successo contro i due campioni locali Ryan Cruz e Joe Kovacs. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
2: guardala. Radio Firenze Viola.
3: Eccoci, eccoci, eccoci ritornati. Ultima parte di Firenze in campo in questo 4 luglio. Noi nati il 4 luglio, io e Marco Tonelli. Oggi in diretta per un appuntamento di Firenze in campo che, l'abbiamo detto, è molto molto votato allo sport a 360 gradi. Cobolli che si è rialzato dopo il primo set perso male 6-0, adesso sta lottando come un leone contro Kachanov nel secondo set 6-5, 15-15, con Cobolli che è al servizio. Vediamo se Cobolli riesce a raddrizzare un po' la sua partita, lui che è stato anche magnifico messere, ricordiamolo, della finale del calcio storico con il successo degli azzurri sui rossi. Noi continuiamo però a parlare anche di calcio e lo facciamo in compagnia di un gradito ospite che torna a trovarci, come Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo, grazie mille di essere in collegamento con noi, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per l'invito.
3: Allora, guarda, ti coinvolgo nella discussione perché quando ho lanciato la pausa stavo amabilmente parlando con i nostri ascoltatori che ci scrivono al 348-7513-933 e io dicevo: a me l'arrivo di Vieri sembra comunque un segnale, perché conosco poco il giocatore, non voglio fare lo stregone del calcio sudamericano, non me ne intendo, ecco, però mi sembra già un segnale. Si va a prendere un giocatore giovane con una valutazione importante, un giocatore che occupa un posto da extracomunitario, cioè in qualche modo mi sembra qualcosa di, non dico mai visto, ma poco visto negli ultimi anni della Fiorentina. Non so se sei d'accordo.
4: No, sicuramente è un segnale, io lo conosco pochissimo, però era già attenzionato da anche altri club, quindi è un giocatore giovane, come tu hai sottolineato, veloce. È un difensore che secondo me può essere parte positiva di questa squadra. Da questo punto di vista io sono d'accordo, lo dico da tempo, che questa è una squadra che dovrà essere cambiata per molti elementi, e quindi secondo me siamo solo all'inizio per quello che dovrà fare in questo lungo periodo Fabio Paratici. Quindi l'inizio è sicuramente positivo se guardiamo a quello che sono le qualità potenziali. Poi dobbiamo sempre dargli sempre il tempo a questi ragazzi che arrivano in un calcio completamente diverso di ambientamento, di tutto, quindi guai sempre a essere troppo precipitosi nel dare giudizi, però le premesse sono, come dicevamo all'inizio, positive, nel senso, ripeto, è un giocatore che ha delle qualità importanti, soprattutto per il calcio di oggi, dove la velocità, la rapidità, l'attenzione, la voglia, ecco, quindi sicuramente queste sono caratteristiche che questo giocatore ha. Poi naturalmente ci deve essere abbinato tutto il resto, no? Nel senso che l'ambientamento, il trovarsi bene in una nuova struttura, in una nuova società, quindi questo fa parte di altre cose. Quindi l'inizio è sicuramente favorevole per quanto concerne, ripeto, questo primo intervento da parte di Fabio di Paratici.
3: Stefano 69 ci scrive, dice: Vieri va a occupare uno dei due posti da extracomunitario, come dicevo in precedenza. Il prossimo calciatore dovrà aver giocato almeno due partite con la nazionale del proprio paese per poter usufruire del terzo extracomunitario. Basta venderne uno tra Dodò e Nzola fuori dall'Italia. Questa, insomma, è il messaggio che ci manda ovviamente Stefano, anche perché effettivamente, insomma, poi forse con il mondiale c'è anche un po' di esterofilia, ma si stanno guardando tanti profili alcune anche extracomunitari, e quindi insomma anche quello è un aspetto sicuramente da tenere in considerazione in questo mercato giocondo. Non so se c'è qualche giocatore del mondiale che ti ha colpito fino ad oggi.
4: Ma ho letto che potrebbe essere anche interessata a un LAI, un centrocampista sicuramente interessantissimo della Costa d'Avorio, che ha fatto bene in questo mondiale, ma giocatori di valore ce ne sono, e poi dipende sempre dalle condizioni economiche, capisci bene poi come quanto è difficile poi andarti a impattare con realtà completamente, con club europei che ne detengono le qualità di questi giocatori, quindi penso che poi non è soltanto la possibilità di poterli scegliere da un punto di vista tecnico, ma quanto poi da un punto di vista anche economico sicuramente. Per quanto riguarda il terzo extracomunitario, penso che quasi tutti sanno che Isola probabilmente non penso che farà parte più di questa possibilità di rimanere alla Fiorentina, e quindi questa potrebbe essere una possibilità in più per poter andare a cercare un altro extracomunitario sicuramente. Io penso che Zola sicuramente sarà in uscita e troverà una sistemazione anche fuori dall'Italia, perché è un giocatore che può essere attenzionato anche in campionati diversi, ecco.
3: Leggo anche un altro messaggio di Roberto da Bagnaripoli, che dice: ma ci mancano 4 esterni e 2 terzini che sono la priorità, andiamo a prendere Vieri quando abbiamo Pongracic, Ranieri, Comuzzo, Valentini, Moreno, Cospo, 6 centrali. Secondo te quali sono le priorità della Fiorentina, anche considerando che arriva Grosso e che mi pare ci sia un grande interesse su Toisvet e quindi sull'andare a fare un centrocampista centrale?
4: Ma se uno fa questo tipo di ragionamento, che per ogni reparto hai tanti giocatori, non dovresti comprare nessuno.
3: Perché sono, sta fermo.
4: Scusa, anche a centrocampo ne hai tanti, anche, cioè, che significa? Io penso che una società si deve muovere in prospettiva futura, quindi sicuramente di quei nominativi che tu hai fatto, di quei difensori, nella mente, nella volontà sia di Paratici che dell'allenatore, molti sicuramente saranno in partenza, almeno cercheranno di trovare delle sistemazioni adeguate per poter così scolpire una rosa abbastanza competitiva, quindi con tutti poi i giocatori che rientreranno dai fini prestiti. Quindi ripeto, io rimango convinto di quest'idea che Paratici cambierà moltissimo rispetto alla passata stagione, quindi non mi stupisco se poi verranno ancora altri 5, 6, 7 giocatori, non meno penso che faranno parte della nuova stagione del prossimo campionato in questa squadra.
3: Fra l'altro, Giocondo, mi pare non stia cambiando solo la squadra, cioè nel senso non ci sia solo la voglia di cambiare la squadra, ma stia cambiando un po' anche la Fiorentina al suo interno, no? C'è proprio vento di novità.
4: Ma penso che sia giusto, quando poi si deve rifondare, penso che questo avviene un po' in tutte le società, quando le cose non sono andate bene e in maniera molto negativa quest'anno e arriva gente nuova, penso che sia quasi automatico tenere e mantenere le cose che di quel poco che sono andate bene, valutarle con positività, e il resto è giusto anche poter rifondare, partire con idee, con uomini diversi e con prospettive diverse, quindi in tutti i campi succede questo, non soltanto nel calcio, ed è giusto che questo avvenga.
3: Giocondo, prima di salutarti ti riporto insomma sul tema mondiale. Ieri abbiamo visto il piccolo Capoverde al suo esordio assoluto in una competizione, sì, a un mondiale, e all'esordio assoluto anche nella fase eliminazione diretta, ovviamente. Certo. Mettere alle strette, se non mettere alle strette, comunque far vacillare l'Argentina.
4: Una brutta Argentina, diciamolo.
3: Però campione del mondo, no? Comunque
4: è vero, però ieri sera
3: non l'hanno dimostrato.
4: Non l'hanno dimostrato, è una squadra che ha giocato sotto ritmo, non si può giocare più a quei livelli. La fortuna di avere ancora un giocatore straordinario, immenso, che è Lionel Messi. Il primo gol lo poteva fare solo e solamente lui,
3: sì.
4: È venuto su un'imbeccata, su un lancio lungo, dove lui ha realizzato quello che solo lui poteva fare. Però un'Argentina lenta, senza ritmo, dove la squadra capoverde fino al 2-2 ha strameritato da tutti i punti di vista. Una squadra attenta, giocatore anche di buona qualità, probabilmente i singoli e le giocate dei singoli dell'esperienza dell'Argentina ha fatto sì che i tempi supplementari riuscissero a portarla a casa, però la prestazione di questa nuova realtà è stata molto molto positiva, ripeto, è molto molto negativa. Io mi auguro e spero che sia stata solo una partita, no, da parte dell'Argentina, ma se dovesse incontrare squadre un attimino più qualitative a quei ritmi, a quelle condizioni, penso che sarebbe dura. Mi auguro che sia stato solo un incidente di percorso da parte dell'Argentina.
3: Staremo a vedere, senza dubbio, insomma, c'è grande interesse nel seguire il percorso di Messi all'ultimo mondiale, poi mai dire mai, ci mancherebbe, perché un alieno così.
4: Ma poi ogni partita lo sappiamo, fa storia a sé, poi ripeto, dipende dalle condizioni, delle volte la prendi sotto gamba, l'atteggiamento,
3: certo.
4: Io sono accorto dai primi minuti i disimpegni difensivi come erano lenti, quasi prendendola un po' sotto gamba, la sensazione si avvertiva subito di essere una squadra poco concentrata. Poi è normale che quando vai a giocare contro squadre molto più competitive l'attenzione, la voglia, la concentrazione aumenta. Ripeto, mi auguro che sia successo solo questo ieri, però è stata sicuramente non una bella Argentina, ecco.
3: Va bene, Giocondo Martorelli, è stato un immenso piacere parlare di calcio, di mondiale, di Fiorentina. Spero ci siano occasioni poi più avanti, magari anche quando la Fiorentina ha costruito maggiormente la sua rosa.
4: Ha fatto gli altri 6-7 acquisti.
3: Esatto, 26-27. Magari anche un po' prima, via, per visti i tempi del mercato, magari ci sentiamo anche un po' prima.
4: Va bene.
3: Grazie mille, Giocondo.
4: Ciao, buona giornata, grazie.
3: Grazie, grazie. Tra l'altro, guarda, caro Tonelli, io mentre si parlava, no, stavo riguardando un po' il regolamento degli slot, degli extracomunitari. Secondo me c'è da farci un attimo di focus, perché non vorrei fosse un po' cambiato il regolamento, fosse un po' diverso adesso. Andiamo però di corsa anche dal prossimo ospite, così cambiamo anche il nostro panorama, il nostro palcoscenico. Andiamo nel palcoscenico di Piazzale Michelangelo, dove... insomma, si appresta a prendere via un grande evento sportivo della nostra città di Firenze. Leggo anche qualche messaggio intanto. Simone dice: ma la gente, l'è iniziato ora il mercato, e rompano già, lui dice, le scatole. Stefano dice: un posto da extracomunitario lo spenderei per l'ala sinistra Zurico Davitashvili del Saint-Étienne, compagno nazionale di Kvaratskhelia, 14-15 reti e 5 assist nel 2025-2026, richiesta 15 milioni, lo devono vendere perché sono nella seconda serie francese. Non so se conosce Davitashvili, il nostro prossimo ospite Tommaso Paoletti, il commissioner dell'All-Star Game Firenze. Ciao Tommaso.
5: Buongiorno a tutti, ciao Fabio.
3: Ce l'hai nel tuo taccuino Zurico Davitashvili?
5: In che colore gioca? In che quartiere?
3: Ma gioca nel Saint-Étienne, che è verde, quindi immagino nei verdi.
5: Allora, nei verdi, anche lui.
3: Poi, Giorgiani di solito sono anche bravi a giocare a pallacanestro,
5: A pallacanestro, va bene, ma qui mi sa che si parla di calcio.
3: Sì, vabbè, anche Kvaratskhelia, dai, Caca Bercalazzo.
5: Uno, dai.
3: Un paio me ne vengono a mente. Un paio me ne vengono a mente. Allora, no, parlando di cose serie, di cose soprattutto alle porte, dal 6 al 12 luglio 2026, Piazzale Michelangelo, stesso posto, stesso bar, mi verrebbe da dire, fantastica location, riparte l'All-Star Game Firenze. Edizione numero
5: 9, ma è il decimo anno, 2016-2026.
3: Che c'è quell'anno maledetto.
5: Ci sono un paio d'anni che abbiamo saltato, però ci siamo arrivati al decimo anno, quindi siamo molto molto contenti.
3: Forti e sani con basketball e beach volley che tornano protagonisti.
5: Basketball, beach volley, e per il secondo anno consecutivo comunque abbiamo anche la corsa del lunedì sera, quest'anno ci sono 200 iscritti e 4-8 chilometri, quindi comunque diciamo che ormai il terzo sport lo abbiamo inserito e vogliamo mantenerlo come abbiamo fatto negli anni con il beach volley che ha affiancato il basket, che ovviamente è stato l'attore principale.
3: Assolutamente, da lì viene un po' anche proprio il concetto di All-Star Game. Ricordiamo, anche per chi conosce meno la manifestazione, l'All-Star Game divide la città in quattro colori come fa il calcio storico, per i tornei che poi assegnano l'onore di dominare Firenze per un anno, però non è solo questo, poi no, c'è la possibilità di giocare per tanti, mi verrebbe da dire per tutti.
5: Assolutamente sì, prima di tutto dobbiamo dire che l'ingresso è gratuito, quindi è un momento per i fiorentini di riappropriarsi comunque di una parte di città che solitamente è più turistica, perché poi alla fine il fiorentino al Piazza Michelangelo magari ci passa di macchina ma non si ferma raramente, invece l'occasione è proprio per andare fermarsi al piazzale. L'ingresso è gratuito, tutte le sere dalle 18 fino a notte fonda c'è possibilità di divertirsi, c'è musica, c'è intrattenimento, ci sono gli speaker, oltre al basket e al beach volley e a tante altre attività proposte dai nostri sponsor. E poi la notte bianca, il venerdì, tutta la notte teniamo i campi accesi in collaborazione con la Fondazione Tommasino Bacciotti, e quindi c'è la possibilità anche di venire a giocare in maniera totalmente ludica e magari lasciare una donazione per un'associazione sicuramente a Firenze ben vista e ben voluta da tutti.
3: Fra l'altro di giocare al fresco, perché appunto potendo stare insomma la sera si può stare, si sta anche quasi discretamente. Come sono i colori? Agguerriti? C'hai già i
5: colori,
3: bookmakers?
5: Vale,
3: cosa
5: dicono? Come sempre sono molto agguerriti. Ieri l'assessore allo sport Letizia Perini mi ha detto che i colori quest'anno hanno cominciato a scrivere ai quartieri e dire: ma noi siamo la squadra del quartiere e vogliamo allenarci e nelle palestre, quindi sta venendo fuori un po' lo spirito che poi vediamo nel calcio storico, quindi vuol dire insomma l'attenzione cresce sempre di più. Poi noi abbiamo un po' allargato i quartieri abbastanza e quindi comunque sta diventando manifestazione che abbraccia i giocatori di un po' tutta la regione, e diciamo che i verdi come sempre sono un po' la squadra che può perdere il titolo.
3: Ok, quindi insomma si parte subito tutti alla ricerca dei verdi per quanto riguarda il basket, immagino. Poi sul beach volley pronostico
5: più incerto. C'è molto equilibrio. Potrebbe essere anche il primo anno, la prima vittoria delle rosse. Vediamo.
3: Quindi insomma già interessante questo tabellone. Vuoi dirci anche già le semifinali? Non so se vuoi subito andare anche a raccontarci un po' come sarà il torneo.
5: Sì. Allora, il torneo, gli eventi principali saranno sempre la sera alle 22. Mm-hmm. Il lunedì, il mercoledì e il sabato sarà il turno del torneo dei colori del beach volley, mentre martedì, giovedì e domenica è dedicato al basket. Il venerdì alle 21 ci sarà invece lo Slam Dunk Contest, che insomma, in situazione di All-Star Game è sicuramente una gara molto spettacolare, dove i giocatori di basket fanno la gara delle schiacciate, quindi sicuramente è una cosa bellina da vedere.
3: Sempre divertente, sì. Poi fra l'altro insomma in questi anni si è visto anche schiacciate serie, roba insomma di un certo livello.
5: Assolutamente sì, e quindi insomma contiamo di avere insomma abbiamo già un elenco di 5-6 chiamerei professionisti del ruolo, ecco.
3: Bene, quindi insomma ragazzi, per chi ama il basket, il beach volley o il podismo, visto che appunto come ci ricordava il commissioner Tommaso Paoletti, All-Star Game Firenze vuol dire anche podismo, e in generale per chi ama stare in compagnia a Firenze riappropriandosi di uno spazio, c'è l'All-Star Game Firenze dal 6 al 12, orario d'inizio?
5: Orario inizio tutti i giorni alle 17:30 fino a mezzanotte, ma sicuramente scorreremo spesso.
3: troveremo te ovviamente The Voice.
5: Io sono già qui, quindi esatto. Se sentite le cialle sottofondo sono le cialle del piazzale.
3: E ovviamente poi troveremo anche, immagino, i due speaker ormai
5: assolutamente sì, sono parte assoluta della competizione, quindi appunto è una settimana comunque, al di là dello sport, di grande divertimento, c'è musica, ci sono gli speaker, c'è un clima comunque molto bello, dove anche appunto gli sponsor si calano nella nostra mentalità, e quindi è la cosa bella secondo me sono i ragazzi che arrivano con la camicia o le ragazze con le scarpe o i tacchi e poi si dimenticano di andare in discoteca e si fermano a giocare sui nostri campi fino alle 3 di notte. Quella secondo me è proprio lo spirito bello della manifestazione.
3: Bellissima questa immagine, Tommaso Paoletti, buon allestimento.
5: Grazie mille e forza Viola.
3: Sempre, sempre, sempre, assolutamente. Grazie, grazie, grazie. Siamo in chiusura, 15:55. Buone notizie da Wimbledon, caro il mio Marco Tonellissimo, perché Cobolli alla fine l'ha rigirata un po' la partita, aveva perso 6-0 il primo set. Vinto al tiebreak il secondo, adesso siamo nel corso del terzo set, 1-1, Cobolli avanti 15-0. Vi ricordo che insomma weekend da seguire con sicuramente il tennis, dicevamo oggi giocano anche Sonego, Berrettini e Paolini nel tabellone femminile, c'è da seguire poi la Formula 1 dalle 17 se non sbaglio, il via anche alle qualifiche dopo la vittoria nella gara sprint da parte di Kimi Antonelli davanti al leone britannico Lewis Hamilton. Parte alle 17 anche il Tour de France con la crono squadre di Barcellona, perché il Tour parte dalla Catalunya quest'anno e quindi insomma grande interesse anche per seguire la Gran Boucle che prende il via per capire chi sarà la prima maglia gialla di questa edizione 2026. Vi ricordo poi anche il mondiale oggi dalle 19, la sfida tra Marocco e Canada, partono gli ottavi e quindi insomma vediamo chi riuscirà ad accedere ai quarti. La vincente di Canada-Marocco affronterà la vincente di Paraguay-Francia che si gioca oggi alle 23. Io direi che abbiamo ricordato più o meno tutto, tranne che oggi alle 21 Guelfi Firenze in campo al Paolo Mazza di Ferrara allo stadio della SPAL per giocarsi l'Italian Bowl contro i Panthers Parma. Guelfi che vogliono bissare il titolo vinto la scorsa stagione. Io sono pronto, partenza via, perché adesso spengiamo la no, non spengiamo la radio perché arriva Ludovico Mauro, ma chiudiamo la trasmissione e parto alla volta di Ferrara. Ci sentiamo ovviamente settimana prossima con me, addirittura a partire da lunedì, con chi si compra. Ragazzi, mi raccomando, interazione come in queste due ore, bella pimpante, bella attiva, perché vogliamo stare sempre con voi, parlare di sport 365 giorni l'anno, 366 in caso di bisestile. Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
1: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Un centinaio di detenuti nel carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, rompendo le telecamere di sorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l'istituto. La rivolta dei detenuti nel carcere è scoppiata dopo che nei giorni scorsi un fulmine aveva fatto saltare le centraline telefoniche e dunque i ristretti non avevano potuto effettuare le chiamate alle famiglie. Da stamane il disservizio era stato risolto, ma i detenuti hanno cominciato la rivolta.
7: 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne gambiano. Prima bloccato dagli avventori di un bar e poi fermato dagli agenti della Polizia di Stato. L'accoltellamento è avvenuto attorno alle 7.30 di questa mattina. Vittime e aggressore non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici.
8: Mojtaba Khamenei avrebbe espresso alle autorità il desiderio di presenziare alla cerimonia funebre del padre al santuario sciita dell'imam Reza nella città di Mashhad il 9 luglio per recitare la preghiera per i defunti, lo scrive il New York Times, ma i media statali iraniani smentiscono la notizia. Il nuovo leader supremo, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, non guiderà le preghiere funebri per il funerale di suo padre, scrivono. Il timore è che si possa tentare di assassinarlo durante la cerimonia.
7: Non solo fentanyl, cresce l'allerta sulla droga sintetica. I carabinieri di Pordenone hanno infatti segnalato il primo rinvenimento in Italia di una nuova sostanza psicoattiva denominata 4BMC. Ora è inserita nelle tabelle ministeriali e considerata illegale. La scoperta è avvenuta tramite il laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale durante i controlli territoriali.
8: Confermato lo stop al taglio delle accise, il governo Meloni ha deciso di non prorogare lo sconto da 6 centesimi al litro su diesel e benzina, chiudendo così una stagione di interventi avviata lo scorso marzo a seguito della crisi energetica innescata dalla guerra in Iran. Con le accise tornate a pieno regime, i prezzi dei carburanti hanno già subito i primi rialzi. Secondo le associazioni, fare un pieno potrebbe costare fino a 3 euro in più.
7: Lo sport, il leader del mondiale Kimi Antonelli ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1. Sul circuito di Silverstone il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton seconda e la McLaren di Lando Norris terza. Quarta la Mercedes di George Russell davanti alla Ferrari di Charles Leclerc quinta e alla Red Bull di Max Verstappen sesta. A Wimbledon quattro italiani in cerca degli ottavi: Cobolli, Sonego, Berrettini e Paolini.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Firenze Viola.
9: Incoming message.
1: Leggila, ascoltala, guardala.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria con qualche il rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.

0: mattina. Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a palla al centro.
2: Giusto, parliamo di mercato.
1: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
2: Mercato!
1: Ma poi ci arriviamo, con calma.
2: Chi si compra? Flash!
1: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
2: Bravo!
1: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
2: e Luca Calamai.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola è come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: E ora via al treno di vocali!

0: Regione Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.

0: guardala. Radio Firenze Viola.
1: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto la la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: Eccoci qua, 16.07, di nuovo in diretta sulle frequenze web di Radio Firenze Viola. Questo è il Viola Weekend di sabato 4 luglio 2026. Buon pomeriggio, vi arriva da parte di Ludovico Mauro, che è la voce che vi sta parlando. Oggi in conduzione solitaria, non c'è Lorenzo con me, che sentirete domani, Lorenzo della Giovan Paola. Normalmente è qui al mio fianco, appunto non farà mancare il suo apporto alla nostra trasmissione nella giornata di domani, domenica appunto 5 luglio. Oggi il sottoscritto vi tiene compagnia come sempre per le consuete due ore del Viola Weekend, che scatta adesso e fino alle 18 circa vi terrà compagnia con non solo informazione per quel che riguarda la Fiorentina, che è il nostro pane quotidiano, ma anche su lo sport a 360 gradi. Ci piace sempre in questa trasmissione aprire non solo con le notizie, le ultime che riguardano il mondo viola, ma in generale lo sport. Quindi dandovi un'altra volta il bentrovati in diretta e ricordandovi i numeri per interagire con noi: 348-75-3933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77-111-71 per intervenire in diretta. Andiamo un po' a snocciolare i temi del giorno, cominciando da quelli appunto extra viola, che non è la nostra trasmissione della sera dalle 21 alle 21.30 in onda anche su RTV 38, che per il momento ha chiuso i battenti e ritornerà più avanti. Parto per esempio dalla Formula 1, sono temi che un po' ha già trattato il buon Fabio Ferri, che mi ha preceduto come sempre in Firenze in campo, che è una trasmissione ancora più dedicata al mondo sportivo un po' a tutte le latitudini. Comunque, Kimi Antonelli vince la gara sprint di Silverstone del Gran Premio di Gran Bretagna, precede ancora una volta Lewis Hamilton, che dopo una prima parte di stagione un po' ingolfata con la Ferrari sta dando sempre più segnali di ripresa, comunque di ripartenza. La classifica iridata in questo momento vede il pilota italiano sempre più leader con 179 punti, alle sue spalle George Russell con 136, Lewis Hamilton appunto 132, quindi vicinissimo a Russell, e 47 punti distante da Kimi Antonelli. Domani la gara, quindi il Gran Premio, alle 17 si lotta per la pole con un'altra sfida tra Mercedes e Ferrari. Se ci si vuole invece spostare di campo, ma non di nazione, si resta in terra inglese, perché si sta giocando il torneo di Wimbledon, che è cominciato ormai da qualche giorno, con Flavio Cobolli, che ha un legame che ormai conoscete con Firenze, non solo dato dalla nascita, perché è nato appunto nel capoluogo toscano, è stato anche qui recentemente in quanto magnifico messere dell'edizione di quest'anno del calcio storico fiorentino, che poi ha visto trionfare gli azzurri. Flavio Cobolli in campo a Wimbledon contro Kachanov per una partita che in questo momento è praticamente in parità. Il primo set è stato un trauma per il tennista azzurro, 6-0 sotto per mano di Kachanov. Si è ripreso vincendo il secondo parziale col punteggio di 7-6 al tiebreak, 3-2 in questo momento al terzo per lo stesso Cobolli, che in questo momento non sta servendo contro il russo. Per quanto riguarda il menu dei championships, è una giornata che vede ancora italiani che devono scendere in campo, perché Cobolli lo vedete all'opera adesso, lo stavamo dicendo. Deve ancora giocare Lorenzo Sonego, che affronta Fritz, testa di serie numero 6 del seeding, e soprattutto il buon Matteo Berrettini, che a Wimbledon ha raggiunto praticamente l'apice della sua carriera nel tennis individuale, perché poi ha vinto la Davis con la nazionale, ma è un'altra storia. Con la finale di Wimbledon del 2021 persa contro Novak Djokovic, lo stesso giorno che poi ha visto la sera, poche ore più tardi, l'Italia del calcio di Roberto Mancini trionfare all'europeo ai danni della stessa Inghilterra. Dicevamo di Berrettini che affronta Grigor Dimitrov tra qualche ora, perché il match è in programma sul centrale di Wimbledon e avverrà dopo le due partite del tabellone femminile, che sono e alla Swiatek, che sono in campo adesso, e poi Anisimova-Kiss, che è la partita successiva e quella che precede appunto quella del buon Matteo Berrettini. Poi ci sarebbe da parlare del mondiale, perché sinceramente è stata una notte pazzesca, l'ennesima di questa Coppa del Mondo, che si sta rivelando essere molto più avvincente per quanto mi riguarda di quanto non sembrasse alla vigilia. L'Argentina ha strappato il pass per gli ottavi con tanta fatica in più rispetto al previsto, battendo Capoverde solo ai supplementari. Onore alla nazionale, la piccola nazionale africana, la più piccola nel ranking FIFA partecipante a questi mondiali, che ha giocato un torneo pazzesco, fermando i campioni d'Europa della Spagna alla prima giornata contro tutti i pronostici, fermando anche l'Uruguay che ha fallito in questa spedizione americana, ma era pur sempre l'Uruguay. Ha chiuso la fase a gironi senza perdere, perché poi ha fatto tre pareggi che sono valsi appunto il piazzamento per i sedicesimi, dove ha fermato anche la nazionale campione del mondo in carica, quella di Leo Messi, che è stata costretta a vincere addirittura ai supplementari, con Capoverde che non ha mollato un centimetro, non solo dal punto di vista agonistico ma anche puramente tecnico. È una squadra che non buttava mai via la palla e ha giocato da padrona anche contro l'Argentina, che sì, l'ha messa sotto, ma nemmeno troppo a livello di ritmo, e perché troppo più forte a livello prettamente calcistico. Eppure abbiamo visto una nazionale, quella appunto capoverdiana, che ha retto botta, e non solo, ha riacciuffato due volte l'albiceleste, ha rischiato anche di andare sul 3-3 o comunque di fare un altro gol nei tempi supplementari, con le lacrime a fine partita di Vosigna, eroi di Capoverde e compagni, che testimoniano quanto questa spedizione iridata sia stata un viaggio meraviglioso per Capoverde, per tutti i suoi abitanti. Capoverde che tra l'altro ha un legame anche con la Fiorentina, per questo mi fa piacere rimarcarlo. C'è una storia molto curiosa che accomuna il mondo viola a Capoverde, è stata raccontata ampiamente prima del mondiale, riguarda un gruppo di ragazzi che ha deciso di fondare una squadra lì proprio a Capoverde, dandogli il nome anche di Fiorentina e il colore viola nelle maglie. Insomma, è una storia che si potrebbe raccontare nuovamente, lo farei volentieri, non lo faccio perché altrimenti mi dilungo troppo, ma ve la potete andare a ripescare, l'abbiamo raccontata anche sulle pagine di Firenze Viola e tramite le frequenze di Radio Firenze Viola. Detto questo, prima di passare ai temi del giorno, la Fiorentina in questi minuti ha diramato tramite i propri canali ufficiali il programma della preparazione estiva, che è utile non solo per noi giornalisti in quanto lavoratori, ma anche per chi ci sta ascoltando, perché i tifosi comunque vogliono, come tutti gli anni, andare a seguire il ritiro, che ormai non è più da anni a Moena sulle Dolomiti, ma è al Villa Park, che è il quartier generale della Fiorentina. Tutte le info sul sito del club dei commisso. Vado a leggere anche le date che vanno a scandagliare la preparazione che svolgerà la squadra di Fabio Grosso. La prima squadra maschile inizierà il 10 luglio la fase di preparazione alla stagione 26-27. Da venerdì 10 a domenica 12 le consuete sedute individuali per visite di idoneità alla pratica sportiva, test fisioterapici, test nutrizionali e test fisici. Domenica 12 luglio è la data in cui inizia ufficialmente il ritiro, e quindi la squadra entra sotto la responsabilità di Fabio Grosso e si allenerà proprio al Rocco Commisso Viola Park fino a venerdì 24 luglio. Saranno due sedute al giorno, tendenzialmente la prima il mattino a porte chiuse, la seconda indicativamente intorno alle 17:30 allo stadio Curva Fiesole, aperta al pubblico. Quindi bene o male saranno i pomeriggi quelli dedicati ai tifosi e quindi gli allenamenti aperti al pubblico. Poi la Fiorentina chiaramente va, sempre nella nota che sto leggendo, a dare più dettagliatamente il programma. Lunedì 13 luglio allenamento, 14, 15, 16, 17, 18, il 19 l'amichevole contro la Primavera, che è tradizionalmente il test in famiglia che apre le amichevoli estive che portano poi alla stagione. Allenamento anche il 20, il 21 credo sia giorno di stacco visto che non è segnato niente, il 22 altra amichevole contro il Gubbio. Successivamente la squadra volerà in Inghilterra, il 24 luglio appunto partirà la Fiorentina alla volta dell'Inghilterra, rimarrà lei fino al 31 e affronterà in amichevole il QPR sabato 25 luglio e il Watford mercoledì 29 luglio a Vicarage Road, e queste sono info che erano già uscite. Rimane invece ancora da confermare l'eventuale tappa in Austria della Fiorentina, perché era emersa nei giorni scorsi la possibilità che la squadra viola andasse anche in Austria per qualche giorno ai primi di agosto e affrontasse addirittura il Real Madrid il primo agosto in un amichevole di lusso, dove se fosse confermata, perché ad ora non lo è, comunque diversi blancos non ci sarebbero poiché in vacanza dopo il mondiale ancora in corso di svolgimento. Ma queste sono appunto tutte situazioni non ancora confermate ufficialmente dalla Fiorentina. Le aveva fatte trapelare il Corriere dello Sport Stadio la settimana scorsa, però appunto non c'è ancora l'ufficialità su questi appuntamenti. È arrivata invece quella che riguarda il ritiro. Da aggiungere che il programma estivo della Fiorentina comincia già lunedì e martedì con la presentazione delle maglie presso un albergo del centro storico di Firenze, appuntamento da seguire anche perché torna Ioma a essere il marchio che griffa le divise della Fiorentina. È un ritorno perché Ioma ha già fatto il materiale tecnico per la Fiorentina una quindicina d'anni fa, nel triennio 2012-2015, che soprattutto per quelli delle generazioni attorno alla mia, quindi fine anni 90, primissimi 2000, sono stati gli anni d'oro, quelli di Montella, dei tre quarti posti consecutivi, della semifinale di Europa League, della finale di Coppa Italia col Napoli e soprattutto di una squadra che giocava un calcio super affascinante, spumeggiante mi verrebbe da dire, senza scomodare aggettivi eccessivi, perché era veramente una Fiorentina che incantava e vinceva. Ma non voglio andare oltre perché altrimenti non finisco più. E poi la Fiorentina chiude il comunicato in questione parlando del Summer Village e delle attività rivolte ai tifosi, soprattutto per chi vorrà portare, e mi auguro che siano tante persone, anche bambini, ragazzi al centro sportivo nella fase del ritiro. E poi c'è il mercato, perché comunque è la fase prettamente dedicata alle trattative, questa qui, luglio-agosto. Torsvet rimane il nome che più di tutti resta vicino alla Fiorentina. Torsvet gioca domani al mondiale contro il Brasile. Brasile-Norvegia è uno degli ottavi più belli da seguire in questa Coppa del Mondo. La sensazione è che l'operazione verrà definita una volta che proprio la nazionale di Holland e compagni lascerà la Coppa del Mondo. Da Sky in queste ore continuano a parlare dell'interesse della Fiorentina per Inaw Oulahi, il mediano del Trabzonspor di nazionalità ivoriana, che è valutato circa 23-25 milioni di euro dai turchi. E poi c'è ancora tanto altro, perché la Fiorentina ha messo a segno per ora un colpo solo in via ufficiale, che è Vieri dal Gremio, ma sappiamo che Fabio Paratici è alle prese con l'allestimento di una squadra che ancora cambierà tanto, soprattutto in certe porzioni di campo come quella degli esterni offensivi. Non cambia invece l'apertura della nostra trasmissione del sabato, che come di consueto prevede Mario Tenerani come primo ospite. Ciao Mario, buon pomeriggio.
3: Ciao, saluto a tutti voi, ciao Ludovico.
2: Mario, ben trovato in trasmissione. La Fiorentina ha diramato in questi minuti il programma del ritiro estivo e ne abbiamo già parlato in compagnia dei nostri ascoltatori. Si comincia a porte aperte dal 13 di luglio. Detto questo, Mario, io non so se vogliamo ripartire dalla bella serata

0: alla mia amica Stefania Saccardi, la Presidente del Consiglio regionale, che avevo intervistato anche prima che iniziasse la manifestazione al Salotto dello Sport. E, è stata una bellissima serata, devo dire, nel senso di famiglia, perché quello che trasudava ieri nei giocatori, ancora se Dio vuole tra noi, nei parenti di coloro che non ci sono più, con picchi di commozione altissima, no? Pensando a Romeo Menti, alla spilla sulla giacca nella tragedia di Superga, e viene riconosciuto da quella spilla proprio dal CT Pozzo. Quindi c'è stato tutto, è stata commozione, allegria, senso appartenenza. Ecco, però se devo dire, usare un sostantivo, userei famiglia, perché quando anche i nipoti e i figli di quello scudetto, per esempio Meraviglioso 56, hanno detto noi siamo rimasti amici anche tra i figli, lì capisci che c'era un mastice, c'era quel gruppo, si era cementato. E poi dopo tutti gli altri decenni, e quindi tutto molto bello, Giacomo ha condotto benissimo, Alberto Polverosi ha scritto da par suo un paio di monologhi bellissimi e mi sono divertito, sì, sono stato bene, sono 2 ore e un quarto che mi sono volate, e complimenti a tutti, a chi ha pensato l'idea, a chi l'ha messa a terra. E non voglio fare polemica a Ludovico, se me lo consenti, ma una nota di conferma purtroppo di quello che penso da molti anni, sì, della società Viola, mi dispiace. La Fiorentina ha perso un'altra occasione di sera nella sua assenza, che devo dirti non ha fatto neanche rumore, perché ormai è consuetudine, e mi dispiace, e niente, tant'è che voglio dire anche gli ultimi 7 anni insomma non sono stati ricordati, anche che c'era poco da ricordare francamente. Però insomma mi dispiace, ecco. Dopodiché rispetto la società Viola come rispetto tutti, ognuno fa quello che vuole, ma secondo me non si perde occasione in questi 7 anni di accorgersi che c'è una distanza che secondo me a questo punto è incolmabile tra questa società e il resto della comunità. Però si va avanti così, sai cosa fare la fortuna? Ludovico, per fortuna c'è il campo, che tra poco inizia il ritiro, tra poco si gioca. Se la Fiorentina dovesse finalmente metterci alle spalle questo anno orribile e altri anni che sono stati sicuramente brutti, poi tutto ha il sopravvento, no? Poi il campo e i risultati hanno il sopravvento. Però insomma mi sembra che ci sia qualcuno che tenti insomma di raccontarci che tutto va bene, ma insomma proprio non c'è rapporto, perché ieri sera l'assenza della Fiorentina è clamorosa per certi aspetti, però insomma me lo aspettavo perché ne ho viste tante di queste cose, ma va bene così, dai, tanto la festa di ieri sera non è stata fatta perché doveva essere un'alternativa al centenario. Ci sono più centenari, la Fiorentina fa il suo, diciamo, dal punto di vista ufficiale, e poi ce ne sono tanti altri che ricordano il senso d'appartenenza, e quello di ieri sera, devo dire, è stato particolarmente bello.
1: Guarda Mario, vedo tra i messaggi che ci arrivano qualcuno che ha da ridire su questo ragionamento. Per esempio vedo Manuel che ci scrive: ma perché fare polemica anche quando non c'è? Bisogna essere veramente contro. Manuel, Mario no, sta dicendo semplicemente,
0: non ho fatto polemica,
1: esatto,
0: non ho detto,
1: ha fatto semplicemente cronaca e ha espresso disappunto e dispiacere per l'assenza della società in una serata che era rivolta alla Fiorentina, oltre che ai tifosi.
0: La polemica è dire perché avete buttato via i soldi sul mercato l'anno scorso, perché avete fatto questa annata così brutta. Questa è polemica, la mia non è polemica, anzi non sono neanche dato. Mi dispiace che sia stata persa un'altra occasione, non sto montando una polemica assolutamente. Posso dire che insomma mi dispiace di non vedere la Fiorentina nella situazione,
1: certo,
0: del genere.
1: Sì.
0: Può dire questo oppure no? Se no ragazzi,
1: se no non si può dire più niente.
0: Se no andatevi a risentire le parole che ha riassunto in un monologo bellissimo scritto da, non monologo, insomma, sì, un pezzo scritto da Alberto Polverosi, in cui si racconta questo ideale dialogo tra il Marchese Ridolfi e il proprio domestico, in cui viene fuori tutta la fiorentinità, e ieri sera Cesare Prandelli e tanti altri dal palco hanno detto qualcosa, e mi dispiace questo ascoltatore non ha colto, ci ha detto i fiorentini sono sempre polemici, sono sempre critici, ma poi amano la Fiorentina perché è la loro figlia prediletta, e intorno alla Fiorentina si ritrovano, ecco, tutto qui.
1: Tra l'altro Mario, parlavi della serata, e già che siamo in tema, una stoccata alla Fiorentina pubblicamente l'ha data Prandelli ieri dal palco, perché se ci hai fatto caso, quando è intervenuto nel raccontare i suoi anni vissuti alla Fiorentina, ha

0: anche detto Cesare Prandelli, avessero chiamato mai uno di noi quest'anno per sapere in che condizione eravamo in quegli anni lì, e faceva riferimento alle annate più difficili anche a livello economico finanziario proprio.
1: A una, mi permette Ludovico, una, che è il 2006-2007.
0: Esatto, quella della penalizzazione che poi vide la Fiorentina fare un campionato storico.
1: 49 punti e poi che diventano 45 dopo la CAF per non aver fatto nulla, va bene, perché al la Fiorentina era una vittima sacrificata del sistema con 38 torti arbitrali giustificati, però poi il 2 maggio Diego Della Valle, tra l'imbarazzato e l'incredulo, prova a telefonare, no, al designatore arbitrale per capire se ha fatto qualcosa di male, visto che il massacrato la Fiorentina la stanno portando in carrozza in Serie B. Quindi non c'è stato un illecito, però diciamo che la Fiorentina è stata tirata dentro il titacarne. Becca meno 19, prima la prima sentenza pareva fosse in B, invece meno 19, poi trasformata in meno 15. La squadra era in ritiro, se non ricordo male, a Castelrotto, e Prandelli radunò la squadra e disse: ragazzi, io resto, però se c'è qualcuno di voi che vuole andarsene, ne ha il diritto, alza la mano e se ne va. E rimasero tutti. E lì iniziò un'annata che io ho potuto raccontare attraverso il giornale La Toscana, allora era il mio giornale, prima che chiudesse, attraverso le radio, attraverso le emittenti per cui lavoravo, e l'ho seguita bene. Se tu vai a rivedere, nelle prime 5 partite di quel campionato, se non sbaglio, ci sono 4 sconfitte. E io mi ricordo che dopo una di queste, Prandelli venne in sala stampa, io ero in prima fila, mi sembra, a sedere, e guardò me, guardò altri e disse: oh, forza ragazzi, avete delle facce al funerale che non va bene. Cioè, Mario, te che hai fatto? Ma io ho fatto qui, ragazzi, sono meno 19 e non si fa che perdere. Dice: voi non vi preoccupate, noi faremo un grande campionato. E la Fiorentina poi iniziò, mi sembra, la partita con Livorno. Ora, se ti riesci, sto andando a memoria, sono passati gli anni, se ti riesci a aprire.
0: E anche perché io pure me la ricordo quella stagione, ma un po' in modo sfocato, no, quindi certo, va ricercato.
1: Una delle sconfitte, una grande partita con l'Inter. E poi da lì la Fiorentina arrivò a fare alla fine, sai sul campo quanti punti fece, caro Luca?
0: Allora, la stagione 2006-2007 si apre con 2 sconfitte, Mario, poi la Fiorentina vince col Parma e riperde con l'Udinese, quindi nelle prime 4 fa 3 sconfitte.
1: Alla quinta può darsi vinse con Livorno?
0: Alla quinta vinse col Catania 3-0.
1: Catania, ecco.
0: Poi vince con l'Empoli, vince con la Regina, vince con
1: partì. Esatto. Quindi ne perde 3 nelle prime 4. E ne vince una nelle prime 5, se non sbaglio. Quindi,
0: ne perde 3 nelle prime 4 e poi fa 4 vittorie di fila.
1: E poi fa 4 vittorie di fila. Ecco, da lì iniziò un cammino pazzesco. Fu leggermente alleggerita dalla CAF, da meno 19 a meno 15. La Fiorentina fece 73 punti sul campo. Sul campo arrivò terza, per la penalizzazione arrivò quinta e andò in Europa League, che sarebbe stata Champions League senza quella vergogna della penalizzazione, perché sì, di vergogna si tratta, che la Fiorentina non aveva fatto niente. Quindi dico, allora, mi potete togliere il ritorno? Ho una eco che mi rimbomba, senti un po' se registro.
0: Sì, lo faccio presente alla regia, non so se vogliamo prendere qualche minuto di tempo per, sì, perfetto, per concedere a Mario e a Marco Tonelli che è in regia di approntare il collegamento.
1: Facciamo,
0: Mario,
1: facciamo,
0: dovrebbe essere tutto ok.
1: Sì, perfetto. No, dicevo, perché quel campionato diventa molto più importante delle finali perse dalla Fiorentina in questi 7 anni e rispetto anche ai campionati fatti con Della Valle, perché è qualcosa di mostruoso. Cioè, noi giustamente ci siamo meravigliati, la Fiorentina quest'anno alla 15ª da meno 8 si è riuscita a salvarci, a meno 8 alla salvezza, ma quel campionato lì è stato pazzesco. Pensate alla condizione psicologica della squadra, pensate alle difficoltà, pensate alle prime 6 sconfitte nel primo 4 con meno 19 e poi meno 15, fece dall'altro un miracolo quell'anno anche la Regina di Mazzarri,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: con
0: sì,
1: meno 11 fece un campionato clamoroso
0: in una Serie A che era di livello molto più alto di oggi, tra l'altro.
1: Sì, con una Serie A molto più alta e con la Fiorentina che era una imbottita di campioni, e quello vale tantissimo. Allora Cesare Prandelli cosa dice di sera? Ma perché a questa società non è mai venuto in mente non di chiamare me, di chiamare uno dei calciatori protagonisti di quell'anno, portarlo nello spogliatoio e raccontargli nel momento più brutto della stagione come ci si poteva salvare, che c'è una squadra di eroi, che quelli sono eroi, che nel 2006-2007 fece un campionato che non ha cittadinanza dalla cosa straordinaria che è stata messa in campo. E ha ragione, però purtroppo a nessuno è venuto in mente, ma perché è normale, è lo stesso motivo per cui la Fiorentina non c'era ieri sera. Cioè vivono un'altra realtà che io rispetto, però non condivido, posso dirlo questo?
0: Certo, certo, indubbiamente Mario, non è far polemica, è soltanto un punto di vista soggettivo, ma comunque non solo rispettabile, ma è abbastanza facile da comprendere, ecco, diciamo.
1: La polemica è prendere Cocorin e non prendere Berardi quando lo potevi prendere, anche se costava tanto, quella è polemica, è sempre costruttiva, perché le nostre critiche sono costruttive, non sono a demolire. Quella di questa non è neanche una polemica, è una presa d'atto che ci sono due mondi che non comunicano.
0: Indubbiamente se ne risente non solo come società, ma anche come ambiente in generale, in tutta la Firenze del pallone. Mario, cerchiamo di andare oltre, di spostarci un po' sulla Fiorentina di oggi. Non so se ti sei fatto un'idea sull'interesse per Oulahi del Trabzonspor, a cui accennavo prima del collegamento, e in generale ti chiedo cosa ne pensi del fatto che in questo momento la Fiorentina, dà ciò che esce anche da noi giornalisti come notizie, sta trattando, comunque si sta affacciando soprattutto a centrocampisti, quando ci avevano fatto capire che in realtà la priorità erano gli esterni d'attacco. Ti sei fatto un'opinione, un'idea di tutto questo?
1: L'idea è che loro cercano esterni e centrocampisti. La manovra di parate, c'è cioè una manovra a macchia d'olio, per cui è chiaro che a seconda della casella essi libera, lui l'aggredisce. Io rimango ottimista, io ho qualche amico nell'ambiente che ha detto che mi ha sentito troppo ottimista, no? E invece dovrei essere prudente, io sono per natura prudente, lo sai Ludovico, credo di essere equilibrato e prudente, però io ho fiducia. Se poi dire che ho fiducia in Paratici qualcuno lo equivoca o lo trasforma in una fiducia assoluta, un ottimismo sfrenato alla Tonino Guerra, no, questo assolutamente no, però ho fiducia perché a me piace l'idea che sta perseguendo questo direttore sportivo e il team intendo quelli che lavorano con lui come nella parte tecnica, quindi Gianni, ora è arrivato Orlandini, poi c'è Zebi, c'è Goretti, insomma voglio dire è una bella squadra, mi piace, e mi piace l'idea di andare a seguire giovani, anche questo Ulai sarebbe è del 2006, no, questo ivoriano, sì. Per cui Vieri è del 2005, cioè mi piace l'idea di andare a prendere degli under 23, e quindi lo trovo molto positivo. Se poi questi giocatori saranno buoni o no non lo so, io per Vieri ve l'ho già detto, ho avuto ottime referenze, Ulai sta facendo molto bene al mondiale e non è alto, è alto solo 1,73, però un centrocampista box to box che ha resistenza, che ha piede, che ha tempo di inserimento, che ha tiro e che vede il gioco, quindi ha diverse qualità assemblate bene, e non è meraviglio che lo staff di Paratici abbia posto l'attenzione su questo calciatore che vale tra i 23 e i 25 milioni, una cifra alta, però ripeto, se questa è la strada a me piace, spero di non essere troppo ottimista, semmai riportami tu all'ordine Ludovico.
0: No, no, io comprendo Mario, come anzi positività penso ce ne voglia in dosi industriali, insomma, per affrontare la prossima stagione, vista la scorsa, quella da cui proveniamo. Sempre proseguendo sul solco dei centrocampisti, Mario, dicevo prima di Torsvet, sappiamo che ha un accordo con la Fiorentina già per un contratto da firmare fino al 2031. Anche secondo te la sensazione, ne parlavamo già negli scorsi Viola Weekend, è che l'affare si chiuda una volta la Norvegia è uscita dal mondiale?
1: Ma io so che l'hanno preso, poi è chiaro,
0: cioè che virtualmente è fatta,
1: sì,
0: diciamo così.
1: Io so che l'hanno preso, sono d'accordo, il giocatore non vedo da venire a Firenze, è un pretoriano di grosso, è un buon giocatore secondo me, che probabilmente prelude anche alla partenza di qualche centrocampista della Fiorentina. Però mi hanno spiegato un po' di tempo fa che il mondiale, nella migliore tradizione, congela un po' tutte le operazioni. Sì. Il mondiale finisce il 19 luglio, se non sbaglio.
0: Sì, confermo.
1: Secondo me lui è al di là del cammino della Norvegia, domani hanno un test notevole, no, con il Brasile. Però insomma, al di là di quanto sarà la Norvegia in America, io credo che al ritorno della squadra in patria sarà perfezionato anche il trasferimento di Tosved alla Fiorentina, e salvo clamorosi rovesci io credo che lui sarà un nuovo giocatore della Fiorentina.
0: E questo probabilmente è l'indirizzo che prenderà l'affare Torsvet. Mario, per chiudere sul mercato, Ti aspetti qualche nome in particolare per quanto riguarda gli esterni d'attacco? Stamani, per esempio, la Nazione parlava ancora di Noah Lang e di Bakayoko, tanto per citarne due.
1: Bene.
0: La notizia del giorno a livello di dichiarazioni è Volpato, che praticamente si è proposto alla Fiorentina, perché Volpato ieri, dopo essere uscito dal mondiale con l'Australia per mano dell'Egitto ai calci di rigore, è stato intervistato da diretta.it e ha detto adesso andrò in vacanza e staccherò un po' da tutto, poi ci penseremo, i miei agenti si occuperanno di queste cose, io mi fido di loro, la Fiorentina è una grande squadra, hanno avuto un anno un po' difficile ma i giocatori ci sono, il Villa Park è una struttura di altissimo livello e conosco anche l'allenatore, tanti motivi per sceglierla, sì, ma adesso sono un giocatore del Sassuolo ed è questo ciò a cui penso. Insomma, non so come più di così possa un calciatore offrirsi, proporsi a una squadra. Cosa ne pensi di tutto questo, Mario?
1: Io penso che i giocatori di primissima fascia non si offrono alla Fiorentina, ma difficilmente si offrono anche alle grandi del campionato italiano, perché vanno su altri palcoscenici. Giocatori buoni di seconda fascia ce ne sono alcuni che sperano di venire a Firenze. Questa è la più bella notizia, perché nonostante l'annata disastrosa ci siamo messi alle spalle, se c'è ancora qualcuno che vuole venire a Firenze mi fa piacere, perché in questa ragione Paratici, cioè le annate disastrose non cancellano l'appeal di una società storica del calcio italiano, di una grandissima città, di una grandissima tifoseria, quelle non vanno in archivio. Certo, fra essere in Champions e essere a zero come la Fiorentina c'è una gran bella differenza, questo lo sappiamo, però c'è ancora qualcuno che dice preferisco andare a Firenze alla Fiorentina piuttosto che un'altra squadra che ha meno storia e meno blasone, e questa è una carta che secondo me Paratici deve saper giocare molto bene per la Fiorentina.
0: Mario, prima di salutarti, gli ultimi temi non te li rubo io ma te li faccio rubare da qualche ascoltatore. Per esempio Fabiola ci scrive: ma secondo voi, e penso che lo scriva perché ascoltava il discorso che facevamo insieme sulla società e ripartendo dalla serata di ieri, questa società conosce la nostra storia? Secondo voi? Non credo gli sia mai importato della storia, forse pensavano di scriverla loro, ci sono riusciti ma fino ad ora è in negativo. Questo è il commento di Fabiola. Non so, Mario, che cosa ne trai da tutto ciò, che cosa aggiungeresti?
1: Ma senti, se speravano di scriverla loro, questo non lo so, sarei presuntuoso se lo dicessi, e sarebbe anche non corretto. La sensazione sui fatti dopo 7 anni è che la storia non la conoscano e non li sia neanche interessata, per esempio. Quindi non, questo lo trovo un errore perché bisogna assolutamente invece entrare nel tessuto connettivo della città, cioè non basta una campagna pubblicitaria per la nuova maglia per far vedere che sei dentro la città, non credo che sia mai interessata e questo mi dispiace, ecco, perché lo dico a ragion veduta, che hanno fatto troppi errori da in questi anni, no? E credo anche per questo centenario ne stiano facendo, so di alcuni ancora non hanno ricevuto la lettera.
0: Sì, poi mi risulta che qualcuno abbia ricevuto l'invito con fredda mail, insomma, e niente di più.
1: Sì, sono tanti. Però insomma stanno arrivando, quindi però qualcuno no, è tutta una modalità che ripeto io non condivido, però rispetto, si vede, forse saranno, magari Ludovico te sei molto più giovane di me, magari saranno esempi moderni, dai, oggi si comunicano i messaggini, è calato il contatto umano, c'è un problema però che il calcio è amore e passione. Il calcio non è un divertimento, gli americani per esempio pensano al calcio sia un divertimento, non è un divertimento, è tutto fuorché un divertimento, è lacerazione, gioia, felicità, è pianto. I tifosi della Fiorentina, quando la Fiorentina perde lunedì vanno a lavorare e si vede lontano un miglio che ha perso la Fiorentina dalla loro faccia, stanno male. Quando la Fiorentina vince godono e provano un godimento come raramente lo provano in vita loro, è sofferenza e gioia, può essere un divertimento questo, no, nel calcio non ci sono maggiorette, anche se proveranno a portarle. E quindi divertimento non c'è nulla, c'è senso d'appartenenza.
0: Ma guarda, Mario, basta pensare alla diatriba che ne è venuta fuori per Antognoni, non sarebbe mai dovuta emergere una cosa del genere per il giocatore più rappresentativo della sua storia, eppure è successo tutto questo.
1: Ma sono d'accordo, sono partiti con la mail, poi c'è stata una telefonata da parte di un dirigente, secondo me non doveva telefonare, doveva telefonare qualche un altro, ma insomma, quindi tutta una serie di errori. Poi per carità, Giancarlo ha la propria idea che va rispettata, loro hanno la loro, altrettanto rispettata, però insomma non ci sono stati proprio degli errori di grammatica secondo me, ma può darsi che a loro non interessi, ripeto, può darsi che il mondo sia cambiato e abbiano ragione loro. Io credo di no, perché io mi rifaccio molto al modello anglosassone e in Inghilterra non funziona così.
0: Mario, potremmo andare avanti a profusione, ma ti lascio con una sorta di giochino, perché ci scrive Alessandro: ci ricordate la formazione del 2006? E quindi Mario, ti chiedo, prima di partire tu su questo, e poi io eventualmente ti correggo con l'aiuto, lo ammetto, del computer che ho qui davanti in redazione.
1: No, da tutta non me la ricordo. 2006 che vuol dire? 5-6 o 6-7?
0: Vabbè, immagino si riferisse alla stagione di cui parlavamo prima, quindi 6-7, scommetto.
1: Ah, non lo so, però ti dico, quella bella, cioè, è bella anche la prima, quella, pensa, se mi dai un minuto in più te lo dico al volo, sì. Quella prima nasce da una sintesi tra la Fiorentina che aveva costruito Galli insieme a Lucchesi nel 2004-2005, Pantaleo Corvino, che era un grandissimo attentatore di calcio, ne conserva circa il 50%, e il 50% viene poi come dire
0: corroborato
1: da Corvino e Prandelli. Ma in porta c'era Frei, poi c'erano centrali, c'era Danelli con il Faluzzi, che poi il Faluzzi fu portato a destra, a sinistra c'era Pasquale, nel mezzo c'era Ambrocchi e Donadel, e poi c'erano due esterni che Prandelli definiva asimmetrici, perché erano esterni adattati e quindi non erano classici esterni, uno andava di più, uno di meno, ed erano Fiore e Jorgensen. Fiore era un meraviglioso trequartista che fu adattato esterno, e Jorgensen era un giocatore di un'intelligenza sovrumana che veniva messo in fascia, ma aveva giocato spesso nel mezzo e aveva caratteristiche
0: che veniva messo un po' ovunque, perché Jorgensen gli abbiamo visto fare praticamente tutti i ruoli a Firenze.
1: Certo, e poi davanti c'era Toni e Pazzini, che veniva messo come seconda punta trequartista, e poi venivano anche alzati altri giocatori che c'erano in rosa in quel ruolo. E poi nel 2006-2007 ci furono sicuramente degli innesti importanti, e insomma sono due. Se, allora, se il tema è quella Fiorentina è parente di questa, no, quella Fiorentina, certo, non è parente di questa. Quella Fiorentina andava a giocare con le grandi, giocava tu per tu, tranquillamente, era anch'esso la grande.
0: Insomma. Tra l'altro non so se ti è sfuggito, non l'ho sentito io, ma mi sembra non tu abbia citato Mutu, se non erro.
1: No, ma Mutu però arriva al secondo anno.
0: Sì, sì, infatti io ho davanti le formazioni dell'annata di cui parlavamo prima, 6-7.
1: Sì, arriva Mutu e la Juventus manda via, perché aveva avuto il problema lì con la cocaina e
0: sì.
1: E Prandelli, che con Mutu aveva un rapporto eccezionale, nel 2006 lo porta a Firenze grazie a Corvino, operazione fantastica. Mutu, uno dei giocatori più forti in assoluto abbia visto in vita mia. Poteva fare la prima punta, la seconda punta, il trequartista, giocatore di un carattere bestiale, pazzesco. Sì.
0: Sono d'accordo, Mario, io ne ho visti molti meno di te con la maglia viola, ma sicuramente anche per me, insieme a Pepito Rossi, forse il fantasista più importante di questa della storia recente.
1: Pepito Rossi forse tecnicamente anche superiore a Mutu.
0: Può darsi, sì.
1: Pepito Rossi era un potenziale fuori classe, poi non è mai diventato, perché la carriera lo ha penalizzato, no? Con quegli infortuni, ma era un fuori classe Pepito.
0: Mario, io starei a disquisire su questi argomenti fino a stasera, però devo andare avanti con la scaletta, purtroppo.
1: Vedi, non abbiamo fatto polemica?
0: No, anzi, vedo già tifosi che ci mandano su WhatsApp le foto con le formazioni di quegli anni, quindi
1: certo,
0: fai sempre breccia parlando di queste cose. Mario, grazie, come
1: grazie,
0: tutti i sabati. Buona
1: voi.
0: Serata.
1: Ciao.
0: Grazie davvero a Mario Senerani, momento a Marcord che dicevo proprio ora nel salutare Mario, fa sempre piacere con chiunque lo si porti avanti, infatti vedo che vi state scaldando, Fede ci ha mandato uno screen di una formazione con una doppietta di Mutu, di Toni, pardon, e non vedo se ci sono altri gol perché è una foto un po' sfocata, però insomma i nomi sono quelli, li abbiamo fatti più o meno tutti con Mario, era una Fiorentina che non solo era forte ma c'entrò un'impresa titanica davvero, come ricordava ieri Prandelli, e quella che stavamo anche rimembrando ora con Mario Senerani, ossia quella che partì dalla penalizzazione clamorosa e c'entrò un campionato che, se non ci fosse stata la penalizzazione, sarebbe stato da Champions League per il piazzamento finale. Vado avanti leggendo alcuni messaggi, anzi poi facciamo sentire anche un contributo visto che parlavamo di queste cose. Fede ci scrive: se sappiamo qualcosa riguardante i prezzi degli abbonamenti in curva e se sono uguali all'anno scorso. Su questo, Fede, c'è la nota ufficiale pubblicata dalla Fiorentina ieri che ci viene in soccorso e che ci ricorda che sarà il 10 luglio il giorno in cui verranno comunicati i prezzi, le tempistiche e le fasi di vendita della campagna abbonamenti 26-27, che parte appunto il 13 luglio dalle ore 10. Quindi su queste info non possiamo fare altro che rimandarvi ai comunicati ufficiali della Fiorentina, tutto quello che comunicherà il club appunto sul proprio sito, come nel comunicato che ho appena letto e che deriva da ieri. Va bene, facevamo con Mario riferimento a quella famigerata stagione 2006-2007. È una di quelle che ha visto Cesare Prandelli al timone della Fiorentina, raggiungendo risultati clamorosi, quarti posti, vabbè, l'ottavo di Champions League col Bayern Monaco del 2010, che non volevo citare per non fare del male, però resta il picco come risultati dell'era della Valle, la semifinale di Coppa UEFA, che poi purtroppo ha visto la Fiorentina uscire ai calci di rigore con i Rangers. Insomma, ce ne sarebbero tante da ricordare. Proprio Cesare Prandelli ieri ne ha parlato sia durante sia prima l'evento solo per la maglia al Teatro Niccolini che citavamo ieri con Mario Tenerani, è andato in scena ieri sera. L'avete visto tra l'altro su Radio Firenze Viola, perché l'abbiamo mandato in onda ieri sera proprio sui nostri canali, soprattutto sul canale 92 del Digitale Terrestre, per chi ci ha seguito via visual. Cesare Prandelli l'abbiamo fermato anche prima dell'evento in zona mista con i colleghi presenti anche per le altre testate, e ci ha rilasciato queste dichiarazioni.
2: Solo per la maglia, una serata per festeggiare i 100 anni della Fiorentina, ma anche la fedeltà di tanti campioni viola, allenatori viola, che hanno deciso di rimanere a Firenze anche dopo.
3: Sì, solo per la maglia, per la squadra, per la città, per tutto, quindi è una festa di tutti, non c'è una festa esclusiva, ma è una festa che non ha proprietà, ha solo sentimento, solo amore, quindi è una cosa meravigliosa.
4: Ecco mister, oggi si festeggia il centenario della Fiorentina, che poi verrà festeggiato appunto, sì, durante la seconda giornata di campionato contro Frosinone. Un tema è stata l'assenza di Antonioni, non so se lei ha avuto modo di scambiarci qualche messaggio magari per provare a convincere a venire.
3: Non dobbiamo convincere nulla, è una festa di tutti, non ha, come dicevo prima, nessuna proprietà, c'è solo amore, c'è solo un amore incondizionato per questa maglia, questa squadra, quindi non lo so, Giancarlo i motivi li conosco, quindi sono motivi abbastanza seri da un punto di vista relazionale, da un punto di vista umano, da un punto di vista del rispetto non solo dalla professione ma della persona, però lui sarà il festeggiato comunque, e io mi auguro che ci sia la possibilità da parte nostra di riconoscere a Giancarlo non un pezzo ma la storia intera di questa squadra. Mi intriga perché mi sembra che in questa sua avventura, in questi suoi ultimi anni, non si è focalizzato sul sistema di gioco ma ha valorizzato i giocatori sull'individualità, e questo mi sembra un aspetto già molto importante, meno rigido dal punto di vista proprio dello sviluppo del gioco. Quindi mi auguro di vedere una Fiorentina capace di, durante la partita, di cambiare anche non soltanto il sistema ma l'interpretazione della gara.
4: Io torno un attimo. Comparatici è grosso, la Fiorentina potrà tornare a pensare in grande secondo lei, con la dovuta cautela e col tempo?
3: No, beh, noi tifosi ormai faccio parte del tifoso di sempre ragionare in grande. In questo momento si pensa di andare in Champions League, si pensa di fare grandi cose, avremo tempo poi di rivedere le nostre posizioni, ma adesso dobbiamo festeggiare, dobbiamo gioire, dobbiamo essere contenti di questa squadra, di questi nuovi personaggi che sono seri, che sono capaci, quindi massima fiducia.
2: Io riporto un attimo sulla festa, cioè su Firenze, sulla Fiorentina. Cosa ha Firenze, cosa ha la Fiorentina in più di altre maglie, di altre città?
3: In più che ti considera non soltanto una persona che fa il lavoro, ma ti considera uno proprio attaccato alla maglia, cioè raccontare cosa vuol dire ci vorrebbero veramente un po' più di tempo, però dopo avremo modo magari di raccontarlo.
2: Visto che in un momento sarà dedicato anche al ricordo di Mondoni, ci può anticipare qualcosa?
3: Mondo, io ho giocato con lui, l'ho avuto come allenatore quando sono venuto a Firenze, la prima telefonata me l'ha fatta lui: guarda, io sono tifoso, c'ho la tessera, eccetera. Quindi ci sentivamo dopo le partite quasi sempre, e quasi sempre mi doveva rimproverare di qualcosa, però alla fine abbiamo veramente vissuto anni meravigliosi. Lui riusciva anche a sdrammatizzare nei momenti più difficili, quindi il ricordo del Mondo è vivo.
0: E questo era Cesare Prandelli a margine dell'evento Solo per la Maglia di ieri sera. Vedo che arrivano come sempre messaggi nei suoi confronti, per esempio Claudio che ci scrive a vita nel nostro cuore riguardante Prandelli, ci manda sempre l'ascoltatore che ci ha mandato la formazione precedentemente, ce ne ha mandata un'altra della stagione appunto 2005-2006, quella che citava Mario, ovvero quella prima alla famigerata stagione a cui faceva riferimento Prandelli, è più o meno la stessa. Vedo Boginov addirittura davanti, che ospitiamo spesso anche su queste frequenze, che non sentiamo da un po' di tempo. Andremo a riscomodarlo, il buon Valery Boginov, a stretto giro di posta. Ci è arrivato anche una nota audio, tra le altre ci sarebbero anche altri messaggi, ma c'è ancora una lunga ora, c'è ancora tanto altro da fare, quindi per il momento andiamo con un'altra nota audio.
5: Buonasera, ci dimentichiamo che Real Madrid insieme all'Arbe ci ha rubato una Champion con un rigore 2 metri fuori aria. Lì quell'arbitro lì che avanti a destra bisognerebbe saperlo, però fischiò un rigore e ci tolse la Champion.
0: Sì, qui andiamo molto a ritroso con gli anni, perché si parla della Coppa dei Campioni 56-57, però sì, rimane una delle ingiustizie subite dalla Fiorentina nella sua storia secolare, appunto perché il 29 agosto con Fiorentina Frosinone la Fiorentina celebra veramente i suoi 100 anni di storia. Me ne verrebbero in mente anche tante altre, stando a tempi recenti e a cose molto meno pesanti come una finale di Coppa Campioni, che è quella a cui alludeva Daniel nell'audio che abbiamo appena ascoltato. Se io penso alla storia recente della Fiorentina, mi viene in mente soprattutto il primo anno di Montella, visto che prima parlando di Yoma e delle maglie che tornano proprio dall'omonimo brand, il primo anno di Montella la Fiorentina avrebbe meritato il terzo posto in campionato, ma il Milan arrivò davanti alla formazione dell'aeroplanino anche grazie a diversi calci di rigore che vennero fischiati ai rossoneri in quel finale di stagione. Infatti nacque lì il detto, diciamo, nazional popolare per quanto riguarda i tifosi viola: rigore per il Milan. Mi ricordo un errore di Calvarese a Firenze in un Fiorentina-Napoli, con Quadrado che sterza su Hindler in area sotto la curva Fiesole, lo salta, Hindler lo stende vistosamente, non solo non viene fischiato rigore ma addirittura viene espulso Quadrado per simulazione. Quella mi rimarrà per sempre nella testa e negli occhi. Vabbè, potrei appunto andare avanti ancora in lungo e in largo, non lo faccio perché lo farò tra pochi minuti con la seconda ora del Viola Weekend di questo sabato 4 luglio. Dovremmo darvi anche le formazioni quando arriveranno di Canada-Marocco, che apre gli ottavi del mondiale alle ore 19. Parleremo nell'ultima parte di trasmissione proprio della Coppa del Mondo, perché si entra nel clou della competizione. Questo e molto altro ancora con Ludovico Mauro, che vi aspetta fra pochi minuti per la seconda ora del Viola Weekend.
6: Radio Firenze Viola. la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
7: Un saluto dalla redazione.
8: Un centinaio di detenuti nel carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, distruggendo le telecamere di videosorveglianza. La rivolta sarebbe scoppiata dopo le tensioni avvenute nei giorni scorsi, quando un fulmine aveva causato problemi alle centraline telefoniche, facendole di fatto saltare. Per questo i detenuti non avevano avuto la possibilità di effettuare chiamate alle proprie famiglie. Nonostante il disservizio fosse stato risolto, il gruppo ha comunque deciso di far partire la sommossa. Il carcere è circondato dalle forze dell'ordine, in attesa di rinforzi.
7: Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente ad altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basuoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio. Non una bottiglia quindi e nemmeno un sasso come inizialmente ipotizzato. È la conclusione a cui è giunta la procura di Torino che, per l'agente individuato, ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. Il poliziotto è accusato di lesioni aggravate.
8: Non ci sono segni di forzatura sulla cassaforte della farmacia e quindi è plausibile che qualcuno sia entrato usando le chiavi. E questa è una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che stanno cercando di ricostruire la dinamica del furto di 80 fiali di fentanyl, farmaco anestetico a base di fentanyl, sparite dall'ospedale israelitico di Roma. Ogni fiala era da 2 millilitri e conteneva 0,100 di fentanyl puro, quantità che potrebbero essere idonee per confezionare circa 20.000 dosi destinate allo spaccio.
7: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran per accogliere l'arrivo della bara. Diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. I media iraniani fanno sapere Mojtaba Khamenei non sarà ai funerali del padre.
8: 4 giorni di forti disagi per il nodo ferroviario di Firenze. Dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10, la circolazione tra Santa Maria Novella e Campo di Marte resterà sospesa per consentire la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. A lanciare l'allarme è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che parla apertamente di emergenza nazionale e rivolge un appello ai pendolari: verificare in anticipo gli orari e, dove possibile, ricorrere allo smart working.
7: Tennis, prestazione dominante di Jasmine Paolini che torna agli ottavi di finale a Wimbledon battendo la greca Sakkari con un netto 6-1-6-2 in poco più di un'ora di gioco. Una partita perfetta della toscana che lunedì sfiderà Eala Swiatek. Altri 3 italiani in cerca degli ottavi: Cobolli, Sonego e Berrettini. Per la Formula 1, Kimi Antonelli vince la sprint di Silverstone. Dalle 17 piloti in pista per le qualifiche.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Oh, grande Tommaso.
10: Pietro.
9: Allora?
10: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
11: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
13: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
11: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
14: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
15: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
14: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
15: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
16: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
15: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola.
18: In quegli anni lì, l'episodio più clamoroso fu il gol di Bayer e il fuorigioco di Domestica. Non so se fu quello di ricordare.
0: Certo che sì, certo che sì. Caro Massimo, che è l'ascoltatore che ci ha mandato questa nota vocale, l'ho citato prima indirettamente parlando dell'ottavo di finale del 2010 contro il Bayern Monaco, dove ho detto appunto non lo volevo citare, però sì, è sicuramente quello è l'episodio più disastroso avvenuto ai danni della Fiorentina, con Ovrebo che convalidò il gol di Miro Klose palesemente appunto in fuorigioco all'Allianz Arena, e non serviva assolutamente il VAR per vedere un fuorigioco vistoso come quello del bomber, dell'ex bomber tedesco, che fino a pochi giorni fa era anche il miglior marcatore all time nella storia del mondiale, superato da Leo Messi e poi anche da Kylian Mbappé, sempre in questa Coppa del Mondo. Come vi dicevo, la parte finale di questo Viola Weekend la incentreremo sul mondiale. Buon pomeriggio un'altra volta e ben trovati in diretta un'altra volta da parte di Ludovico Mauro. Sono le 17.05, riprendiamo il filone del Viola Weekend, della trasmissione di questo sabato 4 luglio, che tra l'altro vede in questo momento in corso di svolgimento anche le qualifiche del Gran Premio di Silverstone. Siamo nel pieno del Q1 con Charles Leclerc in questo momento davanti a tutti gli altri. Appunto, come vi dicevo in apertura di trasmissione, è uno sport che non riguarda il nostro palinsesto, però ci fa piacere nel weekend a maggior ragione dare spazio anche alle altre discipline, anche perché veveniamo da giorni in cui c'è stato il premio Fair Play Menarini, che ho seguito anch'io come tutti gli anni da inviato, che ha dato un'altra volta la presenza a Firenze di un po' la crema della crema dello sport internazionale. Per il calcio basti pensare al fatto che presenziava Emilio Butragueño, dirigente da tanti anni del Real Madrid, uno degli attaccanti più forti della storia delle merengues e del calcio spagnolo in generale, decimo miglior marcatore di sempre proprio dei Blancos. Tra gli altri c'era anche Andrea Zorzi, leggenda della pallavolo, c'era Mondo Duplantis, mostro sacro dell'atletica dei giorni nostri, detiene 15 record del mondo nel salto con l'asta. Potrei andare avanti ancora, ce n'erano anche tanti altri, Diego Milito restando al mondo del pallone, Achille Polonara per quanto riguarda il basket, insomma potrei citarne tanti altri ancora, ma insomma non basta così. Max ci cita quella partita lì, che sì, per rispondere di certo me la ricordo molto bene anche io. Si fa fatica a non ricordarsi un furto, perché di questo si parla, non è offensivo nei confronti del Bayern o della UEFA, ma la Fiorentina subì un torto arbitrale veramente pazzesco. E ciò nonostante batté al ritorno per 3-2 il Bayern a Firenze con la doppietta di Jovetic, il gol di Vargas e poi quel gol fantastico di Arjen Robben praticamente da casa sua, che non lasciò scampo a Seba Frey e che poi portò il Bayern ad arrivare fino alla finale di Champions, persa per mano dell'Inter quell'anno a Madrid, con gol appunto dello stesso Diego Milito che ho citato poc'anzi, doppietta in quella finale dove il principe di Ventorre nella notte di Madrid, citando Massimo Marianella che commentò quella finale e mandandogli anche un saluto, ciao Massimo se ci stai ascoltando, mi fa piacere come sempre salutare chi conosco anche dalla diretta. Va bene, andiamo avanti, tra poco approntiamo il secondo collegamento di questa trasmissione. Nel frattempo ripartiamo ancora dalla serata di ieri dell'evento Solo per la Maglia, che è andato in scena al Teatro Niccolini di Firenze. Abbiamo ascoltato poc'anzi le parole di Cesare Prandelli. Ci ascoltiamo ora quelle di Alberto Malusci e Lorenzo Amoruso, che insieme hanno un po' ripercorso la loro Fiorentina e la Fiorentina attuale.
2: Lorenzo Amoruso, Alberto Malusci, siamo qui per festeggiare 100 anni di storia della Fiorentina, ma soprattutto la fedeltà di tanti campioni che come voi hanno deciso di rimanere a Firenze.
19: Vabbè, per me è già un po' più complicato, perché ovviamente Alberto, insomma, è fiorentino, esatto. Io sono di adozione, però ho avuto la fortuna di conoscere questa città già dall'età di 14 anni, perché venivo con le nazionali, quindi me la son goduta in gran parte, diciamo, non da turista, ma quasi. Poi ho avuto la fortuna inevitabilmente di arrivare qua a giocare con Alberto e con tanti altri amici, perché prima di essere calciatori, secondo me, quel gruppo era un gruppo di compagni, di amici, perché eravamo forti anche fuori dal campo, a volte anche forse più fuori dal campo, scherzo. E quindi è stata una cosa magnifica. Io solo 2 anni, però effettivamente ho legato il mio nome ovviamente con 2 trofei importanti, quindi che dire, la soddisfazione di questi 100 anni è eccezionale, perché poi sai, la Fiorentina non è purtroppo una squadra che può, una società che ha attraversato sempre bei momenti, anzi dei momenti abbastanza bui ce ne sono stati, e quindi aver fatto parte di un momento in cui siamo riusciti a regalare dei sorrisi eccezionali a tutta la città, a tutti i tifosi della Viola, insomma, credo che sia eccezionale. Poi ovviamente vivo a Firenze, mi sono sposato anche a Firenze, e questo che vuol dire? Che amo questa città, amo questa squadra, amo questa società.
2: Alberto, per te è diverso.
20: Ha detto tutto.
19: No, non è vero.
20: Al di là di tutto, lui è venuto qua a Firenze, io invece già ci stavo.
19: Compito più difficile.
20: Difficile, però è chiaro che sono orgoglioso di questo traguardo, perché facciamo parte della storia, 100 anni della storia della Fiorentina, e mi sento un privilegiato, in tutti i sensi, perché aver calcato i campi di Serie A, aver indossato una maglia gloriosa come la Fiorentina, oggi festeggiare il centenario per me è un motivo di grande orgoglio. Quindi grazie alla Fiorentina, grazie ai miei compagni, grazie per quello che abbiamo fatto, e grazie a voi, perché insomma ci avete sempre sostenuto in tutto e per tutto, quindi che devo dire di più? Sono molto
19: grazie felice. Anche al tempo, perché fondamentalmente se pensi che c'è gente che non può essere qua purtroppo perché la vita è così, noi ci riteniamo veramente molto fortunati, perché tra 100 anni di sicuro non ci saremo, quindi vedremo se effettivamente altri al posto nostro potranno effettivamente celebrare dei trofei, perché non è sempre facile, quindi diciamo che abbiamo avuto anche un po' una botta di culo, dai, diciamolo pure.
2: Ecco, una battuta sulla Fiorentina che dovrebbe nascere questa stagione. Voi due siete stati 2 giocatori di carisma, di grande carattere. Vi aspettate una Fiorentina con più carattere per la prossima stagione?
19: Mi aspetto un po' di tutto, sinceramente, perché non è che sia molto facile fare quello che è stato fatto lo scorso anno, no? Perché credo sia stato veramente complicato per tutti giocare malissimo, regalare gol, fare le brutte figure che state fatte, quindi ci vuole un grandissimo impegno a fare quello che è stato fatto lo scorso anno, compresa la società, allenatore, compagnia varie. Quindi ti dico, mi aspetto tanto, il tanto però non vuol dire, a differenza di tanti purtroppo,
1: tanti tifosi che si aspettano una Fiorentina che vada a lottare per la Champions League. No, mi aspetto però che si inizi a essere squadra. Mi spiego, vorrei vedere una squadra che ha un'idea.
21: Ho parlato di gruppo prima.
1: Ho voglia di vedere una squadra che abbia un'idea, che la porti avanti anche attraverso le difficoltà, che abbia un concetto di voler migliorarsi giorno per giorno. Solo se ci sarà questo, è chiaro che magari a distanza di uno, due, tre anni si potranno raccogliere dei frutti importanti. Però per come sta andando adesso la situazione mercato, la situazione evoluzione, io sono molto tranquillo. Non sono felice. Ma perché? La felicità credo che la si possa raggiungere solo alcune volte nella vita, nei picchi soprattutto, appunto parlando di Fiorentina, non tantissime volte. Auguriamoci che questo possa essere un buon inizio per poi eventualmente, perché no, festeggiare quando si potrà.
0: Torniamo quindi in diretta e andiamo avanti con la nostra trasmissione, ci affacciamo al mercato e torniamo un pochino più sull'attualità, facendoci dare una mano da chi la Serie A l'ha fatta e come l'ha fatta da portiere con le maglie della Regina, del Milan, all'estero anche col Manchester United, oggi direttore sportivo della Pistoiese, Massimo Taibi, che è in linea con Radio Firenze Viola. Massimo, buon pomeriggio, ben trovato.
22: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per essere in nostra compagnia. Massimo, innanzitutto, da grande ex portiere quale sei stato, ti porto sul tema De Gea, che per noi è centrale. Insomma, non è molto chiaro come la Fiorentina stia agendo nei confronti di De Gea, perché sembrava sul mercato, ultimamente un po' meno, si sono affacciati su di lui diversi club. Secondo te, parto da questa considerazione, per l'annata che ha fatto l'anno scorso, che effettivamente ha vissuto di qualche defiance rispetto all'anno prima, la Fiorentina può permettersi di cambiare addirittura portiere o di mettere in discussione De Gea?
22: Ma guarda, mettere in discussione De Gea da ex portiere, da addetto ai lavori, credo che sia, per quanto la vedo, come la vedo io, un errore, perché De Gea in questi due anni di Firenze complessivamente ha fatto due anni importanti. L'anno scorso è vero che non si è ripetuto come primo anno, ma diciamo sempre se stesso, ma è anche vero che nei momenti importanti lui c'è sempre stato. Insomma, al netto degli errori, De Gea è stato uno dei più positivi l'anno scorso della Fiorentina, e mi ricordo partite quando erano con Manoli che in difficoltà, che si pensava anche che potesse retrocedere, De Gea ha reagito bene, ha trascinato con delle buone prestazioni anche la squadra, attenzione, però De Gea comunque un portiere affidabilissimo, se l'hanno cercato in tante perché evidentemente la vedono come me un portiere forte. Poi le strategie societarie sono sempre più complesse, noi non le sappiamo, ognuno ha il modo di muoversi in base a quello che può e deve fare. Però parlando del singolo, io credo che De Gea, per me, non può essere messo in discussione.
0: Quindi non avresti dubbi sul confermarlo un altro anno da titolare e anche da capitano per una squadra che vuole rilanciarsi?
22: Ma guarda, senza presunzione, mi meraviglio se qualcuno mettesse in dubbio De Gea a Firenze, con tutto rispetto, Firenze è una grande piazza. Ecco, quindi cioè, De Gea è seguito da molte squadre importanti d'Europa, si è parlato, poi saranno state anche voci, squadre come la Juventus, evidente che è un portiere importante. Io sto sia sentiamo un terreno stretto, poi magari se hanno qualcosa magari che noi non sappiamo di meglio, oppure il Martinelli che si parlava tanti anni, la voglia di poterlo lanciare, ecco, quello potrebbe essere una cosa che a me stizzicherebbe un po', lanciare un portiere come Martinelli che ha fatto bene alla Sampdoria. Altrimenti io non vedo portieri per Firenze più bravi e pronti di De Gea. Poi ripeto, magari c'è e mi smentiranno.
0: Ecco, prima di spostarmi su Martinelli, perché l'hai già citato e ti avrei portato sul classe 2006 per analizzare anche la sua situazione, ti avrei fatto spendere due parole, caro Massimo, su Orlando Gil, il portiere del Paraguay a questo mondiale, che ha eliminato in modo fragoroso la Germania nei sedicesimi della Coppa del Mondo attuale. Dall'Argentina accostavano la Fiorentina insieme al Torino e alla Lazio sul portiere del San Lorenzo, ovvero su Orlando Gil. L'hai visto? Ce l'hai presente? L'hai seguito al mondiale in generale nella sua carriera? Ti
22: guarda,
0: sembra un portiere da Italia?
22: Io da Serie A, cioè? Non lo conoscevo, chiaramente al mondiale sta facendo bene, però io diffido molto da queste competizioni importanti perché sono cose che vanno fuori dal discorso. Cioè, un portiere deve avere tutto l'anno, tutti gli anni in campionato, quello che fa, il rendimento. È chiaro che i mondiali sono delle partite dove tu puoi fare benissimo o male, ma sono partite singole. Se guardiamo quello che ha visto al mondiale, diciamo un ottimo portiere, però è sempre un portiere, secondo me, per come la vedo io, poco adattabile al calcio italiano. Poi viene in Italia, fa benissimo, chiaro che sicuramente potrò, anche se faccio il portiere potrò sbagliare anch'io. Io se c'ho De Gea e Martinelli, io mi tengo questi due, però ripeto, questa è solo soggettiva la mia opinione.
0: Ecco, e allora proprio su Martinelli ti chiedo, ha fatto mezzo anno la scorsa stagione in prestito alla Sampdoria, anche abbastanza bene, dove ha maturato un mezzo campionato di Serie B sulle spalle. Cosa faresti con lui ora? Perché lo sta cercando l'Avellino e ancora più fortemente la Samp, che lo riporterebbe a casa volentieri. Fossi nella Fiorentina o Paratici stesso, tu lo rimanderesti a giocare un'altra volta o lo terresti in casa? Ma perché, guarda, lui l'ha già vissuto 2 annate a Firenze, ma non ha giocato praticamente mai.
22: Ma ti dico il mio parere, magari mi chiama Paratici e mi sgrida, no? Scherzo. Io ho la forza, se De Gea volessi darlo via, di puntare su di lui, sul ragazzo, mettendo un po' di esperto dietro, che comunque è rischioso, perché è vero, ha fatto mezzo campionato alla Sampdoria, che non è facile, perché Sampdoria è una piazza importante, giochi davanti a 30.000 spettatori, nel 2006 si è dimostrato molto molto affidabile e, come si dice in gergo, ha avuto gli attributi, però è anche vero che ha fatto 6 mesi. Io, se potessi tenere De Gea e manderei un altro anno a fare ossa, a maturare partite, cioè a mettere partite sul motore, a mettere partite per esperienza, gli fare un'altra annata, e forse se fa l'annata come ha fatto quest'anno, dopo un anno e mezzo lo porterei a casa da protagonista. Riportarlo a casa per fargli fare il secondo, secondo me sarebbe sbagliato, è meglio lasciarlo un altro anno in giro, a meno che, ripeto, ma in Italia, no, in Italia non siamo mai stati coraggiosi ultimi anni con i giovani, troviamoci con i portieri, trovi un coraggioso e dice: questo è il mio portiere titolare, lo sosteniamo, gli mettiamo un esperto dietro, chiaramente con i rischi che un portiere giovane, se si becca delle giornate negative, può essere un problema. Però se vogliamo far crescere il sistema, dobbiamo cominciare a far giocare i giovani, no? Avere il coraggio di aiutarli a crescere anche negli errori. Però sapete com'è l'Italia, no?
0: Lo sappiamo molto bene, è uno dei motivi per cui guardiamo anche questo mondiale dal divano, purtroppo.
22: Esattamente.
0: Massimo, riguardo a Martinelli, pensi la situazione più logica sia, visto anche il ragionamento che hai fatto, lasciarlo a Genova sponda Samp, perché è già integrato nell'ambiente, c'è già stato e quindi è già inserito, o sarebbe il caso di fargli fare una Serie A da titolare, ammesso e non concesso che la trovi, perché non è facile trovare una porta di Serie A sguarnita oggigiorno?
22: Ma se ci fosse anche una provinciale, come si dice in gergo, in Serie A, potrebbe essere già un passaggio, uno step importante, perché comunque Genova è una piazza fenomenale, una piazza che a livello mentale credo che sia tra le migliori per far crescere un portiere, a prescindere che sia B, però è sempre un ottimo campionato, ma è sempre Serie B. Se si trovasse una squadra di Serie A, come si dice in gergo, provinciale, dove potessero puntare sul ragazzo, sai, fare un campionato di Serie A importante, poi è diverso, che ti è un po' meglio se torni dopo un anno e mezzo di Serie B fatta bene, per l'amor del cielo. Però dico che la B come la Sampdoria è una B che equivale quasi a una provinciale di Serie A a livello prestazione, perché comunque
0: la piazza comunque è da Serie A, certo, la Samp non c'entra nulla
22: la
0: con la B.
22: Se sbagli 2 o 3 partite sei nell'occhio del ciclone, magari per un'altra squadra di Serie B media ti aspettano, non c'è problema. Diciamo che le pressioni sono diverse, e con le pressioni il portiere cresce, perché il portiere, rispetto ad altri ruoli, è fondamentale che possa emergere nelle piazze dove le pressioni sono importanti, no? Giochi dietro con una curva importante, giochi una piazza importante, il portiere nutre negare quando sbagli, colpa tua, e saper reagire dopo una cosa del genere, una piazza importante, ecco, tu puoi vedere lo step mentale del portiere, che è vero che deve essere bravo, ma ripeto, per me l'aspetto mentale per un portiere è quasi pari al discorso tecnico.
0: Il tutto, Massimo, riguardante Martinelli con vista sulla prossima stagione, cioè, nel senso, il tuo ragionamento sarebbe: lo faccio crescere ancora una stagione per poi fargli fare il titolare al posto di De Gea, che tra l'altro fa 36 anni quest'anno, quindi non è proprio più un giocatore di primo pelo, no? Tu vedi Martinelli nel futuro della Fiorentina fra i pali?
22: Ma io se ho Martinelli in mano, dopo quello che mi ha fatto vedere a Firenze, ma soprattutto a Genova, è chiaro che un, ma Paratici questo lo farà sicuramente, bravo come, è chiaro che un portiere di prospettiva che io devo lavorare per portarmelo in una situazione importante a Firenze. Ecco, diciamo che il percorso di oggi di Martinelli, che è già partito, dovrebbe fare un'altra annata fatta bene in una piazza come Sampdoria straordinaria o una Serie Provinciale, per fare 2 anni portarmela a casa. Là si può valutare il discorso, sai, 36 anni, questo anno De Ghiani avrebbe 37, anche se può essere ancora importante, io vado su Martinelli e mi prendo un De Ghea, non De Ghea, magari dietro al ragazzo, per tutelarmi. Ma il percorso di Martinelli, che sta prendendo un altro percorso, sarebbe da fare la stannata fatta bene. Chiaro che i ragazzi si devono giocare dal prossimo anno, è fondamentale.

0: meno.
1: Ma sì, queste sono delle realtà bellissime, no? E tutti noi disconoscevamo, non conoscevamo questo potere, almeno io personalmente, come credo la maggior parte.
0: È come penso tutti.
1: E trovare un quarantenne, una relazione molto simpatica, ma che ha fatto una grandissima figura, sai quelle fine che escono ogni qualche volta, può succedere ai mondiali. Io mi ricordo che poi divenne anche un buon portiere, c'era un colo, quello del Camerun, no? Gli anni 80.
0: Certo.
1: Che all'inizio non conosciamo nessuno, sembra che avesse comunque anche lui sono 40 anni, ma quasi, no? Tra queste figure che ogni tanto escono fanno molto piacere. È chiaro che per quanto riguarda si può spendere grandissime parole su questo portiere che ha fatto veramente benissimo, ma parliamo di un quarantenne che probabilmente alla fine carriera si porterà dietro questo grande mondiale dove comunque ha stupito tutti, anche Messi ha fatto i complimenti, perché effettivamente è stato qualcosa di grandioso in queste partite. Ma resteranno in se stesso, nel senso che si porterà dentro questo mondiale, però parliamo di un portiere che comunque alla fine, no?
0: Sì, no, è encomiabile come ragionamento, perché la storia di Vosini è veramente affascinante, ma in generale tutta quella di Capoverde. Massimo, grazie davvero del collegamento, a presto e buona serata. Grazie a Massimo Taibi, direttore sportivo della Pistoiese, spesso ci tiene compagnia con le sue opinioni, ci ha dato un punto di vista che penso condivideranno in tanti su Tommaso Martinelli, perché con De Gea stabilmente, se così sarà, perché non c'è certezza nemmeno su questo, ma io immagino che sia così, e quindi con De Gea che difenda i pali della Fiorentina anche per la prossima stagione, Martinelli dovrebbe andare un altro anno via. Tutto Sport stamani di affare quasi chiuso con la Sampdoria per la sua permanenza a Genova, sponda blu cerchiata anche per la Serie B dell'anno prossimo, e per vederlo poi tra un anno probabilmente pronto per fare il titolare della Fiorentina, ammesso e non concesso che De Gea abdichi già tra 12 mesi, perché è vero che De Gea fa 36 anni ora a novembre, ma è anche vero che le carriere di oggi si sono allungate di molto. Basti vedere, ora sono extraterrestri, però Cristiano Ronaldo è al mondiale nonostante i 41 anni, Messi 39, Neuer stesso quarantenne, con una fine purtroppo sciagurata, perché la Germania in tutti i modi pensava di salutarla, rassegna ridata, fuorché così immagino io. Però appunto le carriere degli sportivi si sono dilatate in questa epoca, a maggior ragione sul calcio per i portieri, che sono anche giocatori non di movimento, quindi non è nemmeno detto che tra un anno De Gea sia già ai saluti, sia per quanto riguarda Firenze, sia per quanto riguarda la sua vita sportiva professionale. Detto questo, abbiamo anche introdotto il tema che è quello del mondiale, con cui più o meno andremo avanti da qui alla fine della trasmissione. Andiamo in pausa prima dell'ultimo scorcio del Viola Weekend, che vi aspetta fra pochi minuti.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Paura per l'ex schermidore Aldo Montano, ricoverato d'urgenza in ospedale a Roma dopo aver cenato in un ristorante. Montano è stato colto da una reazione allergica, non potendo mangiare alimenti a base di caseina, come lui stesso aveva precisato nel locale. Dopo la corsa in ospedale, l'ex atleta ha denunciato la mancanza di attenzione del ristorante. Il tennis: si alza l'asticella Wimbledon per Flavio Cobolli, l'azzurro oggi sfiderà il russo Karen Khachanov nei sedicesimi di finale. Ostico anche il match di Lorenzo Sonego, che affronta l'americano Taylor Fritz. A seguire sul centrale la sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e Matteo Berrettini. Ottavi di finale in palio anche tra Jasmine Paolini e Maria Saccari. Per la Toscana raggiungerli vorrebbe dire cominciare a mettersi alle spalle mesi difficili. Si è conclusa nella notte la fase fase dei sedicesimi di finale dei mondiali americani. Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato con non poche difficoltà 3-2 Capoverde ai supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada, Marocco.

Monaco alle 19, Paraguay-Francia alle 23. È finita intanto l'era di Nagelsmann, con la Germania pronta ad affidarsi a Jürgen Klopp. La Federcalcio tedesca, dopo il flop ai mondiali, ha ufficializzato la rescissione del contratto dell'attuale commissario tecnico della nazionale. Comincia oggi da Barcellona la 113esima edizione del Tour de France. Tanti protagonisti che proveranno a chiudere davanti a tutti a Parigi, a cominciare ovviamente da Tadej Pogacar, per passare a Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Isaac Del Toro. A mettere altra carne sul fuoco c'è però anche Paul Sexa, la nuova grande speranza della Francia. 19 anni e la sensazione che possa essere subito competitivo con i migliori. Dagli italiani non ci sarà Milan per difendere la maglia verde. Tiberi e Piganzoli restano i giovani portacolori azzurri. Torna l'Atletica leggera con il nono appuntamento della Diamond League, in programma Eugene questa sera. Attesa per la rissa a Pechino, detentrice del diamante e argento ai campionati del mondo indoor 2026, impegnata nel salto in lungo contro la beniamina di casa Tara Davis Woodall. Dagli italiani in gara anche l'azzurro Leonardo Fabbri nel getto del peso, reduce dalla sua seconda vittoria in carriera del Golden Gala, a caccia del successo contro i due campioni locali Ryan Cruz e Joe Kovacs. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10, in compagnia di
3: Dario Baldi.
2: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
4: guardala. Radio Firenze Viola.
5: 17.31, torniamo in diretta su Radio Firenze Viola, l'ultima parte del Viola Weekend di questo sabato 4 luglio 2026. Sta per cominciare il Q2 delle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Silverstone, che si correrà domani dopo la vittoria di Kimi Antonelli nella gara sprint del primo pomeriggio. Per quanto riguarda il tennis, non sono ancora in campo né Lorenzo Sonego né Grigor Dimitrov. È al quarto set Flavio Cobolli, che ha perso il terzo parziale al tiebreak 7-6, ma sta conducendo per 4-2 il quarto, quindi la speranza del nativo, tra l'altro di Firenze, è di vincere il quarto parziale, allungare al quinto set e spuntarla per poi andare agli ottavi di finale dei Championships. Noi però ci catapultiamo sulla Coppa del Mondo. Ve l'avevamo detto che l'ultima parte della trasmissione sarebbe stata improntata sul mondiale che si sta svolgendo in America, e lo facciamo con un collega, ma anche un amico personalmente, di Cronaca di Spogliatoio, che è Stefano Ferré, che è in linea con noi. Ciao Ste, buon pomeriggio.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti e grazie di avermi chiamato, un piacere essere qui.
5: Grazie, grazie Stefano per essere in nostra compagnia. Ci sarebbero tanti temi, Stefano, no, per parlare del mondiale. Siamo reduci da una notte folle per quanto riguarda Argentina-Capoverde, che ci ha regalato una partita sensazionale dalle mille emozioni, la favola di Capoverde che si chiude in maniera bellissima con le lacrime dei capoverdiani, che testimoniano quanto sia stata veramente una spedizione stellare quella di Capoverde per l'esperienza che è maturata, e poi con la Colombia che ha chiuso il quadro dei sedicesimi strappando il pass degli ottavi. Non lo so Stefano, io partirei dall'Argentina, un'Argentina un po' lenta, un po' contratta, che ci ha messo un po' più del dovuto a piegare Capoverde. Di contro gli africani hanno giocato una partita memorabile, encomiabile.
6: Ma l'aggettivo giusto è memorabile, perché contro ogni pronostico e possibilità sono andati oltre le attese, proprio anche per la prestazione, che non è stata solo una prestazione di attenzione difensiva, ma di cura di ogni singolo dettaglio. Quando il cuore ti porta oltre i tuoi limiti, ti porta a superarli, loro hanno fatto una gara sì di attenzione ma anche di intensità. Al 120esimo ancora correvano, sprintavano, distanze ad alta intensità, ci hanno messo anche qualità. Il secondo gol di Capoverde forse è uno dei più belli dei mondiali. Dall'altra parte l'Argentina è partita male fin dall'inizio, mai sopra ritmo, quasi come se desse per scontato che la partita la portava a casa, e poi è subentrata anche quella paura, perché quando dai per scontato una cosa e ti accorgi che in realtà non è così, allora subentra la paura, che poi rischia di diventare panico, e per un attimo ci sono stati proprio momenti di panico per l'Argentina, che comunque un esame calcistico di coscienza se lo deve fare, perché 30 minuti in più ieri, che giocando così frequentemente, siamo solo agli ottavi che si devono ancora giocare, quindi abbiamo appena finito i sedicesimi, potrebbero anche pesare.
5: Restando sull'Argentina, Stefano, viene in mente una squadra, quella campione del mondo in carica che è essenzialmente, se non la stessa quasi, di quella che ha vinto in Qatar 4 anni fa. 17 su 26 dei convocati di Scaloni sono campioni del mondo in carica. È una nazionale, un gruppo che ha vinto tutto, perché in questi anni ha vinto 2 Coppa America, un mondiale, la finalissima con l'Italia. Cioè è una nazionale che avrebbe anche il diritto di sentirsi a pancia piena, eppure anche a fatica è ancora competitiva, perché ok, stanotte, come dicevi anche tu, ci ha messo più del dovuto per piegare Capoverde, però tra un Messi in condizioni formidabili, una nazionale che ancora dimostra di aver fame, appunto, e un tabellone che, dobbiamo dircelo, è anche abbastanza favorevole, perché il cammino dell'Argentina non è impervio come quello di altre nazionali, insomma è una possibilità che la selezione arrivi in fondo anche quest'anno.
6: Sì, no, è più che una possibilità, anche perché appunto ha superato anche quell'ostacolo che si è presentato e che non doveva esserlo. Sai, la pancia piena fino a un certo punto, perché poi quando è l'ultimo tango del campione che con Maradona praticamente è l'essenza del calcio argentino e probabilmente mondiale, allora le motivazioni vengono da sole, la voglia di ripetersi, di vincere 2 mondiali consecutivi, poi la prende il sopravvento. Allora sul percorso sono d'accordo, rispetto ad altre è sulla carta più agevole, però è un mondiale che ci ha abituato soprattutto nelle gare di eliminazione diretta a non poter dare nulla per scontato. Solo Francia e Spagna danno l'idea di essere davvero superiori, sia per stato di forma che per individualità che per proprio gioco espresso a tutte le altre, però Francia e Spagna sono dall'altra parte, e quindi l'Argentina probabilmente troverà, se riuscirà a completare il suo percorso del lato destro, una di queste due in finale. Tutto lascia presagire che l'Argentina, anche per le sue, al di là della partita di ieri, capacità in non possesso, quindi questa difesa corale, questi 9 giocatori che difendono e che quasi giocano al servizio del 10, che è Messi, che poi sprigiona tutta quella che è la sua classe, la sua fantasia, il suo estro, il suo talento con la palla. Ecco, questa è un'Argentina che a mio parere ha grande determinazione, questo di solito è un ingrediente che ti porta molto avanti, però ripeto, è un mondiale dove veramente tutto può accadere, un mondiale che non ti fa dormire, non ci ha fatto dormire l'Argentina, non ci ha fatto dormire Portogallo, Croazia la notte prima, e quindi le sorprese sembrano essere dietro l'angolo. Detto questo, se io dovessi sbilanciarmi, vedo l'Argentina come una delle due finaliste, in particolare contro la Spagna. Ecco, vedo una finale a tinte spagnoleggianti, quindi almeno per idioma, ecco, per lingua.
5: Ma che tra l'altro sarebbe non il remake, perché non c'è stata, ma la finalissima che doveva giocarsi quest'anno in Qatar tra i campioni d'Europa e i campioni del Sud America in carica, che poi non si è giocata per i conflitti bellici, purtroppo in corso di svolgimento in quelle zone della terra. Stefano, parlando del mondiale, mi riallaccio un po' alla parte finale del tuo discorso, ossia è un mondiale che non ci fa dormire. Ho visto che su Cronache ne avete parlato spesso del format, no? Questo è il primo mondiale a 48 squadre. Scambiamo un po' le opinioni anche in diretta, anche con gli ascoltatori che ci seguono. Io resto dell'idea che la formula ideale fosse quella vecchia, il mondiale a 32, perché prima 24 erano troppo poche, 48 sono troppe. Però, questa è la mia opinione, questo mondiale si sta rivelando più livellato e più di discreto livello di quanto previsto, perché il calcio di oggi è globale, si gioca ovunque, i tecnici sono ovunque, i giocatori sono ovunque, le nazionali sono tutte preparate, basti vedere appunto Capoverde che ieri ha fatto una partita contro i campioni del mondo senza mai buttare via il pallone, e abbiamo visto tante gare tirate fino all'ultimo. Non so che cosa ne pensi tu del format e di questo mondiale in particolare.
6: Allora, diciamo che il mondiale che tutti desideriamo è una competizione che ti permette di conoscere tutte le realtà calcistiche del mondo. Quindi a me affascina l'idea che ci siano più squadre, che possiamo conoscere più storie, più giocatori, più culture, e di questi tempi è sicuramente comunque un'apertura mentale che il calcio ti permette, che ti guida a fare. L'unica cosa che a me non convince è la perdita di competitività iniziale, ovvero prima di vedere gare che davvero valgono tanto deve passare troppo tempo, perché con tutti questi gironi e tutte queste partite è quasi scontato che tu passi il turno, con il fatto che passano anche le migliori terze. Quindi a me l'idea che ci siano più squadre in realtà piace molto, però mi piacerebbe allo stesso tempo che si alzasse fin da subito il livello della competizione, per esempio permettendo a chi si qualifica prima nel girone di accedere direttamente agli ottavi, un po' come per le prime otto della Champions, oppure facendo dei gironi a tre squadre e quindi con chi si qualificano magari le prime e le migliori seconde, di modo che ogni partita fin da subito sia una partita dall'alto livello di competitività, perché altrimenti il rischio è che debba carburare e ci voglia un bel po', sia un mondiale diesel, ecco. Però in ogni caso io voglio anche essere costruttivo, io mi sto veramente divertendo, cioè è un mondiale che appunto non ci fa dormire ma ci tiene anche pimpanti allo stesso tempo, cioè una stanchezza fisica ma è anche una freschezza mentale, una voglia quasi di vedere partite tutti i giorni con storie e anche con un livello di competitività che ora è entrato nel vivo ed è entrato proprio tanto nel vivo, quindi devo dire la verità, mi aspettavo di peggio.
5: Sono d'accordo su quest'ultima affermazione e soprattutto su quanto dicevi, ossia che entriamo appunto nella fase calda principale del mondiale, anche perché oggi si aprono gli ottavi, abbiamo il quadro degli ottavi e qui volevo una riflessione generale, Stefano. Secondo te gli accoppiamenti che cosa ci dicono? Ossia ti sei già speso su l'ipotetica finale che secondo te verrà fuori, ovvero Spagna-Argentina. Oggi ad aprire gli ottavi sono Canada-Marocco e Paraguay-Francia, che sono le prime partite del tabellone. Poi ci sarà il remake di un'edizione di qualche anno fa, Belgio-Stati Uniti per esempio, la super sfida Portogallo-Spagna e dall'altra parte la ipotetica Brasile-Inghilterra ai quarti di finale, oltre alla parte dell'Argentina. Se si dovesse analizzare il tutto, secondo te che tabellone è?
6: Allora, guarda, io te lo riassumo così. Il lato sinistro sembra effettivamente che abbia delle sfide più interessanti, perché il potenziale Francia-Marocco e il potenziale Spagna-Portogallo, che può diventare appunto ai quarti, Spagna-Stati Uniti penso probabilmente, ho visto gli Stati Uniti molto bene, al di là del fatto che il Portogallo non una squadra che comunque ha dei valori, però la Spagna in questo momento veramente mi ha impressionato, pronto ad essere smentito, ma davvero mi ha proprio impressionato e mi sembra migliorare di partita in partita, come proprio le squadre le squadre di club, no? Che più giocano insieme, tipo il Paris Saint-Germain, più giocano insieme più migliorano nel corso della stagione. Però il lato sinistro appunto secondo me non porterà grandi sorprese, cioè mi aspetto che la semifinale che proponga quel lato alla fine sia proprio Francia-Spagna, quindi che Marocco, Portogallo, Stati Uniti poi alla fine non ce la facciano. Ho qualche dubbio invece sulle sorprese che possono venire fuori dal lato destro, quindi se in effetti l'Argentina sia contro l'Egitto che potenzialmente contro una tra Svizzera e Colombia parte un bel po' più favorita, anche se Svizzera e Colombia, attenzione perché non sono due squadre deboli, però a mio parere l'Argentina non sono così sereno di vedere il quarto Inghilterra-Brasile, perché Brasile-Norvegia prima di tutto, ma anche Messico-Inghilterra secondo me hanno molte più insidie del previsto per queste due squadre, cioè, mi aspetto che almeno una delle due non vada ai quarti di finale, e mi aspetto che comunque entrambe debbano proprio faticare. La Norvegia è una forza delle nazionali che nel complesso mi ha impressionato di più per la qualità offensiva e anche l'eterogeneità offensiva, una squadra che ti può far male in qualsiasi modo, in ripartenza, sulle palle alte, con le azioni manovrate, con la forza dei solisti che hanno. Dall'altra parte anche il Messico mi sembra una squadra veramente tostissima da affrontare, va forte, corre moltissimo, ha giocatori delle individualità molto, molto interessanti, prima su tutte Quiñones, che già nella stagione nel campionato arabo ha fatto tantissimo con Retegui, fra l'altro giocando insieme a Retegui, e si sta confermando al mondiale come veramente un giocatore molto cinico, con grande qualità. Il Messico è una squadra rognosa, diremmo noi, e anche la Norvegia, quindi occhio al lato destro.
5: Parlando tra l'altro del mondiale, dobbiamo anche riportare le notizie che sono all'ordine del giorno nel nostro lavoro. Francia-Paraguay di stasera, scrivono i media francesi, rischia fortemente di slittare di qualche ora con la FIFA che sta monitorando l'evoluzione delle condizioni meteorologiche, sia per temperature estremamente elevate su Filadelfia, che è la città che ospiterà la partita di stasera, sia per violenti temporali che sono attesi appunto nelle prossime ore, che potrebbero compromettere il regolare svolgimento del match. Per quanto riguarda le temperature, le stime parlano di circa 37 gradi al momento del calcio d'inizio, con la temperatura percepita che potrebbe addirittura toccare i 42, insomma, condizioni proibitive. Francia-Iraq della fase a gironi, addirittura per il nubifragio, è stata sospesa per un paio d'ore.
6: Tocca non dormire neanche stanotte, insomma.
5: Esatto, perché già il calcio d'inizio è programmato alle 11, se dovesse slittare rischiamo di fare un'altra nottata. Stefano, dicevi di Brasile, Norvegia e di Messico, Inghilterra, addirittura mi dicevi ti aspetti una delle due big che non passa. Ti posso dire che se tra le due dovesse avvenire mi farebbe più strano se fosse l'Inghilterra che il Brasile, perché questo Brasile non lo vedo uno squadrone così forte come la Francia, come l'Inghilterra stessa, come la Spagna, piuttosto un passettino indietro con la Norvegia che, come dicevi te, da tanto filo da torcere anche alle big. L'Inghilterra dà la sensazione, almeno secondo me, dopo la Francia, di essere la seconda corazzata di questa Coppa del Mondo.
6: Sì, ti ha impressionato tanto. Allora, guarda, la verità è che il Brasile effettivamente non ha convinto a pieno, soprattutto in mezzo al campo. È vero che Guimarães ha record di assist, giocatore molto, molto in forma. Dall'altra parte, ecco, Casemiro l'ho visto in difficoltà, Vinicius invece è in forma, ha degli assi nella manica dalla panchina, vedi lo stesso Martinelli che è stato decisivo. Nel complesso effettivamente non è una squadra che ti fa brillare gli occhi il Brasile, abituati a quello che eravamo quando sentivamo parlare di Brasile. Detto questo, il tema è proprio l'avversario, come dici tu. Cioè, ti do un dato: la Norvegia è la squadra che ha l'expected goal per tiro più alto del mondiale. Cosa significa? Ti fa i tiri più pericolosi, che fa i tiri che hanno maggior probabilità di diventare gol. E non è un dato casuale, dici vabbè, sai, sono quattro partite, perché è lo stesso dato che aveva per tutte le qualificazioni ai mondiali. Quindi di tutte le europee è stata la squadra nella fase di qualificazione, quindi, che per mesi ha avuto la maggior produzione offensiva, la maggior pericolosità. Questo significa che è una squadra seria, quindi Brasile e Norvegia potevamo trovarla, secondo me, senza problemi anche ai quarti o in una semifinale. Quindi è tutt'altro che una gara scontata, non dobbiamo farci ingannare dai nomi delle squadre, delle nazionali.
5: Stefano, grazie davvero per il tuo contributo, è stato un piacere, ci risentiremo presto, sia privatamente sia su Radio Firenze Viola.
6: Piacere mio, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
5: Grazie davvero al collega Stefano Ferré di Cronache di Spogliatoio, con cui abbiamo fatto una bella e lunga disamina su questo tabellone del mondiale che si accinge ad alzare il sipario sugli ottavi di finale, con Canada-Marocco in programma alle ore 19 e con appunto Francia-Paraguay in programma stasera, anche se, come vi riportavo poco fa dai media francesi, al momento rischia fortemente di essere rimandato per le condizioni meteo. Abbiamo le formazioni ufficiali, tra l'altro, di Canada Marocco, e allora ve ne diamo conto. Il Canada si schiera col 4-4-2 con Crepe fra i pali, Johnston, Fugayores Bombito, e Larrea in difesa, Buchanan, Eustachio, Sigur e Hamed nella linea di centrocampo, con Eustachio decisivo già nei sedicesimi, e con Oluwasei e David davanti agli ordini del CT Marsh. Risponde il Marocco col 4-2-3-1, Bono in porta, Hakimi, Diop, Halal e Mazraoui la linea difensiva, Bouadi, Elainaoui, Brahim Diaz e Ounahi, Boudi e Elainaoui nella linea mediana, Brahim Diaz, Ounahi e il Kannous alle spalle di Saibari, tra l'altro colpo da 50 milioni di euro da poco ufficializzato da parte del Bayern Monaco. Siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del Viola Weekend, e allora Ludovico Mauro si congeda da voi, ringrazia tutti voi per essere stati con noi, a Marco Zonelli per aver curato la parte tecnica in regia. Ci lasciamo facendovi ascoltare anche le parole di Stefano Carobbi, grande ex Viola, che ha parlato sempre ieri all'evento Solo per la Maglia. Per il resto è tutto, restate su Radio Firenze Viola.
3: Carobbi, Solo per la Maglia, un evento
7: tutto. Io purtroppo non sono riuscito a mantenere tutta la carriera, comunque quando mi dicono contento, radici a Firenze, quindi sono pezzo di cuore.
3: Anche perché poi questo è un evento per festeggiare sì i 100 anni della Fiorentina, ma anche la fedeltà di tanti ex campioni Viola che hanno deciso anche di piantare le radici a Firenze, in Toscana, e tu appunto sei uno di quelli, perché c'è un feeling particolare.
7: Esatto, comunque è sempre un onore essere stato a far parte dei 100 anni della Fiorentina. Quando mi invitano ben venga, si ritorna al passato, quindi bellissimo.
3: Io ovviamente 100 anni sono tanti e tu sei stato Firenze, io ti chiedo qual è il ricordo più bello che hai della tua esperienza in Viola.
7: Esordio con la Vellino, con i miei nervi, il passato tra la festa, il sacco di ricordi, il sacco di tutti i sacrifici. Io credo che stia stato l'altro più lungo della vita. Io ho sempre creduto che chi è, cioè all'interno dello spogliatoio si creano dei posti per chi è, all'epoca di solito parlavano per quello che c'era più militanza, cioè io ci devo essere però quella fascia è pesa, per tenerla bisogna essere
8: il nome,
7: Daniele, non credo che sia
8: che si parla di Daniele,
7: ma non mi trovi tanto d'accordo, io sono sincero, direi un centrocampista,
3: anche o
7: addirittura portiere, più carino, più carriera dietro, quindi credo che sia la più importante, sia quella di darla a chi può dare qualche cosa.
4: Radio Firenze Viola.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta, e sempre forza Viola!
9: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
10: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
11: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
12: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
13: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
14: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
9: Radio Firenze Viola.
15: Un saluto dalla redazione.
16: Un centinaio di detenuti nel carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, distruggendo le telecamere di videosorveglianza. La rivolta sarebbe scoppiata dopo le tensioni avvenute nei giorni scorsi, quando un fulmine aveva causato problemi alle centraline telefoniche, facendole di fatto saltare. Per questo i detenuti non avevano avuto la possibilità di effettuare chiamate alle proprie famiglie. Nonostante il disservizio fosse stato risolto, il gruppo ha comunque deciso di far partire la sommossa. Il carcere è circondato dalle forze dell'ordine, in attesa di rinforzi.
15: Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente ad altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio. Non una bottiglia quindi e nemmeno un sasso come inizialmente ipotizzato. È la conclusione a cui è giunta la procura di Torino che, per l'agente individuato, ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. Il poliziotto è accusato di lesioni aggravate.
16: Non ci sono segni di forzatura sulla cassaforte della farmacia e quindi è plausibile che qualcuno sia entrato usando le chiavi. E questa è una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che stanno cercando di ricostruire la dinamica del furto di 80 fiale di fentanyl, farmaco anestetico a base di fentanyl, sparite dall'ospedale israelitico di Roma. Ogni fiala era da 2 millilitri e conteneva 0,100 di fentanyl puro, quantità che potrebbero essere idonee per confezionare circa 20.000 dosi destinate allo spaccio.
15: L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran per accogliere l'arrivo della bara. Diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. I media iraniani fanno sapere Mojtaba Khamenei non sarà ai funerali del padre.
16: Quattro giorni di forti disagi per il nodo ferroviario di Firenze. Dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10, la circolazione tra Santa Maria Novella e Campo di Marte resterà sospesa per consentire la sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino. A lanciare l'allarme è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che parla apertamente di emergenza nazionale e rivolge un appello ai pendolari: verificare in anticipo gli orari e, dove possibile, ricorrere allo smart working.
15: Tennis, prestazione dominante di Jasmine Paolini, che torna agli ottavi di finale a Wimbledon battendo la greca Sakkari con un netto 6-1-6-2 in poco più di un'ora di gioco. Una partita perfetta della toscana, che lunedì sfiderà Ealao Swiatek. Altri tre italiani in cerca degli ottavi: Cobolli, Sonego e Berrettini. Per la Formula 1, Kimi Antonelli vince la sprint di Silverstone. Dalle 17, piloti in pista per le qualifiche.
16: È tutto, al prossimo aggiornamento.
17: Il cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
18: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
17: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Buonasera a tutte e a tutte e benvenuta a Tutti in Campo. È una radio che dà voce al sociale, dà spazio a tutte e tutte per poter parlare di sociale a 360 gradi. Oggi noi abbiamo il direttore.
1: Diamo spazio proprio a tutti.
0: A tutti.
1: Ormai in trasmissione fai parlare Pigs and Dogs. Buon pomeriggio.
0: Noi siamo per l'inclusione sociale e quindi...
1: Assolutamente.
0: Alla grande.
1: Mi sono inserito in questo sabato bollente, ma anche perché, fammelo dire, ho avuto modo, innanzitutto ti faccio anche pubblicamente di nuovo i complimenti, perché ho visto il gran finale della Lega degli Invincibili, che abbiamo seguito al Viola Park, fra l'altro bravissima la Fiorentina anche ad aprire le porte, e poi mi sono reso conto che in un anno hai fatto un lavoro mostruoso, spaziale, partendo dal racconto appunto della Lega degli Invincibili, ma allargando, perché grazie al cielo, caro Andrea, nel sociale c'è ancora chi ha voglia di sbattersi, passa il termine di questi tempi, mi sembra vinca moltissimo l'egoismo, no? Il tener d'occhio il proprio giardinetto, e quindi finché ci sono realtà che invece si sbattono per gli altri è importante dargli voce, dargli spazio, e te stai facendo un gran lavoro.
0: Grazie.
1: Anche e soprattutto per noi via Radio Firenze Viola, siamo i primi contenti di poter raccontare.
0: Grazie mille Tommaso, queste parole sono importanti per me e per noi, perché veramente trovare uno spazio come questo e poter dare voce a tutti, insomma, e poter parlare di sociale, raccontare, è fondamentale, anche perché poi c'è veramente tanto da dire, insomma, no? E hai detto bene te, in un mondo, in una società che tende a chiudersi, insomma, no?
1: Molto tutti il proprio giardinetto. Sono tempi difficili per tutti, però è chiaro che si tende molto, no, a fare il proprio e fermarsi lì, e invece chi riesce ad andare avanti fa un gran lavoro. Io l'ho visto, ripeto, in questo finale che mi ha colpito. A proposito, ragazzi, si sono ripresi o c'è chi, perché anch'io al posto loro alzare una coppa allo stadio Curva Fiesole e Viola Park non è banale. Sarebbe piaciuto un po' di invidia a vederli dalle tribune.
0: Il prossimo anno io ti ho già invitato a giocare con noi, quindi
1: cerco protesi.
0: Sappi che si è creato un precedente, giocare, insomma, no, una partitella, quindi ora sappi che i ragazzi, anche loro sanno che hai giocato una partitella, e quindi il prossimo anno un allenamentino ti aspettiamo. Tornando un attimo pseudo seri, ti dico che ci siamo ripresi, ragazzi, sono ripresi perché anche io ci ho messo una settimana e mezzo, e ancora non mi sono totalmente ripreso, perché dire salve a tutti e benvenuti al Viola Park, insomma, già lì ho rischiato lo svenimento.
1: Ha fatto un certo effetto, sono stati veri e propri, le tribune piene, alzare la coppa e... Guarda, fammelo dire, perché poi io spesso sono critico, ma in questo l'avevamo anche già scritto su Firenze Viola, brava la Fiorentina, quando gestisce le cose così c'è solo da applaudire, e ci hanno dato modo, anche grazie a Claudia Quattrone, di vedere il Viola Park, di girarlo. È sempre un sogno a occhi aperti, devo dirti, che avessi potuto nel rigirare il Viola Park una macchina del tempo tornare indietro a 10-12 anni e credo che possa essere un sogno per chiunque, no? Ritrovarsi lì dentro e mangiare calcio dalla mattina alla sera.
0: No, è leggendario stare lì dentro, veramente sì. Appunto, magari anche a questi ringraziamenti a Fiorentina, a tutti coloro, alla rete, perché io dico sempre, insomma, no, da soli si fa prima a volte, ma in rete si va veramente tanto lontano. In quell'occasione l'ho vista tutta, insomma, no? Cominciare dalle istituzioni a tutte le squadre, ai familiari, veramente, insomma, appunto a Radio Firenze Viola, perché c'eri te in rappresentanza, infatti facendo anche l'articolo, Sara Meini tramite il suo servizio, Florence TV, insomma, tutti quanti, veramente un grazie di cuore, insomma. E siamo solo all'inizio, ecco, quindi prossima stagione alla grande inizieremo con anche qualche novità. Mi hai distratto, sta succedendo.
1: No, salutavo l'ottimo Stefano.
0: Ciao regista, buongiorno, buonasera.
1: Mi teneva questi occhi addosso.
0: Metto un po' soggezione.
1: Cazzo, guardi, voglio dire, Stefanino, scherzo, ovviamente. No, dubbio.
0: È il caldo oggi,
1: qualche
0: è così.
1: Problema
0: oggi
1: tecnico. È così. No, poi ovviamente se ne parlerai. Immagino che sia un altro grande impegno il prossimo anno, perché
0: sì, ovviamente
1: eravate partiti, eravate due squadre e ora siete già in triplo.
0: Diciamo che negli anni, insomma, c'era inizialmente due squadre, si faceva andare e ritorno, quindi ti lascio immaginare.
1: Sì.
0: Bello, ma insomma, fino a una certa, e poi insomma, da un anno a questa parte siamo riusciti ad arrivare a 5, poi a 6, e l'obiettivo è sempre, per carità, cogliere altre nuove realtà, ma creare sempre più unità e allargare questa rete, certo, a 360 gradi, certo, per darle anche visibilità, insomma, no? E questo con la Fiorentina mi auspico possa diventare veramente una bella, un inizio, via. Semplicemente mi limito a dire un bel inizio.
1: Bocca al lupo, vi seguiremo, dai. Perché poi ovviamente so che anche sotto il profilo logistico c'è da lavorare.
0: C'è tante cose,
1: anche
0: sì.
1: Solo campi, sedi, eccetera. Bocca al lupo.
0: Grazie. Assolutamente, non si molla nulla. Allora, veniamo invece.
1: Detto
0: a
1: ciò, esatto, perché proprio grazie a te noi allarghiamo, no? Sul sociale, siamo partiti appunto dalla Lega degli Invincibili, ma mi dicevi che c'è un universo enorme. Che vogliamo provare a mettere in luce.
0: Sì, perché insomma, lo sai, ne abbiamo parlato anche io e te, insomma, da raccontare c'è tanto ora in questo periodo, come dire, tanto per arrivare un po' a quello che sarà anche l'ospite di oggi, anche sul calcio storico, insomma, no? Sul calcio storico, che come in tutte le realtà, in tutte le cose, è fatto da persone, quindi è un po' per dare un taglio diverso, anche un'ottica diversa sul calcio storico, che in alcuni momenti viene visto solo per la violenza, per
1: violenza,
0: no, nel senso,
1: ha una sua storia, è un gioco,
0: tradizione,
1: che riparte da tempi in cui pallone si giocava anche con altre zone del corpo,
0: esatto, diciamo nel 1500, insomma,
1: esatto.
0: È chiaro, e insomma, tante regole non c'erano, insomma, e quindi ecco.
1: Senti, ma al volo ti è piaciuta questa edizione?
0: Questa edizione, allora,
1: poi chiudiamo subito,
0: perché
1: tanto sappiamo, tante discussioni, però anche una finale non si vedeva, forse non si era mai vista una finale così aperta.
0: Allora, io dico sempre questo, anche parlando su questo calcio storico un pochino più moderno, diciamo, no? Perché magari l'ho visto in maniera diretta con quello un pochino più di qualche anno prima. E chiaro, le semifinali purtroppo sono andate un po' a ruota libera da una parte e dall'altra, ma per un equilibrio si è venuto a spezzare, perché in realtà le forze in campo non erano poi così diverse, ok? E quindi il peccato è solo su quello, va bene. La finale è stata veramente equilibrata, il Cadio Palma, tanta roba. È chiaro che, come dire, nel gioco che viene praticato da qualche anno a questa parte, è chiaro che vedi tanta gente per terra nel mezzo, ok? Perché vanno giù, e poi vedi 4-5 da una parte, 4-5 dall'altra, e si crea un po' questa cosa qua. Però finché c'è equilibrio, c'è comunque una bella partita, insomma, e anche il risultato lo testimonia, insomma, fino all'ultimo secondo.
1: Mamma mia!
0: Erano pari, quindi ecco, un complimento a tutti che
1: palpitanti,
0: hanno giocato, perché
1: tutti, sì.
0: Sono bionici, insomma, veramente.
1: Però giustamente c'è tutto un mondo intorno al calcio,
0: perché
1: storico,
0: la cosa
1: non
0: è
1: solo legato a questi eventi
0: attesi
1: un anno sul sabbione.
0: Esatto, no, non è solo quello, perché in tanti magari si immaginano solo il sabbione all'allenamento, ma in realtà dietro c'è un impegno sociale di cui appunto fanno parte tutti e quattro i colori, che magari chi è più vicino può conoscere, ma in realtà forse nemmeno loro, ma in tanti non sanno. Per esempio, sono venuti i quattro colori ultimamente, insomma, no? Da presidente dei bianchi Marino Vieri, piuttosto il Matta degli azzurri, c'era dei rossi, venuti i Recati dei verdi, insomma, eccetera, eccetera. Per parlare, sì, due parole ovviamente sui sabbione, sul periodo, ovvio, si fanno, ma per dare un'altra, per raccontare la parte più sociale, che è quella fatta di iniziative sociali, dalla bracciata degli azzurri che entrano in acqua con ragazzi con disabilità per stare con loro, piuttosto che il pugilato fatto con il Parkinson, persone con che hanno questa malattia, per migliorarla. Cioè, tutta questa sfera infinita, e ancora se è raccontato tanto così, poco, Deve venire fuori. Infatti oggi ci sarà con noi, infatti con l'occasione proprio per incominciare a parlare di questo, è con noi Marco Bianchini. E grazie per essere qui.
1: Ciao,
0: con
1: Marco.
0: Noi Marco,
2: e che è a tutti.
0: Ciao, buonasera. Che è qui, che è istruttore di kickboxing ed è anche, correggimi se sbaglio, figurante all'interno del corteo dei bianchi, giusto Marco? Presentati un attimino velocemente.
2: Sì, io praticamente faccio l'istruttore di kickboxing e ho anche un corso per bambini e bambine, ovviamente dagli 8 ai 12 anni e okay. Poi dall'ultimo anno, dicevo, praticamente ho preso anche questo ragazzino con sindrome di Down e ho cominciato a seguire anche lui, ovviamente per mia scelta, facendogli fare il corso insieme agli altri ragazzi e non da solo a parte, perché è bene che interagiscano tutte e due insieme. E nulla, ho avuto ottimi risultati, come dicevo prima, sono soddisfatto perché spesso e volentieri è stato più quello che ho imparato io da lui che quello che io posso avergli insegnato in quest'anno.
0: Hai detto una cosa bellissima, guarda, che condivido pienamente, perché tanti pensano che come dire, che bisogna fare del bene, si fa per gli altri. Eccolo, guarda, vai, spettacolo.
2: No, non solo per gli altri, si fa anche per noi stessi.
0: Per noi stessi,
2: vedere la gioia e il sorriso in questi ragazzi ti riempiono il cuore, ti fanno capire che stai facendo qualcosa di positivo, ecco. Ed è una cosa, secondo me, molto importante oggi come oggi, ecco, soprattutto.
0: No, condivido pienamente, ripeto, perché uno degli obiettivi, ora vi parlo da un po' da educatore,
1: certo,
0: un po' da
1: addetto ai lavori,
0: ai lavori, ecco, diciamo così, con l'associazione, insomma, un po' per il mio lavoro, un po' anche quello che vedo con l'associazione è questo. Sì, va bene, noi si lavora per dare la pari opportunità, tutto quello che si vuole, ma anche un'educazione alla cultura della diversità, questo vale per tutti, per noi cosiddetti neurotipici normodotati, che ci crediamo normodotati. In realtà la parola normale a me, almeno personalmente, mi sta anche un po' stretta, perché ci ho dato parla sinceramente non so te, ma almeno a me, no direttore, lei cosa ne pensa sulla normalità? Ecco.
1: È così, assolutamente,
0: e quindi è veramente un dare avere. Io in questi anni di calcio inclusivo, di attività che portiamo avanti con l'associazione, quanto sono cresciuto, quanto mi hanno dato e quante cose che pensavo di sapere invece mi sono reso conto.
2: Invece è
0: nulla, proprio nulla.
2: Esatto.
0: Veramente.
2: Esatto.
0: Quindi complimenti. E dicevi, ecco, poi mi raccontavi, insomma, così quando ci siamo sentiti, che ora si è avvicinato questo ragazzetto che immagino ottenerà poi da te, da voi.
2: Sì, sicuramente, okay. Sicuramente ora abbiamo chiuso per la stagione, ovviamente, il corso, certo, anche per questo caldo mostruoso, e non è consigliabile fare allenare i ragazzini con questo caldo. Però a settembre ripartiamo alla grande, e poi nulla, a settembre, poi, visto che la mia federazione è la Federcombat, è l'unica federazione praticamente di sport da combattimento riconosciuta dal CONI, ha deciso ovviamente di fare un corso apposta per insegnare anche a questi atleti con disabilità riconosciuti a livello europeo, perché stanno puntando molto come federazione su questi ragazzi, ecco, e quindi la mia intenzione, anche tramite magari il comune e le varie associazioni, insomma, cercare poi di includere altri ragazzi in questo progetto, ecco, diciamo, perché diciamo a Firenze non è così conosciuto, ecco, come magari può essere in altre regioni, ecco.
0: Assolutamente, mi sembra una cosa bellissima, giusta, e tra l'altro mi sento di dire che la passione, l'appartenenza sono mezzi potenti per creare questo punto di incontro nella diversità. Io quello che ho notato in questi anni attraverso un pallone che rotola è proprio questo, insomma, no?
2: Esatto.
0: Attraverso la passione si abbattano tante barriere, perché uno è preso dal gioco, è preso da giocare, e fondamentalmente se uno ha una certificazione l'altro non ce l'ha, l'altro c'è il suo percorso,
1: non conta,
0: fondamentalmente non, campo, non ce ne può fregare di meno, insomma.
1: Come nel caso di Marco, si è ad affrontarsi uno contro uno, si annulla ogni barriera, giusto, lì sul,
2: sì, sì,
1: sul tappeto.
0: È bellissimo. Voi, ecco, la palestra che mi diceva, appunto, il Boxing Club,
2: il
0: giusto?
2: Boxing Club, esattamente, diciamo, per i conoscenti di Firenze è la vecchia Montagnola, per capirci.
0: Ah, okay.
2: Magari tanti non la conoscono come Boxing Club, però sicuramente tanti la conosceranno come la Montagnola.
0: Montagnola, già, sì.
1: Zona Isolotto.
2: Sì, esatto, in via della Montagnola.
1: Sì. Ma quindi ora ti faccio arrabbiare, ma zona rossa o sbaglio?
2: La zona, sì.
1: Ah, ok.
2: Guarda, non mi fai arrabbiare, te lo spiego sinceramente, perché no, te lo dico con tutto il cuore, proprio ritornando anche al discorso che facevate prima sul calcio storico.
1: Sì, esatto.
2: Io ovviamente io sono nato in Oltrarno, quindi sono bianco di appartenenza, ma per ragioni familiari ho vissuto 20 anni all'Isolotto, ma sono sempre rimasto bianco.
1: Guarda,
0: ti capisco perfettamente, perché
1: ognuno ha le sue,
0: però anch'io la penso, cioè anch'io sono uguale a te, nel senso che per anni ho vissuto e vivo, insomma, a Campo di Marte, però essendo nato, insomma, lì è Mercato Centrale dietro Santa Maria Novella, e avendo anche mio padre giocato nei rossi, sono rosso, insomma, no, quindi questo è un po' il discorso, però Campo di Marte,
1: qui c'è del verde,
0: quindi c'è del verde, sì, diciamo, c'è del verde,
1: cioè, come chi è nato al Campo di Marte verde. Stradato da casa ai verdi e con conoscenze tra i verdi, poi si è sparato un 10 anche 12 anni in zona Piazza Batoni.
0: Ah, okay.
1: E quindi, come dire, i rossi li ho sempre avuti vicini di casa, fra l'altro praticamente si è creata questa particolarità del babbo verde, ma del figlio rosso,
0: okay,
1: che io da 2-3 anni porto in piazza, e quindi potete immaginare con che arroganza da rosso a vederli, ma qui mi fermo, anche io verde torno nel mio,
0: quindi dopo la partita
1: aspetto tempi migliori, diciamo.
0: Ma quanto tempo siete stati senza parlare del tuo figliolo dopo la partita?
1: Ma guarda, quest'anno ero partito anche un po' sgarzolino, ti ricordi la prima caccia l'hanno fatta verdi, gli ho fatto quest'anno tu sei parecchio tranquillo, diciamo che dopo la 15ª ha smesso di replicare, ecco,
0: okay, quindi ha letto senza cena, insomma, sì. Va bene, ok, a posto, quindi viva Firenze. E senti,
2: no, poi tra l'altro è perché anche che oltretutto c'ho, oltre all'appartenenza, ho tantissimi amici, conosco benissimo anche il presidente, si è allenato da noi al Boxing Club per tanti anni, Marino Veri, Davide Cappelletti, insomma, quindi è anche un discorso di amicizia e di legame, certo, proprio al quartiere, certo, stesso.
0: Tra l'altro Marino è venuto proprio lui stesso in questa trasmissione per parlare, come si diceva, proprio del calcio storico, ovviamente, sì, di parte bianca, di quello però che portano avanti i bianchi sul territorio, nel quartiere, proprio di impegno sociale, insomma, no?
2: Sociale, quindi, certo.
0: Diciamo anche il taglio, insomma, che ci faceva dare il messaggio, perché il taglio...
1: questo è importante, esatto, cioè l'uscire dall'idea del calcio storico, quelle 2 settimane, le partite, in realtà voi siete veri e propri riferimenti per il territorio.
2: Sì, anche perché in realtà noi ovviamente non usciamo come corteo solo per le 3 partite, ma durante l'anno usciamo, certo, con diverse manifestazioni che il comune ovviamente ci chiede, a cui ci chiede di partecipare, e quindi noi come corteo storico, ovviamente in versione ridotta del, certo, corteo, però a cui partecipiamo, quindi, no, insomma, siamo parte integrante, insomma, della città, ecco, non solo del calcio storico fiorentino.
0: No, poi essendo un'associazione, insomma, il colore è, appunto, c'è tutto l'anno, ecco, quindi non è che esiste esclusivamente per allenarsi e prepararsi per il Sabbione a giugno, insomma, no, quindi
2: no,
0: ha anche altre peculiarità, tra cui quello, ripeto, dell'impegno sociale. Tra l'altro mi ha detto una cosa proprio Marino insomma, qui in trasmissione, che mi ha colpito molto, quella tra le varie cose, ovviamente, però quella della raccolta fondi che poi hanno devoluto ai bambini della Palestina, a me ha colpito tanto, insomma, ora ogni valore ha fatto tanto, però ecco, tra le varie, ecco, questa è una di quelle cose che mi è rimasto tanto, ecco, quindi anche su questo se vuoi aggiungere qualcosa.
2: Non c'è a favore del mio colore, però so che i bianchi anche sotto il profilo, diciamo, del sociale sono molto impegnati e molto attivi, ecco.
0: Assolutamente, assolutamente. E senti, invece, per quanto riguarda il discorso del come posso dire, del pugilato, ecco, anzi non il pugilato, scusa, della kickboxing giusto?
2: Okay. Sì, della kickboxing, sì.
0: Ci puoi, scusa.
2: C'è anche corsi ovviamente di pugilato, perché la palestra è una palestra, certo, storia di pugilato, però da diversi anni ci siamo anche noi della HIC all'interno della palestra.
0: Chiaro, ecco, diciamo che
1: ricordiamo quella in pratica, ditemi se sbaglio, con l'uso dei piedi, quindi ci stanno
0: giusto
1: anche...
0: ora, sì, che io non sono espertissimo.
2: Le tecniche di braccia sono uguali a quelle del pugilato, in più abbiamo tecniche di gamba,
0: esatto.
2: Che ovviamente variano a seconda della disciplina, perché la kickboxing è la disciplina madre, poi da lì c'è la low kick, c'è il full contact, c'è l'MMA, c'è la Muay Thai, e ognuna si differenziano per i vari colpi che si può portare, però le tecniche sono sempre braccia e gambe, ecco.
0: Ok,
2: completo.
0: Perfetto. No, ti volevo chiedere sulla kickboxing, no? Visto che, anzi, partendo un po' più lontano, le palestre, visto che sono uno strumento, insomma, no? Che anche i vari colori usano, insomma, no? Per creare partecipazione, appartenenza, proprio per creare tutto quello di cui abbiamo parlato finora. Ecco, ci puoi spendere due parole su quello che è il vissuto, il quotidiano di una palestra, su questi valori importanti che porta avanti, e poi magari due parole più nello specifico, ovviamente, sulla tua, insomma, kickboxing?
2: Sì, ecco, infatti, infatti la distinzione praticamente più che altro va fatta perché, come dicevi te, ovviamente ogni colore a questo punto ha la sua palestra, certo, per coltivare i suoi ragazzi e tutto il resto. Noi diciamo siamo una di quelle palestre dove il colore c'entra fino a un certo punto, cioè nel senso che ovviamente noi insegniamo questi sport, ecco, perché ormai ogni palestra ha ogni colore ha la sua palestra, quindi
0: certo. I bianchi ce l'hanno lì a
2: all'Accademia, in Piazza di Carmine.
0: Piazza di Carmine, ecco, mi veniva. Sì. Ok, perfetto.
2: Poi l'Isolotto, c'hanno la fucilistica Isolotto, i verdi uguale, gli azzurri lo stesso. Ora c'è in Bologna che ha aperto addirittura la palestra e c'ha tutti i ragazzi lì, insomma, nel senso, insieme alla Martina Righi, campionessa europea, quindi insomma ognuno ha, diciamo, il suo colore, quindi noi praticamente facciamo

0: degli atleti che a settembre ora dovranno andare a fare collegiale per la nazionale, sì. Quindi insomma, diciamo, insomma, atleti hanno vinto campionati italiani, campionati di coppe del mondo, insomma, nel senso,
1: senti,
0: ci difendiamo.
1: Marco, no, certo, tanta roba. E prima di andare in pubblicità ti volevo fare un'ultima domanda, visto che sì, anche lì su Calcio Storia appunto c'è tante a volte tete eccetera, però anche sullo sport da combattimento, insomma, non è che a volte ce ne sia tante meno, ecco, vuoi spendere l'ultima parolina proprio su questo, perché anche lì, infatti,
0: tra l'altro mi volevo riallacciare, a quello che avevi detto te un po' di qualche minuto fa in trasmissione, parlando ovviamente del fatto che il calcio storico non è tutta solo violenza, e ovviamente io a quello mi volevo riallacciare anche allo sport che facciamo noi, insomma, nel senso, io userei per diciamo, non addetti ai lavori, non userei la parola violenza, ma userei la parola agonismo, che è diverso, perché non c'è violenza, è duro, è uno sport di contatto come gli sport che facciamo noi, quindi c'è contatto, è duro come sport, è ovvio, ma c'è rispetto, c'è un rispetto che in tanti altri sport vedi anche il calcio,
2: dillo, sentiti d'accordo, libero di dirlo, perché è così, Marco, è così,
0: che non c'è, ecco, nel senso, io vedo molta più violenza magari in uno sport come il calcio che in uno sport come i nostri da combattimento o in calcio storico, perché alla fine c'è agonismo, c'è competizione, c'è la voglia di, ovviamente, di confrontarsi con un'altra persona fisicamente, però alla fine io ho amici con cui ho combattuto 10-20 anni fa, con cui ancora mi trovo per strada la sera, si va a bere una birra insieme e ci si abbraccia, eppure ce le siamo date di santa ragione quando eravamo sui ring, capito? Questo è, cioè, è agonismo, non è violenza. Il calcio storico soprattutto, poi tra l'altro, è una tradizione. Tanti fanno l'errore, secondo me, se mi permettete,
1: certo,
0: che ho sentito molto, soprattutto in questi ultimi tempi, dopo queste edizioni, soprattutto, di chiamarlo sport. Non è uno sport. Sì. Il calcio storico fiorentino è una tradizione di Firenze. Non è uno sport, non è una disciplina. È una cosa che va oltre. Cioè, per noi fiorentini è una cosa che va oltre. E quindi non possiamo definirlo sport. La gente lo si sente alla televisione, ora da quando è stato venduto comunque diritto alle piattaforme televisive, insomma, tutto il resto, ma non si può vedere in televisione uno sport violento così. No, perché non è uno sport.
2: Certo.
0: Semplicemente per quello.
1: È vero.
0: Ci dovrebbe essere un pochino più di informazione su quello che in realtà è il calcio storico per i fiorentini. Perché non ci dimentichiamo, il calcio storico è per i fiorentini e dei fiorentini.
2: È così.
1: Bene, Marco, ti ringraziamo di cuore
2: e complimenti, ovviamente, proprio.
0: Grazie,
2: per quello.
0: E nulla, quello, se mi permettete l'ultima cosa, velocissima, voglio fare un appello comunque a tutti gli ascoltatori, e portate i ragazzi a provare a fare questi sport, datemi retta, poi vedrete voi in corso d'opera cosa facciamo, cos'è per loro e cosa significa.
1: Assolutamente, ci aggreghiamo anche noi a questo.
0: Basta che stiano a vedere un allenamento e capiscano subito com'è la situazione.
1: Ci aggreghiamo anche noi a questo appello, tutti a vedere al Boxing Club.
2: Marco, dacci qualche contatto,
1: e poi
2: se uno volesse chiamare, sì, allora, c'è un sito, dici te.
0: Allora, sì, c'è il sito, c'è la pagina Facebook, ovviamente, e poi per quanto riguarda i bambini, se volessero contattarmi possono contattare anche me direttamente in privato, tanto il corso dei bambini me ne occupo io, e faccio il corso il martedì e giovedì dalle 5:30 alle 6:30.
1: Ok, perfetto. Poi
2: e
1: tanto
2: cercano Marco Bianchini.
1: Marco, giusto? Bianchini, esatto. E poi tanto manderemo anche i tuoi contatti, magari quando usciremo sui nostri canali, eccetera.
0: I ragazzi hanno delle prove gratuite, poi a settembre saremo alla festa dello sport in via Filarete con lo stand, quindi se qualcuno vuol partecipare qui fine settimana saremo lì.
1: Bene, Marco. Cioè, il regista mi fa segno, non per dare colpa a te, però.
2: Se no vengo tirato, spiego io i kickboxing, stai sereno.
1: Guarda, ti fa il direttore, il regista è meraviglioso. Comunque, io comunque, Marco, a parte le battute, ti saluto salutiamo e ti ringraziamo di cuore. Tutti alla Montagnola a vedere.

0: piacere a provare e ci sentiamo presto.
1: Grazie ancora. Marco. Ciao Marco.
0: Ciao voi, Marco, presto.
2: Buona giornata.
0: Ciao altrettanto. Bene.
1: Becca al punto... volo, se no ci dà un carpiato sullo zigomo.
0: Esatto, un mawashi
1: volante. Poi mi tocca rispondergli, capito?
0: Poi sono cattolico.
1: È peggio per lui perché mi vedi così, ma se divento attivo.
0: È agguerrito, va bene, via.
1: Black.
0: Vai, andiamo a pubblicità, vai, meglio, ciao.
3: Insieme formiamo uno squadron, tutti in campo.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile soleggiato, con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.

0: mattina. Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Insieme formiamo uno squadron, tutti in campo!
4: Rieccoci qua a Tutti in Campo dopo la parentesi con Marco Bianchini, che ringraziamo nuovamente. Abbiamo oggi come altro ospite a dare, come dire, valore, no, a questa cosa del, come dire, del calcio storico, no, di abbinare il calcio storico a un impegno sociale fondamentalmente, no, quindi di accomunare quella che è una tradizione, quello che è un gioco, insomma, storico di Firenze, però ha un sociale, quindi ha un impegno, certo, che si porta, sì, avanti tutto l'anno. Abbiamo oggi un'istituzione del Comune di Firenze, che è l'assessore al welfare Nicola Pauleso. Buonasera assessore.
5: Salve, assessore.
4: E grazie.
6: Buonasera a voi e grazie a voi per l'invito.
4: Grazie mille. Allora, cercando di essere il più veloci possibili, perché abbiamo, insomma, so che non ha ai tempi un po' stretti, insomma, quindi cerchiamo di fare abbastanza velocemente. Allora, fondamentalmente quello che volevamo un po' snocciolare qui in questa trasmissione, che ricordo essere nata grazie a una collaborazione con Radio Firenze Viola, ci permette di portare avanti, avere questo spazio per raccontare il sociale a 360 gradi. Su questo, insomma, approfitto per ringraziare per l'ennesima volta, sì, il direttore e tutta Radio Firenze Viola, e anche per appunto raccontare e mandare un messaggio su quello che è il calcio storico su un'altra ottica, ovvero quello dell'impegno sociale. Ed è per questo che mi fa piacere che c'è appunto lei a spendere due parole su questo, perché i colori del calcio storico non sono soltanto allenamento durante l'anno e sabbione a giugno, ma c'è anche tanto di più. Ci parlavano i rossi del lavoro che fanno con il Parkinson attraverso il pugilato, così come, anche se non sbaglio, i verdi, mi aveva detto, sì, Davide Recati, che è venuto anche lui in trasmissione, la bracciata degli azzurri durante l'acquaticità con persone con disabilità, autismo, per sensibilizzare anche sulla cosa in acqua con questi ragazzi, con i calcianti degli azzurri, i bianchi, tutto il lavoro che fanno nel quartiere. Ecco, assessore, ci può dire due parole, insomma, su tutto questo e cosa può rappresentare, insomma, per Firenze e sul sociale, insomma?
6: Volentieri. Intanto mi piacerebbe partire da una considerazione, che quello di cui parliamo dovrebbe essere qualcosa di estremamente naturale, che sta dentro le relazioni in un contesto di comunità. Lo sport associato al sociale, ed è bene raccontarlo sempre e dare sempre più spazio a dimensione di questa natura, in realtà lo sport associato al sociale, alla vita delle persone con disabilità, è qualcosa di estremamente naturale, perché se noi pensiamo allo sport come un'esperienza di vita che mette nelle condizioni la persona di sperimentare le proprie capacità, le proprie skills, le proprie life skills, cioè stare insieme agli altri, sviluppare una competenza relazionale, sviluppare delle capacità di movimento, sviluppare delle capacità cognitive. Tutto questo lo sport lo consente a tutti, lo consente alle persone con disabilità, ma lo consente in un contesto che è quello legato alla socialità quotidiana, che è l'elemento in cui tutti quanti noi siamo immersi costantemente, un po' come l'acqua per i pesci. Noi viviamo di relazioni, queste relazioni le dovremmo sperimentare in tutti i contesti, in tutti gli ambiti, e sono le relazioni poi alla fine che ci permettono di svilupparci e sviluppare tutte le nostre potenzialità e le nostre capacità. Lo sport è proprio una di quelle dimensioni che ci dà in maniera più spinta questa possibilità, e lo facciamo sempre in un contesto protetto. Questo è un altro elemento comunque molto interessante per tutti, per il bambino che cresce, per l'adulto, per la persona con disabilità, per la persona anziana, per la persona che ha una patologia specifica. Sperimentare le proprie capacità a qualsiasi livello in un contesto che è quello dell'ambiente sportivo, della società sportiva, del gruppo, dello sport, quindi in un ambiente che comunque è protetto, è la cosa più importante che si possa offrire nell'esperienza di vita di tutti. E quindi bisognerebbe sempre raccontare con determinazione e positività e incoraggiare questo tipo di esperienze. Quindi vi ringrazio.
5: Ma sono totalmente d'accordo sul valore che segnalava l'assessore, e mi piace, lo ribadisco, quest'idea del territorio poi legato al calcio storico, che diventa una sintesi anche tra appartenenza, ma ora magari non sport, ma sicuramente attività fisica, no?
4: No, sicuramente. Ora, la cosa che appunto anch'io ovviamente condivido pienamente, la cosa che c'è forse un po' da togliere, un po' da smussare a volte, sono certe etichette. Ora magari chi c'è un po' più dentro magari non le vedo, le vede meno, però alcune cose più legate alla violenza, come a volte si vede il calcio storico, no? Visto che si parlava di questo, ma
5: la visione un po' superficiale.
4: Sì, un po' fine a se stesso, un po' superficiale, un po'
5: ci si ferma
4: appunto all'apparenza, e ecco, in realtà c'è molto altro dietro, così come anche negli sport, anche agonistici, come sport di contatto, sport da combattimento. E invece, ecco, far emergere questo aspetto sociale, umano, di crescita, come diceva l'assessore, penso sia importante. Ecco, una domanda anche su un piano invece, come posso dire, più sulla comunicazione, insomma, no? Nel senso che a volte viene, come posso dire, soprattutto nel sociale, a volte vengono fatte delle comunicazioni quasi un po', non voglio dire spot, però come dire, un po' a volte un po' fine a se stessi. Invece, quanto può essere importante fare un'informazione, ecco, più che una comunicazione, un'informazione giusta per informare nella maniera migliore e quotidiana, tipo come può essere un canale come questo, ma come possono essere vari canali, perché io lo dico sempre, ne abbiamo parlato sempre anche con Tommaso, questa trasmissione è nata, ma io non ho mai fatto radio, mi ci sono adoperato, insomma, no? E invece quanto può essere importante fare informazione a 360 gradi, dando parola a chi porta avanti quotidianamente,
5: certo,
4: il sociale,
5: far conoscere,
4: ecco, nella maniera giusta, e magari anche sensibilizzare.
6: Non è importante, ma è qualcosa di fondamentale. Io sono in questo momento l'assessore al welfare, l'accoglienza, integrazione e le politiche abitative del Comune di Firenze, e in questi 2 anni di mandato sono ovviamente più le volte che sono stato chiamato a commentare eventi legati a criticità, problemi, situazioni da risolvere, disagi legati ai servizi, più sono state le volte che ho parlato di questo rispetto a quelle dove ho avuto la possibilità di informare i cittadini su ciò che noi facciamo in termini di servizi alla città. È un lavoro importantissimo che tante realtà nel contesto territoriale portano avanti, un impegno costante e quotidiano che dà risposta ai cittadini a tanti livelli, dalla non autosufficienza alla disabilità, alle patologie croniche, ma anche tanti servizi che sono invece più orientati a lavorare in termini di prevenzione, di sviluppo, di promozione delle reti territoriali in risposta ai bisogni. Abbiamo lavorato tantissimo sul tema della cardioprotezione, su essere tutti maggiormente consapevoli del ruolo che ciascuno di noi svolge per la tutela di tutti i cittadini, e così via, tanti temi che dovrebbero essere raccontati, e soprattutto l'informazione ai cittadini, la sensibilizzazione e l'informazione ai cittadini, e quando ci sono dei servizi che funzionano anche spiegare come i cittadini possono accedervi, proprio lavorando sul tema delle barriere all'accesso ai servizi che rappresentano ancora oggi nella nostra città un elemento su cui lavorare tanto.
4: Tra l'altro sul fatto della prevenzione, insomma, no, sull'intervento per in caso di attacchi cardiaci eccetera, insomma, no, il DAE per esempio è una delle cose che abbiamo fatto, qui parlo da presidente dell'associazione Ritrovo, insomma, proprio recentemente con la donazione da parte della Fondazione Olivetti, insomma, c'era anche l'assessore presente, insomma, da parte loro di questo DAE, e penso sia una delle cose importanti, anche, no, fondamentali da sapere e da avere logicamente per chi utilizza lo sport quotidianamente, insomma, no? Quindi mi trovo pienamente,
6: certo, quando noi parliamo di una città quando parliamo di una città cardioprotetta, noi facciamo riferimento alla presenza dei defibrillatori, quindi la disponibilità di defibrillatori, ma soprattutto una cultura che mette nelle condizioni tutti i cittadini di sentirsi pronti ad intervenire in caso di emergenza, dove sappiamo che l'elemento temporale è determinante. Quindi aver formato in tutti questi anni, grazie al coinvolgimento delle nostre associazioni locali che si occupano di questo da sempre, la Misericordia, la Croce Rossa, le pubbliche assistenze, fanno un lavoro molto importante di informazione, di formazione, e noi abbiamo cercato di dare ancora più spazio a questo, di organizzare dei momenti informativi e di formazione allargati alla cittadinanza. Lo abbiamo fatto con gli operatori pubblici dell'istruzione, della scuola, dello sport, e l'abbiamo fatto anche con, diciamo, coinvolgendo in maniera simbolica anche le istituzioni recentemente, ma l'abbiamo fatto aprendo questo momento di sensibilizzazione e di formazione nello scorso anno a tanti cittadini. Più di 2000 cittadini in una giornata al Mandela Forum sono stati sensibilizzati e informati sulle manovre salvavita in caso di necessità, e tutti dobbiamo sentirci parte della catena della sopravvivenza, e tutti dobbiamo sentirci pronti ad intervenire chiedendo aiuto in maniera corretta e sapendo che quei minuti sono determinanti a volte per salvare una vita.
4: Sì, sono quelle che fanno la differenza, perché se no è troppo tardi o si creano dei danni irreparabili. Quindi insomma, le parole che ha detto prima sono fondamentali. Il fatto di sentirsi sicuri e pronti a poter intervenire per tempo penso sia una delle cose principali, insomma, no? Oltre ovviamente avere lo strumento lì, ma il fatto di perché poi alla fine tanto lo devono fare le persone, no? Quindi non ci sono scuse, in quel momento bisogna buttarsi e essere sicuri di poter fare la propria parte, insomma. Quindi tutto questo fatto in rete attraverso il comune, la Misericordia eccetera eccetera, è veramente un lavoro fondamentale. E invece un'altra cosa, un altro aspetto, già che appunto siamo a parlare appunto, no, di sociale, questa trasmissione un po' ce lo permette, ce lo consente, poi noi, diciamo, anche attraverso il lavoro che portiamo avanti, appunto l'assessore ovviamente più istituzionale, io più, come dire, sull'operativo, per così dire, per quanto riguarda la disabilità, no, volevo spendere due parole su progetti di autonomia abitativa per persone, rivolta a persone con disabilità intellettivo-relazionale, perché quello è un aspetto, come sa, insomma, a cui io, insomma, è anche un po' il mio lavoro, tengo particolarmente, no? Perché si parla in tutte le cose, no? Quindi per la disabilità a maggior ragione, ma si parla sempre di tempo libero, quindi in questo caso è lo sport, eccetera, eccetera. Gli inserimenti lavorativi, anche quello è un aspetto molto importante, e poi progetti di autonomia abitativa per creare una vita sempre più indipendente. No, ecco, su questo a livello comunale cosa insomma si sente anche di dire? Perché io da addetto ai lavori posso dire che sicuramente tutti, comprese le istituzioni, si fanno un gran mazzo per cercare di trovare soluzioni, insomma, no, di creare presupposti. È chiaro che c'è veramente tanta necessità anche rispetto a quello che poi sono le richieste attuali, no? Ecco.
6: Sì, in questa introduzione si sono toccati gli elementi cardine nella costruzione di un progetto di vita individuale, perché esatto, abbiamo parlato dello sviluppo delle competenze attraverso la socialità, il tempo libero e lo sport, abbiamo parlato delle competenze lavorative qualificanti che consentono a ciascun individuo di rendersi autonomo dalla famiglia di origine o dipendente da qualsiasi istituzione e quindi costruire un proprio percorso, un proprio progetto, e abbiamo parlato del tema abitativo, cioè l'autonomia abitativa, perché quando poi ho un lavoro ho bisogno di crearmi un mio spazio personale di vita. Allora, questi tre elementi recentemente sono stati l'oggetto di un avviso pubblico di chiamata, quindi a partecipare, di tante realtà territoriali che la Società della Salute ha voluto fare, mettendo un po' a sistema i numerosi incontri che in assessorato e all'interno del sistema dei servizi sociali e sanitari nel corso di questi anni abbiamo fatto e dove sono emerse delle necessità. Per cui direi che il tema è legato a un'analisi dei bisogni, perché non tutti sono uguali e non tutti hanno le stesse necessità nell'impostazione del proprio percorso e nel proprio progetto di vita. Per cui si parte come sempre da un'attenta analisi dei bisogni, attraverso una valutazione del fabbisogno, e questo non lo fa l'assessore o l'assessorato, non lo fanno i servizi territoriali, lo fanno l'assessorato, i servizi territoriali, esatto, insieme alle realtà che operano quotidianamente e che hanno il polso della situazione e interpretano quei bisogni nella maniera corretta, andando a cercare anche delle risposte che sono a volte molto specifiche, per cui il tema dell'avviso e della coprogettazione risponde a questa necessità anche di personalizzare quando possibile i percorsi, ed è questa la volontà, quindi fare un'analisi dei bisogni, un'analisi dei fabbisogni, cioè delle necessità per cui costruire delle risposte e insieme trovare le soluzioni e dargli gambe concrete.
4: Infatti è proprio su questo il punto in cui volevo arrivare, perché con questo avviso penso si sia creata una base molto importante. Ovviamente come associazione Ritrovo abbiamo già aderito e parteciperemo, perché
6: hanno aderito oltre 40 realtà territoriali.
4: Ho visto.
6: Complessivamente in tutti gli ambiti, perché ripeto, lavoreremo in coprogrammazione e coprogettazione successiva sui tre ambiti che abbiamo un pochino definito, cioè l'aspetto del tempo libero e dello sport inclusivo, l'aspetto delle competenze professionali, qualificanti e lavorative, certo, e poi l'inclusione abitativa e percorsi di abitare supportato.
4: Esatto, infatti poi ognuno segnava quello a cui voleva aderire, se uno o due oppure tutte e tre, e partecipava insomma a questi incontri. Dicevo, è questa la via migliore su cui andare, cioè nel senso è proprio questo il percorso da avviare, anche perché come diceva anche lei è proprio questa la base, no? Nel senso, il tempo libero non è inteso come un momento di lusso, chiamiamolo così, ok? Ma è la base dove si insegnano quelle abilità orizzontali, quelle skill orizzontali che ti permettono poi di, come dire, formare te come persona, l'autostima, identità, eccetera, eccetera, per poi poter affrontare gli altri due aspetti che sono appunto inserimenti lavorativi, il lavoro insomma, e l'autonomia abitativa. Infatti ora parlo della mia associazione, insomma anche altre realtà sicuramente ragioneranno così, perché magari hanno aderito a tutte e tre le dimensioni, tutte e tre le parti. Crediamo che il tempo libero è la base, quindi che sia il calcio inclusivo, che sia il progetto Hub nel nostro caso, dove si lavora sul tempo libero, okay? Quindi sulle persone, su creare gruppo, sul lavoro con i familiari e tutta quella serie di cose, ok? Una volta fatto ciò, possiamo avviare sia gli inserimenti lavorativi, perché conosciamo bene quei ragazzi e c'è un percorso di crescita all'interno della nostra realtà, e anche, forse mi viene da dire, soprattutto nei progetti di autonomia abitativa, perché anche qui, lavorandoci ormai da più di 10 anni in progetti di autonomia abitativa, coordino degli appartamenti, mi viene da dire che una delle cose più difficili, oltre al, come dire, avere sempre un rapporto positivo e costruttivo con i familiari, che sono fondamentali in questo percorso, perché se no si frena tutto, è anche quella di creare un gruppo ad hoc, perché nei percorsi di autonomia abitativa una delle cose più difficili, anche se sembra una banalità, me ne rendo conto, ma in realtà posso assicurare che non lo è creare dei gruppi che vadano d'accordo con delle dinamiche giuste, caratteristiche similari, e quella è una delle cose importanti che crei durante tutto l'anno, e quindi in contesti che condividono durante l'anno, che sia una squadra di calcio, che sia appunto come il progetto Hub, che è un centro di aggregazione serale, eccetera eccetera, tutto questo avviene, quindi tempo libero come base per poi andare su questi altri due versanti fondamentali. Quindi ecco, mi fa piacere, volevo evidenziare insomma questa cosa, perché magari in tanti non lo sanno, ma le istituzioni, società della salute eccetera, si stanno muovendo così sul territorio, e da addetto ai lavori, ecco, però ha confermato anche l'assessore al sociale, ecco, questo è il percorso migliore dove andare, no, assessore? Ecco, questo un po' volevo chiudere un po' il cerchio. E sento un'ultima domanda prima di mandarla via, e volevo chiedere, per quanto riguarda invece gli altri ambiti che concernono il, diciamo, il welfare, no? Che è un po' cambiato insomma in tutti questi anni, che si parte da una, come dire, una modalità più, come posso dire, assistenzialistica, mi viene a dire, no? Invece ora stiamo andando verso una modalità un po' più indipendente, nel senso più, meno pietistica, invece basata più sul rispetto, ecco, no? Quindi anche questo cambiamento di ottica, da un'etichetta che prima andava sul poverino, no? Qualsiasi etichetta potesse avere addosso la persona, disabilità o disagio familiare o quello che poteva avere, a una invece si basa sul rispetto. In una parola, l'educazione alla cultura della diversità, lei come se lo immagina all'interno di una società che tende, ne parlavamo prima con il direttore, con Tommaso Loreto, tende più a guardare il proprio porticello, no? Come si creano questi presupposti? Queste possono essere le basi? Ha qualche altra riflessione da fare al riguardo? Perché secondo me, da detto lavori, posso dire che l'educazione alla cultura della diversità forse è una delle cose più difficili, perché lavorare su le persone, sì, sicuramente la pari opportunità è importante, ma l'educare alla cultura della diversità è uno scalino forse sopra.
6: Sì, sono d'accordo, è una sfida quella che abbiamo di fronte, una sfida culturale. C'è da dire che il cambio di paradigma di cui si stava parlando poco fa, ovvero passare da quella logica che guarda, tra virgolette, il difetto, che guarda la mancanza, che guarda il deficit, a un paradigma che invece guarda più alla centralità della persona, significa proprio passare a una, diciamo, dimensione culturale che guarda la persona al centro, guarda il suo sviluppo, guarda le sue capacità, guarda l'unicità del suo percorso di vita, e il percorso di vita è unico per ciascuno di noi, i meccanismi di funzionamento di ciascuno di noi mediamente sono quelli, ma sono unici. L'adattamento al contesto ambientale, la capacità di adattamento al contesto ambientale e le capacità del contesto ambientale di rispondere alle esigenze della persona fanno la differenza. Per cui questo cambiamento di paradigma deve andare su due binari e su due direzioni. Da una parte guarda all'individuo, alla persona, alle sue capacità, alle sue risorse residuali, quanto si vuole, ma alle sue risorse, e cerca di riattivarle. L'obiettivo è proprio questo, attivare le potenzialità individuali. Dall'altra bisogna lavorare nel contesto di comunità affinché quelle potenzialità trovino nella comunità che risponde l'opportunità di svilupparsi pienamente nel modo migliore possibile. E quindi è un doppio lavoro sulla persona, con la centralità della persona, sulla comunità, con la centralità del sistema di risorse di comunità che devono essere sviluppate. Quindi noi andiamo a cercare alla fine soggetti unici e competenti che incrociano comunità competenti, che sono quelle in grado di cogliere il bisogno e attivarsi nella risposta, e attivarsi in maniera strutturata, programmata, organizzata. Questo è il lavoro politico e il lavoro di organizzazione territoriale del welfare che dobbiamo fare. La nostra regione lo sta già facendo, il nostro comune lo sta già facendo, le risposte vanno costruite e non possiamo abbassare la guardia o abbassare l'attenzione, perché i cittadini hanno la necessità di avere delle istituzioni attente e capaci e competenti nel costruire le risposte.
4: Perfetto, no, esaustivo, e condivido pienamente insomma tutto questo. Sicuramente le istituzioni hanno creato un bel percorso e noi, appunto, ripeto, addetti ai lavori vi veniamo dietro, insomma, ecco, su questa linea, insomma. Assessore, che dire, noi la ringraziamo, parlo anche per Tommaso Loreto, che non ho fatto una magia ma è dovuto andare a fare una diretta, e quindi la saluto come se ci fosse anche lui, e niente, la ringraziamo e la liberiamo. Tanto ci sentiamo presto.
6: Grazie.
4: E sicuramente la richiameremo. A presto, grazie mille.
6: A presto.
4: Bene, dopo questa chiacchierata con l'assessore sociale Nicola Pauleso, insomma, è venuta fuori una cosa per me, per noi molto, molto importante, quella di creare i presupposti, no? per lavorare al meglio, perché come dire, gli addetti ai lavori, sicuramente gli addetti ai lavori, che poi possono essere gli educatori, possono essere le realtà cooperative sociali, associazioni come per esempio quella mia del Ritrovo, nostra, insomma, possono essere mille altre, ok, che si adoperano nel sociale. Però è importante che la macchina si muova tutta insieme, ok? Perché la macchina è composta da più elementi, insomma, no? L'elemento ovviamente, diciamo, operativo, ma è composta anche dalla parte più istituzionale, può essere appunto una società della salute, la politica, appunto, come assessori in questo caso, che devono lavorare tutte per lo stesso percorso, per andare nella solita direzione. Ed è importante, penso, far capire qual è questa mission, questa direzione, ecco, non più, come diceva giustamente l'assessore, impostata su una modalità petistica, ma su una modalità, appunto, di progetto di vita fatta di rispetto della persona, quindi di caratteristiche, e non basandosi soltanto su una certificazione o su quant'altro, insomma, no? Quindi andare oltre, perché tanto al mondo siamo tutti unici, siamo tutti diversi, e quindi per forza di cose bisogna andare in questa direzione. E sapere che ora c'è questo percorso in atto, direi che per noi, ripeto, è molto importante, ma penso sia utile saperlo anche per chiunque segua questa trasmissione e sia in qualche modo interessato al sociale, o magari sia adoperato, insomma, si adoperi nel sociale in qualsiasi ruolo e forma. Bene, detto questo, dopo questa ricca puntata vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Buon fine settimana, a presto.

0: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
0: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guarda, guarda.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile soleggiato, con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
4: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
5: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
4: Che giornata.
3: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
4: Luciana Magistrato
5: e Tommaso Borghini.
6: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buonasera.
9: Buonasera.
8: Siamo qua,
9: buonasera,
8: sempre buonasera, con la magnifica storia della Fiorentina.
10: E magnifici ospiti.
8: Magnifici ospiti, grazie, di sicuro.
9: Grazie.
8: Ma più magnifica la storia della Fiorentina.
9: Sì,
8: gli ospiti.
9: Molto.
8: Noi ci siamo in quanto abbiamo cominciato, c'è questo racconto che sta arrivando a metà, perché siamo vicino ai 50 anni dei 100. Da destra Fabrizia, Luca, Michelangelo,
9: Marzio
8: e Piero. Eravamo rimasti alla Coppa Italia, non avevamo finito la stagione 74-75, alla fine del campionato Rocco torna nell'amata Trieste, ci voleva ritornare da mesi, la squadra è affidata a Mario Mazzoni, che è il secondo di quegli anni, ma Mazzone compare già, compare in tribuna, compare nei ritiri. La Fiorentina disputa la Coppa Italia, all'epoca era fatta con un girone eliminatorio all'inizio campionato e con un girone di finale, semifinale
9: alla fine
8: alla
9: del
8: fine
9: campionato.
8: Noi vinciamo per differenza reti quel girone e andiamo a giocare la finale contro il Milan. Il Milan è strafavorito rispetto a una Fiorentina. La partita si gioca all'Olimpio, i tifosi della Fiorentina che seguono la squadra sono, diciamo, numero politico 10.000, no? Ma poi magari erano 11.812, no? O 9.741, nessuno lo sapeva.
9: L'importante era esserci.
8: Il biglietto stava a 1.500 lire, sempre Marcello e Settebello che fornisce queste informazioni fondamentali. Ed è una bella partita. Chi comincia a raccontarla?
9: Ma io mi posso ricordare, ero in tribuna Tevere perché andai con mio zio a vedere questa finale e francamente fu molto emozionante perché ci fu tutta un'altalena di gol, 1-0 per noi, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, insomma. E fra l'altro, come ha detto te prima, noi eravamo sfavoriti perché non solo il Milan era più forte di noi, ma anche le altre squadre che avevamo eliminato nel girone erano arrivate tutte prima di noi nel campionato. Quindi diciamo che fu una bella impresa, perché riuscire a passare il girone e poi arrivare a fare la finale contro il Milan, che però per onestà bisogna dire gli mancava Rivera in quella partita. Mi ricordo se era squalificato oppure infortunato, però a loro Rivera li mancava, però anche noi, insomma.
11: Chiarucci però ci fece.
9: Chiarucci sempre ci battezzava, sempre
11: ci battezzò.
9: Chiarucci sempre ci battezzava.
11: Tra l'altro con un bel gol,
9: sì,
11: molto bello all'incrocio.
9: Fra l'altro fu raccontato, mi sembra, da Merlo, era molto arrabbiato alla fine della partita, sì, perché aveva perso. Però d'altronde noi francamente non si giocò una bella partita e ci si meritò anche la vittoria, e quello insomma fu una bella soddisfazione.
12: Fu una bella soddisfazione perché noi ragazzi di 16, 17, massimo 18 anni, perché l'età era quella, vedevamo,
9: io 13 ne avevo,
12: vedevamo in questa prestazione, in questa vittoria, l'inizio di un qualcosa di importante, no?
9: Sì, bravo, bravo.
12: Quindi c'era l'illusione, che poi è stata un'illusione, però
9: fu un'illusione poi.
12: però diciamo purtroppo, per noi ragazzini che venivamo da uno scudetto che comunque non avevamo vissuto bene perché appunto bambini, e trovarsi a 16-17 anni a seguire la squadra a Roma in 10.000 e vincere il trofeo e sembrava proprio l'inizio di una grande Fiorentina,
9: una nuova stagione
11: e con una bella curva al completo, la curva sud.
12: Sì, infatti vorrei dire questo, so se lo può dire bene l'Angelo, se no magari aggiunge, noi eravamo in curva sud, quella della Roma, il Milan in curva nord, quella della Lazio, ci furono degli scontri ovviamente la prima della partita, e in curva sud nacque una, Bellagio non c'è mai stato con la Roma, ma un'amicizia con qualche personaggio della curva romanista che era lì presente a vedere la partita, e queste amicizie personali, io ne ho avuta una per esempio, ce l'ho tuttora, sono state scambiate come un gemellaggio, per qualcuno è stato scambiato come un gemellaggio. Allora diciamo subito, il gemellaggio della Roma non c'è mai stato, c'è stato semplicemente dei rapporti personali con delle persone che gravitavano nella curva sud della Roma.
11: Sì, sì, sì.
12: Grande tifo, grande soddisfazione, i giocatori alla fine della partita vengono con quella bellissima coppa sotto la curva, purtroppo non possiamo andare a baciarla noi tifosi perché c'è il fossato, esisteva, non so se c'è ancora, ma c'è il fossato, sì. C'è ancora,
11: Roma,
12: il fossato che divide gli spalti dal campo, non potevamo andare a baciarla, però insomma vedere i nostri giocatori, la maglia bianca, quel caso. Ma comunque sempre con il giro sul petto e vedere con la coppa
9: parecchi marcio, scusa, c'avevano già la maglia di Milan addosso perché
12: sì,
9: se l'era scambiata,
12: c'è qualche foto, c'erano già scambiata e questo magari
9: usava quelle,
12: usava magari quella facevano dopo, sì. Ma insomma vabbè, comunque la coppa era nostra, l'importante era quello, e mi ricordo tornammo a Firenze tutti i 10.000 tornavano a casa proprio contenti perché erano praticamente sette anni non conquistavamo niente dall'ultimo scudetto, che ovviamente sarà stato più importante, ma per noi era importante quello.
11: Volevo dire una cosa riguardo appunto agli ultras e alla curva Fiesole che si trasferì in curva sud, proprio per potermi agganciare anche al discorso che ci furono delle amicizie, no? Dalla parte in curva nord c'erano la tifoseria del Milan che veniva affiancata da, stranamente per questi incroci, no? un po' particolari proprio perché si era a Roma, affiancata dai laziali, con qualche striscione anche proprio di presenza laziale. In curva sud c'era uno striscione in modo particolare della Roma, che tra l'altro diciamo molto rispettosamente spostò lo striscione e lo mise diciamo di lato in curva per far sì che gli striscioni ultras di tutta la curva Fiesole fossero tutti accanto e tutti compatti. Era lo striscione dei boys della Roma, i boys che si erano formati nel 1972, anche loro diciamo presenziarono quella partita come un po' ai tempi questi gruppi del movimento ultras italiano andavano ad annusarsi un po', no? Quindi c'erano tutte queste dinamiche, questi approcci diciamo che poi non necessariamente, come ha detto Marzio, portavano a dei gemellaggi, casomai a un rispetto, a delle conoscenze personali. Fatto sta che appunto nonostante qualcuno di loro iniziò ad avvicinarsi, a essere diciamo simpatico, a conoscerci, a volere, durante i festeggiamenti della Coppa qualcuno portò via le trombe elettriche che al tempo si portavano negli stadi, trombe auto diciamo che venivano portate al tempo, non si trovarono più, quindi ecco diciamo da una parte amici e poi da quell'altra ti portano via la roba.
12: Sì, io comunque vorrei sottolineare ancora un'altra cosa, sì, c'era gli ultras Viola all'epoca, però vorrei anche ricordare il Vessé che era sempre al nostro fianco, con un grandissimo Walter Tanturli, c'erano i boys, e c'erano anche altri gruppi, erano
11: Sette Bello, nato in curva nel 65.
12: Cioè, erano club che erano ai nostri lati, ma erano molto importanti sia per il numero di soci e sia per il tifo, perché ovviamente tutti insieme, come avviene oggi, come è avvenuto anche in passato, facevano della curva Fiesole in trasferta, in quel caso, un grande tifo. E fu, mi ricordo, veramente una grande serata di tifo e soprattutto di conquista della Coppa Italia.
8: Gol di Casarza, Guerini e Rosi, in particolare, poi usciamo da questa finale, Guerini. A Guerini viene detto solo a fine partita della morte della sorella, cioè lui sapeva che era una situazione disastrosa. È una delle cose che a Vincenzo Guerini non è stato, ora ne parliamo subito tra poco, no? Per le situazioni che sono, ma noi con Guerini avevamo trovato non un grandissimo mediano e basta, avevamo trovato un uomo di un livello superiore in quella squadra, uno che a 21 anni aveva la testa del trentenne, no? E che poteva rappresentare uno dei grossi elementi di crescita di quella squadra.
9: Infatti è vero, però purtroppo
11: nell'orbita della nazionale giovani.
9: È molto giovane, era un nazionale lui, però purtroppo la nostra solita sfortuna.
8: Però arriviamo 75-76, noi siamo gasati in Milangelo. Si pensa di poter dire la nostra per lo scudetto, no?
0: Sì, sì, appunto, venendo dalla Coppa Italia, come ha detto Massimo, si pensava fosse l'inizio di tante soddisfazioni. E
8: però la campagna acquisti ci fredda subito, perché vanno via Saltutti e Leli e si riprende Bresciani, che stava vice capo cannoniere della Biccosfo, il Biscia Bresciani.
0: Sì.
8: Secondo me il giocatore fa benissimo a Firenze, poi mandare via subito.
0: Mazzone aveva fatto bene ad Ascoli, se non mi sbaglio.
9: Sì.
8: Mazzone aveva fatto bene ad Ascoli, però fa malissimo qua.
0: Sì, sì, ma all'inizio sì, pensava, avendo fatto.
8: No, non si fa la Coppa Italia perché siamo qualificati al girone di semifinale come vincitori. Si fa la Coppa di Lega Italo-Inglese, l'andata, e si vince 1-0. Torna?
9: Con gol di Guerini.
8: Guarda, e poi la finale la facciamo a dicembre a Londra e vinciamo 1-0. Il campionato non comincia bene perché qui c'è un problema tattico. Quello era riuscito benissimo a Radice. Io insisto sempre su Radice, perché Radice poi va a vincere lo scudetto nel 76 con i principi tattici che aveva portato a Firenze, il pressing, no? Il gioco, un tipo di posizionamento in campo. Quello è riuscito benissimo a Radice, non riesce a Mazzone. Per Mazzone Merlo e Antonioni sono quasi incompatibili in campo, e questo produrrà l'ultimo anno di Merlo. Ma in mezzo a questa situazione, dove il pubblico è inferocito con della martira perché sbaglia tanto in quell'inizio del campionato, ed è il genero del presidente, perché ha sposato una delle cinque figlie, ricordiamolo sempre, Ugolini aveva cinque figlie, quindi non era la figlia di Ugolini, una delle figlie. E torna sempre il discorso delle porce dei giocatori, no? che vanno in mezzo a quello che si profila come un casino, perché della martira veniva beccato duramente nelle partite in casa, non so se vi ricordate,
12: sì,
8: o se tutti fanno finta di nulla, c'è un Michelangelo accanto del
0: loro sanno, non me le ricordo.
9: Passò un brutto periodo della martira.
11: Venivano scritte sui muri frasi ingiuriose contro della martira.
8: C'è questo episodio durante la pausa per le nazionali. Guerini e Caso vanno insieme in macchina.
11: Sì.
8: Non sono i soli giocatori della Fiorentina, ma loro sono in macchina insieme. Vanno ad Ascoli per giocare una partita dell'Under 21 e non viene disputata a causa della neve, no?
9: Sì.
8: Loro lo scoprono solo ad Ascoli e non si gioca. Conseguentemente al ritorno, praticamente a Calenzano, la macchina perde il controllo della macchina, c'è un incidente che tra virgolette va anche bene per la velocità dei mezzi, per la situazione della strada, però mentre Mimmo Haso dopo due mesi torna in campo, Guerini non tornerà più in campo ed è, e segna un de profundis per la Fiorentina, ma segna anche una grave crisi interna in quell'anno, no? Per già Mazzone non arrivava al bandolo della matassa del gioco, e in mezzo con questa vicenda va, che uno degli elementi più forti, lui poi sostituisce Beatrice, sposta Beatrice da terzino a mediano, sarà l'Annoce che distrugge anche la vita di Beatrice con il continuo ricorso ai raggi, un ricorso non autorizzato peraltro dai medici della Fiorentina, cioè, è una vicenda molto complessa da un punto di vista giudiziario e purtroppo sembra di capire non darà mai giustizia alla famiglia Beatrice, però Beatrice muore per quel trattamento e muore perché si voleva metterlo in campo anche quando non era nelle condizioni, quindi forzando, cioè con questi raggi, il suo recupero, perché invece l'hanno fatto morire a un'età
12: 39
8: anni, cioè, non... Il campionato va malamente.
9: Molto deludente, sì.
8: In Coppa delle Coppe usciamo malissimo.
9: Il secondo turno.
8: Perché abbiamo vinto 1-0 in casa
9: e poi si perde 1-0 in trasferta, si va ai rigori e purtroppo il nostro rigore lo sbaglia Antonioni.
8: Lo sbaglia l'unico dei cinque, lo sbaglia Giancarlo.
9: Su 10 rigori è l'unico sbagliato.
0: Con Sascheri.
9: Che in porta ci aveva il portiere, mi sembra, della nazionale.
8: Laggiù a mezzogiorno e mezzo.
0: Vero?
8: Perché non avevano le luci.
0: Che era il lavoro.
8: Germania Est.
12: Cioè
8: andavo nessuno in Germania Est a vedere la partita.
11: No, a quei tempi era,
9: non ci mandarono i nostri genitori.
11: A quei tempi era duro. Ci sta che Walter abbia tentato, Walter Tanturli stiamo parlando.
0: Il Mammoli sarà stato
11: il Mammoli, probabilmente. Io non sono sicuro che non c'era nessuno.
8: No, sicuramente, certo.
11: Conoscendo alcuni personaggi avranno fatto carte false per presentarsi.
0: Posso tornare sui tifosi, e si parlava la settimana scorsa che te dicevi che come erano i rapporti con i tifosi. Ecco, per esempio, la prima 30 secondi a Roma, appunto, c'erano dei ragazzi della Roma e c'erano anche ragazzi di altre squadre, e lì magari nasceva delle amicizie, cioè dopo magari via cellulare inesistente logicamente, tramite posta nasceva contatti con persone. E io, per esempio, quello che dicevo l'altra volta, che ognuno aveva un modello, io mio modello avevo gli Ultras Granata, erano quelli, e in quell'anno, l'anno che per l'appunto il Toro vinse lo scudetto, quando la Fiorentina giocava in trasferta qualche volta andai a Bologna alla prima giornata e Torino perse, andai a Perugia alla terza e Torino perse, allorché mi dissero
9: basta.
0: Però mi sono andato a vedere i derby che vinsero, e andai a Verona alla penultima, che pareggiarono, non persero, però la domenica dopo avrebbero vinto lo scudetto con il Cesena. Però per dire, lì con queste trasferte avevo degli amici, frate, andavo con i fedelissimi Granata di Firenze, c'era un club in piazza San Firenze, c'era un bar grande,
8: via Ghibellina,
0: e andavo con loro, e
8: ma una presenza storica del tifo Granata,
0: sì, appunto dicevo, le amicizie nascevano, poi dopo c'era già una sorta
8: anche essere giovani all'inizio degli anni 70 significava anche frequentare i medesimi posti, i medesimi campeggi l'estate,
0: ma dicevo, le amicizie appunto nascevano così. Fra l'altro, con i Granata
8: non c'era il telefono cellulare.
0: Bravo.
8: E tutto quello che oggi un ragazzo, una ragazza scrolla, vede, si mette in relazione, c'ha le comunità, non esisteva.
0: Certo,
8: era tutto viso a viso.
0: Ho già un problema a capire cosa vuol dire scrolla.
8: Però dicevo è il punto più alto della nostra trasmissione.
0: Me ne vanto, non tagliare. E, no, appunto dicevo, alcuni di noi riferiti proprio ai gemellaggi con i Granata dicono: no, a me i gemellaggi mi vanno bene, io i gemellaggi non li riconosco. Io non ho mai avuto gemellaggi, io con i Granata riconosco quasi tutti i pezzi grossi degli Ultras Granata, e sono amicizie. Cioè, quest'anno ci siamo trovati, siamo andati con Piero, c'era anche Marzio prima della partita, cioè parliamo di 51 anni fa, cioè, e sono ragazzi che io conosco da 51 anni, che no, però mi hanno sempre...
8: Andrebbe messo questo discorso, non ho capito lo scroll con il fatto che sono, li conosco a 51 anni fa, sono ragazzi, no? Perché il senso del tempo ci...
0: sono anziani,
8: il senso del tempo ci è proprio.
11: E proprio sul tempo volevo dire questo, su i Granata e anche i veronesi, è un gemellaggio che dura dal 1975 ed è tuttora, sono gli unici due gemellaggi ancora esistenti, quindi più antichi, ancora esistenti in tutto lo scenario del movimento Ultras. Diciamo che poi in questi anni il movimento Ultras in generale, italiano, fa dei passi da gigante, anno dopo anno.
0: C'è Genoa Torino. C'è Genoa Torino che è del 73. Ho visto su un post.
11: Sì, ma io
0: fa,
11: ho parlato di esistenti. Io ho parlato di esistenti.
0: Esistenti ancora.
11: Esistenti ancora?
0: Sì, Genoa Torino ancora.
11: È ufficialmente esistente. Sì, ecco, sì. Questo sapevo della grande amicizia storica, però non sapevo fosse ancora esistente.
0: Allora, dove finisce, cosa vuol dire gemellaggio? Non lo so. Per me rimangano amicizie, cioè quando
11: però
0: se esiste un gemellaggio fra loro
11: Ultras,
0: non lo so.
11: Nel mondo ora Ultras il gemellaggio è una cosa molto più definita rispetto ai nostri tempi, ecco, sì, questo va detto.
8: C'è un cambio di lessico, c'è un cambio di vocabolo, no?
0: Sì.
8: Gemellaggio di una volta e gemellaggio ma già probabilmente

0: una cosa
1: ma,
0: che sì,
1: no, ma Marzio, questa distinzione, no, questo crinale, cioè, su cui le tifoserie si incartano spesso, no? Amicizia, gemellaggio, ogni epoca
2: sì,
1: cioè, certo. Dà il proprio significato a queste parole, no?
2: Certo, anche come si diceva all'inizio, quando andavo in trasferta non c'era il settore ospite, quindi c'era un discorso diverso da come è oggi. Noi ci è capitato di sbagliare una volta curva, sbagliare, cioè, ci mandarono lì a Ascoli, per dire, no? Cose che non succederebbero mai negli anni 2000 e specialmente oggi. Erano tempi diversi, il Torino, ripeto, era una squadra, una tifoseria ci piaceva perché era contro la Juventus, il Verona è nato per delle amicizie di Marco Di Campi, Naffe, Sanzio e Di Pompa, e poi le altre che poi, diciamo, sono capitate per tanti fattori. Quella di Catanzaro, se non sbaglio, è venuta nell'82, quando noi giocavamo a Cagliari nello scontro per lo scudetto, la Juventus a Catanzaro. I tifosi del Catanzaro fecero di tutto per disturbare la squadra della Juventus, in modo che non
1: fin dalla notte,
2: e questo è stato, secondo me, il là per un'amicizia e un, diciamo, questi gemellaggi che dura da quel tempo lì, ecco. Poi altri che c'è stato, che sono proprio coesistenti, mi sembra di no,
0: c'è stato un 10 anni con l'Inter, con i tifosi
2: c'è
0: dell'Inter,
2: stato 10 anni con l'Inter, che finisce nell'84, te lo dico per certo, finisce nell'84 nel momento in cui gli Ultras si scioglie. Lì finisce Givangi con l'Inter, con la Sampdoria mi sembra intorno agli anni 90.
1: Veloce, più
2: sì.
1: Ma quello della Sampdoria perché loro avevano il rapporto con la Juve, o sbaglio?
0: Diciamo, noi ai nostri tempi avevamo questo grande amicizia e gemellaggio con i sampdoriani, proprio in virtù degli scontri con i genoani, eccetera, eccetera, del 1973.
1: E seguente.
0: Sì, no, ma poi va detto questo, ma vedo che nel mondo ultras odierno funziona più o meno nella stessa maniera. Tu puoi avere un gemellaggio con un gruppo di ultras di un'altra città, però non è detto che poi quel gruppo abbia anche altri gemellaggi che casomai per noi sono dei rivali. Mi spiego, parlando appunto dei Granata, al tempo erano anche gemellati con i genoani, appunto, con i pisani e con i laziali, storici nostri rivali. Ora i pisani, vabbè, lasciamo stare, però, perché non hanno frequentato la Serie A, eccetera, eccetera. Però diciamo, mi è capitato una volta di andare in curva a Filadelfia a vedere la Fiorentina, e c'erano genoani, laziali, pisani. Insomma, anche altre tifoserie, però diciamo queste erano proprio quelle storiche del gemellaggio dei Granata.
1: Va bene, andiamo in pausa, noi ci fermiamo su qui e poi riprendiamo con la stagione 75-76. Salutiamo la regia, Michelangelo, o no?
3: No, scrollo.
1: Non si apre, nessuno saluta la regia.
4: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio, qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze.

0: Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Riprendiamo il nostro racconto sulla stagione del 75-76. Come ci sentite, è intrecciato ovviamente con lo sviluppo del tifo più organizzato, del tifo più radicale, dell'organizzazione della curva. E la stagione del 75-76 è estremamente deludente. La Fiorentina ha perso Vincenzo Guerini per l'incidente automobilistico. Mazzone non trova continuità alla squadra. Faremo 27 punti totali, una desolazione.
7: 12 sconfitte,
6: bravo Luca. 9 vittorie, 9 pareggi, sì. E 12 sconfitte. Addirittura perdiamo 5 partite in casa.
7: Si indovina un paio di filotti, mi sembra.
6: Sì.
7: Vero?
6: Che ci si tira un po' in
7: osso. Riesce a vincere a Roma o da Lazio, a Napoli. Doppiette di desolati, ma insomma tutti fuori di paglia.
6: Desolati fa vedere che quando sta bene è un attaccante di altra categoria, sì, rispetto agli altri. Fa bene anche Bresciani in quel campionato, segna 7 reti.
7: Di cui il gol di pareggio con la Juve.
8: Con la Juve, bellissimo.
7: Gran gol.
8: Una semirovesciata, vero?
6: Appena entrato.
7: Sì, gol da fuori area, mi sembra. Sì. Emise all'incrocio dei pali, sì, al Zoff.
6: Entra e segna. 1-1. Una di queste sconfitte è a tavolino. Sì. Perché 4 aprile del 76. Fiorentina Como, fine del primo tempo, partita brutta, decisamente brutta. Fiorentina in offensiva, il Como va in vantaggio e poi successe il fattaccio, no? Parte dalla curva, parte un bullone, parte qualche bullone, diciamo, uno colpisce Rigamonti, il portiere del Como, s'accascia, non rientra in campo nel secondo tempo, viene sostituito dal dodicesimo. La partita, la Fiorentina segna 4 gol che non contano, perché sappiamo già che ce la daranno persa a tavolino. All'epoca era 2-0, non 3-0. Ed è un problema anche interno alla curva, no? Quell'episodio.
9: Ma hai detto te giustamente che un campionato mediocre, sotto le nostre aspettative, quindi riaffiora la delusione nei tifosi e lancio di oggetti da parte in quella partita, perché appunto fra l'altro dopo tante partite negative, si passa anche in svantaggio e lì la gente comincia, come si dice a Firenze, a bubare e lancia di tutto in campo, fra cui appunto viene lanciato un bulone con, credo, con una fionda e niente, colpisce il giocatore, lì si ghiaccia lo stadio perché si sa subito che probabilmente, visto questo gesto, ci porterà delle conseguenze. Difatti di suo tempo Rigamonti non entra, non rientra, e quindi già lì si capisce che la partita è persa. Quindi i quattro gol fatti poi sono inutili alla fine del risultato, perché il giudice sportivo deciderà forse che la giusta punizione.
6: Non viene squalificato il campo.
9: Stranamente non viene squalificato il campo, meglio così, però non viene squalificato, e quindi già questa è una buona notizia. Però non viene squalificato il campo, però il risultato di 0-2, questo pensa è non poco, perché appunto, ripeto, non era un grande campionato, ci mette anche questa sconfitta, e forse magari nel campo potevamo anche riuscire a raddrizzare. Invece purtroppo si sprofonda sempre di più. Poi erano anche gli anni, devo dire, c'era anche un po' di malcontento, perché già c'erano le prime voci di vendite eccellenti, mi riferisco a Giancarlo Antonioni, perché diciamoci la verità, Fiorentina è abbastanza mediocri, svettava questa luce, questa stella, e per noi era un motivo d'orgoglio. Il fatto che ci fosse delle voci, magari erano voci, ma dai giornali, che sarebbe andato prima alla Juventus e poi in seguito alla Roma, soprattutto alla Juventus, e questo comincia a dare fastidio ai tifosi, e difatti più volte viene fra virgolette assaltata la tribuna, dove c'è i presidenti di allora, che hanno fatto capire che tutto si può fare fuorché vendere alla stella, e difatti anche con grandi sacrifici i presidenti di allora, Antonio, non hanno mai dato via, e questo dobbiamo dire è stato
7: comunque marzo era una costante di tutte le estati, che Antonioni veniva messo sul mercato e poi ritirato, tutte le estati fino agli anni 80 era così.
9: Però una squadra che non vince niente, una squadra non ha grandi campioni, sì. Li levi il campione che rappresenta, certo, Firenze, è l'immagine di Firenze, è l'immagine di tutti i tifosi, per noi era un'ulteriore sconfitta, quindi certo. E bisogna fargli capire in tribuna.
10: Era la linea del Piave, usando una metafora della prima guerra.
9: Non puoi far mandare via Antonioni, non sei vincente, e allora giustamente i tifosi vanno in tribuna con educazione, tra virgolette, a fare capire ai presidenti di allora che non è il caso, perché sennò
10: presidente da allora è Ugolino Ugolini,
9: sì.
10: E si sta
8: soldi
10: si
8: zero
10: gli aveva
8: il grande sacrificio, bisogna
10: no ma i soldi li avevano anche loro, li stavano esaurendo.
8: Antonioni poteva essere una cassa importante, e quindi se non c'erano in questo caso la tifoseria viola con a capo gli ultras a dare dimostrazione di affetto e di legame con tutta la tifoseria e con tutta la città, e che sarebbe successo un pandemonio anche solo l'idea di venderlo, e demmo questo segnale abbastanza forte.
9: Sì, ma questo segnale, fra l'altro, devo dire, aggiungere che quando una volta in tribuna, e c'era anche tifosi della tribuna che erano d'accordo con noi, aspettavano solamente là che qualcuno partisse e facesse capire ai presidenti da allora che Antonio non si tocca, poi si può fare che si vuole, ma Antonio non si tocca.
7: Sì, perché? Però poi ne toccarono altri, perché purtroppo l'anno dopo fu venduto tutti i campioni d'Italia, sparirono tutti,
10: sì,
7: e tre.
10: Ma quelli secondo me sparirono, bravo Luca, perché si ritorna, quelli sparirono per scelta di Mazzone. Cioè dare via, sì, Merlo e Brizzi erano per Mazzone
7: e Superchi
10: che continuò a giocare in Serie,
7: sì,
10: A,
7: certo, peraltro. Ha giocato fino a 40 anni,
8: lo mandarono a Verona.
9: Erano i tre che avevano vinto lo scudetto,
10: erano gli ultimi tre che avevano vinto,
7: non è sostituito degnamente, diciamo.
10: Fu Mattolini un anno,
7: sì,
10: e poi
8: Carmignani
10: fu dato via subito, vabbè, a Napoli.
7: Carmignani
10: però
7: dopo.
10: Diciamo, io divido queste due cose. Per me la scelta di chiudere con i vecchi campioni d'Italia erano ombre per Mazzone. Cioè Mazzone è stato un allenatore molto esaltato, no? Cioè, nel senso, eccessivamente esaltato. Cioè, per questa.
7: Secondo me qualche anno dopo queste scelte non le avrebbe fatte.
10: Può essere.
7: Perché da noi è venuto il primo Mazzone, carico di entusiasmo, magari, però poi piano piano Mazzone si è, diciamo, inquadrato di più, insomma ha fatto dei bei risultati e noi abbiamo avuto il primo e forse si è pagato lo scotto di aver avuto il primo Mazzone.
10: Sì, probabilmente sì. Probabilmente perché... sì, però era, diciamo, era uno che voleva, cioè non poco propenso ad ascoltare.
7: Sì,
10: no?
7: Sì, è vero.
10: E questa vicenda qua, mentre l'altro aspetto, l'esaurimento, da lì a poco comincia la grossa fase di crisi di questi dirigenti che hanno accompagnato Ugolini, no? Martellini, Melloni e poi faranno i presidenti, perché è cambiata l'economia. Gli anni 70 sono anni di una grossa crisi economica dove la piccola e media imprenditoria che aveva espresso queste proprietà è finita.
7: Sì.
10: Da lì a poco Ugolini, quando si dimette nel dicembre del 77, ne parleremo nella prossima puntata, c'è un concordato di fallimento della sua azienda, no? E i segnali, le campagne acquisti vanno sempre viste perché rappresentano l'elemento che il termometro che misura la febbre dell'economia della proprietà.
9: Poi mi sembra, se non vado errato, in quegli anni non è che si usasse molto i direttori sportivi che ci sono oggi. Anzi, io mi ricordo di un fatto che magari parleremo successivamente, di una partita persa in Coppa UEFA
10: con lo Schalke 04
9: perché
7: a tavolino.
9: A tavolino, perché fu schierato Casarsa,
7: dove era squalificato.
9: Era squalificato, fu, e quindi mi ricordo benissimo che ci fu la polemica perché la Fiorentina non aveva un'organizzazione tale. Perché è incredibile che nessuno si fosse accorto che Casarsa era squalificato. E qui venne fuori il discorso dei direttori sportivi. Mi ricordo che fu preso Manni, se non vado.
10: Fu preso Manni. Prima sì. Per tanti anni era rimasto Montanari, cioè, che era stato anche il direttore dello scudetto, che era andato via, poi era ritornato. Ma era proprio l'organizzazione e sulle coppe europee le squadre. Questo della Fiorentina fu una toppa clamorosa, no? Ma altri incidenti simili capitarono alle squadre italiane, perché le squadre italiane erano abituate a avere i comunicati della federazione che, o della Lega di Serie A, insomma, che allora era Serie A, della Lega Professionistica, era LNP, Lega Nazionale Professionisti, che ricordavano a tutte le società i giocatori squalificati tutte le settimane, cioè quindi erano maleducati, per cui non facevano conti su se stessi.
8: Io volevo dire una cosa per poi agganciarmi sempre un po', cerco di inserirmi sempre per dare delle chicche di tifo, no? Nel campionato 74-75, scusate, 75-76, in occasione della partita con la Juventus, un grandissimo tifo, però ci fu l'esordio del primissimo fumogeno in curva Fiesole. È una cosa un po' che mi piace poter ricordare,
7: arancione.
8: Perché arancione erano i bussolotti di segnalazione della Marina, erano dei bussolotti che duravano un quarto d'ora e facevano un fumo incredibile. Proprio in quell'occasione ne fu usato uno che fu una cosa molto, oltre che scenografica, ma una novità incredibile. Già, diciamo, i Granata già avevano iniziato durante il derby ad usare questi fumogeni che facevano appunto questa cortina incredibile, facendo sparire la curva, insomma, una coreografia importante. Non per niente fumogeni e torce si usano tuttora, quindi mi piaceva poter ricordare ai nostri ascoltatori che appunto il 22 febbraio 1976 c'è l'esordio del primo ed unico nel senso solo uno per quella partita, sopra una croce bianconera.
7: Bravo.
8: Fu legato. Infatti, su una croce bianconera,
7: mi sembrava fosse attaccato a una croce bianconera
8: ed era legato alla croce bianconera.
9: Era un bussolotto, sì. Sembrava un bussolotto di vernici,
8: sì, che si stappava e faceva l'effetto chimico e durava un quarto d'ora nascose per un quarto d'ora la curva e il campo. Insomma, fu una novità assoluta.
7: Si vedeva.
9: Ma per i giovani fu bello, per quelli meno giovani, ma che fanno?
8: Firenze.
10: Allora parliamo di visto che ci siamo, diamo altri aspetti, diciamo, di carattere logistico e interpretativo. I tamburi rimanevano allo stadio.
8: No.
10: Non ancora.
11: Si portavano via.
9: Si
11: portavano il sedio.
9: Avevamo la sede, fra l'altro dal 78 mi sembra, avevamo la sede in via 100 Stelle, un bar che aveva fra l'altro una discesina e un magazzino, e tutte le volte si portava, se aveva i carrelli del supermercato, si metteva dentro i tamburi, le trombe, tutto quello che c'era da portare, e si portava allo stadio, si entrava e poi alla fine si riportavano al bar. E era una fatica enorme, perché in certi momenti della storia della Curva Firenze c'è stato anche 40 tamburi, non tutti nostri, però la gran parte erano nostri, quindi diciamo come minimo si portava una quindicina di tamburi a volte. Quindi si portavano quel carrello, si riportavano, ce le facevano entrare dopo tanti controlli, eccetera, eccetera, ma non avevamo una stanza.
8: Sì, cioè casomai all'inizio di un campionato facevano il controllo, ma poi dopo. Non c'era. Cioè, quelli si sapeva che erano gli strumenti atti a fare tifo.
7: Poi c'erano le trombe.
9: C'erano le trombe. C'è delle foto sul libro che praticamente con i personaggi nostri, con i carri del supermercato che entrano da un'entratura proprio specifica, e niente, non si riporta niente, perché non c'era la stanza dentro lo stadio da poter depositare e poi rimettere la volta dopo. No, non si portava.
8: Qualche anno dopo poi è venuta anche la stanzetta, poi.
9: Sì, dopo qualche anno, però anche perché noi ci tenevamo anche, fra l'altro, a portarli in sede, perché lì eravamo in sede durante le nostre serate, tutte le sere eravamo lì a parlare, ma era anche un motivo per poterli
8: sistemare
9: se erano, certo, se erano un po' deboli, se erano sciupati, se erano da stringere, se c'era da, insomma, c'era da fare delle correzioni, e quindi si faceva questo,
11: secondi. Mi è venuto in mente a vedere, Piero stava mostrando il libro, ha raccontato della storia del 76, che c'era il primo fumogeno, quella foto lì, se non mi sbaglio,
8: questo è l'anno dopo. Questo è l'anno dopo,
11: no, quindi, ma 77,
8: no, ma ce n'erano 6,
11: ecco,
8: l'anno dopo
11: l'evoluzione
8: c'era, era sempre pieno. La croce era diventata ancora più grande, la croce bianconera.
11: Però lì mi ricordo era pieno di fumogeni.
7: Avevano messo un'altra cosa invece della croce.
8: No, c'era la croce.
7: Ma c'era anche un'altra.
8: No, vabbè.
7: Però qui alla radio si può dire.
8: Sì.
7: Però io mi ricordo. Bello grande.
8: 75-76.
7: Nel 76-77.
8: Vogli la pezza?
7: No. Loro hanno già capito.
8: Le foto, i racconti, così mi avete dato il là perfetto.
7: Non si può dire che era.
8: Allora, infatti, allora, le foto e i racconti che appunto dei 10 anni degli Ultras lo potete trovare in questo libro che abbiamo realizzato per il 50° nel 2023. Si può acquistare presso l'editore, dalla Nicomp, editore Nicoletti. Per le informazioni potete chiedere tranquillamente all'ATF, vi sapranno indirizzare all'acquisto presso l'editore, che è un editore fiorentino, tifoso Viola.
10: E con questo chiudiamo la puntata la chiude Fabrizia con la sua scheda e ci sintetizza quello che fu la stagione 75. 75-76. Noi salutiamo
11: e salutiamo la regia.
10: Salutiamo anche la regia. Salutiamo Stefano e ci vediamo la prossima settimana.
11: Buonasera.
12: Buonasera a tutti. 1975-76. La Fiorentina di Mazzone è una grande delusione. La vittoria della Coppa Italia portò grande entusiasmo e fiducia nella nuova Fiorentina allenata da Mazzone. I cambiamenti effettuati nell'estate furono minimi. Il rientro dell'attaccante Bresciani dal Foggia, a cui era stato dato in prestito diventando vice capocannoniere della Serie B, e l'acquisto del difensore Bertini dall'Ascoli, voluto da Mazzone. I due prendevano il posto di Saltutti e Leli, ceduti entrambi alla Sampdoria. Il ritiro fu confermato a Massa Marittima. La Fiorentina era ammessa come detentrice direttamente al girone di semifinale di Coppa Italia, per cui il precampionato perse l'attrattiva maggiore. La prima partita ufficiale della stagione fu la finale d'andata della Coppa di Lega Italo-Inglese 1975-76 contro il West Ham. Una partita sofferta, vinta grazie ad un gol di Guerini segnato al 19° e difeso per tutta la gara. La prima formazione titolare di Mazzone era il riflesso delle sue scelte: Beatrice Roggi, coppia di terzini, Pellegrini libero e della Martira stopper, Guerini, Merlo e Antonioni a centrocampo, Caso sulla fascia ma a sostegno del centrocampo e due punte, Casarza e Speggiorin, quest'ultimo sembrava l'attaccante su cui Mazzone contasse di più. La seconda gara ufficiale fu a Istanbul, nei 16° di Coppa delle Coppe, con un perentorio 3-0 inflitto al Beşiktaş, doppietta di Caso e Casarsa, ed esattamente replicato nella gara di ritorno, sempre con gli stessi autori. L'esordio in campionato mise subito l'allenatore contro il proprio passato ad Ascoli. Una brutta Fiorentina perse 1-0, gol messo a segno da Gola, che trasformò un rigore, dopo che Ghetti ne aveva sbagliato precedentemente un altro. La prima vittoria arrivò alla quarta giornata, dopo il pareggio casalingo con il Napoli e la netta sconfitta in casa della Juventus 4-2, contro il Perugia 3-1 dopo essere andata in svantaggio. Bresciani, partendo solo una volta da titolare, segnò 3 reti in 4 gare, senza però far cambiare a Mazzone le gerarchie degli attaccanti, che vedevano nel Biscia e in Desolati, peraltro militare, le riserve designate. Dopo un buon pareggio a Bologna, la sconfitta interna contro la Sampdoria 0-1 alla sesta lasciò la Fiorentina penultima in classifica a pari punti di Como e Verona. Sul banco degli imputati, a causa di alcuni errori di gioco, venne messo Mauro Della Martira, genero del presidente. Il responsabile del cattivo rendimento era lo stesso allenatore, che scaricava le colpe sul male assortimento dei giocatori, dicendo che Merle e Antonioni avevano le stesse caratteristiche e che i difensori sapevano difendere, ma stando fermi, non in movimento. La sintesi di Sor Carletto era impressionante. Aveva lasciato una squadra ad Ascoli e a Firenze aveva trovato giovani calciatori illusi dalle convocazioni in nazionale e non idonei a formare una squadra. Durante la pausa per gli impegni internazionali, il 24 novembre, rientrando da Ascoli per una partita dell'Under 21 non giocata a causa della neve, un incidente automobilistico mise fine alla carriera agonistica di Guerini, il miglior mediano della sua generazione. Andò molto meglio a Mimmo Caso, che viaggiava con lui e che rientrò in campo ai primi di gennaio. La domenica successiva la Fiorentina perse al 90° a Milano contro l'Inter, sostituendo Guerini con Beatrice, a sua volta rimpiazzato con Galdiolo, e Caso con Rosi. Fiorentina penultima da sola e attacco frontale ai calciatori, che pensavano solo alla loro Porsche, ma la domenica successiva, senza Della Martira e col rientro di Desolati, i Viola sconfissero la Roma 2-0. Fu il preludio al successo di Londra 0-1 sul West Ham nella finale di ritorno della Coppa, con gol di Speggiorin, che con una rete di Rapina siglò anche la vittoria di Como. La classifica era migliorata, il gioco no. Merlo e Antonioni, magnifici sotto la guida di Radice, venivano impiegati diversamente da Mazzone e la squadra riusciva solo a giocare da provinciale per poi vivere di sprazzi individuali. La sconfitta interna con il Milan chiuse il 1975, che aveva già visto l'eliminazione in Coppa delle Coppe ai calci di rigore negli ottavi di finale dal Stachtering Zwickau, club della Germania orientale. L'inizio del 1976 non fu migliore, con la sconfitta interna contro il Torino e un sofferto pareggio a Cesena, e poi, quando nessuno se l'aspettava, la svolta con tre successi consecutivi in casa della Lazio e del Verona, intervallati dal secco 3-0 inflitto al comunale al Cagliari. Erano tornati i gol di Desolati e il girone d'andata finiva con la Fiorentina all'ottavo posto con 15 punti, con 4 lunghezze di vantaggio sulle terzultime. All'inizio del girone di ritorno la Fiorentina ottiene un pareggio casalingo con l'Ascoli e la vittoria conseguita a Napoli con un'altra doppietta di Desolati, questa volta in rimonta propiziata da Antonioni. A Firenze, contro la Juventus, fu Bresciani, appena rientrato, a pareggiare al quarto d'ora della ripresa seccando Zoff. Seguirono due brutte sconfitte, a Perugia e in casa con il Bologna, entrambe per 1-2 e con il tentativo di trasformare Caso in mezzala, spostando Merlo nel ruolo di mediano. Riportato Caso sulla fascia e Merlo mezzala, la Fiorentina pareggiò a Marassi contro la Sampdoria e a Firenze contro l'Inter e, con Rose al posto di Merlo, nuovo pareggio a Roma contro i giallorossi. Il 4 aprile fu la giornata del fattaccio. Ultimi sgoccioli del primo tempo, con il Como passato da poco in vantaggio, un bullone lanciato dalla Fiesole colpisce Rigamonti, portiere del Como, che restò a terra e non rientrò nel secondo tempo. I 4 gol segnati dalla Fiorentina furono assolutamente inutili. Il giudice sportivo dette la partita persa 0-2. La domenica successiva a San Siro il Milan passò in vantaggio con Benetti dopo poco più di un minuto e vinse 2-1. Grande partita a Torino contro i Granata con una Fiorentina pronta a rispondere colpo su colpo, cedendo alla fine per 4-3. Ci volle il 25 aprile per tornare dopo oltre 2 mesi alla vittoria battendo il Cesena 3-1 con la terza doppietta di Desolati. Un successo bissato sempre a Firenze con la Lazio 4-3 in un'altra partita bella e combattuta. Il campionato finì con la sconfitta di Cagliari contro Rossoblù, retrocessi all'ultimo posto in classifica, e il pareggio interno 2-2 con il Verona dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio di 2 reti. Il campionato si concluse con un altro piazzamento deludente, il 9° posto finale con 27 punti, 4 punti in più dell'Ascoli, retrocesso, di cui 15 fatti in casa dove furono perse 5 partite e 12 in trasferta. Desolati con 10 reti fu il migliore attaccante, seguito da Bresciani, autore di 7 gol. Fu l'ultimo campionato in maglia viola di 3 campioni d'Italia, gli ultimi rimasti a Firenze, Brizzi, Merlo e Superchi. Fu anche l'anno terribile di Bruno Beatrice che, afflitto da una pubalgia, venne sottoposto per accelerare la ripresa agonistica in modo intensivo ai raggi X Röntgen, segnando la sua condanna.
5: Radio Firenze Viola.
0: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato con qualche innocua nube diurna sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche innocua nube cumuliforme in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
0: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze.

0: Direttamente in diretta in questo 4 luglio 2026, 14.02, nati il 4 luglio, in diretta per voi Fabio Ferri e nessun altro al mio fianco per quanto riguarda l'accompagnamento, nessuna spalla, ma insomma saranno due ore frizzantine, perché è un 4 luglio che non rappresenta solamente i 250 anni della Repubblica Americana, no, quant'altro, ma molto altro, perché è un weekend di sport. Questa è Firenze in campo e questa è una trasmissione a quattro ruote motrici, perché insomma si occupa un po' di sport a 360 gradi, e oggi è un weekend di quelli belli intensi, perché c'è Silverstone, sto vedendo adesso le immagini della sprint race vinta da Kimi Antonelli davanti a Lewis Hamilton, grande battaglia, grande spettacolo su un circuito iconico con il più grande britannico di sempre, questo si potrà dire, immagino, e un forse il più grande italiano di sempre, secondo me si può già dire, anche al netto dei mondiali d'Ascari, ma insomma Kimi Antonelli che sta facendo battere il cuore a tutti e a tanti. Ovviamente in Inghilterra per Wimbledon, anche, quindi si parla anche di tennis, con Berrettini in campo e quindi sicuramente la Paolini, poi insomma tutta la squadra azzurra dopo il successo di Sinner di ieri, e poi il Tour de France si attraversa lo stretto della Manica, si prende il tunnel e via, per il via della corsa più iconica delle due ruote, quindi tanti argomenti di cui parlare, ovviamente poi anche e soprattutto il calcio con il mondiale, con i risultati della notte, con l'Argentina che ha tremato e traballato davanti a Capoverde, con la Colombia che l'ha sfangata, è andata avanti contro il Ghana con un gollettino che la porta al turno successivo. Si parte subito quindi con argomenti freschi di nottata, e poi ovviamente il mercato la Fiorentina è quello che magari può prendere anche come indicazione dal mondiale, anche se tanti dicono no, il mondiale meglio starci lontani perché poi si paga caro merce che a volte non rende. 348 75 13 933 055 77 111 71, i due numeri, il 348 75 13 933, ovviamente per i messaggi, lo 055 77 111 71 invece per chiamarci. Vi risponde, dicevo prima, sono solo a livello di voce ma non del tutto qua nello studio di Radio Firenze Viola, perché c'è l'ottimo Marco Tonelli a farmi compagnia, a guidare la parte tecnica, che vi risponderà se avrete buon cuore di chiamare e di farmi compagnia. Sicuramente in questa prima mezz'oretta, 24 minuti, ci facciamo far compagnia da Niccolò Santi. Ciao Nick, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, ciao Fabio, un saluto.
0: Beh, che entusiasmo, è bello, mi piace, un saluto. Ovviamente Nico Santi avrà fatto nottata per vedere le partite del mondiale, per farsi un'idea un po' di giocatori da comprare dal mondiale, no?
1: Certo, sì. Indubbiamente.
0: Sì, sì.
1: No, diciamo, ora è brutto da dire, però comunque, diciamo tra noi, no, un po' ho sperato che nella debacle dell'Argentina sia antipatica, perché mi piaceva la favola, dai, capoverdiana.
0: Sì, un po' a tutti, penso, a un certo punto, poi quando addirittura è riuscita a riequilibrare il risultato, ricordiamo Argentina due volte avanti e Capoverde due volte su due era riuscita a pareggiare il conto, fino poi ai supplementari dove l'Argentina si è imposta per 3-2, dico, secondo me un po' tutti sui nostri divani eravamo dalla parte di Capoverde, sicuramente eravamo anche un po', come dire, assonnati, perché questo mondiale richiede energie a livello proprio di tenuta fisica, mentale, nelle ore tarde della notte, notevoli. Poi appunto è arrivato anche il successo della Colombia, che completa il quadro dei sedicesimi, delle partite dei sedicesimi. Adesso si parte subito ovviamente per quanto riguarda gli ottavi con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Ma Nick, con te vogliamo soprattutto affrontare l'attualità viola.
1: Sì.
0: e voglio partire un po' da quello che secondo me è il tema dei temi. La difesa, anche perché diciamo è il reparto da cui abbiamo avuto il primo spunto di mercato, no? Con l'arrivo di Vieri. Mi dici qual è la tua difesa titolare ad oggi?
1: La mia difesa titolare, partendo dal presupposto che Vieri sia un titolare, me lo auguro, perché vuol dire che la Fiorentina ha preso un giocatore di assoluto talento, ti dico che a questo punto, stanti così le cose e con Dodò ancora in rosa, per forza Dodò terzino destro, Bon Gracic e Vieri oppure Comuzzo titolari, e sulla sinistra Robin Gosens. Però è chiaro che questa è una valutazione molto molto precaria, perché Dodò andrà via, Gosens è sul mercato e Vieri non sappiamo ancora cos'è. Io mi sono permesso di dire, di scrivere nell'editoriale di questa notte, che comunque ci sono tre, per quanto mi riguarda, buoni motivi per essere contenti di Vieri. Uno è certamente l'intuizione del direttore sportivo Fabio Paratici, ma in generale del suo comparto scouting, che secondo me sottovalutiamo in un certo senso, capitanato da Lorenzo Gianni. Cioè, comunque questi sono professionisti che in carriera hanno trattato i cartellini di Ronaldo, di Pogba, di Dybala, di Icardi ai tempi della Sampdoria. Poi c'è una seconda, secondo me, diciamo un secondo punto per cui essere contenti, cioè l'opinione generale dei colleghi brasiliani che abbiamo chiamato in causa nei giorni scorsi, che parlano attentamente tutti di un difensore da top club e comunque pagato 17 milioni, il terzo più oneroso della storia del Brasile, almeno in difesa.
0: Del Brasile
1: è Fabio Grosso. Perché comunque Grosso è stato, prima di essere un allenatore, un difensore di altissimo livello, campione del mondo.
0: Mancino, peraltro.
1: Esatto, Mancino, quindi io penso che meglio di lui non ci sia nessuno, no? Che sappia gestire il talento di un ragazzo da accompagnare nel percorso di crescita del calcio europeo.
0: Sicuramente poi insomma è passato anche da Sassuolo, dove la valorizzazione dei giovani insomma è cruciale, e questo è un altro aspetto interessante. No, lo sai perché te lo chiedevo? Perché secondo me a livello di centrali Pongracic ci ha fatto un buon mondiale ed esce secondo me dal mondiale rinvigorito nella sua reputazione, detto che poi è una manifestazione sempre particolare, sempre a sé e quant'altro, però è stato un titolare di una Croazia che alla fine è uscita per un capello contro il Portogallo. Mi sembrano però due difensori, Vieri e Pongracic, che hanno forse, conoscendoli uno molto di più, uno molto meno, nel loro punto di forza migliore la capacità di impostare. E per come la vedo io, no? Ma magari sbaglio io, di solito c'è il difensore, passami il termine, cagnaccio, cioè quello di marcatura, e poi quello un pochino più bravo nel rifinire.
1: No, hai ragione, in effetti anch'io ci ho fatto.
0: Cioè, nel senso, tu ne hai due che sono bravi a costruire, in teoria, che hanno nel loro punto di forza la costruzione del gioco più che la marcatura, forse.
1: Ma sai, a quel punto la Fiorentina credo debba cautelarsi sulla mediana, che sono d'accordo con te. A me sembra che Pongracic ce lo conosciamo, è un giocatore bravo nell'impostazione. Per quello che abbiamo capito, Vieri è sì un difensore roccioso, ma anche abile a impostare nella progressione, e quindi in effetti potrebbero in questo senso pestarsi un po' i piedi. Però se nella mediana vai a inserire un giocatore che invece dia equilibrio e che non salga troppo, anzi ripieghi, copra le spalle dei due centrali difensivi, allora sì, probabilmente compensi. E in questo senso ti dico, visto che mi chiedevi del mondiale, nelle ultime ore la Fiorentina, lo riportano i colleghi di Sky Sport, ha chiesto informazioni su Crist Inao Ulai, che è un centrocampista classe 2006, quindi diciamo ventenne, del Trabzonspor, e su quale comunque concorrenza c'è, perché leggevo anche Fenerbahce, Galatasaray, si era informato l'anno scorso anche il Chelsea, penso un po', quindi comunque le referenze ci sono. Il problema è il costo, perché il Trabzonspor chiede 25 milioni per un calciatore in scadenza nel 2030, però comunque giovane, che si sta mettendo in mostra con la Costa d'Avorio, per l'appunto che si è messo in luce insomma al mondiale con la Costa d'Avorio. Il prezzo, ripeto, è alto, non penso che scendano sotto i 23 milioni. Però ecco, la Fiorentina resta una squadra in corsa per questo giocatore, che dopo una stagione nel Bastia, come dici, insomma, è approdato in Turchia.
0: non so, Bastia, ma dipende, lì secondo me la disputa è risale al passato, no? Perché tu sai, insomma, quando si parla di quelle zone della Francia si parla anche,
1: sì,
0: insomma,
1: lo so. Forse Bastia, dai,
0: secondo me Bastia, però a dirla la francese. Comunque, ragazzo, che questo 2006 già 13 presenze con la sua nazionale maggiore, col Trabzonspor comunque leggo oltre le 25 presenze, quindi insomma un giocatore che...
1: Per dire, lui è un box to box, quindi tu mi insegni, no, uno di quei centrocampisti un po' incontristi, mm-hmm, che magari ti, sì, coprono un po' le spalle, ti aiutano in questo senso, quindi potrebbe essere una cosa logica, no, comprarlo.
0: Sì. Ora non so, andrebbe visto anche poi il discorso se lui ha doppio passaporto, non credo, perché sarebbe il tuo secondo extracomunitario nel caso.
1: Subito
0: a stretto giro. Poi puoi fare mercato e quant'altro, però.
1: No, quella è ragione, quello bisogna farci caso, perché la Fiorentina ha soltanto un posto, lui no, non ha. Beh, ha passaporto, non ha doppio passaporto, mm-hmm, nazionalità ivoriana, per cui no. La Fiorentina deve fare una scelta, poi sai, potrebbe comunque liberarne un altro, non è che per forza prendi un giocatore extracomunitario e sono finiti gli slot, cioè sono finiti temporaneamente.
0: No, certo.
1: Ma magari
0: sì,
1: libera un altro, sì.
0: Senti, e invece venendo al centrocampo, visto che insomma un po' ci hai portato tu per mano a parlare della mediana, Christian Torsvet è un mantra ormai, lo sentiamo dire da settimane, da mesi, forse addirittura da anni.
1: Sì.
0: Però forse ci siamo? Cioè forse contatto per davvero?
1: Ma ieri c'è stato un incontro che a quanto ho capito è stato, non ti dico decisivo, ma durante il quale si è entrati nel vivo della trattativa, mm-hmm. La Fiorentina in questo senso, diciamo, ha un obiettivo, una priorità, cioè quella di non spendere troppi soldi per un calciatore che A è in scadenza nel 2027, B non vuole rinnovare col Sassuolo, cioè lui ha già fatto capire che vuole andare via, se ci aggiungiamo C vuole la Fiorentina, allora diciamo che per la dirigenza viola un po' un controsenso sborsare oltre 15 milioni o almeno 15 milioni, che è la cifra che chiede il Sassuolo, mm-hmm. Per cui diciamo che l'espediente può essere proprio Simon Somm, cioè inserisci una contropartita tecnica che a quanto ho capito al Sassuolo non dispiace, mm-hmm, Simon Somm, e così riesci ad abbassare notevolmente il prezzo di Torsvet, magari riconoscendo un conguaglio al Sassuolo, che a quel punto diventa di 3, 4, 5 al massimo milioni, perché comunque Simon Somm viene considerato un giocatore da 10-12 milioni, questo è più o meno il valore che la Fiorentina dà al suo cartellino, per cui più o meno si può intavolare così la trattativa. Il Sassuolo si è preso un po' di tempo per pensarci, mm-hmm, anche perché insomma, nell'ultimo periodo un po' di resistenza comunque l'ha fatta, diciamoci la verità, perché poi con il problema, insomma il grave infortunio che ha avuto Ismael Koné, c'era da coprirsi, da aspettare, certo. Però ecco, nelle ultime ore è entrato nel mirino del Sassuolo Ugresic del Partizan, su quale c'era anche il Bologna, quindi questo può essere un indizio, cioè che il Sassuolo si sta convincendo, almeno è quello che mi risulta, a mollare un po' la presa su Torsvet, e da quanto mi hanno detto è una questione abbastanza di, non ti dico ore, ma di giorni, entro una decina di giorni, una settimana, sapremo qualcosa di concreto, o in un senso o nell'altro, però la sensazione è che possa davvero andare in porto la trattativa per Torsvet, che peraltro si porta dietro un ingaggio anche particolarmente come dire, alla portata, no, della Fiorentina. Lui guadagna 600.000 euro netti e la Fiorentina glielo alzerebbe a 1 milione, 1 milione e 2, diciamo, al massimo, quindi è completamente, diciamo, alla portata del club, ecco, non è fuori budget per niente.
0: Un po' di messaggi, Nick, un po' di messaggi. Intanto, vabbè, c'è Walter, mi manda sto video di TikTok con questa tifosa spagnola e grandi campioni della nazionale, appunto, delle Furie Rosse. Dice: compriamo un paio di questi, non credo siano così abbordabili, ecco, quelli della Spagna.
1: No.
0: Marco dice: il ragazzino argentino con il 10 sulle spalle lo vedrei bene in viola anch'io, ma anche lì dubito ci sia la possibilità. Per a proposito di 10 e di prossime sfide, fra l'altro, del ragazzino argentino nella 10 sulle spalle che dovrebbe essere Messi poi, ma sarà c'è un 1% e possa tornare in Italia secondo te, Nick?
1: Dici Salah?
0: Salah, perché scaduto il contratto con Liverpool.
1: Sì, sì, ma
0: non alla Fiorentina. Ora io, con tutto il rispetto del mondo, ma non, no, certo, non penso sia roba per la Fiorentina, ma c'è un 1% che lui possa, che ne so, non andare in Arabia Saudita a farsi l'ultimo anno?
1: Se c'è una percentuale, è quella che hai detto te, cioè 1% e non di più, secondo me, anche perché arrivati a questo punto della carriera, sai, i giocatori preferiscono dare la priorità al lato economico, il loro l'hanno fatto, per cui tendenzialmente è così. Poi comunque Salah è chiaro che guadagna una tombola, per cui chi se lo può permettere in Italia se lui non si abbassa lo stipendio? Cioè, oggi secondo me stiamo assistendo anche a certe dinamiche, movimenti di mercato sorprendenti, perché mai avrei pensato ad esempio che il Milan per Gonzalo Ramos andasse a spendere una cifra come 60-70 milioni, cioè sono tanti. Io non credo che per esempio Moise Kean, la sua clausola possa essere attivata da nessuno, specialmente in Italia. Cioè, in Italia mi aspetto che nessuno bussi alla porta della Fiorentina con una cifra così alta, al di là delle valutazioni che si possano fare per il giocatore, no? Che è infortunato, magari discontinuo, è quello che è. Però 62 milioni sono cifre veramente alte, cioè giusto il Como e il Milan in questo momento, poi non è che mi viene in mente grandi disborsi da altre squadre italiane. Però ecco, su Salah soprattutto, grande giocatore, grande carriera, però adesso a quelle cifre non penso che un club italiano si metterebbe a trattare, è più facile l'Arabia, dai.
0: Sì, no, assolutamente, ma oggi se ne sentivo parlare anch'io ero piuttosto scettico, però come dire, la last dance di Momo Salah, tutto sommato, in una Serie A che mi sembra fatta di tante last dance, vedi Modric, vedi tanti grandi Vardy, grandi del calcio internazionale degli ultimi anni, magari sarebbe stato bello appunto la last dance.
1: E poi ti dico quanto guadagna, cioè,
0: quanto guadagna?
1: 15 milioni, però sai, al netto dei bonus sono 13, se ci aggiungi bonus secondo me supera anche i 15 milioni, ma euro.
0: Secondo me all'ordo andiamo intorno ai 30, dai. Riccardo dice: se Fernandes Santos, questo è preparato, Riccardo è preparato, tra parentesi si scrive Vieri, perché ovviamente appunto si chiama Fernandes Santos, c'è anche un altro nome, fosse stato acquistato per essere schierato esterno sinistro nella difesa a 4 al posto di Gosens, secondo me sarà così. Questo è il pensiero di Riccardo. Però a quel punto mi viene da dire, magari hai un esterno destro di spinta, uno, non so se Dodò o uno alla Dodò.
1: Ci può stare, però guarda, anche lui è un giocatore abbastanza di spinta. Cioè, dico Vieri, almeno a quanto ho capito, poi va visto giocare, però le referenze, quello che ci dicono dal Brasile più o meno è così. A quel punto però devi fare intanto un altro centrale. E poi sì, devi liberarti di Fortini, devi liberarti di Gosens, poi c'è Parisi che va bene infortunato, ma poi tornerà anche a giocare a ottobre, novembre, quello che è. Boh, saresti un po' ingolfato su quella zona del campo. Poi tutto ci può stare, il suo ruolo naturale è quello del centrale, quello di ieri. Poi lui è molto duttile e può fare tranquillamente anche l'esterno, il terzino. Quindi ci sta che ci pensi, Fabio Grosso, però è tutto da vedere, ecco, non ho certezze su questo.
0: Claudio dice: mi pare ad occhio che la società abbia l'intenzione di investire molto, i giocatori trattati costano non poco, cordiali saluti, ciao Claudio. È una sensazione che hai anche tu?
1: Cioè, non ho capito.
0: Dice: mi pare ad occhio che la società abbia l'intenzione di investire molto, i giocatori trattati costano non poco, cordiali saluti, ciao Claudio. Claudio ti dice in pratica che lui, la sua sensazione è che la Fiorentina voglia spendere. Bisogna spendere.
1: Sì, io ho la sensazione che faranno una cessione importante.
0: Oh. Tipo?
1: Perché Ken non è incedibile. Fagioli
0: non è incedibile.
1: Rumors. Comuzzo è un altro giocatore su cui si può fare cassa. Gudmundsson comunque deve andare via e la Fiorentina chiede 15-20 milioni come minimo. Quindi,
0: ma mettiamo che sono tutti importanti questi come a livello di cessioni, perché io ci sto anche, però insomma poi mi sembra ci sarà una differenza economica se vendi Fagioli o se vendi Comuzzo, se vendi Ken o se vendi Gudmundsson, no?
1: Sì, più su Gudmundsson, perché Fagioli io penso che a meno di 30 milioni non li valga. Ken siamo nell'ordine dei 40 milioni, magari compresi i bonus. E anche Comuzzo, comunque più di Gudmundsson, penso che per Comuzzo accetterebbero un'offerta da non meno di 25 milioni, che è quanto offrì tra l'altro l'Atalanta lo scorso agosto, rifiutata dalla Fiorentina negli ultimi giorni. E Good invece siamo sui 20, non di più, almeno credo, perché considerando gli ammortamenti, in questi giorni mi sono messo un po' a fare il contabile, sai, tipo l'agenzia delle entrate.
0: Con gli occhialini, il lapis dietro l'orecchio.
1: Sì.
0: Sì, blocchetto esatto. Notes
1: occhialini, sì, da vista, sì. Anzi, per presbiti,
0: giovani di oggi. Stefano dice: uscita la notizia che Amatucci interessa in Liga Spagnola, perdiamo anche questo, forse sarebbe meglio riportarlo in Viola, che è meglio di tutti i brodi che abbiamo comprato quest'anno.
1: Bene.
0: Amatucci?
1: Ma io invece so, cioè Amatucci so che non lo vogliono tenere, quindi tutto ci sta, cioè fa parte di quella...
0: Cioè Amatucci va via, quindi.
1: Sì, sì, per quanto so io sì. È un altro di quei giocatori che la Fiorentina vuole piazzare, perché ricordiamo che devono rientrare il 26, anzi devono, ormai siamo al 4 di luglio, sono rientrati addirittura 26 giocatori e tolgo Lucchesi perché è rimasto al Monza, in quanto il Monza si è promosso, è stato promosso in Serie A, per cui l'ha dovuto riscattare obbligatoriamente. Però Matucci di ritorno della Spalmas, che aveva il diritto a 5 milioni e non l'ha riscattato, è considerato un esubero o comunque un giocatore che non rimarrà alla Fiorentina. Poi magari fanno anche un altro prestito, perché tutti questi giocatori mi viene in mente giusto, anche Beltrán è andato via, quindi sono 25. Mi viene in mente Richardson, Somm, Nzola, Sottil, Barak, ce ne sono tantissimi, Bianco stesso. Cioè, sono tutti calciatori per i quali la Fiorentina temo dovrà accontentarsi di un altro prestito, che sarà difficile trovare una squadra. Anche Bianco, no? È tornato dal PAOK, che aveva la possibilità di riscattarlo a 4 milioni entro il 15 giugno. Non l'hanno fatto. Poi hanno proposto alla Fiorentina un'altra operazione, dice: noi ve lo prendiamo a zero, titolo definitivo, 0 euro, però vi garantiamo il 50% sulla futura rivendita, perché siccome crediamo in Bianco vogliamo valorizzarlo, e quando lo rivenderemo, che ne so, magari ci facciamo 10 milioni, 5 vanno a voi, saranno comunque più dei 4 che avremmo dovuto per il diritto di riscatto. Ma la Fiorentina ha detto di no, nonostante lo stipendio comunque l'avrebbe a quel punto preso in carico il PAOK.
0: Situazione complicata, io lo dico sempre, alla fine è sempre più difficile fare il mercato in uscita che quello in entrata, soprattutto in questo calcio c'è poca gente che compra, è molto più facile, no, che si arrivi poi a scadenze del contratto, a situazioni di tira e molla prolungati. Comunque Stefano non sarà contento a sentire questa notizia, visto che per lui Amatucci vale. Federa Scandicci dice: ripartire da De Gea, Pongracic, Ranieri, Parisi, Fagioli, Indur, Brescianini, Ken, il resto tutti via. E poi dice Nick: no Alang, impossibile?
1: Impossibile.
0: Dai, veloce,
1: no.
0: Però, ritmo, io non posso aspettare i tuoi tempi di risposta così, dai.
1: Allora, la risposta è no.
0: Oh, no, dai.
1: No, no, veramente.
0: No, la risposta è no.
1: È giusto, bravo, bravo. Noah Gallagher.
0: Noah Lang.
1: Sì, sì. No, vabbè, a parte gli scherzi, il Napoli dobbiamo capire se lo considera cedibile o no. Perché parlando con Allegri, De Laurentiis deve capire se il giocatore lo vogliono rivalorizzare, diciamo, e lo vogliono, se lo vuol trattenere Allegri. Però la richiesta comunque è alta, che siamo sui 20 milioni, l'avevano pagato 25 dal PSV, se non sbaglio. E quindi comunque la richiesta resta alta. Al massimo se ne era parlata nell'ottica di un'operazione per Dodò, sul quale si era interessato il Napoli, però ecco, ad oggi non ci sono novità di rilievo. Io credo che adesso Noah Lang sia un giocatore che il Napoli non cede a cuor leggero, se lo cede comunque a 20-25 milioni.
0: C'è la lista dei ritorni dei giocatori comunque che vediamo nuovamente in Viola, c'è Moreno e Valentini, ci suggerisce anche Stefano 69. Giovanni da Campi dice: io penso che nell'idea di Grosso Fagioli faccia la mezzala e nel mezzo ci vorrebbe un bel boccione, immagino, da 2 litri. Bella definizione, boccione da 2 litri.
1: Bello,
0: mi piace sempre molto. Ma di tutte queste squadre africane del mondiale non ce n'è uno che tocca a noi. A me piace quello del Senegal, che ha tirato quelle 2 fucilate in porta contro l'Iraq. Ora non mi ricordo il nome, devo dire sfugge anche a me, magari poi lo recuperiamo. Prima Nick ci parlava di un centrocampista, peraltro classe 2006, che interessa alla Fiorentina, o sembra interessare alla Fiorentina, appunto questo Ulai o Ulai, non so come si pronunci, giocatore della Costa d'Avorio, in forza al Trabzonspor in Turchia, quindi, ma valutazione anche abbastanza importante.
1: Tra l'altro dice di ispirarsi a Yaya Touré, quindi insomma questo sarebbe,
0: sì, però io ho letto anch'io queste cose, Nick. Però io, allora, Yaya Touré secondo me rientra nella

0: Fai pena, cioè, certo. Ridere, certo. Certo,
1: io comunque credo che l'ascoltatore di prima si riferisse a Gueye, può essere del Senegal, che costa una cifra.
2: Quanto? Siamo, quanto costa?
1: Ma anche 40 milioni, è chiaro che è impossibile arrivarci. Cioè,
2: Idrissa Gueye.
1: Sì, sì. Pepe Alassane Gueye.
2: Ah no, il allora Pepe Gueye, scusami.
1: Sì. O Pape, insomma, che dir si voglia, però è quello, secondo me è lui. Cioè, in effetti sì, costa tanto, è un classe 99 e non penso che vogliano privarsene per meno di una cifra vicino ai 40 milioni, quindi direi che possiamo depennarlo. Lui sì, è 1,90 m, quindi
2: un bel boccione da 2 litri. Boccione da 2 litri, lui sì, con doppia cittadinanza, peraltro senegalese e francese, è nato in Francia, 27 anni, vedo Transfermarkt, il celeberrimo Transfermarkt dice 40 milioni. Finiamo, dai, l'ultimo giro di messaggi, la multa da 6 milioni può influire sul nostro mercato, sì o no, veloce?
1: No, non penso proprio.
2: Fra l'altro lunedì parliamo anche con un amico di Calcio e Finanza che ci racconta nel dettaglio questo aspetto, però tu dici no, non influenza.
1: Ma ragazzi, 6 milioni è una cifra irrisoria,
2: capito, se leva di tasca tutti i giorni i santi, tutti i giorni 6 milioni, tac, sono proprio per le sue spese, le sue necessità.
1: Sono per noi 6 euro alla fine, purtroppo nel calcio girano delle cifre dopatissime, per cui no, non influirà sul mercato.
2: Guarda, ce ne sono tanti ancora e i centimetri contano il giusto, contano i piedi. Inao Ulai sa giocare a calcio molto bene. No, ma per carità, ci mancherebbe altro. È molto bravo, non lo metto in dubbio, però se si parla di boccione da 2 litri, io penso a uno che, insomma, c'ha il fisico da boccione da 2 litri, quindi alto, grosso, bello pesante, quando lo devi portare su per 3 piani di scale non è facile, ecco.
1: Ti posso dire che più che l'altezza conterebbe magari anche la larghezza, forse.
2: Sì, guarda, stiamo entrando in una terra tra centimetri, altezza e larghezza, che non mi piace per niente.
1: Gattuso comunque non era una pertica, eppure
2: sì, ma non me lo chiami boccione da 2 litri, cioè, capito? Io bene, va bene, ho capito, esistono i centrocampisti di intensità, io ho citato Kanté, non è che ho citato uno scarso, ho detto esistono i giocatori forti anche alti 1,73 m, 74, 75, 71, 72, ci sta.
1: Senti, io sono 1,90 m e faccio pena,
2: Sì, Nick, però non stiamo sempre parlando di te, questo egocentrismo basta anche. Allora, ascolta, se sono il 31, io starei con te anche tutta la notte. Fra l'altro vedo un sacco di messaggi per te, vedo un sacco.
1: Ma io
2: di
1: in questo momento ho una contrattura alla schiena, quindi non so se questo possa essere il modo giusto per chiudere la trasmissione. Sono un po' dolorante, eppure per te, insomma, sarei anche a un'altra ora ci starei.
2: Guarda, però ti dico la verità, io starei ancora tanto tempo con te, però ho anche bisogno di lanciare la pausa, perché poi devo correre da un altro ospite che, a differenza tua, col calcio c'ha più qualcosa a che vedere, no? Visto che ti auto incensavi al negativo. Va bene, Nick, grazie mille per questo puntuale aggiornamento di mercato, ti ritroviamo in settimana come sempre per parlare ancora di Fiorentina, anche del mondiale e chissà chi lo vince?
1: Il mondiale, la Francia, purtroppo.
2: Certo, la vince la Francia, sono d'accordo.
1: Mi piace perché lo vincono sempre i soliti, però credo che sia la più forte la Francia.
2: È la più forte. Va bene, dai, pausa, ciao Nick.
1: Ciao Fabione, ciao.
3: Radio Firenze Viola. Radio Firenze, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
2: Viola. Di nuovo in diretta in questo 4 luglio 2026, 14:36, weekend di sport di quelli da vivere veramente, perché c'è Wimbledon, c'è il buon Tonelli, mi sta facendo vedere De Minaur contro Svaida. Io non sono grande esperto di tennis, lo dico, io mi autodenuncio di fronte al popolo italiano che ormai vedo ha imbracciato la racchetta e se ne intende un casino. Io devo dire la verità, insomma, sono rimasto un po' a Sampras e Agassi, pur riconoscendo la grandezza, insomma, di questo momento. evento del tennis azzurro. Abbiamo detto oggi anche sprint race della Formula 1 con vittoria di Antonelli davanti a Lewis Hamilton a Silverstone, quindi tanta roba l'Inghilterra oggi a livello sportivo. Abbiamo detto anche del Tour de France che riparte, prima dicevo si vola in Francia tra virgolette, perché poi in realtà quest'anno il Tour parte dalla Spagna e parte da Barcellona, quindi contento Tonelli che è il mio regista e grande appassionato.

0: campionato di terra iberica. Barcellona crona squadre 19,6 km prima tappa appunto di questo Tour de France, che poi prosegue a Tarragona a Barcellona, 168 chilometri, e poi ancora in Spagna con la partenza da Granollers, spero si pronunci così, poi insomma prosegue il tour in Francia. Interessante da seguire l'edizione 2026 del tour. Poi oggi non abbiamo citato, però c'è stata anche la prima partita del tour della nazionale di rugby maggiore, la nazionale maggiore, che ha perso contro il Giappone. E poi ricordiamo anche insomma che a livello sportivo, ad esempio, io oggi finisco qua, prendo la mia bella macchinetta, anzi non la mia, però insomma quella di un collega, andiamo a Ferrara, perché oggi stasera alle 21 al Paolo Mazza, stadio della SPAL, si gioca la finale del campionato italiano di football, l'Italian Bowl, con i Guelfi Firenze in campo contro i Panthers Parma, sfida che è ormai un grande classico del football americano di casa nostra, e io ho sempre fatto un grande tifo per i Guelfi, quindi sarò al seguito dei ragazzi. Ma restiamo ancora sul calcio, sul mondiale, su i club, su un inizio di stagione che comunque al netto del mondiale ma si avvicina, e lo facciamo in compagnia di un gradito ospite che torna a trovarci, Carlo Nicolini, preparatore dello Shakhtar Donetsk, che ringrazio e saluto per essere con noi. Buongiorno Nicolini.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: No, è un piacere averla nuovamente qua in diretta, anche perché, come dicevo, insomma, ci si avvicina all'inizio della stagione per la Fiorentina, con i calciatori, lo dicevamo prima anche col nostro Nicolò Santi, che stanno rientrando un po' tutti. Ovviamente ci sarà tipo Pongracic, che si prenderà un po' di riposo extra per via della partecipazione al mondiale, ma insomma si sta ricomponendo il gruppo, poi destinato magari anche a modificarsi per il mercato. E quindi insomma è bello parlarne anche con Carlo Nicolini, che fra l'altro ieri per messaggio mi diceva: noi abbiamo già ricominciato, quindi insomma siamo alla ripresa.
1: Abbiamo iniziato all'inizio di luglio, siamo qui a Lubiana con lo Shakhtar, perché poi il nostro campionato inizia il primo di agosto, quindi abbiamo ripreso. Però ecco, questo è il momento, forse uno dei momenti più importanti della stagione, dopo ovviamente vengono i risultati che fanno tirare le conclusioni, però fare bene e programmare bene questo, diciamo, il mese precedente all'inizio della stagione è poi la base che ti fa portare avanti tutta la stagione stessa, ecco.
0: Assolutamente. Quanto è difficile nel calcio di oggi? Ora magari la situazione ucraina è addirittura più complicata, però nel calcio di oggi insomma, e soprattutto con una manifestazione internazionale come il mondiale che si sta disputando in questo momento, si vedono gruppi che si compongono sempre di più a spizzichi e bocconi, mi passi il termine, arrivano tre giocatori in un momento, quattro in un altro. Io immagino a livello proprio di equilibrio della preparazione non sia semplicissimo avvicinarsi a questo momento.
1: No, è molto difficile per queste cose che hai detto, e ci aggiungo anche il fatto di che il calcio è cambiato, quindi subito amichevoli di tra virgolette importanti. Una volta vi ricordate tutti che si faceva il ritiro per 20 giorni, non si toccava la palla, insomma, cioè si arrivava gradualmente tutti insieme ad una certa conclusione, sia fisica, tecnico, tattica, e il mister tirava un po' le sue conclusioni. Adesso, come hai fatto notare giustamente tu, chi arriva dopo per la competizione mondiale, chi ha vinto prima, chi ha l'infortunio, il mercato aperto fino addirittura quando inizia il campionato, quindi è difficile riuscire per i preparatori atletici, ma anche per il resto dello staff tecnico, riuscire a portare tutti allo stesso livello, la stessa percentuale di preparazione. Certo. Quindi sì, è una difficoltà in più che si hanno sicuramente. Le rose lunghe aiutano, perché una volta si avevano le rose, diciamo, molto contate, quindi se sbagliavi qualcosa con un paio di giocatori la pagavi enormemente. Ora con le rose un po' più lunghe c'hai un margine in più, però nello stesso tempo ti complica il fatto che anche i lavori vanno gestiti in maniera diversa, perché hai soprattutto nei primi giorni, nelle prime settimane, giocatori a un diversa percentuale di preparazione.
0: E poi c'è l'incognita mondiale, no? Magari c'è il calciatore, si porta dietro l'infortunio, chi magari arriverà un po' più stanco.
1: Esatto, e anche le motivazioni, perché comunque c'è quello che ti torna con entusiasmo, c'è quello che ti torna un po' abbattuto,
0: svuotato.
1: Quindi anche l'aspetto psicologico, mentale è molto importante nella condizione generale di un giocatore.
0: Quanto sta seguendo il mondiale? Ora immagino, insomma, ci sia altro da fare a cui pensare, però quanto sta seguendo il mondiale?
1: Sì, però col fatto che, diciamo, le partite sono in serata o in nottata,
0: si può
1: si riesce a seguire, quindi no, lo si segue, perché ovviamente è sempre una vetrina importantissima e c'è sempre poi da imparare da qualsiasi cosa. E poi il mondiale, ecco, ti mette di fronte anche a realtà completamente diverse da quelle che siamo abituati a vedere noi, quindi io almeno lo guardo con occhio parecchio interessato, e ovviamente ci sono spunti da cui prendere atto che il calcio sta andando in una determinata direzione.
0: Secondo me, poi io ci pensavo ieri sera, guardando ovviamente la partita ieri notte quasi tra l'Argentina e Capoverde, e pensavo, beh, 30 anni fa, 20 anni fa questa partita sarebbe stata molto meno equilibrata. Oggi mi sembra davvero che si possa dire, lo vediamo anche in conference dove magari si incontrano squadre di federazioni meno blasonate rispetto a quella italiana, insomma il gap ormai è veramente ridottissimo, cioè anche la squadra campione del mondo, l'Argentina, fatica con Capoverde, che è la sua prima partecipazione, è al suo primo grande valzer dell'eliminazione diretta.
1: No, sicuramente, uno, perché tornando a un discorso precedente, okay, di preparazione atletica, ora sono tutti super preparati, sono tutti super freschi, non c'è neanche dal punto di vista da un gaff atletico questa differenza, dal punto di vista tecnico, diciamo tattico anche, perché ormai tutti con i video, con la possibilità di attingere informazioni, tutti almeno a livello tattico sono super preparati. La differenza la si fa ancora un po' a livello tecnico, perché ci sono ancora delle nazioni che sono superiori a delle altre, però sicuramente non si vedranno mai più, o comunque meno, perché poi episodi possono sempre esserci, le goleade o le partite scontate dal risultato scontato, perché comunque sia sono tutti giocatori importanti e che spesso poi giocano ormai nei campionati, diciamo, di rilievo, e quindi portano l'esperienza anche delle squadre di club, magari non proprio il caso di Capoverde, però negli altri casi portano, certo, l'esperienza del club a livello nazionale, quindi il gap, la forbice si è sicuramente ridotta.
0: Le ultime domande davvero per quanto riguarda Carlo Nicolini in collegamento con noi. Fiorentina che cambia tutto, no? Perché cambia, diciamo, ufficialmente, diciamo, inizia l'epoca Paratici con questo calciomercato, poi cambia l'allenatore con Grosso, che sarà la prossima guida tecnica della Fiorentina. È arrivato un calciatore dal Sud America come Vieri, che tutti ci descrivono come molto promettente, fra l'altro per una cifra importante. Com'è? Il detto dice: il buongiorno si vede dal mattino. Le sembra un buongiorno per la Fiorentina?
1: Sicuramente è un buongiorno, perché l'allenatore ha fatto bene. Il fatto di cambiare dopo un'annata un po' così era giusto, e quindi dà nuovo entusiasmo, dà nuove prospettive, dà nuovi obiettivi, dà nuovi presupposti. Il fatto che comunque da subito si è inserito un giocatore, tra virgolette, importante, quindi fa vedere che ci sono le intenzioni, un direttore sportivo che penso che siamo d'accordo tutti sul fatto delle sue capacità, della sua personalità, quindi che che voglia incidere positivamente, quindi ecco, l'inizio è sicuramente positivo. Bisogna essere bravi poi a mettere queste figure in condizione di rendere al massimo, quindi che la società segua l'allenatore in un determinato modo, che i giocatori, soprattutto quelli che vengono dal Sud America o comunque da continenti diversi, che gli si vada incontro e non si pretenda subito che dal primo giorno entrino nella nostra mentalità, perché sarebbe sbagliato, quindi fare capire quello che si vuole, certo, ma farli arrivare gradualmente a quel punto, perché se no si va subito in conflitto e si ottiene un risultato negativo. Abbiamo detto di questo giocatore che è promettente, però ecco, mettiamolo in condizione, certo, di far vedere il potenziale che gli abbiamo visto esprimere in un altro ambiente.
0: Secondo lei, a proposito dei sudamericani, Dodò è adatto a Grosso? Cioè, ci sta nel calcio di Grosso?
1: Per me sì, perché comunque il calcio di Grosso è un calcio propositivo. Lui stesso, Grosso, era un tipo di giocatore così, che faceva la fase difensiva, sì, però era anche
0: sì.
1: Propenso all'attacco.
0: Il calcio, se lo ricorda bene, anche la Germania.
1: Esatto, il calcio di adesso, ragazzi, dai, bisogna andare a prendersi le vittorie,
0: certo,
1: e diciamo solo che rotondo, i difensori diventano 2/3, sono i due centrali difensivi che comunque devono sapere anche loro impostare, e forse il mediano. Davanti alla difesa, tutti gli altri devono saper spingere, devono avere una certa predisposizione offensiva, e secondo me chi ha gli esterni, cioè il calcio in questi anni sta dimostrando che vince chi ha gli esterni, sia d'attacco ma sia soprattutto quelli bassi, che agli esterni che fanno la differenza e portano via i campionati, ecco, perché i punti vai a vincerli con questi giocatori, perché sono quelli che hanno la possibilità di creare la superiorità numerica, che poi è quella che ti porta a trovare l'occasione per fare gol.
0: Giuro che non la prendiamo in ostaggio. Le ultime due, davvero, ce n'è una da parte del nostro ascoltatore che è un grande appassionato di calcio internazionale. Mi dice: una domanda per Nicolini: che centrocampista è Marlon Gomez dello Shakhtar, adatto al campionato della Serie A? Dice: no, per il momento no, teniamolo noi.
1: No, noi non siamo quella che qualcuno vuole far passare una prigione dorata, anzi, siamo contentissimi. I nostri giocatori vanno a giocare, ma certo, Gomez, cioè, è un giocatore molto importante, è sicuramente adatto a un calcio europeo, anche soprattutto al calcio italiano, perché oltre ad avere le spiccate doti caratteristiche di un brasiliano, lui fa proprio la sua forza, la corsa, l'aggressività, il ritmo, l'intensità, una delle sue armi migliori, quindi ha queste caratteristiche. Il fatto che già 2 anni comunque che gioca in Europa a un ottimo livello, perché io ritengo lo Shakhtar del campionato ucraino comunque un ottimo livello, e nelle coppe, quindi fa sì che non sia, perché il ragazzino che arriva dal Sud America un po' spaesato, questo è già pronto anche a livello tattico, a livello fisico, perché appunto è 2 anni che lavora con noi, quindi è un giocatore così come altri che abbiamo qui, che può tranquillamente molto ben figurare un top club dei campionati, diciamo dei 5 migliori campionati europei.
0: Assolutamente, io scherzavo quando dicevo è un punto di forza, ovviamente, e ce lo teniamo stretto magari, però in realtà lo Shakhtar, insomma, da anni ci ha fatto vedere di essere una squadra che magari manda anche i suoi talenti in giro per l'Europa. Penso a Sudakov, che è appunto uno degli ultimi che ha lasciato lo Shakhtar per andare al Benfica.
1: Sì. L'anno scorso noi all'ultimo giorno di mercato abbiamo venduto Kevin al Fulham,
0: esatto,
1: e su da Coppa Benfica, quindi ci siamo privati all'ultimo giorno di mercato di 2 giocatori che per noi erano fondamentali, esatto. Però sono arrivate offerte importanti, abbiamo preso 3 ragazzini di 18 anni che secondo me fra 2, forse anche meno, un anno saranno, anzi lo sono già, funzionati da grandi club, ma saranno gli uomini di mercato a brevissimo, perché sono dei fenomeni, noi li facciamo crescere, non abbiamo paura a prenderli giovani, non abbiamo paura a farli giocare, e dopo se le squadre arrivano a vedere, anche per quello che dicevo prima, che li ritengono quindi pronti tatticamente e fisicamente, e quindi affrontano questo tipo magari di spesa, mentre invece l'azzardo, certe società ancora non lo fanno il passaggio diretto, in questo caso Brasile e sì, Italia, sì, sì. Magari aspettano che uno faccia uno step diverso con allenatori appunto europei, allora hanno una garanzia in più. Però nello stesso tempo dico che non devono dormire sugli allori, perché se si aspetta un po' troppo poi arrivano quelle che economicamente sono più competitive dell'Italia, e quindi rischi sempre di dover prendere le seconde o terze scelte poi in Italia.
0: Assolutamente, assolutamente. Infatti poi dopo spesso ci lamentiamo di non esserci mossi con velocità. Stavolta la Fiorentina sembra averlo fatto con Vieri, staremo a vedere. Intanto grazie Carlo Nicolini, buona preparazione in quel di Lubiana, che peraltro è una città veramente molto bella, e in bocca al lupo per la stagione.
1: Grazie mille, un abbraccio e alla prossima, in bocca al lupo anche a voi.
0: Grazie, grazie mille davvero a Carlo Nicolini, preparatore per lo Shakhtar Donetsk, formazione ucraina che appunto, come ci ricordava lui, insomma, ha prodotto tanto talento e spesso è stata anche abile nel riconoscere il talento in Sud America prima di grandi club europei. Allora, siamo quasi in chiusura di prima ora, un po' di messaggi rimasti indietro, se lo puoi rileggere. Un vostro collega aveva fatto un giochino vendendo dei giocatori. La Fiorentina arriva a 138 milioni e gli acquisti pari a 138 milioni, era venuta una bella squadra. Risentite, non so se posso dire il nome del collega vostro, Fede. No, Fede, il nome del collega lo puoi dire tranquillamente. Ora, io il giochino non lo conosco, cioè nel senso non so chi l'ha fatto, non so come l'ha fatto e come è arrivata alla cifra di 138 milioni. Certo, 138 milioni, insomma, un pochino il volto di una squadra lo cambi. Poi, per carità, i 17 di Vieri erano già dentro, ad esempio, domanda che ti faccio, Fede. Per Niccolò, per lui è esperto di calciomercato, Niccolò però non c'è più, però vai, proviamo a rispondere. La Roma è vicina a Greenwood, scritto alla grande, del Marsiglia, costo 45 milioni, ma la plusvalenza da 60 milioni che doveva fare per la UEFA, dove sono finiti? Saluti Silvano. Effettivamente sento anch'io tanto parlare di Greenwood alla Roma, staremo a vedere se si conclude questa operazione. Sull'argomento plusvalenze, UEFA, multe, blocchi dei vari ed eventuali del mercato, ripeto, lunedì facciamo un bel approfondimento, che abbiamo un ospite dedicato, quindi Silvano ti invito a seguirci durante Chi si compra. Vieri giustamente dice altezza, larghezza, durezza, ingaggiamo Rocco Siffredi, lo sapevo che veniva fuori questa battuta, questo riferimento. A proposito di riferimento, Giovanni da Campi ci dice esatto, mi riferivo a lui, ci vuole uno in quella maniera che arriva il centrocampista avversario e rimbalza, e se c'è da tirare una legnata in porta la sa tirare. Quest'anno, tolto Ndur, si sembrava sempre a fare i tiri dei pulcini. Ovviamente lui torna a parlare appunto della necessità del famoso boccione da 2 litri che per lui potrebbe essere Pape Gueye, classe 99, senegalese del Villarreal, però dicevamo anche con Nico Santi, insomma, è uno che potrebbe avere un valore di mercato un po' troppo eccessivo per la Fiorentina. Ci abbiamo anche 2 audiomessaggi, se non sbaglio, da recuperare. Ce li andiamo a ascoltare grazie al mirabile contributo di Marco Tonelli.
2: Sembra 4 milioni di Deportivo. Comunque a Matucci, comunque si è fatto lavorare tutti questi anni, Pradè, lasciamo lavorare Pratici, lo giureremo alla fine del mercato.
0: Pratici.
2: O meglio, alla fine del prossimo anno, della prossima stagione.
0: Va bene.
3: Ciao Fabio e ciao Niccolò.
0: Ciao.
3: Allora, il problema non è solo di vendere ora, perché il problema è di come li hanno comprati certi giocatori, ma tanti li hanno pagati oltre il loro valore, gli hanno dato uno stipendio altissimo, E soprattutto faccio un esempio, Somma. Somma è un giocatore che il Parma l'ha presa a 3-4 milioni, l'ha rivenduto dopo qualche anno a 15-16, ma secondo voi Somma, che aveva margini di crescita ancora, cioè poteva ancora diventare più forte? No, è l'errore della Fiorentina. Fiorentina deve comprare giocatori che possano crescere, che abbiano marginalità.
0: Insomma, questo è un po' quello che si fa nel calcio, soprattutto se si fa del calcio il proprio core business, come avrebbe detto qualcuno, nel senso che sì, la Fiorentina per la dimensione del club, per le ambizioni attuali, per la forza della squadra, per tutta una serie di fattori, deve provare a parte a costruirsi un po' di talento in casa, visto che c'è stato un grande investimento sulle strutture, ma poi ad andare a prendere giocatori che effettivamente magari ancora non hanno mostrato del tutto il loro potenziale. Cobolli 06 mi faceva notare un po' di tempo fa, Cobolli che nel secondo set è sotto 2-1 contro Kachanov. Vediamo se Cobolli si riesce a rialzare, però primo set davvero male, 6-0, vedo l'ottimo Tonelli subito interviene, mi mostra il match di Cobolli, vi ricordo poi alle 16.15 Fritz Sonego, tosta, partita tosta, e poi alle 17.30 Dimitrov contro Berrettini per quanto riguarda il tabellone maschile, mentre per quanto riguarda il tabellone femminile alle 15, quindi adesso, al via il match tra Paolini e Saccari, la greca, Saccari con appunto la nostra Paolini, la toscana Paolini, sull'erba di Wimbledon. Il giochino, mi dicono, era by Flavio Ognissanti, saluto l'ottimo Flavio, io il giochino purtroppo non l'ho visto, ora magari se lo recupero mi ci metto anch'io, anche se devo dire insomma 138 milioni. Va visto un po', va un po' visto chi era stato considerato out e con che cifre, però è un giochino simpatico. Stefano va bene in brodo di giuggiole, ovviamente, perché abbiamo parlato con Nicolini di Marlon Gomez dello Shakhtar. Lui dice è molto dinamico, il problema, dice, immagino dei giocatori dello Shakhtar che sono cari, chiederanno perlomeno 25 milioni, sono d'accordo, sono cifre che per la Fiorentina diventano importanti, e loro sono bravi a sceglierli, dice l'ottimo Stefano. È vero, insomma, lo Shakhtar c'è una tradizione brasiliana che insomma, penso ci siano più brasiliani nello Shakhtar che in tante altre società brasiliane addirittura. Vabbè, dai, mentre continuano ad arrivare messaggi al 348-75-13-933, noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo. Ovviamente per continuare la nostra chiacchierata insieme, un'altra ora di Firenze in campo, ancora calcio, ovviamente tennis, ovviamente Formula 1, ancora rugby, ancora anche basket e beach volley, ma ne parliamo dopo.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 60 anni, Chiardiluna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiardiluna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
6: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. Ed eccoci di nuovo in diretta in questa giornata di sabato 4 luglio 2026. Abbiamo parlato di un po' tutto finora, dal mondiale e da quel ragazzo con la 10 sulle spalle che continua ad essere insomma uno dei grandi motivi per cui l'Argentina va avanti nelle competizioni mondiali. Fra l'altro ha pareggiato il record di gol consecutivi in un mondiale il buon Messi, aggiornando poi tutti i record della sua carriera appunto in nazionale. Argentina che ha superato con fatica Capoverde, abbiamo detto invece della Colombia che ha superato 1-0 il Ghana. Vi ricordo che per quanto riguarda i mondiali oggi si riparte alle 19 con Canada-Marocco, che è la prima gara degli ottavi, con i padroni di casa contro forse una delle nazionali che più ha convinto fino adesso, il Marocco, mentre alle 23 poi Paraguay-Francia, con il Paraguay che ha eliminato la Germania, la Francia che finora ha messo il pilota automatico e ha un po' sgretolato le avversarie sul suo cammino. Io non credo la Francia farà l'errore della Germania, o meglio, non credo farà la stessa fine. Però insomma, Canada-Marocco magari la vedo un pochino più aperta di pronostico, un pochino più aperto. Paraguay-Francia era un po' più complicata per il Paraguay. Non lo so se condivide Roberto Galbiati, che abbiamo in collegamento. Ciao Roberto, come stai?
7: Ciao, abbastanza caldo.
0: Sì, fa caldo, questo è innegabile, insomma, penso sia un dato abbastanza oggettivo. Fa molto caldo anche in America, dove fanno l'hydration break. Ti piace l'hydration break?
7: Ma è una cosa in più all'americana. Tanto l'abbiamo sempre fatto, quando uno passa di lì gli guarda una bottiglia d'acqua, la butta via.
0: Sì.
7: Non cambia niente.
0: Però più facile per i terzini e per gli esterni in generale. Magari se sei un centrale è un po' più difficile.
7: No, vabbè.
0: Si fa.
7: Non è che muori da di sete.
0: Si può ci si può fare, dici.
7: Sì, si può fare.
0: Vabbè, Canada-Marocco come la vedi?
7: Ma io credo alla del Marocco, mi sembra più squadra, anche se il Canada ha fatto dei grandi miglioramenti, ha dei buoni giocatori abbastanza veloci davanti, però mi sembra come insieme di squadra sia più forte, anche perché mi sembra che nell'ultimo mondiale arrivo quarta, mi pare.
0: Sì, e poi comunque ora non si sa se ha vinto o meno, perché c'è stato quel casino in Coppa d'Africa, ma comunque una delle due finaliste di Coppa d'Africa insieme al Senegal.
7: Esatto. Che è una squadra importante, insomma.
0: Sì, fra l'altro insomma con giocatori anche interessanti da un punto di vista del mercato, abbiamo visto insomma grande interesse intorno a tanti calciatori del Marocco, ma mi sembrerebbe in particolar modo di Boadil, centro centrocampista. Invece dicevo, secondo me Paraguay, Francia, ora al netto del fatto che il Paraguay ha eliminato la Germania stupendo un po' tutti, però secondo me la Francia è altra roba.
7: Sì, la Germania è una buona squadra, ma non è sicuramente la Francia. La Francia direi che forse per quello che si è visto fino adesso è la squadra migliore e forse anche la più forte, quella più che è più facile che possa vincere, insomma, ecco.
0: Anche secondo me. Io cioè non ho scommesso, non ho l'abitudine, no. Però diciamo
7: no, anche perché direi la Francia. La Francia, a parte i tre davanti, che è un bel problema marcare, però io credo che ha una struttura di squadra ben definita, insomma. Diciamo che davanti sono fortissimi, ma sono forti perché gli altri reparti, insomma, ecco.
0: Sì, no, no, assolutamente. Se si pensa a partire dalla porta, Magnan, poi comunque una difesa con grandi nomi e con giocatori abituati sicuramente a palcoscenici importanti. Poi, giustamente ti dicevi, davanti sono fortissimi. E poi non sono solo tre, perché per dire uno come Thuram è un marginale all'interno della Francia, uno come Barcola magari non è un super titolare, però ci sono giocatori tutti fuori.
7: No, giocatori di un certo valore, di un certo nome, insomma, perciò
0: vabbè, abbiamo deciso,
7: dai. Davanti sono quei tre fenomeni, insomma, dai.
0: Vince la Francia, abbiamo deciso, dai, abbiamo deciso noi.
7: Se dovessi scommettere, scommetterei sulla Francia, la più probabilità di tutte, secondo me. Poi dopo nel calcio può succedere sempre di tutto. Se capita l'arbitro la giornata con la giornata storta, se lo viene.
0: Francia, che abbiamo detto, appunto gioca al Paraguay, fra l'altro appunto l'altra partita Canada-Marocco sarà quella che esprime la rivale eventuale della Francia o del Paraguay, quindi...
7: Ma io credo che sarebbero i quarti lo dopo, mi pare,
0: sì,
7: giusto?
0: Sì, assolutamente.
7: Io credo che un quarto molto, molto interessante dovrebbe essere, cioè dovrebbe uscire...
0: Francia-Marocco.
7: Ma esatto, Francia-Marocco, e poi lì diventa bella, anche se anche in quel caso... Vedo più avvantaggiata sempre la Francia,
0: No, no, assolutamente. Senti, ti porto anche sulla Fiorentina. Dicevo prima, forse è il vero inizio della nuova era, dell'era Paratici, con un nuovo allenatore, con il mercato che finalmente verrà fatto appunto da Paratici. È arrivato già il primo colpo di mercato con questo Vieri che arriva dal Gremio per 17 milioni di euro, insomma 15 più bonus, ma insomma una cifra anche abbastanza importante. Come ti sembra partito questo nuovo ciclo per la Fiorentina?
7: Ma è partito, però abbiamo trovato un giocatore solo.
0: Presto,
7: non abbiamo venduto nemmeno uno. Diciamo che dei dubbi ce ne sono tanti da dare via, perciò direi che è un embrione, cioè cosa possiamo dire? Speriamo bene.
0: Siamo ancora a fare le ecografie, cioè ancora non siamo.
7: Cioè, cosa, tu dimmi, il mercato della Fiorentina un giocatore comprato e nessuno venduti.
0: Ma come?
7: Quanti sono? 50, 40, quanti sono di rosa?
0: Tantissimi, effettivamente. Prima facevamo la lista tra quelli che rientrano da vari prestiti e quant'altro. Insomma, sono veramente tanti.
7: Il problema dei Paratici non è quello di comprare, è quello di riuscire a vendere bene.
0: Chiaro. Chiaro, ma è la cosa più difficile, Roberto, cioè io
7: che scherzo,
0: su questo insisto, cioè secondo me oggi non compra nessuno, almeno che non sia un grande nome, cioè è difficile che ti comprano il piccolo giocatore, il medio giocatore.
7: Sì, anche perché è difficile piazzarlo, cioè io credo che il miglior direttore sportivo è quello che riesce a vendere quelli che vengono chiamati gli esuberi. Meno esuberi hai è meglio il direttore sportivo. Comprare è sempre abbastanza facile, perché insomma, se compri vuol dire che c'hai soldi, se non compri non c'ha soldi.
0: Chiaro. Guarda, sto guardando su Transfermarkt, lo dico, non è la Bibbia, non è assolutamente il Vangelo, però 40 giocatori riporta nella rosa della Fiorentina, tra ovviamente poi anche nomi che magari sono più legati al percorso con le giovanili, no? Vedo ad esempio Cospo, che
7: vabbè, ma quel punto qui era meglio parlando del 23 allora, no?
0: Ci stava, però mi sa che non arriverà mai quel momento, cioè non lo so, questa sensazione. A te piace l'idea di Under 23? Cioè è
7: secondo me dovrebbe essere obbligatoria.
0: Ah, quindi lo faresti per tutte le squadre di Serie A?
7: Secondo me sì. Addirittura vabbè, ci sono alcuni paesi come Francia, Spagna, Germania che ci sono due squadre a fare i campionati dilettanti o no. Ma in Inghilterra addirittura c'è un campionato vero e proprio,
0: sì, tipo il campionato riserve.
7: Campionato riserve. Secondo me sarebbe utilissimo.
0: Fra l'altro, correggimi se sbaglio, ma ai tuoi tempi c'era.
7: Sì, e ti dico che l'ultimo campionato di serve che sono fatto, io l'ho vinto con l'Inter.
0: Ah, ma pensa te.
7: Perciò una vita fa.
0: Ma mi racconti un po' com'era, cioè come ma anche i calciatori come vivevano di giocare nella squadra riserve dell'Inter?
7: Ma no, è che facevano giocare quelli, si giocava di giovedì, mi ricordo sempre. Ok. E giocavano quelli che giocavano poco
0: in prima squadra
7: e i migliori della primavera. E veniva fuori un bel mix.
0: Chi c'era?
7: E quell'epoca lì giocavi contro tutte le squadre di vicinato, cioè in Lombardia c'erano 8 miliardi di squadre di Serie C, sì. Tante in B, quelle di A, e facevano un girone e veniva fuori il girone così.
0: Ma chi c'avevi in squadra lì quell'anno? C'era qualcuno?
7: Non ho capito.
0: Chi c'avevi in squadra quell'anno? C'avevi qualcuno che poi si è affermato tra i giovani?
7: Tanti, perché poi a parte qualcuno della prima squadra, però noi eravamo giovani, c'ero io, c'era Canuti, c'era Cesati, c'era Muraro, c'era tutta questa gente qui, c'era Bini, che poi la lunga sono tutti dei giocatori.
0: Quindi sarebbe una cosa da fare immediatamente, dici?
7: Secondo me
0: funziona,
7: sì.
0: Cioè una
7: posso
0: cosa...
7: dirti, io allora abolirei la primavera, farei l'under 18, l'under 19 e passerei all'under 23.
0: Ma siamo andati, il problema è che noi poco tempo fa siamo andati nella direzione contraria, Roberto, perché di fatto abbiamo aumentato l'età del campionato primavera.
7: Cioè, appunto, invece secondo me lo devi abbassare, perché è inutile avere dei giocatori vecchi, quando passa l'età 18-19 devi andare a giocare con grandi, non diventerai mai giocatore.
0: Sì, è vero. Io guarda, prima stavamo guardando un po' di nomi del mercato, no? E di nomi di questo mondiale. Ci sono ragazzi del 2006-2007 che hanno già oltre 10-15 presenze in nazionale, che giocano stabilmente nei loro club.
7: Noi abbiamo giocato nel 2006 che hanno 100 presenze in primavera, che ti serve?
0: Sì, no, poi rimane lì, diciamo, un po' quella che è l'esperienza. Primavera, ti faccio sentire un messaggio di Guido, un nostro ascoltatore.
8: Salve, sono Guido. Allora, quando Palazzo ci va a comprare a un giocatore, probabilmente è un progetto che cercherà di mantenere. Quando deve andare a vendere un giocatore, invece, vende qualcuno sul cui curriculum c'è anche la fine di quest'anno disastroso, quindi un indeprezzamento tecnico e tattico del giocatore, della squadra e della società. Questo si porta dietro chiunque debba essere venduto alla Fiorentina. Quindi le pretendenti per tale mercato, dal punto di vista dei pratici, chi sono? Squadre neopromosse o quelle che lottano per non retrocedere, forse qualche squadra un po' più in alto di questa fascia, ma non oltre. Quindi è molto molto ridotto il mercato di potenziali acquirenti per i giocatori della Fiorentina. Ciao.
0: Beh, sono anche abbastanza d'accordo con Guido, non so come la vedete, però appunto sì, lo dicevamo.
7: Aspetta. I giocatori, è vero, quando giochi male o fai campagna come l'anno scorso
0: ti deprezzi,
7: però gli altri che rientrano bisogna vedere anche come si sono comportati fuori e guardare anche quello. Poi non è mica detto che quelli che sono fuori o quelli che sono qui che hanno giocato male o hanno giocato poco non hanno degli estimatori, degli allenatori che vale per loro possono servire quella squadra lì. Perciò insomma, dire che è difficile venderli, sì, è sempre difficile, però non è impossibile, ripeto, bisogna anche poi saper vendere. E io credo, quando dico che il direttore sportivo è bravo quando vende, perché deve essere bravo a saper vendere.
0: No, assolutamente. Poi insomma c'è anche tutto il discorso delle eventuali contropartite che ti può aiutare a gestire un po' di...
7: Si entra in alcuni meandri che noi non possiamo sapere, perché mai c'è quello che tra conto riscatto, via conto riscatto, cioè non si sanno che ritornano, però non si sanno se possono ritornare via, cioè, ci sono tante cavilli, clausole che noi non sappiamo, e perciò delle volte possono essere clausole che possono apportare un giocatore ad essere venuto meglio e uno un pochino peggio.
0: Le ultime due prima di salutarti, Roberto, a proposito di contropartite, sembra si possa fare l'arrivo di Torsvet alla Fiorentina anche inserendo magari Somm nell'affare. Ti piacerebbe come tipo d'operazione?
7: Non ho capito chi prenderebbero danno come Somm.
0: Somm per prendere Torsvet dal Sassuolo.
7: No, io lo prenderei Torsvet anche senza fargli Somm. Lo prenderei a prescindere.
0: Okay.
7: Mi sembra un giocatore interessante, un giocatore che nel centrocampo della Fiorentina manca, perché sai, tante volte in un'altra intervista mi hanno chiesto bisogna comprare, no, bisogna comprare giocatori bravi o quelli utili alla causa. Io credo che Torsvet sia un giocatore utile alla causa.
0: L'ultima te la faccio su Coleoscio, che è uno dei nomi, no, un po' sbandierati del, del mercato della Fiorentina. Io tendo sempre a fidarmi poco quando si parla con così tanta insistenza di un nome per così tanto tempo. Dico, se poi dopo non si fa l'operazione, forse c'è qualche motivo. Però pare che il giocatore si sia convinto, o almeno questo dice Corriere dello Sport Stadio, ad accettare eventualmente la proposta della Fiorentina. Ti piacerebbe vederlo alla Fiorentina?
7: Già è partito male quando ho detto che non col fatto che a Firenze non so, già questo è partito male. Perciò io se lo prendono bene, se lo prendono non è che mi sta, a parte che non ci vogliono neanche i capelli, però mi sta tre i capelli.
0: Va bene, ok, il tuo punto di vista sul Coleoscio mi pare abbastanza chiaro. È chiaro. Roberto, ti lascio al tuo sabato, ti ringrazio. Grazie per essere stato in nostra compagnia.
7: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
0: Dai, grazie mille a Roberto Galviati, abbastanza tagliente su Coleoscio, dice se non ci vuol venire faccia lui, insomma, dice se siamo partiti così fa niente, anche se in realtà, insomma, ci raccontano i giornali di questi giorni, di ieri, di oggi, che insomma ci potrebbe essere un avvicinamento tra la Fiorentina e il Burnley, proprietario appunto di Coleoscio, che nell'ultima stagione ha però giocato nel Paris Football Club. A me, dice Roberto da Bagnarripoli, sembra che la situazione con Paratici o senza Paratici si riparte di tiro alla rosa di sempre, ho gli stessi problemi, io sento molta indifferenza della tifoseria, è la testa che manca, devono vendere la società. Cioè, mi sembra un bel purpurì d'opinioni, Roberto. Io non lo so se con Paratici o senza Paratici è proprio lo stesso, cioè, perché non mi pare che negli ultimi anni la Fiorentina abbia fatto quello che ha fatto. Ora, Roberto giustamente diceva, Galbiati giustamente diceva, siamo al primo colpo del mercato, non si può giudicare, è troppo presto, che è un, come diceva lui, è un embrione di stagione. Però, insomma, non mi sembra che negli anni precedenti la Fiorentina avesse avuto l'ardore di andare a prendere un giocatore dal Sud America, giovane, con questo tipo di profilo. Cioè, mi sembra già di vedere una differenza. Poi, per carità, si può essere legittimamente scettici e riconosco anch'io che magari parte della tifoseria dopo anni di difficoltà magari si è resa un po' più fredda, più indifferente. Su questo si può anche arrivare a concordare. Poi vediamo, io questa cosa è devono vendere la società, cioè, per quanto si pensi che la Fiorentina è nostra e emotivamente, affettivamente la possiamo considerare anche tale, la Fiorentina è della famiglia Commisso e la famiglia Commisso decide quello che fare della sua società, al netto poi anche di quello che dicono i tifosi. Cioè, ragazzi, è nostra fino a un certo punto la Fiorentina, è nostra la fede. Coleoscio quanto costerebbe, chiede Stefano, ma io leggevo una cifra intorno agli 11 milioni, no? Ma mi sembra una cifra un po' bassa, ma comunque leggevo questo tipo di valutazione. Ciao Fabio, ma questo Unai qualcuno l'ha visto giocare più di due partite? È uno all'Amrabat o ha qualche qualità offensiva? Grazie Samuele da Firenze. Allora, io devo dire, mondiale sto seguendo anche abbastanza attentamente, non conosco il giocatore approfonditamente, mi sembra uno che rispetto a Amrabat ha innanzitutto una corsa un po' più rotonda e delle qualità offensive leggermente superiori. è un boccione da 2 litri, nel senso che rispetto a Amrabat è molto più alto, un tipo di fisico diverso. Poi secondo me tanti che parlano di Unai non l'hanno visto giocare, ragazzi, perché poi insomma il tempo umano è finito, ci sono 24 ore che vi dice di aver visto sia Vieri e sia Unai, probabilmente vi racconta una cavolata, perché dovrebbe star sveglio praticamente 24 ore al giorno. Però poi insomma è giusto informarsi, è giusto documentarsi. Noi abbiamo riportato di questo presunto interessamento per questo giocatore, peraltro molto importante a livello di valutazione economica. Abbiamo dato conto di questa di questo rumor. Poi insomma, ripeto, la conoscenza del calciatore secondo me in tanti è limitata. Ti dimentichi di giovani sudamericani: Beltrán, Moreno, Valentino, Infantino, Xiaomic. Allora, mi sembrano nomi diversi, però. Allora, secondo me si può andare a. Cioè, questo messaggio di Mick è il riferimento a quanto dicevo prima. No, io dicevo, la Fiorentina mai è andata sul mercato a fare un tipo di operazione di questo tipo come quella Vieri. E giustamente lui mi dice: beh, sono stati presi Beltrán, Moreno, Valentini, Infantino. Però mi sembra che si possano trovare delle differenze volendo. Valentini è arrivato in un tiro e molla infinito con una situazione di parametro zero, passami il termine. Moreno è un giocatore che come esperienza nelle nazionali giovanili dell'Argentina era pari a zero, e lo stesso si può dire per Vieri, ma mi sembra la valutazione dei due giocatori faccia presupporre a un ruolo diverso anche nella rosa della Fiorentina futura. Moreno è arrivato come filler della rosa, è arrivato come scommessa a basso costo. Quella di Vieri non è una scommessa a basso costo, nel senso è il terzo difensore più pagato nella storia del Brasileirão. Moreno non era il terzo difensore più pagato nella storia del campionato argentino. Ecco, mi sembrano investimenti diversi. Stesso discorso si può fare per Infantino. L'unica operazione che in un certo senso mi sembra avvicinarsi a quella di Vieri è quella di Beltrán, ma sono secondo me un paio di differenze. Beltrán veniva dal River Plate, che tendenzialmente bottega cara è anche bottega dove si compra usualmente bene, un club importante del Sud America, un club che a livello di blasone sicuramente è superiore al Gremio da cui hai comprato Vieri. Beltrán aveva più esperienza al momento dell'acquisto, più esperienza a livello di partite giocate, quindi era meno ritenuto meno potenziale, secondo me molto più affermato, e però arrivava come un investimento importante sicuramente, intorno ai 20 milioni per un attaccante, che comunque tendenzialmente valgono di più rispetto ai difensori, quindi una cifra simile a quella di Vieri, ma per un attaccante, quindi un attaccante che vale come un difensore centrale, quindi una cifra diversa. E sebbene Beltrán avesse al momento dell'acquisto su di sé grandi aspettative, non era scontato fosse il titolare dell'attacco della Fiorentina. Oggi, per carità, non è scontato che Vieri sia il titolare della difesa della Fiorentina, ma secondo me è molto più probabile rispetto alla titolarità di Beltrán all'epoca. E poi anche il timing dell'arrivo, io non credo Beltrán fu il primo colpo della Fiorentina, non me lo ricordo, ma non mi pare fu il primo colpo della Fiorentina, di quella Fiorentina, mentre Vieri è il primo colpo che fai, cioè dritto su un giocatore che costa, che è un talento potenziale, che è il tuo primo acquisto, che è già una direzione al mercato, perché che se ne voglia dire, ma è già una direzione al mercato. Altra differenza con Beltrán ha il passaporto italiano, come giustamente mi ricordavate anche in una puntata di qualche giorno fa, dove io ero mi ero un po' dimenticato della cosa. Vieri non ha il passaporto europeo, quindi cioè, ti condiziona già molto di più l'acquisto di Vieri. Mick mi dice: hai perfettamente ragione Fabio, vorrei non esaltare troppo l'investimento. Pettiamo, ciao Mick, ma ci mancherebbe, guarda, io non mi voglio sbilanciare troppo perché appunto il calciatore non lo conosco, però che rappresenti un segnale? Io sto insistendo anche con gli ospiti, lo chiedo a tutti: ti sembra un segnale? È un segnale? Cioè, questo acquisto ci dice qualcosa di quello che farà la Fiorentina? Secondo me sì. Poi non voglio cadere in false illusioni, in speranze mal riposte, ma secondo me sì. Dimentichi anche Pedro, che lì però secondo me si parla di giocatori con percorsi diversi, ragazzi. Pedro è un giocatore molto più affermato nel momento in cui lo compra la Fiorentina. Poi, per carità, mica era un giocatore già certo della titolarità del Brasile, no, ci mancherebbe altro. Però quando la Fiorentina prende Pedro dalla Fluminense, Pedro ha già giocato quasi 50 partite, anzi, scusami, altro, quasi 50 partite in campionato, ha già giocato 93 partite con la Fluminense, che non è l'ultimo dei club del Sud America, e ha segnato 31 gol. Quindi nel momento in cui la Fiorentina fa l'acquisto dal Fluminense, acquista un giocatore che comunque era già nel giro delle nazionali giovanili, vedo ad esempio aveva già presenze con l'Under 23 brasiliana. Secondo me, ragazzi, io ci vedo una differenza. Poi giustamente voi mi suggerite dei nomi e degli acquisti che la Fiorentina ha fatto simili, secondo me però come questo non lo so, io non vedo un pattern simile, direbbero quelli bravissimi proprio del mercato. Ultimo messaggio, poi andiamo in pausa. Allora, Ulai l'ho visto giocare con la Costa d'Avorio, dice Luca dai Castelli Romani. Ha molta più qualità di Amrabat come caratteristiche, ricorda Torreira, un trottolino che unisce quantità e qualità. Ecco, questo paragone che fa Luca dai Castelli Romani lo trovo molto più azzeccato rispetto a quello che si faceva prima di Yaya Touré. Ecco, il Torreira della situazione mi sembra un esempio più calzante. Io dicevo Kanté, forse può avere qualche qualità tecnica in più, non lo so. Anche contro Galatasaray, scusatemi, e Fenerbahce l'ho visto giocare, offrendo sempre grande prestazione col suo Trabzonspor. Esattamente, giocatore, dicevamo, Ulai, che è al Trabzonspor, che comunque ha giocato più di 20 presenze quest'anno in campionato. Ci fermiamo per qualche istante dopo la tragica pronuncia di Trabzonspor da parte mia, che è proprio una squadra che io non so pronunciare. Torniamo tra poco, ancora calcio e altri sport qua a Firenze in campo.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci, eccoci, eccoci ritornati. Ultima parte di Firenze in campo in questo 4 luglio. Noi nati il 4 luglio, io e Marco Tonelli. Oggi in diretta per un appuntamento di Firenze in campo che, l'abbiamo detto, è molto molto votato allo sport a 360 gradi. Cobolli che si è rialzato dopo il primo set perso male 6-0, adesso sta lottando come un leone contro Kachanov nel secondo set 6-5, 15-15, con Cobolli che è al servizio. Vediamo se Cobolli riesce a raddrizzare un po' la sua partita. Lui che è stato anche magnifico messere, ricordiamolo, della finale del calcio storico, con il successo degli azzurri sui rossi. Noi continuiamo però a parlare anche di calcio, e lo facciamo in compagnia di un gradito ospite che torna a trovarci, come Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo, grazie mille di essere in collegamento con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per l'invito.
2: Allora, guarda, ti coinvolgo nella discussione perché quando ho lanciato la pausa stavo amabilmente parlando con i nostri ascoltatori che ci scrivono al 348-7513-933. Io dicevo, a me l'arrivo di Vieri sembra comunque un segnale, perché conosco poco il giocatore, non voglio fare lo stregone del calcio sudamericano, non me ne intendo, ecco, però mi sembra già un segnale. Si va a prendere un giocatore giovane con una valutazione importante, un giocatore che occupa un posto da extracomunitario, cioè in qualche modo mi sembra qualcosa di, non dico mai visto, ma poco visto negli ultimi anni della Fiorentina. Non so se sei d'accordo.
3: No, sicuramente è un segnale. Io lo conosco pochissimo, però era già attenzionato da anche altri club, quindi è un giocatore giovane, come tu hai sottolineato, veloce, è un difensore che secondo me può essere parte positiva di questa squadra. Da questo punto di vista io sono d'accordo, lo dico da tempo, che questa è una squadra che dovrà essere cambiata per molti elementi, e quindi secondo me siamo solo all'inizio per quello che dovrà fare in questo lungo periodo Fabio Paratici. Quindi l'inizio è sicuramente positivo se guardiamo a quello che sono le qualità potenziali. Poi dobbiamo sempre dargli sempre il tempo a questi ragazzi che arrivano in un calcio completamente diverso di ambientamento, di tutto. Quindi

0: di Fabio, di Fanatici.
1: Stefano 69 ci scrive, dice: Vieri va a occupare uno dei due posti da extracomunitario, come dicevo in precedenza. Il prossimo calciatore dovrà aver giocato almeno due partite con la nazionale del proprio paese per poter usufruire del terzo extracomunitario. Basta venderne uno tra Dodò e Enzo là fuori dall'Italia. Questa, insomma, è il messaggio che ci manda ovviamente Stefano, anche perché effettivamente, insomma, poi forse con il mondiale c'è anche un po' di esterofilia, ma si stanno guardando tanti profili, alcune anche extracomunitari, e quindi, insomma, anche quello è un aspetto sicuramente da tenere in considerazione in questo mercato giocondo. Non so se c'è qualche giocatore del mondiale che ti ha colpito fino ad oggi.
0: Ma ho letto che potrebbe essere anche interessata Uvelai, un centrocampista sicuramente interessantissimo della Costa d'Avorio, che ha fatto bene in questo mondiale, ma giocatori di valore ce ne sono, e poi dipende sempre dalle condizioni economiche, capisci bene poi come, quanto è difficile poi andarti a impattare con realtà completamente, con club europei che ne detengono le qualità di questi giocatori. Quindi penso che poi non è soltanto la possibilità di poterli scegliere da un punto di vista tecnico, ma quanto poi da un punto di vista anche economico, sicuramente. Per quanto riguarda il terzo extracomunitario, penso che quasi tutti sanno che Zola probabilmente non penso che farà parte più di questa possibilità di rimanere alla Fiorentina, e quindi questa potrebbe essere una possibilità in più per poter andare a cercare un altro extracomunitario, sicuramente. Io penso che Zola sicuramente sarà in uscita e troverà una sistemazione anche fuori dall'Italia, perché è un giocatore che può essere attenzionato anche in campionati diversi, ecco.
1: Leggo anche un altro messaggio di Roberto da Bagnaripoli, che dice: ma ci mancano quattro esterni e due terzini che sono la priorità, andiamo a prendere Vieri quando abbiamo Pongracic, Ranieri, Comuzzo, Valentini, Moreno, Cospo, sei centrali. Secondo te quali sono le priorità della Fiorentina, anche considerando che arriva Grosso e che mi pare ci sia un grande interesse su Toisvet, e quindi sull'andare a fare un centrocampista centrale?
0: Ma se uno fa questo tipo di ragionamento, che per ogni reparto hai tanti giocatori, non dovresti comprare nessuno,
1: poiché sono sta fermo.
0: Scusa, anche a centrocampo ne hai tanti, anche, cioè, che significa? Io penso che una società si deve muovere in prospettiva futura, quindi sicuramente di quei nominativi che tu hai fatto, di quei difensori, nella mente, nella volontà sia di Paratici che dell'allenatore, molti sicuramente saranno in partenza, almeno cercheranno di trovare delle sistemazioni adeguate per poter così scolpire una rosa abbastanza competitiva, quindi con tutti poi i giocatori che rientreranno dai fini prestiti. Quindi, ripeto, io rimango convinto di quest'idea che Paratici ci cambierà moltissimo rispetto alla passata stagione, quindi non mi stupisco se poi verranno ancora altri 5, 6, 7 giocatori, non meno penso che faranno parte della nuova stagione del prossimo campionato in questa squadra.
1: Tra l'altro, Giocondo, mi pare non stia cambiando solo la squadra, cioè nel senso non ci sia solo la voglia di cambiare la squadra, ma stia cambiando un po' anche la Fiorentina al suo interno, no? Cioè, c'è proprio vento di novità.
0: Ma penso che sia giusto, quando poi si deve rifondare, penso che questo avviene un po' in tutte le società, quando le cose non sono andate bene e in maniera molto negativa quest'anno, e arriva gente nuova, penso che sia quasi automatico tenere e mantenere le cose che di quel poco che sono andate bene, valutarle con positività, e il resto è giusto anche poter rifondare, partire con idee, con uomini diversi e con prospettive diverse. Quindi in tutti i campi succede questo, non soltanto nel calcio, ed è giusto che questo avvenga.
1: Giocondo, prima di salutarti ti riporto insomma sul tema mondiale. Ieri abbiamo visto il piccolo Capoverde al

0: suo esordio assoluto in una competizione, sì, a un mondiale, e all'esordio assoluto anche nella fase eliminazione diretta, ovviamente. Certo. Mettere alle strette, se non mettere alle strette, comunque far vacillare l'Argentina.
1: Una brutta Argentina, diciamolo.
0: Però e campione del mondo, no? Comunque
1: è vero, però ieri sera
0: non l'hanno dimostrato.
1: Non l'hanno dimostrato, è una squadra che ha giocato sotto ritmo, non si può giocare più a quei livelli. E la fortuna di avere ancora un giocatore straordinario, immenso, che è Lionel Messi. Il primo gol lo poteva fare solo e solamente lui,
0: sì.
1: È venuto su un'imbeccata, su un lancio lungo, dove lui ha realizzato quello che solo lui poteva fare. Però un'Argentina lenta, senza ritmo, dove lo squadra capoverde fino al 2-2 ha strameritato da tutti i punti di vista. Una squadra attenta, giocatore anche di buona qualità, probabilmente i singoli e le giocate dei singoli e l'esperienza dell'Argentina ha fatto sì che i tempi supplementari riuscissero a portarla a casa, però la prestazione di questa nuova realtà è stata molto molto positiva, ripeto, molto molto negativa. Io mi auguro e spero che è stato solo una partita, no, da parte dell'Argentina, ma se dovesse incontrare squadre un attimino più qualitative a quei ritmi, a quelle condizioni, penso che sarebbe dura. Mi auguro che sia stato solo un incidente di percorso da parte dell'Argentina.
0: Staremo a vedere, senza dubbio, insomma, c'è grande interesse nel seguire il percorso di Messi all'ultimo mondiale, poi mai dire mai, ci mancherebbe, perché un alieno così.
1: Ma poi ogni partita lo sappiamo, fa storia a sé, poi ripeto, dipende dalle condizioni, delle volte la prendi sotto gamba, l'atteggiamento,
0: certo.
1: Una cosa, dai primi minuti i disimpegni difensivi come erano lenti, quasi prendendola un po' sotto gamba, la sensazione si avvertiva subito di essere una squadra poco concentrata. Poi è normale che quando vai a giocare contro squadre molto più competitive l'attenzione, la voglia, la concentrazione aumenta. Ripeto, mi auguro che sia successo solo questo ieri, però è stata sicuramente non una bella Argentina, ecco.
0: Va bene, Giocondo Martorelli, è stato un immenso piacere parlare di calcio, di mondiale, di Fiorentina. Spero ci siano occasioni poi più avanti, magari anche quando la Fiorentina ha costruito maggiormente la sua rosa.
1: Ha fatto gli altri 6-7 acquisti.
0: Esatto, 26-27. Magari anche un po' prima, via, per visti i tempi del mercato, magari ci sentiamo anche un po' prima.
1: Va bene.
0: Grazie mille, Giocondo.
1: Ciao, buona giornata, grazie.
0: Grazie, grazie. Fra l'altro, guarda, caro Tonelli, io mentre si parlava, no, stavo riguardando un po' il regolamento degli slot degli extracomunitari. Secondo me c'è da farci un attimo di focus, perché non vorrei fosse un po' cambiato il regolamento, fosse un po' diverso adesso. Andiamo però di corsa anche dal prossimo ospite, così cambiamo anche il nostro panorama, il nostro palcoscenico. Andiamo nel palcoscenico di Piazzale Michelangelo, dove insomma si appresta a prendere via un grande evento sportivo della nostra città di Firenze. Leggo anche qualche messaggio intanto. Simone dice: ma la gente l'ha iniziato ora il mercato e rompano già, lui dice, le scatole. Stefano dice: un posto da extracomunitario lo spenderei per l'ala sinistra Zurico Davitashvili del Saint-Étienne, compagno nazionale di Kvaratskhelia, 14-15 reti e 5 assist nel 2025-2026, richiesta 15 milioni, lo vendono, lo devono vendere perché sono nella seconda serie francese. Non so se conosce Davitashvili, il nostro prossimo ospite Tommaso Paoletti, il commissioner dell'All-Star Game Firenze. Ciao Tommaso.
2: Buongiorno a tutti, ciao Fabio.
0: Ce l'hai nel tuo taccuino Zurico Davitashvili?
2: In che colore gioca? In che quartiere?
0: Beh, gioca nel Saint-Étienne, che è verde, quindi immagino nei verdi.
2: Allora nei verdi, anche lui.
0: Poi Giorgiani di solito sono anche bravi a giocare a pallacanestro, eh?
2: A pallacanestro, va bene, ma qui mi sa che si parla di calcio.
0: Sì, vabbè, anche Kvaratskhelia, dai, Kakabercalà.
2: Uno, dai.
0: Un paio me ne vengono a mente. Un paio me ne vengono a mente. Allora, no, parlando di cose serie, di cose soprattutto alle porte, dal 6 al 12 luglio 2026, piazzale Michelangelo, stesso posto, stesso bar, mi verrebbe da dire, fantastica location, parte l'All-Star Game Firenze, edizione numero?
2: Edizione numero 9, ma è il decimo anno, 2016-2026.
0: Che c'è quell'anno maledetto.
2: Ci sono un paio d'anni che abbiamo saltato, però ci siamo arrivati al decimo anno, quindi siamo molto molto contenti.
0: Forti e sani, con basketball e beach volley che tornano protagonisti.
2: Basketball, beach volley, e per il secondo anno consecutivo comunque abbiamo anche la corsa del lunedì sera, quest'anno ci sono 200 iscritti e 4-8 chilometri, quindi comunque diciamo che ormai il terzo sport lo abbiamo inserito e vogliamo mantenerlo come abbiamo fatto negli anni con il beach volley, che ha affiancato il basket, che ovviamente è stato l'attore principale.
0: Assolutamente, da lì viene un po' anche proprio il concetto di All Star Game. Ricordiamo, anche per chi conosce meno la manifestazione, l'All Star Game divide la città in quattro colori, come fa il calcio storico, per i tornei che poi assegnano l'onore di dominare Firenze per un anno. Però non è solo questo, poi no, c'è la possibilità di giocare per tanti, mi verrebbe da dire per tutti.
2: Assolutamente sì, prima di tutto dobbiamo dire che l'ingresso è gratuito, quindi è un momento per i fiorentini di riappropriarsi comunque di una parte di città che solitamente è più turistica, perché poi alla fine il fiorentino al Piazza Michelangelo magari ci passa di macchina, ma non si ferma raramente, invece l'occasione è proprio per andare fermarsi al piazzale. L'ingresso è gratuito, tutte le sere dalle 18 fino a notte fonda c'è possibilità di divertirsi, c'è musica, c'è intrattenimento, ci sono gli speaker, oltre al basket e al beach volley e a tante altre attività proposte dai nostri sponsor. E poi la notte bianca, il venerdì, tutta la notte teniamo i campi accesi in collaborazione con la Fondazione Tommasino Bacciotti, e quindi c'è la possibilità anche di venire a giocare in maniera totalmente ludica e magari lasciare una donazione per un'associazione sicuramente a Firenze ben vista e ben voluta da tutti.
0: Fra l'altro di giocare al fresco, perché appunto potendo stare insomma la sera si può stare, si sta anche quasi discretamente. Come sono i colori? Agguerriti? C'hai già i bookmakers?
2: Vale,
0: cosa
2: dicono? Come sempre sono molto agguerriti, ieri l'assessore allo sport Letizia Perini mi ha detto che i colori quest'anno hanno cominciato a scrivere ai quartieri e dire: ma noi siamo la squadra del quartiere e vogliamo allenarci e nelle palestre, quindi sta venendo fuori un po' lo spirito che poi vediamo nel calcio storico, quindi vuol dire insomma l'attenzione cresce sempre di più. Poi noi abbiamo un po' allargato i quartieri abbastanza, e quindi comunque sta diventando una manifestazione che abbraccia i giocatori di un po' tutta la regione, e diciamo che i verdi come sempre sono un po' la squadra che può perdere il titolo.
0: Ok, quindi insomma si parte subito tutti alla ricerca dei verdi per quanto riguarda il basket, immagino. Poi sul beach volley pronostico più incerto.
2: C'è molto equilibrio. Potrebbe essere anche il primo anno, la prima vittoria delle rosse. Vediamo.
0: Quindi insomma già interessante questo tabellone. Vuoi dirci anche già le semifinali? Non so se vuoi subito andare anche a raccontarci un po' come sarà il torneo.
2: Sì. Allora, il torneo, gli eventi principali saranno sempre la sera alle 22. Mm-hmm. Il lunedì, il mercoledì e il sabato sarà il turno del torneo dei colori del beach volley, mentre martedì, giovedì e domenica è dedicato al basket. Il venerdì alle 21 ci sarà invece lo Slam Dunk Contest, che insomma, situazione di All-Star Game, è sicuramente una gara molto spettacolare dove i giocatori di basket fanno la gara delle schiacciate, quindi sicuramente è una cosa bellina da vedere.
0: Sempre divertente, sì. Poi fra l'altro insomma in questi anni si è visto anche schiacciate serie, roba insomma di un certo livello.
2: Assolutamente sì, e quindi insomma contiamo di avere, insomma abbiamo già un elenco di 5-6, chiamerei professionisti del ruolo, ecco.
0: Bene, bene, quindi insomma ragazzi, per chi ama il basket, il beach volley o il podismo, visto che appunto come ci ricordava il commissioner Tommaso Paoletti, All Star Game Firenze vuol dire anche podismo, e in generale per chi ama stare in compagnia a Firenze riappropriandosi di uno spazio, c'è l'All Star Game Firenze dal 6 al 12, orario d'inizio?
2: Ora all'inizio tutti i giorni alle 17:30 fino a mezzanotte, ma sicuramente esploreremo spesso.
0: Troveremo te ovviamente, ve voi.
2: Io sono già qui, quindi esatto. Se sentite le cialle sottofondo sono le cialle del piazzato.
0: E ovviamente poi troveremo anche, immagino, due speaker ormai.
2: Assolutamente sì, sono parte assoluta della competizione, quindi appunto è una settimana comunque, al di là dello sport, di grande divertimento, c'è musica, ci sono gli speaker, c'è un clima comunque molto bello, dove anche appunto gli sponsor si calano nella nostra mentalità, e quindi è la cosa bella, secondo me, sono i ragazzi che arrivano con la camicia o le ragazze con le scarpe o i tacchi, e poi si dimenticano di andare in discoteca e si fermano a giocare sui nostri campi fino alle 3 di notte. Quella secondo me è proprio lo spirito bello della manifestazione.
0: Bellissima questa immagine, Tommaso Paoletti, buon allestimento.
2: Grazie mille. E forza Viola.
0: Sempre, sempre, sempre, assolutamente. Grazie, grazie, grazie. Siamo in chiusura, 15:55. Buone notizie da Wimbledon, caro il mio Marco Tonnellissimo, perché Cobolli alla fine l'ha rigirata un po' la partita, aveva perso 6-0 il primo set, vinto al tiebreak il secondo, adesso siamo nel corso del terzo set, 1-1, Cobolli avanti 15-0. Vi ricordo che insomma weekend da seguire con sicuramente il tennis, dicevamo oggi giocano anche Sonego, Berrettini e Paolini nel tabellone femminile, c'è da seguire poi la Formula 1 dalle 17 se non sbaglio, il via anche alle qualifiche dopo la vittoria nella gara sprint da parte di Kimi Antonelli davanti al leone britannico Lewis Hamilton. Parte alle 17 anche il Tour de France con la crono squadre di Barcellona, perché il Tour parte dalla Catalunya quest'anno, e quindi insomma grande interesse anche per seguire la Gran Boucle che prende il via per capire chi sarà la prima maglia gialla di questa edizione 2026. Vi ricordo poi anche il mondiale oggi dalle 19, la sfida tra Marocco e Canada, partono gli ottavi e quindi insomma vediamo chi riuscirà ad accedere ai quarti. La vincente di Canada-Marocco affronterà la vincente di Paraguay-Francia, che si gioca oggi alle 23. Io direi che abbiamo ricordato più o meno tutto, tranne che oggi alle 21 Guelfi Firenze in campo al Paolo Mazza di Ferrara allo stadio della SPAL per giocarsi l'Italian Bowl contro i Panthers Parma. Guelfi che vogliono bissare il titolo vinto la scorsa stagione. Io sono pronto, partenza via, perché adesso spengiamo la no, non spengiamo la radio perché arriva Ludovico Mauro, ma chiudiamo la trasmissione e parto alla volta di Ferrara. Ci sentiamo ovviamente settimana prossima con me, addirittura a partire da lunedì, con chi si compra. Ragazzi, mi raccomando, interazione come in queste due ore, bella pimpante, bella attiva, perché vogliamo stare sempre con voi, parlare di sport 365 giorni l'anno, 366 in caso di bisestile. Ciao.

0: repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. Oh. La la la la o. Oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la o. Oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: Eccoci qua, 16.07, di nuovo in diretta sulle frequenze web di Radio Firenze Viola. Questo è il Viola Weekend di sabato 4 luglio 2026. Buon pomeriggio, vi arriva da parte di Ludovico Mauro, che è la voce che vi sta parlando. Oggi in conduzione solitaria, non c'è Lorenzo con me, che sentirete domani, Lorenzo della Giovan Paola. Normalmente è qui al mio fianco, appunto non farà mancare il suo apporto alla nostra trasmissione nella giornata di domani, domenica appunto 5 luglio. Oggi il sottoscritto vi tiene compagnia come sempre per le consuete due ore del Viola Weekend, che scatta adesso e fino alle 18 circa vi terrà compagnia con non solo informazione per quel che riguarda la Fiorentina, che è il nostro pane quotidiano, ma anche su lo sport a 360 gradi. Ci piace sempre in questa trasmissione aprire non solo con le notizie, le ultime che riguardano il mondo viola, ma in generale lo sport. Quindi dandovi un'altra volta il bentrovati in diretta e ricordandovi i numeri per interagire con noi: 348-75-3933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77-111-71 per intervenire in diretta. Andiamo un po' a snocciolare i temi del giorno, cominciando da quelli appunto extra viola, che non è la nostra trasmissione della sera dalle 21 alle 21.30 in onda anche su RTV38, che per il momento ha chiuso i battenti e ritornerà più avanti. Parto per esempio dalla Formula 1, sono temi che un po' ha già trattato il buon Fabio Ferri, che mi ha preceduto come sempre in Firenze in campo, che è una trasmissione ancora più dedicata al mondo sportivo un po' a tutte le latitudini. Comunque, Kimi Antonelli vince la gara sprint di Silverstone del Gran Premio di Gran Bretagna, precede ancora una volta Lewis Hamilton, che dopo una prima parte di stagione un po' ingolfata con la Ferrari sta dando sempre più segnali di ripresa, comunque di ripartenza. La classifica iridata in questo momento vede il pilota italiano sempre più leader con 179 punti, alle sue spalle George Russell con 136, Lewis Hamilton appunto 132, quindi vicinissimo a Russell e 47 punti distante da Kimi Antonelli. Domani la gara, quindi il Gran Premio, alle 17 si lotta per la pole con un'altra sfida tra Mercedes e Ferrari. Se ci si vuole invece spostare di campo, ma non di nazione, si resta in terra inglese, perché si sta giocando il torneo di Wimbledon, che è cominciato ormai da qualche giorno, con Flavio Cobolli, che ha un legame che ormai conoscete con Firenze, non solo dato dalla nascita, perché è nato appunto nel capoluogo toscano, è stato anche qui recentemente in quanto magnifico messere dell'edizione di quest'anno del calcio storico fiorentino, che poi ha visto trionfare gli azzurri. Flavio Cobolli in campo a Wimbledon contro Kachanov per una partita che in questo momento è praticamente in parità. Il primo set è stato un trauma per il tennista azzurro, 6-0 sotto per mano di Kachanov. Si è ripreso vincendo il secondo parziale col punteggio di 7-6 al tiebreak, 3-2 in questo momento al terzo per lo stesso Cobolli, che in questo momento non sta servendo contro il russo. Per quanto riguarda il menu dei championships, è una giornata che vede ancora italiani che devono scendere in campo, perché Cobolli lo vedete all'opera adesso, lo stavamo dicendo. Deve ancora giocare Lorenzo Sonego, che affronta Fritz, testa di serie numero 6 del seeding, e soprattutto il buon Matteo Berrettini, che a Wimbledon ha raggiunto praticamente l'apice della sua carriera nel tennis individuale, perché poi ha vinto la Davis con la nazionale, ma è un'altra storia. Con la finale di Wimbledon del 2021 persa contro Novak Djokovic, lo stesso giorno che poi ha visto la sera, poche ore più tardi, l'Italia del calcio di Roberto Mancini trionfare all'europeo ai danni della stessa Inghilterra. Dicevamo di Berrettini che affronta Grigor Dimitrov tra qualche ora, perché il match è in programma sul centrale di Wimbledon e avverrà dopo le due partite del tabellone femminile, che sono Ala Swiatek, che sono in campo adesso, e poi Anisimova Kiss, che è la partita successiva e quella che precede appunto quella del buon Matteo Berrettini. Poi ci sarebbe da parlare del mondiale, perché sinceramente è stata una notte pazzesca, l'ennesima di questa Coppa del Mondo, che si sta rivelando essere molto più avvincente per quanto mi riguarda di quanto non sembrasse alla vigilia. L'Argentina ha strappato il pass per gli ottavi con tanta fatica in più rispetto al previsto, battendo Capoverde solo ai supplementari. Onore alla nazionale, la piccola nazionale africana, la più piccola nel ranking FIFA partecipante a questi mondiali, che ha giocato un torneo pazzesco, fermando i campioni d'Europa della Spagna alla prima giornata contro tutti i pronostici, fermando anche l'Uruguay che ha fallito in questa spedizione americana, ma era pur sempre l'Uruguay. Ha chiuso la fase a gironi senza perdere, perché poi ha fatto tre pareggi che sono valsi appunto il piazzamento per i sedicesimi, dove ha fermato anche la nazionale campione del mondo in carica, quella di Leo Messi, che è stata costretta a vincere addirittura ai supplementari, con Capoverde che non ha mollato un centimetro, non solo dal punto di vista agonistico ma anche puramente tecnico. È una squadra che non buttava mai via la palla e ha giocato da padrona anche contro l'Argentina, che sì, l'ha messa sotto, ma nemmeno troppo a livello di ritmo, e perché troppo più forte a livello prettamente calcistico. Eppure abbiamo visto una nazionale, quella appunto capoverdiana, che ha retto botta, e non solo, ha riacciuffato due volte l'albiceleste, ha rischiato anche di andare sul 3-3 o comunque di fare un altro gol nei tempi supplementari, con le lacrime a fine partita di Vosigna, eroi di Capoverde e compagni, che testimoniano quanto questa spedizione iridata sia stata un viaggio meraviglioso per Capoverde, per tutti i suoi abitanti. Capoverde che tra l'altro ha un legame anche con la Fiorentina, per questo mi fa piacere rimarcarlo. C'è una storia molto curiosa che accomuna il mondo viola a Capoverde, è stata raccontata ampiamente prima del mondiale, riguarda un gruppo di ragazzi che ha deciso di fondare una squadra lì proprio a Capoverde, dandogli il nome anche di Fiorentina e il colore viola nelle maglie. Insomma, è una storia che si potrebbe raccontare nuovamente, lo farei volentieri, non lo faccio perché altrimenti mi dilungo troppo, ma ve la potete andare a ripescare, l'abbiamo raccontata anche sulle pagine di Firenze Viola e tramite le frequenze di Radio Firenze Viola. Detto questo, prima di passare ai temi del giorno, la Fiorentina in questi minuti ha diramato tramite i propri canali ufficiali il programma della preparazione estiva, che è utile non solo per noi giornalisti in quanto lavoratori, ma anche per chi ci sta ascoltando, perché i tifosi comunque vogliono, come tutti gli anni, andare a seguire il ritiro, che ormai non è più da anni a Moena sulle Dolomiti, ma è al Villa Park, che è il quartier generale della Fiorentina. Tutte le info sul sito del club dei Commisso. Vado a leggere anche le date che vanno a scandagliare la preparazione che svolgerà la squadra di Fabio Grosso. La prima squadra maschile inizierà il 10 luglio la fase di preparazione alla stagione 26-27. Da venerdì 10 a domenica 12 le consuete sedute individuali per visite di idoneità alla pratica sportiva, test fisioterapici, test nutrizionali e test fisici. Domenica 12 luglio è la data in cui inizia ufficialmente il ritiro, e quindi la squadra entra sotto la responsabilità di Fabio Grosso e si allenerà proprio al Rocco Commisso Viola Park fino a venerdì 24 luglio. Saranno due sedute al giorno, tendenzialmente la prima il mattino a porte chiuse, la seconda indicativamente intorno alle 17:30 allo stadio Curva Fiesole, aperta al pubblico. Quindi bene o male saranno i pomeriggi quelli dedicati ai tifosi e quindi gli allenamenti aperti al pubblico. Poi la Fiorentina chiaramente va, sempre nella nota che sto leggendo, a dare più dettagliatamente il programma. Lunedì 13 luglio allenamento, 14, 15, 16, 17, 18, il 19 l'amichevole contro la Primavera, che è tradizionalmente il test in famiglia che apre le amichevoli estive che portano poi alla stagione. Allenamento anche il 20, il 21 credo sia giorno di stacco, visto che non è segnato niente, il 22 altra amichevole contro il Gubbio. Successivamente la squadra volerà in Inghilterra, il 24 luglio appunto partirà la Fiorentina alla volta dell'Inghilterra, rimarrà lei fino al 31 e affronterà in amichevole il QPR sabato 25 luglio e il Watford mercoledì 29 luglio a Vicareggio Road. E queste sono info che erano già uscite. Rimane invece ancora da confermare l'eventuale tappa in Austria della Fiorentina, perché era emersa nei giorni scorsi la possibilità che la squadra viola andasse anche in Austria per qualche giorno ai primi di agosto e affrontasse addirittura il Real Madrid il primo agosto in un amichevole di lusso, dove, se fosse confermata, perché ad ora non lo è, comunque diversi blancos non ci sarebbero, poiché in vacanza dopo il mondiale ancora in corso di svolgimento. Ma queste sono appunto tutte situazioni non ancora confermate ufficialmente dalla Fiorentina. Le aveva fatte trapelare il Corriere dello Sport Stadio la settimana scorsa, però appunto non c'è ancora l'ufficialità su questi appuntamenti. È arrivata invece quella che riguarda il ritiro. Da aggiungere che il programma estivo della Fiorentina comincia già lunedì e martedì con la presentazione delle maglie presso un albergo del centro storico di Firenze, appuntamento da seguire anche perché torna Ioma a essere il marchio che griffa le divise della Fiorentina. È un ritorno perché Ioma ha già fatto il materiale tecnico per la Fiorentina una quindicina d'anni fa, nel triennio 2012-2015, che soprattutto per quelli delle generazioni attorno alla mia, quindi fine anni 90, primissimi 2000, sono stati gli anni d'oro, quelli di Montella, dei tre quarti posti consecutivi, della semifinale di Europa League, della finale di Coppa Italia col Napoli e soprattutto di una squadra che giocava un calcio super affascinante, spumeggiante mi verrebbe da dire, senza scomodare aggettivi eccessivi, perché era veramente una Fiorentina che incantava e vinceva. Ma non voglio andare oltre perché altrimenti non finisco più. E poi la Fiorentina chiude il comunicato in questione parlando del Summer Village e delle attività rivolte ai tifosi, soprattutto per chi vorrà portare, e mi auguro che siano tante persone, anche bambini, ragazzi al centro sportivo nella fase del ritiro. E poi c'è il mercato, perché comunque è la fase prettamente dedicata alle trattative, questa qui, luglio-agosto. Torsvet rimane il nome che più di tutti resta vicino alla Fiorentina. Torsvet gioca domani al mondiale contro il Brasile. Brasile-Norvegia è uno degli ottavi più belli da seguire in questa Coppa del Mondo. La sensazione è che l'operazione verrà definita una volta che proprio la nazionale di Holland e compagni lascerà la Coppa del Mondo. Da Sky in queste ore continuano a parlare dell'interesse della Fiorentina per Inao Oulahi, il mediano del Trabzonspor di nazionalità ivoriana, che è valutato circa 23-25 milioni di euro dai turchi. E poi c'è ancora tanto altro, perché la Fiorentina ha messo a segno per ora un colpo solo in via ufficiale, che è Vieri dal Gremio, ma sappiamo che Fabio Paratici è alle prese con l'allestimento di una squadra che ancora cambierà tanto, soprattutto in certe porzioni di campo come quella degli esterni offensivi. Non cambia invece l'apertura della nostra trasmissione del sabato, che come di consueto prevede Mario Tenerani come primo ospite. Ciao Mario, buon pomeriggio.
3: Ciao, saluto a tutti voi, ciao Ludovico.
2: Mario, ben trovato in trasmissione. La Fiorentina ha diramato in questi minuti il programma del ritiro estivo e ne abbiamo già parlato in compagnia dei nostri ascoltatori. Si comincia a porte aperte dal 13 di luglio. Detto questo, Mario, io non so se vogliamo ripartire dalla bella serata che è andata in scena ieri al Teatro Niccolini nel cuore di Firenze, l'evento Solo per la Maglia, che ha raccolto un po' i protagonisti di più o meno tutte le epoche della storia secolare della Fiorentina. C'eravamo anche noi, non solo per le interviste ai protagonisti prima dell'evento, ma anche per la serata in sé condotta da Giacomo Guerrini. È stato un'occasione per ricordare un po' tutte le pagine di storia, no, della società. Mario, che cosa ti ha lasciato e secondo te che appuntamento è stato anche per tutti coloro che sono andati, perché il teatro era abbastanza pieno?
3: Io c'ero e mi sono divertito molto, mi sono commosso. Ho fatto stamattina via telefono complimenti a Giacomo Guerrini e Alberto Polverosi. Ieri l'avevo fatti alla mia amica Stefania Saccardi, la presidente del Consiglio regionale, che avevo intervistato anche prima che iniziasse la manifestazione al Salotto dello Sport. E è stata una bellissima serata, devo dire, nel senso di famiglia, perché quello che trasudava ieri nei giocatori, ancora se Dio vuole tra noi, e nei parenti di coloro che non ci sono più, con picchi di commozione altissima, no? Pensando a Romeo Menti, alla spilla sulla giacca nella tragedia di Superga, e viene riconosciuto da quella spilla proprio dal CT Pozzo. Quindi c'è stato tutto, è stata commozione, allegria, senso appartenenza. Ecco, però se devo dire, usare un sostantivo, userei famiglia, perché quando anche i nipoti e i figli di quello scudetto, per esempio meraviglioso Cipatasè, hanno detto noi siamo rimasti amici anche tra i figli, lì capisci che c'era un mastice, c'era quel gruppo, si era cementato. E poi dopo tutti gli altri decenni, e quindi tutto molto bello, Giacomo ha condotto benissimo, Alberto Polverosi ha scritto da par suo un paio di monologhi bellissimi e mi sono divertito, sì, sono stato bene, sono 2 ore e un quarto che mi sono volate, e complimenti a tutti, a chi ha pensato l'idea, a chi l'ha messa a terra. E non voglio fare polemica a Ludovico, se me lo consenti, ma una nota di conferma purtroppo di quello che penso da molti anni, sì, della società Fiola. Mi dispiace, la Fiorentina ha perso un'altra occasione di sera nella sua assenza, che devo dire non ha fatto neanche rumore, perché ormai è consuetudine, e mi dispiace. Niente, tant'è che voglio dire anche gli ultimi 7 anni insomma non sono stati ricordati, anche che c'era poco da ricordare francamente, e però insomma mi dispiace, ecco. Dopodiché rispetto la società Viola come rispetto tutti, ognuno fa quello che vuole, ma io secondo me non si perde occasione in questi 7 anni di accorgersi che c'è una distanza che secondo me a questo punto è incolmabile tra questa società e il resto della comunità, e però si va avanti così. Sai qual è la fortuna? Ludovico, per fortuna c'è il campo, che tra poco inizia il ritiro, tra poco si gioca. Se la Fiorentina dovesse finalmente metterci alle spalle questo anno orribile e altri anni che sono stati sicuramente brutti, poi tutto ha il sopravvento, no? Poi il campo e i risultati hanno il sopravvento, però insomma mi sembra che ci sia qualcuno che tenti insomma di raccontarci che tutto va bene, ma insomma proprio non c'è rapporto, perché ieri sera l'assenza della Fiorentina è clamorosa per certi aspetti, però insomma me lo aspettavo perché ne ho viste tante di queste cose, ma va bene così, dai, tanto la festa di ieri sera non è stata fatta perché doveva essere un'alternativa al centenario. Ci sono più centenari, la Fiorentina fa il suo, diciamo, dal punto di vista ufficiale, e poi ce ne sono tanti altri che ricordano il senso d'appartenenza, e quello di ieri sera, devo dire, è stato particolarmente bello.
2: Guarda Mario, vedo tra i messaggi che ci arrivano qualcuno che ha da ridire su questo ragionamento. Per esempio vedo Manuel che ci scrive: ma perché fare polemica anche quando non c'è? Bisogna essere veramente contro. Ma Manuel, Mario
3: no,
2: sta dicendo semplicemente,
3: non ho fatto polemica,
2: esatto,
3: non ho detto,
2: ha fatto semplicemente cronaca e ha espresso disappunto e dispiacere per l'assenza della società in una serata che era rivolta alla Fiorentina, oltre che ai tifosi.
3: La polemica è dire perché avete buttato via i soldi sul mercato l'anno scorso, perché avete fatto questa annata così brutta. Questa è polemica, la mia non è polemica, anzi non sono neanche dato. Mi dispiace che sia stata persa un'altra occasione, non sto dicendo, non sto montando una polemica, assolutamente. Posso dire che insomma mi dispiace di non vedere la Fiorentina la situazione,
2: certo che sì.
3: Può dire questo oppure no, se no ragazzi,
2: se no non si può dire più niente.
3: Se no andatevi a risentire le parole che ha riassunto in un monologo bellissimo scritto da, non monologo, insomma, sì, un pezzo scritto da Alberto Polveroso, in cui si racconta questo ideale dialogo tra il marchese Ridolfi e il proprio domestico, in cui viene fuori tutta la fiorentinità, e ieri sera Cesare Prandelli e tanti altri dal palco hanno detto qualcosa e mi dispiace questo ascoltatore non ha colto. Ci ha detto: i fiorentini sono sempre polemici, sono sempre critici, ma poi amano la Fiorentina perché è la loro figlia prediletta e intorno alla Fiorentina si ritrovano, ecco, tutto qui.
2: Tra l'altro Mario, parlavi della serata, e già che siamo in tema, una stoccata alla Fiorentina pubblicamente l'ha data Prandelli ieri dal palco, perché se ci hai fatto caso, quando è intervenuto nel raccontare i suoi anni vissuti alla Fiorentina, ha anche detto Cesare Prandelli: avessero chiamato mai uno di noi quest'anno per sapere in che condizione eravamo in quegli anni lì, e faceva riferimento alle annate più difficili anche a livello economico.
3: A una, mi permetti Ludovico, una, che è il 2006-2007.
2: Esatto, quella della penalizzazione che poi vide la Fiorentina fare un campionato storico.
3: 49 punti e poi che diventano 45 dopo la CAF per non aver fatto nulla, va bene, perché la Fiorentina era una vittima sacrificale del sistema con 38 torti arbitrali giustificati, però poi il 2 maggio Diego Della Valle, tra l'imbarazzato e l'incredulo, prova a telefonare, no, al designatore arbitrale per capire se ha fatto qualcosa di male, visto che il massacrato la Fiorentina la stanno portando in carrozza in Serie B. Quindi non c'è stato un illecito, però diciamo che la Fiorentina è stata tirata dentro il titacarne. Becca meno 19, prima la prima sentenza pareva fosse in B, invece meno 19, poi trasformata in meno 15. La squadra era in ritiro, se non ricordo male, a Castelrotto, e Prandelli radunò la squadra e disse: ragazzi, io resto, però se c'è qualcuno di voi che vuole andarsene ne ha il diritto, alza la mano e se ne va. E rimasero tutti, e lì iniziò un'annata che io ho potuto raccontare attraverso il giornale La Toscana, allora era il mio giornale, prima che chiudesse, attraverso le radio, attraverso le emittenti per cui lavoravo, e l'ho seguita bene. Se tu vai a rivedere nelle prime 5 partite di quel campionato, se non sbaglio ci sono 4 sconfitte, e io mi ricordo che dopo una di queste Prandelli venne in sala stampa, io ero in prima fila, mi sembra, a sedere, e guardò me, guardò altri e disse: oh, forza ragazzi, avete delle facce al funerale che non va bene. Cioè, Mario, te che hai fatto? Ma io ho fatto qui, ragazzi, sono meno 19 e non si fa che perdere. Dice: voi non vi preoccupate, noi faremo un grande campionato. E la Fiorentina poi iniziò, mi sembra, la partita con Livorno. Ora, se ti riesci, sto andando a memoria, sono passati gli anni, se ti riesci a aprire.
2: E anche perché io pure me la ricordo quella stagione, ma un po' in modo sfocato,
3: no,
2: quindi
3: certo,
2: va ricercata.
3: Una delle sconfitte, c'è una grande partita con l'Inter. E poi da lì la Fiorentina arrivò a fare alla fine, sai sul campo quanti punti fece, caro
2: allora, Luigi, la stagione 2006-2007 si apre con 2 sconfitte, Mario. Poi la Fiorentina vince col Parma e riperde con l'Udinese, quindi nelle prime 4 fa 3 sconfitte.
3: Alla quinta può darci vinse con Livorno?
2: Alla quinta vinse col Catania 3-0.
3: Catania, ecco.
2: Poi vince con l'Empoli, vince con la Regina, vince con
3: Partì. Esatto. Quindi ne perde 3 nelle prime 4. e ne vince una nelle prime 5 se non sbaglio, quindi
2: ne perde 3 nelle prime 4 e poi fa 4 vittorie di fila
3: ecco, da lì iniziò un cammino pazzesco. Fu leggermente alleggerita dalla CAF dal meno 19 al meno 15. La Fiorentina fece 73 punti sul campo, arrivò terza, il per la penalizzazione arrivò quinta e andò in Europa League, sarebbe stata Champions League senza quella vergogna della penalizzazione, perché di vergogna si tratta, che la Fiorentina non aveva fatto niente. Quindi dico, allora mi potete togliere il ritorno, ho una eco che mi rimbomba, senti un po' se registra.
2: Sì, lo faccio presente alla regia, non so se vogliamo prendere qualche minuto di tempo per, sì, perfetto, per concedere a Mario e a Marco Tonelli che è in regia di approntare il collegamento. Facciamo, Mario, dovrebbe essere tutto ok.
3: Sì, perfetto. No, dicevo, perché quel campionato diventa molto più importante delle finali perse dalla Fiorentina in questi 7 anni e rispetto anche a dei campionati fatti con Della Valle? Perché è qualcosa di mostruoso. Cioè, noi giustamente ci siamo meravigliati, la Fiorentina quest'anno alla 15ª da meno 8 si è riuscita a salvarsi, a meno 8 alla salvezza, ma quel campionato lì è stato pazzesco. Pensate alla condizione psicologica della squadra, pensate alle difficoltà, pensate alle prime 6 sconfitte nel primo 4 con meno 19 poi meno 15, fece dall'alto un miracolo dell'anno anche la regina di Mazzarri, sì, no? Sì, con nemmeno sì. 11 fece un campionato clamoroso
2: in una poi, Serie A che era di livello molto più alto di oggi, tra l'altro.
3: Sì, con la Serie A molto più alta e con la Fiorentina che era una imbottita di campioni, e quello vale tantissimo. Allora Cesare Prandelli cosa dice di Serie A? Ma perché a questa società non è mai venuto in mente non di chiamare me, di chiamare uno dei calciatori protagonisti di quell'anno, portarlo nello spogliatoio e raccontargli nel momento più brutto della stagione come ci si poteva salvare, che c'è una squadra di eroi, che quelli sono eroi, che nel 2006-2007 fece un campionato che non ha cittadinanza dalla cosa straordinaria che è stata messa in campo, e ha ragione, però purtroppo a nessuno è venuto in mente, ma perché è normale, è lo stesso motivo per cui la Fiorentina non c'era ieri sera. Cioè vivono un'altra realtà che io rispetto, però non condivido, posso dirlo questo?
2: Certo, certo, indubbiamente Mario, non è far polemica, è soltanto un punto di vista soggettivo, ma comunque non solo rispettabile, ma è abbastanza Cocorin. Facile da comprendere, ecco, diciamo.
3: La polemica è prendere Cocorin e non prendere Berardi quando lo potevi prendere, anche se costava tanto, quella è polemica, sempre costruttiva, perché le nostre critiche sono costruttive, non sono a demolire. Quella di questa non è neanche una polemica, è una presa d'atto che ci sono due mondi che non comunicano.
2: Indubbiamente se ne risente non solo come società, ma anche come ambiente in generale, in tutta la Firenze del pallone. Mario, cerchiamo di andare oltre, di spostarci un po' sulla Fiorentina di oggi. Non so se ti sei fatto un'idea sull'interesse per Oulahi del Trabzonspor, a cui accennavo prima del collegamento, e in generale ti chiedo cosa ne pensi del fatto che in questo momento la Fiorentina, da ciò che esce anche da noi giornalisti come notizie, sta trattando, comunque si sta affacciando soprattutto a centrocampisti, quando ci avevano fatto capire che in realtà la priorità erano gli esterni d'attacco. Ti sei fatto un'opinione, un'idea di tutto questo?
3: L'idea è che loro cercano esterni e centrocampisti. La manovra di Parate, cioè una manovra a macchia d'olio, per cui è chiaro che a seconda della casella essi libera lui la aggredisce. Io rimango ottimista, io ho qualche amico nell'ambiente che ha detto che mi ha sentito troppo ottimista, no? E invece dovrei essere prudente, io sono per natura prudente, lo sai Ludovico, credo di essere equilibrato e prudente, però io ho fiducia. Se poi dire che ho fiducia in Paratici qualcuno lo equivoca o lo trasforma in una fiducia assoluta, un ottimismo sfrenato alla Tonino Guerra, no, questo assolutamente no, però ho fiducia perché a me piace l'idea che sta perseguendo questo direttore sportivo e il team intendo quelli che lavorano con lui come nella parte tecnica, quindi Gianni, ora è arrivato Orlandini, poi c'è Zebi, c'è Goretti, insomma voglio dire è una bella squadra, mi piace, e mi piace l'idea di andare a seguire giovani. Anche questo Ulai sarebbe del 2006, no? Questo ivoriano, sì. Per cui Vieri è del 2005, cioè mi piace l'idea di andare a prendere degli under 23 e quindi lo trovo molto positivo. Se poi questi giocatori saranno buoni o no non lo so. Io per Vieri ve l'ho già detto, ho avuto ottime referenze. Ulai sta facendo molto bene al mondiale e non è alto, è alto solo 1,73, però è un centrocampista box to box che ha resistenza, che ha piede, che ha tempo di inserimento, che ha tiro e che vede il gioco, quindi ha diverse qualità assemblate bene e non è meraviglio che lo staff di Paratici abbia posto l'attenzione su questo calciatore che vale tra i 23 e i 25 milioni, una cifra alta. Però ripeto, se questa è la strada, a me piace, spero di non essere troppo ottimista, semmai riportami tu all'ordine, Ludovico.
2: No, no, io comprendo Mario, e come, anzi, positività penso ce ne voglia in dosi industriali, insomma, per affrontare la prossima stagione, vista la scorsa, quella da cui proveniamo. Sempre proseguendo sul solco dei centrocampisti, Mario, dicevo prima di Torsvet, sappiamo che ha un accordo con la Fiorentina già per un contratto da firmare fino al 2031. Anche secondo te la sensazione, ne parlavamo già negli scorsi Viola Weekend, è che l'affare si chiuda una volta la Norvegia è uscita dal mondiale?
3: Ma io so che l'hanno preso, poi chiaro,
2: cioè che virtualmente è fatta,
3: sì,
2: diciamo così.
3: Io so che l'hanno preso, sono d'accordo, il giocatore non vedo da venire a Firenze, è un pretoriano di grosso, è un buon giocatore secondo me, che probabilmente prelude anche alla partenza di qualche centrocampista della Fiorentina. Però mi hanno spiegato un po' di tempo fa che il mondiale, nella migliore tradizione, congela un po' tutte le operazioni. Sì. Il mondiale finisce il 19 luglio, se non sbaglio.
2: Sì, confermo.
3: Secondo me lui è al di là del cammino della Norvegia, domani hanno un stress test notevole, no? Con il Brasile. Però insomma, al di là di quanto sarà la Norvegia in America, io credo che al ritorno della squadra in patria sarà perfezionato anche il trasferimento di Tosved alla Fiorentina, e salvo clamorosi rovesci io credo che lui sarà un nuovo giocatore della Fiorentina.
2: E questo probabilmente è l'indirizzo che prenderà l'affare Torsvet. Mario, per chiudere sul mercato, ti aspetti qualche nome in particolare per quanto riguarda gli esterni d'attacco? Stamani per esempio la Nazione parlava ancora di Noah Lang e di Bakayoko, tanto per citarne due.
3: Bene.
2: La notizia
3: Bene.
2: Del giorno a livello di dichiarazioni è Volpato, che praticamente si è proposto alla Fiorentina, perché Volpato ieri, dopo essere uscito dal mondiale con l'Australia per mano dell'Egitto ai calci di rigore, è stato intervistato da diretta.it e ha detto adesso andrò in vacanza e staccherò un po' da tutto, poi ci penseremo, i miei agenti si occuperanno di queste cose, io mi fido di loro, la Fiorentina è una grande squadra, hanno avuto un anno un po' difficile ma i giocatori ci sono, il Villa Park è una struttura di altissimo livello e conosco anche l'allenatore, tanti motivi per sceglierla, sì, ma adesso sono un giocatore del Sassuolo ed è questo ciò a cui penso. Insomma, non so come più di così possa un calciatore offrirsi, proporsi a una squadra. Cosa ne pensi di tutto questo?
3: Io penso che i giocatori di primissima fascia non si offrono alla Fiorentina, ma difficilmente si offrono anche alle grandi del campionato italiano, perché vanno su altri palcoscenici. Giocatori buoni di seconda fascia ce ne sono alcuni che sperano di venire a Firenze. Questa è la più bella notizia, perché nonostante l'annata disastrosa che ci siamo messi alle spalle, se c'è ancora qualcuno che vuole venire a Firenze mi fa piacere, perché in questa ragione Paratici, cioè le annate disastrose non cancellano l'appeal di una società storica del calcio italiano, di una grandissima città, di una grandissima tifoseria, quelle non vanno in archivio. Certo, fra essere in Champions e essere a zero come la Fiorentina c'è una gran bella differenza, questo lo sappiamo, però c'è ancora qualcuno che dice preferisco andare a Firenze alla Fiorentina piuttosto a un'altra squadra che ha meno storia e meno blasone, e questa è una carta che secondo me Paratici deve saper giocare molto bene per la Fiorentina.
2: Mario, prima di salutarti, gli ultimi temi non te li rubo io ma te li faccio rubare da qualche ascoltatore. Per esempio Fabiola ci scrive: ma secondo voi, e penso che lo scriva perché ascoltava il discorso che facevamo insieme sulla società e ripartendo dalla serata di ieri, questa società conosce la nostra storia? Secondo voi? Non credo gli sia mai importato della storia, forse pensavano di scriverla loro, ci sono riusciti ma fino ad ora è in negativo. Questo è il commento di Fabiola. Non so Mario che cosa ne trai da tutto ciò, che cosa aggiungeresti?
3: Ma senti, se speravano di scriverla loro, questo non lo so, sarei presuntuoso se lo dicessi. e sarebbe anche non corretto. La sensazione sui fatti dopo 7 anni è che la storia non la conoscano e non li sia neanche interessata, per esempio. Quindi non, questo lo trovo un errore perché bisogna assolutamente invece entrare nel tessuto connettivo della città, cioè non basta una campagna pubblicitaria per la nuova maglia per far vedere che sei dentro la città, non credo che sia mai interessata e questo mi dispiace, ecco, perché lo dico a ragion veduta, che hanno fatto troppi errori da questo, in questi anni, no? E credo anche per questo centenario ne stiano facendo, so di alcuni ancora non hanno ricevuto la lettera.
2: Sì, poi mi risulta che qualcuno abbia ricevuto l'invito con fredda mail, insomma, e niente di più.
3: Sì, sono tanti. Però insomma stanno arrivando, quindi però qualcuno no, è tutta una modalità che ripeto io non condivido, però rispetto, si vede, forse saranno, magari Ludovico te sei molto più giovane di me, magari saranno i tempi moderni, dai, oggi si comunicano i messaggini, è calato il contatto umano, c'è un problema però che il calcio è amore e passione. Il calcio non è un divertimento, gli americani per esempio pensano che il calcio sia un divertimento, non è un divertimento, è tutto purché un divertimento, è lacerazione, gioia, felicità, è pianto. I tifosi della Fiorentina, quando la Fiorentina perde, lunedì vanno a lavorare e si vede lontano un miglio che ha perso la Fiorentina dalla loro faccia, stanno male. Quando la Fiorentina vince godono e provano un godimento come raramente lo provano in vita loro, è sofferenza, è gioia, può essere un divertimento questo, no, nel calcio non ci sono maggiorette, anche se proveranno a portarle, e quindi divertimento non c'è nulla, c'è senso d'appartenenza.
2: Ma guarda, Mario, basta pensare alla diatriba che ne è venuta fuori per Antognoni, non sarebbe mai dovuto emergere una cosa del genere per il giocatore più rappresentativo della tua storia, eppure è successo tutto questo.
3: Ma sono d'accordo, sono partiti con la mail, poi c'è stata una telefonata da parte di un dirigente, secondo me non doveva telefonare qualche altro, ma insomma, quindi tutto una serie di errori. Poi per carità, Giancarlo ha la propria idea che va rispettata, loro hanno la loro, va altrettanto rispettata, però insomma non ci sono stati proprio degli errori di grammatica secondo me, ma può darsi che a loro non interessi, ripeto, può darsi che il mondo sia cambiato e abbiano ragione loro, io credo di no, perché io mi rifaccio molto al modello anglosassone e in Inghilterra non funziona così.
2: Mario, potremmo andare avanti a profusione, ma ti lascio con una sorta di giochino, perché ci scrive Alessandro: ci ricordate la formazione del 2006? E quindi Mario, ti chiedo, prima di partire tu su questo, e poi io eventualmente ti correggo con l'aiuto, lo ammetto, del computer che ho qui davanti in redazione.
3: No, tutta non me la ricordo. 2006 che vuol dire 5-6 o 6-7?
2: Vabbè, immagino si riferisse alla stagione di cui parlavamo prima, quindi 6-7, scommetto.
3: Non lo so, però ti dico, quella bella, cioè, bella anche la prima, quella, pensa, se mi dai un minuto in più te lo dico al volo, sì. Quella prima nasce da una sintesi tra la Fiorentina, aveva costruito Galli insieme a Lucchesi nel 2004-2005, Pantaleo Corvino, che è un grandissimo attentatore di calcio, ne conserva circa il 50%, e il 50% viene poi
2: corroborato
3: da Corvino e Prandelli, ma in porta c'era Frei, poi c'erano centrali, c'era Danelli con il Faluzzi, che poi il Faluzzi fu portato a destra, a sinistra c'era Pasquale, nel mezzo c'erano Brocchi e Donadel, e poi c'erano due esterni che Prandelli definiva asimmetrici, perché erano esterni adattati e quindi non erano classici esterni, uno andava di più, uno di meno, ed erano Fiore e Jorgensen. Fiore era un meraviglioso trequartista che fu adattato esterno, e Jorgensen era un giocatore di un'intelligenza sovrumana che veniva messo in fascia, ma aveva giocato spesso nel mezzo e aveva caratteristiche,
2: che veniva messo un po' ovunque, perché Jorgensen gli abbiamo visto fare praticamente tutti i ruoli a Firenze,
3: certo. E poi davanti c'era Toni e Pazzini, che veniva messo come seconda punta trequartista, e poi venivano anche alzati altri giocatori che c'erano in rosa in quel ruolo. E poi nel 2006-2007 ci furono sicuramente degli innesti importanti e insomma sono due, se il tema è quella Fiorentina è parente di questa, no, quella Fiorentina, certo, non era veramente questa. Quella Fiorentina, quella Fiorentina andava a giocare con le grandi, giocava tu per tu, tranquillamente, anch'essa la grande.
2: Insomma. Tra l'altro non so se ti è sfuggito, non l'ho sentito io, ma mi sembra non tu abbia citato Mutu, se non erro.
3: No, ma Mutu però arriva al secondo anno.
2: Sì, sì, infatti io ho davanti le formazioni dell'annata di cui parlavamo prima, 6-7.
3: Sì, arriva Mutu e la Juventus manda via, perché aveva avuto il problema lì con la cocaina e Prandelli, che con Muto aveva un rapporto eccezionale, nel 2006 lo porta a Firenze grazie a Corvino, operazione fantastica. Muto, uno dei giocatori più forti in assoluto abbia visto in vita mia. Poteva fare la prima punta, la seconda punta, il trequartista, giocatore di un carattere bestiale, pazzesco. Sì.
2: Sono d'accordo, Mario, io ne ho visti molti meno di te con la maglia viola, ma sicuramente anche per me, insieme a Pepito Rossi, forse il fantasista più importante di questa della storia recente.
3: Pepito insomma. Rossi forse tecnicamente anche superiore a Muso.
2: Può darsi, sì.
3: Pepito Rossi era un potenziale fuori classe, poi non è mai diventato perché la carriera lo ha penalizzato, no? Con quegli infortuni, ma era un fuori classe Pepito.
2: Mario, io starei a disquisire su questi argomenti fino a stasera, però devo andare avanti con la scaletta, purtroppo.
3: Vedi che non abbiamo fatto polemica?
2: No, anzi, vedo già tifosi che ci mandano su WhatsApp le foto con le formazioni di quegli anni, quindi certo, fai sempre breccia parlando di queste cose. Mario, grazie come
3: grazie,
2: tutti i sabati.
3: Un saluto a tutti.
2: Buona
3: voi.
2: Serata.
3: Ciao Ludovico.
2: Grazie davvero a Mario Smerani, momento a Marcord che dicevo proprio ora nel salutare Mario, fa sempre piacere con chiunque lo si porti avanti, infatti vedo che vi state scaldando, Fede ci ha mandato uno screen di una formazione con una doppietta di Mutu, di Tony, pardon, e non vedo se ci sono altri gol perché è una foto un po' sfocata, però insomma i nomi sono quelli, li abbiamo fatti più o meno tutti con Mario, era una Fiorentina che non solo era forte ma c'entrò un'impresa titanica davvero, come ricordava ieri Prandelli, e quella che stavamo anche rimembrando ora con Mario Tenerani, ossia quella che partì dalla penalizzazione clamorosa e c'entrò un campionato che, se non ci fosse stata la penalizzazione, sarebbe stato da Champions League per il piazzamento finale. Vado avanti leggendo alcuni messaggi, anzi poi facciamo sentire anche un contributo visto che parlavamo di queste cose. Fede ci scrive se sappiamo qualcosa riguardante i prezzi degli abbonamenti in curva e se sono uguali all'anno scorso. Su questo, Fede, c'è la nota ufficiale pubblicata dalla Fiorentina ieri che ci viene in soccorso e che ci ricorda che sarà il 10 luglio il giorno in cui verrà

0: Champions League col Bayern Monaco del 2010, che non volevo citare per non fare del male, però resta il picco come risultati dell'era della Valle, la semifinale di Coppa UEFA, che poi purtroppo ha visto la Fiorentina uscire ai calci di rigore con i Rangers. Insomma, ce ne sarebbero tante da ricordare. Proprio Cesare Prandelli ieri ne ha parlato sia durante sia prima l'evento Solo per la Maglia al Teatro Niccolini, che citavamo ieri con Mario Tenerani, è andato in scena ieri sera. L'avete visto tra l'altro su Radio Firenze Viola, perché l'abbiamo mandato in onda ieri sera proprio sui nostri canali, soprattutto sul canale 92 del Digitale Terrestre, per chi ci ha seguito via visual. Cesare Prandelli l'abbiamo fermato anche prima dell'evento in zona mista con i colleghi presenti anche per le altre testate, e ci ha rilasciato queste dichiarazioni.
1: Solo per la maglia, una serata per festeggiare i 100 anni della Fiorentina, ma anche la fedeltà di tanti campioni viola, allenatori viola, che hanno deciso di rimanere a Firenze anche dopo.
2: Sì, solo per la maglia, per la squadra, per la città, per tutto, quindi è una festa di tutti, non c'è una festa esclusiva, ma è una festa che non ha proprietà, ha solo sentimento, solo amore, quindi è una cosa meravigliosa.
3: Ecco mister, oggi si festeggia il centenario della Fiorentina, che poi verrà festeggiato appunto, sì, durante la seconda giornata di campionato contro Frosinone. Un tema è stata l'assenza di Antonioni, non so se lei ha avuto modo di scambiarci qualche messaggio magari per provare a convincere a venire.
2: Non dobbiamo convincere nulla, è una festa di tutti, non ha, come dicevo prima, nessuna proprietà, c'è solo amore, c'è solo un amore incondizionato per questa maglia, questa squadra, quindi non lo so, Giancarlo i motivi li conosco, quindi sono motivi abbastanza seri da un punto di vista relazionale, da un punto di vista umano, da un punto di vista del rispetto non solo dalla professione ma della persona. Però lui sarà il festeggiato comunque, e io mi auguro che ci sia la possibilità da parte nostra di riconoscere a Giancarlo non un pezzo ma la storia intera di questa squadra. Mi intriga perché mi sembra che in questa sua avventura, in questi suoi ultimi anni, non si è focalizzato sul sistema di gioco ma ha valorizzato i giocatori sull'individualità, e questo mi sembra un aspetto già molto importante, meno rigido da un punto di vista proprio dello sviluppo del gioco. Quindi mi auguro di vedere una Fiorentina capace di durante la partita di cambiare anche non soltanto il sistema ma l'interpretazione della gara.
1: Io torno un attimo.
4: Grosso mister, comparatici è grosso, la Fiorentina potrà tornare a pensare in grande secondo lei con la dovuta cautela e col tempo?
2: No, noi tifosi ormai faccio parte del tifoso di sempre ragionare in grande. In questo momento si pensa di andare in Champions League, si pensa di fare grandi cose, avremo tempo poi di rivedere le nostre posizioni, ma adesso dobbiamo festeggiare, dobbiamo gioire, dobbiamo essere contenti di questa squadra, di questi nuovi personaggi che sono seri, che sono capaci, quindi massima fiducia.
1: Io riporto un attimo sulla festa, cioè su Firenze, sulla Fiorentina. Cosa ha Firenze, cosa ha la Fiorentina in più di altre maglie, di altre città?
2: In più che ti considera non soltanto una persona che fa il lavoro, ma ti considera uno proprio attaccato alla maglia, cioè raccontare cosa vuol dire ci vorrebbero veramente un po' più di tempo, però dopo avremo modo magari di raccontarlo.
1: In un momento sarà dedicato anche al ricordo di Mondoni, o ci può anticipare qualcosa?
2: Mondo, io ho giocato con lui, l'ho avuto come allenatore, quando sono venuto a Firenze la prima telefonata me l'ha fatta lui, guarda io sono tifoso, c'ho la tessera, eccetera, quindi ci sentivamo dopo le partite quasi sempre, e quasi sempre mi doveva rimproverare di qualcosa, però alla fine abbiamo veramente vissuto anni meravigliosi, lui riusciva anche a sdrammatizzare nei momenti più difficili, quindi il ricordo del Mondo è vivo.
0: E questo era Cesare Prandelli a margine dell'evento Solo per la Maglia di ieri sera. Vedo che arrivano come sempre messaggi nei suoi confronti, per esempio Claudio che ci scrive a vita nel nostro cuore riguardante Prandelli, ci manda sempre l'ascoltatore che ci ha mandato la formazione precedentemente, ce ne ha mandata un'altra della stagione appunto 2005-2006, quella che citava Mario.

0: ovvero quella prima alla famigerata stagione a cui faceva riferimento Prandelli, è più o meno la stessa. Vedo Božinov addirittura davanti, che usiamo spesso anche su queste frequenze, che non sentiamo da un po' di tempo. Andremo a riscomodarlo, il buon Valery Božinov, a stretto giro di posta. Ci è arrivato anche una nota audio, tra le altre ci sarebbero anche altri messaggi, ma c'è ancora una lunga ora, c'è ancora tanto altro da fare, quindi per il momento andiamo con un'altra nota audio.
1: Buonasera, ci dimentichiamo che Real Madrid insieme all'Arde ci ha rubato una Champion con un rigore 2 metri fuori aria. Lì quell'arbitro lì che avanti a destra bisognerebbe saperlo, però fischia un rigore e ci tolse dal Champion.
0: Sì, qui andiamo molto a ritroso con gli anni, perché si parla della Coppa dei Campioni 56-57, però sì, rimane una delle ingiustizie subite dalla Fiorentina nella sua storia secolare, appunto, perché il 29 agosto con Fiorentina Frosinone la Fiorentina celebra veramente i suoi 100 anni di storia. Me ne verrebbero in mente anche tante altre, stando a tempi recenti e a cose molto meno pesanti come la finale di Coppa Campioni, che è quella a cui alludeva Daniel nell'audio che abbiamo appena ascoltato. Se io penso alla storia recente della Fiorentina, mi viene in mente soprattutto il primo anno di Montella, visto che prima parlando di Yoma e delle maglie che tornano proprio dall'omonimo brand, il primo anno di Montella la Fiorentina avrebbe meritato il terzo posto in campionato, ma il Milan arrivò davanti alla formazione dell'aeroplanino anche grazie a diversi calci di rigore che vennero fischiati ai rossoneri in quel finale di stagione. Infatti nacque lì il detto, diciamo, nazional popolare per quanto riguarda i tifosi viola: rigore per il Milan. Mi ricordo un errore di Calvarese a Firenze in un Fiorentina-Napoli, con Quadrado che sterza su Inler in area sotto la curva Fiesole, lo salta con un doppio passo, Inler lo stende vistosamente, non solo non viene fischiato il rigore ma addirittura viene espulso Quadrado per simulazione. Quella mi rimarrà per sempre nella testa e negli occhi. Vabbè, potrei appunto andare avanti ancora in lungo e in largo, non lo faccio perché lo farò tra pochi minuti con la seconda ora del Viola Weekend di questo sabato 4 luglio. Dovremo darvi anche le formazioni quando arriveranno di Canada-Marocco, che apre gli ottavi del mondiale alle ore 19. Parleremo nell'ultima parte di trasmissione proprio della Coppa del Mondo, perché si entra nel clou della competizione. Questo e molto altro ancora con Ludovico Mauro, che vi aspetta fra pochi minuti per la seconda ora del Viola Weekend.
2: Radio Firenze Viola
3: è la radio. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
6: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale Incigli. Siamo anche punto in Viola.
7: Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
8: In quegli anni lì, quelli, l'episodio più clamoroso fu il gol di Bayern e il fuorigioco di Domestica. Non so se vuoi ricordare. Ah, fuorigioco.
0: Certo che sì, certo che sì. Caro Massimo, che è l'ascoltatore che ci ha mandato questa nota vocale, l'ho citato prima indirettamente parlando dell'ottavo di finale del 2010 contro il Bayern Monaco, dove ho detto appunto non lo volevo citare, però sì, sicuramente quello è l'episodio più disastroso avvenuto ai danni della Fiorentina, con Ovrebo che convalidò il gol di Miro Klose palesemente appunto in fuorigioco all'Allianz Arena, e non serviva assolutamente il VAR per vedere un fuorigioco vistoso come quello del bomber, dell'ex bomber tedesco, che fino a pochi giorni fa era anche il miglior marcatore all time nella storia del mondiale, superato da Leo Messi e poi anche da Kylian Mbappé, sempre in questa Coppa del Mondo. Come vi dicevo, la parte finale di questo Viola Weekend la incentreremo sul mondiale. Buon pomeriggio un'altra volta e ben trovati in diretta un'altra volta da parte di Ludovico Mauro. Sono le 17.05, riprendiamo il filone del Viola Weekend, della trasmissione di questo sabato 4 luglio, che tra l'altro vede in questo momento in corso di svolgimento anche le qualifiche del Gran Premio di Silverstone. Siamo nel pieno del Q1 con Charles Leclerc in questo momento davanti a tutti gli altri. Appunto, come vi dicevo in apertura di trasmissione, è uno sport che non riguarda il nostro palinsesto, però ci fa piacere nel weekend a maggior ragione dare spazio anche alle altre discipline, anche perché veniamo da giorni in cui c'è stato il premio Fair Play Menarini, che ho seguito anch'io come tutti gli anni da inviato, che ha dato un'altra volta la presenza a Firenze di un po' la crema della crema dello sport internazionale. Per il calcio basti pensare al fatto che presenziava Emilio Butragueño, dirigente da tanti anni del Real Madrid, uno degli attaccanti più forti della storia delle merengues e del calcio spagnolo in generale, decimo miglior marcatore di sempre proprio dei Blancos. Tra gli altri c'era anche Andrea Zorzi, leggenda della pallavolo, c'era Mondo Duplantis, mostro sacro dell'atletica dei giorni nostri, detiene 15 record del mondo nel salto con l'asta. Potrei andare avanti ancora, ce n'erano anche tanti altri, Diego Milito restando al mondo del pallone, Achille Polonara per quanto riguarda il basket, insomma potrei citarne tanti altri ancora, ma insomma non basta così. Max ci cita quella partita lì, che sì, per rispondergli, certo me la ricordo molto bene anche io. Si fa fatica a non ricordarsi un furto, perché di questo si parla, non è offensivo nei confronti del Bayern o della UEFA, ma la Fiorentina subì un torto arbitrale veramente pazzesco, e ciò nonostante batté al ritorno per 3-2 il Bayern a Firenze con la doppietta di Jovetic, il gol di Vargas e poi quel gol fantastico di Arjen Robben praticamente da casa sua, che non lasciò scampo a Seba Frey e che poi portò il Bayern ad arrivare fino alla finale di Champions, persa per mano dell'Inter quell'anno a Madrid, con gol appunto dello stesso Diego Milito che ho citato poc'anzi, doppietta in quella finale dove il principe diventò re nella notte di Madrid, citando Massimo Marianella che commentò quella finale e mandandogli anche un saluto. Ciao Massimo, se ci stai ascoltando, mi fa piacere come sempre salutare chi conosco anche dalla diretta, va bene. Andiamo avanti, tra poco approntiamo il secondo collegamento di questa trasmissione. Nel frattempo ripartiamo ancora dalla serata di ieri dell'evento Solo per la Maglia, che è andato in scena al Teatro Niccolini di Firenze. Abbiamo ascoltato poc'anzi le parole di Cesare Prandelli, ci ascoltiamo ora quelle di Alberto Malusci e Lorenzo Amoruso, che insieme hanno un po' ripercorso la loro Fiorentina e la Fiorentina attuale.
9: Lorenzo Amoruso, Alberto Malusci, siamo qui per festeggiare 100 anni di storia della Fiorentina, ma soprattutto la fedeltà di tanti campioni che come voi hanno deciso di rimanere a Firenze.
10: Vabbè, per me è già un po' più complicato, perché ovviamente Alberto, insomma, è fiorentino, esatto. Io sono di adozione, però ho avuto la fortuna di conoscere questa città già dall'età di 14 anni, perché venivo con le nazionali, quindi me la son goduta in gran parte, diciamo, non da turista, ma quasi. Poi ho avuto la fortuna inevitabilmente di arrivare qua a giocare con Alberto e con tanti altri amici, perché prima di essere calciatori, secondo me, quel gruppo era un gruppo di compagni, di amici, perché eravamo forti anche fuori dal campo, a volte anche forse più fuori dal campo, scherzo. E quindi è stata una cosa magnifica. Io solo 2 anni, però effettivamente ho legato il mio nome ovviamente con 2 trofei importanti, quindi che dire, la soddisfazione di questi 100 anni è eccezionale, perché poi sai, la Fiorentina non è purtroppo una squadra che può, una società che ha attraversato sempre bei momenti, anzi dei momenti abbastanza bui ce ne sono stati, e quindi aver fatto parte di un momento in cui siamo riusciti a regalare dei sorrisi eccezionali a tutta la città, a tutti i tifosi della Viola, insomma, credo che sia eccezionale. Poi ovviamente vivo a Firenze, mi sono sposato anche a Firenze, e questo che vuol dire? Che amo questa città, amo questa squadra, amo questa società.
9: Alberto, per te è diverso.
11: Ha detto tutto.
10: No, non è vero.
11: Al di là di tutto, lui è venuto qua a Firenze, io invece già ci stavo.
10: Compito più difficile.
11: Difficile, però è chiaro che sono orgoglioso di questo traguardo, perché facciamo parte della storia, 100 anni della storia della Fiorentina, e mi sento un privilegiato. Un privilegiato in tutti i sensi, perché aver calcato i campi di Serie A, aver indossato una maglia gloriosa come la Fiorentina, oggi festeggiare il centenario per me è un motivo di grande orgoglio. Quindi grazie alla Fiorentina, grazie ai miei compagni, grazie per quello che abbiamo fatto, e grazie a voi, perché insomma ci avete sempre sostenuto in tutto e per tutto. Quindi che devo dire di più? Sono molto
10: grazie felice. Anche al tempo, perché fondamentalmente se pensi che c'è gente che non può essere qua purtroppo perché la vita è così, noi ci riteniamo veramente molto fortunati, perché tra 100 anni di sicuro non ci saremo, quindi vedremo se effettivamente altri al posto nostro potranno effettivamente celebrare dei trofei, perché non è sempre facile, quindi diciamo che abbiamo avuto anche un po' una botta di culo, dai, diciamolo pure.
9: Ecco, una battuta sulla Fiorentina che dovrebbe nascere questa stagione. Voi due siete stati due giocatori di carisma, di grande carattere. Vi aspettate una Fiorentina con più carattere per la prossima stagione?
10: Mi aspetto un po' di tutto, sinceramente, perché non è che sia molto facile fare quello che è stato fatto lo scorso anno, no? Perché credo sia stato veramente complicato per tutti giocare malissimo, regalare gol, fare le brutte figure che state fate, quindi ci vuole un grandissimo impegno a fare quello che è stato fatto lo scorso anno, compresa la società, allenatore, compagnia vari. Quindi ti dico, mi aspetto tanto. Il tanto però non vuol dire, a differenza di tanti, purtroppo tanti tifosi che si aspettano una Fiorentina che vada a lottare per la Champions League, no, mi aspetto però che si inizi a essere squadra. Mi spiego, vorrei vedere una squadra che ha un'idea.
9: Ho parlato di gruppo prima.
10: Ho voglia di vedere una squadra che abbia un'idea, che la porti avanti anche attraverso le difficoltà, che abbia un concetto di voler migliorarsi giorno per giorno. Solo se ci sarà questo, è chiaro che magari in stanza di 1, 2, 3 anni si potranno raccogliere dei frutti importanti, però per come sta andando adesso la situazione mercato, la situazione evoluzione, io sono molto tranquillo, non sono felice, ma perché felicità credo che sì, la si possa raggiungere solo alcune volte nella vita, nei picchi soprattutto, appunto parlando di Fiorentina, non tantissime volte. Auguriamoci che questo possa essere un buon inizio per poi eventualmente, perché no, festeggiare quando si potrà.
0: Torniamo quindi in diretta e andiamo avanti con la nostra trasmissione, ci affacciamo al mercato e torniamo un pochino più sull'attualità, facendoci dare una mano da chi la Serie A l'ha fatta e come l'ha fatta da portiere, con le maglie della regina del Milan, all'estero anche col Manchester United, oggi direttore sportivo della Pistoiese, Massimo Taibi, che è in linea con Radio Firenze Viola. Massimo, buon pomeriggio, ben trovato.
12: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per essere in nostra compagnia. Massimo, innanzitutto, da grande ex portiere quale sei stato, ti porto sul tema De Gea, che per noi è centrale. Insomma, non è molto chiaro come la Fiorentina stia agendo nei confronti di De Gea, perché sembrava sul mercato, ultimamente un po' meno, si sono affacciati su di lui diversi club. Secondo te, parto da questa considerazione, per l'annata che ha fatto l'anno scorso, che effettivamente ha vissuto di qualche defiance rispetto all'anno prima, la Fiorentina può permettersi di cambiare addirittura portiere o di mettere in discussione De Gea?
12: Ma guarda, mettere in discussione De Gea da ex portiere, da addetto ai lavori, credo che sia, per quanto la vedo, come la vedo io, un errore, perché De Gea in questi due anni di Firenze complessivamente ha fatto due anni importanti. L'anno scorso è vero che non si è ripetuto come primo anno, ma diciamo sempre se stesso, ma è anche vero che nei momenti importanti lui c'è sempre stato, insomma, al netto degli errori De Gea è stato uno dei più positivi della scorsa della Fiorentina, e mi ricordo partite quando erano con Manoli che in difficoltà, che si pensava anche che potesse retrocedere, De Gea ha reagito bene, ha trascinato con delle buone prestazioni anche la squadra, attenzione, però De Gea comunque un portiere affidabilissimo, se l'hanno cercato in tante perché evidentemente la vedono come me un portiere forte. Poi le strategie societarie sono sempre più complesse, noi non le sappiamo, ognuno ha il modo di muoversi in base a quello che può e deve fare, però parlando del singolo io credo che De Gea per me non può essere messo in discussione.
0: Quindi non avresti dubbi sul confermarlo un altro anno da titolare e anche da capitano per una squadra che vuole rilanciarsi?
12: Ma guarda, senza presunzione, mi meraviglio se qualcuno mettesse in dubbio De Gea a Firenze, con tutto rispetto, Firenze è una grande piazza. Ecco, quindi cioè, De Gea è seguito da molte squadre importanti d'Europa, si è parlato, poi saranno state anche voci, squadre come la Juventus, evidente che è un portiere importante. Io sto se la Fiorentina molto ristretto, poi magari se hanno qualcosa magari che noi non sappiamo di meglio, oppure il Martinelli che si parlava tanti anni, la voglia di poterlo lanciare, ecco, quello potrebbe essere una cosa che a me stuzzicherebbe un po', lanciare un portiere come Martinelli che ha fatto bene alla Sampdoria, altrimenti io non vedo portieri per Firenze più bravi e pronti di De Gea. Poi ripeto, magari c'è e mi smentiranno.
0: Ecco, prima di spostarmi su Martinelli, perché l'hai già citato e ti avrei portato sul classe 2006 per analizzare anche la sua situazione, ti avrei fatto spendere due parole, caro Massimo, su Orlando Gil, il portiere del Paraguay a questo mondiale, che ha eliminato in modo fragoroso la Germania nei sedicesimi della Coppa del Mondo attuale. Dall'Argentina accostavano la Fiorentina insieme al Torino e alla Lazio sul portiere del San Lorenzo, ovvero su Orlando Gil. L'hai visto? Ce l'hai presente? L'hai seguito al mondiale in generale nella sua carriera? Ti,
12: guarda,
0: sembra un portiere da Italia?
12: Io non lo conoscevo, non lo conoscevo, chiaramente al mondiale sta facendo bene, però io diffido molto da queste competizioni importanti, perché sono cose che vanno fuori dal discorso, cioè un portiere deve avere tutto l'anno, tutti gli anni in campionato, quello che fa, il rendimento, è chiaro che i mondiali delle partite dove tu puoi fare benissimo male, ma sono partite singole. Se guardiamo quello che ha visto al mondiale, diciamo un ottimo portiere, però è sempre un portiere, secondo me, per come la vedo io, poco adattabile al calcio italiano. Poi viene in Italia, fa benissimo, chiaro che sicuramente potrò, anche se faccio il portiere potrò sbagliare anch'io. Io se ho De Gea e Martinelli, io mi tengo questi due, però ripeto, questa è solo soggettiva nella mia opinione.
0: Ecco, e allora proprio su Martinelli ti chiedo, ha fatto mezzo anno la scorsa stagione in prestito alla Sampdoria, anche abbastanza bene, dove ha maturato un mezzo campionato di Serie B sulle spalle. Cosa faresti con lui ora? Perché lo sta cercando l'Avellino e ancora più fortemente la Samp, che lo riporterebbe a casa volentieri. Fossi nella Fiorentina o Paratici stesso, tu lo rimanderesti a giocare un'altra volta o lo terresti in casa? Ma perché, guarda, lui l'ha già vissuto 2 annate a Firenze, ma non ha giocato praticamente mai.
13: Ma ti dico il mio parere, magari mi chiama Paratici e mi sgrida, no? Sì. Io ho la forza, se De Gea volessi darlo via, di puntare su di lui, sul ragazzo, mettendo un po' di esperto dietro, che comunque è rischioso, perché è vero, ha fatto mezzo campionato alla Sampdoria, che non è facile, perché Sampdoria è una piazza importante, giochi davanti a 30.000 spettatori, nel 2006 si è dimostrato molto molto affidabile, e come si dice in gergo, ha avuto gli attributi, però è anche vero che ha fatto 6 mesi. Io, se potessi tenere De Gea, e manderei un altro anno a fare le ossa, a maturare partite, cioè a mettere partite sul motore, a mettere partite per esperienza, gli farei fare un'altra annata, e forse, se fa l'annata come ha fatto quest'anno, dopo un anno e mezzo lo porterei a casa da protagonista. Riportarlo a casa per fargli fare il secondo, secondo me sarebbe sbagliato, è meglio lasciarlo un altro anno in giro, a meno che, ripeto, ma in Italia, no, a Firenze, in Italia, non siamo mai stati coraggiosi ultimi anni con i giovani, troviamoci con i portieri, trovi un coraggioso e dice, questo è il mio portiere titolare, lo sosteniamo, gli mettiamo un esperto dietro, chiaramente con i rischi che un portiere giovane, se si becca delle giornate negative, può essere un problema. Però se vogliamo far crescere il sistema, dobbiamo cominciare a far giocare i giovani, no? Avere il coraggio di aiutarli a crescere anche negli errori, però sapete com'è l'Italia, no?
0: Lo sappiamo molto bene, è uno dei motivi per cui guardiamo anche questo mondiale dal divano, purtroppo.
13: Esattamente.
0: Massimo, riguardo a Martinelli, pensi la situazione più logica sia, visto anche il ragionamento che hai fatto, lasciarlo a Genova sponda Samp, perché è già integrato nell'ambiente, c'è già stato e quindi è già inserito, o sarebbe il caso di fargli fare una Serie A da titolare, ammesso e non concesso che la trovi, perché non è facile trovare una porta di Serie A sguarnita oggigiorno?
13: Ma se ci fosse anche una provinciale, come si dice in gergo, in Serie A, potrebbe essere già un passaggio, uno step importante, perché comunque Genova è una piazza fenomenale, una piazza che a livello mentale credo che sia tra le migliori per far crescere un portiere, a prescindere che sia B, però è sempre un ottimo campionato, ma è sempre Serie B. Se si trovasse una squadra di Serie A, come si dice in gergo, provinciale, dove potessero puntare sul ragazzo, sai, fare un campionato di Serie A importante, poi è diverso, che è un po' meglio se torni dopo un anno e mezzo di Serie B fatta bene, per l'amor del cielo. Però dico che la B come la Sampdoria è una B che equivale quasi a una provinciale di Serie A a livello prestazione, perché comunque
0: la piazza comunque è da Serie A, certo, la Samp non c'entra nulla con la B.
13: Se sbagli 2 o 3 partite sei nell'occhio del ciclone, magari per un'altra squadra di Serie B media ti aspettano, non c'è problema. Diciamo che le pressioni sono diverse, e con le pressioni il portiere cresce, perché il portiere, rispetto ad altri ruoli, è fondamentale che possa emergere nelle piazze dove le pressioni sono importanti, no? Giochi dietro con una curva importante, giochi una piazza importante, il portiere è inutile negare quando sbagli, è colpa tua, e saper reagire dopo una cosa del genere, una piazza importante, ecco, tu puoi vedere lo step mentale del portiere, che è vero che deve essere bravo, ma ripeto, per me l'aspetto mentale per un portiere è quasi pari al discorso tecnico.
0: Il tutto, Massimo, riguardante Martinelli con vista sulla prossima stagione, cioè, nel senso, il tuo ragionamento sarebbe lo faccio crescere ancora una stagione per poi fargli fare il titolare al posto di De Gea, che tra l'altro fa 36 anni quest'anno, quindi non è proprio più un giocatore di primo pelo, no? Tu vedi Martinelli nel futuro della Fiorentina fra i pali?
13: Ma io se ho Martinelli in mano, dopo quello che mi ha fatto vedere a Firenze, ma soprattutto a Genova, è chiaro che ma Paratici questo lo farà sicuramente, bravo come, è chiaro che un portiere di prospettiva che io devo lavorare per portarmelo in una situazione importante a Firenze. Ecco, diciamo che il percorso di oggi di Martinelli, che è già partito,
12: dovrebbe fare una strandata fatta bene, una piazza con la Sampdoria straordinaria o una serie provinciale, per fa due anni portarmela a casa. Là si può valutare il discorso, sai, 36 anni, questo anno De Ghiani avrebbe 37, anche se può essere ancora importante. Io vado su Martinelli e mi prendo un De Gea, non De Gea, ma che è dietro al ragazzo, per tutelarmi. Ma il percorso di Martinelli, che sta prendendo un altro percorso, sarebbe da fare una stannata fatta bene. Chiaro che il ragazzo si deve giocare dal prossimo anno, è fondamentale, se si fa bene come quest'anno, che potrebbe poi rientrare dalla porta principale.
0: Massimo, prima di salutarti ti chiedo un'ultima cosa che fuoriesce dai temi di casa fiorentina, ma mi fa comodo per introdurre l'argomento successivo. Al mondiale, visto che c'è stata stanotte l'uscita in grandissimo stile di Capoverde per mano dell'Argentina, è venuta fuori la figura di Vosigna, quarantenne, titolare, capitano, portiere di Capoverde. Non so se ti fa piacere spendere due parole sulla sua storia, perché davvero Capoverde arriva al mondiale, debutta capitanato da questo signore, che comunque sforna una prestazione eccezionale con la Spagna, e anche ieri con stanotte con l'Argentina non è stato da meno.
12: Ma sì, queste sono delle realtà bellissime, no? E tutti noi disconoscevamo, non conoscevamo questo potere, almeno io personalmente, come credo la maggior parte.
0: È come penso tutti.
12: E trovare un quarantenne, una nazione molto simpatica, ma che ha fatto una grandissima figura, sai quelle fine che escono ogni qualche volta, può succedere ai mondiali. Io mi ricordo che poi divenne anche un buon portiere, c'era un Colo, quello del Camerun, no? Gli anni 80,
0: certo.
12: All'inizio non conosciamo nessuno, sembra che avesse comunque anche lui solo 40 anni, ma quasi, no? Tra queste figure che ogni tanto escono fanno molto piacere. È chiaro che per quanto riguarda si può spendere grandissime parole su questo portiere che ha fatto veramente benissimo, ma parliamo di un quarantenne che probabilmente alla fine carriera si porterà dietro questo grande mondiale, dove comunque ha stupito tutti, anche Messi ha fatto i complimenti, perché effettivamente è stato qualcosa di grandioso in queste partite. Ma resteranno in se stesso, nel senso che si porterà dietro questo mondiale, però parliamo di un portiere che comunque alla fine, no?
0: Sì, no, è encomiabile come ragionamento, perché la storia di Vosigna è veramente affascinante, ma in generale tutta quella di Capoverde. Massimo, grazie davvero del collegamento, a presto e buona serata. Grazie a Massimo Taibi, direttore sportivo della Pistoiese, spesso ci tiene compagnia con le sue opinioni, ci ha dato un punto di vista che penso condivideranno in tanti su Tommaso Martinelli, perché con De Gea stabilmente, se così sarà, perché non c'è certezza nemmeno su questo, ma io immagino che sia così, e quindi con De Gea che difenda i pali della Fiorentina anche per la prossima stagione, Martinelli dovrebbe andare un altro anno via. Tutto Sport stamani di affare quasi chiuso con la Sampdoria per la sua permanenza a Genova, sponda blu cerchiata anche per la Serie B dell'anno prossimo, e per vederlo poi tra un anno probabilmente pronto per fare il titolare della Fiorentina, ammesso e non concesso che De Gea abdichi già tra 12 mesi, perché è vero che De Gea fa 36 anni ora a novembre, ma è anche vero che le carriere di oggi si sono allungate di molto. Basti vedere, ora sono extraterrestri, però Cristiano Ronaldo è al mondiale nonostante i 41 anni, Messi 39, Neuer stesso quarantenne, con una fine purtroppo sciagurata, perché la Germania in tutti i modi pensava di salutarla rassegna ridata, fuorché così immagino io. Però appunto le carriere degli sportivi si sono dilatate in questa epoca, a maggior ragione sul calcio per i portieri, che sono anche giocatori non di movimento. Quindi non è nemmeno detto che tra un anno De Gea sia già ai saluti, sia per quanto riguarda Firenze, sia per quanto riguarda la sua vita sportiva professionale. Detto questo, abbiamo anche introdotto il tema che è quello del mondiale, con cui più o meno andremo avanti da qui alla fine della trasmissione. Andiamo in pausa prima dell'ultimo scorcio del Viola Weekend, che vi aspetta fra pochi minuti.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 17.31, torniamo in diretta su Radio Firenze Viola, l'ultima parte del Viola Weekend di questo sabato 4 luglio 2026. Sta per cominciare il Q2 delle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Silverstone, che si correrà domani dopo la vittoria di Kimi Antonelli nella gara sprint del primo pomeriggio. Per quanto riguarda il tennis, non sono ancora in campo né Lorenzo Sonego né Grigor Dimitrov. È al quarto set Flavio Cobolli, che ha perso il terzo parziale al tiebreak 7-6, ma sta conducendo per 4-2 il quarto, quindi la speranza del nativo, tra l'altro, di Firenze è di vincere il quarto parziale, allungare al quinto set e spuntarla per poi andare agli ottavi di finale dei Championships. Noi però ci catapultiamo sulla Coppa del Mondo. Ve l'avevamo detto che l'ultima parte della trasmissione sarebbe stata improntata sul mondiale che si sta svolgendo in America, e lo facciamo con un collega, ma anche un amico personalmente, di Cronaca di Spogliatoio, che è Stefano Ferré, che è in linea con noi. Ciao Ste, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti e grazie di avermi chiamato, un piacere essere qui.
2: Grazie Stefano per essere in nostra compagnia. Ci sarebbero tanti temi, Stefano, no, per parlare del mondiale. Siamo reduci da una notte folle per quanto riguarda Argentina-Capoverde, che ci ha regalato una partita sensazionale dalle mille emozioni, la favola di Capoverde che si chiude in maniera bellissima con le lacrime dei capoverdiani che testimoniano quanto sia stata veramente una spedizione stellare quella di Capoverde per l'esperienza che è maturata, e poi con la Colombia che ha chiuso il quadro dei sedicesimi strappando il pass degli ottavi. Non lo so Stefano, io partirei dall'Argentina, un'Argentina un po' lenta, un po' contratta, che ci ha messo un po' più del dovuto a piegare Capoverde. Di contro gli africani hanno giocato una partita memorabile, encomiabile.
3: Ma l'aggettivo giusto è memorabile, perché contro ogni pronostico e possibilità sono andati oltre le attese, proprio anche per la prestazione, che non è stata solo una prestazione di attenzione difensiva, ma di cura di ogni singolo dettaglio. Quando il cuore ti porta oltre i tuoi limiti, ti porta a superarli, loro hanno fatto una gara sì di attenzione ma anche di intensità. Al 120esimo ancora correvano, sprintavano distanze ad alta intensità, ci hanno messo anche qualità. Il secondo gol di Capoverde forse è uno dei più belli dei mondiali. Dall'altra parte l'Argentina è partita male fin dall'inizio, mai sopra ritmo, quasi come se desse per scontato che la partita la portava a casa, e poi è subentrata anche quella paura, perché quando dai per scontato una cosa e ti accorgi che in realtà non è così, allora subentra la paura, che poi rischia di diventare panico. E per un attimo ci sono stati proprio momenti di panico per l'Argentina, che comunque un esame calcistico di coscienza se lo deve fare, perché 30 minuti in più ieri, che giocando così frequentemente, siamo solo agli ottavi che si devono ancora giocare, quindi abbiamo appena finito i sedicesimi, potrebbero anche pesare.
2: Restando sull'Argentina, Stefano, viene in mente una squadra, quella campione del mondo in carica, che è essenzialmente, se non la stessa quasi, di quella che ha vinto in Qatar 4 anni fa. 17 su 26 dei convocati di Scaloni sono campioni del mondo in carica. È una nazionale, un gruppo che ha vinto tutto, perché in questi anni ha vinto due Coppa America, un mondiale, la finalissima con l'Italia. Cioè è una nazionale che avrebbe anche il diritto di sentirsi a pancia piena, eppure anche a fatica è ancora competitiva, perché ok, stanotte, come dicevi anche tu, ci ha messo più del dovuto per piegare Capoverde, però tra un Messi in condizioni formidabili, una nazionale che ancora dimostra di aver fame, appunto, e un tabellone che, dobbiamo dircelo, è anche abbastanza favorevole, perché il cammino dell'Argentina non è impervio come quello di altre nazionali, insomma è una possibilità che la selezione arrivi in fondo anche quest'anno.
3: Sì, no, è più che una possibilità, anche perché appunto ha superato anche quell'ostacolo che si è presentato e che non doveva esserlo. Sai, la pancia piena fino a un certo punto, perché poi quando è l'ultimo tango del campione che con Maradona praticamente è l'essenza del calcio argentino e probabilmente mondiale, allora le motivazioni vengono da sole, la voglia di ripetersi, di vincere due mondiali consecutivi, poi la prende il sopravvento. Allora sul percorso sono d'accordo, rispetto ad altre è sulla carta più agevole, però è un mondiale che ci ha abituato soprattutto nelle gare di eliminazione diretta a non poter dare nulla per scontato. Solo Francia e Spagna danno l'idea di essere davvero superiori, sia per stato di forma che per individualità che per proprio gioco espresso a tutte le altre. Però Francia e Spagna sono dall'altra parte e quindi l'Argentina probabilmente troverà, se riuscirà a completare il suo percorso del lato destro, una di queste due in finale. Tutto lascia presagire che l'Argentina, anche per le sue, al di là della partita di ieri, capacità in non possesso, quindi questa difesa corale, questi nove giocatori che difendono e che quasi giocano al servizio del 10, che è Messi, che poi sprigiona tutta quella che è la sua classe, la sua fantasia, il suo estro, il suo talento con la palla. Ecco, questa è un'Argentina che a mio parere a grande determinazione, questo di solito è un ingrediente che ti porta molto avanti, però ripeto, è un mondiale dove veramente tutto può accadere, un mondiale che non ti fa dormire, non ci ha fatto dormire l'Argentina, non ci ha fatto dormire Portogallo, Croazia la notte prima, e quindi le sorprese sembrano essere dietro l'angolo. Detto questo, se io dovessi sbilanciarmi, vedo l'Argentina come una delle due finaliste, in particolare contro la Spagna. Ecco, vedo una finale a tinte spagnoleggianti, quindi almeno per idioma, ecco, per lingua.
2: Ma che tra l'altro sarebbe non il remake, perché non c'è stata, ma la finalissima che doveva giocarsi quest'anno in Qatar tra i campioni d'Europa e i campioni del Sud America in carica, che poi non si è giocata per i conflitti bellici purtroppo in corso di svolgimento in quelle zone della terra. Stefano, parlando del mondiale, mi riallaccio un po' alla parte finale del tuo discorso, ossia è un mondiale che non ci fa dormire. Ho visto che su Cronache ne avete parlato spesso del format, no? Questo è il primo mondiale a 48 squadre. Scambiamo un po' le opinioni anche in diretta, anche con gli ascoltatori che ci seguono. Io resto dell'idea che la formula ideale fosse quella vecchia, il mondiale a 32, perché prima 24 erano troppo poche, 48 sono troppe. Però, questa è la mia opinione, questo mondiale si sta rivelando più livellato e più di discreto livello di quanto previsto, perché il calcio di oggi è globale, si gioca ovunque, i tecnici sono ovunque, i giocatori sono ovunque, le nazionali sono tutte preparate, basti vedere appunto Capo Verde che ieri ha fatto una partita contro i campioni del mondo senza mai buttare via il pallone, e abbiamo visto tante gare tirate fino all'ultimo. Non so che cosa ne pensi tu del format e di questo mondiale in particolare.
3: Allora, diciamo che il mondiale che tutti desideriamo è una competizione che ti permette di conoscere tutte le realtà calcistiche del mondo. Quindi a me affascina l'idea che ci siano più squadre, che possiamo conoscere più storie, più giocatori, più culture. E di questi tempi è sicuramente comunque un'apertura mentale che il calcio ti permette. Che ti guida a fare. L'unica cosa che a me non convince è la perdita di competitività iniziale, ovvero prima di vedere gare che davvero valgono tanto deve passare troppo tempo, perché con tutti questi gironi e tutte queste partite è quasi scontato che tu passi il turno, con il fatto che passano anche le migliori terze. Quindi a me l'idea che ci siano più squadre in realtà piace molto, però mi piacerebbe allo stesso tempo che si alzasse fin da subito il livello della competizione, per esempio permettendo a chi si qualifica prima nel girone di accedere direttamente agli ottavi, un po' come per le prime otto della Champions, oppure facendo dei gironi a tre squadre e quindi con chi si qualificano magari le prime e le migliori seconde, di modo che ogni partita fin da subito sia una partita dall'alto livello di competitività, perché altrimenti il rischio è che debba carburare e ci voglia un bel po', sia un mondiale diesel, ecco. Però in ogni caso io voglio anche essere costruttivo, io mi sto veramente divertendo, cioè è un mondiale che appunto non ci fa dormire ma ci tiene anche pimpanti allo stesso tempo, cioè è una stanchezza fisica ma è anche una freschezza mentale, una voglia quasi di vedere partite tutti i giorni con storie e anche con un livello di competitività che ora è entrato nel vivo ed è entrato proprio tanto nel vivo, quindi devo dire la verità, mi aspettavo di peggio.
2: Sono d'accordo su quest'ultima affermazione e soprattutto su quanto dicevi, ossia che entriamo appunto nella fase calda principale del mondiale, anche perché oggi si aprono gli ottavi, abbiamo il quadro degli ottavi e qui volevo una riflessione generale, Stefano. Secondo te gli accoppiamenti che cosa ci dicono? Ossia ti sei già speso sull'ipotetica finale che secondo te verrà fuori, ovvero Spagna-Argentina. Oggi ad aprire gli ottavi sono Canada-Marocco e Paraguay-Francia, che sono le prime partite del tabellone. Poi ci sarà il remake di un'edizione di qualche anno fa, Belgio-Stati Uniti per esempio, la super sfida Portogallo-Spagna e dall'altra parte la ipotetica Brasile-Inghilterra ai quarti di finale, oltre alla parte dell'Argentina. Se si dovesse analizzare il tutto, secondo te che tabellone è?
3: Allora, guarda, io te lo riassumo così: il lato sinistro sembra effettivamente che abbia delle sfide più interessanti, perché il potenziale Francia-Marocco e il potenziale Spagna-Portogallo, che può diventare appunto ai quarti Spagna-Stati Uniti, penso, probabilmente, ho visto gli Stati Uniti molto bene, al di là del fatto che il Portogallo non una squadra che comunque ha dei valori, però la Spagna in questo momento veramente mi ha impressionato, pronto ad essere smentito, ma davvero mi ha proprio impressionato e mi sembra migliorare di partita in partita, come proprio le squadre le squadre di club, no? Che più giocano insieme, tipo il Paris Saint Germain, più giocano insieme più migliorano nel corso della stagione. Però il lato sinistro, appunto, secondo me non porterà grandi sorprese, cioè mi aspetto che la semifinale che proponga quel lato alla fine sia proprio Francia-Spagna, quindi che Marocco, Portogallo, Stati Uniti poi alla fine non ce la facciano. Ho qualche dubbio invece sulle sorprese che possono venire fuori dal lato destro, quindi se in effetti l'Argentina sia contro l'Egitto che potenzialmente contro una tra Svizzera e Colombia parte un bel po' più favorita, anche se Svizzera e Colombia, attenzione, perché non sono due squadre deboli, però a mio parere l'Argentina non sono così sereno di vedere il quarto Inghilterra-Brasile, perché Brasile-Norvegia prima di tutto, ma anche Messico-Inghilterra secondo me hanno molte più insidie del previsto per queste due squadre, cioè, mi aspetto che almeno una delle due non vada ai quarti di finale e mi aspetto che comunque entrambe debbano proprio faticare. La Norvegia è una forse delle nazionali che nel complesso mi ha impressionato di più per la qualità offensiva e anche l'eterogeneità offensiva, una squadra che ti può far male in qualsiasi modo, in ripartenza, sulle palle alte, con le azioni manovrate, con la forza dei solisti che hanno. Dall'altra parte anche il Messico mi sembra una squadra veramente tostissima da affrontare, va forte, corre moltissimo, ha giocatori delle individualità molto, molto interessanti, prima su tutte Quiñones, che già nella stagione nel campionato arabo ha fatto tantissimo con Retegui, fra l'altro giocando insieme a Retegui, e si sta confermando al mondiale come veramente un giocatore molto cinico, con grande qualità. Il Messico è una squadra rognosa, diremmo noi, e anche la Norvegia, quindi occhio al lato destro.
2: Parlando tra l'altro del mondiale, dobbiamo anche riportare le notizie che sono all'ordine del giorno nel nostro lavoro. Francia-Paraguay di stasera, scrivono i media francesi, rischia fortemente di slittare di qualche ora con la FIFA che sta monitorando l'evoluzione delle condizioni meteorologiche, sia per temperature estremamente elevate su Filadelfia, che è la città che ospiterà la partita di stasera, sia per violenti temporali che sono attesi appunto nelle prossime ore, che potrebbero compromettere il regolare svolgimento del match. Per quanto riguarda le temperature, le stime parlano di circa 37 gradi al momento del calcio d'inizio, con la temperatura percepita che potrebbe addirittura toccare i 42, insomma, condizioni proibitive. Francia-Iraq della fase a gironi addirittura per il nubifragio è stata sospesa per un paio d'ore.
3: Tocca non dormire neanche stanotte, insomma.
2: Esatto, perché già il calcio d'inizio è programmato alle 11, se dovesse slittare rischiamo di fare un'altra nottata. Stefano, dicevi di Brasile-Norvegia e di Messico-Inghilterra, addirittura mi dicevi ti aspetti una delle due big che non passa. Ti posso dire che se tra le due dovesse avvenire mi farebbe più strano se fosse l'Inghilterra che il Brasile, perché questo Brasile non lo vedo uno squadrone così forte come la Francia, come l'Inghilterra stessa, come la Spagna, piuttosto un passettino indietro con la Norvegia che, come dicevi te, dà tanto filo da torcere anche alle big. L'Inghilterra dà la sensazione, almeno secondo me, dopo la Francia, di essere la seconda corazzata di questa Coppa del Mondo.
3: Sì, ti ha impressionato tanto. Allora, guarda, la verità è che il Brasile effettivamente non ha convinto a pieno, soprattutto in mezzo al campo. È vero che Guimarães ha record di assist, giocatore molto, molto in forma. Dall'altra parte, ecco, Casemiro l'ho visto in difficoltà, Vinicius invece è in forma, ha degli assi nella manica dalla panchina, vedi lo stesso Martinelli che è stato decisivo. Nel complesso effettivamente non è una squadra che ti fa brillare gli occhi il Brasile, abituati a quello che eravamo quando sentivamo parlare di Brasile. Detto questo, il tema è proprio l'avversario, come dici tu, cioè ti do un dato: la Norvegia è la squadra che ha l'expected goal per tiro più alto del mondiale. Cosa significa? Ti fai i tiri più pericolosi, che fai i tiri che hanno maggior probabilità di diventare gol. E non è un dato casuale, dici vabbè, sai, sono quattro partite, perché è lo stesso dato che aveva per tutte le qualificazioni ai mondiali. Quindi di tutte le europee è stata la squadra nella fase di qualificazione, quindi, che per mesi ha avuto la maggior produzione offensiva, la maggior pericolosità. Questo significa che è una squadra seria, quindi Brasile e Norvegia potevamo trovarla secondo me senza problemi anche ai quarti o in una semifinale, quindi è tutt'altro che una gara scontata. Non dobbiamo farci ingannare dai nomi delle squadre, delle nazionali.
2: Stefano, grazie davvero per il tuo contributo, è stato un piacere, ci risentiremo presto, sia privatamente sia su Radio Firenze Viola.
3: Piacere mio, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
2: Grazie davvero al collega Stefano Ferré di Cronache di Spogliatoio, con cui abbiamo fatto una bella e lunga disamina su questo tabellone del mondiale che si accinge ad alzare il sipario sugli ottavi di finale, con Canada-Marocco in programma alle ore 19 e con appunto Francia-Paraguay in programma stasera, anche se, come vi riportavo poco fa dai media francesi, al momento rischia fortemente di essere rimandato per le condizioni meteo. Abbiamo le formazioni ufficiali, tra l'altro, di Canada-Marocco, e allora ve ne diamo conto. Il Canada si schiera col 4-4-2 con Crepe fra i pali, Johnston, Fugueyores, Bombito, e Larrea in difesa, Buchanan, Eustachio, Sigur e Hamed nella linea di centrocampo, con Eustachio decisivo già nei sedicesimi, e con Oluwasei e David davanti agli ordini del CT Marsh. Risponde il Marocco col 4-2-3-1, Bono in porta, Hakimi, Diop, Halal e Mazraoui la linea difensiva, Boadi, Elainaoui, Brahim Diaz e Ounahi, Boadi e Elainaoui nella linea mediana, Brahim Diaz, Ounahi e il Cannus alle spalle di Saibari, tra l'altro, colpo da 50 milioni di euro, da poco ufficializzato da parte del Bayern Monaco. Siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del Viola Weekend e allora Ludovico Mauro si congeda da voi, ringrazia tutti voi per essere stati con noi, a Marco Tonelli per aver curato la parte tecnica in regia. Ci lasciamo facendovi ascoltare anche le parole di Stefano Carobbi, grande ex Viola, che ha parlato sempre ieri all'evento Solo per la Maglia. Per il resto è tutto, restate su Radio Firenze Viola.
0: Carobbi, Solo per la Maglia, un evento per celebrare
4: 100 anni di storia. Dice tutto. Io purtroppo non sono riuscito a mantenere tutta la carriera, comunque quando mi dicono sono contento, sono amici a Firenze, con un pezzo di cuore.
0: Anche perché poi questo è un evento per festeggiare sì i 100 anni della Fiorentina, ma anche la fedeltà di tanti ex campioni viola che hanno deciso anche di piantare le radici a Firenze e in Toscana, e tu appunto sei uno di quelli, c'è un feeling particolare.
4: Esatto, comunque è sempre un onore essere stato far parte dei 100 anni della Fiorentina, quando mi invitano benvenga, si ritorna al passato, quindi bellissimo.
0: Io ovviamente 100 anni sono tanti e tu sei stato presente, io ti chiedo qual è il ricordo più bello che hai della tua esperienza in Viola.
4: Esordio con la Vellino, tre minuti, il passato tra la festa, un sacco di ricordi, un sacco di tutti i sacrifici. Io credo che sia stato l'altro più lungo della vita.
5: Stefano, ex capitano della Fiorentina,
6: era un mostro grosso, che dovresti fare?
4: Io ho sempre creduto che chi è... si credono che il posto all'epoca di solito capitano era quello che c'era più di tanti, è difficile che si vada a fare, però quella fascia è presa, per tenerla bisogna essere Traieri, non credo che sia mi trovi tanto d'accordo, io sono sincero, definirei un centrocampista,
0: anche
4: o addirittura un portiere, carriera dietro, quindi credo che sia la cosa più importante, sia quella di darla a chi può dare qualche cosa.
1: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. In campo, calcio e non solo. La trasmissione di approfondimento sugli sport fiorentini.
8: Ed eccoci, rigorosamente in diretta in questo 4 luglio 2026, 14.02, nati il 4 luglio, in diretta per voi Fabio Ferri e nessun altro al mio fianco per quanto riguarda l'accompagnamento, nessuna spalla, ma insomma saranno due ore frizzantine, perché è un 4 luglio che non rappresenta solamente i 250 anni della Repubblica Americana, no, quant'altro, ma molto altro, perché è un weekend di sport. Questa è Firenze in campo e questa è una trasmissione a quattro ruote motrici, perché insomma si occupa un po' di sport a 360 gradi, e oggi è un weekend di quelli belli intensi, perché c'è Silverstone, sto vedendo adesso le immagini della sprint race vinta da Kimi Antonelli davanti a Lewis Hamilton, grande battaglia, grande spettacolo su un circuito iconico con il più grande britannico di sempre, questo si potrà dire, immagino, e un forse il più grande italiano di sempre, secondo me si può già dire, anche al netto dei mondiali d'Ascari, ma insomma Kimi Antonelli che sta facendo battere il cuore a tutti, a tanti, ovviamente in Inghilterra per Wimbledon, anche quindi si parla anche di tennis, con Berrettini in campo, e quindi sicuramente la Paolini, poi insomma tutta la squadra azzurra dopo il successo di Sinner di ieri, e poi il Tour de France si attraversa lo stretto della Manica, si prende il tunnel e via per il via della corsa più iconica delle due ruote, quindi tanti argomenti di cui parlare, ovviamente poi anche e soprattutto il calcio con il mondiale, con i risultati della notte, con l'Argentina che ha tremato e traballato davanti a Capoverde, con la Colombia che la sfangata è andata avanti contro il Ghana con un gollettino che la porta al turno successivo, si parte subito quindi con argomenti freschi di nottata, e poi ovviamente il mercato la Fiorentina è quello che magari si può prendere anche come indicazione dal mondiale, anche se tanti dicono no, il mondiale è meglio starci lontani perché poi si paga caro merce che a volte non rende. 348 75 13 933 055 77 111 71, i due numeri, il 348 75 13 933 ovviamente per i messaggi, lo 055 77 111 71 invece per chiamarci. Vi risponde, dicevo prima, sono solo a livello di voce ma non del tutto qua nello studio di Radio Firenze Viola, perché c'è l'ottimo Marco Tonelli a farmi compagnia, a guidare la parte tecnica, che vi risponderà se avrete

0: sì, un po' a tutti, penso, a un certo punto. Poi quando addirittura è riuscita a riequilibrare il risultato, ricordiamo Argentina due volte avanti e Capoverde due volte su due era riuscita a pareggiare il conto, fino poi ai supplementari dove l'Argentina si è imposta per 3-2, dico, secondo me un po' tutti sui nostri divani eravamo dalla parte di Capoverde, sicuramente eravamo anche un po', come dire, assonnati, perché questo mondiale richiede energie a livello proprio di tenuta fisica, mentale, nelle ore tarde della notte, notevoli. Poi appunto è arrivato anche il successo della Colombia, che completa il quadro dei sedicesimi, delle partite dei sedicesimi. Adesso si parte subito, ovviamente, per quanto riguarda gli ottavi, con Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Ma Nick, con te vogliamo soprattutto affrontare l'attualità viola.
1: Sì.
0: E voglio partire un po' da quello che secondo me è il tema dei temi. La difesa, anche perché diciamo è il reparto da cui abbiamo avuto il primo spunto di mercato, no? Con l'arrivo di Vieri. Mi dici qual è la tua difesa titolare ad oggi?
1: La mia difesa titolare, partendo dal presupposto che Vieri sia un titolare, me lo auguro, perché vuol dire che la Fiorentina ha preso un giocatore di assoluto talento, e dico che a questo punto, stanti così le cose e con Dodò ancora in rosa, per forza Dodò terzino destro, Bon Gracic e Vieri oppure Comuzzo titolari, e sulla sinistra Robin Gosens. Però è chiaro che questa è una valutazione molto molto precaria, perché Dodò andrà via, Gosens è sul mercato e Vieri non sappiamo ancora cos'è. Io mi sono permesso di dire, di scrivere nell'editoriale di questa notte, che comunque ci sono tre, per quanto mi riguarda, buoni motivi per essere contenti di Vieri. Uno è certamente l'intuizione del direttore sportivo Fabio Paratici, ma in generale del suo comparto scouting, che secondo me sottovalutiamo in un certo senso, capitanato da Lorenzo Gianni. Cioè, comunque questi sono professionisti che in carriera hanno trattato i cartellini di Ronaldo, di Pogba, di Dybala, di Icardi ai tempi della Sampdoria. Poi c'è una seconda, secondo me, una seconda, diciamo un secondo punto per cui essere contenti, cioè l'opinione generale dei colleghi brasiliani che abbiamo chiamato in causa nei giorni scorsi, che parlano attentamente tutti di un difensore da top club e comunque pagato 17 milioni, il terzo più oneroso della storia del Brasile, almeno in difesa.
0: Del Brasile,
1: e questo è Fabio Grosso. Perché comunque Grosso è stato, prima di essere un allenatore, un difensore di altissimo livello, campione del mondo.
0: Mancino, peraltro.
1: Esatto, mancino. Quindi io penso che meglio di lui non ci sia nessuno, no? Che sappia gestire il talento di un ragazzo da accompagnare nel percorso di crescita del calcio europeo.
0: Sicuramente poi insomma è passato anche da Sassuolo, dove la valorizzazione dei giovani insomma è cruciale, e questo è un altro aspetto interessante. No, lo sai perché te lo chiedevo? Perché secondo me a livello di centrali Pongracic ha fatto un buon mondiale ed esce secondo me dal mondiale rinvigorito nella sua reputazione, detto che poi è una manifestazione sempre particolare, sempre a sé e quant'altro, però è stato un titolare di una Croazia che alla fine è uscita per un capello contro il Portogallo. Mi sembrano però due difensori, Vieri e Pongracic, che hanno forse, conoscendoli uno molto di più, uno molto meno, nel loro punto di forza migliore la capacità di impostare. E per come la vedo io, no? Ma magari sbaglio io, di solito c'è il difensore, passami il termine, cagnaccio, cioè quello di marcatura, e poi quello un pochino più bravo nel rifinire.
1: No, hai ragione, in effetti anch'io ci ho fatto.
0: Cioè, nel senso, tu ne hai due che sono bravi a costruire, in teoria, che hanno nel loro punto di forza la costruzione del gioco più che la marcatura, forse.
1: Ma sai, a quel punto la Fiorentina credo debba cautelarsi sulla mediana, che sono d'accordo con te. A me sembra che Pongracic ce lo conosciamo, è un giocatore bravo nell'impostazione. Per quello che abbiamo capito, Vieri è sì un difensore roccioso, ma anche abile a impostare nella progressione, e quindi in effetti potrebbero in questo senso pestarsi un po' i piedi. Però se nella mediana vai a inserire un giocatore che invece dia equilibrio e che non salga troppo, anzi ripieghi, copra le spalle dei due centrali difensivi, allora sì, probabilmente compensi. E in questo senso ti dico, visto che mi chiedevi del mondiale, nelle ultime ore la Fiorentina, lo riportano i colleghi di Sky Sport, ha chiesto informazioni su Christ Inao

0: Ulai, che è un centrocampista classe 2006, quindi diciamo ventenne del Trabzonspor, e su quale comunque concorrenza c'è, perché leggevo anche Fenerbahce, Galatasaray, sarei informato l'anno scorso anche il Chelsea, penso un po', quindi comunque le referenze ci sono. Il problema è il costo, perché il Trabzonspor chiede 25 milioni per un calciatore in scadenza nel 2030, però comunque giovane, che si sta mettendo in mostra con la Costa d'Avorio, per l'appunto al, che si è messo in luce insomma al mondiale con la Costa d'Avorio. Il prezzo, ripeto, è alto, non penso che scendano sotto i 23 milioni, però ecco, la Fiorentina resta una squadra in corsa per questo giocatore, che dopo una stagione nel Bastia, come dice, insomma, è approdato in Turchia.
1: Non so, Bastia. Beh, dipende, lì secondo me la disputa è, risale al passato, no? Perché tu sai, insomma, quando si parla di quelle zone della Francia, si parla anche.
0: Sì,
1: insomma,
0: lo so. Forse Bastia, dai.
1: Secondo me Bastia, però a dirla la francese. Comunque, ragazzo, che questo 2006, già 13 presenze con la sua nazionale maggiore, col Trabzonspor comunque leggo oltre le 25 presenze, quindi insomma un giocatore che...
0: Per dire, lui è un box to box, quindi tu mi insegni, no, uno di quei centrocampisti un po' incontristi, che magari ti coprono un po' le spalle, ti aiutano in questo senso, quindi potrebbe essere una cosa logica, no, comprarlo.
1: Sì. Ora non so, andrebbe visto anche poi il discorso se lui ha doppio passaporto, non credo, perché sarebbe il tuo secondo extracomunitario nel caso.
0: Subito
1: a stretto giro. Poi puoi fare mercato e quant'altro, però.
0: No, quella è ragione, quello bisogna farci caso, perché la Fiorentina ha soltanto un posto, lui no, non ha. Beh, ha passaporto, non ha doppio passaporto, nazionalità ivoriana, per cui no. La Fiorentina deve fare una scelta, poi sai, potrebbe comunque liberarne un altro, non è che per forza prendi un giocatore extracomunitario e sono finiti gli slot, cioè sono finiti temporaneamente.
1: No, certo.
0: Poi magari libera un altro, sì.
1: Senti, e invece venendo al centrocampo, visto che insomma un po' ci hai portato tu per mano a parlare della mediana, Christian Torsvet è un mantra ormai, lo sentiamo dire da settimane, da mesi, forse addirittura da anni.
0: Sì.
1: Però forse ci siamo? Cioè forse contatto per davvero?
0: Ma ieri c'è stato un incontro che, a quanto ho capito, è stato, non ti dico decisivo, ma durante il quale si è entrati nel vivo della trattativa. La Fiorentina in questo senso, diciamo, ha un obiettivo, una priorità, cioè quella di non spendere troppi soldi per un calciatore che A è in scadenza nel 2027, B non vuole rinnovare col Sassuolo, cioè lui ha già fatto capire che vuole andare via. Se ci aggiungiamo C, vuole la Fiorentina, allora diciamo che per la dirigenza viola è un po' un controsenso sborsare oltre 15 milioni o almeno 15 milioni, che è la cifra che chiede il Sassuolo. Per cui diciamo che l'espediente può essere proprio Simon Somm, cioè inserisci una contropartita tecnica che, a quanto ho capito, al Sassuolo non dispiace, Simon Somm, e così riesci ad abbassare notevolmente il prezzo di Torsvet, magari riconoscendo un conguaglio al Sassuolo, che a quel punto diventa di 3, 4, 5 al massimo milioni, perché comunque Simon Somm viene considerato un giocatore da 10-12 milioni, questo è più o meno il valore che la Fiorentina dà al suo cartellino, per cui più o meno si può intavolare così la trattativa. Il Sassuolo si è preso un po' di tempo per pensarci, anche perché insomma, nell'ultimo periodo un po' di resistenza comunque l'ha fatta, diciamoci la verità, perché poi con il problema, insomma, il grave infortunio che ha avuto Ismael Koné, c'era da coprirsi, da aspettare. Certo. Però ecco, nelle ultime ore è entrato nel mirino del Sassuolo Ugresic del Partizan, su quale c'era anche il Bologna, quindi questo può essere un indizio, cioè che il Sassuolo si sta convincendo, almeno è quello che mi risulta, a mollare un po' la presa su Torsvet, e da quanto mi hanno detto è una questione abbastanza di, non ti dico ore, ma di giorni, entro una decina di giorni, una settimana, sapremo qualcosa di concreto, o in un senso o nell'altro, però la sensazione è che possa davvero andare in porto la trattativa per Torsvet, che peraltro si porta dietro un ingaggio anche particolarmente, come dire, alla portata, no, della Fiorentina. Lui guadagna 600.000 euro netti e la Fiorentina glielo alzerebbe a un milione e due, diciamo, al massimo, quindi è completamente, diciamo, alla portata del club, ecco, non è fuori budget per niente.
1: Un po' di messaggi, Nick, un po' di messaggi. Intanto, vabbè, c'è Walter, mi manda sto video di TikTok con questa tifosa spagnola e grandi campioni della nazionale, appunto, delle Furie Rosse. Dice: compriamo un paio di questi, non credo siano così abbordabili, ecco, quelli della Spagna.
0: No.
1: Marco dice: il ragazzino argentino con il 10 sulle spalle lo vedrei bene in viola anch'io, ma anche lì dubito ci sia la possibilità. Per a proposito di 10 e di prossime sfide, fra l'altro, del ragazzino argentino nella 10 sulle spalle che dovrebbe essere Messi, poi ma Salah c'è un 1% e possa tornare in Italia, secondo te, Nick?
0: Dici Salah
1: perché scaduto il contratto con Liverpool.
0: Sì, ma
1: non alla Fiorentina. Ora, io con tutto il rispetto del mondo, ma non penso sia roba per la Fiorentina. Ma c'è un 1% che lui possa, che ne so, non andare in Arabia Saudita a farsi l'ultimo anno?
0: Se c'è una percentuale, è quella che hai detto te, cioè 1% e non di più, secondo me. Anche perché, arrivati a questo punto della carriera, sai, i giocatori preferiscono dare la priorità al lato economico. Il loro l'hanno fatto, per cui tendenzialmente è così. Poi comunque Salah è chiaro che guadagna una tombola, per cui chi se lo può permettere in Italia se lui non si abbassa lo stipendio? Cioè, oggi secondo me stiamo assistendo anche a certe dinamiche, movimenti di mercato sorprendenti, perché mai avrei pensato ad esempio che il Milan per Gonzalo Ramos andasse a spendere una cifra come 60-70 milioni. Cioè, sono tanti. Io non credo che per esempio Moise Kean, la sua clausola possa essere attivata da nessuno, specialmente in Italia. Cioè, in Italia mi aspetto che nessuno bussi alla porta della Fiorentina con una cifra così alta, al di là delle valutazioni che si possono fare per il giocatore, no? Che è infortunato o magari discontinuo, è quello che è. Però 62 milioni sono cifre veramente alte, cioè giusto il Como e il Milan in questo momento, poi non è che mi viene in mente grandi disborsi da altre squadre italiane. Però ecco, su Salah soprattutto, grande giocatore, grande carriera, però adesso ha quelle cifre. Non penso che un club italiano si metterebbe a trattare, è più facile l'Arabia, dai.
1: Sì, no, assolutamente. Ma oggi se ne sentivo parlare, anch'io ero piuttosto scettico, però come dire, la last dance di Momo Salah, tutto sommato, in una Serie A che mi sembra fatta di tante last dance, vedi Modric, vedi tanti grandi Vardy, grandi del calcio internazionale degli ultimi anni, magari sarebbe stato bello appunto la last dance.
0: E poi ti dico quanto guadagna, cioè,
1: quanto guadagna?
0: 15 milioni, però sai, al netto dei bonus sono 13. Se ci aggiungi bonus, secondo me supera anche i 15 milioni. Ma e parlo di euro.
1: Secondo me, se all'ordo andiamo intorno ai 30, dai. Riccardo dice: se Fernandes Santos, questo è preparato, Riccardo è preparato, tra parentesi si scrive Vieri, perché ovviamente appunto si chiama Fernandes Santos, c'è anche un altro nome, fosse stato acquistato per essere schierato esterno sinistro nella difesa a 4 al posto di Gosens, secondo me sarà così. Questo è il pensiero di Riccardo. Però a quel punto mi viene da dire: magari hai un esterno destro di spinta, uno, non so se Dodò o una alla Dodò.
0: Ci può stare, però guarda, anche lui è un giocatore abbastanza di spinta. Cioè, dico Vieri, almeno a quanto ho capito, poi va visto giocare, però le referenze, quello che ci dicono dal Brasile, più o meno è così. A quel punto però devi fare intanto un altro centrale, e poi sì, devi liberarti di Fortini, devi liberarti di Gosens, poi c'è Parisi che va bene, è infortunato, ma poi tornerà anche a giocare a ottobre, novembre, quello che è. Boh, saresti un po' ingolfato su quella zona del campo. Poi tutto ci può stare, il suo ruolo naturale è quello del centrale, quello di ieri. Poi lui è molto duttile e può fare tranquillamente anche l'esterno, il terzino. Quindi ci sta che ci pensi, Fabio Grosso, però è tutto da vedere, ecco, non ho certezze su questo.
1: Claudio dice: mi pare ad occhio che la società abbia l'intenzione di investire molto, i giocatori trattati costano non poco, cordiali saluti, ciao Claudio. È una sensazione che hai anche tu?
0: Cioè, non ho capito.
1: Dice: mi pare ad occhio che la società abbia l'intenzione di investire molto, i giocatori trattati costano non poco, cordiali saluti, ciao Claudio. Claudio ti dice in pratica che lui, la sua sensazione è che la Fiorentina voglia spendere. Bisogna spendere.
0: Sì. Io ho la sensazione che faranno una cessione importante.
1: Oh, oh. tipo?
0: Perché Ken non è incedibile. Fagioli
1: non è incedibile.
0: Comuzzo è un altro giocatore su cui si può fare cassa. Gudmundsson comunque deve andare via e la Fiorentina chiede 15-20 milioni come minimo, quindi
1: ma mettiamo che sono tutti importanti questi come a livello di cessioni, perché io ci sto anche, però insomma poi mi sembra ci sarà una differenza economica se vendi Fagioli o se vendi Comuzzo, se vendi Ken o se vendi Gudmundsson, no?
0: Sì, più su Gudmundsson, perché Fagioli io penso che a meno di 30 milioni non li valga. Ken siamo su nell'ordine dei 40 milioni, magari compresi i bonus, e anche Comuzzo comunque più di Gudmundsson, penso che per Comuzzo accetterebbero un'offerta da non meno di 25 milioni, che è quanto offrì tra l'altro l'Atalanta lo scorso agosto, rifiutata dalla Fiorentina negli ultimi giorni. E Gud invece siamo sui 20, non di più, almeno credo, perché considerando gli ammortamenti in questi giorni mi sono messo un po' a fare il contabile, sai, tipo l'agenzia delle entrate
1: con gli occhialini, il lapis dietro l'orecchio,
0: sì.
1: Sì, blocchetto esatto. Notes
0: occhialini, sì, da vista, sì. Anzi, per presbiti,
1: giovani di oggi. Stefano dice: uscita la notizia che Amatucci interessa in Liga Spagnola. In Liga Spagnola, perdiamo anche questo. Forse sarebbe meglio riportarlo in Viola, che è meglio di tutti i brodi che abbiamo comprato quest'anno.
0: Bene.
1: Amatucci?
0: Ma io invece so, cioè Amatucci so che non lo vogliono tenere, quindi tutto ci sta, cioè fa parte di quella
1: categoria. Amatucci va via, quindi.
0: Sì, sì, a quanto so io sì. È un altro di quei giocatori che la Fiorentina vuole piazzare, perché ricordiamo che devono rientrare il 26, anzi devono, ormai siamo al 4 di luglio, sono rientrati addirittura 26 giocatori e tolgo Lucchesi perché è rimasto al Monza, in quanto il Monza si è stato promosso in Serie A, per cui l'ha dovuto riscattare obbligatoriamente. Però Matucci di ritorno dalla Spalmas, che aveva il diritto a 5 milioni e non l'ha riscattato, è considerato un esubero o comunque un giocatore che non rimarrà alla Fiorentina. Ma magari fanno anche un altro prestito, perché tutti questi giocatori mi viene in mente giusto, anche Beltrán è andato via, quindi sono 25. Mi viene in mente Richardson, Som, Nzola, Sottil, Barak, ce ne sono tantissimi, Bianco stesso, cioè sono tutti calciatori per i quali la Fiorentina temo dovrà accontentarsi di un altro prestito, che sarà difficile trovare una squadra. Anche Bianco, no? È tornato dal PAOK, che aveva la possibilità di riscattarlo a 4 milioni entro il 15 giugno. Non l'hanno fatto. Poi hanno proposto alla Fiorentina un'altra operazione, dice: noi ve lo prendiamo a zero, titolo definitivo, 0 euro, però vi garantiamo il 50% sulla futura rivendita, perché siccome crediamo in Bianco vogliamo valorizzarlo, e quando lo rivenderemo, che ne so, magari ci facciamo 10 milioni, 5 vanno a voi, saranno comunque più dei 4 che avremmo dovuto per il diritto di riscatto. Ma la Fiorentina ha detto di no, nonostante lo stipendio comunque l'avrebbe a quel punto preso in carico il PAOK.
1: Situazione complicata, io lo dico sempre, alla fine è sempre più difficile fare il mercato in uscita che quello in entrata, soprattutto in questo calcio. Soprattutto in questo calcio c'è poca gente che compra, è molto più facile, no, che si arrivi poi a scadenze, contratto, a situazioni di tira e molla prolungati. Comunque Stefano non sarà contento a sentire questa notizia, visto che per lui Amatucci vale. Fede Lascandicci dice: ripartire da De Gea, Pongracic, Ranieri, Parisi, Fagioli, Ndur, Brescianini, Ken, il resto tutti via. E poi dice Nick: no Alang, impossibile?
0: Impossibile,
1: dai, veloce,
0: no?
1: Però ritmo, io non posso aspettare i tuoi tempi di risposta così, dai.
0: Allora la risposta è no.
1: Oh, no, dai.
0: Prima. No, veramente.
1: No, la risposta è no.
0: È giusto, bravo, scusa, bravo. Noah Gallagher.
1: Noah Lang.
0: Sì, sì. No, vabbè, a parte gli scherzi, il Napoli dobbiamo capire se lo considera cedibile o no. Perché parlando con Allegri, De Laurentiis deve capire se il giocatore lo vogliono rivalorizzare, diciamo, e lo vogliono se lo vuol trattenere Allegri. Però la richiesta comunque è alta, che siamo sui 20 milioni, l'avevano pagato 25 dal PSV, se non sbaglio. E quindi comunque la richiesta resta alta. Al massimo se ne era parlata nell'ottica di un'operazione per Dodò, sul quale si era interessato il Napoli, però ecco, ad oggi non ci sono novità di rilievo. Io credo che adesso Noah Lang sia un giocatore che il Napoli non cede a cuor leggero, se lo cede comunque a 20-25 milioni.
1: C'è la lista dei ritorni dei giocatori comunque che vediamo nuovamente in viola, c'è Moreno e Valentini, ci suggerisce anche Stefano 69. Giovanni da Campi dice: io penso che nell'idea di Grosso Fagioli faccia la mezzala e nel mezzo ci vorrebbe un bel boccione, immagino, da 2 litri. Bella definizione, boccione da 2 litri. Bello, mi piace sempre molto. Ma di tutte queste squadre africane del mondiale non ce n'è uno che tocca a noi. A me piace quello del Senegal, che ha tirato quelle 2 fucilate in porta contro l'Iraq. Ora non mi ricordo il nome, devo dire sfugge anche a me, magari poi lo recuperiamo. Prima Nick ci parlava di un centrocampista, peraltro classe 2006, che interessa alla Fiorentina, o se sembra interessare alla Fiorentina, appunto questo Ulai o Ulai, non so come si pronunci, giocatore della Costa d'Avorio, in forza al Trabzonspor in Turchia, quindi, ma valutazione anche abbastanza importante.
0: Tra l'altro dice di ispirarsi a Yaya Touré, quindi insomma questo sarebbe,
1: sì, però io ho letto anch'io queste cose, Nick. Però io, allora, Yaya Touré secondo me rientra nella definizione che fa Giovanni da Campi di boccione da 2 litri, perché Yaya Touré aveva un fisico insomma abbastanza importante, io me lo ricordo bello slanciato, comunque un giocatore alla Vieira, no? Di questi centrocampisti grossi, alti, meglio di Vieira per quanto mi riguarda, 1,91 m per 90 kg. Il tuo amico, no? Il buon Christ Ravinel Inao Ulai è 1,73 m, sì, sì, con tutti bene, mi ricorda più un Kanté magari più che uno Yaya Touré. Poi massimo rispetto per lui, magari è un 2006, c'ha 20 anni, dice farò altri 3 o 4 centimetri e vedi che gli hai a turetti.
0: Sì, sì, ma guarda, anche io posso dire di ispirarmi a Ronaldinho, poi quando tocco il pallone
1: fai pena, cioè certo.
0: Ridere.
1: certo.
0: Io comunque credo che l'ascoltatore di prima si riferisse a Gueye, può essere, del Senegal, che costa una cifra.
1: Quanto costa?
0: Ma anche 40 milioni, è chiaro che è impossibile arrivarci. Cioè,
1: Idrissa Gueye.
0: Sì, sì. Pepe Alassane Gueye.
1: Ah, no, allora Pepe Gueye. Ah, scusami.
0: Sì. O Pape, insomma. Che dir si voglia, però è quello. Secondo me è lui. Cioè, in effetti sì, costa tanto. Campione classe 99 e non penso che vogliano privarsene per meno di una cifra vicino ai 40 milioni. Quindi direi che possiamo depennarlo. Lui sì, è 1,90 m, quindi...
1: Un bel boccione da 2 litri. Boccione da 2 litri, lui sì, con doppia cittadinanza, peraltro senegalese e francese, è nato in Francia, 27 anni, vedo Transfermarkt, il celeberrimo Transfermarkt dice 40 milioni. Finiamo, dai, l'ultimo giro di messaggi, la multa da 6 milioni può influire sul nostro mercato, sì o no, veloce?
0: No, non penso proprio.
1: Fra l'altro lunedì parliamo anche con un amico di Calcio e Finanza che ci racconta nel dettaglio questo aspetto, però tu dici no, non influenza.
0: Ma ragazzi, 6 milioni è una cifra irrisoria, capito?
1: Capito, se leva di tasca tutti i giorni, Santi. Tutti i giorni 6 milioni, tac, sono proprio per le sue spese, le sue necessità.
0: Sono per noi 6 euro alla fine, purtroppo nel calcio girano delle cifre dopatissime, per cui... No, non influirà sul mercato.
1: Guarda, ce ne sono tanti ancora e i centimetri contano il giusto, contano i piedi. Inao Ulai sa giocare a calcio molto bene. No, ma per carità, ci mancherebbe altro. È molto bravo, non lo metto in dubbio, però se si parla di boccione da 2 litri, io penso a uno che, insomma, c'ha il fisico da boccione da 2 litri, quindi alto, grosso, bello pesante, quando lo devi portare su per 3 piani di scale non è facile, ecco.
0: Ti posso dire che più che l'altezza conterebbe magari anche la larghezza, forse.
1: Sì, guarda, stiamo entrando in una terra tra centimetri, altezza e larghezza, non mi piace per niente.
0: Gattuso comunque non era una pertica, eppure...
1: Cioè, sì, ma non me lo chiami boccione da 2 litri, cioè, capito? Io... Bene, va bene, ho capito. Esistono i centrocampisti di intensità. Io ho citato Kanté, non è che ho citato uno scarso. Ho detto esistono i giocatori forti, anche alti 1,73 m, 74, 75, 71, 72. Ci sta.
0: Senti, io sono 1,90 m e faccio pena,
1: Sì, Nick, però non stiamo sempre parlando di te, questo egocentrismo, basta anche. Allora, ascolta, se sono il 31, io starei con te anche tutta la notte, fra l'altro vedo un sacco di messaggi per te, vedo un sacco
0: di
1: messaggi.
0: Ma io in questo momento ho solo mal di... ho una contrattura alla schiena, quindi non so se questo possa essere il modo giusto per chiudere la trasmissione, sono un po' dolorante, eppure per te, insomma, starei anche a un'altra ora, ci starei.
1: Guarda, però ti dico la verità, io starei ancora tanto tempo con te, però ho anche bisogno di lanciare la pausa, perché poi devo correre da un altro ospite che, a differenza tua, col calcio c'ha più qualcosa a che vedere, no? Visto che ti auto incensavi al negativo. Va bene, Nick, grazie mille per questo puntuale aggiornamento di mercato. Ti ritroviamo in settimana, come sempre, per parlare ancora di Fiorentina, anche del mondiale, e chissà chi lo vince?
0: Il mondiale, la Francia, purtroppo.
1: Certo, la vince la Francia, sono d'accordo.
0: Mi piace perché lo vincono sempre i soliti, però credo che sia la più forte la Francia.
1: È la più forte. Va bene, no. Dai, pausa. Ciao, Nick.
0: Ciao, Fabione. Ciao.
2: Radio Firenze Viola. Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo in diretta in questo 4 luglio 2026, 14:36, weekend di sport, di quelli da vivere veramente, perché c'è Wimbledon, c'è il buon Tonelli, mi sta facendo vedere De Minaur contro Svaida. Io non sono un grande esperto di tennis, lo dico, io mi autodenuncio di fronte al popolo italiano che ormai vedo ha imbracciato la racchetta e se ne intende un casino. Io devo dire la verità, insomma, sono rimasto un po' a Sampras e Agassi, pur riconoscendo la grandezza, insomma, di questo momento del tennis azzurro. Abbiamo detto oggi anche sprint race della Formula 1 con vittoria di Antonelli davanti a Lewis Hamilton a Silverstone, quindi tanta roba l'Inghilterra oggi a livello sportivo. Abbiamo detto anche del Tour de France che riparte, prima dicevo si vola in Francia tra virgolette, perché poi in realtà quest'anno il Tour parte dalla Spagna e parte da Barcellona, quindi contento Tonelli, che è il mio regista e grande appassionato di terra iberica. Barcellona, crona squadre, 19,6 km, prima tappa appunto di questo Tour de France, che poi prosegue a Tarragona a Barcellona, 168 chilometri, e poi ancora in Spagna con la partenza da Granollers, spero si pronunci così, poi insomma prosegue il tour in Francia, interessante da seguire l'edizione 2026 del tour. Poi oggi non abbiamo citato, però c'è stata anche la prima partita del tour della nazionale di rugby maggiore, la nazionale maggiore, che ha perso contro il Giappone. E poi ricordiamo anche, insomma, che a livello sportivo, ad esempio, io oggi finisco qua, prendo la mia bella macchinetta, anzi non la mia, però insomma quella di un collega, andiamo a Ferrara, perché oggi stasera alle 21 al Paolo Mazza, stadio della SPAL, si gioca la finale del campionato italiano di football, l'Italian Bowl, con i Guelfi Firenze in campo contro i Panthers Parma, sfida che è ormai un grande classico del football americano di casa nostra, e io ho sempre fatto un grande tifo per i Guelfi, quindi sarò al seguito dei ragazzi. Ma restiamo ancora sul calcio, sul mondiale, su i club, su un inizio di stagione che comunque al netto del mondiale ma si avvicina, e lo facciamo in compagnia di un gradito ospite che torna a trovarci, Carlo Nicolini, preparatore dello Shakhtar Donetsk, che ringrazio e saluto per essere con noi. Buongiorno Nicolini.
4: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: No, è un piacere averla nuovamente qua in diretta, anche perché, come dicevo, insomma, ci si avvicina all'inizio della stagione per la Fiorentina, con i calciatori, lo dicevamo prima anche col nostro Nicolò Santi, che stanno rientrando un po' tutti. Ovviamente ci sarà tipo Pongracic, che si prenderà un po' di riposo extra per via della partecipazione al mondiale, ma insomma si sta ricomponendo il gruppo, poi destinato magari anche a modificarsi per il mercato, e quindi insomma è bello parlarne anche con Carlo Nicolini, che fra l'altro ieri per messaggio mi diceva: noi abbiamo già ricominciato, quindi insomma esatto, siamo alla ripresa.
4: Noi abbiamo iniziato all'inizio di luglio, siamo qui a Lubiana con lo shuttle, perché poi il nostro campionato inizia il primo di agosto, quindi abbiamo ripreso. Però ecco, questo è il momento, forse uno dei momenti più importanti della stagione. Dopo ovviamente vengono i risultati che fanno tirare le conclusioni, però fare bene e programmare bene questo, diciamo, il mese precedente all'inizio della stagione è poi la base che ti fa portare avanti tutta la stagione stessa, ecco.
1: Assolutamente. Quanto è difficile nel calcio di oggi? Ora, magari la situazione ucraina è addirittura più complicata, però nel calcio di oggi, insomma, e soprattutto con una manifestazione internazionale come il mondiale che si sta disputando in questo momento, si vedono gruppi che si compongono sempre di più a spizzichi e bocconi, mi passi il termine, arrivano tre giocatori in un momento, quattro in un altro. Io immagino a livello proprio di equilibrio della preparazione non sia semplicissimo avvicinarsi a questo momento.
4: No, è molto difficile per queste cose che hai detto, e ci aggiungo anche il fatto di che il calcio è cambiato, quindi le subito amichevoli, di tra virgolette, importanti. Una volta vi ricordate tutti che si faceva il ritiro per 20 giorni, non si toccava la palla, insomma, cioè era, si arrivava gradualmente tutti insieme ad una certa conclusione, sia fisica, tecnico, tattica, e il mister tirava un po' le sue conclusioni. Adesso, come hai fatto notare giustamente tu, chi arriva dopo per la competizione mondiale, chi ha vinto prima, chi ha l'infortunio, il mercato aperto fino addirittura quando inizia il campionato, quindi è difficile riuscire per i preparatori atletici, ma anche per il resto dello staff tecnico, riuscire a portare tutti allo stesso livello, la stessa percentuale di preparazione. Certo. Quindi sì, è una difficoltà in più che si hanno. Sicuramente le rose lunghe aiutano, perché una volta si avevano le rose, diciamo, molto contate, quindi se sbagliavi qualcosa con un paio di giocatori la pagavi enormemente. Ora con le rose un po' più lunghe c'hai un margine in più, però nello stesso tempo ti complica il fatto che anche i lavori vanno gestiti in maniera diversa, perché hai, soprattutto nei primi giorni, nelle prime settimane, giocatori a un diversa percentuale di preparazione.
1: E poi c'è l'incognita mondiale, no? Magari c'è il calciatore si porta dietro l'infortunio, chi magari arriverà un po' più stanco.
4: Esatto, e anche le motivazioni, perché comunque c'è quello che ti torna con entusiasmo, c'è quello che ti torna un po' abbattuto,
1: svuotato.
4: Quindi anche l'aspetto psicologico, mentale, è molto importante nella condizione generale di un giocatore.
1: Quanto sta seguendo il mondiale? Ora immagino, insomma, ci sia altro da fare a cui pensare, però quanto sta seguendo il mondiale?
4: Sì, però col fatto che, diciamo, le partite sono in serata o in nottata
1: si può
4: si riesce a seguire, quindi no, si segue, perché ovviamente è sempre una vetrina importantissima, e c'è sempre poi da imparare da qualsiasi cosa. E poi il mondiale, ecco, ti mette di fronte anche a realtà completamente diverse da quelle che siamo abituati a vedere noi, quindi io almeno lo guardo con occhio parecchio interessato, e ovviamente ci sono spunti da cui prendere atto che il calcio sta andando in una determinata direzione.
1: Secondo me, poi io ci pensavo ieri sera, guardando ovviamente la partita ieri notte quasi tra l'Argentina e Capoverde, e pensavo, beh, 30 anni fa, 20 anni fa questa partita sarebbe stata molto meno equilibrata. Oggi mi sembra davvero che si possa dire, lo vediamo anche in conference, dove magari si incontrano squadre di federazioni meno blasonate rispetto a quella italiana, insomma il gap ormai è veramente ridottissimo. Cioè anche la squadra campione del mondo, l'Argentina, fatica con Capoverde, che è alla sua prima partecipazione e al suo primo grande valzer dell'eliminazione diretta.
4: No, sicuramente, uno, perché tornando a un discorso precedente, okay, di preparazione atletica, ora sono tutti super preparati, sono tutti super freschi, non c'è neanche dal punto di vista da un gaffa atletico questa differenza, dal punto di vista tecnico, diciamo tattico anche, perché ormai tutti con i video, con la possibilità di attingere informazioni, tutti almeno a livello tattico sono super preparati. La differenza la si fa ancora un po' a livello tecnico, perché ci sono ancora delle nazioni che sono superiori a delle altre, però sicuramente non si vedranno mai più, o comunque meno, perché poi episodi possono sempre esserci, le goleade o le partite scontate, dal risultato scontato, perché comunque sia, sono tutti giocatori importanti e che spesso poi giocano ormai nei campionati, diciamo, di rilievo, e quindi portano l'esperienza anche delle squadre di club, magari non proprio il caso di Capoverde, però negli altri casi portano, certo, l'esperienza del club a livello nazionale, quindi il gap, la forbice si è sicuramente ridotta.
1: Le ultime domande davvero per quanto riguarda Carlo Nicolini in collegamento con noi. Fiorentina che cambia tutto, no? Perché cambia, diciamo, ufficialmente, diciamo, inizia l'epoca Paratici con questo calciomercato, poi cambia l'allenatore con Grosso, che sarà la prossima guida tecnica della Fiorentina. È arrivato un calciatore dal Sud America come Vieri, che tutti ci descrivono come molto promettente, fra l'altro per una cifra importante. Com'è? Il detto dice: il buongiorno si vede dal mattino. Le sembra un buongiorno per la Fiorentina?
4: Sicuramente è un buongiorno, perché l'allenatore ha fatto bene. Il fatto di cambiare dopo un'annata un po' così era giusto, e quindi dà nuovo entusiasmo, dà nuove prospettive, dà nuovi obiettivi, dà nuovi presupposti. Il fatto che comunque da subito si è inserito un giocatore tra virgolette importante, quindi fa vedere che ci sono le intenzioni, un direttore sportivo che penso che siamo d'accordo tutti sul fatto delle sue capacità, della sua personalità, quindi che voglia incidere positivamente, quindi ecco, l'inizio è sicuramente positivo, bisogna essere bravi poi a mettere queste figure in condizione di rendere al massimo, quindi che la società segua l'allenatore in un determinato modo, che i giocatori, soprattutto quelli che vengono dal Sud America o comunque da continenti diversi, che gli si vada incontro, e non si pretenda subito che dal primo giorno entrino nella nostra mentalità, perché sarebbe sbagliato, quindi fare capire quello che si vuole, certo, ma farli arrivare gradualmente a quel punto, perché se no si va subito in conflitto e si ottiene un risultato negativo. Abbiamo detto di questo giocatore che è promettente, però ecco, mettiamolo in condizione, certo, di far vedere il potenziale che gli abbiamo visto esprimere in un altro ambiente.
1: Secondo lei, a proposito dei sudamericani, Dodò è adatto a Grosso? Cioè, ci sta nel calcio di Grosso?
4: Per me sì, perché comunque il calcio di Grosso è un calcio propositivo. Lui stesso, Grosso, era un tipo di giocatore così, che faceva la fase difensiva, sì, però era anche
1: sì.
4: Propenso all'attacco. Il
1: calcio, se lo ricorda bene anche la Germania.
4: Esatto, il calcio di adesso, ragazzi, dai, bisogna andare a prendersi le vittorie,
1: certo,
4: e diciamo il suo chiaro e tondo, i difensori diventano 2/3, sono i due centrali difensivi che comunque devono sapere anche loro importare, e forse il mediano. Davanti a tutti gli altri devono saper spingere, devono avere una certa predisposizione offensiva, e secondo me chi ha gli esterni, cioè il calcio in questi anni sta dimostrando che vince chi ha gli esterni, sia d'attacco ma sia soprattutto quelli bassi, che ha gli esterni che fanno la differenza e portano via i campionati, ecco, perché i punti vai a vincerli con questi giocatori, perché sono quelli che hanno la possibilità di creare la superiorità numerica, che poi è quella che ti porta a trovare l'occasione per fare gol.
1: giuro che non la prendiamo in ostaggio. Le ultime due davvero, ce n'è una da parte di un nostro ascoltatore che è un grande appassionato di calcio internazionale. Mi dice: una domanda per Nicolini, che centrocampista è Marlon Gomez dello Shakhtar, adatto al campionato della Serie A? Dice: no, per il momento no, teniamolo noi.
4: No, noi non siamo quella che qualcuno vuole far passare una prigione dorata, anche se i nostri giocatori vanno a giocare. Marlon Gomez è un giocatore molto importante, è sicuramente adatto a un calcio europeo, anche soprattutto al calcio italiano, perché oltre ad avere le, diciamo, le spiccate doti caratteristiche di un brasiliano, lui fa proprio la sua forza, la corsa, l'aggressività, il ritmo, l'intensità, una delle sue armi migliori, quindi ha queste caratteristiche. Il fatto che già due anni comunque che gioca in Europa a un ottimo livello, perché io ritengo lo Shakhtar del campionato ucraino comunque un ottimo livello, e nelle coppe, quindi fa sì che non sia, perché il ragazzino che arriva da Sud America un po' spaesato, questo è già pronto anche a livello tattico, a livello fisico, perché appunto è due anni che lavora con noi, quindi è un giocatore, così come altri che abbiamo qui, che può tranquillamente molto ben figurare un top club dei campionati, diciamo dei cinque migliori campionati europei.
1: Assolutamente, io scherzavo quando dicevo è un punto di forza, ovviamente, e ce lo teniamo stretto magari, però in realtà lo Shakhtar, insomma, da anni ci ha fatto vedere di essere una squadra che magari manda anche i suoi talenti in giro per l'Europa. Penso a Sudakov, che è appunto uno degli ultimi che ha lasciato lo Shakhtar per andare al Benfica.
4: Sì, l'anno scorso poi all'ultimo giorno di mercato abbiamo venduto Kevin al Fulham,
1: esatto,
4: e su da Coppa Benfica, quindi ci siamo privati all'ultimo giorno di mercato di due giocatori che per noi erano fondamentali, esatto. Però sono arrivate offerte importanti, abbiamo preso tre ragazzini di 18 anni che secondo me fra due, forse anche meno, un anno saranno, anzi lo sono già, funzionati da grandi club, ma saranno gli uomini di mercato fra a brevissimo, perché sono dei fenomeni, noi li facciamo crescere. Non abbiamo paura a prenderli giovani, non abbiamo paura a farli giocare, e dopo le squadre arrivano a vedere, anche per quello che dicevo prima, che li ritengono quindi pronti tatticamente e fisicamente, e quindi affrontano questo tipo magari di spesa, mentre invece l'azzardo, certe società ancora non lo fanno il passaggio diretto, in questo caso Brasile e Italia. Magari aspettano che uno faccia uno step diverso con allenatori appunto europei, allora hanno una garanzia in più, però nello stesso tempo dico che non devono dormire sugli allori, perché se si aspetta un po' troppo poi arrivano quelle che economicamente sono più competitive dell'Italia, e quindi rischi sempre di dover prendere le seconde o terze scelte poi in Italia.
1: Assolutamente, infatti poi dopo spesso ci lamentiamo di non esserci mossi con velocità. Stavolta la Fiorentina sembra averlo fatto con Vieri, staremo a vedere. Intanto grazie Carlo Nicolini, buona preparazione in quel di Lubiana, che peraltro è una città veramente molto bella, e in bocca al lupo per la stagione.
4: Grazie mille, un abbraccio e alla prossima, in bocca al lupo anche a voi.
1: Grazie mille davvero a Carlo Nicolini, preparatore per lo Shakhtar Donetsk, formazione ucraina che appunto, come ci ricordava lui, insomma, ha prodotto tanto talento e spesso è stata anche abile nel riconoscere il talento in Sud America prima di grandi club europei. Allora, siamo quasi in chiusura di prima ora, un po' di messaggi rimasti indietro, se lo puoi rileggere. Un vostro collega aveva fatto un giochino vendendo dei giocatori. La Fiorentina arriva a 138 milioni e gli acquisti pari a 138 milioni, era venuta una bella squadra. Risentite, non so se posso dire il nome del collega vostro, Fede. No, Fede, il nome del collega lo puoi dire tranquillamente. Ora, io il giochino non lo conosco, cioè nel senso non so chi l'ha fatto, non so come l'ha fatto e come è arrivata la cifra di 138 milioni. Certo, 138 milioni, insomma, un pochino il volto di una squadra lo cambi. Poi, per carità, i 17 Rivieri erano già dentro, ad esempio, domanda che ti faccio, Fede. Per Niccolò, per lui è esperto di calciomercato, Niccolò però non c'è più, però vai, proviamo a rispondere. La Roma è vicina a Greenwood, scritto alla grande, del Marsiglia, costo 45 milioni, ma la plusvalenza da 60 milioni che doveva fare per la UEFA, dove sono finiti? Saluti Silvano. Effettivamente sento anch'io tanto parlare di Greenwood alla Roma, staremo a vedere se si conclude questa operazione. Sull'argomento plusvalenze, UEFA, multe, blocco de vari ed eventuali del mercato, ripeto, lunedì facciamo un bel approfondimento che abbiamo un ospite dedicato, quindi Silvano ti invito a seguirci durante Chi si compra. Vieri giustamente dice altezza, larghezza, durezza, ingaggiamo Rocco Siffredi, lo sapevo che veniva fuori questa battuta, questo riferimento. A proposito di riferimento, Giovanni da Campi ci dice esatto, mi riferivo a lui, ci vuole uno in quella maniera che arriva il centrocampista avversario e rimbalza, e se c'è da tirare una legnata in porta la sa tirare. Quest'anno tolto Ndur si sembrava sempre a fare i tiri dei pulcini. Ovviamente lui torna a parlare appunto della necessità del famoso boccione da 2 litri che per lui potrebbe essere Pape Gueye, classe 99, senegalese del Villarreal, però dicevamo anche con Nico Santi, insomma è uno che potrebbe avere un valore di mercato un po' troppo eccessivo per la Fiorentina. Ci abbiamo anche 2 audiomessaggi, se non sbaglio, da recuperare, ce li andiamo a ascoltare grazie al mirabile contributo di Marco Tonelli.
5: Sembra 4 milioni di Deportivo, comunque Amatucci, comunque si è fatto lavorare tutti questi anni, Pradè, lasciamo lavorare Pratici, lo giureremo alla fine del mercato.
1: Pratici.
5: O meglio, alla fine del prossimo anno, della prossima stagione.
1: Va bene.
6: Ciao Fabio, ciao Niccolò.
1: Ciao.
6: Allora, il problema non è solo di vendere ora, perché il problema è di come li hanno comprati certi giocatori, ma tanti li hanno pagati oltre il loro valore, gli hanno dato uno stipendio altissimo. E soprattutto faccio un esempio, Somma è un giocatore che il Parma l'ha preso a 3-4 milioni, l'ha rivenduto dopo qualche anno a 15-16, ma secondo voi Somma, che aveva margini di crescita ancora, cioè poteva ancora diventare più forte? No, è l'errore della Fiorentina deve comprare giocatori che possano crescere, che abbiano marginalità.
1: Insomma, questo è un po' quello che si fa nel calcio, soprattutto se si fa del calcio il proprio core business, come avrebbe detto qualcuno, nel senso che sì, la Fiorentina per la dimensione del club, per le ambizioni attuali, per la forza della squadra, per tutta una serie di fattori, deve provare a parte a costruirsi un po' di talento in casa, visto che c'è stato un grande investimento sulle strutture, ma poi ad andare a prendere giocatori che effettivamente magari ancora non hanno mostrato del tutto il loro potenziale. Cobolli 06 mi faceva notare un po' di tempo fa, Cobolli che nel secondo set è sotto 2-1 contro Kachanov. Vediamo se Cobolli si riesce a rialzare, però primo set davvero male, 6-0. Vedo l'ottimo Tonelli, subito interviene e mi mostra il match di Cobolli. Vi ricordo poi alle 16:15 Fritz Sonego, tosta, partita tosta, e poi alle 17:30 Dimitrov contro Berrettini per quanto riguarda il tabellone maschile, mentre per quanto riguarda il tabellone femminile alle 15, quindi adesso, al via il match tra Paolini e Saccari, la greca Saccari con appunto la nostra Paolini, la toscana Paolini, sull'erba di Wimbledon. Il giochino, mi dicono, era by Flavio Ognissanti, saluto l'ottimo Flavio, io il giochino purtroppo non l'ho visto, ora magari se lo recupero mi ci metto anch'io, anche se devo dire, insomma, 138 milioni Va visto un po', va un po' visto chi era stato considerato out e con che cifre, però è un giochino simpatico. Stefano va bene in brodo di giuggiole, ovviamente, perché abbiamo parlato con Nicolini di Marlon Gomez dello Shakhtar. Lui dice è molto dinamico, il problema, dice, immagino dei giocatori dello Shakhtar che sono cari, chiederanno perlomeno 25 milioni, sono d'accordo, sono cifre che per la Fiorentina diventano importanti, e loro sono bravi a sceglierli, dice l'ottimo Stefano. È vero, insomma, lo Shakhtar c'è una tradizione brasiliana che insomma, penso ci siano più brasiliani nello Shakhtar che in tante altre società brasiliane addirittura. Vabbè, dai, mentre continuano ad arrivare messaggi al 348-75-13-933, noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo. Ovviamente per continuare la nostra chiacchierata insieme, un'altra ora di Firenze in campo, ancora calcio, ovviamente tennis, ovviamente Formula 1, ancora rugby, ancora anche basket e beach volley, ma ne parliamo dopo.
2: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta in questa giornata di sabato 4 luglio 2026. Abbiamo parlato di un po' tutto finora, dal mondiale e da quel ragazzo con la 10 sulle spalle che continua ad essere, insomma, uno dei grandi motivi per cui l'Argentina va avanti nelle competizioni mondiali. Fra l'altro ha pareggiato il record di gol consecutivi in un mondiale il buon Messi, aggiornando poi tutti i record della sua carriera, appunto, in nazionale. Argentina che ha superato con fatica Capoverde, abbiamo detto invece della Colombia che ha superato 1-0 il Ghana. Vi ricordo che per quanto riguarda i mondiali, oggi si riparte alle 19 con Canada-Marocco, che è la prima gara degli ottavi, con i padroni di casa contro forse una delle nazionali che più ha convinto fino adesso, il Marocco, mentre alle 23 poi Paraguay-Francia, con il Paraguay che ha eliminato la Germania, la Francia che finora ha messo il pilota automatico e ha un po' sgretolato le avversarie sul suo cammino. Io non credo la Francia farà l'errore della Germania, o meglio, non credo farà la stessa fine, però insomma, Canada-Marocco magari la vedo un pochino più aperta di pronostico, un pochino più aperto. Paraguay-Francia era un po' più complicata per il Paraguay. Non lo so se condivide Roberto Galbiati, che abbiamo in collegamento. Ciao Roberto, come stai?
7: Ciao, abbastanza caldo.
1: Sì, fa caldo, questo è innegabile, insomma, penso sia un dato abbastanza oggettivo. Fa molto caldo anche in America, dove fanno l'hydration break. Ti piace l'hydration break?
7: Ma è una cosa in più all'americana. Tanto l'abbiamo sempre fatto, quando uno passa di lì, gli guarda una bottiglia d'acqua, la butta via.
1: Sì.
7: Non cambia niente.
1: Però più facile per i terzini e per gli esterni in generale. Magari se sei un centrale è un po' più difficile.
7: No, vabbè.
1: Si fa.
7: Non è che muori di sete.
1: Si può ci si può fare, dici.
7: Sì, si può fare.
1: Vabbè, Canada-Marocco come la vedi?
7: Ma io credo la madre del Marocco, mi sembra più squadra, anche se il Canada ha fatto dei grandi miglioramenti, ha dei buoni giocatori abbastanza veloci davanti, però mi sembra come insieme di squadra sia più forte, anche perché mi sembra che nell'ultimo mondiale arrivo quarta, mi pare.
1: Sì, e poi comunque ora non si sa se ha vinto o meno, perché c'è stato quel casino in Coppa d'Africa, ma comunque una delle due finaliste di Coppa d'Africa insieme,
7: esatto,
1: al Senegal.
7: Esatto. Che che è una squadra importante, insomma, ecco.
1: Sì, fra l'altro, insomma, con giocatori anche interessanti da un punto di vista del mercato, abbiamo visto, insomma, grande interesse intorno a tanti calciatori del Marocco, ma mi sembrerebbe in particolar modo di Boadil, centrocampista. Invece, dicevo, secondo me Paraguay, Francia, ora al netto del fatto che il Paraguay ha eliminato la Germania, stupendo un po' tutti, però secondo me la Francia è altra roba.
7: Sì, la Germania è una buona squadra, ma non è sicuramente la Francia. La Francia direi che forse per quello che si è visto fino adesso è la squadra migliore e forse anche la più forte, quella più che è più facile che possa vincere, insomma, ecco.
1: Anche secondo me. Io cioè non ho scommesso, non c'ho l'abitudine, no, no. Però diciamo
7: no, anche perché direi che la Francia a parte i tre davanti che è un bel problema marcare, però io credo che ha una struttura di squadra ben definita, insomma. Diciamo che davanti sono fortissimi, ma sono forti anche negli altri reparti, insomma, ecco.
1: Sì, no, no, assolutamente. Se si pensa a partire dalla porta, Magnan, poi comunque una difesa con grandi nomi e con giocatori abituati sicuramente a palcoscenici importanti. Poi, giustamente ti dicevi, davanti sono fortissimi. E poi non sono solo tre, perché per dire uno come Thuram è un marginale all'interno della Francia, uno come Barcola magari non è un super titolare, però ci sono giocatori tutti fuori.
7: No, giocatori di un certo valore, di un certo nome, sono persone.
1: Vabbè, abbiamo deciso.
7: Davanti sono quei tre fenomeni, insomma, dai.
1: Vince la Francia, abbiamo deciso, dai, abbiamo deciso noi.
7: Se dovessi scommettere sulla Francia, la più probabilità di tutte, secondo me. Poi dopo nel calcio può succedere sempre di tutto. Mi capita l'arbitro la giornata con la giornata storta, se lo viene.
1: Francia, abbiamo detto, appunto gioca al Paraguay, fra l'altro appunto l'altra partita Canada-Marocco sarà quella che esprime la rivale eventuale della Francia o del Paraguay, quindi...
7: Ma io credo che sarebbero i quarti dopo, mi pare, giusto?
1: Sì, assolutamente.
7: Io credo che un quarto molto interessante dovrebbe essere, cioè dovrebbe uscire
1: Francia-Marocco.
7: Ma esatto, Francia-Marocco, e poi lì diventa bella, anche se anche in quel caso vedo più avvantaggiata sempre la Francia, insomma, ecco.
1: No, assolutamente. Senti, ti porto anche sulla Fiorentina. Dicevo prima, forse è il vero inizio della nuova era, dell'era Paratici, con un nuovo allenatore, con il mercato che finalmente verrà fatto appunto da Paratici. È arrivato già il primo colpo di mercato con questo Vieri che arriva dal Gremio per 17 milioni di euro, insomma quegli indici più bonus, ma insomma una cifra anche abbastanza importante. Come ti sembra partito questo nuovo ciclo per la Fiorentina?
7: Partito, però abbiamo trovato un giocatore solo.
1: Presto,
7: non abbiamo venduto nemmeno uno. Diciamo che dei rubi ce ne sono tanti da dare via, perciò direi che è un embrione, cioè, cosa possiamo dire? Speriamo bene.
1: Siamo ancora a fare le ecografie, cioè ancora non siamo.
7: Cioè, cosa, tu dimmi, il mercato della Fiorentina è un giocatore comprato e nessuno venduti.
1: Ma come?
7: Quanti sono? 50, 40, quanti sono di rosa?
1: Tantissimi, effettivamente. Prima facevamo la lista tra quelli che rientrano da vari prestiti e quant'altro. Insomma, sono veramente tanti.
7: Il problema dei Paratici non è quello di comprare, è quello di riuscire a vedere bene.
1: Chiaro. Chiaro, ma è la cosa più difficile, Roberto, cioè io
7: su questo
1: insisto, cioè secondo me oggi non compra nessuno, almeno che non sia un grande nome, cioè è difficile che ti comprano il piccolo giocatore, il medio giocatore.
7: Sì, anche perché è difficile piazzarlo, cioè io credo che il miglior direttore sportivo è quello che riesce a vendere quelli che vengono chiamati gli esuberi. Meno esuberi hai è meglio il direttore sportivo. Comprare è sempre abbastanza facile, perché insomma, se compri vuol dire che c'hai soldi, se non compri non c'ha soldi, insomma.
1: chiaro, chiaro, chiaro. Guarda, sto guardando su Transfermarkt, lo dico, non è la Bibbia, non è assolutamente il Vangelo, però 40 giocatori riporta nella rosa della Fiorentina, tra ovviamente poi anche nomi che magari sono più legati al percorso con le giovanili, no? Vedo ad esempio Cospo, che
8: vabbè, ma quel punto vero era parlando del 23, allora no?
1: Ci stava, però mi sa che non arriverà mai quel momento, cioè non lo so, questa sensazione. A te piace l'idea di Under 23? Cioè,
8: secondo me dovrebbe essere obbligatoria.
1: Ah, quindi lo faresti per tutte le squadre di Serie A?
8: Secondo me sì. Addirittura, vabbè, ci sono alcuni paesi come Francia, Spagna, Germania che sono due squadre a fare i campionati dilettanti o no. Ma in Inghilterra addirittura c'è un campionato vero e proprio.
1: Sì, tipo il campionato riserve.
8: Secondo me sarebbe utilissimo.
1: Fra l'altro, correggimi se sbaglio, ma ai tuoi tempi c'era.
8: Sì, e ti dico che l'ultimo campionato di serve che sono fatto, io l'ho vinto con l'Inter.
1: Ah, ma pensa a te.
8: Perciò una vita fa.
1: Ma mi racconti un po' com'era, cioè come ma anche calciatori come vivevano di giocare nella squadra riserve dell'Inter?
8: Ma no, è che facevano giocare quelli, si giocava di giovedì, mi ricordo sempre. Okay. E giocavano quelli che giocavano poco
1: in prima squadra
8: e i migliori della primavera. E veniva fuori un bel mix.
1: Chi c'era?
8: E quell'epoca lì giocavi contro tutte le squadre di vicinato, cioè in Lombardia c'erano 8 miliardi di squadre di Serie C, te ne tante in B, quelle di A, e facevano un girone e veniva fuori il girone così.
1: Ma chi c'avevi in squadra lì quell'anno? C'era qualcuno?
8: Non ho capito.
1: Chi c'avevi in squadra?

0: quando passi l'età 18-19 devi andare a capo grande, non diventerai mai giocatore.
1: Sì, è vero. Io guarda, prima stavamo guardando un po' di nomi del mercato, no? E di nomi di questo mondiale. Ci sono ragazzi del 2006-2007 che hanno già oltre 10-15 presenze in nazionale, che giocano stabilmente nei loro club.
0: Noi abbiamo giocatori del 2006 che hanno 100 presenze in primavera, che ti serve?
1: Sì, no, poi rimane lì, diciamo, un po' quella che è l'esperienza. Primavera, ti faccio sentire un messaggio di Guido, nostro ascoltatore.
2: Salve, sono Guido. Allora, quando Palazzo ci va a comprare a un giocatore, promette un progetto che cercherà di mantenere. Quando deve andare a vendere un giocatore, invece, vende qualcuno sul cui curriculum c'è anche la fine di quest'anno disastroso, quindi un indeprezzamento tecnico e tattico del giocatore, della squadra e della società. Questo si porta dietro chiunque debba essere venduto alla Fiorentina. Quindi le pretendenti per tale mercato, dal punto di vista dei pratici, chi sono? Squadre neopromosse e quelle che lottano per non retrocedere, forse qualche squadra un po' più in alto di questa fascia, ma non oltre. Quindi è molto molto ridotto il mercato di potenziali acquirenti per i giocatori della Fiorentina. Ciao.
1: Beh, sono anche abbastanza d'accordo con Guido, non so come la vedete, però appunto sì, lo dicevamo.
0: Aspetta, i giocatori, è vero, quando giochi male o fai campagna come l'anno scorso
1: ti deprezzi,
0: però tanti che rientrano bisogna vedere anche come si sono comportati fuori e guardare anche quello. Poi non è mica detto che quelli che sono fuori o quelli che sono qui che hanno giocato male o hanno giocato poco non hanno degli estimatori, degli allenatori che vale per loro possono servire quella cosa lì. Perciò insomma, dire che è difficile venderli, sì, è sempre difficile, però non è impossibile, ripeto, bisogna anche poi saper vendere. E io credo, quando dico che il direttore sportivo è bravo quando vende, perché deve essere bravo a saper vendere.
1: No, assolutamente. Poi insomma c'è anche tutto il discorso delle eventuali contropartite che ti può aiutare a gestire un po' di...
0: Si entra in alcuni meandri che noi non possiamo sapere, perché mai c'è quello che conto riscatto, mica conto riscatto, cioè noi si sanno che ritornano, però non si sanno se possono ritornare via, cioè, ci sono tante cavilli, clausole che nessuno sa, che noi non sappiamo, e perciò delle volte possono essere clausole che possono portare un giocatore a essere venuto meglio e un pochino peggio.
1: Le ultime due prima di salutarti, Roberto, a proposito di contropartite, sembra si possa fare l'arrivo di Torsvet alla Fiorentina anche inserendo magari Somma nell'affare. Ti piacerebbe come tipo d'operazione?
0: Non ho capito chi prenderebbero danno come
1: Somma per prendere Torsvet dal Sassuolo.
0: No, io lo prenderei Torre, anche senza fargli soldi. Lo prenderei a prescindere.
1: Okay.
0: Mi sembra un giocatore interessante, un giocatore che nel centrocampo della Fiorentina manca, perché sai, tante volte in un'altra intervista mi hanno chiesto, bisogna comprare giocatori bravi o quelli utili alla causa. Ma io credo che Torre sia un giocatore utile alla causa.
1: L'ultima te la faccio su Coleoscio, che è uno dei nomi, no, un po' sbandierati del mercato della Fiorentina. Io tendo sempre a fidarmi poco quando si parla con così tanta insistenza di un nome per così tanto tempo. Dico, se poi dopo non si fa l'operazione, forse c'è qualche motivo. Però pare che il giocatore si sia convinto, o almeno questo dice Corriere dello Sport Stadio, ad accettare eventualmente la proposta della Fiorentina. Ti piacerebbe vederlo alla Fiorentina?
0: Già è partito male quando ho detto che non col fatto che a Firenze non so, già questo è partito male. Perciò io se lo prendono bene, se lo prendono non è che mi sta, a parte che non ci vogliono neanche i capelli, però mi sta bene i capelli.
1: Va bene, ok, il tuo punto di vista sul Coleoscio mi pare abbastanza chiaro. È chiaro. Roberto, ti lascio al tuo sabato, ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia.
0: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
1: Dai, grazie mille a Roberto Galviati, abbastanza tagliente su Coleoscio, dice se non ci vuol venire faccia lui, insomma dice se siamo partiti così fa niente, anche se in realtà insomma ci raccontano i giornali.

giornali di questi giorni, di ieri, di oggi, che insomma ci potrebbe essere un avvicinamento tra la Fiorentina e il Burnley, proprietario appunto di Ole Osho, che nell'ultima stagione ha però giocato nel Paris Football Club. A me, dice Roberto da Bagnarripoli, sembra che la situazione con Paratici o senza Paratici si riparte il ritiro alla rosa di sempre, ho gli stessi problemi, io sento molta indifferenza della tifoseria, è la testa che manca, devono vendere la società. Cioè, mi sembra un bel purpurì d'opinioni, Roberto. Io non lo so se con Paratici o senza Paratici è proprio lo stesso, cioè, perché non mi pare che negli ultimi anni la Fiorentina abbia fatto quello che ha fatto. Ora, Roberto giustamente diceva, Galbiati giustamente diceva, siamo al primo colpo del mercato, non si può giudicare, è troppo presto, che è un, come diceva lui, è un embrione di stagione. Però insomma non mi sembra che negli anni precedenti la Fiorentina avesse avuto l'ardore di andare a prendere un giocatore dal Sud America, giovane, con questo tipo di profilo. Cioè, mi sembra già di vedere una differenza. Poi, per carità, si può essere legittimamente scettici, e riconosco anch'io che magari parte della tifoseria dopo anni di difficoltà magari si è resa un po' più fredda, più indifferente. Su questo si può anche arrivare a concordare. Poi vediamo, io questa cosa è, devono vendere la società, cioè, per quanto si pensi che la Fiorentina è nostra e emotivamente, affettivamente la possiamo considerare anche tale, la Fiorentina è della famiglia Commisso, e la famiglia Commisso decide quello che fare della sua società, al netto poi anche di quello che dicono i tifosi. Cioè, ragazzi, è nostra fino a un certo punto la Fiorentina, è nostra la fede. Con Ole Osho quanto costerebbe, chiede Stefano, ma io leggevo una cifra intorno agli 11 milioni, no? Ma mi sembra una cifra un po' bassa, ma comunque leggevo questo tipo di valutazione. Ciao Fabio, ma questo Unai qualcuno l'ha visto giocare più di due partite? È uno all'Amrabat o ha qualche qualità offensiva? Grazie Samuele da Firenze. Allora, io devo dire, mondiale sto seguendo anche abbastanza attentamente, non conosco il giocatore approfonditamente, mi sembra uno che rispetto a Amrabat ha innanzitutto una corsa un po' più rotonda e sì, delle qualità offensive leggermente superiori. È un boccione da due litri, nel senso che rispetto a Amrabat è molto più alto, un tipo di fisico diverso. Poi, secondo me, tanti che parlano di Unai non l'hanno visto giocare, ragazzi, perché poi, insomma, il tempo umano è finito, ci sono 24 ore, chi vi dice di aver visto sia Vieri e sia Unai probabilmente vi racconta una cavolata, perché dovrebbe stare sveglio praticamente 24 ore al giorno. Però, poi, insomma, è giusto informarsi, è giusto documentarsi. Noi abbiamo riportato di questo presunto interessamento per questo giocatore, peraltro molto importante a livello di valutazione economica. Abbiamo dato conto di questa di questo rumor. Poi, insomma, ripeto, la conoscenza del calciatore secondo me in tanti è limitata. Ti dimentichi di giovani sudamericani, Beltrán, Moreno, Valentino, Infantino, Xiaomic. Allora, mi sembrano nomi diversi, però. Allora, secondo me si può andare a. Cioè, questo messaggio di Mick è in riferimento a quanto dicevo prima. No, io dicevo, la Fiorentina mai è andata sul mercato a fare un tipo di operazione di questo tipo come quella Vieri. E giustamente lui mi dice: beh, sono stati presi Beltrán, Moreno, Valentini, Infantino. Però mi sembra che si possano trovare delle differenze volendo. Valentini è arrivato in un tira e molla infinito con una situazione di parametro zero, passami il termine. Moreno è un giocatore che come esperienza nelle nazionali giovanili dell'Argentina era pari a zero, e lo stesso si può dire per Vieri, ma mi sembra la valutazione dei due giocatori faccia
presupporre a un ruolo diverso anche nella rosa della Fiorentina futura. Moreno è arrivato come filler della rosa, è arrivato come scommessa a basso costo. Quella di Vieri non è una scommessa a basso costo, nel senso è il terzo difensore più pagato nella storia del Brasileirão. Moreno non era il terzo difensore più pagato nella storia del campionato argentino, ecco. Mi sembrano investimenti diversi. Stesso discorso si può fare per Infantino. L'unica operazione che in un certo senso mi sembra avvicinarsi a quella di Vieri è quella di Beltran, ma secondo me un paio di differenze. Beltran veniva dal River Plate, che tendenzialmente bottega cara è anche bottega dove si compra usualmente bene, un club importante del Sud America, un club che a livello di blasone è sicuramente superiore al Gremio da cui hai comprato Vieri. Beltran aveva più esperienza al momento dell'acquisto, più esperienza a livello di partite giocate, quindi era meno ritenuto meno potenziale, secondo me molto più affermato, e però arrivava come un investimento importante sicuramente, intorno ai 20 milioni per un attaccante, che comunque tendenzialmente valgono di più rispetto ai difensori, quindi una cifra simile a quella di Vieri, ma per un attaccante, quindi un attaccante che vale come un difensore centrale, quindi una cifra diversa. E sebbene Beltran avesse al momento dell'acquisto su di sé grandi aspettative, non era scontato fosse il titolare dell'attacco della Fiorentina. Oggi, per carità, non è scontato che Vieri sia il titolare della difesa della Fiorentina, ma secondo me è molto più probabile rispetto alla titolarità di Beltran all'epoca. E poi anche il timing dell'arrivo. Io non credo Beltran fu il primo colpo della Fiorentina, non me lo ricordo, ma non mi pare fu il primo colpo della Fiorentina, di quella Fiorentina. Mentre Vieri è il primo colpo che fai, cioè dritto su un giocatore che costa, che è un talento potenziale, che è il tuo primo acquisto, che è già una direzione al mercato, perché che se ne voglia dire, ma è già una direzione al mercato. Altra differenza con Beltran ha il passaporto italiano, come giustamente mi ricordavate anche in una puntata di qualche giorno fa, dove io ero mi ero un po' dimenticato della cosa. Vieri non ha il passaporto europeo, quindi cioè, ti condiziona già molto di più l'acquisto di Vieri. Mick mi dice: hai perfettamente ragione Fabio, vorrei non esaltare troppo l'investimento. Pettiamo, ciao Mick, ma ci mancherebbe. Guarda, io non mi voglio sbilanciare troppo, perché appunto il calciatore non lo conosco, però che rappresenti un segnale, io sto insistendo anche con gli ospiti, lo chiedo a tutti: ti sembra un segnale? È un segnale? Cioè, questo acquisto ci dice qualcosa di quello che farà la Fiorentina? Secondo me sì. Poi non voglio cadere in false illusioni, in speranze mal riposte, ma secondo me sì. Dimentichi anche Pedro, che lì però secondo me si parla di giocatori con percorsi diversi, ragazzi. Pedro è un giocatore molto più affermato nel momento in cui lo compra la Fiorentina. Poi, per carità, mica era un giocatore già certo della titolarità del Brasile, no, ci mancherebbe altro. Però quando la Fiorentina prende Pedro dalla Fluminense, Pedro ha già giocato quasi 50 partite, anzi scusami, altro, quasi 50 partite in campionato, ha già giocato 93 partite con la Fluminense, che non è l'ultimo dei club del Sud America, e ha segnato 31 gol. Quindi nel momento in cui la Fiorentina fa l'acquisto dal Fluminense, acquista un giocatore che comunque era già nel giro delle nazionali giovanili, vedo ad esempio aveva già presenze con l'Under 23 brasiliana. Secondo me, ragazzi, io ci vedo una differenza. Poi giustamente voi mi suggerite dei nomi e degli acquisti che la Fiorentina ha fatto simili, secondo me però come questo non lo so, io non vedo un pattern simile, direbbero quelli bravissimi proprio del mercato. Ultimo messaggio, poi andiamo in pausa.
Allora, Ulay l'ho visto giocare con la Costa d'Avorio, dice Luca dai Castelli Romani. Ha molta più qualità di Amrabat come caratteristiche, ricorda Torreira, un trottolino che unisce quantità e qualità. Ecco, questo paragone che fa Luca dai Castelli Romani lo trovo molto più azzeccato rispetto a quello che si faceva prima di Yaya Touré. Ecco, il Torreira della situazione mi sembra un esempio più calzante. Io dicevo Kanté, forse può avere qualche qualità tecnica in più, non lo so. Anche contro Galatasaray, scusatemi, e Fenerbahce l'ho visto giocare, offrendo sempre grande prestazione col suo Trabzonspor. Esattamente. Giocatore, dicevamo, Ulay, che è al Trabzonspor, che comunque ha giocato più di 20 presenze quest'anno in campionato. Ci fermiamo per qualche istante dopo la tragica pronuncia di Trabzonspor da parte mia, che è proprio una squadra che io non so pronunciare. Torniamo tra poco, ancora calcio e altri sport qua a Firenze in campo.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci ritornati, ultima parte di Firenze in campo in questo 4 luglio, noi nati il 4 luglio, io e Marco Tonelli, oggi in diretta per un appuntamento di Firenze in campo che, l'abbiamo detto, è molto molto votato allo sport a 360 gradi. Cobolli che si è rialzato dopo il primo set perso male 6-0, adesso sta lottando come un leone contro Kachanov nel secondo set 6-5, 15-15, con Cobolli che è al servizio. Vediamo se Cobolli riesce a raddrizzare un po' la sua partita, lui che è stato anche magnifico messere, ricordiamolo, della finale del calcio storico con il successo degli azzurri sui rossi. Noi continuiamo però a parlare anche di calcio e lo facciamo in compagnia di un gradito ospite che torna a trovarci, come Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo, grazie mille di essere in collegamento con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per l'invito.
2: Allora, guarda, ti coinvolgo nella discussione perché quando ho lanciato la pausa stavo amabilmente parlando con i nostri ascoltatori che ci scrivono al 348-7513-933. Io dicevo, a me l'arrivo di Vieri sembra comunque un segnale, perché conosco poco il giocatore, non voglio fare lo stregone del calcio sudamericano, non me ne intendo, ecco, però mi sembra già un segnale. Si va a prendere un giocatore giovane con una valutazione importante, un giocatore che occupa un posto da extracomunitario, cioè in qualche modo mi sembra qualcosa di, non dico mai visto, ma poco visto negli ultimi anni della Fiorentina. Non so se sei d'accordo.
3: No, sicuramente è un segnale, io lo conosco pochissimo, però era già attenzionato da anche altri club, quindi è un giocatore giovane, come tu hai sottolineato, veloce, è un difensore che secondo me può essere parte positiva di questa squadra. Da questo punto di vista io sono d'accordo, lo dico da tempo, che questa è una squadra che dovrà essere cambiata per molti elementi, e quindi secondo me siamo solo all'inizio per quello che dovrà fare in questo lungo periodo Fabio Paratici. Quindi l'inizio è sicuramente positivo se guardiamo a quello che sono le qualità potenziali. Poi dobbiamo sempre dargli sempre il tempo a questi ragazzi che arrivano in un calcio completamente diverso di ambientamento, di tutto, quindi guai sempre a essere troppo precipitosi nel dare giudizi, però le premesse sono, come dicevamo all'inizio, positive, nel senso, ripeto, è un giocatore che ha delle qualità importanti, soprattutto per il calcio di oggi, dove la velocità, la rapidità, l'attenzione, la voglia, ecco, quindi sicuramente queste sono caratteristiche che questo giocatore ha. Poi naturalmente ci deve essere abbinato tutto il resto, no? Nel senso che l'ambientamento, di trovarsi bene in una nuova struttura, in una nuova società, quindi questo fa parte di altre cose. Quindi l'inizio è sicuramente favorevole per quanto concerne, ripeto, questo primo intervento da parte di Fabio, di Paratici.
2: Stefano 69 ci scrive, dice: Vieri va a occupare uno dei due posti da extracomunitario, come dicevo in precedenza, il prossimo calciatore dovrà aver giocato almeno due partite con la nazionale del proprio paese per poter usufruire del terzo extracomunitario, basta venderne uno tra Dodò e Enzo là fuori dall'Italia. Questa, insomma, è il messaggio che ci manda ovviamente Stefano, anche perché effettivamente, insomma, poi forse con il mondiale c'è anche un po' di esterofilia, ma si stanno guardando tanti profili, alcune anche extracomunitari, e quindi insomma anche quello è un aspetto sicuramente da tenere in considerazione in questo mercato. Giocondo, non so se c'è qualche giocatore del mondiale che ti ha colpito fino ad oggi.
3: Ma ho letto che potrebbe essere anche interessata Urlai, un centrocampista sicuramente interessantissimo della Costa d'Avorio, che ha fatto bene in questo mondiale, ma giocatori di valore ce ne sono, e poi dipende sempre dalle condizioni economiche, capisci bene poi come, quanto è difficile poi andarti a impattare con realtà completamente, con club europei che le detengono le qualità di questi giocatori, quindi penso che poi non è soltanto la possibilità di poterli scegliere da un punto di vista tecnico, ma quanto poi da un punto di vista anche economico, sicuramente. Per quanto riguarda il terzo extracomunitario, penso che quasi tutti sanno che Nzola probabilmente non penso che farà parte più di questa possibilità di rimanere alla Fiorentina, e quindi questa potrebbe essere una possibilità in più per poter andare a cercare un altro extracomunitario, sicuramente. Io penso che Zola sicuramente sarà in uscita e troverà una sistemazione anche fuori dall'Italia, perché è un giocatore che può essere attenzionato anche in campionati diversi, ecco.
2: Leggo anche un altro messaggio di Roberto da Bagnaripoli, che dice: ma ci mancano 4 esterni e 2 terzini che sono la priorità. Andiamo a prendere Vieri quando abbiamo Pongracic, Ranieri, Comuzzo, Valentini, Moreno, Cospo, 6 centrali. Secondo te quali sono le priorità della Fiorentina, anche considerando che arriva Grosso e che mi pare ci sia un grande interesse su Toisvet e quindi sull'andare a fare un centrocampista centrale?
3: No, ma se uno fa questo tipo di ragionamento, che per ogni reparto hai tanti giocatori, non dovresti comprare nessuno,
2: poiché sono sta fermo.
3: Scusa, anche a centrocampo ne hai tanti, anche, cioè, che significa? Io penso che una società si deve muovere in prospettiva futura, quindi sicuramente di quei nominativi che tu hai fatto, di quei difensori, nella mente, nella volontà sia di Paratici che dell'allenatore, molti sicuramente saranno in partenza, almeno cercheranno di trovare delle sistemazioni adeguate per poter così scolpire una rosa abbastanza competitiva, quindi con tutti poi i giocatori che rientreranno dai fini prestiti. Quindi ripeto, io rimango convinto di quest'idea che Paratici cambierà moltissimo rispetto alla passata stagione, quindi non mi stupisco se poi verranno ancora altri 5, 6, 7 giocatori, non meno penso che faranno parte della nuova stagione del prossimo campionato in questa squadra.
2: Tra l'altro Giocondo, mi pare non stia cambiando solo la squadra, cioè nel senso non ci sia solo la voglia di cambiare la squadra, ma stia cambiando un po' anche la Fiorentina al suo interno, no? C'è proprio vento di novità.
3: Ma penso che sia giusto, quando poi si deve rifondare, penso che questo avviene un po' in tutte le società, quando le cose non sono andate bene e in maniera molto negativa quest'anno e arriva gente nuova, penso che sia quasi automatico tenere e mantenere le cose che di quel poco che sono andate bene, valutarle con positività, e il resto è giusto anche poter rifondare, partire con idee, con uomini diversi e con prospettive diverse, quindi in tutti i campi succede questo, non soltanto nel calcio, ed è giusto che questo avvenga.
2: Giocondo, prima di salutarti ti riporto insomma sul tema mondiale. Ieri abbiamo visto il piccolo Capoverde al suo esordio assoluto in una competizione, sì, a un mondiale, e all'esordio assoluto anche nella fase eliminazione diretta, ovviamente. Certo. Mettere alle strette, se non mettere alle strette, comunque far vacillare l'Argentina.
3: Una brutta Argentina, diciamolo.
2: Però campione del mondo, no? Comunque
3: è vero, però ieri sera
2: non l'hanno dimostrato.
3: Non l'hanno dimostrato, è una squadra che ha giocato sotto ritmo, non si può giocare più a quei livelli, e la fortuna di avere ancora un giocatore straordinario, immenso, che è Lionel Messi. Il primo gol lo poteva fare solo e solamente lui,
2: sì.
3: È venuto su un'imbeccata, sul lancio lungo, dove lui ha realizzato quello che solo lui poteva fare. Però un'Argentina lenta, senza ritmo, dove la squadra Capoverde fino al 2-2 ha strameritato da tutti i punti di vista. Una squadra attenta, giocatore anche di buona qualità, probabilmente i singoli e le giocate dei singoli dell'esperienza dell'Argentina ha fatto sì che i tempi supplementari riuscissero a portarla a casa, però la prestazione di questa nuova realtà è stata molto molto positiva, ripeto, molto molto negativa. Io mi auguro e spero che sia stata solo una partita, no, da parte dell'Argentina, ma se dovesse incontrare squadre un attimino più qualitative a quei ritmi, a quelle condizioni, penso che sarebbe dura. Mi auguro che sia stato solo un incidente di percorso da parte dell'Argentina.
2: Staremo a vedere, senza dubbio, insomma, c'è grande interesse nel seguire il percorso di Messi all'ultimo mondiale, poi mai dire mai, ci mancherebbe, perché un alieno così.
3: Ma poi ogni partita lo sappiamo, fa storia a sé, poi ripeto, dipende dalle condizioni, delle volte la prendi sotto gamba, l'atteggiamento, certo. Io sono accorto dai primi minuti i disimpegni difensivi come erano lenti, quasi prendendola un po' sotto gamba, la sensazione si avvertiva subito di essere una squadra poco concentrata. Poi è normale che quando vai a giocare contro squadre molto più competitive l'attenzione, la voglia, la concentrazione aumenta. Ripeto, mi auguro che sia successo solo questo ieri, però è stata sicuramente non una bella Argentina, ecco.
2: Va bene, Giocondo Martorelli, è stato un immenso piacere parlare di calcio, di mondiale, di Fiorentina. Spero ci siano occasioni poi più avanti, magari anche quando la Fiorentina ha costruito maggiormente la sua rosa.
3: Ha fatto gli altri 6-7 acquisti.
2: Esatto, 26-27. Magari anche un po' prima, via, per visti i tempi del mercato, magari ci sentiamo anche un po' prima.
3: Va bene.
2: Grazie mille, Giocondo.
3: Ciao, buona giornata, grazie.
2: Grazie, grazie. Fra l'altro, guarda, caro Tonelli, io mentre si parlava, no, stavo riguardando un po' il regolamento degli slot, degli extracomunitari. Secondo me c'è da farci un attimo di focus, perché non vorrei fosse un po' cambiato il regolamento, fosse un po' diverso adesso. Andiamo però di corsa anche dal prossimo ospite, così cambiamo anche il nostro panorama, il nostro palcoscenico. Andiamo nel palcoscenico di Piazzale Michelangelo, dove insomma si appresta a prendere via un grande evento sportivo della nostra città di Firenze. Leggo anche qualche messaggio intanto. Simone dice: ma la gente l'ha iniziato ora il mercato e rompano già, e lui dice, le scatole. Stefano dice: un posto da extracomunitario lo spenderei per l'ala sinistra Zurico Davitashvili del Saint-Étienne, compagno nazionale di Kvaratskhelia, 14-15 reti e 5 assist nel 2025-2026, richiesta 15 milioni, lo devono vendere perché sono nella seconda serie francese. Non so se conosce Davitashvili, il nostro prossimo ospite Tommaso Paoletti, il commissioner dell'All-Star Game Firenze. Ciao Tommaso.
4: Buongiorno a tutti, ciao Fabio.
2: Ce l'hai nel tuo taccuino Zurico Davitashvili?
4: In che colore gioca? Che quartiere è?
2: Ma gioca nel Saint-Étienne, che è verde, quindi immagino nei verdi.
4: Allora nei verdi, anche lui.
2: Poi Giorgiani di solito sono anche bravi a giocare a pallacanestro.
4: A pallacanestro, va bene, ma qui mi sa che si parla di calcio.
2: Sì, vabbè, anche Kvaratskhelia, dai, Kakaberkala.
4: Uno, dai.
2: Un paio me ne vengono a mente. Un paio me ne vengono a mente. Allora, no, parlando di cose serie, di cose soprattutto alle porte, dal 6 al 12 luglio 2026, Piazzale Michelangelo, stesso posto, stesso bar, mi verrebbe da dire, fantastica location, riparte l'All-Star Game Firenze. Edizione numero
4: 9, ma è il decimo anno, 2016-2026.
2: Che c'è quell'anno maledetto.
4: Ci sono un paio d'anni che abbiamo saltato, però ci siamo arrivati al decimo anno, quindi siamo molto molto contenti.
2: Forti e sani, con basketball e beach volley che tornano protagonisti.
4: Basketball, beach volley, e per il secondo anno consecutivo comunque abbiamo anche la corsa del lunedì sera, quest'anno ci sono 200 iscritti e 4-8 chilometri, quindi comunque diciamo che ormai il terzo sport lo abbiamo inserito e vogliamo mantenerlo come abbiamo fatto negli anni con il beach volley che ha affiancato il basket, che ovviamente è stato l'attore principale.
2: Assolutamente, da lì viene un po' anche proprio il concetto di All-Star Game. Ricordiamo, anche per chi conosce meno la manifestazione, l'All-Star Game divide la città in quattro colori, come fa il calcio storico, per i tornei che poi assegnano l'onore di dominare Firenze per un anno. Però non è solo questo, poi, no? C'è la possibilità di giocare per tanti, mi verrebbe da dire per tutti.
4: Assolutamente sì, prima di tutto dobbiamo dire che l'ingresso è gratuito, quindi è un momento per i fiorentini di riappropriarsi comunque di una parte di città che solitamente è più turistica, perché poi alla fine il fiorentino al Piazza Michelangelo magari ci passa di macchina, ma non si ferma raramente, invece l'occasione è proprio per andare fermarsi al piazzale. L'ingresso è gratuito, tutte le sere dalle 18 fino a notte fonda c'è possibilità di divertirsi, c'è musica, c'è intrattenimento, ci sono gli speaker, oltre al basket e al beach volley e a tante altre attività proposte dai nostri sponsor. E poi la notte bianca, il venerdì, tutta la notte teniamo i campi accesi in collaborazione con la Fondazione Tommasino Bacciotti, e quindi c'è la possibilità anche di venire a giocare in maniera totalmente ludica e magari lasciare una donazione per un'associazione sicuramente a Firenze ben vista e ben voluta da tutti.
2: Tra l'altro di giocare al fresco, perché appunto potendo stare insomma la sera si può stare, si sta anche quasi discretamente. Come sono i colori? Agguerriti? C'hai già i bookmakers?
4: Vale, cosa dicono? Come sempre sono molto agguerriti. Ieri l'assessore allo sport di Vizio Perini mi ha detto che i colori quest'anno hanno cominciato a scrivere ai quartieri e dire: ma noi siamo la squadra del quartiere e vogliamo allenarci e nelle palestre, quindi sta venendo fuori un po' lo spirito che poi vediamo nel calcio storico, quindi vuol dire insomma l'attenzione cresce sempre di più. Poi noi abbiamo un po' allargato i quartieri abbastanza, e quindi comunque sta diventando una manifestazione che abbraccia i giocatori di un po' tutta la regione, e diciamo che i verdi come sempre sono un po' la squadra che può perdere il titolo.
2: Ok, quindi insomma si parte subito tutti alla ricerca dei verdi per quanto riguarda il basket, immagino. Poi sul beach volley pronostico
4: più incerto. C'è molto equilibrio. Potrebbe essere anche il primo anno, la prima vittoria delle rosse. Vediamo.
2: Quindi insomma già interessante questo tabellone. Vuoi dirci anche già le semifinali? Non so se vuoi subito andare anche a raccontarci un po' come sarà il torneo.
4: Sì. Allora, il torneo, gli eventi principali saranno sempre la sera alle 22. Mm-hmm. Il lunedì, il mercoledì e il sabato sarà il turno del torneo dei colori del beach volley, mentre martedì, giovedì e domenica è dedicato al basket. Il venerdì alle 21 ci sarà invece lo Slam Dunk Contest, che insomma, in situazione di All-Star Game è sicuramente una gara molto spettacolare, dove i giocatori di basket fanno la gara delle schiacciate, quindi sicuramente è una cosa bellina da vedere.
2: Sempre divertente, sì. Poi fra l'altro insomma in questi anni si è visto anche schiacciate serie, roba insomma ad un certo livello.
4: Assolutamente sì, e quindi insomma contiamo di avere insomma abbiamo già un elenco di 5-6 chiamerei professionisti del ruolo, ecco.
2: Bene, quindi insomma ragazzi, per chi ama il basket, il beach volley o il podismo, visto che appunto come ci ricordava il commissioner Tommaso Paoletti, All-Star Game Firenze vuol dire anche podismo, e in generale per chi ama stare in compagnia a Firenze riappropriandosi di uno spazio, c'è l'All-Star Game Firenze dal 6 al 12, orario d'inizio?
4: Orario inizio tutti i giorni alle 17:30 fino a mezzanotte, ma sicuramente scorreremo spesso.
2: Troveremo te ovviamente, The Voice.
4: Io sono già qui, quindi esatto. Se sentite le cicale sottofondo sono le cicale del piazzale.
2: E ovviamente poi troveremo anche immagini, due speaker ormai.
4: Assolutamente sì, sono parte assoluta della competizione, quindi appunto è una settimana comunque al di là dello sport di grande divertimento, c'è musica, ci sono gli speaker, c'è un clima comunque molto bello, dove anche appunto gli sponsor si calano nella nostra mentalità, e quindi è un, la cosa bella secondo me sono i ragazzi che arrivano con la camicia o le ragazze con le scarpe o i tacchi e poi si dimenticano di andare in discoteca e si ferma a mangiare sui nostri campi fino alle 3 di notte. Quella secondo me è proprio lo spirito bello della manifestazione.
2: Bellissima questa immagine, Tommaso Paoletti, buon allestimento.
4: Grazie mille e forza Viola.
2: Sempre, sempre, sempre, assolutamente. Grazie, grazie, grazie. Siamo in chiusura, 15:55. Buone notizie da Wimbledon, caro il mio Marco Tonellissimo, perché Cobolli alla fine l'ha rigirata un po' la partita. Aveva perso 6-0 il primo set, vinto al tie break il secondo. Adesso siamo nel corso del terzo set, 1-1. Cobolli avanti 15-0. Vi ricordo che insomma, weekend da seguire con sicuramente il tennis, dicevamo, oggi giocano anche Sonego, Berrettini e Paolini nel tabellone femminile, c'è da seguire poi la Formula 1, dalle 17 se non sbaglio il via anche alle qualifiche dopo la vittoria nella gara sprint da parte di Kimi Antonelli davanti al leone britannico Lewis Hamilton. Parte alle 17 anche il Tour de France con la crono squadre di Barcellona, perché il Tour parte dalla Catalunya quest'anno, e quindi insomma grande interesse anche per seguire la Gran Boucle che prende il via per capire chi sarà la prima maglia gialla di questa edizione 2026. Vi ricordo poi anche il mondiale oggi dalle 19, la sfida tra Marocco e Canada, partono gli ottavi e quindi insomma vediamo chi riuscirà ad accedere ai quarti. La vincente di Canada-Marocco affronterà la vincente di Paraguay-Francia, che si gioca oggi alle 23. Io direi che abbiamo ricordato più o meno tutto, tranne che oggi alle 21 Guelfi Firenze in campo al Paolo Mazza di Ferrara, allo stadio della SPAL, per giocarsi l'Italian Bowl contro i Panthers Parma. Guelfi che vogliono bissare il titolo vinto la scorsa stagione. Io sono pronto, partenza via, perché adesso spengiamo la no, non spengiamo la radio perché arriva Ludovico Mauro, ma chiudiamo la trasmissione e parto alla volta di Ferrara. Ci sentiamo ovviamente settimana prossima con me, addirittura a partire da lunedì, con chi si compra. Ragazzi, mi raccomando, interazione come in queste due ore, bella pimpante, bella attiva, perché vogliamo stare sempre con voi, parlare di sport 365 giorni l'anno, 366 in caso di bisestile. Ciao.

0: repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: Eccoci qua, 16.07, di nuovo in diretta sulle frequenze web di Radio Firenze Viola. Questo è il Viola Weekend di sabato 4 luglio 2026. Buon pomeriggio, vi arriva da parte di Ludovico Mauro, che è la voce che vi sta parlando. Oggi in conduzione solitaria, non c'è Lorenzo con me, che sentirete domani. Lorenzo della Giovan Paola normalmente è qui al mio fianco, appunto non farà mancare il suo apporto alla nostra trasmissione nella giornata di domani, domenica appunto 5 luglio. Oggi il sottoscritto vi tiene compagnia come sempre per le consuete due ore del Viola Weekend, che scatta adesso e fino alle 18 circa vi terrà compagnia con non solo informazione per quel che riguarda la Fiorentina, che è il nostro pane quotidiano, ma anche su lo sport a 360 gradi. Ci piace sempre in questa trasmissione aprire non solo con le notizie, le ultime che riguardano il mondo viola, ma in generale lo sport. Quindi dandovi un'altra volta il bentrovati in diretta e ricordandovi i numeri per interagire con noi: 348-75-3933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77-111-71 per intervenire in diretta. Andiamo un po' a snocciolare i temi del giorno, cominciando da quelli appunto extra viola, che non è la nostra trasmissione della sera dalle 21 alle 21.30 in onda anche su RTV 38, che per il momento ha chiuso i battenti e ritornerà più avanti. Parto per esempio dalla Formula 1, sono temi che un po' ha già trattato il buon Fabio Ferri, che mi ha preceduto come sempre in Firenze in Campo, che è una trasmissione ancora più dedicata al mondo sportivo un po' a tutte le latitudini. Comunque, Kimi Antonelli vince la gara sprint di Silverstone del Gran Premio di Gran Bretagna, precede ancora una volta Lewis Hamilton, che dopo una prima parte di stagione un po' ingolfata con la Ferrari sta dando sempre più segnali di ripresa, comunque di ripartenza. La classifica iridata in questo momento vede il pilota italiano sempre più leader con 179 punti, alle sue spalle George Russell con 136, Lewis Hamilton appunto 132, quindi vicinissimo a Russell, e 47 punti distante da Kimi Antonelli. Domani la gara, quindi il Gran Premio, alle 17 si lotta per la pole con un'altra sfida tra Mercedes e Ferrari. Se ci si vuole invece spostare di campo, ma non di nazione, si resta in terra inglese, perché si sta giocando il torneo di Wimbledon, che è cominciato ormai da qualche giorno, con Flavio Cobolli, che ha un legame che ormai conoscete con Firenze, non solo dato dalla nascita, perché è nato appunto nel capoluogo toscano, è stato anche qui recentemente in quanto magnifico messere dell'edizione di quest'anno del calcio storico fiorentino, che poi ha visto trionfare gli azzurri. Flavio Cobolli in campo a Wimbledon contro Khachanov per una partita che in questo momento è praticamente in parità. Il primo set è stato un trauma per il tennista azzurro, 6-0 sotto per mano di Khachanov, si è ripreso vincendo il secondo parziale col punteggio di 7-6 al tiebreak, 3-2 in questo momento al terzo per lo stesso Cobolli, che in questo momento non sta servendo contro il russo. Per quanto riguarda il menu dei championships, è una giornata che vede ancora italiani che devono scendere in campo, perché Cobolli lo vedete all'opera adesso, lo stavamo dicendo. Deve ancora giocare Lorenzo Sonego, che affronta Fritz, testa di serie numero 6 del seeding, e soprattutto il buon Matteo Berrettini, che a Wimbledon ha raggiunto praticamente l'apice della sua carriera nel tennis individuale, perché poi ha vinto la Davis con la nazionale, ma è un'altra storia. Con la finale di Wimbledon del 2021 persa contro Novak Djokovic, lo stesso giorno che poi ha visto la sera, poche ore più tardi, l'Italia del calcio di Roberto Mancini trionfare all'europeo ai danni della stessa Inghilterra. Dicevamo di Berrettini che affronta Grigor Dimitrov tra qualche ora, perché il match è in programma sul centrale di Wimbledon e avverrà dopo le due partite del tabellone femminile, che sono Eala Swiatek, che sono in campo adesso, e poi Anisimova Kiss, che è la partita successiva e quella che precede appunto quella del buon Matteo Berrettini. Poi ci sarebbe da parlare del mondiale, perché sinceramente è stata una notte pazzesca, l'ennesima di questa Coppa del Mondo, che si sta rivelando essere molto più avvincente per quanto mi riguarda di quanto non sembrasse alla vigilia. L'Argentina ha strappato il pass per gli ottavi con tanta fatica in più rispetto al previsto, battendo Capoverde solo ai supplementari. Onore alla nazionale, la piccola nazionale africana, la più piccola nel ranking FIFA partecipante a questi mondiali, che ha giocato un torneo pazzesco, fermando i campioni d'Europa della Spagna alla prima giornata contro tutti i pronostici, fermando anche l'Uruguay che ha fallito in questa spedizione americana, ma era pur sempre l'Uruguay. Ha chiuso la fase a gironi senza perdere, perché poi ha fatto tre pareggi che sono valsi appunto il piazzamento per i sedicesimi, dove ha fermato anche la nazionale campione del mondo in carica, quella di Leo Messi, che è stata costretta a vincere addirittura ai supplementari con Capoverde che non ha mollato un centimetro, non solo dal punto di vista agonistico ma anche puramente tecnico. È una squadra che non buttava mai via la palla e ha giocato da padrona anche contro l'Argentina, che sì, l'ha messa sotto, ma nemmeno troppo a livello di ritmo, e perché troppo più forte a livello prettamente calcistico. Eppure abbiamo visto una nazionale, quella appunto capoverdiana, che ha retto botta, e non solo, ha riacciuffato due volte l'albiceleste, ha rischiato anche di andare sul 3-3 o comunque di fare un altro gol nei tempi supplementari, con le lacrime a fine partita di Vosigna, eroi di Capoverde e compagni, che testimoniano quanto questa spedizione iridata sia stata un viaggio meraviglioso per Capoverde, per tutti i suoi abitanti. Capoverde che tra l'altro ha un legame anche con la Fiorentina, per questo mi fa piacere rimarcarlo. C'è una storia molto curiosa che accomuna il mondo viola a Capoverde, è stata raccontata ampiamente prima del mondiale, riguarda un gruppo di ragazzi che ha deciso di fondare una squadra lì proprio a Capoverde, dandogli il nome anche di Fiorentina e il colore viola nelle maglie. Insomma, è una storia che si potrebbe raccontare nuovamente, lo farei volentieri, non lo faccio perché altrimenti mi dilungo troppo, ma ve la potete andare a ripescare, l'abbiamo raccontata anche sulle pagine di Firenze Viola e tramite le frequenze di Radio Firenze Viola. Detto questo, prima di passare ai temi del giorno, la Fiorentina in questi minuti ha diramato tramite i propri canali ufficiali il programma della preparazione estiva, che è utile non solo per noi giornalisti in quanto lavoratori, ma anche per chi ci sta ascoltando, perché i tifosi comunque vogliono, come tutti gli anni, andare a seguire il ritiro, che ormai non è più da anni a Moena sulle Dolomiti, ma è al Villa Park, che è il quartier generale della Fiorentina. Tutte le info sul sito del club dei commisso. Vado a leggere anche le date che vanno a scandagliare la preparazione che svolgerà la squadra di Fabio Grosso. La prima squadra maschile inizierà il 10 luglio la fase di preparazione alla stagione 26-27, da venerdì 10 a domenica 12 le consuete sedute individuali per visite di idoneità alla pratica sportiva, test fisioterapici, test nutrizionali e test fisici. Domenica 12 luglio è la data in cui inizia ufficialmente il ritiro, e quindi la squadra entra sotto la responsabilità di Fabio Grosso e si allenerà proprio al Rocco Commisso Viola Park fino a venerdì 24 luglio. Saranno due sedute al giorno, tendenzialmente la prima il mattino a porte chiuse, la seconda indicativamente intorno alle 17:30 allo stadio Curva Fiesole, aperta al pubblico. Quindi bene o male saranno i pomeriggi quelli dedicati ai tifosi e quindi gli allenamenti aperti al pubblico. Poi la Fiorentina chiaramente va, sempre nella nota che sto leggendo, a dare più dettagliatamente il programma. Lunedì 13 luglio allenamento, 14, 15, 16, 17, 18, il 19 l'amichevole contro la Primavera, che è tradizionalmente il test in famiglia che apre le amichevoli estive che portano poi alla stagione. Allenamento anche il 20, il 21 credo sia giorno di stacco visto che non è segnato niente, il 22 altra amichevole contro il Gubbio. Successivamente la squadra volerà in Inghilterra, il 24 luglio appunto partirà la Fiorentina alla volta dell'Inghilterra, rimarrà lei fino al 31 e affronterà in amichevole il QPR sabato 25 luglio e il Watford mercoledì 29 luglio a Vicareggio Road, e queste sono info che erano già uscite. Rimane invece ancora da confermare l'eventuale tappa in Austria della Fiorentina, perché era emersa nei giorni scorsi la possibilità che la squadra viola andasse anche in Austria per qualche giorno ai primi di agosto e affrontasse addirittura il Real Madrid il primo agosto in un amichevole di lusso, dove se fosse confermata, perché ad ora non lo è, comunque diversi blancos non ci sarebbero poiché in vacanza dopo il mondiale ancora in corso di svolgimento. Ma queste sono appunto tutte situazioni non ancora confermate ufficialmente dalla Fiorentina. Le aveva fatte trapelare il Corriere dello Sport Stadio la settimana scorsa, però appunto non c'è ancora l'ufficialità su questi appuntamenti. È arrivata invece quella che riguarda il ritiro. Da aggiungere che il programma estivo della Fiorentina comincia già lunedì e martedì con la presentazione delle maglie presso un albergo del centro storico di Firenze, appuntamento da seguire anche perché torna Ioma a essere il marchio che griffa le divise della Fiorentina. È un ritorno perché Ioma ha già fatto il materiale tecnico per la Fiorentina una quindicina d'anni fa, nel triennio 2012-2015, che soprattutto per quelli delle generazioni attorno alla mia, quindi fine anni 90, primissimi 2000, sono stati gli anni d'oro, quelli di Montella, dei tre quarti posti consecutivi, della semifinale di Europa League, della finale di Coppa Italia col Napoli e soprattutto di una squadra che giocava un calcio super affascinante, spumeggiante mi verrebbe da dire, senza scomodare aggettivi eccessivi, perché era veramente una Fiorentina che incantava e vinceva. Ma non voglio andare oltre perché altrimenti non finisco più. E poi la Fiorentina chiude il comunicato in questione parlando del Summer Village e delle attività rivolte ai tifosi, soprattutto per chi vorrà portare, e mi auguro che siano tante persone, anche bambini, ragazzi, al centro sportivo nella fase del ritiro. E poi c'è il mercato, perché comunque è la fase prettamente dedicata alle trattative, questa qui, luglio-agosto. Torsvet rimane il nome che più di tutti resta vicino alla Fiorentina. Torsvet gioca domani al mondiale contro il Brasile. Brasile-Norvegia è uno degli ottavi più belli da seguire in questa Coppa del Mondo. La sensazione è che l'operazione verrà definita una volta che proprio la nazionale di Holland e compagni lascerà la Coppa del Mondo. Da Sky in queste ore continuano a parlare dell'interesse della Fiorentina per Inaw Oulahi, il mediano del Trabzonspor di nazionalità ivoriana, che è valutato circa 23-25 milioni di euro dai turchi. E poi c'è ancora tanto altro, perché la Fiorentina ha messo a segno per ora un colpo solo in via ufficiale, che è Vieri dal Gremio, ma sappiamo che Fabio Paratici è alle prese con l'allestimento di una squadra che ancora cambierà tanto, soprattutto in certe porzioni di campo come quella degli esterni offensivi. Non cambia invece l'apertura della nostra trasmissione del sabato, che come di consueto prevede Mario Tenerani come primo ospite. Ciao Mario, buon pomeriggio.
3: Ciao, saluto a tutti voi, ciao Ludovico.
2: Mario, ben trovato in trasmissione. La Fiorentina ha diramato in questi minuti il programma del ritiro estivo e ne abbiamo già parlato in compagnia dei nostri ascoltatori. Si comincia a porte aperte dal 13 di luglio. Detto questo, Mario, io non so se vogliamo ripartire dalla bella serata che è andata in scena ieri al Teatro Niccolini nel cuore di Firenze, l'evento Solo per la Maglia, che ha raccolto un po' i protagonisti di più o meno tutte le epoche della storia secolare della Fiorentina. C'eravamo anche noi, non solo per le interviste ai protagonisti prima dell'evento, ma anche per la serata in sé condotta da Giacomo Guerrini. È stata un'occasione per ricordare un po' tutte le pagine di storia, no, della società. Mario, che cosa ti ha lasciato e secondo te che appuntamento è stato, anche per tutti coloro che sono andati, perché il teatro era abbastanza pieno?
3: Io c'ero e mi sono divertito molto, mi sono commosso. Ho fatto stamattina via telefono complimenti a Giacomo Guerrini e Alberto Polverosi. Ieri l'avevo fatti alla mia amica Stefania Saccardi, la Presidente del Consiglio regionale, che avevo intervistato anche prima che iniziasse la manifestazione al Salotto dello Sport. E, è stata una bellissima serata, devo dire, nel senso di famiglia, perché quello che trasudava ieri nei giocatori, ancora se Dio vuole tra noi, e nei parenti di coloro che non ci sono più, con picchi di commozione altissima, no? Pensando a Romeo Menti, alla spilla sulla giacca nella tragedia di Superga, e viene riconosciuto da quella spilla proprio dal CT Pozzo. Quindi c'è stato tutto, è stata commozione, allegria, senso di appartenenza. Ecco, però se devo dire, usare un sostantivo, userei famiglia, perché quando anche i nipoti e i figli di quello scudetto, per esempio meraviglioso, ci vada a sé, hanno detto noi siamo rimasti amici anche tra i figli, lì capisci che c'era un mastice, c'era quel gruppo, si era cementato. E poi dopo tutti gli altri decenni, e quindi tutto molto bello. Giacomo ha condotto benissimo, Alberto Polverosi ha scritto da par suo un paio di monologhi bellissimi e mi sono divertito, sì, sono stato bene, sono 2 ore e un quarto che mi sono volate, e complimenti a tutti, a chi ha pensato l'idea, a chi l'ha messa a terra. E non voglio fare polemica, Ludovico, se me lo consenti, ma una nota di conferma purtroppo di quello che penso da molti anni, sì, della società Fiola, mi dispiace. La Fiorentina ha perso un'altra occasione di sera nella sua assenza, che devo dire non ha fatto neanche rumore, perché ormai è consuetudine, e mi dispiace. E niente, tant'è che voglio dire anche gli ultimi 7 anni insomma non sono stati ricordati, anche che c'era poco da ricordare francamente, e però insomma mi dispiace, ecco. Dopodiché rispetto la società Viola come rispetto tutti, ognuno fa quello che vuole, ma io non, secondo me non si perde occasione in questi 7 anni di accorgersi che c'è una distanza che secondo me a questo punto è incolmabile tra questa società e il resto della comunità, e però si va avanti così. Sai qual è la fortuna, Ludovico? Per fortuna c'è il campo, che tra poco inizia il ritiro, tra poco si gioca. Se la Fiorentina dovesse finalmente metterci alle spalle questo anno orribile e altri anni che sono stati sicuramente brutti, poi tutto ha il sopravvento, no? Poi il campo e i risultati hanno il sopravvento, però insomma mi sembra che ci sia qualcuno che tenti insomma di raccontarci che tutto va bene, ma insomma proprio non c'è rapporto, perché ieri sera l'assenza della Fiorentina è clamorosa per certi aspetti, però insomma me lo aspettavo perché ne ho viste tante di queste cose, ma va bene così, dai, tanto la festa di ieri sera non è stata fatta perché doveva essere un'alternativa al centenario. Ci sono più centenari, la Fiorentina fa il suo, diciamo, dal punto di vista ufficiale, e poi ce ne sono tanti altri che ricordano il senso d'appartenenza, e quello di ieri sera devo dire è stato particolarmente bello.
2: Guarda Mario, vedo tra i messaggi che ci arrivano qualcuno che ha da ridire su questo ragionamento. Per esempio vedo Manuel che ci scrive: ma perché fare polemica anche quando non c'è? Bisogna essere veramente contro. Ma Manuel, Mario no, sta dicendo semplicemente
3: fatto polemica,
2: esatto, ha fatto semplicemente cronaca e ha espresso disappunto e dispiacere per l'assenza della società in una serata che era rivolta alla Fiorentina, oltre che ai tifosi.
3: La polemica è dire perché avete buttato via i soldi sul mercato l'anno scorso, perché avete fatto quest'annata così brutta. Questa è polemica, la mia non è polemica, anzi non sono neanche l'altra. Mi dispiace che sia stata persa un'altra occasione, non sto dicendo, non sto montando una polemica, assolutamente. Posso dire che insomma mi dispiace di non vedere la Fiorentina una situazione,
2: certo,
3: del
2: genere. Sì.
3: Può dire questo oppure no? Se no ragazzi,
2: se no non si può dire più niente.
3: Se no andatevi a risentire le parole che ha riassunto in un monologo bellissimo scritto da, non un monologo, insomma, sì, un pezzo scritto da Alberto Polveroso, in cui si racconta questo ideale dialogo tra il marchese Ridolfi e il proprio domestico, in cui viene fuori tutta la fiorentinità, e ieri sera Cesare Prandelli e tanti altri dal palco hanno detto qualcosa e mi dispiace, questo ascoltatore non l'ha accolto, ci ha detto i fiorentini sono sempre polemici, sono sempre critici, ma poi amano la Fiorentina perché è la loro figlia prediletta e intorno alla Fiorentina si ritrovano, ecco, tutto qui.
2: Tra l'altro Mario, parlavi della serata, e già che siamo in tema, una stoccata alla Fiorentina pubblicamente l'ha data Prandelli ieri dal palco, perché se ci hai fatto caso, quando è intervenuto nel raccontare i suoi anni vissuti alla Fiorentina, ha anche detto Cesare Prandelli: avessero chiamato mai uno di noi quest'anno per sapere in che condizione eravamo in quegli anni lì, e faceva riferimento alle annate più difficili anche a livello economico.
3: A una, mi permette Ludovico, una, che è il 2006-2007.
2: Esatto, quella della penalizzazione che poi vide la Fiorentina fare un campionato storico.
3: 49 punti e poi che diventano 45 dopo la CAF per non aver fatto nulla, va bene, perché la Fiorentina era una vittima sacrificale del sistema con 38 torti arbitrali giustificati, però poi il 2 maggio Diego Della Valle, tra l'imbarazzato e l'incredulo, prova a telefonare, no, al designatore arbitrale per capire se ha fatto qualcosa di male, visto che è massacrato la Fiorentina e lo stanno portando in carrozza in Serie B. Quindi non c'è stato un illecito, però diciamo che la Fiorentina è stata tirata dentro il titacarne. Becca meno 19, prima la prima sentenza pareva fosse in B, invece meno 19, poi trasformata in meno 15. La squadra era in ritiro,

0: 9 e non si fa che perdere, dice voi non vi preoccupate, noi faremo un grande campionato. E la Fiorentina poi iniziò, mi sembra, la partita con Livorno. Ora se ti riesci, sto andando a memoria, sono passati gli anni, se ti riesci a aprire.
1: E anche perché io pure me la ricordo quella stagione, ma un po' in modo sfocato, no, quindi certo. va ricercato.
0: Una delle sconfitte, c'è una grande partita con l'Inter. E poi da lì la Fiorentina arrivò a fare alla fine, sai sul campo quanti punti fece, caro
1: allora, la stagione 2006-2007 si apre con due sconfitte, Mario. Poi la Fiorentina vince col Parma e riperde con l'Udinese, quindi nelle prime quattro fa tre sconfitte.
0: Alla quinta può darci vinse con Livorno?
1: Alla quinta vinse col Catania 3-0.
0: Catania, ecco.
1: Poi vince con l'Empoli, vince con la Regina, vince con
0: partì. Esatto. Quindi ne perde tre nelle prime quattro e ne vince una nelle prime cinque, se non sbaglio. Quindi
1: ne perde tre nelle prime quattro e poi fa quattro vittorie di fila.
0: E poi fa quattro vittorie di fila. Ecco, da lì iniziò un cammino pazzesco. Fu leggermente alleggerita dalla CAF dal 2019 al 2015. La Fiorentina fece 73 punti sul campo. Sul campo arrivò terza, per la penalizzazione arrivò quinta e andò in Europa League, che sarebbe stata Champions League senza quella vergogna della penalizzazione. Perché di vergogna si tratta, che la Fiorentina non aveva fatto niente. Quindi dico, allora, mi potete togliere il ritorno? Ho una eco che mi rimbomba. Senti un po' se il regista.
1: Sì, lo faccio presente alla regia. Non so se vogliamo prendere qualche minuto di tempo per sì, perfetto, per concedere a Mario e a Marco Tonelli che è in regia di approntare il collegamento.
0: Facciamo,
1: Mario, dovrebbe essere tutto ok.
0: Sì. Perfetto. No, dicevo, perché quel campionato diventa molto più importante delle finali perse dalla Fiorentina in questi 7 anni e rispetto anche a dei campionati fatti con Della Valle? Perché è qualcosa di mostruoso. Cioè, noi giustamente ci siamo meravigliati, la Fiorentina quest'anno alla 15ª da meno 8 si è riuscita a salvarsi, a meno 8 alla salvezza, ma quel campionato lì è stato pazzesco. Pensate alla condizione psicologica della squadra, pensate alle difficoltà, pensate alle prime 6 sconfitte nel primo 4 con meno 19 poi meno 15, fece dall'altro un miracolo dell'anno anche la Regina di Mazzarri, sì, no? Sì, con nemmeno sì. 11 fecero un campionato clamoroso
1: in una poi, Serie A che era di livello molto più alto di oggi, tra l'altro.
0: Sì, con la Serie A molto più alta e con la Fiorentina che era una imbottita di campioni, e quello vale tantissimo. Allora Cesare Prandelli cosa dice di Serie A? Ma perché a questa società non è mai venuto in mente non di chiamare me, di chiamare uno dei calciatori protagonisti di quell'anno, portarlo nello spogliatoio e raccontargli nel momento più brutto della stagione come ci si poteva salvare, che c'era una squadra di eroi, perché quelli sono eroi, che nel 2006-2007 fece un campionato che non ha cittadinanza dalla cosa straordinaria che è stata messa in campo. E ha ragione, però purtroppo a nessuno è venuto in mente, ma perché è normale, è lo stesso motivo per cui la Fiorentina non c'era ieri sera. Cioè vivono un'altra realtà che io rispetto, però non condivido, posso dirlo questo?
1: Certo, certo, indubbiamente Mario, non è far polemica, è soltanto un punto di vista soggettivo, ma comunque non solo rispettabile, ma è abbastanza facile da comprendere, ecco, diciamo.
0: La polemica è prendere Cocorin e non prendere Berardi quando lo potevi prendere, anche se costava tanto, quella è polemica, è sempre costruttiva, perché le nostre critiche sono costruttive, non sono a demolire. Quella di questa non è neanche una polemica, è una presa d'atto che ci sono due mondi che non comunicano.
1: Indubbiamente se ne risente non solo come società, ma anche come ambiente in generale, in tutta la Firenze del pallone. Mario, cerchiamo di andare oltre, di spostarci un po' sulla Fiorentina di oggi. Non so se ti sei fatto un'idea sull'interesse per Oulahi del Trabzonspor, a cui accennavo prima del collegamento, e in generale ti chiedo cosa ne pensi del fatto che in questo momento la Fiorentina, da ciò che esce anche da noi giornalisti come notizie, sta trattando, comunque si sta affacciando soprattutto a centrocampisti, quando ci avevano fatto capire che in realtà la priorità erano gli esterni d'attacco. Ti sei fatto un'opinione, un'idea di tutto questo?
0: L'idea è che loro cercano esterni e centrocampisti. La manovra di parate, c'è cioè una manovra a macchia d'olio, per cui è chiaro che a seconda della casella essi libera lui l'aggredisce. Io rimango ottimista, io ho qualche amico nell'ambiente che ha detto che mi ha sentito troppo ottimista, no? E invece dovrei essere prudente, io sono per natura prudente, lo sai Ludovico, credo di essere equilibrato e prudente, però io ho fiducia, se poi dire che

0: fiducia in Paratici qualcuno lo equivoca o lo trasforma in una fiducia assoluta, un ottimismo sfrenato alla Tonino Guerra, no, questo assolutamente no, però ho fiducia perché a me piace l'idea che sta perseguendo questo direttore sportivo e il suo team, il team intendo quelli che lavorano con lui come nella parte tecnica, quindi Gianni, ora è arrivato Orlandini, poi c'è Zebi, c'è Goretti, insomma voglio dire è una bella squadra, mi piace, e mi piace l'idea di andare a Prati, seguire giovani, anche questo Ulai sarebbe del 2006, no? Questo ivoriano, sì. Per cui Vieri è del 2005, cioè mi piace l'idea di andare a prendere degli under 23 e quindi lo trovo molto positivo, se poi questi giocatori saranno buoni o no non lo so, io per Vieri ve l'ho già detto, ho avuto ottime referenze, Ulai sta facendo molto bene al mondiale e non è alto, è alto solo 1,73, però è un centrocampista box to box che ha resistenza, che ha piede, che ha tempo di inserimento, che ha tiro e che vede il gioco, quindi ha diverse qualità assemblate bene e non è meraviglio che lo staff di Paratici abbia posto l'attenzione su questo calciatore che vale tra i 23 e i 25 milioni, una cifra alta, però ripeto, se questa è la strada a me piace, spero di non essere troppo ottimista, semmai riportami tu all'ordine Ludovico.
1: No, no, io comprendo Mario, come anzi positività penso ce ne voglia in dosi industriali, insomma, per affrontare la prossima stagione vista la scorsa, quella da cui proveniamo, sempre proseguendo sul solco dei centrocampisti. Mario, dicevo prima di Torsvet, sappiamo che ha un accordo con la Fiorentina già per un contratto da firmare fino al 2031, anche secondo te la sensazione, ne parlavamo già negli scorsi Viola Weekend, è che l'affare si chiuda una volta la Norvegia uscita dal mondiale?
0: Ma io so che l'hanno preso, poi è chiaro,
1: cioè che virtualmente è fatta,
0: sì,
1: diciamo così.
0: Io so che l'hanno preso, sono d'accordo, il giocatore non vedo l'ora di venire a Firenze, è un pretoriano di grosso, è un buon giocatore secondo me, che probabilmente prelude anche alla partenza di qualche centrocampista della Fiorentina. Però mi hanno spiegato un po' di tempo fa che il mondiale, nella migliore tradizione, congela un po' tutte le operazioni. Sì. Il mondiale finisce il 19 luglio, se non sbaglio.
1: Sì, confermo.
0: Secondo me lui è al di là del cammino della Norvegia, domani hanno un test, un stress test notevole, no, con il Brasile. Però insomma, al di là di quanto sarà la Norvegia in America, io credo che al ritorno della squadra in patria sarà perfezionato anche il trasferimento di Tosved alla Fiorentina, e salvo clamorosi rovesci io credo che lui sarà un nuovo giocatore della Fiorentina.
1: E questo probabilmente è l'indirizzo che prenderà l'affare Torsvet. Mario, per chiudere sul mercato, ti aspetti qualche nome in particolare per quanto riguarda gli esterni d'attacco? Stamani per esempio la Nazione parlava ancora di Noah Lang e di Bakayoko, tanto per citarne due.
0: Bene.
1: La notizia del giorno a livello di dichiarazioni è Volpato, che praticamente si è proposto alla Fiorentina, perché Volpato ieri, dopo essere uscito dal mondiale con l'Australia per mano dell'Egitto ai calci di rigore, è stato intervistato da diretta.it e ha detto adesso andrò in vacanza e staccherò un po' da tutto, poi ci penseremo, i miei agenti si occuperanno di queste cose, io mi fido di loro, la Fiorentina è una grande squadra, hanno avuto un anno un po' difficile ma i giocatori ci sono, il Villa Park è una struttura di altissimo livello e conosco anche l'allenatore, tanti motivi per sceglierla, sì, ma adesso sono un giocatore del Sassuolo ed è questo ciò a cui penso. Insomma, non so come più di così possa un calciatore offrirsi, proporsi a una squadra. Cosa ne pensi di tutto questo?
0: Io penso che i giocatori di primissima fascia non si offrono alla Fiorentina, ma difficilmente si offrono anche alle grandi del campionato italiano, perché vanno su altri palcoscenici, nei giocatori buoni di seconda fascia ce ne sono alcuni che sperano di venire a Firenze. Questa è la più bella notizia, perché nonostante l'annata disastrosa che ci siamo messi alle spalle, se c'è ancora qualcuno che vuole venire a Firenze mi fa piacere, perché in questa ragione Paratici, cioè le annate disastrose non cancellano l'appeal di una società storica del calcio italiano, di una grandissima città, di una grandissima tifoseria, quelle non vanno in archivio. Certo, fra essere in Champions e essere a zero come la Fiorentina c'è una gran bella differenza, questo lo sappiamo, però c'è ancora qualcuno che dice preferisco andare a Firenze o la Fiorentina piuttosto a un'altra squadra che ha meno storia e meno blasone, e questa è una carta che secondo me Paratici deve saper giocare molto bene per la Fiorentina.
1: Mario, prima di salutarti, gli ultimi temi non te li rubo io, ma te li faccio rubare da qualche ascoltatore. Per esempio, Fabiola ci scrive: ma secondo voi, e penso che lo scriva perché ascoltava il discorso che facevamo insieme sulla società e ripartendo la serata di ieri, questa società conosce la nostra storia, secondo voi? Non credo gli sia mai importato della storia, forse pensavano di scriverla loro, ci sono riusciti ma fino ad ora è in negativo. Questo è il commento di Fabiola. Non so, Mario, che cosa ne trai da tutto ciò, che cosa aggiungeresti?
0: Ma senti, se speravano di scriverla loro, questo non lo so, sarebbe presuntuoso se lo dicessi e sarebbe anche non corretto. La sensazione sui fatti dopo 7 anni è che la storia non la conoscano e non li sia neanche interessata, per esempio. Quindi non, questo lo trovo un errore perché bisogna assolutamente invece entrare nel tessuto connettivo della città, cioè non basta una campagna pubblicitaria per la nuova maglia per far vedere che sei dentro la città, non credo che sia mai interessata e questo mi dispiace, ecco, perché lo dico a ragion veduta, che hanno fatto troppi errori da questo, in questi anni, no? E credo anche per questo centenario ne stiano facendo, so di alcuni ancora non hanno ricevuto la lettera.
1: Sì, poi mi risulta che qualcuno abbia ricevuto l'invito con fredda mail, insomma, e niente di più.
0: Sì, sono tanti. Però insomma arrivano, stanno arrivando, quindi però qualcuno no, è tutta una modalità che ripeto io non condivido, però rispetto, si vede, forse saranno magari, Ludovico te sei molto più giovane di me, magari saranno esempi moderni, dai, oggi si comunicano i messaggini, è calato il contatto umano, c'è un problema però che il calcio è amore e passione, il calcio non è un divertimento, gli americani per esempio pensano al calcio sia un divertimento, non è un divertimento, è tutto purché un divertimento, è lacerazione, gioia, felicità, è pianto. I tifosi della Fiorentina, quando la Fiorentina perde lunedì vanno a lavorare e si vede lontano un miglio che ha perso la Fiorentina dalla loro faccia, stanno male. Quando la Fiorentina vince godono e provano un godimento come raramente lo provano in vita loro, è sofferenza, è gioia, può essere un divertimento questo, no, nel calcio non ci sono maggiorette, anche se proveranno a portarle, quindi divertimento non c'è nulla, c'è senso d'appartenenza.
1: Ma guarda, Mario, basta pensare alla diatriba che ne è venuta fuori per Antognoni, non sarebbe mai dovuto emergere una cosa del genere per il giocatore più rappresentativo della sua storia, eppure è successo tutto questo.
0: Ma sono d'accordo, sono partiti con la mail, poi c'è stata una telefonata da parte di un dirigente, secondo me non doveva telefonare qualche un altro, ma insomma, quindi tutta una serie di errori, poi per carità, Giancarlo ha la propria idea che va rispettata, loro hanno la loro, va altrettanto rispettata, però insomma non ci sono stati proprio degli errori di grammatica secondo me, ma può darsi che a loro non interessi, ripeto, può darsi che il mondo sia cambiato e abbiano ragione loro, io credo di no, perché io mi rifaccio molto al modello anglosassone e in Inghilterra non funziona così.
1: Mario, potremmo andare avanti a profusione, ma ti lascio con una sorta di giochino, perché ci scrive Alessandro: ci ricordate la formazione del 2006? E quindi, Mario, ti chiedo, prima di partire tu su questo, e poi io eventualmente ti correggo con l'aiuto, lo ammetto, del computer che ho qui davanti in redazione.
0: No, da tutta non me la ricordo. 2006 che vuol dire 5-6 o 6-7?
1: Vabbè, immagino si riferisse alla stagione di cui parlavamo prima, quindi 6-7, scommetto.
0: Non lo so, però ti dico, quella bella è bella anche la prima, quella, pensa, se mi dai un minuto in più te lo dico al volo, sì. Quella prima nasce da una sintesi tra la Fiorentina che aveva costruito Galli insieme a Lucchesi nel 2004-2005, Pantaleo Corvino, che è un grandissimo attentatore di calcio, ne conserva circa il 50%, e il 50% viene poi
1: corroborato
0: da Corvino e Prandelli, ma in porta c'era Frei, poi c'erano centrali c'era Danelli con il Faluzzi, che poi il Faluzzi fu spostato a destra, a sinistra c'era Pasquale, nel mezzo c'erano Brocchi e Donadelle, e poi c'erano due esterni che Prandelli definiva asimmetrici, perché erano esterni adattati e quindi non erano classici esterni, uno andava di più, uno di meno, ed erano Fiore e Jorgensen. Fiore era un meraviglioso trequartista che fu adattato esterno, e Jorgensen era un giocatore di un'intelligenza sovrumana che veniva messo in fascia, ma aveva giocato spesso nel mezzo e aveva caratteristiche
1: che veniva messo un po' ovunque, perché Jorgensen gli abbiamo visto fare praticamente tutti i ruoli a Firenze.
0: Certo, e poi davanti c'era Toni e Pazzini, che veniva messo come seconda punta trequartista, e poi venivano anche alzati altri giocatori che c'erano in rosa in quel ruolo. E poi nel 2006-2007 ci furono sicuramente degli innesti importanti, e insomma sono due. Sì, allora, se il tema è quella Fiorentina è parente di questa, no. Quella Fiorentina, certo, non era parente di questa. Quella Fiorentina andava a giocare con le grandi, giocava tu per tu, tranquillamente, era anch'esso la grande.
1: Però. Tra l'altro non so se ti è sfuggito, non l'ho sentito io, ma mi sembra non tu abbia citato Mutu, se non erro.
0: No, ma Mutu però arriva al secondo anno.
1: Sì, sì, infatti io ho davanti le formazioni dell'annata di cui parlavamo prima, 6-7.
0: Sì, arriva Mutu e la Juventus manda via, perché aveva avuto il problema lì con la cocaina, e Prandelli, che con Muso aveva un rapporto eccezionale, nel 2006 lo porta a Firenze grazie a Corvino. Operazione fantastica. Muso, uno dei giocatori più forti in assoluto abbia visto in vita mia. Poteva fare la prima punta, la seconda punta, il trequartista, giocatore di un carattere bestiale, pazzesco. Sì.
1: Sono d'accordo, Mario, io ne ho visti molti meno di te con la maglia viola, ma sicuramente anche per me, insieme a Pepito Rossi, forse il fantasista più importante di questa della storia recente.
0: Pepito
1: insomma.
0: Rossi forse tecnicamente anche superiore a Muso.
1: Può darsi, sì.
0: Pepito Rossi era un potenziale fuori classe, poi non è mai diventato, perché la carriera lo ha penalizzato, no? Con quegli infortuni, ma era un fuori classe Pepito.
1: Mario, io starei a disquisire su questi argomenti fino a stasera, bello. Però devo andare avanti con la scaletta, purtroppo.
0: Vedi che non abbiamo fatto polemica?
1: No, anzi, vedo già tifosi che ci mandano su WhatsApp le foto con le formazioni di quegli anni, quindi
0: certo,
1: fai sempre breccia parlando di queste cose. Mario, grazie come
0: grazie,
1: tutti i sabati.
0: Un saluto a tutti.
1: Buona
0: voi.
1: Serata.
0: Ciao.
1: Grazie davvero a Mario Senerani, momento a Marcord che dicevo proprio ora nel salutare Mario, fa sempre piacere con chiunque lo si porti avanti, infatti vedo che vi state scaldando, Fede ci ha mandato uno screen di una formazione con una doppietta di Mutu, di Toni, pardon, e non vedo se ci sono altri gol perché è una foto un po' sfocata, però insomma i nomi sono quelli, li abbiamo fatti più o meno tutti con Mario, era una Fiorentina che non solo era forte ma c'entrò un'impresa titanica davvero, come ricordava ieri Prandelli, e quella che stavamo anche rimembrando ora con Mario Tenerani, ossia quella che partì dalla penalizzazione clamorosa e c'entrò un campionato che, se non ci fosse stata la penalizzazione, sarebbe stato da Champions League per il piazzamento finale. Vado avanti leggendo alcuni messaggi, anzi poi facciamo sentire anche un contributo visto che parlavamo di queste cose. Fede ci scrive se sappiamo qualcosa riguardante i prezzi degli abbonamenti in curva e se sono uguali all'anno scorso. Su questo, Fede, c'è la nota ufficiale pubblicata dalla Fiorentina ieri che ci viene in soccorso e che ci ricorda che sarà il 10 luglio il giorno in cui verranno comunicati i prezzi, le tempistiche e le fasi di vendita della campagna abbonamenti 26-27, che parte appunto il 13 luglio dalle ore 10. Quindi su queste info non possiamo fare altro che rimandarvi ai comunicati ufficiali della Fiorentina, tutto quello che comunicherà il club appunto sul proprio sito, come nel comunicato che ho appena letto e che deriva da ieri. Va bene, facevamo con Mario riferimento a quella famigerata stagione 2006-2007, è una delle è una di quelle che ha visto Cesare Prandelli al timone della Fiorentina, raggiungendo risultati clamorosi, quarti posti, vabbè, l'ottavo di Champions League col Bayern Monaco del 2010, che non volevo citare per non fare del male, però resta il picco come risultati dell'era della Valle. la semifinale di Coppa UEFA, che poi purtroppo ha visto la Fiorentina uscire ai calci di rigore con i Rangers. Insomma, ce ne sarebbero tante da ricordare. Proprio Cesare Prandelli ieri ne ha parlato sia durante sia prima l'evento solo per la maglia al Teatro Niccolini, che citavamo ieri con Mario Tenerani, è andato in scena ieri sera. L'avete visto tra l'altro su Radio Firenze Viola, perché l'abbiamo mandato in onda ieri sera proprio sui nostri canali, soprattutto sul canale 92 del Digitale Terrestre, per chi ci ha seguito via visual. Cesare Prandelli l'abbiamo fermato anche prima dell'evento in zona mista con i colleghi presenti anche per le altre testate, e ci ha rilasciato queste dichiarazioni.
2: Solo per la maglia, una serata per festeggiare i 100 anni della Fiorentina, ma anche la fedeltà di tanti campioni viola, allenatori viola, che hanno deciso di rimanere a Firenze anche dopo.
3: Sì, solo per la maglia, per la squadra, per la città, per tutto, quindi è una festa di tutti, non c'è una festa esclusiva, ma è una festa che non ha proprietà, ha solo sentimento, solo amore, quindi è una cosa meravigliosa.
4: Ecco mister, oggi si festeggia il centenario della Fiorentina, che poi verrà festeggiato appunto, sì, durante la seconda giornata di campionato contro Frosinone. Un tema è stata l'assenza di Antonioni, non so se lei ha avuto modo di scambiarci qualche messaggio magari per provare a convincere a venire.
3: Non dobbiamo convincere nulla, è una festa di tutti, non ha, come dicevo prima, nessuna proprietà, c'è solo amore, c'è solo un amore incondizionato per questa maglia, questa squadra, quindi non lo so, Giancarlo i motivi li conosco, quindi sono motivi abbastanza seri da un punto di vista relazionale, da un punto di vista umano, da un punto di vista del rispetto non solo dalla professione ma della persona. Però lui sarà il festeggiato comunque, e io mi auguro che ci sia la possibilità da parte nostra di riconoscere a Giancarlo non un pezzo ma la storia intera di questa squadra. Mi intriga perché mi sembra che in questa sua avventura, in questi suoi ultimi anni, non si è focalizzato sul sistema di gioco ma ha valorizzato i giocatori sull'individualità, e questo mi sembra un aspetto già molto importante, meno rigido dal punto di vista proprio dello sviluppo del gioco. Quindi mi auguro di vedere una Fiorentina capace di durante la partita di cambiare anche non soltanto il sistema ma l'interpretazione della gara.
2: Io torno un attimo.
5: La Fiorentina potrà tornare a pensare in grande secondo lei, con la dovuta cautela e col tempo?
3: No, noi tifosi ormai, faccio parte del tifoso, di sempre ragionare in grande. In questo momento si pensa di andare in Champions League, si pensa di fare grandi cose, avremo tempo poi di rivedere le nostre posizioni, ma adesso dobbiamo festeggiare, dobbiamo gioire, dobbiamo essere contenti di questa squadra, di questi nuovi personaggi che sono seri, che sono capaci, quindi massima fiducia.
2: Io riporto un attimo sulla festa, cioè su Firenze, sulla Fiorentina. Cosa ha Firenze, cosa ha la Fiorentina in più di altre maglie, di altre città?
3: In più che ti considera non soltanto una persona che fa il lavoro, ma ti considera uno proprio attaccato alla maglia, cioè raccontare cosa vuol dire ci vorrebbero veramente un po' più di tempo, però dopo avremo modo magari di raccontarlo.
6: Per un momento sarà dedicato anche al ricordo di Mondonico, ci può anticipare qualcosa?
3: Ma Mondo, io ho giocato con lui, l'ho avuto come allenatore quando sono venuto a Firenze, la prima telefonata me l'ha fatta lui: guarda, io sono tifoso, c'ho la tessera, eccetera. Quindi ci sentivamo dopo le partite quasi sempre, e quasi sempre mi doveva rimproverare di qualcosa, però alla fine abbiamo veramente vissuto anni meravigliosi, lui riusciva anche a sdrammatizzare nei momenti più difficili, quindi il ricordo del Mondo è vivo.
1: E questo era Cesare Prandelli a margine dell'evento solo per la maglia di ieri sera. Vedo che arrivano come sempre messaggi nei suoi confronti, per esempio Claudio che ci scrive a vita nel nostro cuore riguardante Prandelli, ci manda sempre l'ascoltatore che ci ha mandato la formazione precedentemente, ce ne ha mandata un'altra della stagione appunto 2005-2006, quella che citava Mario, ovvero quella prima alla famigerata stagione a cui faceva riferimento Prandelli, è più o meno la stessa. Vedo Boginov addirittura davanti, che usiamo spesso anche su queste frequenze, che non sentiamo da un po' di tempo. Andremo a riscomodarlo il buon Valery Boginov a stretto giro di posta. Ci è arrivato anche una nota audio, tra le altre ci sarebbero anche altri messaggi, ma c'è ancora una lunga ora, c'è ancora tanto altro da fare, quindi per il momento andiamo con un'altra nota audio.
7: Buonasera, ci dimentichiamo che Real Madrid insieme all'Arde ci ha rubato una Champions con un rigore 2 metri fuori aria. Lì quell'arbitro lì che avanti nella destra dovrebbe saperlo, però fischia un rigore e ci tolse la Champions.
1: Sì, qui andiamo molto a ritroso con gli anni, perché si parla della Coppa dei Campioni 56-57, però sì, rimane una delle ingiustizie subite dalla Fiorentina nella sua storia secolare, appunto perché il 29 agosto con Fiorentina Frosinone la Fiorentina celebra veramente i suoi 100 anni di storia. Me ne verrebbero in mente anche tante altre, stando a tempi recenti e a cose molto meno pesanti come una finale di Coppa Campioni, che è quella a cui alludeva Daniel nell'audio che abbiamo appena ascoltato. Se io penso alla storia recente della Fiorentina, mi viene in mente soprattutto il primo anno di Montella, visto che prima parlando di Yoma e delle maglie che tornano proprio dall'omonimo brand, il primo anno di Montella la Fiorentina avrebbe meritato il terzo posto in campionato, ma il Milan arrivò davanti alla formazione dell'aeroplanino anche grazie a diversi calci di rigore che vennero fischiati ai rossoneri in quel finale di stagione. Infatti nacque lì il detto, diciamo, nazional popolare per quanto riguarda i tifosi viola: rigore per il Milan. Mi ricordo un errore di Calvarese a Firenze in un Fiorentina-Napoli con Quadrado che sterza su Inler in area sotto la curva Fiesole, lo salta con un doppio passo, Inler lo stende vistosamente, non solo non viene fischiato rigore ma addirittura viene espulso Quadrado per simulazione. Quella mi rimarrà per sempre nella testa e negli occhi. Vabbè, potrei appunto andare avanti ancora in lungo e in largo, non lo faccio perché lo farò tra pochi minuti con la seconda ora del Viola Weekend di questo sabato 4 luglio. Dovremmo darvi anche le formazioni quando arriveranno di Canada-Marocco, che apre gli ottavi del mondiale alle ore 19. Parleremo nell'ultima parte di trasmissione proprio della Coppa del Mondo, perché si entra nel clou della competizione. Questo e molto altro ancora con Ludovico Mauro, che vi aspetta fra pochi minuti per la seconda ora del Viola Weekend.
8: Radio Firenze Viola
9: è la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
10: In quegli anni lì, l'episodio più clamoroso fu il gol di Bayer e il fuorigioco di Dumetri. Non so se vuoi ricordare.
1: Certo che sì, caro Massimo, che è l'ascoltatore che ci ha mandato questa nota vocale. L'ho citato prima indirettamente parlando dell'ottavo di finale del 2010 contro il Bayern Monaco, dove ho detto appunto non lo volevo citare, però sì, sicuramente quello è l'episodio più disastroso avvenuto ai danni della Fiorentina, con Ovrebo che convalidò il gol di Miro Klose palesemente appunto in fuorigioco all'Allianz Arena, e non serviva assolutamente il VAR per vedere un fuorigioco vistoso come quello del bomber, dell'ex bomber tedesco, che fino a pochi giorni fa era anche il miglior marcatore all time nella storia del mondiale, superato da Leo Messi e poi anche da Kylian Mbappé, sempre in questa Coppa del Mondo. Come vi dicevo, la parte finale di questo Viola Weekend la incentreremo sul mondiale. Buon pomeriggio un'altra volta e bentrovati in diretta un'altra volta da parte di Ludovico Mauro. Sono le 17.05, riprendiamo il filone del Viola Weekend, della trasmissione di questo sabato 4 luglio, che tra l'altro vede in questo momento in corso di svolgimento anche le qualifiche del Gran Premio di Silverstone. Siamo nel pieno del Q1 con Charles Leclerc in questo momento davanti a tutti gli altri. Appunto, come vi dicevo in apertura di trasmissione, è una è uno sport che non riguarda il nostro palinsesto, però ci fa piacere nel weekend a maggior ragione dare spazio anche alle altre discipline, anche perché veniamo da giorni in cui c'è stato il premio Fair Play Menarini, che ho seguito anch'io come tutti gli anni da inviato, che ha dato un'altra volta la presenza a Firenze di un po' la crema della crema dello sport internazionale. Per il calcio basti pensare al fatto che presenziava Emilio Butragueño, dirigente da tanti anni del Real Madrid, uno degli attaccanti più forti della storia delle merengues e del calcio spagnolo in generale, decimo miglior marcatore di sempre proprio dei Blancos, tra gli altri